la ripresa di quelle che potremmo chiamare le ritualità delle appartenenze. In quest'epoca caratterizzata dall'individualismo di singolarità, prosegue il Mulino, altrettanto forte il richiamo alle appartenenze che si possono definire di comunità, di clan, di setta, di confraternita, ma che sembrano caratterizzare una delle risposte in corso rispetto alle sfide che pone un futuro percepito tanto incerto quanto indecifrabile. La dimensione che possiamo definire per approssimazione comunitaria fa parte della storia dell'uomo. Non a caso Aristotele definì animale politico, cioè destinato a essere parte di una polis e ad acquisire rilievo e significato in quanto tale. Raramente il singolo si sente tutelato nella sua solitudine. Certo, cerca piuttosto il conforto di apprendere che quella solitudine è iscritta in un contesto di altre solitudini simili alla sua, sapendo e credendo o credendo di sapere che quella collettività ne difenderà, anzi ne innalzerà il valore. L'io e il noi finiscono per essere interdipendenti. Ciò che è parzialmente nuovo, per quel tanto che si può parlare di novità nell'evoluzione storica, è la natura di scelta volontaria delle appartenenze, essendo scontato che alcune, tipico il contesto familiare in cui l'individuo viene al mondo, non possono essere frutto di decisioni del soggetto. Poi qui comincia il ragionamento che affonda anche le radici appunto nella storia, ma noi partiamo da queste idee, da questi concetti, per cercare di sviluppare appunto il tema dell'appartenenza. Quali sono i riferimenti delle appartenenze e quali sono anche le contraddizioni che in qualche modo possiamo solo segnalare in questa trasmissione? Prendiamo Mondo Operaio, il numero 7-8 di luglio-agosto, e torniamo su una figura di cui abbiamo parlato molte volte già nelle puntate precedenti di questa trasmissione, ma che è importante continuare a ricordare, almeno a mio giudizio: Marc Bloch, quel destino segnato dal tratto morale. Qui il disegnarsi di una appartenenza consapevole, diciamo. Raffaele Manica è l'autore del testo che vi segnaliamo, vi leggiamo sommariamente. A un certo punto cita un passaggio proprio di uno scritto di Marc Bloch. Saltiamo tutta la parte iniziale, naturalmente vale la solita raccomandazione: leggete integralmente questi articoli che noi vi segnaliamo. Scrive a un certo punto l'autore, citando Marc Bloch, che queste sono parole di Bloch, si racconta che Hitler, scriveva Bloch, prima di mettere a punto i piani di combattimento, si sia circondato di esperti in psicologia. Non so se sia vero, diceva Bloch, ma non mi pare improbabile. Di certo l'attacco aereo che i tedeschi praticavano con tanto brio rivelava una conoscenza assai approfondita della sensibilità nervosa e dei mezzi a scuoterla, atti a scuoterla. E chi, avendolo udito una volta, potrà mai dimenticare il sibilo degli aerei in picchiata che si accingevano a ricoprire il suolo di bombe? Quel lungo grido stridente incuteva terrore, non solo perché si associava a immagini di morte e di rovine, qualcosa di propriamente acustico, oserei dire, diceva Bloch, agghiacciava e predisponeva al panico. E pare infatti che il sibilo sia stato reso intenzionalmente più intenso utilizzando adeguati congegni vibranti. Erano anche gli aerei che venivano usati specificamente per questo tipo di attacco. Il bombardamento aereo, proseguiva Bloch, per i tedeschi non era soltanto un mezzo per distruggere e massacrare. Per quanti siano i punti di caduta, i proiettili non colpivano che un numero limitato di persone. Uno shock nervoso invece può propagarsi a grande distanza, indebolire la capacità di resistenza delle truppe. Era questo, non vi è alcun dubbio, scriveva Bloch, uno dei principali obiettivi del comando nemico che a ondate lanciava su di noi, sui francesi, la sua aviazione. Il risultato corrispose sin troppo bene alle aspettative. Chiusura della citazione. L'autore poi prosegue: a rilievo delle questioni psicologiche,
finemente articolate e discusse, Bloch aveva dato spessore fin dal suo scritto dal titolo La guerra e le false notizie del 1921, che nelle varie edizioni in cui è stato pubblicato anche in italiano si accompagna con i ricordi e le riflessioni sulla Grande Guerra. Semplificando di molto, siamo nei territori in cui Bloch si fa critico militante, funzione che peraltro è presente in tutti i suoi scritti, già che quello della milizia è prima di tutto un modo di vedere le cose e poi anche ciò che potremmo dire un tono. È un modo di presagire il futuro, le meditazioni intorno alle false notizie e al ruolo giocato dalla menzogna nella propaganda di guerra sono tuttora argomento centralissimo, dice l'autore di questo saggio, Raffaele Manica, non solo dal lato politico ma anche da quello morale e filosofico, come sappiamo anche dalle pagine venute in seguito da altri pensatori come Hannah Arendt e Susan Sontag, che tuttavia non sono bastate a mettere un argine alla voluta confusione della politica nell'epoca dei post, con spesso smentita inclusa. Mark Bloch, scrive più avanti l'autore, diventa invece, specialmente nell'ultima parte della sua vita, intellettuale militante. C'è anche un ragionamento sulla categoria dell'intellettuale che sappiamo, mandatelo a vedere. Prima anziano soldato francese, poi resistente, dunque politico, colui che ripensa i fondamenti della propria disciplina di studio e del proprio mestiere di insegnante, ha uno sguardo giudicante sul presente e traduce il pensiero in responsabilità civile e politica e dà infine conseguenza a tutto ciò con l'azione. È una sintesi molto efficace della figura davvero tragica ma paradigmatica di Mark Bloch, soldato sia nel primo che nel secondo conflitto mondiale. Bloch ha colto entrambe le occasioni per arricchire quello che lui stesso chiamava il mestiere dello storico. Poi c'è una ricostruzione, un'analisi dei suoi scritti, l'apologia della storia, il mestiere dello storico, scritto ormai famosissimo, oppure La strana disfatta e gli altri lavori, una breve un breve percorso biografico a cui vi rimandiamo, ma l'essenziale è in questa parte di questo articolo che vi abbiamo letto, l'essenziale di quello che vogliamo sottolineare nella puntata di questa trasmissione di questa settimana, perché appunto qual è l'approccio, quali sono gli accenti che si danno, in base a quali idee, a quali scelte. Ecco, passiamo a Rinascita, il numero uno di questa rivista di politica e cultura diretta da Goffredo Bettini, che è protagonista della vita della sinistra italiana, del Partito Democratico, oggi non ha lunga esperienza anche dentro il partito, nelle sue passate articolazioni. Trovate contenuti che ci raccontano anche, diciamo così, la visione che c'è nella impostazione di questa rivista, Il lungo crepuscolo americano, L'ordine del caos, L'Europa e il ritorno della storia, su questo torneremo più da vicino. La questione del diritto internazionale e accenni per esempio anche allo scenario internazionale tra Pechino e l'Occidente, la Cina vista da Massimo D'Alema, un'intervista che vi segnaliamo solamente, ma poi per esempio come l'Italia è divenuta patria dell'anima nella letteratura russa. Ecco, si guarda anche da quella parte del mondo e bisognerà vedere poi quali sono anche gli elementi di critica rispetto all'attualità di quella parte del mondo. Lo vedremo nelle prossime settimane, approfondendo un po' di più, perché al primo esame il ragionamento qui è solo culturale, ecco, si fa un percorso storico letterario sulla presenza delle figure dell'Italia nella letteratura russa. Anche la veste grafica di questa rivista ricorda le pubblicazioni di decenni fa. Insomma,
da approfondire, però davvero forse interessante da molti punti di vista l'intervento di Massimiliano Smeriglio, che è un noto studioso, accademico e anche protagonista della vita politica, ancora della stessa area politica, l'inconscio della nazione, con la N maiuscola, il regime psichico, le comunità affettive. È interessante l'intervento, vi leggiamo qualcosa appunto di questo testo, con la solita raccomandazione, naturalmente le osservazioni che vengono fatte non sono comprese nel testo, ecco, sono di chi vi parla. C'è una soglia, scrive Smeriglio, che abbiamo attraversato senza accorgercene. Non è un evento, non ha una data precisa, è un percorso lungo, stratificato, che affonda le sue radici nella crisi degli anni Ottanta. L'immagine di Berlinguer ai cancelli della Fiat tra gli operai, poco prima di essere travolto dalla marcia dei 40.000, segna il passaggio di un'epoca. Vediamo come viene giudicato questo passaggio di un'epoca. Poi ancora la trasformazione delle forme del capitalismo e nel passaggio epocale del 1989, un processo che ha progressivamente eroso non tanto la struttura formale della politica quanto il suo fondamento simbolico, la percezione. La politica continua a esistere, le istituzioni funzionano, il linguaggio pubblico non si è interrotto, eppure qualcosa si è spezzato per Smeriglio. Non solo nelle forme già fragili della democrazia rappresentativa, ma soprattutto nella capacità di produrre senso condiviso, di costruire un orizzonte dentro cui i conflitti possono essere ricostruiti, organizzati e trasformati. Più ci si allontana dal livello territoriale di governo, più questa crisi appare evidente. Ci sono alcuni passaggi che sono un po', diciamo, bisogna approfondire, ecco, perché poi le categorie votate sono molto complesse. Una crisi di senso materiale, quali margini per politiche espansive di redistribuzione di welfare, di politiche pubbliche certamente, ma anche una crisi che ha a che vedere con il piano simbolico e che con l'autobiografia della nazione. Quindi non capiamo, almeno io non riesco a capire bene, diciamo, ecco, nell'89 sappiamo che è finito, diciamo, l'impero sovietico, qui la cosa viene lasciata sullo sfondo, ma vengono evocate tutte queste conseguenze, però mi pare che si parla dell'aldilà, si parla, diciamo, del cosiddetto Occidente. Per comprendere questa frattura è utile ricorrere a una categoria proprio poco frequentata nel discorso pubblico, cioè l'inconscio della nazione. E qui abbiamo evocato anche questi temi e vediamo anche come connettere questa questione col discorso delle appartenenze. Come al solito non sarà semplice mettere tutto questo insieme e non è detto che riesca. Comunque andiamo avanti con le parole di Smeriglio. Con questa espressione, con l'inconscio della nazione, non si intende un'entità metafisica, ma un deposito storico e simbolico composto da traumi non elaborati, rimozioni, narrazioni autoassolutorie, paure e desideri collettivi. Un insieme eterogeneo che attraversa la cultura, emerge nelle rappresentazioni artistiche, nelle retoriche politiche, nel senso comune. Questo inconscio non è un residuo del passato, al contrario continua a operare nel presente, tanto più efficacemente quanto meno viene riconosciuto. E questa questione l'abbiamo affrontata diverse volte in questa trasmissione. Ciò che resta quando le grandi narrazioni, e questo forse è il punto interessante, ciò che resta è quello che resta, dice Smeriglio, lui dà la risposta, è quello che resta quando le grandi narrazioni esplicite si dissolvono. Una trama sotterranea che orienta comportamenti, produce identificazioni, appunto, alimenta paure e risentimenti. Quindi quando queste, se capisco, quando queste grandi narrazioni esplicite si dissolvono, questa trama, diciamo, si agita in questa forma, cioè in questa questione che viene evocata come inconscio della nazione, quindi è un trauma che non è stato superato. Ecco, però di che cosa parliamo specificamente? Andiamo avanti.
traumi storici non elaborati, guerre, dittature, colonizzazioni, miti fondativi, eroi, narrazioni patriottiche, italiani brava gente in barba a gas, a stupri etnici in Africa orientale, valori interiorizzati senza essere messi in discussione. Questo inconscio senso comune emerge nei film, dice Smeriglio, nella letteratura, nell'arte, nelle chiacchiere da bar, nelle retoriche ricorrenti per gli States. Nulla spiega meglio questo groviglio del film The Birth of the Nation del 1915 di Griffith, il maggior incasso di sempre della storia del cinema. Io credo che questa notizia sia da rivedere perché è stato superato, credo, con dei film Disney, se non mi sbaglio, con il Ku Klux Klan nella parte dei buoni. E questo è un fatto davvero inquietante, e Smeriglio lo ricorda. Siamo nel mezzo, dice, di una vera e propria rivoluzione che punta al controllo della sfera emotiva, dove la tecnologia si è trasformata in politica in sé e le big tech in attori geopolitici. E quindi qui si fa uno scatto in avanti, quindi diciamo questa introduzione suggestiva davvero, che evoca questioni molto interessanti, molto complesse, anche a me non risulta chiara relativamente appunto alle narrazioni che sono finite. Quali sono queste narrazioni finite? Non sono molte, è chiaro, forse anche per questioni di spazio. Ma andiamo avanti. Il dominio della sfera immateriale e la sorveglianza passano per il controllo di infrastrutture digitali e dati, per l'orientamento dell'algoritmo, per la manipolazione dell'attenzione, la dipendenza di piattaforme che competono per il controllo del nostro tempo mentale. E noi oggi siamo davanti a questa sfida che Smeriglio identifica con toni molto molto duri, ma appunto anche molto, molto precisi. Notifiche, scroll infiniti, contenuti personalizzati fanno parte di questa contesa che punta a filtrare la realtà. La tecnologia incorpora valori e interessi, gli algoritmi riflettono scelte politiche, e questo è vero. Il design influenza le decisioni. Non esiste dunque alcuna neutralità delle scienze e delle tecnologie. E qui va bene, andiamo avanti, qui ci sarebbe da discutere, ma andiamo avanti. Tutto questo ha effetti diretti sulla democrazia assediata da forme di manipolazione dell'opinione pubblica, perdita dell'autonomia individuale. Questi sono punti davvero cruciali che abbiamo davanti. Una sorta di regime psichico che non passa solo per la coercizione diretta, ma agisce sulle emozioni, i desideri, l'attenzione, seleziona cosa vedere, costruisce una realtà personalizzata, struttura il modo in cui pensiamo. In una parola, il regime psichico penetra, ristruttura l'inconscio collettivo. A detenere questo potere è una mezzadria, un patto tra leader autoritari e il potere cognitivo dei proprietari delle piattaforme, che di fatto agiscono per portare fuori dal controllo pubblico le politiche, le scelte strategiche, le risorse, l'immaginario. L'inconscio della nazione diviene il grumo che resta quando si spengono le narrazioni esplicite. E questo è il passaggio che fa Smeriglio. Le narrazioni esplicite ci avrebbero messo al riparo da questi rischi? Domando. Un deposito di immagini, paure, desideri e parole che continuano a operare sotto la superficie, di cui non siamo del tutto consapevoli, che influenzano il nostro comportamento. Una zona nascosta che non controlliamo direttamente. Insomma, il tema è questo, ma viene declinato in questi termini. Andiamo avanti, stiamo leggendo Rinascita, un saggio di Massimiliano Smeriglio, dal titolo L'inconscio della nazione. A un certo punto si parla di secolarizzazione e la trasformazione del sacro, tema importante affrontato da molti punti di vista. Conoscete anche la traiettoria appunto di interpretazione di questi temi che c'è stata, che avete ascoltato tante volte da questa emittente. La secolarizzazione, scrive Smeriglio, è stata a lungo interpretata come un processo di emancipazione, l'uscita dal sacro, dalla tradizione, dall'autorità. Tuttavia, dice Smeriglio, tuttavia, la sua configurazione attuale sembra aver prodotto meno liberazione di quanto promesso.
più che aprire nuovi orizzonti condivisi, ha contribuito a generare un vuoto simbolico. Io mi permetto di manifestare un certo stupore rispetto a queste affermazioni, ma andiamo avanti. Vuoto simbolico, quindi è chiaro che qui si intravede un giudizio negativo, ma forse fraintendo. Le grandi narrazioni politiche e ideologiche che avevano orientato il Novecento si sono indebolite o dissolte. Al loro posto non si è affermata una nuova sintesi, ma una logica diversa, quella della performance individuale tradotta in merce. E qui forse passaggi sono un po' troppo rapidi. La centralità si è spostata dalle forme collettive al corpo, all'identità, all'esposizione di sé. Corpi oggetto di costante sussunzione della bioeconomia, del mercato, della bellezza, della giovinezza, della potenza, del cibo, del vestire, dello spogliare, della sessualità, della costante rimozione della fragilità, della limitatezza in omaggio a un'idea di potenza rappresentata e pervasiva. Una vera egemonia culturale, ecco, abbiamo trovato finalmente la vera egemonia culturale, che tutto plasma, rimuovendo il tempo, le stagioni della vita e persino la morte. Questo è un dato importante che sottolinea Smeriglio, che rende costante omaggio allo sguardo del maschile, all'ossessiva oggettivazione del corpo femminile sotto la direttrice della segmentazione dei mercati e del business. In questo contesto la sacralità non scompare ma si ricolloca, non riguarda più l'orizzonte comune bensì la dimensione individuale, continuamente sottoposta a processi di valorizzazione economica e simbolica. Il corpo diventa oggetto di investimento, controllo, rappresentazione, un vero campo di battaglia. La fragilità, il limite e la finitudine vengono rimossi o occultati. È un giudizio questo che dà Smeriglio sulla realtà attuale, sulle trasformazioni che sono state lette in modo molto diverso, ma noi li stiamo leggendo appunto come viene rappresentata questa realtà su Rinascita. Dobbiamo per forza saltare i passaggi successivi per questione di tempo. Senza simbolico non c'è trasformazione, senza simbolico nessuna trasformazione, il capitolo successivo. Ma andiamo a cercare, diciamo, qual è la parte costruence di questo ragionamento. Comunità affettive e pratiche di autonomia, scrive a un certo punto l'autore. Questo contesto, ecco, abbiamo saltato tanti passaggi, appunto andate a ricostruire tutto il ragionamento. In questo contesto la questione torna inevitabilmente politica. Se tutto tende a essere catturato, il problema non è solo redistribuire, ma sottrarre, costruire spazi in cui il valore non sia definito esclusivamente dal mercato. Questo, diciamo, è un tema tante volte evocato da una certa angolazione politica, come lo sono state le sezioni di partito di un tempo, luoghi liberati, gratuiti, non connessi a evoluzioni di carriere ma alla crescita della consapevolezza dell'essere umano. Un'operaia, ricorda Smeriglio, a fine turno andava in sezione non perché gli conveniva ma perché incontrava la parte migliore di sé, la dimensione più intima e irriducibile in sezione, ciò che restava dopo una giornata di alienazione e sfruttamento, un luogo comune in cui incontrare altri e altre nella medesima condizione, parlare, farsi forza, organizzarsi e, per dirla con De André, sognare talmente forte da farsi uscire il sangue dal naso. Qui parte là, diciamo, la scrittura molto elaborata di Smeriglio. C'è da dire che questo aspetto delle sezioni c'è stato nella storia di questo paese, non solo le sezioni del Partito Comunista, così come ci sono state altre contraddizioni. Si tende un po' a dimenticare che con la scomparsa dei partiti, diciamo, tradizionali,
si mette insieme un po' anche un'idealizzazione del funzionamento di quei partiti che avevano grosse contraddizioni anche, diciamo, rispetto anche alla selezione della cosiddetta classe dirigente, che in teoria, secondo appunto ideale, sarebbe dovuta avvenire anche all'interno delle sezioni, ma appunto c'erano grosse critiche sul funzionamento di queste strutture. Ma è importante il tema dal punto di vista che viene presentato in questo testo di Smerillo, perché quello che oggi manca è l'aspetto, diciamo, di vivere in presenza, in connessione reale con le persone, non attraverso la tecnologia. Questo è il focus del suo ragionamento. E allora che cosa si propone? Come insegna il movimento femminista, quando incoraggia la soggettività, la relazione

0: tratta di comunità chiuse o identitarie, ma di forme aperte, cooperative, capaci di tenere insieme differenza e legame. In queste esperienze riemergono categorie spesso rimosse, non solo libertà e uguaglianza, ma anche fraternità e sorellanza, intese come pratiche quotidiane e non come principi astratti. E questa è l'idea, appunto, di ricostruire queste comunità. Bisognerebbe poi capire anche concretamente come farlo, ma appunto ridare alla politica anche il luogo dell'incontro fisico. Questo è un tema importante che sottolinea Smeriglio ed è davvero un tema su cui riflettere. La rottura del dominio. Passiamo all'ultimo capitolo che vi vogliamo segnalare prima di chiudere. Il dominio, il nostro tempo, si insinua appunto nella trama dell'attenzione, come è stato detto. Per questo la libertà deve diventare pratica interiore e collettiva insieme. Il regime psichico agisce dove crediamo di essere più spontanei, nelle abitudini, nei riflessi emotivi, nelle scorciatoie del pensiero. Proprio lì si deposita, strato dopo strato, l'inconscio della nazione, con la N maiuscola, un paesaggio invisibile fatto di paure apprese, desideri orientati, narrazioni che sembrano naturali perché incessantemente ripetute. Perché se il regime psichico è il meccanismo, il vero bersaglio, rimane il controllo dell'inconscio. E quindi liberarsi allora significa interrompere questo flusso, riconquistare tempo non colonizzato attraverso appunto l'esempio che è stato fatto. Insomma, un linguaggio molto molto denso questo di Smeriglio, con alcuni temi che appunto, come avete sentito, anche criticabili come sempre, ma alcune riflessioni importanti. Torneremo su Rinascita, il primo numero, L'impero del disordine, così come torneremo sulle riviste che vi abbiamo segnalato oggi. L'ultimo saggio era appunto L'inconscio della nazione, il regime psichico, le comunità affettive di Massimiliano Smeriglio. Ci fermiamo anche per questa settimana e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Grazie a Michele Lembo, la rassegna delle riviste di politica e storia torna fra 7 giorni, questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, adesso è il momento della rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. أهلا بكم في حلقة جديدة من استيراد الصحافة العربية لراديو راديكالي. In questa puntata seguiremo le posizioni degli Houthi sostanzialmente rispetto a gli ultimi sviluppi nella regione, quindi leggeremo le posizioni degli Houthi molto dure nei confronti dell'Arabia Saudita, ma anche delle istituzioni della comunità internazionale, in particolare il Consiglio di sicurezza. Parleremo anche della visita del principe ereditario saudita Ben Salman in Egitto e quindi dei colloqui che sono avvenuti con il presidente Assisi, sempre rispetto, principalmente rispetto alla questione della sicurezza regionale, alla luce appunto del conflitto che coinvolge l'Arabia Saudita e lo Yemen, e in particolare gli Houthi. Parleremo poi di Marocco, questione migratoria alla luce della risoluzione approvata di recente, il 17 settembre, dal Parlamento europeo, su che condanna appunto gli attraversamenti illegali che sono avvenuti verso Ceuta, quindi verso territorio europeo. E fa riferimento anche alla strumentalizzazione della migrazione irregolare, formulandolo in termini di strumento di guerra ibrida, contro appunto uno Stato membro dell'Unione Europea. E questa formulazione ha ovviamente determinato

0: un dibattito all'interno del mondo marocchino, e andremo a leggere alcuni commenti, alcune reazioni. Ma partiamo, come dicevo, dalle posizioni Houthi. Vorrei innanzitutto leggere una dichiarazione, insomma, del Ministero degli Esteri della potenza Houthi, dall'agenzia di stampa yemenita controllata appunto dagli Houthi. Il 15 settembre, appunto, l'agenzia riporta l'articolo intitolato Ministero degli Esteri: il mondo dovrebbe dire all'Arabia Saudita basta con le interferenze negli affari yemeniti. E si legge che, secondo appunto il ministero, il problema con l'Arabia Saudita è che essa sta effettuando manovre militari con l'obiettivo di occupare lo Yemen, uccidere il popolo yemenita, distruggere le sue risorse mediante la propria aviazione, continuando a imporre il suo ingiusto assedio al popolo yemenita. Questa, insomma, è la posizione del Ministero degli Esteri, che ha comunicato in modo ufficiale, e il Ministero ha confermato che non esiste alcun problema allo stretto di Bab el-Mandeb, poiché la navigazione all'interno di questo stretto è sicura e non sono, e non sono fondate quindi le iniziative del regime saudita volte a fuorviare la comunità internazionale a questo riguardo. Cioè, secondo lui, è una narrazione saudita quella di presentare problemi di sicurezza e di navigazione all'interno dello stretto di Bab el-Mandeb. E il ministero degli Houthi ha anche sottolineato che Sana'a, quindi la loro capitale, ha il pieno e legittimo diritto di colpire gli schieramenti filo-sauditi ostili, precisando che tali schieramenti non rappresentano lo Yemen né ricevono ordini da uno stato straniero. Il ministero ha concluso il suo comunicato del 15 settembre affermando: se il mondo vuole stabilità e tranquillità nella regione, deve dire al saudita basta con le interferenze negli affari yemeniti. In questa settimana, una delle questioni che ha più fatto discutere almeno la stampa yemenita degli Houthi è l'accusa da parte appunto dei sauditi e poi anche del mondo intero agli Houthi di aver colpito preso di mira dei punti strategici appunto nella città di Mecca, città santa, insieme a Medina, una delle due principali città sante appunto dell'Arabia Saudita, legate ai primordi dell'Islam. E i media yemeniti degli Houthi hanno dedicato moltissimo spazio alla smentita, sostanzialmente, smentendo queste accuse. Leggiamo un paio di articoli al riguardo, un articolo, sicuramente un rapporto, un articolo che è uscito nella sezione dei rapporti dell'agenzia yemenita di Jamil al-Qashem, e che si intitola Le accuse di aver preso di mira la Mecca scatenano una vasta ondata di sarcasmo, clamorosa caduta saudita per sfuggire alle sconfitte. E questa è del 18 settembre. In questo articolo si critica fortemente l'Arabia Saudita su vari aspetti, come risulterà chiaro. Si scrive che le affermazioni del regime saudita, secondo cui le forze armate yemenite avrebbero preso di mira la Mecca, sono state accolte da una vasta ondata di sarcasmo e da una forte condanna negli ambienti politici, mediatici e sulle piattaforme social, sia a livello arabo che regionale. Esponenti di ambienti culturali, attivisti arabi hanno considerato queste accuse uno scandalo clamoroso che riflette lo stato di confusione e di rovina in cui versa il regime saudita nel suo disperato tentativo di coprire le sconfitte militari di fronte alla leggendaria resistenza yemenita e al suo legittimo diritto di difendere la propria patria sottoposta da 12 anni ad aggressioni e assedio. Il sarcasmo arabo si è concentrato in particolare sulla palese, contraddizione del regime saudita che oggi si lamenta della sacralità dei suoi luoghi santi dopo averli umiliati, regalando tre pezzi della kiswa, del tessuto che avvolge la Kaaba, al miliardario americano Jeffrey Epstein. I critici hanno descritto l'arrivo di queste parti della Kiswa che ricopre le pareti della Kaaba nelle mani di una persona che rappresenta il culmine della degenerazione morale, come una contraddizione stridente che mette in discussione le affermazioni della corte saudita, dei vertici sauditi sul ruolo proprio dell'Arabia Saudita come protettrice di due luoghi santi. L'indignazione popolare e regionale è ulteriormente aumentata di fronte alle politiche dell'era di Bin Salman, festival di intrattenimento, profanazione delle terre dei due luoghi sacri segnano un allontanamento dall'identità islamica, secondo gli Houthi, che quindi cercano di screditare l'Arabia Saudita proprio sulla questione religiosa. Queste falsità, continua l'articolo, rivelano, queste falsità, quindi l'accusa di aver preso di mira la Mecca, rivelano la strategia mediatica saudita, tirare fuori la carta della Mecca a ogni grande battuta d'arresto sul terreno, in una mossa preventiva, volta ad assorbire la rabbia popolare e a coprire la fragilità del sistema difensivo saudita e il suo clamoroso fallimento nel proteggere le infrastrutture strategiche. L'escalation, provocata coincide con la crescente presenza regionale invece dello Yemen come attore fondamentale nel confronto con il nemico sionista. Rapporti giornalistici hanno evidenziato, conclude in conclusione, insomma, dell'articolo, che il regime saudita ha perso qualsiasi credibilità, che lo abiliti a parlare dei luoghi santi a causa della sua completa subordinazione ai progetti americani e sionisti e per aver sacrificato la sovranità del paese e dei due luoghi santi. Una caduta morale che rende il ricorso alla carta della Mecca una farsa. Quindi, nella propaganda Houthi, la questione della religione è importante. La religione è uno dei principali elementi di legittimità anche dei capi politici degli Houthi, no? E dunque è una carta che è giocata appunto dagli Houthi per screditare l'Arabia Saudita, principale nemico degli Houthi. Siccome questa settimana ci sono state anche delle sessioni al Consiglio di sicurezza ONU che hanno condannato gli attacchi Houthi. La stampa, appunto, filo Houthi, ha anche dedicato uno spazio per condannare il funzionamento delle istituzioni internazionali, in particolare del Consiglio di sicurezza. Ne parla un articolo dell'agenzia di stampa yemenita Filo Houthi del 17 settembre, intitolato La falsità delle accuse saudite, il doppio standard del Consiglio di sicurezza, il capro espiatorio della sconfitta e la fuga dagli obblighi della pace. Si legge che i mezzi di comunicazione del nemico saudita e i suoi portavoce continuano a praticare la disinformazione per ingannare l'opinione pubblica araba e islamica attraverso accuse palesi che sostengono che Sana'a, quindi gli Houthi, abbiano preso di mira la Mecca. Parallelamente, il Consiglio di sicurezza continua a praticare le forme più estreme di parzialità e doppio standard. Anteponendo gli interessi del regime saudita e le sue preoccupazioni legate al petrolio, quindi alle questioni petrolifere, economica, alla sofferenza umanitaria di milioni di yemeniti sottoposti all'assedio, confermando così la complicità internazionale nel prolungamento della tragedia in Yemen. Le accuse saudite riguardanti luoghi santi non sono altro che è una pura menzogna volta a tentare di mobilitare il mondo islamico per coprire i crimini del nemico saudita contro gli yemeniti durante 12 anni di aggressione e giustificare l'assedio e l'escalation, le violenze e gli attacchi, insomma, aerei, mentre le forze armate yemenite ribadiscono sempre che gli attacchi difensivi sono rivolti esclusivamente contro le basi e le installazioni militari e petrolifere del nemico saudita. Le crescenti grida saudite e le false allerte rivolte alla comunità internazionale rivelano uno stato di clamoroso fallimento, secondo l'agenzia, soprattutto dopo l'intensificarsi degli attacchi di deterrenza da parte degli Houthi. Ciò avviene dopo il fallimento di Riyadh nel portare sul piano internazionale la questione della navigazione del Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb e dopo aver implorato il sostegno internazionale e regionale di diversi parti come Stati Uniti, Israele, Turchia e Pakistan. Il Consiglio di sicurezza ONU procede convocando sessioni d'emergenza e rilasciando immediate dichiarazioni di condanna per proteggere le infrastrutture petrolifere saudite, le catene di approvvigionamento e gli interessi delle grandi potenze, ignorando completamente l'ingiustizia subita dal popolo yemenita a causa dell'aggressione e dell'assedio. La doppia misura degli standard internazionali si manifesta così nella grande attenzione riservata ai prezzi mondiali del carburante e degli alimenti, contrapposta alla noncuranza totale rispetto alla catastrofe umanitaria che il cittadino yemenita è costretto a sopportare. Ciò rende il sistema internazionale un partner esplicito nella sofferenza del popolo yemenita, accusano gli Houthi. Ma è certo che l'unica soluzione, conclude l'articolo, una soluzione che non ammette divisioni, consiste nell'immediata e completa cessazione dell'aggressione da parte dei sauditi, nella totale revoca dell'assedio saudita e nella fine di tutte le forme di occupazione delle terre e delle acque territoriali yemenite. L'equazione oggi è diventata più chiara che mai: non c'è pace senza giustizia, non c'è sicurezza per l'aggressore se non pone fine alla sua aggressione e non revoca completamente il suo assedio, riparando ciò che gli anni di aggressione hanno distrutto, altrimenti le conseguenze ricadranno sul nemico e sulle sue infrastrutture vitali. Questa è la posizione molto chiara, appunto, degli Houthi. Cambiamo argomento e parliamo ora della visita del principe ereditario saudita martedì scorso in Egitto e dell'incontro con Assisi che si è svolto alla luce, appunto, di questi conflitti regionali, in particolare l'opposizione tra Arabia Saudita e Houthi. E sono state discusse varie questioni, principalmente riguardanti la sicurezza regionale. Andiamo innanzitutto a leggere il comunicato ufficiale rilasciato dall'Egitto, dalla presidenza, riportato dal giornale Yom Sabah egiziano. Il 15 settembre, messaggio decisivo del presidente Assisi e di Mohammed bin Salman sulla sicurezza della navigazione a Hormuz e Bab el-Mandeb. Si legge in questo articolo che appunto Guillaume Sabia ha trasmesso un servizio speciale sull'accoglienza riservata dal presidente Assisi a Bin Salman, principe ereditario saudita, e l'ambasciatore al-Shenawi egiziano, che è portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica Egiziana, ha riferito che durante l'incontro è stato affermato che la sicurezza dell'Arabia Saudita e degli stati del Golfo costituisce parte della sicurezza nazionale egiziana. Da qui il rifiuto e la condanna da parte dell'Egitto di qualsiasi aggressione o minaccia che leda la sovranità del regno, la sua stabilità, l'integrità del suo territorio o la libertà di navigazione nelle vie marittime internazionali. È stato sottolineato che le circostanze attuali richiedono una maggiore solidarietà, un maggiore coordinamento tra i due paesi, che gli interessi e gli obiettivi dei due paesi sono comuni e che tra loro esiste una piena intesa. La visita del principe ereditario è stato aggiunto conferma la piena solidarietà e fratellanza tra Egitto, Arabia Saudita e gli stati del Golfo. Nel dettaglio, i due leader hanno concordato appunto sulla necessità di intensificare gli sforzi per attuare misure concrete per sviluppare la cooperazione bilaterale. E il portavoce ha aggiunto che i colloqui hanno riguardato gli sviluppi regionali, le sfide attuali. Assisi ha dunque ribadito la posizione costante dell'Egitto a sostegno dell'Arabia Saudita e di tutti gli stati arabi nell'affrontare le attuali circostanze regionali. È stata anche sottolineata la necessità di intensificare il coordinamento e i contatti tra i due paesi e il principe ereditario da parte sua ha espresso il proprio apprezzamento per le posizioni egiziane a sostegno degli sforzi per la stabilità e la pace regionali. E è stata inoltre ribadita la posizione comune egiziano-saudita volta a garantire la libertà e la sicurezza della navigazione marittima nello stretto di Hormuz, nello stretto di Bab el-Mandeb e nel Mar Rosso. Il presidente Assisi ha sottolineato il sostegno dell'Egitto alle misure adottate dal regno per proteggere la propria sicurezza e stabilità e per giungere a una soluzione politica globale sostenibile alla crisi yemenita. Sono stati poi discussi anche i dossier di Gaza, Sudan e infine il portavoce ufficiale della presidenza ha concluso sottolineando che l'incontro ha confermato anche le posizioni comuni egiziane e saudita a sostegno della sovranità e della stabilità di tutti gli stati arabi. E che i due leader hanno concordato di proseguire le consultazioni e il coordinamento diretto nel prossimo periodo sui diversi temi bilaterali e sugli sviluppi regionali. Questo era il comunicato ufficiale della presidenza a seguito della visita. Il quotidiano libanese Al-Akhbar, che è un quotidiano tendenzialmente vicino all'Iran, con posizioni vicine all'Iran e insomma critico rispetto agli Stati Uniti, anche rispetto all'Arabia Saudita, il 19 settembre approccia la questione appunto di questa visita, di questo incontro, con un articolo polemico, affermando che appunto l'Arabia Saudita avrebbe proposto all'Egitto l'invio di forze terrestri in Yemen, quindi si tratterebbe proprio di un sostegno molto più concreto. E non solo appunto di posizioni convergenti. E infatti l'articolo si apre, cioè si intitola L'Egitto respinge la proposta saudita di inviare le truppe in Yemen. Si legge che nel quadro dell'escalation della tensione in Yemen, il Cairo mantiene delle riserve rispetto a una proposta saudita di inviare forze terrestri sul territorio yemenita per il timore che la partecipazione possa trasformarsi in un impegno militare senza una chiara conclusione. L'Egitto insiste, secondo Al-Akhbar, nel limitare il proprio ruolo alla protezione della navigazione, dando priorità alla soluzione politica. Questa è un po' la sintesi dell'articolo. Si va poi nei dettagli. Nel suo approccio alla crisi yemenita, l'Egitto cerca di bilanciare due elementi: garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, in modo da proteggere le entrate del canale di Suez e gli interessi strategici che esso rappresenta, ed evitare di scivolare verso uno scontro diretto con il movimento Ansarallah, quindi degli Houthi, e i suoi alleati regionali. Secondo fonti informate che hanno parlato dall'Akhbar, le recenti discussioni e contatti tra funzionari egiziani e sauditi hanno portato a concentrarsi sulla protezione della stabilità economica e della sicurezza del regno, in quanto componente essenziale della sicurezza nazionale egiziana, privilegiando il ricorso a strumenti navali, aerei e di intelligence e sottolineando la necessità di una soluzione politica negoziata per ridurre i rischi di un ampliamento del conflitto. Le fonti spiegano che qualsiasi minaccia alle navi commerciali o alle petroliere nel Mar Rosso potrebbe spingere il Cairo ad adottare misure per proteggere il movimento commerciale, senza che però questo significhi un coinvolgimento nelle operazioni militari interne allo Yemen. Inoltre, considerata l'ampiezza delle relazioni economiche tra Arabia Saudita ed Egitto, un'estensione degli attacchi al territorio saudita o agli impianti petroliferi potrebbe veramente costringere il Cairo a rivalutare il livello del proprio coinvolgimento, della propria partecipazione. Ciò nonostante, secondo queste stesse fonti citate dall'Akhbar, l'Egitto cerca di evitare di essere trascinato in un'ampia escalation regionale. Il Cairo ritiene infatti che entrare in guerra contro Ansarallah potrebbe porlo di fronte a uno scontro indiretto con l'Iran, esponendolo a reazioni militari i cui limiti sarebbero difficili da prevedere. Per un'eventuale partecipazione egiziana o un coinvolgimento nel conflitto, quindi secondo le informazioni di Al-Akhbar, per il Cairo sarà fondamentale capire in quale quadro dovrebbe operare un'eventuale forza militare regionale. Cioè, un conto è partecipare a un'operazione multilaterale con obiettivi chiari, una durata definita, una precisa copertura politica e giuridica, e un altro è prendere parte a una guerra aperta, quindi con l'invio di truppe senza un limite temporale. Ecco perché a determinare la posizione egiziana, secondo l'Akhbar, sarà non tanto l'entità della minaccia, quanto le regole di ingaggio e l'obiettivo finale dell'operazione, che potrebbe essere decisa appunto un'operazione congiunta con l'Arabia Saudita, eccetera. Per il momento, conclude l'articolo, si continua a privilegiare la via diplomatica e quindi l'Egitto vuole evitare un nuovo conflitto. E questo era l'articolo di Al-Akhbar sulla visita del principe ereditario saudita in Egitto. Cambiamo ora argomento e andiamo a parlare di migrazione. E il 15 settembre c'è stato un dibattito politico all'interno del Parlamento europeo sulla questione Ceuta, che è poi stato ripreso il 17 settembre con il voto a favore di una risoluzione sulla crisi di Ceuta proposta dal Partito Popolare Europeo che condanna gli attraversamenti illegali verso Ceuta dal Marocco, cioè chiede al Marocco di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale spagnola, quindi in un certo senso critica la posizione del Marocco, la strumentalizzazione della migrazione irregolare come strumento di guerra ibrida, sollecita il Marocco ad assumersi le proprie responsabilità e quindi riammettere i migranti rimasti a Ceuta, richiama il diritto degli Stati membri a proteggere le proprie frontiere e critica anche la politica di regolarizzazione su larga scala del governo Sanchez spagnolo. Allora, di fronte a questa risoluzione ci sono varie reazioni. La reazione ufficiale marocchina, attraverso l'ambasciatore del Marocco presso l'Unione Europea e la NATO, è stata pubblicata dall'agenzia di stampa marocchina. Andiamo a leggere. È una reazione molto diplomatica, non vede appunto alcuna questione polemica all'interno della risoluzione. Infatti, nell'articolo dell'agenzia di stampa marocchina si legge che l'ambasciatore marocchino Ahmed Reda Shami ha dichiarato che un dialogo aperto, franco e ponderato rimane la via da privilegiare per affrontare le sfide comuni. Ha osservato che la risoluzione del Parlamento sugli eventi di Ceuta non contiene alcuna accusa o imposizione nei confronti del Marocco, né fa propria alcuna delle iniziative volte a strumentalizzare la questione migratoria. Ha sottolineato che numerosi emendamenti di carattere ostile non sono stati alla fine adottati, grazie all'approccio responsabile, costruttivo e ponderato della maggioranza degli eurodeputati, in particolare di quelli appartenenti alle principali formazioni politiche del Parlamento europeo. D'altra parte, il signor Shami ha espresso rammarico per il fatto che campagne mediatiche e propagandistiche cerchino di attribuire al testo disposizioni o posizioni che esso non contiene. Questa è un'opinione non condivisa da tutti. Ad esempio, il 15 settembre, Lahsen Haddad, che è co-presidente marocchino della Commissione parlamentare mista Marocco e Unione Europea, quindi un organismo diplomatico, quindi Haddad è un rappresentante parlamentare marocchino, aveva espresso appunto a Haddad alcune opinioni molto più dure rispetto ai termini utilizzati da alcuni appunto nel dibattito all'interno del Parlamento europeo per discutere la questione di Ceuta, la crisi di Ceuta. Le sue opinioni sono state riportate dal quotidiano Express, quotidiano marocchino, appunto il 15 settembre, e leggiamo alcune parti del suo intervento, del suo contributo. Haddad afferma: il Parlamento europeo si prepara a discutere gli eventi tragici di Ceuta sotto un titolo che parla già in anticipo di attacchi ibridi di strumentalizzazione dei migranti. Il problema non è che il Parlamento europeo discuta questi eventi, ne ha pieno diritto, afferma Haddad. Anzi, la gravità della tragedia impone un'analisi accurata delle cause degli eventi e della sua gestione. Il problema sta nel fatto che il titolo della discussione sembra, ancora prima che questa abbia inizio, aver già determinato le colpe, le responsabilità, che ci sia stata un'intenzione da parte del Marocco di creare appunto questa crisi. Nessun parlamento dovrebbe partire dalla condanna e cercare poi gli elementi che possono giustificarla. Dovrebbe partire dai fatti e arrivare alle proprie conclusioni dopo un dibattito equilibrato e pluralista. Prima di utilizzare espressioni pesanti come ricatto, guerra ibrida, strumentalizzazione governativa dei migranti, bisognerebbe porsi una semplice domanda: quali prove dimostrano che lo Stato marocchino abbia emanato una decisione per organizzare, dirigere o facilitare deliberatamente le operazioni di attraversamento? Poi Haddad argomenta appunto queste sue posizioni, ma non abbiamo tempo di leggere tutto, andiamo direttamente alla conclusione. Comunque è chiara la sua posizione. Il Parlamento europeo ha piena legittimità per esaminare gli eventi di Ceuta, ma il suo dibattito acquisterebbe maggiore credibilità se distinguesse chiaramente tra fatti accertati e affermazioni, tra carenze operative e intenzione politica, tra le azioni delle reti criminali e quelle delle istituzioni statali e tra la critica legittima e l'accusa priva di prove. E con questo chiudiamo la rassegna di oggi. Grazie per l'ascolto e il nostro appuntamento alla prossima settimana.
1: Grazie ad Alessia Colonnelli, la rassegna della stampa in lingua araba torna domenica prossima. Siete all'ascolto di Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Ekder.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Ekder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Iran Human Rights ha dichiarato oltre 4.200 morti nelle proteste di gennaio 2026 sono stati confermati. سازمان حقوق بشر ایران فهرست اسامی بیش از 4200 نفر از جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 را منتشر کرده است. L'organizzazione Iran Human Rights ha pubblicato un elenco con i nomi di oltre 4.200 persone uccise durante le proteste del gennaio 2026. Il bilancio supera quello dichiarato dalla Repubblica Islamica e, secondo l'organizzazione, rappresenta soltanto il numero minimo di vittime la cui identità è stata finora verificata. Secondo il nuovo rapporto di Iran Human Rights pubblicato giovedì 17 settembre 2026, tra le vittime identificate figurano almeno 420 donne e 281 bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni. 25 vittime avevano meno di 14 anni e la più giovane era una neonata di 4 mesi e mezzo. L'organizzazione ha spiegato che l'elenco è il risultato di mesi di raccolta delle informazioni, confrontare tra le fonti, esame dei documenti e verifica dell'identità delle vittime. Tuttavia, la stessa intrusione di internet e delle comunicazioni, le minacce rivolte alle famiglie e le restrizioni nell'accesso agli ospedali, agli istituti di medicina legale e ad altri documenti ufficiali hanno impedito di accertare la reale portata del massacro. Il rapporto sottolinea che la cifra di oltre 4.200 morti non rappresenta il bilancio definitivo, ma comprende esclusivamente i casi che l'organizzazione è riuscita a documentare. La Repubblica Islamica aveva precedentemente dichiarato che durante le proteste erano morte 3.117 persone. Uno dei principali risultati del nuovo rapporto riguarda la concentrazione di gran parte delle uccisioni nelle giornate dell'8 e 9 gennaio 2026. Iran Human Rights afferma che tra i casi per quali è stato possibile stabilire con precisione la data della morte, 3.356 persone, pari al 91%, sono state uccise soltanto in quei due giorni. Le uccisioni dei manifestanti sono state documentate in città appartenenti a 30 delle 31 province iraniane. L'esame dei casi e delle testimonianze raccolte mostra modalità simili nell'impiego della forza letale in diverse zone del paese. Spari diretti contro i raduni, colpi alla testa e alla parte superiore del corpo, attacchi contro persone in fuga e utilizzo di cecchini. Secondo l'organizzazione, l'estensione geografica delle pressioni, la somiglianza dei metodi impiegati e la concentrazione delle uccisioni in un arco temporale ristretto sollevano seri interrogativi sulla pianificazione, sul coordinamento e sulla catena di comando delle operazioni. Mahmoud Amiri Mogaddam, direttore di Iran Human Rights, ha dichiarato che le prove e le testimonianze raccolte offrono una solida base per esaminare il massacro come possibile crimine contro l'umanità. Il blackout nazionale di internet, iniziato la sera dell'8 gennaio, ha coinciso con il momento più grave del massacro. Le proteste e le sparatorie sono proseguite anche il 9 gennaio, mentre le comunicazioni rimanevano fortemente compromesse. Secondo le testimonianze raccolte, molte delle persone scese in strada quel giorno non conoscevano ancora le dimensioni del massacro avvenuto la sera precedente. Anche Amnesty International aveva riferito, dopo aver esaminato video verificati e testimonianze oculari, che le guardie rivoluzionarie, cioè Postoron, i Basigi e le forze di polizia e agenti in abiti civili avevano sparato contro i manifestanti dalle strade e dai tetti degli edifici, mirando in numerosi casi alla testa e alla parte superiore del corpo. Il rapporto di Iran Human Rights documenta inoltre la prosecuzione della repressione dopo la fine delle manifestazioni in piazza. Tra i casi registrati figurano la presenza delle forze di sicurezza negli ospedali, l'arresto e il sequestro dei feriti, le pressioni su medici e infermieri, la richiesta di denaro per la restituzione dei corpi, l'imposizione della versione ufficiale sulle cause della morte e le restrizioni alle cerimonie funebri. È perseguita anche la repressione giudiziaria. Secondo il rapporto, almeno 29 persone sono state giustiziate in relazione alle proteste del gennaio 2026. Iran Human Rights ha inoltre identificato 100 manifestanti condannati a morte, avvertendo però che il numero reale dei detenuti a rischio di esecuzione potrebbe essere più elevato. L'organizzazione afferma che nella maggior parte di questi casi sono emerse denunce di torture, confessioni forzate, negazione dell'accesso a un avvocato scelto liberamente e gravi violazioni del diritto a un processo equo. Fonte di questa notizia, organizzazione Iran Human Rights. سارا موسیقی به 6 سال زندان محکوم و از درمان محروم شد. سارا موسیقی condannata a 6 anni di carcere e privata delle cure mediche. گزارش های تازه از ادامه محرومیت درمانی سارا موسیقی، معمار 42 ساله و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک برامین حکایت دارد. Nuove notizie indicano che Sara Musiri, architetta di 42 anni e prigioniera politica detenuta nel carcere di Qarchak Avaramin, continua a essere privata delle cure mediche. Condannata a 6 anni di reclusione, secondo i suoi familiari soffre ancora per le lesioni provocate dalle percosse subite durante gli interrogatori. Il canale Telegram Khabarname, gestito da Mehdi Mahmoudian, ex prigioniero politico, ha riferito che la famiglia di Musiri ha denunciato la persistenza delle conseguenze fisiche degli interrogatori e la mancanza di cure adeguate. Anche l'agenzia Harana aveva precedentemente riportato, citando una fonte vicina alla famiglia, che durante la detenzione e gli interrogatori Musiri era stata minacciata con un'arma, sottoposta a inserimento di aghi nei palmi delle mani e colpita alla schiena. Le nuove notizie riferiscono inoltre di una grave lesione alla spalla. Secondo i suoi familiari, nonostante il dolore persistente e le conseguenze fisiche dei maltrattamenti subiti, le autorità carcerarie non hanno autorizzato il suo trasferimento in una struttura sanitaria esterna né una visita con un medico specialista. Una fonte vicina alla famiglia ha dichiarato che anche la richiesta di trasferirla presso l'Istituto di Medicina Legale è rimasta senza risposta. Le autorità giudiziarie e i responsabili del carcere di Qarchak non hanno finora fornito spiegazioni sulle denunce di percosse, sulle sue condizioni fisiche e sulla privazione delle cure mediche. Sara Musiri è stata arrestata il 21 aprile 2026 durante un'irruzione delle forze di sicurezza nella sua abitazione. Gli agenti hanno sfondato la porta di casa e l'hanno arrestato con violenza mentre si trovava in bagno disnuda. 3 giorni dopo, il 24 aprile 2026, è stata trasferita nel carcere di Qarchak Avaramin, dove da allora è detenuta nel reparto 8. Il Tribunale Rivoluzionario di Teheran l'ha condannata a 6 anni di carcere con l'accusa tra cui insulto alla guida suprema, insulto ai fondatori della Repubblica Islamica, insulto ai valori sacri e rapporti con governi ostili. Nel suo fascicolo erano state formulate anche accuse relative al sostegno a Israele. Musiri ha respinto le accuse di collaborazione con Israele o con il Mossad, affermando che le sue attività si erano limitate alla pubblicazione di alcune storie sul proprio profilo nei social network. Fonte di questa notizia, Harana. بازداشت یک کودک 13 ساله توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در اهواز. لینتلیجنس دی پاسداران ارستان رگت سو دی تره دی چی انی اد اهواز. سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علی چلداوی کودک 13 ساله و دانش آموز و پدرش مصطفی چلداوی را بازداشت کردند. L'organizzazione per i diritti umani Corun ha riferito che giovedì 10 settembre 2026 le forze dell'intelligence dei Pasdaran hanno fatto irruzione nel villaggio di Abudeh ad Ahvaz, arrestando Ali Celdavi, un ragazzo di 13, e suo padre Mustafa Celdavi. Secondo il rapporto dell'organizzazione, durante l'operazione sono stati arrestati per motivi religiosi almeno 12 cittadini arabi sunniti, successivamente trasferiti in luoghi sconosciuti. A diversi giorni dagli arresti, le famiglie continuano a non avere informazioni sulle condizioni dei detenuti né sui luoghi in cui sono trattenuti. Fonte di questa notizia, Corum. پدر مهسا ژینا امینی یک سوگواری ساده را هم بر ما روانه می‌بینند. Il padre di مهسا ژینا امینی non concedono neppure un semplice momento di lutto. امجد امینی پدر مهسا ژینا امینی در چهارمین سالگرد جان باختن دخترش گفت خانواده او و شهروندان حتی برای برگزاری مراسم سوگواری نیز با ممنوعیت مواجه شدند. امجد امینی پدر دی مهسا ژینا امینی نل کواترو انیورساریو دلا مورت دلا فیلیا ا دیکیارادو که الا سوا فامیلیا ای چیتادینی استاتو ایمپدیتو پرسینو دی اورگانیزار اونا چریمونیا کوممورتیوا ای که لا اوتوریتا دلا رپوبلیکا اسلامیکا هانو بلوکاتو ل استراده دیرته ال چمیتریو دی ایچی ا ساقس. Mercoledì 16 settembre 2026 Amjad Amini ha scritto su Instagram: sebbene coloro che non ci concedono neppure un semplice momento di lutto abbiano bloccato le strade verso il cimitero di Aichi, oggi abbiano visto come tutto il Kurdistan, da Oshnaviye a Saqqez, abbia dimostrato che non è possibile interrompere il legame tra i cuori delle persone. Nel messaggio ricordando i 4 anni trascorsi dalla morte di Mahsa, ha ringraziato le persone in Iran e all'estero che in diversi modi ne hanno onorato la memoria. Ha inoltre scritto: in mezzo a tutti i problemi e alle difficoltà economiche, tenere chiuso il proprio negozio e interrompere il lavoro non è facile per nessuno. Fonte di questa notizia, Radio Farda. شکنجه آرژین جندی، نوجوان 16 ساله بازداشت شده در پیرانشهر برای اعتراف اجباری. آرژین جندی، سدیچی انی، ارستاتو ا پیرانشهر ا تورتوراتو پر استور چرلی اونا کنفسیون فورساتا. نهادهای حقوق بشری از بازداشت و شکنجه آرژین جندی، نوجوان 16 ساله اهل پیرانشهر، برای وادار کردن او به اعتراف درباره مشارکت در قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران خبر دادند. Organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato l'arresto e la tortura di Arjin Jandi, un ragazzo di 16 anni originario di Piranshahr, per costringerlo a confessare il proprio coinvolgimento nell'uccisione di un membro dei Pasdaran. Le autorità della Repubblica Islamica hanno confermato l'arresto di una persona in relazione al caso, senza però rivelarne il nome, l'età e il luogo di detenzione. Martedì 15 settembre 2026 il centro del Consiglio di coordinamento delle associazioni sindacali degli insegnanti iraniani ha riferito che Arjin Jandi sarebbe stato sottoposto a pressioni e torture durante la detenzione presso l'intelligence dei Pasdaran affinché confessasse il coinvolgimento nell'uccisione di Islam Kak Darwish. Secondo il rapporto, Kak Darwish, membro dei Pasdaran, è stato colpito da uomini armati la sera dell'11 settembre 2026 ed è morto a causa delle ferite riportate. Una fonte informata ha affermato che dopo la morte del padre, Arjin Jandi viveva con la famiglia dello zio. In seguito all'uccisione di Kak Darwish, la famiglia di quest'ultimo avrebbe demolito l'abitazione dello zio del ragazzo e accusato Arjin di aver partecipato all'attacco. Secondo la stessa fonte, il sedicenne sarebbe stato sottoposto a pressioni e torture per costringerlo a confessare il coinvolgimento nell'uccisione del membro dei Pastoran. Dal momento dell'arresto gli sarebbero stati inoltre negati l'accesso a un avvocato e gli incontri con la famiglia. Non sono attualmente noti il luogo in cui Orjin Gendi è detenuto, le sue condizioni fisiche, né la formulazione ufficiale dell'accusa o delle accuse mosse contro di lui. Fonte di questa notizia, Kurdpa. اتهام‌های امنیتی و احکام اخراج آغاز سال تحصیلی با سرکوب دانشجویان اکوز پولیتیک اد اسپولسیونی لانو اکادمیکو اینیسیا کن لا رپرسیون دل استودنتی همزمان با موج تازه فشارهای امنیتی و انضباطی بر دانشگاه‌های ایران محمد پارسا گلچین دانشجوی مدال‌آور دانشگاه تهران با اتهام سنگین عضویت در گروه باغی روبرو شده و علی محمد باغشاهی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به زندان یزد منتقل شده است نل پیانو دی اونا نوبا اوندات دی پرسیونی سکوریتاری و دیسیپلیناری نل اونیورسیتا ایرانیان محمد پارسا گلچین، استودنت پلوری پرمیاتو دل اونیورسیتا دی تهران، è stato accusato di appartenenza a un gruppo ribelle. علی محمد باغشاهی، استودنت دل اونیورسیتا شهید بهشتی، è stato trasferito nel carcere di Yazd, mentre altri studenti dello stesso Ateneo sono stati condannati a espulsione, alla reclusione o alla sospensione degli studi. Il canale Telegram Donesciuyan Mutahed ha riferito che Muhammad Parsa Gulchin, studente dell'Università di Teheran e vincitore della medaglia d'oro dell'Olimpiadi di letteratura, è accusato di riunione e collusione contro la sicurezza interna e attività di propaganda contro la sicurezza nazionale. Lo studente era già stato arrestato la sera di sabato 11 aprile 2026 a Mashhad insieme ad altri 18 studenti. Contemporaneamente, l'Associazione Indipendente degli Studenti dell'Università Shahid Beheshti ha denunciato l'arresto di Ali Muhammad Baghshahi. Secondo il rapporto, Baghshahi è stato arrestato domenica 6 settembre 2026. Le accuse formulate contro di lui comprendono attività mediatica contro la sicurezza nazionale, propaganda contro il sistema a favore di gruppi di opposizione e insulto alla guida suprema della Repubblica Islamica. Ali Ohangar è stato espulso dall'università. Mojtaba Ahmadi Dorani è stato invece condannato a 2 semestri di sospensione dagli studi ed ad altre sanzioni disciplinari. Anche il Comitato Disciplinare dell'Università Politecnica Amir Kabir ha emesso provvedimenti contro 18 studenti. Secondo le notizie pubblicate, 2 sono stati espulsi per il presunto oltraggio alla bandiera. Il quotidiano Sharq ha inoltre riferito che oltre 100 studenti dell'Università di Teheran sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari e a provvedimenti di sospensione o espulsione. Fonte di questa notizia, il canale Telegram Donishjuyan Mutahed. Holbash, 17 مهاجر افغانستانی بر اثر تشنگی در سراوان جان باختند. Holbash, 17 migranti afghani morti di sette a Saravan. دست کم 17 مهاجر افغانستانی از جمله شماری از کودکان روز پنجشنبه 19 شهریور در منطقه مکسوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان بر اثر تشنگی جان باختند. Almeno 17 migranti afghani, tra cui diversi bambini, sono morti di 7 giovedì 10 settembre 2026 nella contea di Saravan. Tra le vittime figurano 5 membri di una stessa famiglia originaria della provincia di Boghlan nell'Afghanistan centrale, una madre di 45 anni e le sue 4 figlie di 22, 18, 16 e 14 anni. Holvash, citando proprie fonti, ha riferito che tra le persone morte vi erano anche almeno 6 bambini di età inferiore ai 14 anni. Testimoni e familiari hanno raccontato che il gruppo ha dovuto affrontare una grave carenza d'acqua durante il tragitto e che diverse donne e bambini sono morti di sete a poca distanza gli uni dagli altri. Un parente delle vittime ha dichiarato al Holbash che durante il viaggio gli uomini che accompagnavano il gruppo si sono separati dalle donne e dai bambini. Questi ultimi hanno quindi proseguito senza aver accesso a una quantità sufficiente d'acqua. Fonte di questa notizia, Holbash. توقیف اموال 240 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل. Sequestrati i beni di 240 persone accusate di spionaggio e collaborazione con Israele. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال 240 نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم توقیف کرده است. La magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato il sequestro dei beni di 240 persone accusate di spionaggio e collaborazione con Israele e paesi ostili. L'agenzia di stampa Mizan, affiliata al potere giudiziario, lunedì 14 settembre 2026, ha scritto che negli ultimi mesi, su ordine dell'autorità giudiziaria, sono stati sequestrati i beni di numerosi traditori della patria e del popolo. L'agenzia ha descritto le persone colpite da questi provvedimenti come elementi affiliati a Israele e a paesi ostili. Secondo quanto dichiarato dalla magistratura, a Teheran sono stati sequestrati 143 beni e proprietà appartenenti a persone che, secondo l'accusa, avrebbero svolto attività propagandistiche o operative contro il paese e a favore dei governi ostili. Il potere giudiziario ha inoltre annunciato il sequestro di decine di altri beni e il blocco di conti bancari in diverse zone dell'Iran. Mizan ha scritto, complessivamente attraverso provvedimenti giudiziari sono stati sequestrati 240 beni appartenenti a persone che hanno tradito il paese. In un'altra parte del rapporto, Mizan ha dichiarato che nelle banche iraniane sono stati bloccati anche 182 conti intestati alle persone coinvolte. Dopo la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran, la magistratura della Repubblica Islamica ha sequestrato i beni di centinaia di persone accusate di collaborazione con il nemico. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. صدور حکم اعدام سفدا ابراهیمی شمس‌آبادی با اتهام عکاسی از محل اصابت موشک. Condannata a morte Sevda Ebrahimi Shamsabadi, accusata di aver fotografato il logo colpito da un missile. Sevda Ebrahimi Shamsabadi, زندانی سیاسی 32 ساله, از سوی دادگاه انقلاب بندر عباس با اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. Sevda Ebrahimi Shamsabadi, detenuta politica di 32 anni, è stata condannata a morte dal Tribunale Rivoluzionario di Bandar Abbas con l'accusa di corruzione sulla terra. Secondo un rapporto di Harana, agenzia di stampa dell'organizzazione Human Rights Activist in Iran, oltre alla pena capitale, il tribunale ha ordinato la confisca di tutti i suoi beni e l'interdizione permanente dagli incarichi statali e pubblici. Ebrahimi Shamsabadi è stata arrestata il 21 marzo durante la guerra e nel pieno dell'intensificazione della repressione securitaria in Iran. Nel suo fascicolo figurano accuse come attività di intelligence e sicurezza a favore di governi ostili, insulto alla guida suprema, attività mediatica e propagandistica contraria alla sicurezza nazionale e fotografie di un sito militare e invio delle immagini a media persiafoni con sede all'estero. La principale prova citata dagli organismi di sicurezza sarebbe una fotografia scattata da lontana del logo colpito da un missile e successivamente inviata a media in lingua persiana con sede fuori dall'Iran. Il Tribunale Rivoluzionario, facendo riferimento all'insieme delle accuse formulate nel fascicolo, ha riconosciuto Ebrahimi Shamsabadi colpevole di corruzione sulla terra e l'ha condannato a morte. La condanna si inserisce nella serie di procedimenti per reati contro la sicurezza avviati durante la guerra e nei mesi successivi. L'autorità giudiziaria della Repubblica Islamica hanno perseguito diversi cittadini arrestati in quel periodo con accuse quali spionaggio, collaborazione con un governo ostile, muharebe, ovvero guerra contro Dio e corruzione sulla terra. fonte di questa notizia, Harana. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: Grazie a Nazanin Ekder, la rassegna della stampa persiana torna domenica prossima. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che vi propone adesso la rassegna delle Afriche a cura di Jean-Léonard Touadi.
3: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche al microfono Jean-Léonard Touadi. Iniziamo questa rassegna stampa andando nel cuore di uno dei conflitti più attuali e con conseguenze geopolitiche e geoeconomiche enormi. Parliamo quindi della crisi di Bab el-Mandeb,

internazionale, quindi abbiamo Al Jazeera, The East African, The New Arab, che ci raccontano anche quali sono quindi le conseguenze economiche di questo conflitto per il Corno d'Africa e per l'Africa in generale. Cominciamo con il titolo: Al di là di Bab el Mandeba, il corno dell'Africa sotto la minaccia degli Houthi. La presa di controllo da parte del gruppo ribelle yemenite dello stretto di Bab el Mandeba gli conferisce una capacità di influenza sul trasporto marittimo mondiale, e lo sappiamo anche qui in Italia dalle notizie di questi ultimi giorni, di queste ultime ore. Quindi un'influenza sul trasporto marittimo mondiale, ma anche sulle economie della regione già toccate dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Le tensioni e i conflitti medio orientali rischiano ormai di estendersi verso il Corno d'Africa. L'offensiva portata avanti dagli Houthi ha permesso di prendere il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, vero crocevia verso il Mar Rosso. Con questa presa il gruppo ribelle alleato dell'Iran ha acquisito una leva di pressione maggiore sui paesi della penisola arabica e al di là sul commercio mondiale, ma anche, ed è qui il punto che ci interessa in questa puntata, anche sui paesi africani che si affacciano sul Mar Rosso. E così come lo sottolinea Al Jazeera, i combattenti yemeniti sono posizionati a soli 20 km della costa africana. La presa della città di Mocha e dell'isola di Mayum permette al gruppo ribelle di operare un controllo accresciuto sul litorale yemenite, con ripercussione sul litorale africano. La riva occidentale dello stretto di Bab el Mandeb appartiene a Gibuti e all'Eritrea. Infatti c'è una mappa, vi consiglio di andare a vedere questa mappa e di vedere quanto Gibuti e l'Eritrea siano al centro di questa crisi. In meno di 24 ore questa escalation militare ha già provocato la fuga di più di 2.000 persone dallo Yemen verso Obok. Obok è una città di Gibuti, secondo quanto afferma The East African, che ha dedicato un articolo su questo flusso di persone che fuggono dallo Yemen verso Gibuti, la città di Obok. Le Nazioni Unite avevano avvisato che gli spostamenti di popolazioni potrebbero aumentare con l'intensificazione dei combattimenti. Quindi più i combattimenti si intensificano, più le popolazioni fuggono, scappano. Secondo The New Arab, un'altra testata medio orientale, il ministro delle finanze di Gibuti, Ilyas Dawale, ha dichiarato il 13 settembre che la situazione stava diventando sempre più difficile per il suo paese, e quindi delle economie sotto pressione, dice qua un pezzo di Business Insider Africa. Per gli altri paesi che si affacciano sul Mar Rosso, e soprattutto per quelli africani, le conseguenze di questi eventi potrebbero essere prima di tutto economiche. Lo stretto di Bab el Mandeb, situato tra lo Yemen nella penisola arabica e Gibuti e l'Eritrea nel corno dell'Africa, questo è il ricordo di questa situazione geografica. Questo stretto collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e finalmente al canale di Suez in Egitto. Circa 12% del commercio mondiale, fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno, ossia 11% del petrolio marittimo mondiale, così come 8% del gas naturale liquefatto GNL, prendono questa strada. Quindi ci sta ricordando questi dati Business Insider Africa, no? Per darci un'idea di che cosa significa quello.

0: stretto di Bab el-Mandeb. Queste perturbazioni potrebbero significare ripercussioni sulle catene di approvvigionamento mondiale, portando quindi un innalzamento dei costi di trasporto, di assicurazione e di carburante. Così questi fattori rischiano di pesare sui paesi africani già fragilizzati dalle guerre in Ucraina e in Iran. Teheran, alleato degli Houthi, conserva un certo controllo sullo stretto di Hormuz, dal quale transita quasi un quinto degli approvvigionamenti energetici mondiali, e quindi questo lo ricorda Al Jazeera per dire che questa crisi partita da lì adesso colpisce molto più da vicino, non solo sulle conseguenze ma anche territorialmente, i paesi africani, abbiamo detto Eritrea, Djibouti, però anche lo stesso Egitto. Ricorda qui questo pezzo di Insider Africa che il porto keniano di Mombasa potrebbe vedere la sua attività considerevolmente ridotta se le compagnie marittime andranno a deviare la loro rotta, privilegiando la rotta sudafricana del Capo per evitare il Mar Rosso. Altri porti che potrebbero direttamente essere coinvolti sono i porti di Djibouti, che costituisce, secondo Business Insider Africa, il porto di Djibouti un importante sbocco marittimo per l'Etiopia, un paese senza accesso al Mar Rosso. Una tale ipotesi significa che il controllo dello stretto da parte dei ribelli yemeniti potrebbe avere conseguenze sui paesi africani che non hanno un accesso diretto sul Mar Rosso. Ma anche se la rotta dovesse essere convogliata verso Città del Capo, Città del Capo in Sudafrica, che sta accrescendo da 20 giorni i tragitti marittimi, una tale ipotesi significa costi supplementari che si ripercuoteranno sui costi dei beni e degli alimenti e di tutta la catena che porta gli alimenti verso i consumatori africani. Quindi, ma già la FAO ha già indicato appunto quali potrebbero essere le conseguenze gravissime sulla sicurezza alimentare di questa crisi. E l'articolo prosegue dicendo, parlando di Bab el-Mandeb come di un nodo geopolitico, perché la presa di Bab el-Mandeb interviene mentre Israele sta pensando proprio di installare una base militare sul territorio del Somaliland. Il territorio somalo, autonomo, non riconosciuto dalla comunità internazionale, ma con il quale Israele ha stretto rapporti diplomatici. Quindi aggiunge un elemento di criticità, appunto, il fatto che Israele possa installare una base militare in Somaliland. Il 12 marzo, ricorda quindi qua è l'Occuria Internazionale, il governo del territorio secessionista, quindi Somaliland, è stato invitato dallo Stato di Israele a stabilire una presenza strategica nella città di Berbera, che dispone di un porto e di un aeroporto situato proprio nelle rive del Golfo di Aden, molto vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. E poi ricorda un'altra testata che un alto responsabile Hutu aveva avvisato che il gruppo armato avrebbe colpito ogni presenza militare o di intelligence israeliana in Somalia o vicino ai confini dello Yemen. Quindi vedete la complessità di questa crisi con le quali siamo alle prese, però a noi interessava appunto le ripercussioni sull'area del Corno d'Africa, su paesi come Djibouti, Eritrea, Somalia, ma soprattutto le ripercussioni sulle economie già fragilizzate, diceva il pezzo, dalla crisi dello stretto. Hormuz. Noi lasciamo quest'area complessa, sulla quale evidentemente ritorneremo, andiamo in Guinea, Guinea Conakry. Ricordo ai nostri ascoltatori che in Africa ci sono tre paesi che si chiamano Guinea, la Guinea Conakry in Africa occidentale, della quale parleremo oggi, la Guinea Bissau, ex colonia portoghese, sempre in Africa occidentale, che si affaccia sull'oceano Atlantico, e poi la Guinea Equatoriale, più a sud, in Africa centrale, capitale Malabo, ex colonia spagnola. Noi parliamo invece della Guinea Conakry. E perché ne parliamo? Perché 5 anni fa c'è stato un golpe in questo paese, i militari rovesciavano l'ex presidente Alpha Condé e da allora governa in questo paese Mamadi Doumbouya, che quindi è al vertice di questo paese. Il pezzo è di Abdoulaye Sadio Diallo, della Deutsche Welle, quindi la testata pubblica tedesca, e questo 15 settembre 2026 sono 5 anni da quando c'è stato il golpe militare che ha rovesciato l'ex presidente della Guinea Alpha Condé e che ha segnato l'arrivo dell'attuale presidente Mamadou Doumbouya alla testa del paese. Da allora molte cose sono cambiate dal punto di vista politico e dal punto di vista delle libertà. A Conakry, la capitale della Guinea, dei sostenitori del potere e degli attori della società civile stanno commentando in maniera diversa il modo in cui il paese è governato. Arrivato nel 2021 con l'impegno di gestire una breve transizione militare e di andarsene senza presentarsi a nessuna elezione, l'ex colonnello invece è presidente, ha preso gusto al potere, letteralmente scrive Abdoulaye Sadio Diallo. È stato investito il 17 gennaio 2026 dopo aver ottenuto ufficialmente 86,72% dei voti alla fine di un'elezione presidenziale svoltasi nel 2025. Questa elezione è intervenuta qualche mese solo dopo l'adozione di una nuova costituzione che gli permetteva di presentarsi, nonostante appunto la promessa di fare solo una breve transizione. Alseni Sekou Bangoura, che è stato direttore della campagna del presidente nella zona speciale di Conakry, sostiene che sotto la sua leadership, la leadership di Mamadi Doumbouya, la Guinea ha conosciuto molte consultazioni elettorali importanti, quindi loda il fatto che il processo democratico continua in Guinea. Invece i membri dell'opposizione sottolineano, per esempio, Ibrahima Balaya Diallo, un attore della società civile, dice: dal punto di vista politico stiamo assistendo progressivamente alla scomparsa dei partiti politici che chiamerei partiti politici storici, così RPG, UFDG, che stanno scomparendo. I grandi partiti sono stati esclusi dal gioco politico, mentre la democrazia vorrebbe che tutti partecipassero. Finalmente abbiamo visto l'emergere di altri piccoli partiti che erano proprio al limite, di partiti proprio molto ristretti a poche persone, e sono invece diventati importanti sulla scena. E quindi abbiamo il sentimento che si dà il sentimento che c'è un rinnovamento, anche se questo rinnovamento appare molto artificiale, dice quindi questo oppositore. Che e il pezzo di Abdoulaye Sadio Diallo dice anche dell'autocensura dei media, che sono sotto pressione, e della scomparsa degli attori della società civile, anche degli attori politici tout court. A livello dei media stiamo perdendo, c'è un'autocensura, c'è una restrizione dice Balaia Diallo, e l'alta autorità della comunicazione è imperversa sempre, e tutto questo non augura niente di buono per il nostro paese. Penso che il primo ministro, che è garante del dialogo sociale e politico, dovrebbe invitare gli attori sociali e politici a parlare, gli attori sociali e politici a parlare per fare avanzare le cose. La ultima nota che sottolinea Abdoulaye Sadio Diallo è che c'è un'ambivalenza diplomatica dove si dice che si parla a tutti, secondo un altro esperto che si chiama Kabiné Fofana, ma nello stesso tempo si dice poco, c'è una prossimità con la Francia, poiché gli interessi della Francia restano molto importanti, e questa prossimità con la Francia cambia molto il posizionamento della Guinea rispetto a paesi come Niger, Mali e Burkina, che anche loro hanno conosciuto dei colpi di Stato e che sembrava pure che questo colpo di Stato in Guinea andasse su quella scia lì. Invece vediamo che c'è una postura autonoma della Guinea, però con quello che abbiamo visto, la democrazia che non avanza, un potere che diventa sempre di più autoritario. Lo stesso approfondimento sulla Guinea, vorrei solo segnalare, viene fatto qui dalle Courrier internazionale, un lungo pezzo dove cita molte testate africane, tra cui Le Djeli, il sito internet Le Djeli, cita anche Benewebb TV, però più o meno i contenuti sono quelli che abbiamo visto. Restando sulla Guinea, vorrei segnalare qui un pezzo di Mamadou Saïdou Diallo, un pezzo molto corto, dove dice che lo storico settimanale Jeune Afrique è stato bandito in Guinea, e Jeune Afrique quindi sta contestando il ritiro dell'accreditazione del suo corrispondente. Il gruppo Jeune Afrique sta reagendo alla sospensione dell'accreditazione del suo corrispondente permanente in Guinea, Mamadou Diawo Barry, deciso dall'alta autorità della comunicazione. In una reazione pubblicata sul suo sito, il grande gruppo di stampa Jeune Afrique chiede a questa istanza, l'alta autorità della comunicazione, di rivedere la sua decisione. So anche che un'altra testata questa settimana è stata sospesa in Guinea, e testata televisiva francese France 24, e quindi tutto questo conferma le percezioni, anzi più che percezioni, quello che gli articoli ci hanno detto su questi 5 anni di potere del presidente della Guinea. Noi lasciamo anche la Guinea, andiamo sul sito della rivista Nigrizia, vi vogliamo parlare di un fenomeno importante che riguarda l'immigrazione e soprattutto le rimesse, cioè i soldi che gli immigrati mandano in Africa. C'è un articolo quindi della redazione di Nigrizia, molto interessante, rimesse in Africa oltre 124 miliardi di dollari nel 2025, dice Nigrizia. Un rapporto dell'IFAD fotografa l'Agenzia delle Nazioni Unite per i fondi dedicati all'agricoltura. Un rapporto dell'IFAD fotografa i flussi finanziari inviati dalle diaspore nel continente. Nella graduatoria l'Egitto sorpassa la Nigeria, seguono Marocco, Etiopia e Kenya, restano i nodi dei costi di transazioni e del divario digitale nelle zone rurali. Quindi superano gli aiuti allo sviluppo e gli investimenti esteri, le rimesse degli immigrati verso il continente africano. C'è una crescita record dell'86% in 10 anni. Il volume delle rimesse in Africa ha raggiunto la cifra record, scrive Nigrizia, di 124,2 miliardi di dollari nel 2025, confermandosi come una risorsa finanziaria di primo ordine che supera di gran lungo l'ammontare degli aiuti ufficiali allo sviluppo, 55 miliardi di dollari. Quindi, riassumendo, 124,2 miliardi di dollari delle rimesse nel 2025, aiuti ufficiali allo sviluppo 50-55 miliardi, ma supera anche gli investimenti diretti esteri, cioè 45-50 miliardi di investimenti esteri contro, l'abbiamo detto, 124,2 miliardi di rimesse. Quindi gli immigrati da soli sostengono gran parte dei flussi finanziari verso il continente. Abbiamo quindi anche qui la lista dei paesi che sono in prima linea: l'Egitto con 41,5 miliardi, la Nigeria con 22,8 miliardi, il Marocco terzo con 13,7, l'Etiopia con 7,14 miliardi, Kenya con 5 miliardi. Si parla quindi di una linfa vitale per le economie rurali dell'Africa, e si parla anche però della sfida dei costi e del muro digitale. Nonostante l'impatto economico positivo, da notare l'IFAD, rimangono ostacoli critici che limitano il potenziale di sviluppo di questi fondi. I principali ostacoli sono i costi di invio. Io ne so qualcosa, perché ciascuno di noi manda qualche cosa ai familiari in Africa. Trasferire denaro verso l'Africa continua ad avere costi medi elevati, intorno al 7,2% nei canali tradizionali non bancari, ben al di sopra dell'obiettivo inferiore al 3% fissato dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. E poi c'è il divario digitale all'arrivo, quindi oltre la metà dei trasferimenti viene ormai avviata tramite strumenti digitali, e però non tutti nelle zone rurali africane possono avere la possibilità quindi di attingervi. E ultima annotazione su questo rapporto: oltre alla semplice sussistenza, ossia queste rimesse aiutano a far fronte ai bisogni primari e a costruire resilienza contro gli shock climatici ed economici, ma sono diventati anche dei mezzi finanziari di grande investimenti per lo sviluppo di alcune piccole attività produttive nelle città e nelle campagne africane. E noi continuiamo questa rassegna stampa, vogliamo darvi alcune notizie brevi, una carrellata di notizie brevi. La prima ci fa tornare in Marocco, a parlare di Marocco. Ci dice qui un pezzo che abbiamo trovato su LSI Africa insieme all'Agence France Presse, che ci dice che Israele e il Marocco apriranno ambasciate nei loro paesi rispettivi. Così hanno annunciato il 16 settembre il ministro israeliano degli affari esteri, dopo un incontro tra i due capi della diplomazia sotto egida americana. Quindi Marocco e Israele, che avevano normalizzato i loro rapporti diplomatici in dicembre 2020 nel quadro degli accordi di Abramo, quindi un processo tra Israele e molti paesi arabi sostenuti da Washington, e quindi accordi economici e anche relazioni e voli tra il Marocco e Israele, che abbiamo detto avranno delle ambasciate nei rispettivi paesi. Abbiamo annunciato la settimana scorsa lo stesso accordo tra la Repubblica Democratica del Congo e Israele, che però spostava l'ambasciata già esistente della Repubblica Democratica del Congo da Tel Aviv a Gerusalemme. Altra notizia, quindi scendiamo dal Marocco, andiamo in Algeria, e un pezzo molto interessante anche qua di LSI Africa, l'agenzia di notizie, che ci annuncia che il fronte di liberazione della Zawad, questo gruppo ribelle in Mali, riconosce di aver stabilito contatti diretti con l'Africa Corps russo, escludendo però ogni riavvicinamento politico con Mosca. In una intervista a Middle East High, il portavoce del fronte di liberazione della Zawad, che è alleato con il Jenin, il gruppo jihadista, il portavoce Mohamed El Maulud Ramadane ha ricordato che anche la Turchia ha aperto un dialogo con il fronte di liberazione della Zawad, e vediamo un po' che cosa succederà, perché è la prima volta davvero che sentiamo che c'è un dialogo con l'Africa Corps russo. Che cosa vuol dire? Vuol dire forse che possiamo andare verso dei negoziati di pace. Ve lo diremo quando poi la notizia sarà maggiormente approfondita. Noi andiamo in Senegal, dove ci informa sempre LSI Africa che Diomaye Faye, il presidente del Senegal, e Mohamed Bin Zayed stanno preparando un nuovo partenariato economico. Il Senegal e gli Emirati Arabi Uniti lavorano alla finalizzazione di un partenariato economico che copre 6 settori, dalle finanze al numerico, e quindi c'è questa visita ad Abu Dhabi del presidente del Senegal, che è stato ricevuto dal suo omologo. E quindi si dice qui su questo pezzo: Dakar solidale con Abu Dhabi, le relazioni si approfondiscono. I settori di cooperazione sono finanze, infrastrutture, energia, agricoltura, logistica e appunto il numerico. Quindi la diversificazione degli accordi.
1: Grazie a Jean-Léonard Touadi. La rassegna delle Afriche torna sabato prossimo al mattino. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che nell'ultima parte vi ripropone la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dal nostro archivio, scelta introdotta da Michele Lembo, che ci proporrà quella che andò in onda il 6 giugno del 2004.
2: Stasera riascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che risale al 6 giugno del 2004. In apertura di questa intervista sentirete un ricordo di Rino Spampanato, che fu il creatore, l'inventore della Radio Radicale Online, era web editor di radioradicale.it, che era scomparso tragicamente molto giovane l'anno precedente, e era questa intervista proprio a un anno dalla scomparsa di Rino Spampanato. Gli altri argomenti dell'intervista riguardano l'attualità di quelle settimane, e di lì a poco, la settimana successiva, ci sarebbero state le elezioni europee. Marco Pannella con Massimo Bordin commenta l'andamento della campagna elettorale della lista Bolino, e in particolare l'iniziativa della spedizione di milioni di volantoni, una delle tecniche innovative che erano state sperimentate anche nei precedenti appuntamenti elettorali. Come sempre, l'argomento dell'informazione è il nodo attorno al quale si svolge poi l'analisi politica del leader radicale, per arrivare alla conclusione del non funzionamento della democrazia non solo nel nostro paese. E Marco Pannella ricorda peraltro anche le iniziative di denuncia presso le autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proprio per l'andamento della campagna elettorale europea. Queste questioni portano poi ad affrontare la questione del monitoraggio delle democrazie. Più avanti poi sentirete il leader radicale discute anche del progetto dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie. Gli altri argomenti poi riguardano l'attualità internazionale di quelle settimane, gli sviluppi del dopoguerra iracheno e più in generale la situazione in Medio Oriente. E per tornare attraverso la chiave della discussione su pacifismo e la non violenza, due interpretazioni molto diverse a confronto della realtà di quelle settimane rispetto anche alla proposta Iraq libero di Marco Pannella, si torna alla attualità italiana, in particolare l'iniziativa per il referendum abrogativo della legge 40 promosso appunto in quella stagione, poi si voterà l'anno successivo. In conclusione poi dell'intervista anche passaggi sulla iniziativa sull'Istituto Costituzionale della Grazia e anche un passaggio sull'antiproibizionismo di Milton Friedman, un tema all'epoca abbastanza discusso non solo nell'ambiente radicale, oggi forse completamente dimenticato tra i repubblicani statunitensi. Queste alcune delle questioni di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 6 giugno del 2004. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, e questa sera la trasmissione ha una sua particolarità perché è l'ultima domenica prima delle elezioni. Domenica prossima saremo qui quando le urne saranno appena chiuse, quindi sì, sarà una sorta di anche di diretta con i primi dati, magari se tu vuoi li potrei commentare, vediamo.
4: Sì, no, vediamo, poi studiamoli, perché potrebbe essere interessante sia fare questo, sia invece mentre i dati maturano.
3: E quindi spostiamo la cosa più avanti.
4: O magari fare una cosa, che noi parliamo, diciamo, tre volte diamo i dati. Non invece stare a fare la cosa così, perché bene o male sulle televisioni si serviranno meglio, tutte quelle le cose, anche, sono anche quelle degli altri paesi.
3: Sì, noi che avremo David Carretta che li seguirà.
4: E allora potremmo invece fare una cosa, a mano cominciare a fare i commenti delle varie possibilità, anche viste come...
3: Benissimo,
4: da che cosa vuol dire per noi radicali, per esempio.
3: Beh, intanto però qui abbiamo, dunque, intanto bisogna, qui abbiamo da dedicare, credo, buona parte del programma alla campagna elettorale e alla campagna referendaria, perché poi questa è la settimana dei referendum day, bisognerà un poco parlare anche di questo, non c'è dubbio. E però, se consenti, proprio l'ultimo programma che prima di questa diretta, almeno poi chi ci ascolta in replica le cose saranno andate diversamente, però insomma, è stato il ricordo di Nino Manfredi, abbiamo dedicato venerdì un programma complesso costruito da Aurelio Aversa, e poi adesso avevamo finito appena di ascoltare un comizio di Manfredi che non si candidò ma fece dei comizi per la lista Pannella, così allora si chiamava. E quindi sì, un ricordo di Manfredi, e poi, se mi consenti, visto che siamo in tema di ricordi, anche l'anniversario della scomparsa di Rino Spampanato, che cade domani, ed era il nostro web editor, era un giovane bravissimo compagno radicale. E magari partiamo proprio
4: giovane ma già antico di militanza, perché poi
3: formandosi
4: all'inizio dell'università, poi si era perfino laureato nel frattempo, eccetera, quindi di Rino è facile che molti lo si ricordi trasportando tavoli a volte in solitudini quando le cose non andavano molto bene. Io lo ricordo una volta un tavolo vicino a Castel dell'Ovo la sera dopo cena, visto che io ero da quelle parti, e poi ancora lui veniva dalla provincia, veniva da fuori o a Chiaia,
3: veniva da Cimitile di Nola,
4: esatto, poi a Chiaia, in tutte le varie campagne, e nello stesso tempo appunto la sua tesi, che appunto dedicò a un aspetto della vita del partito.
3: Alla campagna elettorale dei radicali nell'83, quella esatto. Sull'astensionismo, con l'invito al
4: appunto, e quindi con delle un'attenzione a quel congresso, quindi su come nacque quella decisione e sulla legislatura. Se, bisognerebbe forse riprendere la tesi di Rino e vedere, ecco, un'idea che potremmo avere.
3: Cioè, per ricordarlo. Cioè,
4: intanto avere... metterla, sentiamo, il fratello si è tornato. Lui deve essere con una serie, ma la famiglia, la mamma e il papà, ecco, gli diciamo che per esempio una cosa che potremmo fare è mettere in rete in qualche modo, no? la sua tesi sulla storia, comunque nell'archivio del partito forse c'è già, l'aveva già messa, e quindi ritardo anche di un anno la tesi proprio per la sua attività militante e poi la sua passione che si è venuto elaborando privatamente, no? Un po' appunto per internet e il nuovo mezzo e gli anni ardui, no? Per quel che riguardava la stragrande maggioranza di noi, in parte anche qui, credo, di autodidattismo, no? Che in parte ce n'era, quindi ce n'erano a volte le ingenuità, ma anche la freschezza, l'intensità, e a volte gli scoramenti per le difficoltà e altre volte invece gli entusiasmi per le riuscite. Ricordo quando... No, abbiamo in fondo fatto le prime elezioni online, no, della vita di un partito e comunque tutti quanti ci si ritrovò. Quindi, e poi la sua passione per il Napoli, la sua attività anche un tantino convergente e parallela, no? Sì. Per cui anche aveva un suo sito.
3: Sì, aveva un sito su Napoli
4: Calcio. Sì. L'affetto grande, cioè c'era un legame da parte sua che era intellettuale, intellettivo, diciamo, e anche molto caldo, molto, molto integro, quindi per il partito che glielo ricambiava, insomma, no, glielo ricambiavamo e vabbè, se n'è andato. E...
3: Andrea De Angelis ci dice che da domani sul sito di Radio Radicale si potrà leggere la tesi di Rino.
4: Oh,
3: quindi questo
4: bravo.
3: È già
4: benissimo.
3: Tempi di reazione formidabili. E allora,
4: la rileggerò volentieri perché io un pochino l'avevo vista in formazione, ne avevamo un po' parlato, credo che anche la scelta di questo tema, mi ricordo, venne fuori anche un po' dialogando.
3: Beh, allora, la campagna elettorale dei radicali.
4: Sì, e su questo vorrei subito, come ti ho accennato, sì. Massimo, dire qualcosa che forse spero, magari in modo tale da replicarlo domani mattina prima e dopo la rassegna stampa. Dunque, la situazione è questa. Finora noi abbiamo spedito una busta a 17 milioni di indirizzi. Attenzione, nel gergo che abbiamo usato col postel, si chiama di capi famiglia. In realtà non di questo si tratta per via di complicazioni legislative intercorse rispetto al 99 e quindi... sono indirizzi del combinato disposto dell'anagrafe e di Telecom e quindi tutti quelli che non hanno il telefono fisso non hanno concorso a questo, il che significa per esempio che per quel che riguarda i giovani del sud che se hanno il cellulare non hanno il telefono fisso e in altre cose significa che sono, quindi è sicuramente un indirizzario, l'unico che avevamo disponibile contrattualmente era quello. Quindi profondamente imprevedibile, non abbiamo avuto tempo di guardarlo abbastanza. Però 17 milioni corrisponde alle famiglie, diciamo, italiane. Abbiamo mandato in prima con una quattro all'interno di una busta, diciamo sono due foglie all'interno di una busta con la lettera di Emma, conto corrente e le cose che sono scritte. Allora, secondo le poste, già da tempo, da 8-10 giorni, forse anche un po' di meno, questo primo invio è al 100% consegnato. Abbiamo però ovviamente delle difficoltà e dobbiamo trovare qualche modo per individuare eventuali zone d'ombra. La cosa è ancora più importante è che il secondo invio di un volantone, di chiamiamolo in UDI, dovrebbe con martedì mattina, martedì quindi 8, essere totalmente al 101%, al 100% recapitato agli indirizzi dei 17 milioni. Ma già adesso, che sia la domenica notte e lunedì mattina soprattutto, già adesso per l'essenziale i 15 milioni dovrebbero essere già, risulterebbero recapitati. Su questo però vogliamo dire, è chiaro quindi che questo non riguarda indirizzare i radicali. Chiunque ci ascolti è un destinatario possibile di questa nostra spedizione, se non è lui o lei, qualcun altro della famiglia. Comunque, ecco, l'unica cosa che noi possiamo chiedere è tutti coloro che nel loro palazzo, nella loro casa, non hanno visto rispettivamente la busta, la prima busta, e poi soprattutto a questo punto il volantone, i nodi, li preghiamo d'urgenza di informarci. Il criterio dovrebbe essere questo: se nel proprio fabbricato, comunque nella propria famiglia, poi qualcuno può anche guardare nelle case vicine, insomma, informarsi, e quindi dire in questo fabbricato con questo indirizzo non è arrivato nulla, è arrivato solo il primo, non è arrivato il secondo, qualcun altro potrebbe dire anche dei numeri civici tal detali, no? Della via tal detali, della località tal detali, non è arrivato. Tutto questo ha un carattere di estrema urgenza. E allora suggeriremmo a tutti i nostri ascoltatori, vorrei offrire questa forma di collaborazione, di inviare per email, e questo stavamo facendo una riflessione fra di noi, no Massimo? Che può essere, vogliamo dire uno dei siti?
3: Proviamo, certo.
4: Possiamo.
3: Radicali.it.
4: Radicali.it, che si prepari adesso a essere un po' travolta, ma sappiamo che. Allora www.radicali.it, no? E poi altrimenti all'indirizzo dei fax o delle lettere, dei telegrammi, qualcosa di urgente a Partito Radicale, via di Torre Argentina 76 Roma 00186 mi pare. Ma è un invito che davvero facciamo molto caldo, molto caloroso.
3: Possiamo aggiungere forse il fax della radio.
4: Ecco.
3: 06-488-0196.
4: Perfetto.
3: Un fax.
4: Perfetto. Certo, per chi ce l'ha, la cosa veramente più importante è farlo attraverso email, attraverso il proprio computer, vi pregherei. È urgentissimo perché ci sono alcuni paesi, so Monterotondo per esempio, questa sera sembrerebbe non essere arrivato per nulla. Mi è stato segnalato due strade di Roma dove non sarebbero arrivate né il primo né il secondo. Naturalmente questa operazione, se davesse, contrariamente a quello che accadde nel 99 e contrariamente a quello che fino a provare il contrario non dovrebbe essere accaduto nemmeno questa volta, però se accadesse, evidentemente che con i mezzi che abbiamo dedicato per supplire alla mancanza di informazione e del diritto ad essere informati dai cittadini italiani che abbiamo appunto trovato in questo modo per noi quasi rovinoso in prospettiva, vi chiediamo di informarci, poi la radio lo farà magari per un giorno o due con uno spottino.
3: Sì, facciamo uno spot.
4: Certo, subito. Questo però sarebbe già interessante che subito ci sia questo appello. Poi, sempre su questo, appunto, ho sollecitato un po' sul forum di ascoltare opinioni. Avevo detto nel nostro colloquio che con il lavoro elettorale, il lavoro immenso, referendum elettorale, mi trovavo nell'impossibilità di continuare a seguire un forum così caotico, tra virgolette, e così difficile da seguire. È stato anche notato, per la verità non ho mai detto, perché posso essere, che ne so, magari cafone nel pensiero, questo penso di no, ma cafone nelle espressioni, visto che la cafonaggine, non si parla dei cafoni abruzzesi, si parla così della cafonaggine, è semplicemente volgarità, è semplicemente inadeguatezza. Non mi sarei mai permesso di pensare o di dire che non voglio perdere tempo. Non ho mai detto questo. Ho detto che non ero più in condizioni di assicurare l'attenzione, la priorità dell'essere attento al forum con il lavoro che era intervenuto. Naturalmente adesso sono intervenuto proprio per provocare un giudizio, un'analisi, intanto per sapere chi l'aveva ricevuto o meno, e limitatamente a questi due thread che ci sono, continuerò a guardarli, a nutrirli, ma resta il fatto che vorrei avere il tempo di analizzare e seguire. È escluso che fin quando il lavoro forse referendario, ma certo questo che sia referendario e elettorale continua, sarei abbastanza, come dire, poco serio, no? Se lo dedicassi a questa forma di attenzione che comporta in genere molte ore al giorno. Ecco, quindi questo ci tenevo a dirlo, e poi per avere le reazioni sulla prima, sul primo e sul secondo invio.
3: Beh, questo avevi detto domenica scorsa, questa qui è la iniziativa radicale di campagna elettorale più importante, insomma, più dispendiosa. Anche
4: assolutamente, assolutamente. Cioè, abbiamo investito tutto in questo. Ancora una volta in informazione, e in informazione rispetto all'elettore ignoto. Voglio dire, non abbiamo potuto o voluto trovare dei target elettorali più precisi, non ne disponevamo, però andava anche bene. Abbiamo usato l'indirizzario più ufficioso, diciamo, disponibile, e a questo abbiamo rivolto le nostre informazioni o la nostra presentazione, il nostro biglietto.
3: A proposito di informazione, questa settimana e anche quella precedente, per la verità, è stato dedicato al tema dell'informazione, iniziativa politica, conferenza stampa sull'argomento da parte dei radicali, da te, da Emma Bonino, certo, da Marco Beltrandi, dall'avvocato Rosso Di Vita. E mi pare che per quest'ultima settimana ci sono, diciamo così, i maggiori timori di azzeramento totale sul fronte dell'informazione, anche sì, qualche rischio.
4: Sì, diciamo che il combinato disposto delle strutture di controllo e di garanzia sull'informazione in Italia, quali che esse siano, strutturalmente, con evidente poi delle differenze di sensibilità dei vari responsabili, sono strutture che garantiscono, volte a controllare l'antidemocraticità dell'informazione politica. Perché il Parlamento è partitocratico, perché la partitocrazia è negazione di legalità costituzionale, perché gli interessi sono quelli che sono, anche se naturalmente nulla è in assoluto, no? E quindi è un problema anche di quantità, di modi. Noi ci siamo rivolti, come facciamo sempre, all'autorità garante, al professor Cheli, in diversi modi, e ne abbiamo ricevuto avanti ieri o ieri delle risposte non deludenti, perché nessuno si illude, ma delle risposte in linea con istituzioni che hanno acquisito la funzione storica, come la magistratura, in particolare quella romana, dal punto di vista pubblico ministero, eccetera, la funzione proprio addirittura a volte di mandanti o di istiganti al delinquere rispetto alla Costituzione e alle leggi che regolano il funzionamento democratico della nostra vita. Sta di fatto che il garante ci ha dato sostanzialmente, formalmente e sostanzialmente torto, malgrado alcune, e tranne che in un caso per come si chiama, l'uno mattina, no, risultato l'uno mattina sta cercando di arrivare fino a venerdì, fino al momento del voto, sì, con zero presenze della lista di Mabonino o radicali. È uno schifo, ma non nel senso insultante, proprio voglio dire fotografato, insomma. Questo è una funzione, siccome sono grossi ascolti, in alcuni momenti si arriva anche a 3 milioni, beh, è stato chiaro che Emma Bonino e noi non dovessimo parteciparvi. Tutto questo ormai non ha più nessun riflesso di decenza, è arrogante, protervo, consapevole. Abbiamo anche dimostrato, è mostrato nella conferenza stampa, dei comportamenti della Rai TV a livello delle sue peggiori tradizioni, aggravate dal persistere. Cioè, noi abbiamo negato che Berlusconi fosse, come dire, l'eroe malefico, no, dell'informazione politica e dell'informazione del nostro paese. Berlusconi si sta rivelando semplicemente l'ultimo in ordine di tempo di lor signori, e certo a questo punto poi diventa particolarmente grave e pericoloso, perché lui ha possibilità di mobilitazione, direi di servire la linea sin qui avuta dall'informazione pubblica e parapubblica italiana con maggiore sfrontatezza, con maggiore forza. Io ho visto casualmente anche le private ieri sera per un paio d'ore. È vero che praticamente l'overdose non sarà ancora per subito, ma è un'overdose che rischia di venire fuori per forza, non si va più. C'era un limite, per esempio, nelle poche cose che ho visto qui da Roma, devo dire che la Lilly Gruber, anche lei non scherzava, insomma. Quindi avevamo un confronto.
5: Tu andrai in qualche televisione privata in quest'ultima settimana?
4: Io sono andato in una televisione privata, questa settimana sono già andato, no, io adesso andrò probabilmente o martedì o mercoledì a Napoli, andrò in Abruzzo, cioè nella circoscrizione sud dove sono capolista e che abbiamo poco coltivato ovviamente, e lì forse sul centro e sul sud avremo un ulteriore invio, soprattutto se le notizie un po' allarmanti che abbiamo saranno confermate, ma il problema è che nella conferenza stampa di Emma Bonino abbiamo dato dei dati inequivoci che possono trovarsi d'altra parte nei nostri siti, no, ampiamente, e il monitoraggio dell'automonitoraggio delle democrazie questa sera, per esempio, ho ricevuto una telefonata un po' incredula di Marco Bertrandi e anche dell'avvocato Giuseppe Rosso di Vita, perché ha una segnalazione che molto correttamente il Presidente della Camera ha fatto, trasmettendo alla Commissione detta di Vigilanza e Controllo Parlamentare la documentazione di quel che accade all'elettorato italiano, per essere informati e giudicare anche le proposte che vengono dal nostro settore, non solo da quello. e della nostra area. Ebbene, quindi Casini ha inoltrato a Claudio, al presidente della commissione parlamentare Claudio Petruccioli, la nostra documentazione. Petruccioli gli ha risposto dicendo: non abbiamo ben visto, tutto regolare anche rispetto alla, conforme alle leggi e alle norme, anche rispetto al comportamento nei confronti della lista Emma Bonino o degli elettori per quanto riguarda le formazioni della lista Emma Bonino. Voglio dire, quando è stato presidente Storace, ebbe a dire: stiamo assistendo, si sta operando un genocidio politico e culturale dei radicali. E qui abbiamo invece il rappresentante di S e centrosinistra, Claudio Petruccioli, che assicura al Presidente della Camera che tutto va bene, Madama la Marchisa. Perché? Perché in realtà Claudio Petruccioli ha vissuto politicamente come tutti loro, anche grazie a delle tradizioni di questo genere. E quindi, siccome queste cose riguardavano anche molto l'area, diciamo, di Rai 3, ma non solo, ebbene, ha reagito in un modo corretto. Vuol dire, Claudio Petruccioli dice: sì, quelle cose continuano ad andare come l'abbiamo impostata per 30 anni, quindi non ho nulla da deplorare, caro Presidente della Camera, grazie per avermi segnalato, ma tutto va bene, non dobbiamo intervenire, anche questa documentazione non scalfisce il giudizio della Commissione e quello del buon andamento della RAI e dell'informazione. Io ho sentito dichiarazioni di Giulietti e di altri, di Falomi, Giulietti, che sono per la verità di altra natura. Adesso vedremo cosa accade. Io devo dire a Claudio Petruccioli, con i quali sono ormai, non so se 30 o 40 anni, diciamo 30, possiamo valutare il lavoro rispettivo l'uno dell'altro, beh, devo dire che non c'è sicuramente da complimentarsi, è l'atteggiamento esattamente della vecchia DC, del vecchio PC, del vecchio partito Rai TV. È un comportamento che mi rendo perfettamente conto che non suscita né scandalo né critiche da parte sua.
5: E così sull'informazione, ma insomma, quest'ultima settimana vede l'impegno dei radicali adesso per cercare di prospettare la propria linea politica, che mi pare distante, se capisco bene, sia dai partiti del centro-sinistra nelle varie articolazioni, sia anche dalla maggioranza governativa.
4: Sì, senz'altro, vabbè, anche se poi bisogna dire che se uno non può spiegarsi, certo, è anche in dubbio tutto quanto si presta a liquidazioni sommarie. Ma devo anche dire però che la linea di politica internazionale di noi radicali è ben conosciuta sia ai vertici di destra che ai vertici di sinistra. No, abbiamo delle idee piuttosto chiare, avevamo segnalato per esempio, ecco, l'importanza, Emma Bonino aveva segnalato, della scadenza adesso di qualcosa si tiene in Georgia, certo, americane, il G8, dove si tenta di lanciare il progetto americano e non solo del grande Medio Oriente. E lì è interessante, in realtà, in parte il grande Medio Oriente che si propone, che il G8 probabilmente proporrà, è basato in una parte sui risultati della conferenza di Sanaa, che non a caso viene ufficialmente con i suoi documenti inserita nella riunione del G8. Non so se c'è il discorso in arabo di Emma, ma insomma mi pare pacifico.
5: Perché... Sì, ha pubblicato il Foglio, un documento nel quale la conferenza di un documento del Dipartimento di, certo, Stato americano, nel quale la conferenza di Sanaa è citata come un esempio positivo nell'ambito del loro discorso.
4: E nei contenuti, certo, e nelle, certo, partecipazioni, certo, perché già stasera si sa che 8 stati che avevano a Sanà sottoscritto quegli impegni, direi, di democrazia e di laicità come direzione di marcia da assumere, invece hanno già dichiarato di non essere d'accordo. Probabilmente dipende anche molto dalla credibilità di chi fa o propone delle cose, no?
5: Sì.
4: E dall'altra parte anche dal fatto che questa è una linea che emerge oggi

0: quello che dici, vediamo se ho capito, cioè in sostanza la gestione del dopoguerra, chiamiamolo così, ha visto insomma momenti non esaltanti, le linee
1: Certo.
0: politiche che sono state approntate per la costruzione della democrazia per ora non hanno funzionato, tant'è vero che a questo punto stanno rivedendo le cose. E tu dici, non è un caso che in questa revisione ci sia il recupero di una serie di cose che i radicali da soli hanno fatto e hanno proposto.
1: Proposto, scritto, suggerito. Quando, oggi ha fatto molto bene Daniele Capezzone stamattina nel sottolineare che questo nuovo mentore che tutti applaudiamo, Ibrahimi, questo rappresentante dell'ONU, è stato detto, ha fatto un vero miracolo il nuovo governo, via dicendo, ma io non ne so molto della sua funzione, pare positiva, in Afghanistan, ma io so che le sue dichiarazioni, innanzitutto sul fronte israelo-palestinese, che sono irresponsabili se vengono a livello, no, di rappresentanza della segreteria generale dell'ONU, ma la cosa è ancora più grave, perché la sua linea è, come dire, è pluralistica, ecco, per dirla nel linguaggio. Tant'è vero che lui ha detto che a suo avviso il nuovo governo deve rappresentare tutte le fazioni operanti, anche quelle, per esempio, dello sciita ribelle, convocato dalle supreme autorità sciite. E lui gli disse che gliel'aveva già proposto, ma gli americani hanno trovato la cosa un tantino azzardata. Per cui noi che avevamo subito parlato di affidare all'ONU, no, la responsabilità di seguire il processo di conversione delle strutture della società e delle istituzioni irachene, avevamo però subito detto che il problema non era quello, come adesso tutti dicono, no? Tutti i nazionalisti, i neutralisti, reazionari, letteralmente, che fanno reazione. Fondare l'Europa, fondare il Medio Oriente, fondare la realtà irachena attraverso il recupero dei nazionalismi interni o esterni. Questa è la posizione di Fini anche, la posizione, lui non lo sa, ma di Segni, per esempio, che con Fini ha fatto parte del gruppo più nazionalista del Parlamento europeo, però Mario Segni, vuol dire, queste cose non le sa, quindi le fa e poi c'ha sicuramente molta buona fede, molta buona volontà nel proporre. Però volevo dire, cioè, dobbiamo fare i conti con questa realtà. E allora, se noi avevamo suggerito che l'ONU designasse statisti per la loro esperienza, insospettabili in termini di onestà, di capacità, ma appunto già avendo grande esperienza di governo democratico delle istituzioni e magari anche delle conversioni, no, delle istituzioni del proprio paese da non democratico, meno democratiche a democratiche. Ho fatto i nomi di Amartya Sen da una parte e di Rocard
0: Di Rocard,
1: dall'altra. Adesso
0: sì.
1: appunto la svolta c'è. Mi spiace per Bertinotti, D'Alema che continua a dire che non c'è nessuna svolta, cioè, salvo poi dire che se questa svolta che c'è, ma non c'è, dicono loro, ma c'è, la temono, se questa svolta viene convalidata e richiesta dall'ONU, la conseguenza è che anche l'ONU deve essere criminalizzata come l'America. Mi pare che questo è quello che accade, è stato detto chiarissimamente.
0: No, ci sono due varianti per la verità.
1: Sì,
0: Una è
1: sì.
0: questa ed è Bertinotti.
1: Certo.
0: L'altra invece è quella del triciclo che dice sì, allora in quel caso gli italiani dovrebbero esserci, però sono lo stesso contingente che loro avrebbero ritirato, per cui sarebbero dovuti tornare in
1: Sì,
0: Italia per poi
1: ma
0: ritornare in Iraq, che è
1: non è
0: Zapopin,
1: nemmeno detto
0: insomma.
1: perché all'interno di questa vi è però un'altra suddivisione.
0: Ah, può essere.
1: Sono quelli che dicono che poi però devono essere, non so se D'Alema, però no, forse. Che però le truppe che ci devono essere non devono appartenere a paesi belligeranti.
0: Anche sì, è vero,
1: Questa è la cosa
0: c'è anche
1: deliziosa,
0: un'altra cosa.
1: cioè quello che ci vuole sono magari i pakistanesi,
0: Ah,
1: no, ma
0: sì,
1: insomma,
0: ho capito.
1: devo
0: Non è
1: dire,
0: che
1: credo che sia, ecco, oggi

0: La cattiveria in questo caso di Francesco Cossiga sta assumendo degli aspetti di una bellezza straordinaria anche nei confronti di Prodi. È cattiveria vera, ma devo dire ci prova molto gusto e un po' lo trasmette nel sottolineare le incongruenze, le incongruità, l'incredibilità delle posizioni che vengono assunte. Ed è buon gioco a questo punto sottolineare che c'è una linearità della posizione italiana che a questo punto è povera, e lo abbiamo sottolineato, però è indubbio che adesso si va domenica a votare, nel quale a meno di aiuti terroristici diretti come per la Spagna. Non dimentichiamo che il 10 gennaio, Magdi Alam ha sempre ricordato un testo del 10 gennaio che diceva per le elezioni della Spagna e dell'Italia. Questa cosa, la citazione, lui l'ha fatta al mese prima della Spagna e l'ha ripetuta e l'ha ricordata. Quindi, comunque, vediamo adesso, speriamo che tutto questo evidentemente.
1: Ah no, questo senz'altro, cioè che
0: No,
1: questa
0: io di questo
1: settimana ci
0: parlavo.
1: sia questo aspetto,
0: Sì,
1: non c'è
0: no,
1: dubbio.
0: ma che quel documento
1: Sì.
0: fosse un documento evocato e sottolineato prima degli eventi
1: Sì.
0: spagnoli è indubbio, quindi poi uno sulle posizioni di Magdi Alam può avere l'una o l'altra atteggiamento, ma sicurissimamente questo è un dato certo. Magdi Alam dall'inizio diceva c'è un disegno ufficialmente dichiarato. Il documento era una cosa, era addirittura di dicembre, poi del 10 gennaio, no, e vanno le cose. Quindi ora, a meno che non so che cosa possono fare o faranno, di qui ad allora mi pare proprio difficile che con questa martellante azione propagandistica, no, debordante di Berlusconi e del governo sulle visite di Bush e comunque sulle cose in preparazione. A parte le reazioni contro l'overdose, mi pare che loro arrivino, il centro-sinistra, in una posizione un po' difficile, insomma, nel senso che l'unica posizione che regge è quella di Bertinotti e dei No Globe, la posizione del triciclo e anche di Prodi, beh, francamente,
1: No, è
0: ha
1: incomprensibile.
0: dell'incredibile, no, ha
1: È
0: dell'incredibile.
1: incomprensibile perché si sarebbe potuta comprendere se avessero avuto poi il fegato di andare alla manifestazione di sabato, ma non
0: Ma non
1: andandoci e poi
0: potevano.
1: votando la cosa del ritiro è pura
0: Cioè, a
1: follia,
0: questo
1: insomma.
0: punto resta vero, questo dico, sia su questo, sia sui problemi di libertà e di diritto, che cosa sarebbe questo governo? No? Beh, avremmo probabilmente presidente della Rai, appunto Claudio Petruccioli, che si prepara a fare questo. Avremmo
1: Pensa.
0: tutto. Avremmo tutto Livia Turco con la via giudiziaria non so se al nuovo socialismo, non so che cos'è, ai diritti civili della donna e alla difesa della ricerca scientifica, se non la via parlamentare ancora evocata da Fassino e dagli altri. Insomma, francamente, se noi mettiamo insieme queste cose, dinanzi poi. Questo vuol dire, vedere queste cose, dinanzi per esempio al manifesto disagio della base, ma anche diciamo, fino ai parlamentari, e anche parlamentari importanti, al di là del correntone o non correntone, eccetera, sulle linee laiche di difesa, di denuncia, no, e di abrogazione della legge e l'atteggiamento del DS in quanto tale, di Fassino in quanto tale, vabbè che la moneta cattiva scaccia la buona, ma io a priori non saprei dire se è cattiva quella di Rutelli, no? O viceversa, però sta di fatto che fra questa prova, cioè dovessero, ecco, poi non sottovalutiamo, c'è Diliberto ancora stasera, Consulta avanti ieri. Rifondazione, tutti quanti, figurarsi poi per curare lo scagno, tutti quanti. che dicono che se questi perdono le elezioni europee, allora si deve andare a nuove elezioni, cioè delegittimare il governo italiano. Io devo dire che queste cose che proprio vengono dette così sono comportamenti, perché dire comunisti, sono fascisti, sono appunto, non hanno nulla a che vedere con lo Stato di diritto, sono strafalcioni. Le elezioni di mezzo americane molto spesso servono per dare una legnata al presidente e dire state a quarto, insomma, no, l'elettorato non è detto che per la seconda volta ti rivota se tu non cambi. Quindi spesso abbiamo questo segnale. Qui è già detto, no, noi dal 14 giugno, se andasse male, ma ho proprio l'impressione che mentre 20 giorni fa pareva pacifico, che la destra sarebbe andata male, diciamo la destra, però insomma, ecco, la gamba destra, no, avrebbe del regime, della partitocrazia al governo in questo momento, andava proprio male e la sinistra insomma si era rimessa. Io non lo so più nemmeno se è questo, però loro hanno il tono un po' iattante, entusiasta, i sondaggi non li conosco, eccetera. E adesso stanno già a dire se va bene, beh, insomma, voglio dire, penso che gli elettori anche questo lo devono considerare. E perché no? La delegittimazione continua. La ragione principale per andare loro a governare è che quell'altro è. Lo indicano, lo individuano continuamente come criminale, criminalizzato e criminalizzante nella sua politica. Francamente, però, se l'Italia e chi ci ascolta vuol continuare come dal 48-49 in Italia, no? A agire non comprendendo che le due gambe in realtà costituiscono un regime, una politica di fondo comune, continuino pure a non voler disperdere i voti, come Berlusconi ha detto, questo era il grande argomento del 48, 49, 50, 51.
1: Oh,
0: Se questo paese. Prego.
1: mentre stai parlando c'è proprio le agenzie e il televideo che rimandano un discorso elettorale di Berlusconi a Cagliari, dove ci sono le elezioni regionali, in cui dice esattamente che le europee non incidono sul governo e che l'opposizione è disperata e squalificata, quindi
0: Sì,
1: risponde così.
0: voglio dire, può darsi che il termine disperato gli viene fuori perché nel Polo 15 giorni fa lui delle aree di disperazione stava ascoltando, insomma, di sicuro. Che il termine disperato, ma certo, preoccupato di molto, cioè, bisogna dire che Soru ha accolto avanti ieri Berlusconi in un modo abbastanza, come dire, energico e polemico, durissimo è stato. E oggi quindi non è sicuramente il tono di un disperato, ecco la complessità della realtà italiana. Il centro-sinistra è stato costretto ad abbozzare all'indicazione della base, ma non del centro-sinistra, della base elettorale maggioritaria in Sardegna dinanzi alle prove date dal centrodestra sardo. No? E a questo punto Soro non ha le prudenze ipocrite o complici che per esempio i DS e Margherita hanno sul piano dei diritti di libertà fondamentali nel nostro paese o hanno in politica estera. Quindi questo segnaliamolo. Sì, ho l'impressione che il buon Silvio abbia l'impressione che questa volta ancora riesce a superare una congiuntura difficile, insomma.
1: Ho capito, quindi insomma queste elezioni saranno come quelle di mettermi in America e quindi sono un segnale, tu dici, non c'è alcuna, tu hai detto addirittura chi dice che deve dimettersi esprime una posizione di tipo fascista, insomma.
0: Sì, nel senso lo Stato di diritto non c'entra nulla, no? Allora, uno, perché adesso dice ci sono le elezioni, no? Queste qui, poi ci saranno, ma io mi pare, sulle europee non lo so, mi pare probabile che nelle elezioni invece amministrative lì arrivino batoste più dure. Ho l'impressione che a livello amministrativo gli eventi iracheni, diciamo, Bush eccetera, incideranno molto di meno. Quindi anche ci hanno questi due dati da tenere presente. Resta il fatto che se non si tiene presente la essenzialità del voto radicale, questo è un paese che sempre di più si dirà, i sondaggisti ci diranno nausea, non voglio andare a votare, dopodiché appunto si trovano un po' di imbonitori migliori degli altri e al solito si vota per il regime, si vota per la mafia. Una volta per favorire i palermitani, un'altra volta i corleonesi, ma sempre di più è la realtà del nostro paese. E io sono abbastanza contento, nel senso che, per esempio, in questi invii che abbiamo fatto, questo aspetto è al centro della nostra comunicazione. E spero che questo possa consentire un riflesso di maggiore autonomia rispetto all'imbonimento e all'imbonimento reciproco, perché poi insomma io non mi sentirei di dire che a questo punto gli argomenti, sia per quel che riguarda il referendum, sia per quel che riguarda quindi diciamo la posizione laica del diritto, eccetera, sia per quel che riguarda la politica internazionale irachena e via dicendo, non ho proprio francamente l'impressione che si possa con un minimo di serenità credere che le due posizioni siano alternative uno all'altra. Sono tutt'al più di alternanza e di integrazione.
1: Ho capito. Certo c'è un fatto però che in realtà, ecco, dalle prime presenze radicali nelle campagne elettorali, no? I radicali si segnalavano, oltre che per i contenuti, anche per il tono, che era un tono molto veemente rispetto a un ceto politico invece che sostanzialmente sì. Si teneva basso. Adesso la cosa sembra essersi per certi versi, ma solo per certi versi, invertita, perché in realtà da una parte e dall'altra si assiste a una rissa violentissima ma senza grandi contenuti. E i radicali sembrano essere quelli che dicono sempre cose gravissime, come dici tu, che paragoni alla mafia gli schieramenti politici, però le dicono oramai con un tono che rispetto ai dibattiti fra La Russa e Angius rasenta in fondo per l'ascoltatore distretto addirittura la pacatezza. Questo non è un rischio?
0: Ma intanto questo è determinato da un fatto, è che quando le presenze sono quantitativamente così ridotte, il rischio di apparire sommario, no, di chi fa giustizia sommaria di argomenti e di posizioni, certamente più elevato. Noi siamo stati sconfitti, per esempio, alle elezioni regionali, per un motivo molto semplice: noi eravamo a 4 giorni dal voto, no, in una posizione molto forte. Secondo tutti i sondaggi, a questo punto i due signori d'accordo hanno stabilito che questo era troppo preoccupante. Berlusconi ha detto questi sono già d'accordo con D'Alema. D'Alema ha ritenuto conveniente questa menzogna e assieme all'altro si è preoccupato che noi non avessimo il diritto di esprimerci, come il garante perfino aveva statuito che dovevamo esprimerci rispondendo, e siamo andati al 2, all'1, non mi ricordo che quanto, in 4. Quindi dobbiamo appunto tenere presente che questo è un rischio costante, cioè da una parte si può temere che un tono troppo duro, no, possa in qualche misura già allontanare gli indecisi, però ecco, intendiamoci, io questo non lo credo, però comprendo che questo lo si può temere. D'altra parte io però ho sentito appunto con quanta vigore Emma sostiene il referendum, la campagna e via dicendo, che è sicuramente quella che ci pone con maggiore durezza e anche credo con maggiore urgenza in posizione di alternativa e di alternativa con, lo sappiamo noi benissimo, con un'adesione massiccia e popolare. E questo ritorna nella storia radicale. Costantemente. Arriva un momento in cui i contendenti, i due, i soliti, no? Nella loro rissa hanno però una informazione, una convinzione, che se il paese può, nel momento in cui va al voto, tenere presente, no? Avere, conoscere come accade con il referendum, intuire la posizione radicale, rischiano di accadere cose anche peggiori per loro dell'8,5% del 99, no? E quindi su questo poi si muovono in modo unanime. È interessante sapere che la politica, che in questa gestione fascista della informazione, no, violenta, illegale, nei nostri confronti sono addirittura, ecco, diciamo, sono equiparabili Italia 1, anche la 4 e la 3, cioè proprio, no, le cose più nette. Poi c'è appunto Vespa, da una parte Italia 1 dall'altra, e mi dispiace, ma appunto il direttore di TG1 Clemente Mimun si trova a vedersi attribuito due realtà elettorali politiche pericolosissime che in realtà non gli appartengono, perché soprattutto Vespa, Vespa anche formalmente è un'impresa, è una partita IVA, no? Fatta con grande poi mestiere, ma uno mattina, credo che normalmente dipende dalla rete e da questo fantomatico direttore di rete che quando era giornalista nel periodo di Bush padre, no? Era inviato il direttore
1: sì, è vero,
0: e
1: sì.
0: Devo dire che era inviato e che lui fu l'unico allora con noi che già parlavamo di Israele, Palestina e le altre cose, che fece delle corrispondenze molto coraggiose inserendo anche qualcosa di noi nelle sue corrispondenze. Adesso non so, probabilmente, che ne so, se si dedica ad altro, alla bella vita, e si è contenta di questo come sinecura. Certo che è scandalosa la prima rete, tanto scandalosa, ecco, devo dire, che noi abbiamo mostrato, a me ha fatto grande impressione, quella falsificazione catapultata in tutte le case italiane, ecco il Colosseo, a Domenica Inn, di una bellissima intervista a Monica Bellucci, fatta con grande onestà professionale sul tema proprio della legge sulla procreazione assistita, contro la procreazione assistita, fatta da, aiutami, Bonolis.
1: Bonolis,
0: no?
1: Bonolis.
0: Bonolis già aveva interrogato Cossu, lo aveva invitato. Cossu è uno degli scienziati che ha posizioni più nette da questo punto di vista e sostiene la linea dell'associazione Luca Coscioni, no? Assieme ad altri, ma con particolare direi competenza e autorevolezza. Ebbene, bisogna dire che era Bonolis quasi che lo inseguiva perché lui dicesse le cose. E infatti è stato menzionato il referendum, devo dire, per l'insistenza un po' di Bonolis rispetto a Cossu. Dopodiché, in questa bellissima intervista che Bonolis fa a Monica Bellucci, la incalza, lei che è dichiarato di essere al primo mese di gravidanza o al secondo, sul fatto maternità, la Monica Bellucci, devo dire, ha detto le cose assolutamente, le ha dette con una grande chiarezza, con una grande durezza, quelle dette da parlamentari, non solo Antonio Del Pennino, voglio dire, ma dalle parlamentari che hanno parlato con maggiore chiarezza. Bene, questo da Bonolis. In una trasmissione, la sera, quando la fa la sera, Domenica Inn hanno ridato quella intervista tagliandone più della metà, ma non manifestamente, non hanno detto ora vi citiamo alcune parti dell'intervista, no, l'hanno data come intera, E non so se è Bonolis che ha detto che lui non continua a settembre o è quell'altro?
1: No, è Bonolis che pare passi di nuovo alla... però non si sa sì. ancora.
0: Ma no, uno dei due massimi, insomma, uno è Bonolis, io non ho capito quale, ha detto che l'anno prossimo vuol fare altro.
1: Sì, Bonolis.
0: Comunque, è Bonolis. E beh, insomma, io devo dire, non lo conosco, ma questa cosa potrebbe anche essere stata determinante la sua decisione di andarsene. Perché è cosa che avrebbe suscitato un casino inaudito all'inizio degli anni 50, no? Pure in quella cosa. E siamo stati solo noi, in conferenza stampa, quindi Radio Radicale, a far vedere questo. Non è stato né Ricci di Striscia la Notizia, né appunto gli altri da quest'altra parte. Non c'è stata protesta da parte dell'autore di Bonolis, perché poi ci sono anche quelli che no, scrivono. Certo. E questo è un indice, mi pare, del presente.
1: Negli anni 50 il fronte laico forse era più forte, paradossalmente.
0: Diciamo che il fronte laico è quello clericale. Il fronte clericale non era al potere.
1: Beh.
0: No, perché con De Gasperi non era al potere. De Gasperi è stato un argine... La cultura e le scelte. Allora diciamo che De Gasperi ha confermato l'alleanza con i partiti laici come alleanza assolutamente come dire indiscutibile, pur essendo questi partiti laici in totale sfascio appena è nato. Questi già nel 47, 48 liberali, repubblicani, stessi azionisti, vabbè, che non rientravano, socialdemocratici, erano in pieno sfascio. E De Gasperi ha mantenuto la cosa ferma. Sa perché? Perché era, e infatti accadde con il famoso, come chiamava il caso Sturzo.
1: L'operazione Sturzo.
0: Che non era vero, anche lì non era vero, ma anche nemmeno per Sturzo, perché Sturzo era contro. E alla comunista o alla cattolica si dette il nome di Sturzo al tentativo vaticano e interno di imporre a De Gasperi, no, l'alleanza con la destra missina in occasione delle elezioni romane. E quindi appunto allora il fronte laico non è vero, perché poi non è che ci fu granché di laico, per esempio sull'articolo 7, insomma, non solo ma anche, prima, anche da noi. Per esempio Luigi Einaudi, che è un liberale che io venero tuttora, però fece prevalere la sua moderazione cattolica e sull'articolo 7. Quindi poi non parliamo del laicismo repubblicano che all'inizio degli anni 50 già si era perso, eppure era molto forte. No, io credo che...
1: Eppure tu dici negli anni 50 una cosa del genere, come questa
0: avrebbe fatto
1: che
0: avrebbe fatto
1: comunque
0: un casino.
1: Più rumore, ho capito.
0: Qui proprio del tuo, perché Calavedi, la Livia Turco, che si lagna del fatto che sia stata censurata, un'attrice che dice con grande direi forza di ragionevolezza la verità, atroce in fondo, che spiega perché il giudice di Catania aveva ragione, perché la legge non l'ha fatta il giudice di Catania.
1: Non la vedo, che vedo che si preoccupa.
0: Ecco, allora io trovo ancora scandaloso. Adesso ecco, vorrei dire ai commissari e vorrei dire al presidente, futuro presidente della RAI, se vincono, ma ho l'impressione che più va avanti e meno la cosa è probabile, Claudio Petruccioli, che forse potrebbe mettere all'ordine del giorno questo caso smaccato, anche se viene dai radicali, da Radio Radicale, dal nostro centro d'ascolto, e anche se, bisogna dire, su questo i giornali hanno taciuto quasi tutti.
1: Sì, sì, è vero. Che poi in genere i giornali a queste cose sono molto attenti, a Bonolis, a queste vicende,
0: no,
1: invece in questo caso
0: figurarsi non... se appunto Ballarò queste altre cose, ma figura no, perché sono sulla linea, diciamo, Rutelli Fassino, o peggio Fassino, perché Fassino in questa linea sicuramente ha contro, diciamo, i DS, se fosse un partito a gestione, e a vita democratica, intensa vita democratica. Invece non risulta ci sia stato un solo dibattito, tutte cose come se fossimo all'inizio degli anni 50, quando le cose si risolvevano, no? In una riunione di 4-5 persone con Togliatti e l'argomento era chiuso.
1: Eh sì, sembra così. Fra l'altro, ecco, sembra che magari le loro divergenze si esprimano più sull'Iraq che su queste vicende, dove pure invece potrebbe esserci chi potrebbe costruire qualcosa,
0: come no?
1: Anche di opposizione.
0: Certo, ma poi devo dire che appunto è tanta poco amata anche qui dalle parti nostre, insomma, l'unità di Furio Colombo, poi bisogna pure dire che in questa, ecco, l'unità certo si permette cose che l'unità degli anni 50 o rinascita non si sarebbe permessa. Allora, questo intanto cominciamo col dirlo, no? Perché ha un suo valore, no? C'è una dialettica, direi che l'unico strumento ufficiale di dialettica, anche se poi mi pare si sta tornando, politica, che si vede all'esterno è fra l'unità, no? E quello che fa concretamente, più che quello che dice, Fassino. Certo. Poi per il resto il Correntone, Giovanni Berlinguer che è contro il referendum... Sì.
1: Beh, ma anche i liberal, anche quegli altri, in fondo, non è che abbiano fatto granché.
0: Insomma. Quella è un'invenzione, o una stata speranza del 93-94, insomma.
1: Vabbè, insomma, loro sì.
0: No, non scherziamo.
1: No, perché che scherzo.
0: Ma Macaluso fa almeno 20, che non è mai stato un liberal, ma per me oggi Macaluso fa 10... Chi è il più leader vero?
1: Morando.
0: Beh, fa 5 Morando, insomma.
1: Ma Macaluso non è iscritto di esso, quindi...
0: Ah, non è nemmeno iscritto di esso. Ho capito, se no lo espellevano.
1: Non è
0: iscritto. Beh, tanto ringrazio ancora Emanuele Macaluso di essermi venuto a trovare a Torre Argentina. E lui anche è costretto, mi pare, l'unico posto dove può scrivere è sul Riformista, no?
1: Sul Riformista, sì.
0: Gli avranno messo.
1: Sì, hanno fatto un accordo, ha messo insieme la sua rivista con il Riformista. Hanno fatto un accordo. A proposito di Riformista, però.
0: No, ho letto la pubblicità su
1: Ricordiamo
0: Radio Radicale, l'ho ascoltata.
1: Questa cosa di Geppi Rippa è un'iniziativa utile, credo. Sì, certo. Campagna.
0: No, ma quella il Riformista, appunto, me lo ricordi, c'ha la rivista di Macaluso, c'è quest'altra.
1: Sì. Adesso questa settimana c'è questa. C'è la rivista appunto, di Geppi Rippa, con gli anni radicali, dove c'è un tuo articolo.
0: Ma il mio articolo, quello diciamo pure in questo, io ho sempre stimato molto Quaderni Radicali. No, ho sempre detto che Quaderni Radicali era. Poi ha una tradizione che pubblica articoli nostri, diciamo, sono nostri interventi fedelmente riprodotti, magari non proprio come articoli, ecco, sono interventi o altro, però
1: sì, sono interventi, sono
0: cioè, no, da questo punto di vista ho sempre detto che
1: c'è anche una conversazione con Emma Bonino, c'è un articolo, un testo di Matteo Mecacci, insomma ci sono una serie di materiali che possono
0: che essere... siano quaderni radicali, ecco, voglio dire che questi quaderni sono radicali per quanti dissensi possono essere stati con l'uno o con l'altro, io non ho mai avuto un c'è di dubbio, insomma.
1: Allora, a proposito di campagna elettorale, poi invece c'è da segnalare un episodio grave che peraltro le agenzie hanno riportato con dovizia, sì. È quello che è successo a Livorno, che ha visto vittima AN, ma anche la lista per la nostra lista per il sindaco.
0: Ma lì ha ragione Gianfranco dell'Alba, mi pare, che, ricordiamolo, c'è Guastalla che è il candidato del centrodestra che è anche... oltre esponente della comunità ebraica, ma che anche politicamente un radicale, ha già dichiarato che adesso le elezioni europee è votato per noi. Ma c'è una cosa interessante. A un certo punto non c'è stata una speculazione, no, volgare, adesso vogliono che sia accertata chi è stato il mandante, però si è innestata dinanzi a un fatto teppistico pseudosportivo di cui a un certo punto dell'Alba e altri hanno sottolineato che, come dire, il comune, il potere livornese ha sempre guardato con molta tolleranza anche quando gridavano contro l'ebreo o d'altre cose. A Roma sappiamo che qua e là ci sono state cose di questo genere, tifoserie,
1: altro che
0: quelle ufficiali,
1: altro
0: appunto,
1: che quella.
0: Appunto.
1: Magari
0: no?
1: Quella.
0: Allora anche a Livorno, e quindi questa stessa tifoseria appunto ha compiuto gesti fascisti, essendo in un regime che da 60 anni ha un altro nome, insomma.
1: No, no, ma è significativa questa cosa, perché tu di ultra, no, poi c'è un compagno radicale che si intende benissimo di ultra, quindi poi magari ce lo spiega meglio nel forum. Certo. Però una cosa è significativa, al contrario di moltissime altre tifoserie che sono tutte orientate a destra,
0: sì.
1: I tifosi di Livorno, che pure si sono distinti in cose antisemite, sono talmente orientati a sinistra che sono l'unica tifoseria del mondo, credo,
0: sì,
1: che nell'anniversario della nascita di Stalin,
0: sì,
1: hanno fatto degli striscioni allo stadio per commemorare Giuseppe Stalin. Quindi, insomma,
0: ma non era per la nascita del PC, era per la nascita
1: no,
0: del...
1: no,
0: no, perché dei Livornesi, che a Livorno
1: hanno commemorato Stalin, non la nascita del PC. Quindi figurati che tipo di tifoseria è. Malgrado questo, appunto, anche loro antisemiti.
0: Sì, ma insomma, voglio dire, questo dimostra che un regime, cioè che un potere che dal 1948, siamo nel 2004, si ricandida a continuare ad essere, no, governo, beh, diciamo, non è igienico. È proprio un problema di igiene sociale.
1: A proposito, le elezioni bolognesi, che dirne, che sono l'altro, sono un, sì, appuntamento significativo,
0: diciamo che io voglio pensare male, insomma, forse dalle notizie che avevo fino a 10 giorni fa è che ci fosse una grande mobilitazione di AN, di Forza Italia per Guazzaloca, proprio no. Allora, tutto veniva messo nel conto, diciamo, il carattere di Guazzaloca o il fatto che magari non, tutta sta voglia non ce l'ha. Però il mancato impegno non vorrei che corrispondesse anche al sostanziale schieramento psicologicamente a favore di Guazzaloca di piccoli, medi e nemmeno tanto medi industriali della zona, del potere confindustriale della zona, col nuovo presidente della Confindustria, la Concertazione. Tante cosettine. Io ho proprio l'impressione che a Bologna sia, come dire, il centrodestra che non si senti troppo libero di candidarsi a continuare a governare a Bologna, perché forse dei propri referenti economici non vogliono. Ed è normalissimo che questi referenti economici siano per Confferrati. Io trovo assolutamente, quindi in questo senso.
1: Hai affrontato di striscio il problema della nuova Confindustria?
0: Sì, sì, ma sì, la nuova, cioè la vecchia Confindustria,
1: che torna a essere la
0: vecchia. Sì, è l'antica Confindustria, ma anche vecchia, perché francamente, dopodiché che sia rinnovata nei volti, ma è il vecchio blocco sociale che sta cercando di ricostituirsi.
1: Torniamo alla campagna radicale. Allora, noi intanto abbiamo un po' stravolto i programmi questa settimana, siamo riusciti a tenere l'attenzione sull'attualità, però anche proponendo una programmazione che poi questa settimana ulteriormente si qualificherà come particolare elettorale. Insomma, noi potremo, ai sensi di legge, come organo di partito, continuare la campagna elettorale fino a domenica, non abbiamo limiti di questo tipo. Cercheremo di proporre, compatibilmente con i molti impegni che gli esponenti radicali, le teste di lista, diciamo così, in particolare, quindi i primi tre di ogni. A proposito, tu hai detto che sei candidato al sud, però poi guarda che la gente pensa che non ti può votare poi nelle altre circoscrizioni. Tu sei candidato, ti possono votare
0: su
1: comunque.
0: 25 telefonate a cui si è risposto, cioè abbiamo fatto 17 non sanno che io sono candidato.
1: Vabbè, però allora dillo.
0: Sì, sì, no, d'accordo, cioè, però voglio dire, noi raggiungiamo, diciamo, 1,5 milioni di elettori.
1: Sì, sì, sì, d'accordo.
0: Gli elettori sono 50 milioni. Ecco.
1: Sì, sì, certo. No, questo non c'è.
0: Ho l'impressione degli ascoltatori di Radio Radicale che io sia candidato, più o meno lo dubitano, insomma.
1: Speriamo, sì.
0: Ma poi la realtà è quell'altra.
1: Certo. Certo, questo è vero. Comunque, dicevo, i fili diretti saranno fatti secondo un po' con la disponibilità delle teste di lista che sono in giro, in questo senso che tu vai a Napoli, in Abruzzo e poi Emma sì. va da diverse parti, Cappato pure, sì, Turco sai, pure, però insomma vedremo un attimo di...
0: Beh, io vorrei dire questo, che noi abbiamo preso una responsabilità, ci siamo presi, ma devo dire non ci furono obiezioni. È che dovendo stabilire dal capo di store, che non sono le capo di store, non una capo di store, c'è stata Emma ovunque, poi con l'eccezione del sud, ma poi due cose anomale, pare, è che io sono divenuto terzo nelle tre circoscrizioni, diciamo, più importanti dal punto di vista del voto, nel senso che per il Lazio, il centro Italia e il nord-ovest è secondo e mi precede, e io sono entusiasticamente felice di questo, Maurizio Turco, perché è una segnalazione doverosa ed è l'unico modo per segnalare il lavoro che al Parlamento europeo è stato fatto dai parlamentari e specifico, caratteristico di Maurizio Turco. Cioè ci si assume una responsabilità. Emma ed io ce la siamo assunti una responsabilità nel dire abbiamo nel centro Italia e nel nord-ovest, per intendersi Milano-Torino, abbiamo Bonino, Turco, Pannella, Cappato, Della Vedova. Ecco, diciamo, per quel che riguarda Cappato della Vedova e il nord-ovest, no?
1: Sì.
0: Mentre abbiamo... nel nord-est sì. Bonino, Cappato, Pannella, Capezzone, però appunto i preferenziali sono tre, c'è stata un'indicazione politica. Nel sud, che mi pare scatti come possibile elezione, no? Non come concorso per avere al settimo eletto. Ecco. Io lo sono stato già nel sud con le liste del Polo Laico fatto.
1: Ah, memorabile. Sì, dimenticarli, certo.
0: Sì, sì, quello
1: liberali,
0: altissimo,
1: certo,
0: altissimo certo. E la mazza. E anche non essendo capolista, c'era Elena Croce che aiutai molto anche la giornata. Che era capolista, riuscimmo ad essere eletti, avere un eletto nel sud e si perse più del 40% dei voti nel nord, dove Altissimo e Giorgio Lamalfa erano candidati e non avevano voluto capolisture radicali, con il risultato che appunto manco i loro li votarono, insomma. E quindi ho voluto un po', perché poi sono di qui. Di qui intendendo, come diceva oggi Manfredi, no? Cioè, io sono del Frusinate, Marco è abruzzese, più o meno il dialetto è lo stesso, no? Comunque invece io sono, da questo punto di vista, siamo a Roma, io sono abruzzese, regno di Napoli e non stato pontificio, quindi sono candidato di là. E penso che a questo punto nel sud e nelle isole noi abbiamo fatto non siamo stati affatto presenti in questi 5 anni. E allora uno sforzo supplementare adesso nei prossimi giorni per recarmi a Napoli, di nuovo forse, non credo, no, Bari l'ho fatta ormai a Iosa. In Abruzzo e a Napoli temo che la Calabria non riuscirò a raggiungerla, credo che sia saggio, opportuno, perché se no a Napoli sono convinto che 9,5 su 10 non sanno che sono candidato, poi conosciamo queste cose. Insomma.
1: Non c'è dubbio, quindi questo adesso per gli impegni, poi naturalmente cercheremo, adesso vedremo, ve lo annunceremo anche, però quello che dicevamo, adesso i tempi sono maturi ormai, nell'ultima settimana avevamo detto vi facciamo sentire anche le vecchie voci dei congressi che grazie a Radio Radicale i comunisti hanno potuto seguire e i Missini hanno potuto seguire a loro tempo, insomma. E anche quello sarà una forma non tanto di campagna elettorale quanto di, come dire, di presentazione di una carta di visita da parte dei radicali, insomma.
0: Certo, l'Italia è... e l'informazione vorremmo, insomma, no? Cioè quello che, se noi un giorno riuscissimo a dirigere la RAI e le grandi reti televisive, quello che il nostro paese

0: E così abbiamo la possibilità di ritornare un momento sulla politica estera. C'è anche il premier iracheno Al-Yavar, che dice che il governo iracheno ad interim avrà il controllo delle truppe irachene e coordinerà le proprie operazioni con la forza multinazionale, quindi si coordinerà con le truppe straniere. Non è una clamorosa novità, però insomma
1: No, no,
0: è il
1: ma
0: segno appunto di quello
1: allora
0: che.
1: diciamo che bene, questa svolta la vogliono loro, noi la volevamo come alternativa al
0: All'intervento.
1: momento di guerra, l'Iraq libero, ma dicendo, ma prima di 3 anni non si parla di governo di iracheni. Questo era il
0: Sì,
1: nostro
0: sì.
1: progetto. Naturalmente potrei significare che certo all'interno delle funzioni di governo se ne poteva essere che ti volevano, ma la responsabilità politica doveva essere di altra natura. E invece questo, no, sgangherato, no, questo sgangherato riflesso, l'Iraq agli iracheni, no, è proprio della sgangheratezza. E più vorrei sottolinearlo comunque. Oggi però una cosa è più chiara. Gli insorti della Barbara Spinelli e via di tutti quanti, di tutto il perbenismo, anche se sta cambiando un pochettino, quegli insorti sono semplicemente quelli che oggi hanno il problema di ammazzare quanti più iracheni possibili, di nuovo. No, no, perché, capito, poi insomma si può discutere, sono sicuramente pieno di pacifisti in ottima fede. Su questo, in una edizione di questo secondo invio,
0: Sì.
1: ho scritto qualcosa su appunto non violenza e pacifismo. Su questo occorre essere chiari. Infatti, poi adesso subito per colare lo scagno mette Gandhi per
0: L'ho
1: tutta Roma.
0: visto, sì, una
1: No, ma
0: cosa.
1: guarda, è
0: Gandhi
1: una
0: Luther King,
1: cosa.
0: buffonate, vabbè.
1: Daniele ha fatto notare, infatti è bene, che non violenta si è scritto per la prima volta, si scrive con una sola parola su Liberazione
0: Sì.
1: da oggi. Beh, bello, no? Non è più non violenta.
0: Sì.
1: Eh beh, questa è un'altra conquista, perché non violenta la si era, e quindi diciamo radicali, non violenti, eccetera.
0: Imparano.
1: Gandhi, sì, appunto, a me va benissimo, per carità, però ecco, ho voluto ricordare questo. La devo anche approfondire. Nell'ultimo secolo non ci sono state condizioni, ecco, i grandi massacri sono accaduti in condizioni di pace. Lo stesso, no, no, senza, dunque, cominciamo col dire, per esempio Pol Pot, c'erano i problemi col Vietnam, eccetera. No, ma non era una situazione di guerra. No, appunto, la pace è quella, e ha sterminato tutto il suo popolo. La Shoah è iniziata indipendentemente prima della guerra. Il trasferimento, le strutture erano già pronte e tutto quanto. Poi abbiamo avuto l'Iraq, non c'era la guerra, no? In Africa la situazione non era molto chiara, perché in Ruanda, no, era una lotta
0: Sì.
1: interetnica in situazione di pace, tra virgolette. Quindi, no, volevo semplicemente dire che la parola pace è una parola equivoca, che copre invece gli stermini che sono con gli eserciti nazionali che in genere appunto sterminano il proprio popolo. E questo è cosa che noi abbiamo sempre detto e io vorrei ricordarlo, no? Tranne nei paesi democratici, nei quali gli eserciti se fanno la guerra la fanno fuori. Ecco, no? E con l'altra caratteristica, che non si è avuto guerre fra paesi democratici. No, altra cosa, quindi dico post hoc propter hoc, no, beh, qualche volta però anche. Ecco dove vorrei che i pacifisti comprendano il rischio di usare la parola pace come quella di usare parola patria per la mia generazione, quando eravamo noi figli della lupa, eccetera. Non ha senso, la non violenza include la pace, cioè, no? Il rifiutare lo strumento guerra, no? Cioè, ma non è vero l'invito.

0: La pace può essere la condizione per l'affermarsi di stermini. Tant'è vero, questo accade perché la pace è come Monaco, no? È la pace fra i poteri, i potenti, no? Sono cose che non significano nulla di per loro. E allora quando noi gridiamo pace, pace, pace nei confronti dell'Iraq, noi avevamo detto Iraq libero è l'alternativa al, diciamo, al momento bellico. E oggi infatti io su questo non sono molto d'accordo, cioè, non mi fa molto piacere. Ancora oggi, devo dire, Daniele Capezzone ha ricordato stamattina che nella mia posizione, nel nostro piano, c'era una sorta, lui ha detto, anche l'alternativa alla
1: Intendeva
0: guerra, no,
1: l'esercito.
0: anche un cazzo, chiedo scusa. C'era la volontà di avere l'alternativa, dopodiché non è che ce la faccio. E per cui viene fuori semplicemente che io volevo l'esilio. E allora devo dire un po' tutti, anche qui a casa nostra, la cosa era l'esilio. D'accordo, come ben ricorda Emma, poi volevo quello che poi, diciamo, in Liberia è accaduto dopo un semestre, no? Con l'altro mandato fuori, e in fondo d'accordo nell'essere mandato. No, allora adesso, quando saremo usciti dal 12-13, beh, molte cose, il lavoro fatto da Marco Cappato, da altri compagni, Galli, Sapienza, quel convegno, no? Che riprende la prospettiva della conversione, quindi uno potrebbe chiamarla disarmo, no? Disarmo unilaterale, la conversione delle strutture militari, delle strutture civili, dei bilanci e tutto. E queste sono le nostre radici, quelle per le quali abbiamo anche dissentito dalla NATO accusandola di essere uno strumento di Monaco più che, no? Di essere divenuto uno strumento di pace, no? Ignorando che la pace permetteva all'impero sovietico di, fino alla Corea del Nord, voglio dire, di assassinare i propri popoli, no? Ecco, e quindi abbiamo preso le nostre iniziative. Quindi il tempo, mi pare oggi, ha fatto maturare cose che 20 anni fa sembravano ideologiche, no? Da parte nostra. Non lo sono e sono politiche. La nostra strategia politica, Medio Oriente, tutto quello che ci abbiamo, Emma, non c'è pace senza giustizia, tutto questo, abbiamo accentuato, poi ritrovato, in realtà oggi non c'è pace senza giustizia, bene, perché l'abbiamo sottolineato già lì che la pace come valore autonomo è zoppo, e l'ho detto giustizia, però insomma è libertà forse la parola giusta, no? Senza democrazia è libertà, e infatti l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie. E anche l'automobile, e anche dire che gli Stati, ecco, anche lì, tanto per cominciare a preannunciare il dibattito di dopo, tanto il calcetto dello stinco, questo bel libro di Daniele, no? Questa bella iniziativa di valore. Naturalmente ho cominciato subito a stuzzicarlo. Lui dice la nuova alleanza tra Stati Uniti e Europa. No, ma manco per niente, io discuto una cosa diversa. Io voglio la struttura e l'istituzione Stati Uniti d'America ed Europa, non una nuova, certo che anche in questo modo legittimamente ci si può esprimere, così come per quel che mi riguarda l'adesione di Israele all'Unione Europea come esigenza di Israele all'Unione Europea, oggi per me è la strategia nella quale si andrà confrontando il giudizio su quello che accade in Israele, e su questo sono convintissimo che diventa urgente, e siamo noi a rappresentare l'avvenire politico di Israele. Io di questo sono convinto. Quando all'inizio di questa campagna ho scritto sul supplemento del foglio, 40 miliardi sono necessari per per non scomparire in questa circostanza, è un discorso che farò al di là delle elezioni, cioè la necessità che il partito radicale e il soggetto radicale abbia una struttura di guerra politica vera, concreta, dico guerra per dire di lotta politica, per non confonderla appunto con le lotte di Fassino e queste altre, insomma, no, di referendum. Ma il problema è quello di parlare. Io sono certo che gli irlandesi, gli italiani, gli balcanici, i russi, ma proprio l'America, non parliamo dei canadesi, i francesi, dico no, è tutto, sono maturi per comprendere questo, per farlo proprio, per riconoscersi, per sentire che in questo caso il prodotto della intelligenza singolare si sgorga dal DNA, sgorga dalla storia, dalla propria storia. E sono sicuro che questa strategia per osmosi può affermarsi da una parte e dall'altra. Se ad Israele riusciamo ad aiutare Israele dandogli questa prospettiva, questa sì, di pace, di ricchezza, no? Di chi la tocca Israele, confine d'Europa, no? E allora quello che non dicono il governo israeliano, lo ha detto in altre cose Sharon, è che adesso il problema loro è quello di invitare gli israeliani di tutto il mondo di andare ad Israele. Perché? Perché negli ultimi anni gli israeliani stanno andando via. E io non voglio, io voglio che gli israeliani e gli arabi palestinesi, non è il problema del ritorno, voglio che siano interessati a tornare, perché se tornano, vogliono tornare in un paese dove hanno vissuto da due generazioni, no? E cioè avendo quello che Amartya Sen scrive nel libro, oltre che noi abbiamo sempre detto, corrisponde al vissuto di tutti i palestinesi che sono andati nel mondo, no? E adesso hanno bisogno di tornare dove c'è democrazia. Allora, la visione, per esempio, che c'è in Israele, il terrore, diciamo, demografico, fra poco loro fanno di più, è sbagliato, perché intanto questa prospettiva comporterà, a mio avviso, comporterebbe un afflusso da tutto il mondo nuovo di israeliani, perché cosa c'è di più bello di un paese del sud Mediterraneo? Come clima, come tutto quanto, un posto splendido, no? Era il Libano, con la possibilità di fiorire il deserto. Ecco, allora, davvero il passaggio, ecco, diciamo percorsi che facciano troppo rischiare la necessità, attenzione, io dico la necessità, cioè rischi e obiettivi, di dovere ricorrere alla guerra o a un momento di guerra, le dobbiamo ridurre al minimo, perché sono momenti troppo costosi. Non faccio moralismi. So che oggi addirittura, lo ripeto per l'ennesima volta, ecco la strategia, a mio avviso, radicale, inconfondibile, quella per la quale avremo bisogno di 40 miliardi al mese, non lo so, ma rivendico questa ambizione nostra, è quella

0: questo diventa una cosa, un'accusa di inumanità, no? E di altro. Bene, e allora io credo davvero che noi attraverseremo dei momenti difficili adesso, dobbiamo attraversarli, perché a mio avviso la posizione radicale, spero che ci siano voti, chi ci ascolta si renda conto che la posta, votare radicale o no, è una posta effettiva, tutto il resto, ma 20 parlamentari o 10 parlamentari in più o 5 parlamentari in più al Triciclo o a Forza Italia, ma a che servono? Voglio dire, a che cosa comportano? Che cosa significa avere 5 o 10 parlamentari radicali, o 15, o anche in Italia? E infatti perché il centrodestra come il centrosinistra sono stati così attenti a evitare che in elezioni suppletive entrasse anche un solo radicale nel Parlamento italiano? Ecco, ho invaso un po' con questo, ma a me pare che, ecco, questo sì, per questo il referendum, bene, avevamo indetto il referendum days per giovedì e venerdì. Bene, è bene che sia chiaro che il referendum day a questo punto significa semplicemente di sapere da Rifondazione, da SD, da organizzazioni regionali dei DS, perché non si fanno vivere, giovedì quante firme porteranno. Cioè adesso le possono raccogliere anche 500.000, senza nessuno sforzo. Con 180.000 consiglieri comunali, anche con 100.000, se li mobilitano. Benissimo, ma siccome temo che questo non accade, facciamo l'impossibile perché vi siano moltissimi consiglieri comunali indipendenti, no? Associazioni, associazioni di medici, laboratori, no? Sindacati, questo sta per accadere, raccolgono firme negli ospedali ed altro per questi due referendum day. Ma continua dopo, da lunedì comincia, la raccolta per arrivare a 500.000 e siamo sì e no a 120.000, andremo a vedere, ma certo deve dare, chi sta qui deve pure capire qualcosa, anche se è DS, se è Margherita. Ma scusate, vi rendete conto a che punto siamo? Che avendo 120.000 consiglieri comunali, avendo la metà, anche di più, 5.000 sindaci, se ne sono mossi in Lucania qualcuno. E poi questo è un altro discorso, salute della Lucania anche dopo questo weekend. Ma è cosa che a mio avviso nel 74 col forte Partito Comunista non sarebbe stato immaginabile. Proprio ci sarebbero state, no, realtà, beh, in fondo sulla legge Valpreda, cioè, abbiamo avuto le disobbedienze ufficiali di Umberto Terracini e degli altri, no? Ci hanno aiutato, ce l'abbiamo fatta per questo. Allora, il voto alle liste Bonino, il voto per noi domenica, è un voto carico di quel progetto che sta su 6 righe del secondo invio, ma anche del primo. L'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, Stati Uniti d'America ed Europa, Israele subito e la Turchia nell'Unione Europea, associazioni quindi fatte di questo. Devo anche dire questo appunto. Beh, i diritti dell'85% degli israeliani a non vivere in una condizione italiana, quella per la quale il 92% vota contro il finanziamento pubblico e poi va a votare al 98% per i partiti, no, che sono a favore del finanziamento pubblico. Quindi bisogna superare queste contraddizioni.
1: Quindi mi pare di capire, insomma, i referendum days si iscrivono nella campagna elettorale come un momento, certo, importante, perché poi è un tema della campagna elettorale.
0: Sì, ma anche perché bisogna pure vedere i consiglieri comunali. Certo. Io fui contro che in comitato votassimo, si appoggeranno i consiglieri comunali, sì, che... No, ma adesso diciamolo...

0: alto è che ci sono le elezioni amministrative. Beh, io mi auguro che dovunque, per radicali e non radicali, per elettori democratici, ci sia un criterio. Si votano i consiglieri comunali che abbiano di già raccolto centinaia di firme e le abbiano consegnate. Rispetto agli altri, beh, a mio avviso c'è poco da votare, votino pure le liste, ma preferenziali li neghino.
1: Senti, ci siamo dimenticati, mentre manca un quarto d'ora e poi alla fine magari facciamo come sempre, un altro, in realtà tu hai toccato questi temi di politica estera, però insomma questa settimana, a parte la visita di Bush, l'ultimo elemento importante è questa cosa della Normandia, del sessantennale del D-Day, anche lì è diventato
0: Stati
1: tema.
0: Uniti d'America
1: E
0: devono
1: certamente, infatti, per questo l'avevo detto, in fondo l'abbiamo
0: certo.
1: toccato. C'è un aspetto, c'è un riverbero anche sulla politica italiana, diciamo così, che l'assenza di Berlusconi
0: Sì.
1: è pesante, insomma.
0: Certo, ma d'altra parte siccome in Italia l'informazione è quella che è, lui adesso batte di questa dimostrazione, perché io non l'avete sentito, bravo, no? Ma io in mezzo a 17 presidenti del Consiglio non mi mischio. No, e qui io mi è venuto da me, solo da me, a parte il fatto che ho proprio l'impressione che quell'altro è venuto soprattutto per avere i voti dei cattolici americani e per contrattare con il Papa il comportamento all'ONU per vietare la libertà di ricerca scientifica. Beh, noi all'ONU c'è cioè il tentativo di votare una cosa per la quale la legge italiana. No, le posizioni italiane contro la libertà di ricerca, ma qui avremo la signora Reagan che se ne occuperà, io spero ce ne occuperemo insieme. Qui, a mio avviso, ormai il Vaticano è chiaro che è sulle posizioni, tra virgolette, nostre, in parte, no? Che te ritiri quando questi poi si ammazzano tutti quanti, eccetera, sul piano tattico, eccetera. Ma il problema vero è che non si può sottovalutare la componente libertaria del trittico liberale e liberista. Il fatto libertario va molto sottolineato. Liberale, libertario. Ma potete dire socialista libertario. Se l'abbiamo detto non era per opportunismo. Quando c'era Loris o quando parlavo di Calosso o quando parlavamo appunto, quando lottavamo all'università perché Calosso avesse il diritto di. E anche Calogero ha provato adesso di insegnare alla facoltà di giurisprudenza di Roma. Quindi.
1: Vabbè, ma del resto guarda che poi non è poi così in contraddizione con il liberista, a parte la dottrina, perché non so se hai mai fatto caso, ma delle tante riviste che ormai sono rifiorite, e questo è bene, l'unica che pubblica la pubblicità di Liberi Libri, collana ultra liberista, sai
0: Sì. Sì.
1: qual è? Mica Ideazione o la rivista di AN lì, come si chiama, Carta, è Mondo Operaio di Luciano Pellicani, è
0: Ed ecco che
1: l'unica
0: si
1: che.
0: spiega perché, per esempio, chiede collaborazioni a Angelo
1: Angelo
0: Bandinelli, per
1: Bandinelli, come no?
0: esempio,
1: Certo,
0: e questo sottolineiamolo, insomma, no?
1: certamente. Quindi ci sono queste cose. Poi per carità, poi.
0: No, ma poi, vabbè, tu lo sai che con me si sfonda la porta aperta. Ho sempre detto che nel linguaggio di oggi,
1: Insomma.
0: no, sì, ma ho sempre detto perché l'ho sempre pensato, è che nel linguaggio di oggi. È una scelta etico-politica, non una scelta economica, appunto, è questa. Che io confondo totalmente con l'integralismo, se vuoi, anarchico-libertario, che il problema è della libertà anche di impresa, di imprenditore, del lavoratore non deve essere costretto da una cosa all'altra a lavorare di tempi moderni
1: No,
0: necessariamente
1: certo, no,
0: e nei
1: vabbè,
0: processi produttivi.
1: ma poi per carità il termine socialismo ormai è evocativo di tante cose che francamente si potrebbe anche levare perché poi crea
0: Sì, in
1: problemi,
0: effetti
1: però
0: abbiamo.
1: come evocazione politica può
0: Sì,
1: funzionare, insomma,
0: ma siccome si può anche levare, va a finire che io la comincio a ripigliare un
1: lo capisco,
0: tantino.
1: certo.
0: Ma no, perché proprio liberalismo. Ho detto, ho sempre ricordato che Mario Ferrara, quando costituimmo il Partito Radicale, devo a lui, per un suo comizio, non comizio, riunione alla sala Bozzi di Bologna, che disse: c'ha ragione Pannella, qua. la parola liberale ormai l'abbiamo difesa tante volte in questo secolo, dobbiamo trovare una parola nuova, bene radicale, no? E lasciamo lì, era un po', diciamo, applicato alle bandiere, lasciamo i morti seppellire i loro morti, era un po' questo, mi pare, no? Certo. L'equivalente in Mario Ferrara. E quindi, per carità, insomma, io mi pare che adesso lasciamoli fare ancora un po', no? C'è un rilancio delle siglette. Sì. Ma figurati, io per alcuni anni ho cercato di rilanciare anche il valore pieno del termine l'umanesimo.
1: Certo. Quindi, quello avrebbe più senso, certo, perché è un termine non,
0: Adesso
1: non, sì, non sputtanato, perché cos'è un termine poco.
0: Certo.
1: Perché sai com'è? C'è l'aneddoto famoso di Craxi dopo la caduta del muro di Berlino, che va a Berlino Est, vede una stella, una cosa, e dice: beh, voglio scrivere anch'io, i socialisti italiani sono con voi. Quelli leggono socialisti e la prendono malissimo.
0: Certo. Scappati.
1: Come dargli torto, insomma. Certo. Però è vero. Insomma. Va bene. E allora, adesso questa settimana che si apre è decisiva, questo l'abbiamo detto più volte. Che coinvolgimento
0: lunedì
1: possiamo chiedere ai nostri ascoltatori?
0: Cominciamo con
1: oggi lunedì, non c'è
0: ve ne supplico, vi prego, tutti gli ascoltatori, ecco, passino la voce, ci facciano sapere, se possibile, quelli intanto che hanno in mano il loro computer, se a casa loro sono arrivati due, il primo invio è una busta, ma soprattutto il secondo, che è un volantone che ha dei nudi, tra virgolette, come copertina, e sapere se sono alla casa loro, sono giunte, nella loro strada, si informino, magari nel loro appartamento, perché grosso modo ce n'è uno per famiglia italiana, voglio dire, poi però in realtà gli indirizzari sono fatti in modo tale, però, ecco, quando oggi mi dicono che forse a Monterotondo, non so dove, non è arrivata una copia, aspettiamo ancora domani. Ma in tanti altri, ma soprattutto in alcune strade di Roma, oggi è detto che non è arrivato manco il primo. Beh, allora, noi abbiamo speso tanto da ipotecare 5 anni, non avendo più da vendere come abbiamo venduto l'altra volta, no? Adesso siamo esposti molto per consentire a chi ci ascolta di giudicare e di conoscere quale voto è per loro laicamente conveniente in questa domenica, in questo sabato, ma non voto ideologico. E quindi per noi è importantissimo, quindi mandate a www.radicali.it e poi anche usate tutti gli altri mezzi che conoscete. Domani Radio Radicale, lunedì, diciamo alle 14 di lunedì, di oggi lunedì, credo che potremo dare delle informazioni ancora più precise per evitare che l'un sito o l'altro siano un po' travolti, e anche per poter analizzare i vostri messaggi.
1: Certo. Certo, sì, poi adesso nel corso delle prossime ore, diciamo così, preciseremo ulteriormente, ecco, nei notiziari, poi vedremo di produrre uno spot nel giro di mezza giornata, certo, e quindi potremo darvi poi ragguagli ancora più
0: anche
1: precisi.
0: Anche per questo è per 2 giorni che non lo possiamo mettere, è inutile poi continuare.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi lo faremo per un altro invio. Allora, diciamo che dovrebbe già essere arrivato questo secondo del quale chiamo notizie. In Italia centrale, nel sud Italia, dovrebbe arrivarne un altro entro, a partire da martedì e entro venerdì, ovviamente. Quindi non appena quest'altro, anche con Vasco Rossi, diciamo, per esempio in copertina, e di nuovo il Papa Emma ed io, una copertina composita, insomma. Così magari già si potrà cominciare sul foro. Il Papa, Vasco Rossi, la cosa.
1: Vabbè, poi è messo che il forum sia reattivo, certo, perché non sempre è reattivo su temi.
0: No, ma io io sto provocando, perché insomma, voglio dire, c'è de che.
1: Sì, come...
0: Spendiamo un'ira di Dio, facciamo roba che è poco corretta, manco a livello, una volta sarebbe detto, del correttore di bozze. Ma ringrazio per esempio Cercone De Lucia, che ha scritto una cosettina molto, molto attenta, molto bella, insomma. E così come invece Max Vita, che ne ha scritto un'altra subito di getto, critica,
1: sì,
0: ma davvero lo ringrazio, questo compagno quasi, insomma, mio coevo, insomma, credo che dovrebbe avere 87-86 anni, qualcosa del genere, Max.
1: Niente, sulle agenzie, e questo poi vedremo domani la giornata che cosa ci proporrà, ma sulle agenzie passano te il discorso di Berlusconi a Cagliari per le elezioni regionali e poi poco d'altro, insomma, c'è questa notizia dell'uccisione di due giornalisti della BBC in Arabia Saudita.
0: E lì c'ha ragione, Magdi Allan, quando sottolinea dall'inizio, poi le informazioni, eccetera, che la strategia è quella di conquistare il potere nei poteri e che il cuore è l'Arabia Saudita. L'Iraq era interessante perché poteva rappresentare fra Afghanistan e Iraq un accerchiamento dell'Arabia Saudita, no? Che voleva fare. Però ecco, vorrei anche dire un'altra cosa. Sergio D'Elia, candidato numero 3 nel sud dopo MME, Sergio D'Elia ha fatto una dichiarazione molto opportuna. Il futuro ministro di giustizia, e grazie che ne so lì, quindi grazie, riprenderemo presto a parlare anche di queste altre cose. Sì.
1: È un tavolo sempre più ingombro, ma non...
0: Sì, sì, sempre più ingombro, questo Presidente della Repubblica. Poi mi diranno di nuovo il caso Sofri con tutte le cose che ci sono belle in questo periodo. Ma, insomma, poi sto cappere di Presidente della Repubblica da gennaio 2002 ci ha comunicato che soffre, che vuole fare delle grazie, e se la vuole fare a Sofri sono cavoli suoi, proprio cavoli suoi. A me quello che mi importa è che lui, poveretto, sta soffrendo dal gennaio 2002 perché vuole esercitare il potere di grazia. Non mi interessa per chi, ma mi interessa che o lui dichiara che non può esercitarlo perché lui ritiene che non è un suo potere autonomo, e vabbè, così si risparmiamo tempo. La Presidenza della Repubblica, Gifuni, ha vinto la battaglia, un altro pezzo di Costituzione se ne va via. La Corte Costituzionale non c'è bisogno di mettere il timbro, no, su un'altra mutilazione della Costituzione. Zagrebeschi è felice, d'accordo, e vabbè. Scusate, però, insomma, ci voleva perché...
1: Eravamo a D'Elia.
0: D'Elia ha fatto una dichiarazione che è grave, che adesso viene fuori la dichiarazione che in Iraq viene ristabilita la pena di morte. Vabbè. Allora niente tribunale, però, vabbè, questo ne parleremo il 13 maggio, il 13 giugno, no?
1: Cioè,
0: parliamo della strategia.
1: Mi
0: sì.
1: pare di capire che dopo le elezioni comunque i radicali avranno un dibattito interno.
0: Io intendo dire, no, ma nel senso, niente, ogni momento, ogni tempo è la sua cosa, no? Ma quando saremo arrivati al 12 e 13 c'è il referendum.
1: Sì.
0: No, questa, certo, è la priorità entro giugno, luglio, avere queste cose, saldare i conti, vedere se si riesce a liberare prima dell'Iraq, a liberare la IDS e anche i liberali del centrodestra, no, perché la cosa non è, ma per me liberare a questo punto IDS è pieno da tutte le parti, appena si incontra un parlamentare IDS, lo vediamo, la radio lo dice. No, che può dichiararlo Radio Radicale, sono tutti più d'accordo con noi di noi stessi. E su questo non c'è dibattito. Addirittura Fassino aveva, più di un mese fa, detto all'inizio della prossima settimana decideremo. Dopodiché hanno deciso la Livia Turco, che ci vuole la via giudiziaria, cioè insomma è con i giudizi alla Catania che si risolve la cosa. Quell'altra ha deciso che ci voleva il cammino parlamentare, ne riparliamo nel 2009, se continuano così manco nel 2012. Poi che... Insomma, vabbè. Allora, tornando a bomba, poi discuteremo. Siccome io ritengo che noi siamo in Europa l'unico partito americano ed israeliano, cosa intendo dire? Partito che si deve fare carico anche delle urgenze che possono nascere all'interno della società americana e di quella israeliana, ma direi del Medio Oriente, no, complessivamente, beh, allora dobbiamo farlo non ritenendo che ci sono i problemi italiani, no, e, non e quelli americani se li risolvono gli americani. Sono molto contento che Milton Friedman continua a essere molto attivo e farà incazzare Angelo Bandinelli, perché pare che difenda nella società americana i buoni scuola e queste altre cose, eccetera, che dico di un bel po' di dibattito, però è l'ora che qualcuno, magari in Europa e in Italia, a parte appunto alcune organizzazioni di Pecoraro Scanio e dintorni, la battaglia antiproibizionista è una battaglia urgente, essenziale all'America nel suo assieme. Perché il sottovalore, ecco, avere reso solo ideologica la posizione di Milton Friedman, antiproibizionista, è disastroso, perché sta distruggendo un terzo del Sud America, e via dicendo, e avrà le sue ripercussioni in Afghanistan e dappertutto. Insomma, c'è tanto da fare. Voglio vedere chi penserà un momentino a qual è il voto utile sabato domenica. Se quello del povero vincitore, no, primo di tutto, che dice Silvio Berlusconi, non disperdete i voti, porca miseria, si vergognavano già nel 52-53 i democristiani, no, perché è proprio l'argomento, che adesso nel 2004, votate utile, non disperdete i voti, votatemi a me. Lui aveva detto, con l'accetta referendaria niente, andate al mare, datemi i voti, così le riforme le faccio lì dentro, dentro al Parlamento. Ha ottenuto che non ci sia manco un radicale, d'accordo con i corleonesi, insomma, con l'altra parte, il concetto sinistra, e adesso a che punto siamo in termini di riforma? Qual è stato il voto utile? Beh, ho l'impressione che chi ha votato per noi, anche se coloro che non ci hanno votato hanno annullato la forza parlamentare di quei voti, però credo che diano ancora oggi il gusto della politica o il sapore della politica e della lotta politica e non delle risse. Tant'è vero che, lo ripetiamo, l'antagonista oggi è più urgente che i protagonisti. Fra di loro non sanno ancora chi è il protagonista per i prossimi 2 anni, no? Però l'antagonista deve essere Fausto Bertinotti per il 3, il 2, l'1, il 5, no, il 4 e via dicendo. E lo dico con molto rispetto per Fausto Bertinotti, perché questo evidentemente è anche una linea che Rifondazione Bertinotti persegue, molto redditizia da molti punti di vista. No, non dico che, capito, è poverino, è vittima del fatto che lo costringono a prendere il 7 o l'8% dei voti. Sarebbe un po' stupido.
2: Certo.
0: Bisogna vedere in questo scontro se è Bertinotti, come lui riterrà, che in questo modo può preparare la rivoluzione nel nostro paese, o se sarà una pia illusione e si troverà ad essere addetto alla sussistenza del regime.
1: Va bene, e anche per stasera abbiamo terminato, anche per questa puntata, certo. per dir meglio se ci ascoltate di lunedì, abbiamo terminato, e si apre davvero una settimana decisiva per le elezioni e anche per la programmazione di Radio Radicale. Grazie a Marco Pannella.
0: Buonasera, grazie.
3: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo ascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di una registrazione del 6 giugno 2004, il ricordo di Rino Spampanato, ideatore della Radio Radicale Online, ma poi il tema dell'informazione, la campagna elettorale in corso per le europee, gli sviluppi dopo la crisi irachena, della stagione precedente il tema della promozione del progetto radicale dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, anche per tornare poi al nostro paese, l'Istituto Costituzionale della Grazia. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito parlare anche per questa volta, ma ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
2: Grazie a Michele Lembo, questa dunque era la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dal nostro archivio. Michele Lembo, l'avete sentito, ci ha proposto quella che andò in onda il 6 giugno del 2004. Questa dunque è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna, è arrivato il momento di aprire il palinsesto della mattina di questo lunedì 21 settembre del 2026. Buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante parliamo della missione del segretario di Stato americano Marco Rubio in Colombia, Ecuador e Perù, con un'intervista di Roberta Iannuzzi a Federico Anastasi, giornalista esperto di America Latina e docente di economia all'Università Autonoma Metropolitana di Città del Messico. Quindi alle 6.15 Fai Notizie, cura di Daniela Sala, e a seguire alle 6.45 la rassegna di Geopolitica, cura di Lorenzo Rendi. Alle 6.55 una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo, andata in onda ieri pomeriggio alle 17. Alle 7.10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, e alle 7.30 Stampa e Regime, che sarà condotta da Alessandro Barbano. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale. Adesso l'intervista di Roberta Iannuzzi a Federico Anastasi sulla missione del segretario di Stato americano Marco Rubio in Colombia, Ecuador e Perù.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Federico Anastasi, giornalista che segue l'America Latina, insegna economia all'Università Autonoma Metropolitana di Città del Messico. Buongiorno e bentrovato Federico.
5: Buongiorno a voi.
4: Parliamo con te di una visita compiuta dal segretario di Stato americano Marco Rubio nei giorni scorsi, un viaggio di 3 giorni in Colombia, Ecuador e Perù, 3 paesi che oggi sono guidati da governi vicini all'amministrazione Trump, e ricordiamo che il viaggio arriva poche settimane dopo l'accordo di cui abbiamo parlato con te sul petrolio venezuelano, di cui appunto abbiamo parlato nell'ultima intervista. Allora, partiamo dalle ragioni di questo viaggio e poi proviamo a tracciare un bilancio.
5: Come ricordavi, le tappe del viaggio sono state questi 3 paesi andini, Colombia, Ecuador, Perù, tra l'8 e il 10 settembre. Il primo dato è che Rubio torna in questi paesi, in particolare in Colombia, dopo tanto tempo, non l'aveva fatto in questi anni del suo mandato come segretario di Stato, e lo fa adesso perché nei 3 governi, ma soprattutto in Colombia, ci sono presidenti affini all'amministrazione Trump. Dico Colombia perché era il paese con cui Trump, con il presidente precedente Gustavo Petro di sinistra, c'erano stati rapporti più burrascosi, quindi ecco, questo sintetizza un po' il cambio e l'allineamento che c'è tra l'America Latina, l'America del Sud in particolare, e la nuova amministrazione Trump. Diciamo che proprio questa destra latinoamericana si ispira a Trump, al trumpismo, al Make America Great Again. Ci sono tante ripetizioni, diciamo, reinterpretazioni del trumpismo in chiave latinoamericana. Questo direi è il primo dato politico. Poi paese per paese le 3 capitali hanno chiesto, hanno fatto delle domande specifiche all'amministrazione Trump, e viceversa Rubio ha promesso e richiesto a sua volta. Forse i punti di contatto principali tra la visita dei 3 paesi sono la cosiddetta lotta al narcotraffico, la gestione dei flussi migratori e il controllo della presenza cinese degli investimenti. C'era un po' questo spettro del ruolo di Pechino nei 3 paesi, e Rubio ha provato a marcare il territorio, ecco, perché in tutta la visita una delle parole che ritornava sempre era riaffermare l'egemonia statunitense in quello che loro chiamano emisfero occidentale, che diciamo è una formula nuova, ma che replica il concetto del giardino di casa che usavano nel secolo scorso i repubblicani statunitensi rivolgendosi all'America Latina.
4: Il ruolo della Cina in quale di questi paesi è particolarmente presente e incisivo?
5: Direi senz'altro in Perù, dove c'è questo grande porto, il porto di Chancay, che è stato inaugurato pochi anni fa ed è la linea diretta di interscambio tra Pechino, tra la Cina e tutta l'America del Sud. Prima di questo porto i cinesi dovevano commerciare facendo delle tappe, delle soste intermedie o negli Stati Uniti o in Messico. Adesso c'è questa linea diretta che ha ridotto non solo i tempi di trasporto e quindi i costi, ma anche le dipendenze degli altri paesi. Ed è molto interessante vedere che il Perù, oggi guidato anch'esso da un governo di destra, dalla presidentessa Keiko Fujimori, quindi molto allineato agli Stati Uniti, ma una delle prime visite che ha ricevuto Keiko Fujimori presidente è stata quella di una delegazione cinese militare, diciamo la retorica era sul supporto civile che può dare la Cina nella gestione dei disastri naturali in Perù, ma di fatto anch'esso è una prova del fatto che il Perù si trova insomma tra questi due vasi d'acciaio che sono Cina e Stati Uniti. Da quel che capiamo, da quel che si vede, il Perù insomma è il posto, il vero avamposto cinese in America del Sud. Questo porto è la loro porta d'ingresso e non torneranno indietro. Rubio lo sa e quindi cerca un po' di tirare il Perù dalla sua parte.
4: Quanto invece alla cooperazione contro il narcoterrorismo, ecco, come si diciamo materializza, come si sostanzia nei vari paesi e cosa insomma anche può nascondere?
5: Intanto ricordiamo che fino a poche settimane fa continuano questi attacchi alle cosiddette narcolance, sono imbarcazioni che partono o dal Pacifico, dai Caraibi verso gli Stati Uniti, gli Stati Uniti le affondano, ne hanno buttate giù centinaio con altrettanti morti, accusandoli di queste persone di trasportare droga. Non hanno ancora presentato prove. I governi locali, in particolare questi tre che abbiamo citato, in particolare la Colombia, giustificano, anzi sostengono questa pratica. E ci sono poi altre iniziative sempre più forti di presenza di intelligence o anche proprio di forze militari in Ecuador, ci sono state operazioni congiunte tra Stati Uniti ed Ecuador contro i campi di produzione di cocaina e una delle promesse degli accordi di Rubio con il presidente dell'Ecuador, Daniel Novoa, in questa visita è stata quella di ottenere nuovi finanziamenti per la lotta alla droga in Ecuador, ha promesso 45 milioni di dollari aggiuntivi. Sono promesse, poi bisogna vedere se effettivamente arrivano, ma insomma è un simbolo ecco di questo allineamento. L'Ecuador potremmo considerarlo il paese più allineato, forse più l'ultra più estremo nel sostenere la linea di Trump in America del Sud in questo momento.
4: Il bilancio di questa visita secondo gli Stati Uniti, insomma ci sono state dichiarazioni di Rubio?
5: Rubio ha fatto fin dall'inizio, fin da prima di essere segretario di Stato dell'America Latina, la priorità, l'abbiamo già detto, è il primo latino a ricoprire un incarico così importante, conosce benissimo la regione, quindi lui lo considera veramente quasi una sua seconda patria. D'altro canto è una visita non priva di contraddizioni, ad esempio in Colombia e Perù Rubio ha promesso la firma di accordi commerciali, che in realtà sono accordi commerciali che già esistono e che oggi sono bloccati dalla politica dei dazi di Trump. Quello che chiedevano i presidenti era di rimuovere questi dazi, quindi il danno stesso che ha fatto l'amministrazione Trump di tornare indietro. Rubio su questo non ha dato risposte, ecco, quindi lì si comincia a vedere poi un po' la differenza ecco, tra la retorica e la realtà. E poi diciamo forse la contraddizione più grande di tutto questo viaggio, poco prima del viaggio Rubio ha pubblicato nella stampa statunitense un testo in cui sostanzialmente diceva del rischio che le risorse strategiche di un paese finiscano in mano di una potenza straniera, perché così facendo questo paese perde la propria sovranità. Si rivolgeva ovviamente alla Cina, ma c'era una specie di lapsus perché tutti hanno mentato al Venezuela. Ricordavi Roberta che poche settimane fa c'è stato questo accordo tra Venezuela e Stati Uniti sul petrolio, di fatto consegna un quinto del petrolio venezuelano agli Stati Uniti, quindi questo testo in qualche modo faceva pensare un po' a quella pratica. Ecco, quindi molti hanno criticato il comportamento di Rubio per accusare la Cina delle pratiche che gli Stati Uniti
4: si riferiva invece a terre rare, insomma, a minerali critici, mi pare di capire.
5: Esattamente, si riferiva a questo, si riferiva sicuramente al caso del Perù, in cui un po' metteva in guardia le autorità peruviane nel cedere pezzi di sovranità alla Cina. Di fatto, insomma, sono due forme, di quella cinese e quella statunitense in America Latina, due forme di imperialismo con bandiere diverse, ma un po' l'essenza sembra la stessa.
4: Solo un'ultima domanda, ecco, parlavi di questo allineamento dell'America Latina, l'ispirazione del movimento MAGA anche che abbiamo visto in Argentina per esempio con Milei, quali sono oggi diciamo, i paesi che sono invece meno allineati, se ce ne sono ancora?
5: Beh, i principali senz'altro Messico e Brasile tra l'altro ormai prossimo al voto, ci sono le elezioni a inizio ottobre, il primo turno, e sarà battaglia molto forte tra il presidente Lula e il candidato di destra molto allineato alle posizioni trumpiane, il figlio di Bolsonaro. Questi sono i due principali, e il Brasile oggi è considerato un po' l'ultimo baluardo. Se cade il Brasile, di fatto in America del Sud, dei paesi grandi, importanti, non rimane più nessuno. Poi più piccoli, Uruguay e Guatemala, sono piccole esperienze guidate dai progressisti, anche interessanti, ma chiaramente in termini di scala minori rispetto a quelle che citavamo prima.
4: Chiaro. Va bene, grazie davvero a Federico Anastasi, torneremo dunque a parlare di America Latina prossimamente con te, e intanto buon lavoro.
5: Grazie, buon lavoro.
2: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, questa è Radio Radicale, ancora una volta buongiorno, grazie di essere all'ascolto, adesso è il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi iniziamo una nuova serie di approfondimenti su un tema che intreccia ambiente, salute pubblica e diritto alla qualità della vita, quello dei PFAS, spesso definiti inquinanti eterni o in inglese forever chemicals. Si tratta di sostanze utilizzate dall'industria globale sin dagli anni 50 che oggi sono al centro di un dibattito che attraversa l'Europa, l'Italia e le stesse istituzioni comunitarie. Ma cosa sono i PFAS? Perché vengono definiti eterni? Quali conseguenze hanno oggi e nel futuro sulla nostra salute? I PFAS è l'abbreviazione di sostanze per e polifluoroalchili, che non indicano un singolo composto chimico ma una famiglia molto ampia che corrisponde ad oltre 4.700 sostanze diverse. Ciò che le accomuna è una caratteristica fondamentale: la persistenza. A differenza di altri inquinanti, infatti, i PFAS non si degradano facilmente, restano nell'ambiente, nel suolo, nelle acque, nell'aria e anche nel corpo umano per decenni, in alcuni casi per tempi ancora più lunghi. Proprio questa loro stabilità ha fatto sì che fossero largamente utilizzati dall'industria: respingono acque e grassi, resistono al calore e durano nel tempo. Ed è appunto per questo che li ritroviamo in moltissimi oggetti di uso quotidiano, dalle padelle antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari, schiume antincendio. Quello dei PFAS è una contaminazione globale e spesso invisibile. Secondo l'inchiesta giornalistica internazionale Forever Pollution Project, in Europa sono stati individuati quasi 23.000 siti già contaminati da PFAS, a cui si aggiungono oltre 21.000 siti potenzialmente contaminati legati ad attività industriali passate o presenti. È una delle mappature più vaste mai realizzate su questo tipo di inquinamento. L'inchiesta mette anche in luce un altro aspetto centrale, ossia le forti pressioni esercitate dalle industrie chimiche per rallentare o impedire un bando totale di queste sostanze. Secondo le stime citate dal progetto, senza interventi preventivi efficaci, i costi della decontaminazione in Europa potrebbero superare i 2.000 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. Il nodo centrale resta la salute, comunque. Numerosi studi scientifici associano l'esposizione ai PFAS a diversi effetti avversi: danni al fegato, ai reni, alterazioni della funzione tiroidea, indebolimento del sistema immunitario, disturbi metabolici e problemi di sviluppo nei bambini. L'esposizione avviene soprattutto attraverso l'acqua potabile, ma anche tramite cibo, aria e prodotti di uso quotidiano. Una volta entrati nell'organismo, i PFAS tendono ad accumularsi nel sangue e nei tessuti. Negli ultimi mesi l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per monitorare e limitare la presenza dei PFAS nell'acqua potabile, imponendo obblighi comuni a tutti gli Stati membri. In Italia però l'applicazione di alcuni di questi limiti è stata rinviata di 6 mesi dal governo, con la motivazione di concedere più tempo ai gestori idrici per adeguarsi, una scelta che ha suscitato critiche e preoccupazioni perché potrebbe indebolire la tutela sanitaria prevista dalle nuove norme. I PFAS infatti non sono un problema astratto o lontano. Secondo un'indagine di Greenpeace Italia, queste sostanze sono presenti in oltre 79% dei campioni di acqua potabile analizzati in 235 città italiane, e nonostante alcune restrizioni continuano ad essere rintracciati in diversi prodotti di consumo. Nel giugno del 2025 è arrivata infatti una sentenza storica con la quale il tribunale ha condannato i vertici dell'azienda chimica Miteni per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque, infliggendo 141 anni di reclusione complessivi per il grave inquinamento della falda acquifera che ha interessato decine di comuni tra Vicenza, Verona e Padova. Solo pochi mesi prima, nel maggio 2025, un'altra sentenza aveva segnato un precedente fondamentale, riconoscendo per la prima volta il nesso tra l'esposizione ai PFAS e una morte sul lavoro. Due decisioni che hanno portato il tema dei rapporti scientifici e delle inchieste nelle aule dei tribunali, affermando un principio chiave: l'inquinamento da PFAS non è solo un'emergenza ambientale, ma anche una responsabilità penale e sanitaria. Di questo e di altro parliamo oggi con Vincenzo Cordiano, esperto di tumori del sangue, che è stato responsabile degli ambulatori di ematologia generale e dunque ematologia dell'ospedale di Valdagno. Cordiano è anche presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, ed è un grande esperto di PFAS e fu tra i primi a denunciare il disastro ambientale che si stava verificando in Veneto. Oggi trasmettiamo appunto la seconda parte di questa intervista. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti, tra 20 minuti.
1: Allora è chiaro che la popolazione che aumenta, che si troverà ad aumentare, si vedrà le concentrazioni aumentare nel proprio sangue, aumenterà sempre di più, quindi ci sarà sempre una maggiore percentuale della popolazione che si sposterà nelle fasce più a rischio di essere ammalate. Richiediamo zero perché addirittura è stato sempre in Europa calcolato che queste fasce costano da 50 a 80 miliardi di euro all'anno, soprattutto per quanto riguarda i costi sanitari per le malattie di cui parlavo prima. Ed è chiaro che l'unica cosa da fare è arrestare la produzione perché ormai sappiamo benissimo che per almeno il 90-92% delle applicazioni nei quali si sono applicazioni prodotti industriali, ma anche prodotti di largo consumo, ci sono delle alternative prive di PFAS, meno tossiche, economicamente vantaggiose per le aziende, ma anche per noi che dobbiamo comprare questi prodotti, e anche efficienti. E non dico questo, non sono noi in altri, come dire, di ISDE che lo diciamo, ma per esempio nei cosmetici si possono abolire queste molecole. Tant'è vero che dal 1 gennaio in Francia è entrata in vigore la legge approvata l'anno scorso, nel quale si vieta l'uso di PFAS nei cosmetici, nei contenitori per alimenti, che esiste già in certe nazioni del Nord Europa, ma anche in certi stati degli Stati Uniti. È vietato l'uso di PFAS nei contenitori per alimenti, nei contenitori fast food, sacchetti di popcorn, eccetera. Quindi negli indumenti tessili, cioè quindi in tanti indumenti di uso comune, per i quali i PFAS vengono utilizzati soprattutto per impermeabilizzare, esistono delle alternative, tante marche di abbigliamento producono delle linee prive di PFAS. L'unica cosa, diciamo, l'unico settore in cui probabilmente i PFAS sono per il momento sembra insostituibili sono alcune applicazioni in campo medicale. Cioè esistono, oltre a tanti farmaci che sono veri e propri PFAS, i PFAS sono praticamente riempiono le sale operatorie perché nei fili di sutura, anche le membrane che trasmettono, per esempio, durante l'anestesia generale, il trasferimento di gas, poi tutte le varie sacche contenenti appunto il sangue, farmaci, i flaconcini di vetro, oppure quei dispenser che usano, per esempio, soggetti affetti da asma o da malattie respiratorie. Pare che appunto i PFAS consentano una precisione per ogni spruzzo, che vengono emesse, per ogni spruzzo la quantità necessaria. Impediscono, per esempio, appunto ai flaconi di vetro, se le pareti appunto di questi flaconi, le medicine, delle iniezioni, o anche delle siringhe, degli aghi, impediscono appunto che assorbano le medicine principiative e quindi riducono la quantità presente nel sangue, senza contare che poi le protesi valvolari, le protesi che appunto vengono utilizzate per sostituire le valvole cardiache, sono a base di Teflon, quindi perché appunto questo è un materiale inerte che impedisce. Quindi finora nel settore medicale non si è trovata per tante di queste applicazioni l'alternativa, anche perché nel caso delle applicazioni mediche ci vuole più del tempo perché per sostituirle quindi bisogna fare degli studi sperimentali che richiedono costi e anche anni prima che una novità venga introdotta. E allora è chiaro che non si può correre il rischio di sospendere l'attività in tutte le sale operatorie, negli ospedali, negli ambulatori medici, e quindi per queste applicazioni già esiste una deroga di 10-15 anni, ma anche, diciamo, duratura perenne fino a quando non si troverà la sostituzione. Però un altro campo di applicazione dei PFAS, l'abbiamo detto prima, sono i pesticidi, insetticidi, molte molecole sono vere e proprie PFAS. Per esempio quelle che si usano anche per, nelle nostre case, che usiamo per, come nelle polverine antiformiche, antiblatte, eccetera, le cosiddette permetrine, piretroidi, sono vere e proprie PFAS. Soltanto in Veneto è stato calcolato che 700 tonnellate di PFAS pesticidi, quindi di pesticidi fatti di PFAS o contenenti PFAS, quindi ogni anno vengono sparse 700 tonnellate di pesticidi, insetticidi che sono PFAS rispetto alle 16.000 tonnellate che, di tutti gli insetticidi e pesticidi che vengono utilizzati in Veneto. Quindi figuriamoci quante ne vengono sparse in Italia e nel mondo. Quindi è questo, è chiaro che volendo favorire un po' l'agricoltura biologica, l'agricoltura diciamo non convenzionale, senza l'uso di questi di queste sostanze, cosa che è già possibile, visto che l'Italia è una delle nazioni d'Europa con la maggiore superficie coltivata a biologico, e quindi questo penso che appunto possa essere lo stesso conservato e mantenuto diciamo i guadagni economici dei contadini, degli agricoltori, purché lo vogliano, insomma, e purché probabilmente forse ricevano gli stessi incentivi che riceve l'agricoltura o gli allevamenti convenzionali. In soldoni, le alternative volendo ci sono, fast, l'esclusione probabilmente è tutto quello che rientra nel campo medico. E poi sicuramente questa, diciamo, i limiti che sono stati messi non vanno considerati come protettivi per la salute. Se noi appunto i limiti li consideriamo come dei limiti che proteggono la salute, per quello che ho detto, il limite deve essere zero, perché queste molecole, se interferenti endocrini, sono nel nostro corpo anche a livelli di quantità infinitesimali. I limiti hanno solo valore amministrativo, cioè per costringere le amministrazioni, le istituzioni a fare qualcosa quando si scopre i livelli di contaminazione, e non a caso i limiti sono molto variabili, variano da paese a paese. Anche in Europa esistono limiti molto diversi, cioè se il limite di 100 nanogrammi per la somma di 24 PFAS che è entrato in vigore il 12 gennaio di quest'anno e che è stato derogato diciamo in Italia, già in Europa, in Danimarca per esempio, vigono limiti ancora più bassi, senza poi contare che noi ricerchiamo appunto soltanto una manciata di PFAS, quando queste sono oltre almeno 4.700, ma sarebbero anche 12.000 secondo altre stime. E poi cioè, quanti PFAS andiamo a trovare noi? Anche nelle acque qua in Veneto, dove se vige in alcune zone il limite zero, perché si tratta soltanto di investimenti economici. In Veneto potevano fare già raggiungere questo limite zero fin dall'inizio, soltanto se avessero investito una somma maggiore per diciamo, raddoppiare i filtri, per potenziare i filtri. Costi che poi, bisogna dirlo, ricadono sulla popolazione, perché i costi del filtraggio di queste molecole che arriva a diversi milioni di euro vengono poi ripartiti su tutti i contribuenti. Quindi quando noi diciamo limite zero è perché noi effettivamente non sappiamo quante poi ce ne possono essere, perché anche ripeto, in quelle zone dove si arriva a zero è possibile che ci siano altre molecole che non vengono cercate. Per esempio, e questo è il caso del TFA, dell'acido trifluoracetico, che soprattutto gli studi di Greenpeace hanno trovato presente nell'acqua potabile, del 60-70% delle acque potabili in tutta Italia. Questo acido trifluoracetico è stato trovato, per esempio, da indagini fatte indipendentemente da Pan Europe, che è un'associazione che si occupa appunto dello studio della limitazione dei pesticidi, è stato trovato in concentrazioni altissime nei vini, in tutti i campioni di vini europei esaminati, tra cui anche vini italiani, il Chianti, il Prosecco e i vini dell'Alto Tisino. È stato trovato questo TFA che nessuno cerca, anche perché è difficile, essendo il TFA uno dei cosiddetti PFAS ultracorti, in quanto ha soltanto due atomi di carbonio, e quindi questo filtra liberamente. Finora è difficile filtrarlo, fermarlo con i sistemi appunto che vengono utilizzati per depurare le acque, e poi soprattutto è da quello che sappiamo probabilmente la molecola più diffusa in tutto l'ambiente. Questo perché il TFA, l'acido trifluoracetico, si può formare per la trasformazione, la degradazione non solo nel nostro corpo, degli esseri viventi, ma anche nell'ambiente, a partire da tutti quei pesticidi, per esempio, che noi abbiamo, di cui abbiamo detto prima, cioè anche se i pesticidi sono più lunghi, a 7 o 8 atomi di carbonio, poi questi, una volta immessi nell'ambiente col passare del tempo, possono leggermente, lievemente degradarsi e dare origine a molecole di tipo diverso, più corte, tra cui questo TFA. Ed è per questo che noi diciamo sarebbe importante, essenziale, intervenire subito, arrestare l'immissione nell'ambiente di queste molecole. Effettivamente non sappiamo quante ce n'è nel nostro corpo e nell'ambiente, perché essendo le PFAS, ripeto ancora una volta, probabilmente oltre 12.000, e noi riusciamo a cercare di farne, se va bene, come ha fatto settantina, più efficienti, diciamo, al mondo, specializzati, addirittura riescono a usarne 120-150, ma non di più. Quindi noi non sappiamo effettivamente quante PFAS possono esserci nell'ambiente, e quindi sarebbe importante arrestarne la produzione dove non serve, per gli usi cosiddetti non essenziali.
0: Ecco, andando verso la conclusione, dal punto di vista del biomonitoraggio, per valutare invece l'esposizione, abbiamo parlato finora anche di prevenzione, appunto dei limiti a soglia zero, però per le persone che già sono state esposte, per la popolazione che già è stata esposta, quale può essere il ruolo del biomonitoraggio? Poi voi avete chiesto anche degli studi sperimentali all'Istituto Superiore di Sanità per capire quale può essere la cura per chi è stato esposto, quali sono i punti chiave di questa proposta, concludendo.
1: Allora, la questione del biomonitoraggio, se si intende proprio la possibilità che tutti i cittadini possano dosare più o meno volontariamente, insomma, questi PFAS nel sangue, e qui esprimo la mia opinione personale, perché anche nel nostro interno c'è un grande dibattito e vedremo di poter eventualmente raggiungere ad una conclusione condivisa. Diciamo, la mia opinione personale è che sottoporre tutta la popolazione indistintamente a questi dosaggi non ha alcun significato. Innanzitutto, soprattutto perché finora non c'è una metodica, un farmaco, per dirci, quindi, che possa favorire l'eliminazione di questa PFAS dal nostro corpo. E fino a quando questo non sarà scoperto, è inutile, cioè, sapere che io sappia, io per esempio non mi sono mai fatto il dosaggio del PFAS nel sangue, appunto perché è inutile che io sappia quanti ne ho, sapendo poi che praticamente non c'è nessuna cosa da fare che si possa appunto eventualmente abbassarli. Il biomonitoraggio, dal mio punto di vista, ha senso soltanto su campioni di una popolazione, per sapere quanto ce n'è, oppure dosare questi PFAS in tutta la popolazione che è esposta, una volta che però la fonte è stata identificata, come avviene per esempio in Veneto, nell'area rossa, ma poi in tutte le zone d'Italia, per esempio, dove esistono discariche, impianti di trattamento di rifiuti, depuratori, perché questa, ormai l'abbiamo dimostrato, è una delle principali fonti di emissione dell'ambiente, di PFAS. Per esempio, io sul mio sito personale ho fatto una mappa in base ai dati dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per il Veneto, per la protezione ambientale del Veneto, mettendolo usando Google Maps o sfruttando appunto le coordinate geografiche segnalate da con dati pubblici che tutti possono scaricare dal sito dell'ARPA, ho messo appunto queste coordinate su Google Maps. Lì si vede come in prossimità degli impianti di trattamento di rifiuti di vario tipo nel Veneto si possono raggiungere in alcuni casi concentrazioni altissime nelle falde profonde, non nell'acqua potabile, concentrazioni molto molto più alte in alcuni comuni dell'area rossa veneta contaminata appunto dalla metene. E da quello che ne so, anche praticamente in tante zone d'Italia si stanno scoprendo alte concentrazioni di PFAS, soprattutto appunto in vicinanza di impianti di trattamento di rifiuti, di curatori, di scariche, eccetera. E quindi chi abita in quelle condizioni, cioè, attorno a zone in qualche modo contaminate, può essere, può avere un senso farsi il dosaggio di PFAS nel sangue, solo però dopo aver scoperto quali PFAS sono presenti appunto nell'ambiente, perché il problema principale è questo qua. Cioè, se io, per esempio, può succedere teoricamente che una popolazione o soggetto non abbia nessuno di quei 24 PFAS che secondo l'Europa dobbiamo andare a cercare a partire da quest'anno nell'acqua potabile. Perché lì possa esserci un'industria o per esempio, che utilizza PFAS diverse da quelle che utilizza un'azienda vicino. Può essere che cioè, una popolazione non usi, appunto, non ci sia un inceneritore, non ci siano fabbriche, quindi può essere che abbia delle PFAS diverse da quelle che ha un comune vicino. E allora, quali PFAS andiamo a cercare in tutta la popolazione? Cioè, prima bisogna fare il dosaggio dei PFAS nelle matrici ambientali e delle zone potenzialmente più contaminate. Quindi esistono tutte le fabbriche che possono utilizzare queste PFAS, e probabilmente adesso manca finora una mappa a livello nazionale, forse europeo, delle industrie che possono produrre queste utilizzare PFAS per produrre tutte le varie prodotti.

detto prima, insomma, ecco. Però a livello generalizzato diciamo, è più, dal mio punto di vista, come dire, un atto politico che può farsi sensibilizzare comunque la popolazione, come è successo in Veneto, insomma, no? Perché io personalmente all'inizio per 3 anni, io poi, poi assieme ad altri colleghi andavo dicendo tutte queste cose che poi sono saputo, che i PFAS potevano essere presenti nei bambini, nei neonati, anche in concentrazioni più alte. L'avevo mandato questi miei dati, questi miei studi praticamente a tutto il mondo, cioè a tutti i media della carta stampata, pubblici e privati, televisioni, radio, a tutti gli uomini politici del Veneto, regionali e nazionali, a tutti i miei colleghi, gli ordini medici, ma nessuno mi filava. Quindi tutte queste cose si sapevano, però la popolazione non mi seguiva. La popolazione si è svegliata appunto quando nell'area rossa hanno cominciato, la regione ha fatto un aperto che tutti avevano queste molecole. Praticamente non si può fare nulla finora se non eliminare la fonte di contaminazione. Questo è stato dimostrato anche qui in Veneto, dove dopo 2 o 3 anni dall'applicazione dei filtri carbonio attivo all'acqua potabile, praticamente le concentrazioni nel sangue di PFOA, ma anche di altri, si sono notevolmente abbattute, anche più che dimezzate. E da studi che sono si è visto anche che nei giovani che sono stati, diciamo, sottoposti ad esami più volte nel corso degli anni, sempre ad opera di uno studio fatto dalla Regione Veneto, per esempio, hanno cominciato ad abbassarsi anche i livelli di colesterolo. Quindi è possibile che tutti questi effetti tossici, tutti o alcuni, possano essere, come dire, resi reversibili, possono tornare indietro se si abbassano le concentrazioni nel sangue. Altro studio di cui ho conoscenza, per esempio, fatto in uno stato americano, mi pare il Michigan, dove le donne avevano un alto tasso di disturbi della fertilità, e solo dopo 2 anni, dopo l'applicazione di questi filtri, praticamente le donne hanno ricominciato ad avere figli e il tasso di fertilità è diventato uguale a quello dei comuni vicini. Quindi la cosa essenziale è questo: eliminare la fonte di esposizione per la popolazione. Poi un'altra cosa che si può consigliare è quella, per esempio, probabilmente di ridurre il consumo di prodotti di origine animale. Abbiamo detto, quindi sappiamo da un unico studio, che i vegetariani, ma soprattutto i vegani, tendono ad avere concentrazioni più basse rispetto ai cosiddetti onnivori. E sappiamo che anche, per esempio, una dieta ad alto contenuto di fibre, quindi prodotti di origine vegetale, e fa in modo che ci siano poche, cioè che ci siano meno PFAS nel sangue, quindi probabilmente anche nei tessuti. Poi questa è una mia idea, uno studio che prima o poi vorrei poter fare, ma mancano i finanziamenti, i soldi, è quello di riuscire a vedere, a interferire sempre con la dieta, con molecole naturali presenti normalmente nei cibi che noi mangiamo, per esempio nei frutti di bosco, nei carciofi, nell'aglio, nel prezzemolo, eccetera. Ci sono delle sostanze che sono in grado di bloccare praticamente l'assorbimento attraverso l'intestino di tante sostanze tossiche e probabilmente anche dei PFAS. Però questo è appunto un'ipotesi, un'idea, che se trovassimo dei finanziatori potrebbe essere testata. E questo perché? Perché sappiamo che comunque i prodotti vegetali possono anche loro e se stessi essere contaminati, perché soprattutto quelli a più PFAS più piccoli, a corta catena, possono essere presenti e a volte anche in grandi quantità, per esempio nelle insalate, nelle foglie, nelle lattughe, quindi negli ortaggi a foglia larga, possono assorbire tante PFAS. Però appunto sempre i prodotti vegetali sono tendenzialmente molto meno contaminati rispetto a quelli di origine animale. E fra i prodotti di origine animale,

0: alle soprattutto diciamo i pesci e le uova e poi le frattaglie, fegato, intestini eccetera, queste contengono concentrazioni molto molto più alte di PFAS rispetto per esempio al muscolo della carne o al muscolo dei pesci. Un altro consiglio che si può fare, oltre chiaramente a quello eventualmente di non usare padelle antiaderenti, di non usare plastiche come contenitore per gli alimenti, di evitare l'utilizzo di indumenti impermeabilizzati quando non servono, insomma, cioè quando non c'è la pioggia non sarebbe inutile mettersi questi indumenti impermeabilizzati, che però del resto costano probabilmente di meno e allora qui c'è anche un problema della possibilità di dover mettere più soldi nelle tasche degli italiani per poter consentire che possano assumere quindi andare a comprare cibo biologico oppure comprare tutti quegli indumenti alternativi privi di PFAS che effettivamente finora costano molto molto di più. Ecco, questo è il consiglio di fare eventualmente di cambiare fornitore, cioè di andare, perché sappiamo per esempio che nei supermercati la percentuale di prodotti contaminati di PFAS può essere inferiore rispetto a quelle che del contadino. I contadini, soprattutto se utilizzano i contadini, gli agricoltori, insomma, eccetera, gli allevatori, come è successo qui in Veneto, se utilizzano acqua contaminata, per esempio proveniente dai pozzi privati, possono mangiare praticamente continuamente cibi contaminati. Per cui se non si ha la certezza che il proprio fornitore, il proprio contadino, anche biologico, produca alimenti privi di PFAS, un consiglio eventualmente è quello di cambiare fornitore, di andare da un supermercato all'altro, insomma, eccetera, per evitare di correre il rischio di comprare sempre la stessa roba contaminata. Quindi non usare pesticidi, non usare cosmetici contenenti PFAS. E soprattutto anche fra i cosmetici, quelli che hanno le maggiori quantità sono i fondotinta, lo smalto per le unghie e poi anche le creme solari. Le creme solari possono essere piene di PFAS appunto perché i PFAS resistono alle alte temperature e quindi permettono la traspirazione. E fra i cosmetici dimenticavo anche i rossetti, certi rossetti per le labbra hanno alte concentrazioni di PFAS. E poi è importante che ogni cittadino si mobiliti, chieda alla propria amministrazione di controllare l'acqua, ma non solo l'acqua potabile che ormai sarà per legge, tutti i gestori dell'acqua devono farlo, ma anche le acque profonde. E poi di unirsi a tutti quei movimenti più o meno spontanei, locali, eccetera, che si stanno impegnando in tutta Europa perché queste molecole non vengano più immesse nell'ambiente, se non più prodotte, cosa abbastanza difficile, perché purtroppo anche qui si è tornati indietro. C'era questo regolamento appunto che sembrava in via di approvazione, purtroppo con il ritorno con il cambiamento di politica a livello della linea politica a livello europeo, questo Green Deal che appunto è quasi annullato e anche tutte le limitazioni, le restrizioni che erano state approvate per l'uso di PFAS nei prodotti non essenziali praticamente ormai è stato abolito, non è stato più in vigore.
1: Rieccoci in studio, solo per i saluti, questa era l'intervista a Vincenzo Cordiano, presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, l'ISDE. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie a Daniela Sala, Fai Notizia torna fra 7 giorni, questa è Radio Radicale, ancora una volta buongiorno, grazie di essere all'ascolto, adesso è il momento della rassegna di geopolitica curata da Lorenzo Rendi.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. La rassegna di geopolitica di lunedì 21 settembre 2026. Oggi parliamo dei costi del diesel negli Stati Uniti. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato Trump chiede che le raffinerie russe vengano risparmiate dall'impennata dei prezzi del diesel. La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato il 14 settembre scorso. Il presidente Trump ha dichiarato di aver avvertito il presidente ucraino Zelensky di smettere di prendere di mira le raffinerie di petrolio in Russia a seguito degli attacchi che hanno bloccato la raffinazione del diesel e contribuito a far raggiungere i prezzi del carburante livelli record. Aperte le virgolette, il signor Zelensky deve fare una cosa, deve smettere di distruggere le riserve di gasolio in Russia. Lasciatelo colpire i suoi obiettivi, ma non il gasolio, perché sta causando una carenza di gasolio. Ha detto Trump domenica 13 settembre, a margine di un evento sul suo campo da golf in Irlanda. La richiesta di Trump rischia di privare l'Ucraina di uno dei suoi strumenti più potenti per danneggiare l'economia russa in risposta alla guerra iniziata da Putin. La Russia ha intensificato gli attacchi missilistici e con i droni contro le città ucraine, prendendo di mira anche le infrastrutture energetiche, e Kiev ha risposto con attacchi alle raffinerie di petrolio che hanno causato una diffusa carenza di carburante in molte regioni russe, e gli attacchi dell'Ucraina hanno interrotto la produzione di entrambi i carburanti. L'impatto sulla produzione di gasolio ha spinto Mosca a vietare le esportazioni, ma è la carenza di benzina che si fa sentire più direttamente in tutta la Russia. Le restrizioni imposte dalla Russia all'esportazione di gasolio a causa degli attacchi dell'Ucraina hanno ulteriormente aggravato la pressione sul mercato globale già messo a dura prova dalla guerra in Medio Oriente. Al di là dell'impatto economico, la carenza di benzina sta rendendo la guerra visibile ai cittadini russi, perché gli automobilisti si trovano ad affrontare le limitazioni nelle disponibilità di carburante, rendendo gli effetti di un conflitto più difficili da ignorare nella vita di tutti i giorni. La scorsa settimana negli Stati Uniti il prezzo medio del gasolio ha superato per la prima volta i 6 dollari al gallone a causa della carenza di approvvigionamento dovuta alle guerre. Le potenziali ripercussioni economiche sono enormi. Mentre la maggior parte degli automobilisti americani si concentra sul costo della benzina senza piombo, che anch'esso è aumentato del 54%, il diesel è una fonte di energia essenziale per i camion a lungo raggio, i treni merci e le macchine agricole. Quindi per Trump la questione rappresenta un pericolo politico in vista delle elezioni di medio termine di novembre prossimo. L'aumento dei prezzi del carburante sta già riducendo i ricavi e costringendo gli imprenditori ad aumentare i prezzi dei beni, perché l'inflazione, trainata dal settore energetico, si ripercuote a cascata sulla filiera, aggravando le preoccupazioni relative al costo della vita, che già pesano sul partito repubblicano in vista delle elezioni. Domenica Trump ha sottolineato la preoccupazione globale per i prezzi del carburante e ha avvertito Zelensky di tenersi alla larga degli impianti di raffinazione in Russia. Trump ha già avvertito l'Ucraina di ridurre gli attacchi contro altre infrastrutture energetiche nella regione. In particolare, gli impianti del consorzio del gasdotto Caspian e le navi non russe nel Mar Nero. La scorsa settimana il ministro degli esteri russo Lavrov ha respinto una moratoria sugli attacchi contro le navi che trasportano merci civili nel Mar Nero. Trump ha cercato di placare le preoccupazioni sui prezzi dell'energia e domenica ha ribadito la sua opinione, secondo cui i costi crolleranno dopo la fine della guerra con l'Iran, e ha previsto che il conflitto finirà subito dopo o forse prima delle elezioni di medio termine. E questo è l'articolo intitolato Trump chiede che le raffinerie russe vengano risparmiate dall'impennata dei prezzi del diesel. La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato il 14 settembre scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato Trump sta cercando gasolio nei posti sbagliati. La fonte è il sudamericano The Atlantic, articolo pubblicato il 15 settembre scorso. I prezzi della benzina sono aumentati per tutta l'estate, così come quelli del carburante per aerei e del gasolio da riscaldamento. Ma niente ha subito un'impennata paragonabile a quella del diesel. Il prezzo medio di un gallone di diesel negli Stati Uniti ha appena raggiunto il massimo storico di 6,27 dollari, quasi il doppio rispetto alla fine di febbraio. Non è un segreto che la guerra con l'Iran sia in gran parte responsabile dei problemi energetici americani. Finora la strategia di Trump è stata quella di minimizzare questi aumenti, definendoli effetti collaterali temporanei e ricordando a tutti che i prezzi del petrolio erano più alti sotto la presenza di Biden, il che è vero. Ultimamente però Trump ha invitato a distogliere lo sguardo dall'Iran e a concentrarci su un'altra guerra. Nel fine settimana Trump ha esortato il presidente ucraino a interrompere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe che a suo dire stavano causando una carenza di gasolio. E ieri mattina Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico parziale tra i due paesi, sostenendo che l'aumento del prezzo mondiale del gasolio è dovuto soprattutto alla guerra tra Russia e Ucraina, non all'Iran. Sebbene sia l'Ucraina che la Russia abbiano segnalato la loro disponibilità a una tregua energetica, ieri hanno continuato ad attaccarsi a vicenda. Concentrarsi sull'Europa orientale può essere una tattica diversa, ma la realtà è che questa guerra è meno importante per il gasolio americano rispetto a quella che Trump sta conducendo in Medio Oriente. L'impennata del prezzo del diesel è legata al suo processo di distillazione. Il diesel, come la benzina, deriva principalmente dal petrolio grigio, la cui disponibilità è scarsa, da quando lo stretto di Hormuz è stato rifatto bloccato a febbraio. E il greggio medio interi, denso ricco di zolfo, è particolarmente adatto alla produzione di diesel. A peggiorare la situazione, molte raffinerie locali sono state attaccate o hanno chiuso preventivamente gli impianti, lasciando la regione medio orientale meno attrezzata per gestire il greggio rimanente. Poi, la scorsa settimana, i Houthi yemeniti hanno attaccato un importante impianto saudita. Il problema delle raffinerie è globale. A loro picco estivo, gli impianti mondiali producevano 4,2 milioni di barili al giorno in meno rispetto all'anno scorso. Come ha sottolineato Trump, gli attacchi ucraini contro le raffinerie in Russia, che è il secondo esportatore mondiale di diesel, non hanno fatto altro che aggravare il problema. Con Mosca, che mantiene il diritto di esportazione di diesel, volta a proteggere l'approvvigionamento interno, sempre più paesi si rivolgono agli Stati Uniti per colmare il divario. Gli impianti americani stanno ora lavorando per il regime, utilizzando quasi tutta la loro capacità di lavorazione, e gli Stati Uniti stanno esportando, in media, più prodotti petroliferi raffinati rispetto all'anno scorso. Anche se Russia e Ucraina si accordassero oggi per un cessate il fuoco, la capacità di raffinazione globale non tornerebbe alla normalità da un giorno all'altro, perché gli impianti danneggiati impiegano tempo per essere riparati e rimessi in funzione dopo essere stati chiusi. Nel frattempo la situazione in Medio Oriente rimane instabile. Il governo saudita ha recentemente chiuso un oleodotto cruciale danneggiato da un attacco di milizie filoiraniane Houthi. L'oleodotto est-ovest trasportava dal 4-5% della fornitura mondiale di petrolio, pari a diversi milioni di barili al giorno. Se si considerano questi rischi, insieme all'elevata domanda stagionale di gasolio, che negli Stati Uniti tende a raggiungere il picco durante il periodo del raccolto, è chiaro che il conflitto europeo è solo una delle tante cause di questo picco di prezzo. Gli americani ne stanno già subendo le conseguenze, perché il gasolio è arrivato a 6,99 dollari al gallone. Anche i generi alimentari potrebbero costare di più, perché le macchine agricole e i camion frigoriferi funzionano prevalentemente a gasolio. Anche i treni utilizzano principalmente gasolio. Con l'aumento costante dei costi della vita quotidiana, i lettori sono sempre più insoddisfatti della gestione dell'economia da parte di Trump. E negli ultimi mesi Trump ha cercato qualcuno a cui attribuire la colpa. Una rapida conclusione della guerra in Ucraina, negoziata da Trump, è improbabile per molte ragioni. Ma anche nella ipotetica situazione in cui si riuscisse, non lo salverebbe da un'impennata del prezzo del diesel, causata proprio da lui. E questo è l'articolo intitolato Trump sta cercando gasolio nei posti sbagliati. La fonte è il sito americano di Astro20, articolo pubblicato il 15 settembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 21 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
2: Grazie a Lorenzo Rendi, siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, ancora una volta buongiorno, adesso è il momento della sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lemo, andata in onda ieri pomeriggio alle 17.
4: Allora Maurizio, la settimana che abbiamo alle spalle ci propone davvero diverse questioni di cui discutere e naturalmente partiamo dal tema principale di cui si è parlato molto sui giornali, ci sono state interpretazioni di tipo diverso. Già la settimana scorsa avevamo commentato la scomparsa di Emma Bonino, un pezzo della storia del Partito Radicale, una traccia, diciamo, nella storia del paese, naturalmente individuale di Emma Bonino, ma anche un segno di riconoscimento proprio del metodo radicale che Emma Bonino ha rappresentato nella sua concretezza dell'iniziativa politica di tutti i giorni insieme a Marco Pannella. Questa è un po' la cifra su cui avevamo messo l'accento la settimana scorsa e, diciamo, tra i ricordi che ci sono stati, le cerimonie che Radio Radicale naturalmente ha consentito di seguire a tutti gli ascoltatori, qualcosa di questo è venuto, così come c'è stata anche molta retorica, c'è stata anche diciamo, ci sono stati anche altri tipi di interpretazioni che naturalmente sono tutte legittime. Ecco, però forse dal punto di vista della storia, della vicenda del Partito Radicale, forse ci conviene ancora mettere l'accento su questo, cioè sulla questione che Emma Bonino ha saputo dar corpo proprio a questa idea della politica come una conquista che si fa giorno per giorno, una attività politica al di fuori delle ideologie, partendo dalla vita di tutti i giorni, dal corpo, dall'individualità. Non so se vuoi partire
5: sì,
4: da questo.
5: Ma io partirei dal funerale, che forse ci spiega tante cose, dai mezzi di informazione. Quando hanno scritto nell'immediatezza della scomparsa, poi il funerale è il giorno dopo. È in corso un'operazione di regime, dove la storia di Emma, che è sua, nel Partito Radicale è l'unica storia politica di Emma. Quello che è accaduto dopo, cioè, non dipende da Emma, purtroppo, a differenza di Emma, nel partito che ha avuto dei compagni di viaggio leali, generosi, disponibili, come lei è stata generosa nel partito, il partito è stato generoso con lei. Poi è iniziata un'altra vicenda che ha scelto lei di percorrere, per carità. Purtroppo penso che i compagni di viaggio siano stati del tutto inadeguati e adesso incominciano a diventare anche pericolosi, perché nel momento in cui noi abbiamo visto, diciamo, sono pericolosi anche perché è una pericolosità alimentata da, non posso dire una certa stampa, dalla stampa, alimentata dalla stampa, dove c'è questo tentativo di trasportare Emma con la sua storia in più Europa. Naturalmente io capisco più Europa che non avendo storia, anzi, la storia che ha è meglio che non sia nota, perché sai, questa roba, Stati Uniti d'Europa, abbiamo fatto dagli anni 70 Stati Uniti d'Europa, Marco è nato federalista, certo, europeo, certo. Altiero Spinelli aveva chiesto a Marco sul letto di morte, dice devi essere tu il testimone, dice no, non esiste eredità, no? Certo. Faccio il federalista europeo, ma non faccio l'erede di Altiero Spinelli. Quindi questo vale per tutti e vale sempre. Quindi è inutile che perdiamo tempo su questo. Allora, c'è questo fatto, no, poi ho anche sentito il funerale di Marco, il funerale di Emma, ma non è che c'è un modo di fare, Marco era così, Emma era così, e a ciascuno degli iscritti è chiesto di essere se stessi, non certo. Di essere qualcun altro. Certo. No, condividi l'idea di Marco, devi essere come lui, ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? Ma non esiste. E quindi delle polemiche, difatti in questa settimana il Partito Radicale è sparito. Il Partito Radicale è sparito. Io e Irene Testa siamo stati accreditati nelle ultime ore dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi grazie a Giorgia Meloni che ci ha consentito di partecipare ai funerali, e naturalmente, siccome non stavamo nello spazio istituzionale ma quello amici e parenti, siamo finiti all'ultimo posto. Però voglio dire, davanti a noi al penultimo posto c'era il presidente di più Europa, quindi voglio dire, io non so quali regole ci siano in questo partito che non conosco, però sono regole strane, diciamo, no? Hanno un cerimoniale un po' particolare, cioè questo denota mancanza di cultura istituzionale, non voglio dire di senso dello Stato, manco senso del partito c'hanno. Non hanno manco senso del partito. Emma ha dovuto subire tutto questo, lo dico con cognizione di causa, perché l'ho conosciuta anche bene. Io sono stato 5 anni con lei a Strasburgo, sì. A Bruxelles, a Strasburgo, alla Commissione Europea. Quindi ha dovuto subire sin dal primo congresso delle critiche, non a lei naturalmente perché non sono scemi, delle critiche allucinanti al partito, all'organo, vabbè, a loro, no? Abbiamo iniziato il primo congresso con gli insulti, non hanno detto mafiosi ma più o meno, no? Partito, robe da pazzi, poi si sono denunciati, adesso si sono ridenunciati, quella è la storia di un partito. Quella è la storia di un partito al netto delle proclamazioni. Siamo federalisti europei, va benissimo. La campagna di Emma, tutto. Ho letto cose allucinanti. Cioè, io non so se nella deontologia professionale del giornalista è prevista la conoscenza delle cose. Beh. O solo l'invenzione del giornalista, la fantasia del giornalista. Ho letto che Emma Bonino è arrivata al Partito Radicale. È stata una dei protagonisti della campagna sul divorzio.
4: No,
5: è arrivata con l'aborto. Sì. È arrivata con Adele Faccio, che Marco poi Pannella l'ha raccontato tante volte, no? In vista delle elezioni chiesi a Adele Faccio: c'hai una brava che è? Disse sì, e gli portò Emma.
4: Sì, sì, sì. Nel 75,
5: sì,
4: no?
5: Le prime elezioni, subito. Sì, sì. Emma, Adele, Mellini e Pannella.
4: Sì.
5: Le prime elezioni.
4: I primi quattro.
5: I primi quattro. Tutto questo, no, il fatto anche della gestione pratica di un funerale di Stato, non era la sede del partito, dice, no, dove hai amputato, non vorrei sbagliare, l'unico che ha detto Partito Radicale è stato Benedetto della Vedova, non vorrei sbagliare,
4: non so.
5: Ma è stato sicuramente l'unico che, a meno che io ho percepito con chiarezza, perché se poi uno ha detto è un'altra cosa, però Partito Radicale l'ha detto Benedetto della Vedova. Benedetto, cioè, voglio dire, ha fatto scelte diverse, però c'è un'onestà intellettuale che lo ha contraddistinto, conoscendo tutta la sua storia da quando è arrivato al partito, un'onestà intellettuale che lo ha contraddistinto dal primo momento e continua ad essere la sua cifra, non gliela toglie nessuno e nessuno gliela dà, no, è la sua cifra, punto. Detto questo, voglio dire, c'è questa operazione sostenuta, perché non è che la loro volontà è quella, ma se non ci fossero i giornali, le televisioni, no, che aiutano ad amputare il passato di Emma e il presente del Partito Radicale, perché il soggetto censurato ancora una volta, anche durante un funerale, è stato il Partito Radicale, come volontà manifesta di più Europa da una parte, per interessi, vabbè, si direbbe di bassa lega, no? Siamo in prossimità delle elezioni, abbiamo visto gli intervenuti e gli interventi, no? Al punto che non si sapeva, e difatti non si è detto, che si è fatto la commissaria europea, è vero, Berlusconi l'ha nominata.
4: Eh sì, lì si è fatta un po' di confusione. Sì.
5: No, non confusione. L'impronunciabile Berlusconi non è stato pronunciato.
4: Sì, sì.
5: Perché tu potevi dire, c'è quello, e ringraziamo comunque, no? Lo scomparso Berlusconi per averla nominata,
4: certo.
5: Nominata,
4: certo.
5: Commissaria europea. Ma anche dietro quella nomina c'è un lavoro di Pannella.
4: Ma certo.
5: Perché Pannella quella mattina, non so da chi fu avvisato, ma fu avvisato da qualcuno che gli disse, guarda, Berlusconi ha telefonato a Napolitano e lo vuole fare commissario europeo. Pannella si fiondò nello studio di Berlusconi, si è chiuso là dentro e uscì fuori il comunicato che stava nominando Emma. Questa è la storia. Ho letto, per esempio, no, la professionalità deontologica dei giornalisti, ho letto che la campagna Emma for President se l'è inventata una delle sorelle Fendi. No, hanno contribuito in maniera importante,
4: sì,
5: ma sono state protagoniste sicuramente di quella campagna, ma quella nasce in tutt'altro luogo, in tutt'altro mondo, cioè Emma for President è quello che ne venne. Noi avevamo fatto già le riunioni, Pannella parlava di un missile a tre stadi, no? Emma for President, elezioni europee, 20 referendum, il missile a tre stadi, per cui spendemmo un 20 miliardi di lire vendendo Radio Radicale 2, esatto. Agorà, vendemmo tutto, un po' tutto, ci rimase solo Radio Radicale. E in quell'occasione, diciamo, no, come fatto non di cronistoria, in quell'occasione quando Marco decise di impegnare 15 miliardi di lire per la campagna elettorale e disse faremo 8 eletti e mise le foto di 8 persone, dice questi 8 saranno i nostri eletti perché noi faremo 8 eletti, ne facemmo 7 perché un sacco di lettere, c'erano le montagnette a Napoli in periferia buttate. Ma diciamo la progressione era quella, potevamo andare anche avanti se fosse durato altri 15 giorni la campagna elettorale. Comunque, noi arriviamo che spendiamo 15 miliardi e ne riceviamo 14 di rimborsi elettorali. L'unico partito che ha sempre, no, anche sui rimborsi elettorali, l'unico partito che ha sempre speso di più di quanto ha ricevuto di rimborsi, perché era una legge, come dire, all'italiana, erano rimborsi all'italiana, rimborso vuol dire hai speso, te li restituisco, no, te rimborso, no? Più così, più evanescente come concetto.
4: Tra l'altro ci fu pure un'iniziativa su questa questione
5: nostra, sì, come no, eravamo d'accordo con la Corte dei Conti, la Corte dei Conti era d'accordo con noi, e tutto il resto non era d'accordo naturalmente, anche perché sarebbero dovuti intervenire, no, per stroncare questo mercato coloro che ricevevano i soldi, ma ti pare possibile? No. E anche lì battaglia. Abbiamo abolito con referendum il finanziamento pubblico dei partiti, Poi finalmente si sono aboliti i rimborsi elettorali, perché era veramente anche quella una schifezza, e adesso c'è il 2 per 1000, dove per accedere, cioè devi stare in un recinto, quel recinto si chiama regime, che noi in questi giorni abbiamo visto, anche no sottolineare Maemma a differenza di Marco, la storia quella è, cioè il leader del partito è stato Marco, anche perché il leader, diciamo, è una persona che non è che dice sono il leader, quello è il dittatore,
4: sì.
5: E diciamo è un esercizio che abbiamo fatto anno dopo anno con i congressi annuali aperti a tutti gli iscritti, gente che veniva lì, si iscriveva e votava. Potevano arrivare, difatti, noi la famosa polemica, arrivano 500 comunisti, si prendono il partito.
4: Nazis.
5: E Pannella disse: qual è il problema? A fianco apriamo il partito radicale. Molto semplice. Quindi, sì. Sono importanti queste cose perché, appunto, raffigurano un metodo,
4: certo.
5: Una visione di un partito che non solo non è ideologica, ma è un partito biodegradabile.
4: Io ti vorrei fare una domanda su questa questione, perché forse c'è un argomento che puoi sottolineare ancora di più per cercare di chiarire anche la realtà della storia del Partito Radicale, perché mi pare che stai partendo anche da questa questione, insieme a tutte le altre che poi sono politiche. Quello che si dimentica, quello che forse viene compreso meno, è la natura libertaria del Partito Radicale, cioè come tu hai detto poco fa, cioè tu entri nel Partito Radicale per quello che sei e tu sei richiesto di mantenere quello che sei. Noi abbiamo vissuto in un partito libertario dove c'era questo presupposto.
5: Allora, la teoria messa in pratica, però, la teoria era che bastava, per iscriversi bastava condividere una battaglia.
4: Esatto.
5: Sulle altre potevi essere contrario. Esatto. Noi abbiamo avuto iscritti che erano contrari all'aborto.
4: Sì, ma per tanto tempo.
5: Sì,
4: abbiamo avuto iscritti
5: importanti.
4: Esatto.
5: Che erano contrari all'aborto, ma nessuno gli ha detto niente.
4: Sì, sì.
5: Non è che intervenivano e venivano fischiati.
4: No, assolutamente.
5: C'è sempre stato un rispetto, diciamo, per le nostre diversità, perché sono state la forza del partito, perché sennò saremmo stati tutti cioè, diciamo che questo appiattimento si vedeva più nella classe dirigente che nei militanti, ecco, no? Erano più libertari militanti dei dirigenti, perché poi subentravano anche delle cose, come dire, comprensibili,
4: certo.
5: Per cui anche i comportamenti, no?
4: Le ambizioni.
5: Però sì, ma hanno poco a che fare, no? Cioè, nel senso che hanno più a che fare con le biografie delle persone che non con la biografia del partito, perché la biografia del partito sono quelle diversità,
4: esatto.
5: Sono quelle, non l'unanimità e l'unanimismo, il conformismo,
4: certo.
5: L'anticonformismo noi l'abbiamo vissuto nel partito prima che nel paese,
4: certo.
5: E siamo stati credibili perché lo vedevamo tra di noi.
6: 7:10 minuti, buongiorno da Radio Radicale, oggi lunedì 21 settembre 2026, vi ricordo brevemente l'appuntamento con Stampa Regime alle 7:30, l'appuntamento con Alessandro Barbano, adesso invece la linea va a Francesco De Leo per Spazio Transnazionale, buongiorno anche a te Francesco.
7: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, tra qualche minuto con noi Gian Piero Gramaglia. Partiamo stamane dalle elezioni in Germania, lo facciamo con l'apertura del Financial Times. Il cancelliere tedesco Merz promette di restare in carica nonostante il disastro alle elezioni regionali. I risultati indicano che la CDU è stata esclusa dal Parlamento del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Domenica, scrive il quotidiano britannico, il cancelliere tedesco Merz ha promesso di rimanere in carica per portare avanti le riforme, nonostante le pesanti perdite subite dal suo partito. La CDU è l'imperdata del consenso per l'estrema destra e l'estrema sinistra nelle elezioni regionali. I conservatori di Merz hanno ottenuto solo il 4,9% dei voti nello stato nord-orientale del Mecklenburg-Pomerania anteriore, il peggior risultato del partito in qualsiasi elezione regionale nella storia post-bellica della Germania. Invece il partito di estrema destra, Alternativa per la Germania, ha raddoppiato la propria quota di voti ed è diventato il primo partito nell'ex-land della Germania dell'Est. Il risultato significa che la CDU non riuscirà a ottenere alcun seggio nel Parlamento regionale secondo i risultati preliminari forniti dalle autorità elettorali statali. Vi segnalo ancora l'analisi di Ben Hall, Europe Editor del Financial Times. Il tedesco Merz tiene duro, ma per quanto tempo ancora? L'esperienza di altri paesi europei suggerisce che una volta che i leader diventano profondamente impopolari, non riescono quasi mai a risalire la china. È dedicata alle elezioni di ieri in Germania la nuova puntata di 8.50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi. Ospite di oggi sarà Francesco Palermo, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona. Come sempre, dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano, vediamo il conflitto ucraino e la Russia. Kiev Independent, Zelensky e Trump si incontreranno a New York per colloqui che potrebbero cambiare molte cose. Hanno in programma di incontrarsi appunto a New York, lo ha dichiarato Zelensky ieri al termine di una telefonata tra i due leader. È stata una conversazione importante, ha detto, siamo riusciti a discutere di molte cose e questo incontro potrebbe cambiare tanto. C'è uno slancio diplomatico, ha aggiunto. Kiev Post, la Russia ha lanciato 2.000 droni e 19 missili questa settimana, lo afferma Zelensky, 1.700 bombe aeree guidate, 19 missili di vario tipo contro l'Ucraina nell'ultima settimana. Lo ha sottolineato Zelensky dicendo che la maggior parte di questi era costituito da droni ad alta velocità con propulsione e reazione, esortando il G7 e i partner occidentali ad applicare sanzioni più severe e perseguire la pace attraverso la forza. La Russia unita in testa alle elezioni della Duma con il 71,17% dei voti scrutinati, il titolo della TASS, il partito ha ottenuto il 57,53% dei voti. E il paese, a proposito delle elezioni, ci dice che Putin chiude le elezioni piene di irregolarità e apre un nuovo capitolo della guerra. Il partito del Cremlino, Russia Unita, ottiene il 57% dei voti all'inizio dello spoglio in un'elezione in cui solo il governo ha accesso al sistema di voto elettronico. Esclusiva del Guardian, i capi di servizi segreti europei avvertono che Mosca sta pianificando un'azione più decisa contro la NATO. Secondo alcuni funzionari, la campagna russa potrebbe intensificarsi nel giro di mesi, non di anni, ma il panico rischia di fare il gioco delle operazioni psicologiche del Cremlino, dice il Guardian. Guarda i rapporti con il Canada, Le Monde. A Saint-Pierre e Miquelon, Francia e Canada dimostrano il loro avvicinamento di fronte a Donald Trump. La visita a lampo del primo ministro canadese Carney nell'arcipelago francese domenica è stata l'occasione per mettere in luce un'alleanza tattica e simbolica tra i due paesi in risposta alle mire espansionistiche del presidente USA. Vediamo in ultimo, ma non di importanza, il Medio Oriente, Times of Israel. Israele si ferma per lo Yom Kippur dopo la sparatoria terroristica mortale in Cisgiordania e con l'IDF in stato di massima allerta, trasporti pubblici e spazi aereo chiusi alla vigilia del giorno dell'espiazione. Un sondaggio rivela che la maggior parte degli israeliani ebrei digiunerà, compresa circa la metà di coloro che si definiscono laici. L'Iran sostiene che gli USA si stiano preparando a riprendere gli attacchi, minaccia le basi e il sostegno ai paesi della regione, scrive il Jerusalem Post. Analisi di Zvi Barel su Arez, gli Houthi controllano Bab el Mandeb dimostrando di essere ben più che semplici pedine dell'Iran. L'Arabia Saudita ha combattuto gli Houthi per 7 anni prima di accettare un cessate il fuoco e ora con Bab el Mandeb sotto il loro controllo cercano il riconoscimento. Voli iraniani, un nuovo ordine politico nello Yemen, escludendo al contempo l'ipotesi di una nuova guerra. Su Arab News, Dania Kolela Khatib si chiede: la Cina avrà un ruolo nel porre fine alla guerra in Iran? Mentre il Tehran Times, il messaggio dell'Iran a Washington: nessuna ritirata, nessuna resa, nessun ritorno al vecchio ordine. Questo è il titolo che campeggia sulla prima del quotidiano iraniano in lingua inglese. Buongiorno a Giampiero Gramaglia, i media statunitensi. Giampiero.
8: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. L'intreccio degli sviluppi delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina sullo sfondo degli incontri nei prossimi giorni a margine della settimana clou dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e l'impatto dei conflitti sulla campagna per le elezioni di midterm del 3 novembre. Questi sono i temi che troviamo nei titoli di apertura di molti dei più importanti media USA questa mattina, senza che ci sia una notizia dominante o anche solo prevalente. Relativamente scarso invece l'interesse per i risultati delle elezioni parlamentari in Russia, del resto scontati, e di quelle regionali in Germania. Il New York Times apre con il dilemma del presidente USA Donald Trump, che ieri ha fatto ritorno in anticipo alla Casa Bianca dalla residenza dei fine settimana di Camp David. Il dilemma riguarda la richiesta di aiuto militare dell'Arabia Saudita nei confronti degli Houthi, i ribelli yemeniti, sciiti e filo-iraniani, la cui avanzata, oltre a colpire gli interessi energetici sauditi, compromette ora la libertà di navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb e quindi nel Mar Rosso. Il New York Times scrive che Trump, pur incerto e nonostante le insistenze del principe ereditario saudito Mohammed bin Salman, ha per ora deciso di non affiancarsi all'Arabia Saudita nelle operazioni contro gli Houthi. Ma Trump, gli Houthi che gli avrebbero promesso di non colpire interessi e basi americane nella regione. Ma Trump ha bisogno, d'altro canto, della cooperazione saudita nella sua guerra contro l'Iran. E mentre Trump si consuma nel dilemma se aiutare o meno i sauditi, la spinta degli Houthi ad ampliare la loro avanzata territoriale fa crescere la tensione. Il giornale, sempre il New York Times, segnala ieri domenica aspri scontri tra i ribelli e le forze governative yemenite appoggiate dai sauditi. Il Washington Post riferisce che l'ambasciatore degli USA all'ONU, Mike Waltz, ha ieri detto che non ci sono previsioni sulla fine della guerra all'Iran. L'idea che possa concludersi prima del voto del 3 novembre è stata ormai abbandonata dall'amministrazione Trump. Anche per questo, scrive il giornale, il presidente Trump in privato manifesta il suo pessimismo e la sua frustrazione sull'esito delle elezioni di midterm. Ma questo non gli impedisce di continuare a trastullarsi con i suoi progetti urbanistico-architettonici. Minaccia di demolire il Kennedy Center perché non può aggiungervi il suo nome e insiste per la costruzione di un arco di trionfo ad Arlington, cui ha trovato una nuova destinazione. Ospiterà droni e cecchini come elemento di sicurezza della capitale federale, anche se per questo un hangar è meglio di un arco di trionfo. Axios accende i riflettori sul prossimo incontro, che pare ormai confermato, lo abbiamo sentito anche dalla stampa ucraina, tra il presidente Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, cui Trump chiederà di sospendere gli attacchi alle raffinerie russe. Axios ha meno aspettative per questo incontro di quelle che abbiamo appunto sentito dalla stampa ucraina. Il Wall Street Journal punta sul fatto che i repubblicani stanno spendendo il vantaggio che hanno sui democratici in termini di raccolta fondi, i loro donatori sono più ricchi di quelli dei democratici, per cercare di contrastare la spinta dei democratici appunto verso il voto di midterm. Il presidente Trump e i suoi alleati stanno mettendo soldi nelle corse chiave in tutta l'Unione per comprare spazi pubblicitari e così recuperare voti. Sempre in chiave 3 novembre la CNN avverte che la crisi dell'economia è più grave di quanto fu al tempo del Covid. Imprenditori e uomini d'affari americani ce la fanno appena a tirare avanti. La Associated Press nota che mentre i prezzi del carburante mettono in difficoltà i consumatori e elettori, Trump dice che si tratta di un prezzo da nulla da pagare per la guerra all'Iran. E sulla stessa lunghezza d'onda, Politico titola che l'aumento dei tassi dei mutui, conseguenza dell'aumento del tasso di sconto deciso la scorsa settimana dalla Federal Reserve, sta sporcando il messaggio sulla casa dei repubblicani che, non potendo vantare i risultati conseguiti, continuano a prendersela con l'amministrazione Biden. E prima di passarti la linea, ricordo soltanto che la Fox apre invece criticando la campagna elettorale di una azienda che produce sneakers perché ricorda e evoca il razzismo negli Stati Uniti. E con questo ti restituisco la linea.
7: Grazie Giampiero, a domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Oggi lunedì commentiamo notizie di geoeconomia, spazio transnazionale, lo facciamo con Ettore Greco, direttore del programma Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali, bentornato.
9: Grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Parto dalla Reuters. Il presidente degli Stati Uniti Trump accoglierà il leader cinese Xi Jinping questa settimana per il loro secondo incontro di quest'anno, mentre i due leader cercano di garantire stabilità a un rapporto messo a dura prova da questioni che spaziano dal commercio a Taiwan e all'Iran, oltre che dalle preoccupazioni globali relative all'intelligenza artificiale. Cosa succederà?
9: Al vertice verranno certamente discussi i temi politici di grande rilevanza per i rapporti strategici bilaterali che hai menzionato, appunto come Taiwan, la guerra in Medio Oriente, e si parlerà dell'intelligenza artificiale. Ma in campo economico si spera e ci si aspetta soprattutto che Trump e Xi Jinping proroghino per un altro anno la tregua commerciale che avevano stipulata nell'ottobre dello scorso anno, tregua che scade proprio a novembre. All'epoca, lo ricordo, Washington aveva accettato di ridurre i dazi e non allargare la lista nera delle aziende cinesi. E in cambio Pechino, da parte di Pechino, di una ripresa degli acquisti dei semi di soia e di una riduzione delle restrizioni sull'esportazione delle terre rare. Questo punto era fondamentale soprattutto per gli americani. Però ovviamente non mancano i motivi di contrasto, alcuni peraltro derivano da decisioni recenti, come quella americana di imporre dazi sulle merci cinesi prodotte con lavoro coatto. Poi c'è una nuova legge voluta dal Congresso e firmata da Trump che gli consentirebbe di colpire la Cina con dazi fino al 100% per sanzionare i suoi acquisti di petrolio e gas dalla Russia. Trump potrebbe provare ad usarla come un ulteriore strumento di pressione. Ci sono anche divergenze sul mandato del Board of Trade che i due paesi hanno creato per appianare le dispute sui cosiddetti prodotti non sensibili, ma alla fine nessuna delle due parti vuole rotture, quindi se sono improbabili effettivamente grandi progressi, la tregua verrà confermata.
7: L'autorevole rubrica del Financial Times, The Big Read, si occupa di petrolio, settori petrolifero e del gas, cinque motivi per cui lo shock energetico iraniano sta mettendo in difficoltà il mondo. Non fissatevi sul prezzo del greggio e non pensate che questa crisi sia simile alle precedenti, scrivono Malcolm Moore e Sam Fleming. Proprio mentre l'economia globale sembrava essersi ripresa dalla crisi energetica di quest'anno, la temperatura sta risalendo e le previsioni peggiorano. Il prezzo del petrolio greggio ha superato i $100 questo mese e le pressioni inflazionistiche stanno aumentando negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e nel Regno Unito. Sono scoppiate proteste contro l'aumento del prezzo del carburante dalla Siria al Guatemala, mentre India e Filippine hanno introdotto misure di emergenza per il risparmio energetico. John Bruce Wells, capo economista della società di revisione contabile RSM US, avverte che il mondo è entrato in una fase di shock petrolifero 2.0. Cosa si aspetta?
9: Ricorderei che già ad aprile il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia aveva definito l'attuale crisi energetica la peggiore di tutti i tempi, persino peggiore degli shock petroliferi degli anni 70. E ora, come avete detto anche voi, soffiano nuovi venti di escalation nel Golfo, perché non solo si intensificano gli scontri tra Yemen e l'Arabia Saudita, ma ora sembra che Trump stia valutando un'altra offensiva contro l'Iran. Il timore principale resta che calino ulteriormente le forniture di greggio e di gas naturale dal Medio Oriente. Già l'Arabia Saudita ha fatto sapere che ad ottobre ridurrà drasticamente o addirittura interromperà del tutto le forniture di greggio alle raffinerie europee. Finora, per guardare agli aspetti strutturali, la crisi è stata tamponata soprattutto perché la Cina, che è il principale importatore mondiale di petrolio, ha tagliato gli acquisti di greggio dall'estero, attingendo le sue riserve, che sappiamo sono enormi, e anche gli altri paesi hanno fatto ricorso alle riserve. Ora però appunto le riserve sono a livelli più bassi degli ultimi decenni. Il rischio è che, esaurito questo cuscinetto delle riserve, si generi una nuova impennata dei prezzi, se le tensioni geopolitiche non si attenuano, come sembra probabile, nel breve se non nel medio termine. Lo stesso Trump, come avete ricordato, ha detto che i prezzi non scenderanno prima delle elezioni di midterm.
7: L'editorial board del Wall Street Journal firma un editoriale, ne leggo l'attacco. Venerdì la Banca del Giappone ha aumentato il tasso di riferimento di un quarto di punto percentuale e lo yen ha subito perso terreno. Ops! Dopo un'estate in cui Tokyo e il segretario al tesoro statunitense Bessent hanno cercato a turno di influenzare con le parole e con la forza il tasso di cambio per portarlo al livello da loro auspicato, hanno ancora del lavoro da fare. Cosa succede?
9: Beh, con questa decisione il Giappone ha portato i tassi al livello più alto degli ultimi 31 anni, che è un fatto significativo in un paese che, lo ricordo, li aveva mantenuti estremamente bassi per decenni. Come gli altri paesi, il Giappone fatica a contenere l'inflazione, i crescenti costi dell'energia ormai è chiaro si stanno trasferendo rapidamente agli altri prodotti, in Giappone come altrove. E poi inoltre c'è questo aumento dei tassi decisi di recente della Fed americana e la previsione che la Fed decida nuove rialzi nei prossimi mesi che possono indebolire ulteriormente lo yen, la moneta giapponese, che appunto ha perso il 5% quest'anno rispetto al dollaro. Questi aumenti in rapida successione dei tassi nei principali paesi, non solo Giappone e Stati Uniti, naturalmente anche la Banca Centrale Europea ha rialzato i tassi, indicano direi chiaramente che è finita l'era in cui i governi, compresi quelli più indebitati, potevano finanziarsi con relativa facilità, quindi nel frattempo i loro debiti sono anche cresciuti a dismisura, quindi si è creata una situazione di quasi emergenza. Direi che semplicemente di fronte a queste pressioni inflazionistiche e ai danni che possono procurare, ora le banche centrali non sono più disposte ad essere di manica larga con le finanze pubbliche.
7: Io ringrazio davvero Ettore Greco per essere stato con noi, è stato un piacere, direttore del programma Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali, con lui abbiamo appunto commentato alcune notizie importanti che legano la geopolitica all'economia. Grazie Ettore Greco. Allora, il Giappone conferma il suo primato demografico, la quota di persone con almeno 65 anni ha toccato un nuovo massimo storico, pari al 29,6% della popolazione in totale. Questo è un aumento dello 0,2 rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto il Ministero degli Affari Interni in occasione della giornata del rispetto per gli anziani che si celebra oggi nel paese. Secondo le ultime stime aggiornate, gli anziani in Giappone sono 36,24 milioni, 15,71 milioni di uomini e 20,54 milioni di donne, con un incremento di circa 20.000 unità rispetto al 2025. Nello specifico, gli over 65 rappresentano il 26,3% della popolazione maschile e il 32,6% di quella femminile. Questo dato colloca il Giappone al primo posto per incidenza di popolazione anziana tra i 39 paesi con oltre 40 milioni di abitanti. Queste sono proiezioni delle Nazioni Unite. Abbiamo terminato per questa mattina, torniamo domani sempre alle 7:10. Io ringrazio Piero Scaldaferri, il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche, cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Vediamo subito, oggi lunedì 21 settembre, quali sono i titoli principali dei quotidiani nel nostro sommario di giornata, partendo dalla stretta sugli studenti stranieri del governo, un tetto massimo del 30% per classe, divieto di burka e niqab e obbligo per i genitori di imparare l'italiano. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma sarà in Consiglio dei Ministri tra giovedì e venerdì. Le perplessità dei presidi annunciati dal presidente dell'associazione Antonello Giannelli. Ci sono anche commenti su questo tema, li vedremo nella parte degli approfondimenti. Poi la mossa a sorpresa di Salvini Pontida, ora un congresso straordinario della Lega, dice il segretario, e spiazza i governatori nordisti, a ottobre l'assise per decidere insieme, poi annuncia Salvini, nessuna voce sia fuori posto. E i 5 Stelle compatti contro l'invio di armi a Kiev, il verdetto della consultazione sul web vincola il leader Giuseppe Conte, che lancia la sua corsa a Palazzo Chigi, dobbiamo essere radicali, dice, ora un'alleanza per la Costituzione. Elly Schlein da Parma alla festa di Open ribadisce il suo appello a essere invece testardamente unitari. Ci sono delle differenze, dice la leader del PD, intervistata da Enrico Mentana, ma ne discuteremo. Poi la pagina di politica estera, la sconfitta di Merz alle elezioni. In Mecklenburg-Pomerania, la AfD, primo partito con il 38%, e il crollo della CDU, mentre la governatrice socialdemocratica Manuela Schwesig contiene le perdite e punta a conservare.

partiti satelliti non ostili alla guerra, mentre tutti i dissidenti sono stati esclusi dalla competizione. Zelensky al telefono con Trump, impegno per un incontro a New York. E poi due notizie di cronaca sui quotidiani. La prima è una notizia che avviene, che riguarda ancora una reazione ai ladri. Spara al ladro in fuga e lo uccide. Autotrasportatore indagato per omicidio. Sono disperato, dice, farò la fine di Roggero. Ha esploso 12 colpi contro i ladri che cercavano di entrare nel suo arsenale. E poi fa discutere il sequestro dei telefonini dei medici non indagati nell'inchiesta della Procura sui falsi certificati ai migranti irregolari. Questi i sommari di giornata. Adesso vediamo i titoli dei principali quotidiani. Come vi dicevo, l'annuncio di Giorgia Meloni di un tetto agli stranieri nelle scuole italiane è la notizia forse più gettonata sulle prime pagine è l'apertura del Corriere, tetto agli stranieri in classe. La Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka, Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi di taglio c'è la notizia di AfD e sinistra che avanzano. In Germania, Merz un disastro, ma non mi dimetto. Elezioni a Berlino e in Mecklenburgo. Così il taglio del Corriere, che ha poi una foto di Roberto Mollo, 35 anni, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno indagato per omicidio. Il 35enne svegliato nella notte. La vittima non era armata. E di spalla c'è un faccio sulle elezioni russe. Il 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto. Così il Corriere della Sera. La Repubblica, scuola di propaganda. Meloni annuncia il decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi norme inapplicabili. Non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. C'è un commento di Concita De Gregorio sui banchi da liberi e uguali. È in sovratestata. L'onda nera che travolge Merz, Berlino alla sinistra, radicale e poi le elezioni russe, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Ma c'è un commento di Paolo Gentiloni: non è, l'Europa non è un menu a scelta, così la Repubblica che poi ha nel taglio. Anche Conte avvisa il PD un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. Come vedete, i titoli sono sempre gli stessi. Cambia magari la gerarchia, quella della stampa vede il ladro, spara al ladro in fuga e lo uccide nell'apertura perché è successo a Baldissero d'Alba, quindi è una notizia che ha un impatto territoriale sul quotidiano. Torinese, autotrasportatore, esplode 12 colpi, indagato per omicidio. Sono disperato, dice, farò la fine di Roggero. E in sovratestata il voto boccia Merz, un disastro, ma resto. Exploit di AfD e Linke. Così la stampa che invece riserva al decreto annunciato da Giorgia Meloni un colonnino di spalla, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'altolà dei presidi. Così. Il quotidiano torinese. Il Foglio ha due editoriali oggi. L'inchiesta d'apertura, quella del numero monografico del lunedì, è sulle inchieste dei magistrati milanesi. L'APM sul cortile, c'è un pezzo di Maurizio Crippa. Tutto nacque dal giardino nascosto di Piazza Aspromonte, il primo caso da cui nascono le accuse, poi ripetute nelle inchieste milanesi. Ora arriva la decisione del GIP, ma per Torre Strese i giudici hanno già demolito la procura. Una storia istruttiva. Poi c'è un editoriale di Giuliano Ferrara, Conte Schlein, l'esilarante, scusate, paradosso del campo largo. Scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka e anche l'apertura Libero che ha un editoriale di Alessandro Sallusti e poi la mossa di Salvini per blindare la Lega. Nella foto di centro pagina è lo stesso la verità, basta burka e classi ghetto. E così il quotidiano di Maurizio Belpietro con un taglio sulla
sulle elezioni tedesche. Achtung!

0: Hafnée avanza ancora, MERS barcolla. Ecco la verità, il tempo, Giorgia contro l'Eurabia, no al burka a scuola, siamo sempre qui. Poi di taglio, il congresso di Matteo Salvini, Matteo rilancia congresso subito, spiazza i malpancisti interni, dice il quotidiano di Daniele Capezzone, e il Fatto Quotidiano invece. Punta su Conte, come diciamo è costume. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta, Vannacci, leader Movimento 5 Stelle, vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Così il quotidiano di Maurizio Belpietro. Domani, scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri e poi il taglio sulle elezioni tedesche. Il giornale invece si concentra sulle ombre russe alle primarie. Le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev. Per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio è un problema, lo dico da mesi, è un retroscena quello con cui apre il giornale, di Augusto Minzolini che racconta, diciamo, il mal di pancia del PD per il rischio che dietro la candidatura di Conte si facciano avanti pressioni che vengono da Mosca. Così il quotidiano di Tommaso Cerno. Poi ancora abbiamo da leggervi il Messaggero che ha un'apertura a una colonna: voto tedesco, doppio colpo a MERS. Ma lui non mi dimetto. C'è un editoriale di Michele Marchi che leggeremo: rilancio europeo nell'ora più buia. E poi scuola, tetto agli stranieri e l'apertura di centropagina. Lo stesso il Mattino che ha semplicemente la differenza, il Messaggero ha la foto sulla Roma, il Mattino quella sul Napoli, per il resto hanno sostanzialmente lo stesso titolo, scuola, tetto agli stranieri. E da ultimo vi leggo il numero del lunedì, il numero freddo del Sole 24 Ore, mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. Così l'inchiesta del Sole 24 Ore. E adesso un momento di stop, uno stacco pubblicitario e ci risentiamo presto per gli approfondimenti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: E allora, torniamo con i nostri approfondimenti. Come vi dicevo, la prima notizia riguarda la scelta, la stretta sugli studenti del governo Meloni in classe, un tetto agli stranieri. L'annuncio viene dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. L'idea di Giorgia Meloni è quella di introdurre già nel Consiglio dei ministri di giovedì prossimo la misura per un tetto agli stranieri, un numero massimo di stranieri per classe, o disporre l'obbligo per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano. Inoltre, dice Giorgia Meloni, imporremo il divieto di burka e niqab a scuola, le misure già annunciate a più riprese dal ministro leghista Valditara, in effetti le avevamo anche parlato in qualche rassegna stampa di un paio di settimane fa, sono state rinviate perché Giorgia Meloni voleva appunto un annuncio ufficiale in una platea come quella della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Non esiste, dice la leader del centrodestra, che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono minoranze. Poi l'attacco a Elly Schlein, Elly cara, te prego, dice in romanesco, di una cosa vera. Lo stop al bollo non gli è andato giù. Pensavamo fosse l'occasione per cantare insieme Bollo Ciao. Niente, faremo un conto corrente per i nostalgici. Ma Schlein replica in tempo: Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e dica al paese quando si va a votare lo scambio consueto di accuse da una parte e dall'altra, che segna l'inizio di questa campagna elettorale. Insegue Vannacci e la sua remigrazione, dice Elis Lein. Il provvedimento, la genesi di questo provvedimento viene spiegata da Simone Canettieri, sempre sul Corriere della Sera. Dice: c'era già in Parlamento un provvedimento dall'ottobre del 2025 alla Camera, firma di Galeazzo Bignami e dei deputati Sara Chelani e Francesco Flini. E con una conferenza stampa presentarono la proposta di legge che vieta il velo integrale in tutti i luoghi pubblici, non solo nelle scuole, che prevede un regolamento ferreo sul finanziamento alle moschee e pene più severe per il reato di induzione al matrimonio. Il divieto di burka e niqab in classe e il tetto agli stranieri però faranno parte del decreto scuola, invece, che sarà varato nel CDM tra giovedì e venerdì in compagnia di altre norme. Così spiega Simone Canettieri. C'è un po' di reazioni anche del mondo scolastico che vengono, in questo caso, dai presidi, dall'Associazione Presidi, presieduta da Antonello Giannelli, il quale dice: la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, quindi se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, che facciamo? Si chiede Giannelli. Ci sono scuole che hanno evidentemente un equilibrio tra origine degli studenti, molto, che vede gli italiani in minoranza. La mappa di questa geografia sociale ce la dà sul Corriere della Sera Gianna Fregonara, con un affresco di quella che è la situazione in Italia e la composizione della popolazione scolastica. La misura, dice Gianna Fregonara, non riguarderà tutti gli alunni classificati come studenti con background migratorio, questo è molto importante, che sono oggi circa 950.000 su una popolazione scolastica di 8 milioni, non quelli che hanno il passaporto di un paese dell'Unione Europea, sono il 44%, che sono equiparati ai cittadini italiani dalle regole comunitarie, non tutti quelli di seconda generazione, perché non verranno considerati della categoria stranieri se hanno buone conoscenze di italiano, quindi occorrerà fare uno screening. A inizio settembre dell'anno scolastico 24-25, cioè del precedente anno scolastico di cui si dispongono i dati, gli alunni stranieri sono stati 931.000, l'11,6% del totale, dice Fregonara. I due terzi sono bambini e ragazze di seconda generazione, cioè sono nati in Italia. E il record della popolazione della nazione che ha gli stranieri è la Romania. Rumeni insieme con albanesi, marocchini ed egiziani sono il 40% della popolazione scolastica. Finora, spiega Fregonara, sono state individuate circa 1.000 classi sulle oltre 300.000 che compongono la scuola italiana, con una concentrazione sopra il 20% di studenti di prima generazione. Quindi di questo parliamo, 1.000 classi su 300.000, cioè lo 0,3 periodico per cento. Di questo parliamo, stiamo parlando di un provvedimento che impatta sullo 0,3 periodico della popolazione scolastica nazionale. Tuttavia conquista le prime pagine dei quotidiani perché ovviamente ha un suo fascino polemico, no? A rendere complessa la gestione del fenomeno può essere in alcune zone del paese la concentrazione dei nuclei familiari stranieri per motivi di lavoro. Ecco, ci sono dei casi estremi, dice la Fregonara. Alla Giulio Cesare di Mestre i bambini in prima elementare sono per oltre il 90% stranieri. Così lo stesso a Monfalcone, eccetera, eccetera. Ci sono delle zone dove la componente straniera è molto maggioritaria. Il 65% degli studenti non italiani si trova al nord, per lo più vivono in periferie, e l'Invalsi ha certificato che faticano in italiano, sono mediamente più bravi in inglese e in matematica. Un tetto del 30% era stato già introdotto dalla circolare del 2010 dall'allora ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, ma il provvedimento è rimasto per lo più inapplicato. Ora il decreto prevederà che gli studenti vadano in prima istanza divisi in tutte le classi di una stessa scuola. Se non basta, un quarto delle scuole elementari in Italia fatica ad avere più di una sezione, la questione passa all'ufficio scolastico regionale che si occuperà di smistare gli studenti nelle scuole. E ovviamente il ministro ha detto nelle scuole vicine, cioè non costringerò gli studenti ad andare dall'altra parte della città, ma cercheremo di smistarli nelle scuole vicine, così dice Valditara, per rassicurare i teme appunto che questa misura rappresenti un disagio per le famiglie. Come appurare le loro conoscenze è l'altro punto, resta uno dei nodi da scegliere. Per potenziare lo studio dell'italiano verranno stanziati altri fondi e verrà introdotto l'obbligo per i genitori che non parlano di studiarlo, una norma mutuata dalla Germania. Anche qui è molto difficile e di dubbia, non voglio dire costituzionalità, tuttavia è difficile immaginare un obbligo di studiare gli italiani in capo ai genitori come presupposto, diciamo, per l'accettazione dei loro figli nelle scuole in condizioni di parità, per così dire. È una misura che sta un po' sul filo, bisognerà capire come verrà articolata e soprattutto come verrà attuata. Ebbene, questo aveva già detto Valditara 2 settimane fa, adesso la misura viene annunciata in un clima preelettorale dove ovviamente a destra ci si rincorre sulle misure anti-Islam e sulle misure, diciamo, di rigore sul tema dell'immigrazione. E Giorgia Meloni non ha perso l'occasione per annunciare questo provvedimento nel tentativo anche di disarmare la propaganda del generale Vannacci. Questa è la prima misura di cui vi parlavo ieri, la notizia di cui vi parlavo in apertura della rassegna stampa, che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani. Poi collegata a questa c'è l'altra notizia, che è la mossa di Salvini, mossa a sorpresa, di annunciare da Pontida un congresso straordinario della Lega che smarca un po' i governatori e li mette con l'acqua alla gola sulla tempistica per organizzare un'alternativa al segretario. L'annuncio di Salvini sul pratone di Pontida è avvenuto ieri, ne parla il Corriere della Sera a pagina 6 con Cesare Zapperi. Un congresso straordinario, ecco la mossa del cavallo, dice Zapperi, un annuncio inaspettato lanciato giusto al termine del comizio dal palco. Convocherò, dice Salvini, il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò di indire nel mese di ottobre un congresso straordinario per decidere insieme e poi marciare uniti e compatti. Salvini aggiunge che suona come una minaccia, una frase che suona come una minaccia, la prima voce fuori posto che danneggia migliaia di militanti dovrà spiegare perché fa un favore alla sinistra. Quindi ci riuniamo a congresso, poi però stop alle polemiche, se vinco io, questa è la morale. Salvini sottoporrà i delegati gli stessi del congresso di un anno fa a Firenze una mozione con la sua strategia politica di qui alle elezioni del prossimo anno. Agli oppositori non resterà che proporre a loro volta un documento con le loro priorità. Si andrà al voto e lì verrà sancita la linea del partito. La sfida è aperta. Salvini può dimostrare di avere la Lega con sé. E poi in questo clima ci sono ovviamente i pontieri, gli appelli a non litigare da parte di ministri come Giorgetti e Calderoli. E il capogruppo al Senato invece, Romeo, che è il, diciamo, il contestatore per antonomasia del segretario del Carroccio, ripete la richiesta di un allargamento della segreteria in linea con quanto sostiene anche il governatore lombardo Attilio Fontana. Nello stesso solco, ma con discorsi più sfumati, l'ex del presidente del Veneto Luca Zaia, e dice: io resto dell'idea che i territori di riferimento restino quelli del nord in un progetto di unità nazionale, ma questo non si discute neanche per il partito. E il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ma la mossa del cavallo di Salvini ora sposta tutto il confronto sul congresso straordinario. Che cosa cambia? Cambiano diverse cose. Lo spiega bene il retroscena della Repubblica. Tanto per Giorgia Meloni, che non sapeva di questa mossa, quanto all'interno della Lega, perché questa scelta di Salvini, che spiazza la minoranza, diciamo l'ala contestatrice, nasce in gran segreto con un consigliori particolare, che è il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Obiettivo è stanare, dice Paolo Berizzi sulla Repubblica, pagina 9, gli avversari interni, con un congresso da tenere prima possibile senza dargli il tempo materiale per organizzarsi. Uno dei governatori, dietro l'anonimato, spiega la mossa in questi termini, scrive la Repubblica. Dal suo punto di vista è stato astuto. Convoca un congresso in fretta e furia, presenta una mozione su quella che è la sua linea e chiederà di approvarla per acclamazione. I delegati sono gli stessi del congresso di Firenze, li controlla tutti, quindi in teoria la sua linea passerà. Romeo, capogruppo uscente al Senato, è piuttosto tentato dalla sfida. Potrebbe essere lui il frontman della minoranza. E gli eretici del Nord però sono consapevoli dei rischi, perché il dribbling di Salvini può precipitarli adesso in un cul-de-sac, perché se dopo mesi di interviste, critiche frontali, affondi, eventi, controcanto, non saranno conseguenti, ne usciranno malissimo, perdendo l'ultima occasione utile per cambiare la Lega. Così la Repubblica, che precisa anche, a pagina 5, che Giorgia Meloni non sapeva niente di questa decisione di Salvini, che ovviamente un po' piazza non solo la Lega, ma un po' tutta la maggioranza. Dall'entourage di Matteo Salvini, scrive Lorenzo De Cicco sulla Repubblica, pagina 5, trapela che nemmeno la Premier fosse stata messa al corrente con congruo anticipo dell'annuncio di un congresso leghista straordinario. Meloni, dicono dalla sua cerchia, eviterà comunque di esporsi se ci fosse uno sfidante di livello. Non solo perché nelle scorse settimane si è confrontata più volte con Luca Zaia, ma anche per ragioni di tattica politica. Sentite un po'. E con Salvini c'è un rapporto di affetto, raccontano i suoi, e soprattutto si è mostrato affidabile al netto di qualche sortita nei voti in Parlamento. D'altro canto è difficile immaginare che il carroccio risalga la china con lo stesso leader. I sondaggi riservati a destra già proiettano la Lega poco sopra il 4%. Con questa cifra è impossibile che vinca la coalizione. Un nuovo segretario invece si avvantaggerebbe di un rimbalzo tecnico di almeno il 2%, viene calcolato, ma proprio per recuperare terreno potrebbe mostrarsi meno collaborativo in aula, complicando l'ultimo scampolo di legislatura. Ecco perché Meloni sembra orientata a non mettere bocca nelle dinamiche dell'alleato più in difficoltà. Vale anche per le suppletive di Reggio Calabria, dove si vota fra pochi giorni, e sono molto importanti, come ci ha ricordato proprio Paolo Mieli in un editoriale sul Corriere della Sera pochi giorni fa, perché testeranno la forza di Vannacci, anche la forza distruttiva di Vannacci rispetto al centrodestra. Se il candidato vannacciano, scrive Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica, non riuscisse a far perdere l'azzurro Fabio Roscioli il seggio vacante alla Camera, i fratelli potrebbero dire che l'ex generale è ininfluente. Se invece Roscioli non la spuntasse, i meloniani potranno dire: è la prova che Futuro Nazionale fa vincere la sinistra. Fantastico spot per le politiche, anche se Marina Berlusconi non sarebbe dello stesso umore. Insomma, sono ragionamenti, che in qualche modo possono essere contestabili, perché vale tutto il contrario di tutto. Se vince Vannacci, bene, se perde Vannacci, bene. Chissà se davvero è la stessa cosa in Calabria, nel momento in cui Vannacci dovesse espugnare Reggio Calabria, come ha scritto, appunto, vi dicevo, Paolo Mieli, c'è il rischio che l'azzardo, il coraggio, la tentazione di altri deputati del centrodestra possa aprire una diaspora dai partiti dell'alleanza di governo verso il cartello del generale. Quindi l'allarme è come sulle elezioni di Reggio Calabria, ne parleremo in questa settimana certamente. Così la Repubblica sul fatto che Salvini non aveva ha avvisato Giorgia Meloni. Mannacci intanto fa le sue performance con più estreme che si può, e infatti il suo sodalizio con i neonazi tedeschi rinasce dal fatto che nella manifestazione con Gianni Alemanno ieri a Orvieto, alla seconda giornata della convention di Futuro Nazionale, arriva l'endorsement dell'AfD e l'eurodeputato di Alternative for Deutschland, Mark Jongen, 58 anni, nato in Alto Adige, a portare la benedizione della leader Alice Weidel. Così Vannacci, che dice: il voto utile è per noi, il presidente di Futuro Nazionale chiude l'ipotesi di un'alleanza con il centrodestra, aveva aperto l'altro giorno, c'è da ritenere che aprirà ancora, ma ovviamente può dire quello che vuole stando fuori e giocando a picconare la maggioranza. Questo è lo sport in cui si sta dedicando Vannacci. Così il centrodestra e il centrosinistra anche c'ha le sue vite da pelare, perché ieri è accaduto quello che era stato annunciato, e cioè il Movimento 5 Stelle ha votato con una percentuale plebiscitaria, il 92%, contro l'invio di armi a Kiev. Questo è il verdetto dei militanti della base che si sono espressi per il appunto 91,7% contro l'invio di armi a Kiev e il 97,9%, pensate, favorevole al riconoscimento della Palestina. Due plebisciti. Conte guarda ovviamente oltre i confini di partito e sembra parlare da leader di coalizione, da candidato premier, raccogliendo questo appello. Quando andremo al governo, come prima cosa, iniziamo a dire cosa c'è da cancellare, dice. Dopo questa tabula rasa realizzeremo il progetto progressista, no al riarmo, no ad accordi militari e commerciali con il governo di Israele, restaurazione del reato di abuso d'ufficio, no alla norma salva politici dalla Corte dei Conti, cancellare le norme che limitano gli strumenti investigativi e le intercettazioni, cancelleremo anche le leggi bavaglio. Si torna alla spazzacorrotti, si torna al 2019, quindi al governo giallo-rosso con il ministro Bonafede, e sulla giustizia. Ebbene, questo metterlo in conto, ovviamente, quantomeno negli auspici di Giuseppe Conte. Siamo obbligati a essere radicali, dice, senza compromessi. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chiede di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni. Sui contenuti politici non indietreggeremo di un millimetro, dice Conte. E lo dice forte di questo verdetto, che viene da 45.340 voti su oltre 106.000 iscritti, un po' meno di qualche anno fa, di 2 anni fa, 42% di affluenza. Il fondatore si farà sentire oggi ancora, dove? Da Fedez e Mister Marra, ma la testa dei 5 Stelle è già proiettata verso le primarie. Noi siamo pronti, dice, che tradotto significa il movimento vuole accelerare. Insomma, così Conte, c'è un retroscena sulla vicenda della consultazione dei 5 Stelle e della piega, della postura politica di questo leader trasformista, che adesso sposa senza se e senza ma una sua versione del progressismo. Questi grillini, così ancora tanto grillini, si chiede Fabrizio Roncone, per passione e per radicalità accetterebbero un'eventuale sconfitta di Conte alle primarie? Questa è la domanda, una delle domande effettivamente. La dico meglio, questi ci vanno poi a votare per Elish Line? Risposta di pancia, probabilmente molti resterebbero a casa. Siamo dentro una pura supposizione, chiaro, dice Roncone, però certe atmosfere bisogna provare a interpretarle. Per questo, osservando Conte, si può provare ad azzardare qualche anche dell'altro, e cioè che abbia maturato la convinzione di potersela comunque giocare alle primarie. Pensa insomma di essere in partita. Un po' ha letto il sondaggio Ipsos pubblicato l'altro giorno dal Corriere, che lo vede come favorito nella corsa per la leadership del campo largo. Un po' è che anche lui annusa l'aria, sa quello che sta succedendo dentro e soprattutto fuori dal Nazareno. Questo spiega bene le condizioni che il movimento medita di imporre alla coalizione, primarie aperte non solo agli iscritti, primarie da tenersi nei gazebo e online. Che gli puoi dire adesso a Conte, Giuseppe Conte? In politica non esiste il comportamento virtuoso astratto, fai politica per come la sai fare. Lui è uno che prima firma i decreti sicurezza con Matteo Salvini e poi riesce a restare premier accroccando un governo con il PD, porta fuori il paese da una pandemia che mai si era vista, in cui morivano come mosche, e nel frattempo riesce pure a sfilare il movimento a Beppe Grillo, che, poveraccio, schiuma ancora rabbia e progetta tremende vendette. E questo Conte, uno che ascolta i consigli di Goffredo Bettini e poi persino quelli di Marco Travaglio e, qualche volta, o forse spesso, chissà, va solo distinto. E che da quel palco poco fa ha detto cose più a sinistra della coppia Bonelli-Fratoianni. Chiaro che Elly debba essere preoccupata, e molto. Così Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Elly che fa? Elly da Parma si appella a una canzone, scrive Claudio Bozza, nella pagina a fianco, una canzone di Daniele Silvestri per provare a ridurre la profonda frattura politica che divide il popolo. Vero, ci sono delle differenze, ammette la segretaria Dem, intervistata da Enrico Mentana al Festival di Open, ma aggiunge citando il cantautore romano: le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Nel giorno in cui Conte, secondo azionista del fronte progressista, incassa dalla base dei 5 Stelle un mandato granitico contro il rialmo, il sostegno a Kiev si conferma il nodo decisivo, dice Bozza. E Schlein, che deve anche governare le divisioni interne al suo partito, risponde così: finché non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Su questo discuteremo e troveremo un compromesso. Beato il suo ottimismo, aggiungiamo noi. Dall'ala riformista del Partito Democratico intanto volano bordate contro i 5 Stelle. Nessuno chiede a noi sull'Ucraina di condividere una posizione che coincide con quella di Salvini e Vannacci, e il commento sferzante di un eurodeputato Dem alle parole di Conte. Così, il PD con Elly Schlein che dal palco ribadisce il suo mantra: siamo testardamente unitari, una bella frase, sono belle parole, ma contraddette dalla sostanza del dibattito tra 5 Stelle e PD. Così Elly Schlein dal palco di Parma alla festa di Open. E la Repubblica ci racconta ancora che il messaggio dei militanti dei 5 Stelle, c'è un viaggio di Francesco Bei tra i militanti di 5 Stelle che dice: è pronti a sostenere Schlein, ma solo se accetta la linea. È evidente che questa partita sarà lunga e segnerà fortemente la campagna elettorale, al di là anche della stessa stesura dei programmi. Ci sono due, diciamo, sottolineature. Una è intellettuale, per così dire, viene da Giuliano Ferrara sul Foglio, l'altra è più analitica ed è uno studio di Alessandra Ghisleri, importantissimo, di cui vi parlo subito. Però prima leggiamo Ferrara, che segna il paradosso di questo ribaltamento che avviene all'interno del campo largo. Dice Ferrara: il mago dell'anonimato politico, fattosi statista alla guida di due governi e poi capopartito, sta parlando ovviamente di Giuseppe Conte, richiamerebbe all'ordine la sua creatura e rivincerebbe la lotteria del potere. Infatti, dice Ferrara, Schlein, paradosso esilarante, fu eletta non dalla base del suo partito, ma da una platea elettorale esterna e antipatizzante verso le correnti storiche dei Dem. Una platea composta in particolare da elettorato assembleare grillino-contiano, tutti ostili nel tempo allo spirito militante pro-Ucraina dei riformisti e dei centristi del PD. Quindi l'elettorato di Elly Schlein era un elettorato, diciamo, culturalmente grillino, come 4 anni fa, nei tempi in cui, diciamo, si usciva dalla stagione propriamente populista dei populisti a palazzo, ma il clima era ancora quello. Conte è il candidato dell'opinione pubblica di sinistra prevalente anche nel PD, ci ricorda Ferrara. Il PD di Schlein è invece un partito avviato ai carnasciali della diserzione e della ritirata predicata dai suoi giovani assemblearisti e alle bellurie dell'interpretazione loffia dell'articolo 11 della Costituzione come autorizzazione alla bandiera bianca delle democrazie contro le autocrazie. In quella ordinaria lanterna a olio che è il PD in rivolta contro la propria identità originaria, la lampada di Aladino delle Mille e Una Notte, è entrato un genio. Il genio grillino della demagogia più sfrenata, il partito Quel che conta, fu ideologicamente sequestrato dagli elettori della sua segretaria e ora il genio della lampada esce allo scoperto e chiede al padrone quali siano i desideri che deve esaudire. Così Giuliano Ferrara sul Foglio. Invece, diciamo, con un'analisi scientifica di quelli che sono i flussi del consenso elettorale, Alessandra Ghisleri si pronuncia sulla Stampa e c'è da giurare che questo articolo oggi sarà oggetto di grande riflessione nelle stanze del centrodestra. Porta Alessandra Ghisleri delle elaborazioni da Only Numbers sui dati delle intenzioni di voto realizzate per la trasmissione Porta a Porta. Che cosa ci dicono? Ci dicono che, dice la Ghisleri sulla Stampa, pagina 17, il centrodestra è al 41,1 e il centrosinistra al 43,2. Ora, con queste due, chiaramente Vannacci fuori dalla coalizione di centrodestra, quindi 41,1 contro 43,2, 2,1 punti dividono il centro-sinistra in vantaggio sul centrodestra. S'accade con queste leggi elettorali, e dice la Ghisleri, il Rosatellum, cioè quella attuale, e lo Stabilicum o Melonellum, come volete chiamarlo, quella che per essere approvata produrrebbero due parlamenti differenti. Con la legge elettorale in vigore, sentite un po', il vantaggio del centro-sinistra sarebbe di 12 seggi alla Camera e di 15 seggi al Senato. Mentre con la nuova proposta di legge elettorale, questo stesso vantaggio di voto si dilaterebbe fino a 78 seggi alla Camera, pensate, da 12 si va a 78, e 40 al Senato, da 15 si va a 40 al Senato. In questo senso, da un vantaggio di appena 2 punti percentuali, si otterrebbe una rappresentanza parlamentare con un vincitore netto, in grado di governare con un'ampia stabilità. Sentite un po', aggiunge ancora la Ghisleri, il partito di Roberto Vannacci, con il 7,4% attuale stima del suo consenso, otterrebbe 19 seggi alla Camera e 11 al Senato con l'attuale sistema elettorale, il Rosatellum, 19 e 11. Invece, con lo Stabilicum, diventano 24 e 12, quindi cresce anche Vannacci nella sua composizione parlamentare. Per Giorgia Meloni la nuova legge elettorale rappresenterebbe un prezzo doppio, perché non solo la sua coalizione perderebbe seggi rispetto allo Rosatellum, ma anche all'interno del centrodestra il non alleato Vannacci risulterebbe rafforzato. È chiaro che il centrodestra allargato a Vannacci supererebbe il 48% dei voti, ma a quel punto qui siamo ovviamente dentro un'ipotesi che non è contemplata dalle dichiarazioni e gli annunci di Giorgia Meloni, anche perché poi questo 48% forse si distribuirebbe diversamente, in quanto il centrodestra teme che far entrare Vannacci dentro la coalizione vuol dire consentirgli di erodere ancora di più consensi a vantaggio suo e contro i partiti che la compongono, Lega e Fratelli d'Italia. Quindi Meloni ha detto Vannacci resta fuori. In questo caso, tuttavia, dice appunto, ammesso anche che si facesse entrare Vannacci nella coalizione, il problema sarebbe non tanto quello di vincere, ma quello di governare, e questo è un altro dei motivi che hanno indotto Giorgia Meloni a dire no, grazie. Insomma, questa legge elettorale è uno strumento, dice Alessandra Ghisleri, che potrebbe rivelarsi un boomerang per chi lo ha votato. Il testo dello Stabilicum, ci ricorda la Ghisleri, non è ancora legge. Modificato al Senato il 15 settembre rispetto alla versione approvata dalla Camera in luglio, dovrà affrontare una terza lettura dal 28 settembre e nulla esclude che emendamenti ulteriori possano cambiare anche sensibilmente gli scenari qui descritti. C'è una riflessione che evidentemente sarà in atto in questi giorni sulla necessità, opportunità di andare avanti con una legge elettorale che potrebbe consentire, stando gli attuali equilibri, al centro-sinistra non di avere una maggioranza risicata e quindi di affrontare poi una coabitazione difficile, ma di avere una maggioranza solidissima in entrambi i rami del Parlamento. E questo ovviamente è da valutare, chissà quale sarà il destino della legge elettorale. Certo, c'è da dire anche che le stime sul centro-sinistra sono a freddo, cioè prima che i partiti che lo compongono si confrontino non solo sul programma ma soprattutto sulla leadership per capire, una volta che sarà scelto il candidato premier, come si disporranno gli elettori dei due partiti. Cioè, se i grillini andranno a votare per la Schlein o la Schlein, o i democratici andranno a votare per Conte, o piuttosto ancora se gli uni e gli altri andranno a votare per un terzo federatore, ipotesi che ovviamente non è del tutto da escludere. Così Alessandra Ghisleri sulla stampa, e sarà bene sorvegliare l'andamento di questa legge elettorale, perché è evidente che qualcosa potrebbe cambiare stando alle previsioni di Alessandra Ghisleri. Spesso questi strumenti si rivelano una eterogenesi dei fini, cioè un effetto contrario alle intenzioni. Dalla politica nazionale, con questa sottolineatura, ci portiamo in quella internazionale, ad essa collegata, perché è evidente che i riflessi del voto in Germania sono evidentemente arrivano anche in Italia e viceversa. Le tensioni italiane, ormai c'è un grandissimo, come dei vasi comunicanti, ciò che accade nella politica estera impatta sulle politiche nazionali, e il voto di ieri in Germania, in Mecklenburg-Pomerania, uno dei 16 land tedeschi, la cui popolazione è di circa 1.600.000 abitanti, è collocata a nord sul Mar Baltico, a nord-est per meglio dire, hanno sancito un verdetto che scuote la democrazia tedesca nelle sue stesse fondamenta. Perché? Perché hanno dimostrato queste elezioni che la polarizzazione politica si sta aggravando anche nella solida Germania. Si rafforzano soprattutto AfD e Linke, si rimpicciolisce l'area dei partiti di centro, scrive Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica, e la CDU subisce nel land affacciato sul Mar Baltico una batosta senza precedenti. Stando alle proiezioni di ieri notte, è finita fuori dal Parlamento, è la prima volta nella storia, una catastrofe per il cancelliere Friedrich Merz. In Mecklenburg-Pomerania l'AfD raddoppia i voti, supera il 38%, pensate un po', e si piazza davanti al partito della governatrice uscente Manuela Schwesig, che perde 4 punti, ma supera comunque il 35%, stiamo parlando, della leader della SPD regionale, Manuela Schwesig. Oltretutto, dopo una spettacolare rimonta, un anno fa la SPD era ancora 18 punti dietro all'AfD, quindi adesso ha recuperato 38 la AfD, 35 la SPD. Ciò che crollano però sono appunto i cristiano-democratici. Terzo partito è la Linke al 6,5, mentre i Verdi si piazzano al 5,5. E la CDU subisce una mostruosa disfatta. Si ferma al 4,9, sotto la soglia di sbarramento, un dato incredibile effettivamente. Grazie al cordone sanitario, nella regione affacciata sul Mar Baltico è molto probabile che Schleswig continui a restare in sella. La leader socialdemocratica, dice Tonia Mastrobuoni, che guida il Mecklenburg-Pomerania da 9 anni, ha detto che abbiamo avuto molta fiducia e la gente vuole che continuiamo a governare. Sì, può continuare a governare ovviamente facendo un accordo con Linke e Verdi. Intanto, dice ancora Mastrobuoni, Berlino cambia sicuramente colore ed è un altro schiaffo a Merz. Perché? Tradizionalmente rossa, ma governata in questi ultimi anni da un impopolarissimo sindaco della CDU, Kai Wegner, Berlino si tinge di viola. Per la prima volta nella storia, la Linke arriva prima e potrebbe issare sulla poltrona più alta di Berlino una sindaca musulmana di origine turca, Elif Eralp. In campagna elettorale, questa giurista, 45enne, figlia di rifugiati politici turchi, è stata ribattezzata la Mandani di Berlino. Il suo partito ha guadagnato 13 punti rispetto alle ultime elezioni regionali e supera il 23%, mentre la CDU è crollata di oltre 9 punti al 19%. La Linke ha condotto una serrata campagna elettorale sui temi sociali, ci ricorda Tonia Mastrobuoni. Il caro affitti, ha promesso l'esproprio delle multinazionali del mattone, ma per governare con la Spede e i Verdi dovrà ammorbidire la proposta della statalizzazione forzata. Per i socialdemocratici è irricevibile e Erlap dovrà blindare il suo sostegno a Israele. Molti anche nella Spede accusano il partito di nutrire sentimenti antisemiti perché sostengono la causa palestinese. Così Berlino. L'AfD della Spitzenkandidatin Christine Brinker arriva terza sfiorando il 16% e raddoppia quasi i voti rispetto alle ultime regionali. I Verdi conquistano il 14% ma perdono 4 punti rispetto all'ultima tornata elettorale. Soprattutto fa impressione la Spede scivolata ormai in quinta posizione sotto il 12% e nella città governata per decenni da grandi sindaci socialdemocratici. Insomma, a Berlino perde la Spede, in Mecklenburgo perdono in maniera clamorosa i cristiano-democratici. Merz è sotto accusa, dice dobbiamo rendere il paese in grado di affrontare il futuro, dobbiamo fare le riforme, dobbiamo fare adesso ciò che richiede una spina dorsale dritta, solidità e pazienza, e io le dimostrerò come leader della CDU e soprattutto come cancelliere del nostro paese. Ma spiega Tonia Mastrobuoni, ci crede solo lui, fuori e dentro la CDU. Merz ha forzato la mano al partito convocando ieri pomeriggio i vertici perché lo sostenessero. Non ha aspettato la mattina dopo per commentare i risultati come avviene di solito. Ha sentito la necessità già ieri sera di allontanare ogni sospetto di dimissioni. Insiste per restare sia come cancelliere sia come leader del partito, ma le pressioni su di lui restano mostruose. E ieri l'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung, organo di riferimento della CDU, ha spiegato però perché un governo di minoranza sarebbe un azzardo. Alla prima convergenza con la AfD, cioè l'ipotesi che ovviamente Merz prosegua il suo cammino con un governo di minoranza, è ovvio che dovrebbe a poi di fatto allearsi o comunque cadere ostaggio dell'ultradestra filo Putin. E per il cancelliere la politica estera dal sostegno all'Ucraina alla fedeltà alla NATO diventerebbe letteralmente un incubo, così scrive Tonia Mastrobuoni da Berlino, resocontando gli effetti di questo ennesimo terremoto nella politica estera dell'Unione Europea, perché di cui la Germania rappresenta uno dei cardini. C'è Paolo Valentino che analizza da par suo la situazione sul Corriere della Sera e dice la crisi dell'Unione, l'ultimo Volkspartei democratico della Germania è ormai ufficialmente aperta. Crisi di leadership, di programma, di consensi. Saranno ore e giorni drammatici quelli a venire, racconta Valentino. Il cancelliere è il vero perdente del voto. Ieri sera ha riunito il Presidium, in cui siedono anche i governatori cristiano-democratici dei Länder, che nei giorni scorsi avevano pubblicato un appello all'unità interna, dove però singolarmente il nome di Merz non veniva citato neppure una volta. L'appuntamento decisivo è quello di martedì con il gruppo parlamentare al Bundestag. Per essere presente, il cancelliere ha addirittura annullato il viaggio a New York, rinunciando a intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU, cui tiene moltissimo. La componente più conservatrice, in primo luogo i deputati della sorella CSU bavarese, rimprovera a Merz di essere troppo conciliante con gli alleati di governo socialdemocratici. Al momento appare difficile che Merz possa essere costretto a mollare. L'ipotesi di dimettersi solo da presidente del partito, rimanendo cancelliere, sembra prematura, anche se alla fine potrebbe essere una via d'uscita. In questo caso a succedergli sarebbe quasi sicuramente Hendrik Wüst, il giovane ministro presidente del Nordreno-Westfalia. Vedremo che ci sono anche altri pretendenti, ma come raccontano Mastrobuoni e Valentino, corrispondenti informatissimi di Repubblica e Corriere della Sera, tutto si deciderà martedì in Parlamento. Il cancelliere lì misurerà la tenuta della sua trincea. E la tenuta della trincea di Merz coincide con la tenuta della trincea democratica europea, secondo un analista che in questi giorni sta parlando parecchio in Italia, è Dominique Moisy, era stato intervistato anche nei giorni scorsi, più o meno aveva detto le stesse cose, lanciando una sorta di appello alla resistenza, così dire, democratico-repubblicana. Se domani il Rassemblement National e l'AFD dovessero arrivare al potere rispettivamente a Parigi e a Berlino, la UE finirebbe. Questo è l'allarme degli europeisti. Una vittoria del partito di Marine Le Pen in Francia andrebbe a indebolire terribilmente l'Unione Europea, che riceverebbe il colpo di grazia con un'eventuale vittoria dell'AFD. Giorgia Meloni ha resistito, dice Dominique Moisy, intervistato da Danilo Ceccarelli della Stampa, pagina 8. Ha resistito alle sirene russe, nonostante provenisse dalla destra della destra, cioè dall'estrema destra. La premier all'inizio del suo incarico appariva come un problema, ma adesso sembra essere la soluzione. Tuttavia anche Meloni si sta indebolendo, lo ripeto, quella attuale è una situazione veramente preoccupante. Così Dominique Moisy sulla Stampa, intervistato a pagina 8. E poi dalla Germania ci proiettiamo verso Mosca, dove, come vi ho detto, ieri si è votato tra missili e i droni dell'Ucraina, uno degli attacchi forti condotti dall'Ucraina dall'inizio della guerra, il più grande attacco su Mosca al voto, oltre 1900 droni e missili in un giorno, ci racconta il Corriere della Sera a pagina 12 con Lorenzo Cremonesi. Colpiscono città e infrastrutture petrolifere russe. Nel giorno finale delle elezioni parlamentari, a Mosca si parla del più grave attacco sulla capitale dall'inizio della guerra. Volodymyr Zelensky annuncia l'utilizzo di missili balistici di produzione locale, un'evoluzione che sottolinea la cresciuta capacità bellica ucraina. Il Cremlino reagisce come sempre, raid continui su Kiev e sull'intero paese, senza distinzione tra obiettivi civili e militari, come d'abitudine. Ieri il presidente ucraino ha detto di aver parlato con l'omologo americano. È stato, a suo dire, una conversazione importante. I due hanno concordato di incontrarsi a New York e questo potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole, dice Cremonesi. E intanto la Russia vota con, ovviamente, le condizioni di un'elezione farsa, completamente falsata dalla presenza militare, dalla pressione del governo, dall'esclusione dei partiti ritenuti ostili alla campagna militare. Gli exit poll, guarda caso, racconta Imarisio, che sta a Mosca, dicono che Russia Unita, il partito personale di Vladimir Putin, prenderà tra il 49,4% e il 52,8% dei voti complessivi, più o meno la stessa percentuale che aveva avuto nel 2021, e dovrebbe naturalmente comodamente raggiungere una maggioranza di 300 deputati su 450 parlamentari. Quindi alle sue spalle, sentite un po', perché questo fa capire come queste elezioni siano state totalmente guidate dall'alto, in modo da raggiungere un esito così preciso, non solo nell'attribuzione dei seggi al partito del presidente, ma anche nell'opposizione, nella composizione di quei seggi dei partiti che non sono del presidente, ma che in qualche modo concorrono a costruire una specie di galassia satellitare non ostile alle scelte di Putin. Alle sue spalle, scrive Imarisio, si sono piazzati tutti gli altri partiti satelliti, nell'ordine esatto che era stato disegnato da tempo. Al secondo posto ci sono i comunisti dell'eterno Gennady Zyuganov, che nel giugno scorso ha compiuto 82 anni. Al terzo i liberal democratici, al quarto Gente Nuova, neonata formazione secondo molti concepita nella provetta del Cremlino per dare sfogo al malcontento della classe media. Comunque l'unica a non pronunciarsi apertamente a favore della guerra, che rimane cosa diversa dal dirsi contrari. Cioè anche il malcontento viene canalizzato sapientemente dal Cremlino in formazioni minori, tuttavia incapaci realmente di rappresentare un'opposizione, quindi in questo modo stabilizzano il consenso attorno al regime. È emerso, aggiunge Imarisio, che il controllo sull'affluenza delle urne sul territorio ha spesso raggiunto livelli assurdi. Sentite un po' che cosa è accaduto. A Yukust gli insegnanti sono stati costretti a rendere conto sia della propria affluenza che di quella dei genitori degli alunni. Sempre venerdì il comitato dell'Alpai del Partito Comunista riferiva che le autorità regionali non solo costringevano i dipendenti pubblici a votare sotto minaccia di licenziamento, ma inviavano anche nomi specifici da indicare sulle schede elettorali. Insomma, elezioni libere, come si dice. Quindi questa è la Russia che piace a molti no, ma insomma una pattuglia consistente di nostalgici di ogni ideologia sparsi dentro il dibattito pubblico e l'universo politico italiano, purtroppo. Così le elezioni in Russia. Bene, le sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare in questo contesto sono oggetto degli editoriali sui quotidiani oggi presenti sulle prime pagine dei giornali. Ce ne sono tre che voglio segnalarvi. Il primo lo ha scritto Michele Marchi, raffinato editorialista dell'Università di Bologna e del Mulino, che si occupa sul Messaggero delle sfide dell'Europa e di quello che ha rappresentato storicamente la costruzione europea. Marchi, come sempre fa da storico, introduce il suo ragionamento attraverso una breve carrellata della storia della costruzione europea. Dice: cosa c'è, si chiede, in comune nella crescita dei sovranismi, degli estremismi e dei radicalismi del vecchio continente? E dice: proviamo a leggerlo a partire dalle origini. Da 70 anni, tra poco saranno, dalla firma del primo dei trattati di Roma, 1957, atto di nascita della Comunità Economica Europea. Cos'era il processo di integrazione europeo nel marzo del 57, si chiede Marchi, e dice: si può dire che ruotasse attorno a quattro pilastri. La crescita economica e la costruzione di una società del benessere era il primo, dice Marchi, dopo la guerra ovviamente. Il secondo era la garanzia della pace, centrata sull'avvicinamento franco-tedesco. Il terzo era la centralità del rapporto euroatlantico, quindi il rapporto con gli Stati Uniti. Quarto era il primato delle culture politiche tendenti al centrismo. Questo è importantissimo. E all'espulsione del massimalismo, del radicalismo e della polarizzazione del dibattito pubblico. Cioè Le culture politiche democristiane, liberali e socialiste, socialdemocratiche per meglio dire, garantivano politiche di convergenza al centro. Ecco, questo quadro, dice Marchi, a 70 anni di distanza appare stravolto. Il tema della mancata crescita economica e dell'indebitamento è sotto gli occhi di tutti. Le indagini di opinione collocano il costo della vita o la perdita di potere d'acquisto al primo posto tra le preoccupazioni degli europei.

post-1945, quando si sapeva bene che la pace aveva un prezzo e non nasceva sugli alberi, insomma. Questo discorso deve essere strettamente collegato a quello che era il terzo pilastro del processo di integrazione europea, cioè il rapporto euroatlantico. La presidenza Trump lo ha definitivamente consegnato alla storia e quindi la UE oggi è chiamata a darsi garanzie proprie. Infine, il quarto e ultimo pilastro ci riporta alle recenti scosse elettorali in Germania. È evidente che la politica centrista è tramontata per sempre. La storia però ci mostra che tutti gli avanzamenti dell'Europa comunitaria sono stati possibili solo grazie al convergere di quelle forze politiche di tradizione cristiano-democratica, socialista e liberale e all'esercizio di leadership virtuose. Cioè, dice Marchi in conclusione di questo articolo. Non c'è un'altra soluzione che la storia ci consegna contro l'avvitamento dell'Europa dentro una stagione di radicalismo e di rottura diciamo, della costruzione europea, che non sia quello di un rilancio di una pedagogia culturale e politica delle culture democratiche. Cristiano-democratiche, liberali e socialiste, capaci di riportare al centro una democrazia che tende alla polarizzazione. Facile a dirsi. Questa è la sfida, però, della democrazia in Europa ed è una sfida che forse non è stata perseguita con sufficiente consapevolezza anche dai partiti che dicono pure di intestarsi l'europeismo. Così Michele Marchi sul Messaggero a pagina 8. Poi c'è Danilo Taino sul Corriere della Sera a pagina 28. Anche lui si occupa dell'Europa e lo fa da un angolo visuale solo lievemente diverso. Dice: Putin sta preparando, si chiede, il terreno per invadere un paese pro-europeo della NATO? Si risponde: per ora no. Vuole vincere la guerra contro l'Europa con strumenti ibridi, senza truppe e carri armati sul terreno, anche vista la pessima performance dell'armata russa in Ucraina. Quindi intensifica l'aggressione per mettere sotto pressione e intenzione l'Unione Europea, il Regno Unito e la Norvegia, fino a dividerli prima nell'appoggio a Kiev e poi a costringerli a un rapporto favorevole sottomesco a Mosca. In questa strategia le quinte colonne in Europa, partiti, movimenti intellettuali, alcuni media sono essenziali per il Cremlino. Ecco, la prima risposta che i maggiori governi europei farebbero bene a dare alle aggressioni russe è dire la verità. Vedete, anche qui approda alle stesse conclusioni di Marchi. È solo una pedagogia, una parresia, per così dire, liberal-democratica che può svegliare le opinioni pubbliche europee. E illuminarle sul pericolo che si vive. Questo lo dice Taino e lo dice anche Marchi. Chiarire che Putin ci ha portato in guerra, una guerra di aggressione che al momento può sembrare a bassa intensità, ma che sta via via aumentando di potenza. I paesi europei del nord e dell'est più esposti lo dicono da tempo. In Italia la discussione si fa per dire sui disertori. Buttata lì dalla leader dei giovani del Partito Democratico, Virginia Libero, avrebbe potuto essere, forse ancora è, una buona occasione per spiegare la sfida che ci sta di fronte da parte delle forze politiche che sostengono la battaglia di difesa dell'Ucraina. Ecco, per esempio, Elly Schlein avesse detto: cara Virginia, vieni qui, ti spiego come stanno le cose, non stanno come tu dici, perché la diserzione dall'impegno di difendere la pace non è un impegno costituzionale, anzi è il ribaltamento della Costituzione, come ha scritto ieri Polito con mirabili parole sul Corriere della Sera. Però tutto questo non accade, dice Taino. Spiegare autorevolmente, senza esitazioni, che la vera emergenza è la guerra che ci è stata portata e la base sulla quale gli europei possono consolidare le opinioni pubbliche attorno a una sfida esistenziale. Solo così si potrà pensare a come rispondere alla guerra di Putin, ibrida ma micidiale. Diversamente non si potrà fare niente, nessun democratico potrà governare senza un mandato contro il guerrafondaio del Cremlino. Quindi pedagogia liberale è verità. Verità.

0: storica è un impegno per le classi dirigenti e la politica, così Taino, così Marchi. O Gentiloni, anche Gentiloni, che è uscito, ha pubblicato in questi giorni anche un libro, di cui parleremo certamente, un libro sull'Europa, però oggi ci consegna a pagina 18 sulla Repubblica, di cui è editorialista, il suo editoriale che affronta anche lui il tema dell'Europa. L'elefante nella stanza, dice, ovviamente il rapporto con la Russia. Un nuovo strabismo italiano sta indossando i panni di una benevola sottovalutazione delle minacce russe alla pace in Europa, come se fossimo alla ricerca di una relazione particolare con la Russia, quasi potessimo rinverdire i bei tempi, veri o presunti, di Pratica di Mare, 2009, Berlusconi, ricordate? Come se coltivassimo ancora le illusioni di 20 anni fa sull'evoluzione democratica e pacifica della Russia di Putin. Come se combattere una dittatura e la sua guerra d'invasione fosse un modo per demonizzare il popolo russo e non per difendere la libertà e la pace. Qualcuno ridicolizza il contenuto delle minacce russe, chiedendo retoricamente se i carri armati russi siano ai nostri confini pronti all'invasione. Ovviamente non lo sono, ma questo non cancella la pericolosità della guerra ibrida rivolta al momento soprattutto ai paesi un tempo nell'orbita sovietica e alla Germania, e parla con le stesse parole, gli stessi accenti di Taino. Eppure, dice e conclude Paolo Gentiloni sulla Repubblica, pagina 18, quando l'Europa si difende, la politica italiana di maggioranza e di opposizione si divide e il governo si rifugia nell'assenza. Bene dunque le iniziative per il Mar Rosso, che dovranno passare al vaglio del Parlamento, condizione che non ci sfugga la necessità di una difesa comune europea a presidio della pace e dei nostri confini, dall'Artico al Mediterraneo. In ultima analisi, contare ora più che mai sarà il sostegno politico e militare all'Ucraina, in vista di una pace duratura nel nostro fianco est, sconvolto da oltre 4 anni di guerra. Il vero collo di bottiglia, o se volete la cruna del lago per l'Europa, non è a Hormuz o Bab el Mandeb, è l'Ucraina. Parole che ci sentiamo di sottoscrivere, quelle di Paolo Gentiloni sulla Repubblica a pagina 18. Sarebbe anche bello che, diciamo, nei dibattiti questa coscienza si facesse strada, non attraverso appunto confronti fra opinioni di segno opposto e vigili urbani che organizzano i talk, ma confronti orientati anche con il beneficio di storici, ce ne sono alcuni, analisti internazionali di grande valore, che potrebbero essere chiamati a illuminare questo dibattito. E ce n'è bisogno ovviamente di questa pedagogia. Quindi 3 editoriali, come avete visto, su 3 giornali diversi, ma una stessa cifra, quelli di Marchi, Taino e Gentiloni. Così si conclude la nostra pagina di politica estera. Torniamo in Italia con un po' di cronaca. Un po' di cronaca ce la dà un fatto accaduto nel torinese, in Piemonte, dove è l'apertura della stampa, come vi avevo raccontato, dove spara al ladro, in fuga lo uccide, e è successo ancora una volta quello che purtroppo sta diventando una catena di episodi di sostituzione dei cittadini allo Stato nella difesa della sicurezza. È accaduto a Val di Sero d'Alba, dove la proprietaria del bar Giolo ha visto sbucare all'alba sulla strada principale del paese. Quel bravissimo ragazzo non sembrava neanche lui, era sconvolto, aveva un'altra faccia. Non mi ha nemmeno salutato, cosa che Roberto non mancava mai di fare. Di chi sta parlando? Sta parlando di Roberto Mollo, 35 anni, autista e allevatore di bestiame, che, svegliato nel sonno da 4 ladri che stavano forzando la porta di casa, ha preso la sua pistola semiautomatica e è uscito sul balcone e ha sparato 12 colpi nel buio della notte. 2 di questi proiettili hanno colpito a morte un uomo di 36 anni si chiamava Jovalin Lazri, gestiva un bar a Torino assieme alla sua compagna, insieme avevano un figlio piccolo. È denunciato per omicidio, ma a piede libero, dice la stampa. Naturalmente l'autore del gesto reattivo, la cui, diciamo, rilevanza penale sarà valutata dai magistrati. Vi ricordo che la legittima difesa è stata modificata in senso più garantista nei confronti della reazione delle vittime, e quindi quando la reazione, anche se sproporzionata, come in questo caso, avviene all'interno del domicilio, sì, la legittima difesa è presupposta. Bisognerà capire, appunto, e questo sarà il compito dei magistrati, se i colpi di pistola sono stati sparati nel tentativo di impedire l'effrazione della porta e quindi un attacco alla libertà e alla salvita di chi stava dentro, o se siano stati colpiti quando i ladri erano già in fuga. Questo lo scopriremo. I colpi di pistola sono stati 12, tuttavia, e quindi la sequenza non è una sequenza di un solo colpo. Tutto questo sarà oggetto dell'analisi della magistratura. C'è un editoriale, un racconto che fa la stampa con Andrea Rossi. Nella prima pagina del quotidiano dice: la pistola è diventata una risposta plausibile alla paura, all'impotenza, alla sensazione che lo Stato non basti, la convinzione che dentro casa propria possa valere una legge diversa da quella che vige fuori. Un cortocircuito che torna prepotentemente a galla nel giorno in cui a Baldissero d'Alba un uomo rovescia un intero caricatore addosso a una banda di ladri, uccidendone uno. Così Andrea Rossi sulla stampa, un intero caricatore. Qui ovviamente per i magistrati della procura di Asti, omicidio volontario, chi ha sparato non è stato aggredito né minacciato, i ladri stavano scappando, l'arma è regolarmente detenuta ma non avrebbe dovuto trovarsi in quel trascinale. Da questi elementi dovrebbe cominciare la discussione, non finire chiusa da due parole lapidarie: legittima difesa. Dove si trovavano le persone? Quanto grave il pericolo? Se fosse ancora attuale, quanti colpi siano stati sparati e in quale direzione? Se esistesse un'alternativa, quale fosse l'intenzione di chi ha premuto il grilletto? E anche forse il suo stato psichico, indubbiamente, che, come sappiamo, viene preso in considerazione dalla legge. Tutti i dettagli che consentono alla magistratura un'analisi precisa di ciò che è accaduto, nello spirito appunto del codice penale che ha questa norma della legittima difesa da tempo immemorabile, introdotta dal giurista Rocco, che era, come sapete, un fascista, e tuttavia anche il fascismo impose limiti alla capacità del cittadino di reagire a una violenza subita. Ovviamente ogni analisi è rinviata a quello che è l'esatta dinamica del fatto, perciò qui ci fermiamo. Voglio segnalarvi invece un'altra cosa che riguarda l'indagine, mi pare di Parma, spero di non sbagliare, adesso però verificherò subito, sulla Repubblica, di Ravenna nei confronti dei medici che tra il 2024 e il 2026 avrebbero prodotto falsi certificati per impedire il trattenimento nei CPR di migranti irregolari. Cosa sta accadendo? Lo racconta la Repubblica con Giuliano Foschini e Caterina Giusberti, una notizia apparentemente marginale ma che invece è molto molto rilevante, perché riguarda la nostra libertà e il potere autoritativo dello Stato, i suoi limiti. Alle 5:30 del mattino la polizia bussa alla porta. Dall'altra parte c'è un medico. Non è indagato, attenzione, ripeto, non è indagato. Gli viene notificato un decreto di perquisizione nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui certificati con i quali alcuni migranti sono stati dichiarati non idonei alla permanenza nei CPR. Poco dopo è negli uffici della squadra mobile, alle 6:20 comincia l'analisi del suo iPhone. Finirà quasi 6 ore dopo. Dice l'avvocato, in quasi 40 anni di carriera non ho mai visto modalità del genere, nemmeno in indagini per mafia e terrorismo, dice l'avvocato Michele Laforgia, che assiste diversi medici perquisiti. Quindi si può perquisire e si può soprattutto sequestrare e spiare i tele, spiare, diciamo, controllare, verificare la corrispondenza privata dei telefonini con un atto d'autorità del pubblico ministero è in assenza di un giudice terzo che ne accerti la legittimità. Che accade questo? Accade questo perché il provvedimento che limita il sequestro dei telefonini e che considera, ai sensi anche delle disposizioni e delle determinazioni della CEDU, quella corrispondenza come facente parte di quella riservatezza da tutelare del cittadino inviolabile, e il provvedimento, vi dicevo, annunciato dal governo di centrodestra, è rimasto ancora nei cassetti del Parlamento perché una parte della magistratura lo osteggia e la maggioranza non ha trovato la forza per portarlo a compimento. Questo è un tema centrale perché sequestrare il telefonino di persone non indagate vuol dire che la nostra libertà è esposta a un controllo pervasivo, che le esigenze investigative prevalgono su tutto. Con questa segnalazione che mi riprometto di riprendere in tutte le occasioni in cui la cronaca ci offrirà questo spunto, ho concluso la mia rassegna stampa. Cari amici di Radio Radicale, ci risentiamo domani mattina alla stessa ora, alle 7:30, per un'altra puntata di Stampa e Regime. E adesso vi lascio a 8:50 di Roberta Iannuzzi.
1: Da Radio Radicale, 8:50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Un disastro, così ieri sera il cancelliere Friedrich Merz, il leader della CDU, ha commentato il voto nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove si votava ieri insieme a Berlino. Schiacciato, dice Merz, tra socialdemocratici ed estrema destra, il suo partito per la prima volta resta fuori da un Parlamento regionale. Il cancelliere ha detto che resterà al suo posto e che le riforme devono arrivare. Il Mecklenburgo sul Baltico, al confine con la Polonia, è grande quanto la Sardegna, ha poco più di 1,5 milioni di abitanti, pochi stranieri, molti anziani, perché dopo la riunificazione i giovani sono in gran parte partiti, la disoccupazione è sopra la media tedesca, i redditi sono sotto. Con la fine della Germania Est l'industria è crollata e oggi i cantieri navali ripartono con, almeno sperano di ripartire, con le commesse militari. Qui la AfD, l'estrema destra, è il primo partito con il 38%, come due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Seguono i socialdemocratici della presidente Manuela Schwesig con poco più del 35%, entrano nel Parlamento anche la Linke, cioè la sinistra, i Verdi, mentre la CDU e l'alleanza Sarah Wagenknecht restano sotto il 5%. La AfD non ha alleati, i socialdemocratici, la Linke e i Verdi insieme potrebbero avere la maggioranza giusta per governare. Berlino ha quasi 4 milioni di abitanti, è più giovane, quasi un residente su 4 è straniero, la disoccupazione però oltre il 10% è tra le più alte del paese e i redditi sono sotto la media. Hanno votato 3 elettori su 4, per la prima volta vince la Linke con il 26%, la CDU del sindaco Kai Wegner scende dal 28 al 19, Wegner non si era ricandidato dopo le polemiche sul blackout di gennaio causato da un attentato rivendicato dall'estrema sinistra sulla cattiva gestione delle conseguenze. Merz parla comunque di risultato dignitoso. Seguono AfD e Verdi, mentre i socialdemocratici al 12 toccano il minimo storico. Votavano per la prima volta i sedicenni e tra i più giovani la Linke ha preso quasi un voto su 2. La sua candidata Elif Eralp, 45 anni, figlia di rifugiati politici fuggiti dalla Turchia, può guidare la città con i Verdi e i socialdemocratici. I risultati comunque al momento sono provvisori. Noi ascoltiamo il commento di Francesco Palermo, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Verona, direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di Iraq Research a Bolzano. L'abbiamo registrato questa mattina presto.
3: Si tratta di elezioni regionali in territori molto diversi, dove si votava anche su temi e priorità molto diverse, ma nonostante questo, includendo anche le elezioni in Sassonia-Anhalt di 2 settimane fa, ci sono certamente delle tendenze comuni. Una piccola precisazione rispetto a questi territori. Intanto Berlino, che ovviamente è soltanto una città-stato, è comunque più grande in termini di abitanti sia della Sassonia-Anhalt sia ancora di più del Mecklenburgo. I temi erano molto diversi. Per il Mecklenburgo la questione riguardava soprattutto lo spopolamento, la mancanza di investimenti per le imprese, le politiche sociali, la gestione dei rifiuti. Berlino, in quanto metropoli, aveva dei problemi completamente diversi e dei temi diversi su cui si è votato. In particolare, se ne è parlato anche in Italia, la politica abitativa. C'è stata una lunga vicenda che ha riguardato anche un referendum sulla possibilità di espropriare degli alloggi di proprietà di grandi gruppi privati. La questione del traffico, il problema dei prezzi, un po' la criminalità, eccetera. Quindi, appunto, tematiche molto diverse e i partiti davano delle risposte molto diverse. L'elemento comune è stata la ricerca di risposte al di fuori dei partiti tradizionali. È vero che la SPD, soprattutto in Mecklenburgo, ha ottenuto un buon risultato, ma certamente nel complesso gli orientamenti elettorali sono chiaramente nella direzione della privilegiare gli estremi. L'estrema destra, con l'AfD, che si è imposta come primo partito dopo la Sassonia-Anhalt anche in Mecklenburg-Vorpommern, e la Linke a Berlino. Quindi uno scenario quasi weimariano da questo punto di vista, con i partiti centristi, centrodestra e centrosinistra, non più visti come in grado di offrire delle risposte. Le coalizioni che usciranno sono abbastanza prevedibili. Nel Mecklenburgo l'alternativa semplicemente non c'è, ci sarà una continuazione del governo a guida SPD con la leader Manuela Schwesing, che si sta affermando anche come potenziale leader nazionale, per cui è probabile che con le prossime elezioni potrà essere la candidata cancelliera, e insieme alla Linke e ai Verdi, quindi un governo fortemente orientato a sinistra. Per Berlino importante forse la AfD, che pure è risultato il primo partito, nonostante sembrasse che la SPD potesse rimontare, rimane il primo partito, ma resterà all'opposizione e sarà anche l'unico partito di opposizione. Quindi ci sarà una ulteriore polarizzazione. Tra l'altro il buon risultato della SPD nel Mecklenburgo è dovuto anche al fatto che ha drenato voti semplicemente agli elettori della CDU. La CDU ha perso oltre 10 punti percentuali, è scesa sotto la soglia del 5%, quindi non è nemmeno rappresentata nel Parlamento, ma questo travaso di voti c'è stato sostanzialmente o verso la AfD o verso la SPD. A Berlino la questione della formazione della coalizione è un po' più complessa, perché è vero che la Linke è risultata ampiamente il primo partito, ma siccome la CDU è fortemente opposta alla Linke, non vuole entrare in coalizione, per cui ci sarà la possibilità di comunque un governo a tre, o Linke con Verdi e SPD, quindi fortemente orientato a sinistra, oppure lasciando fuori il primo partito, la Linke, una coalizione tra CDU Verdi e SPD. Ci sono in queste elezioni state appunto diverse conferme e diverse sorprese. Non c'è stato il sorpasso della SPD, ma appunto, come si diceva, Schwesig ha avuto un risultato personale molto interessante che la proietta come leader nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che i leader attuali a livello federale della SPD sono piuttosto ammaccati come immagine pubblica e probabilmente non dureranno tantissimo. C'è stato un interessante aumento in tutti e tre i Länder in cui si è votato della partecipazione al voto, per cui la AfD e poi in generale i partiti più estremi tendono a prendere voti dall'area del non voto e non soltanto prenderli ad altri partiti tradizionali. A Berlino c'è stato un voto giovanile massicciamente a favore della Linke, il 46% dei giovani tra i 16 e i 24 anni hanno votato per la Linke, e non si può dire che ci sia un disinteresse alla politica, c'è semplicemente un interesse a cercare altre forme di rappresentanza che vadano al di là dei partiti tradizionali. L'ultimo punto è forse il più interessante in prospettiva: che cosa succede a livello federale. Merz ha subito detto che non si dimetterà, che continuerà la sua politica delle riforme. Questo è certamente comprensibile da un lato, ma dall'altro lato rischia di portare in un vicolo cieco. Intanto perché le riforme sono poco visibili, hanno effetti lunghi e potrebbero essere anche molto impopolari. Una delle maggiori riforme in cantiere è la riforma delle pensioni, che produrrà i suoi effetti tra 7-8 anni intanto, e poi comunque non saranno effetti particolarmente popolari. E poi c'è la questione strutturale, politica: riforme per andare in quale direzione? Ormai in uno scenario polarizzato, più vicino a quello di Weimar, la domanda è se andare verso riforme di destra o riforme di sinistra, per banalizzare, ossia se inseguire la AfD come parte della CDU-CSU è abbastanza intenzionata a fare, oppure continuare con le riforme tradizionali da fare insieme alla SPD, ma questa coalizione sta perdendo appeal da tutte le parti. Ecco, questa è la grande domanda. È vero che Merz in questo momento non sembra sostituibile per diverse ragioni, ma tra qualche mese la situazione potrebbe essere molto diversa. Si fanno diversi scenari, la previsione che faccio io è che durerà ancora sicuramente fino alla primavera questo governo, e poi si dovrà cercare di capire dove andare, ma rimane questa contraddizione di fondo che se non si affronta non si potrà nemmeno trovare una soluzione. La riforma, se ammesso che si possano fare, se devono essere delle riforme di destra o delle riforme di sinistra. In ogni caso si andrà verso un aumento della polarizzazione e una riconfigurazione del sistema politico tedesco.
2: Lunedì 21 settembre 2026, grazie al professor Francesco Palermo, grazie a Piero Scaldaferri in regia. Adesso andiamo a Bruxelles, dove c'è David Carretta, con lui parliamo oggi della Groenlandia, in quanto Donald Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che darebbe agli Stati Uniti più basi e più controllo sulla sicurezza dell'isola. Ma prima ti chiedo, David, buongiorno, se hai qualcosa da aggiungere appunto sul voto di ieri in Germania.
4: Beh, innanzitutto conferma la tendenza che avevamo già registrato dopo il voto in Sassonia-Anhalt, che è stato accolto a Bruxelles con shock, in parte anche timori. Quali timori? Fondamentalmente che il cancelliere tedesco Friedrich Merz scelga la strada dello scontro con l'Unione Europea per tentare di recuperare terreno nella politica interna tedesca, anziché cercare la cooperazione per risolvere anche i problemi di cui la Germania soffre in modo strutturale. Merz in questi mesi ha moltiplicato le critiche nei confronti dell'Unione Europea in vari settori, a partire dalla questione delle troppe regole. La commissione di Ursula von der Leyen, tedesca della CDU, ha seguito in realtà gran parte delle indicazioni di Merz. c'è il rischio di stallo in alcuni dossier fondamentali, ne cito uno su tutti, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio 2028-2034 dell'Unione Europea. Serve un accordo all'unanimità e Merz ha deciso di guidare il gruppo dei paesi frugali chiedendo tagli di centinaia di miliardi rispetto alla proposta originaria della Commissione, che era di 1.800 miliardi di euro per 7 anni. La dimensione può apparire enorme, in realtà si tratta dell'1,1% del PIL europeo, e Merz vorrebbe limitare all'1%. Il tutto significa fondamentalmente tagliare o le vecchie politiche o le nuove priorità, difesa, competitività. Il timore qui a Bruxelles è che appunto Merz voglia utilizzare il tavolo delle trattative sul bilancio dell'Unione Europea per dimostrare che lui è forte, che fa il duro, anche se poi gli interessi di lungo periodo della Germania sono legati ai destini dell'Europa. La scusa è il fatto che la Germania è il primo contributore netto e il suo contributo nazionale supererebbe i 60 miliardi di euro l'anno per i successivi 7 anni, nel caso in cui ci fosse un bilancio per l'appunto da 1.800 miliardi di euro.
2: Invece, David, quanto alla questione della Groenlandia, cosa si sa di questo accordo?
4: L'accordo è stato annunciato dal presidente americano Donald Trump attraverso il suo social media Truth, accordo con la Danimarca e con la Groenlandia per permettere agli Stati Uniti di avere il controllo permanente sulla sicurezza del territorio. Questa è l'espressione utilizzata da Trump, che ha aggiunto: gli Stati Uniti avranno per sempre la piena facoltà di fare ciò che è necessario in Groenlandia, avvieremo immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in Groenlandia, collaboreremo con la popolazione per il suo sviluppo e la sua realizzazione. Questo in sintesi il messaggio di Trump. L'accordo è importante perché fondamentalmente la Danimarca, la Groenlandia, l'Unione Europea hanno vinto questo braccio di ferro che Trump ha lanciato sin dal suo ritorno alla Casa Bianca e confermato un anno fa con le minacce di annettersi anche con la forza alla Groenlandia, che è un territorio semiautonomo sotto sovranità della Danimarca. Già nel suo post Trump ha rinunciato per l'appunto all'ambizione di annettersi la Groenlandia, e da quanto è emerso dalle dichiarazioni sia della premier danese Mette Frederiksen sia del premier della Groenlandia Jens Frederik Nielsen, fondamentalmente Trump cosa ha ottenuto? Poco più di quello che era previsto dal vecchio accordo tra la Danimarca e gli Stati Uniti, che risale al 1951, che è stato attualizzato più volte, cioè la possibilità per gli Stati Uniti di agire liberamente sul piano della sicurezza in Groenlandia, semplicemente notificando la presenza alle autorità sia danesi sia groenlandesi. Ci sono due elementi che sono nuovi, o che meglio, vengono formalizzati in un testo scritto, ovviamente occorrerà verificare il testo scritto alla fine. Uno riguarda gli investimenti da parte di attori ostili come la Cina e la Russia, che fondamentalmente vengono negati in questo accordo. La Groenlandia si impegna a bloccare questo tipo di investimenti, e l'altra novità dovrebbe essere legata al fatto che l'accordo non scadrà in caso di indipendenza della Groenlandia, un elemento importante che comunque gioca a favore sia della Danimarca sia dell'Unione Europea, perché tutto questo mira a rafforzare la sicurezza nell'Artico e nell'area nord-atlantica. Il punto centrale però è questo, lo hanno detto Frederiksen e Nielsen, la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca e il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione sono riconosciuti in questo accordo, era la linea rossa fissata dagli europei. In un braccio di ferro che a un certo punto è diventato molto teso, lo ricorderanno gli ascoltatori, all'inizio dell'anno, quando diversi paesi europei hanno inviato truppe in Groenlandia per fronteggiare le minacce di annessione di Trump con la forza, l'Unione Europea si era per una volta schierata in modo netto, minacciando chiaramente l'amministrazione Trump di ricorrere a quello che è considerato il bazooka commerciale, cioè lo strumento anti-coercizione, che prevede tutta una serie di sanzioni economiche, in questo caso da adottare contro gli Stati Uniti. A volte il rapporto di forza paga con Trump, è il caso della Groenlandia. Questo accordo dovrebbe essere firmato questa settimana durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite da Trump insieme a Frederiksen e Nielsen.
2: Grazie a Davide Carretta, appuntamento a domani. Adesso sono le 9:08, con me in studio Enrico Salvatori e apriamo il notiziario del mattino.
5: Buongiorno Roberta, 9:08, siamo in diretta su Radio Radicale per questa edizione del mattino del notiziario. Di cosa ci occuperemo oggi? Emma Bonino e la sua storia nel Partito Radicale cancellata nelle commemorazioni dopo la sua scomparsa, il conflitto tra Houthi e Arabia Saudita, il possibile coinvolgimento della Turchia, la decisione del Tribunale del riesame di custodia cautelare in carcere per l'uomo originario del Bangladesh indagato per molestie sessuali ai danni di una tredicenne a Torino, la decisione della Fed di rialzare il costo del denaro nonostante la contrarietà di Donald Trump. Questi gli argomenti del nostro notiziario, che chiuderemo con la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli. Ma dicevamo, apriamo tornando sulla scomparsa di Emma Bonino, e della cancellazione della sua storia nel Partito Radicale emersa nei giorni scorsi sulla stampa, nelle commemorazioni e negli interventi durante le esequie di Stato, ha parlato il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio, condotta da Michele Lembo. Sentiamo.
6: È in corso un'operazione di regime. È in corso un'operazione di regime dove la storia di Emma, che è sua, nel Partito Radicale è l'unica storia politica di Emma. Quello che è accaduto dopo non dipende da Emma, purtroppo, a differenza di Emma, nel partito che ha avuto dei compagni di viaggio leali, generosi, disponibili, come lei è stata generosa nel partito, il partito è stato generoso con lei. Poi è iniziata un'altra vicenda che ha scelto lei di percorrere, per carità. Purtroppo penso che i compagni di viaggio siano stati del tutto inadeguati e adesso incominciano a diventare anche pericolosi, perché nel momento in cui noi abbiamo visto, diciamo, sono pericolosi anche perché è una pericolosità alimentata da, non posso dire una certa stampa, dalla stampa, alimentata dalla stampa, dove c'è questo tentativo di trasportare Emma con la sua storia in più Europa. Naturalmente io capisco più Europa che non avendo storia, anzi la storia che ha è meglio che non sia nota, perché sai, questa roba, Stati Uniti d'Europa, abbiamo fatto dagli anni 70 Stati Uniti d'Europa, Marco è nato federalista, certo, europeo, certo. Altiero Spinelli aveva chiesto a Marco sul letto di morte, dice devi essere tu il testimone, dice no, non esiste eredità, no? Certo. Faccio il federalista europeo, ma non faccio l'erede di Altiero Spinelli. Quindi questo vale per tutti e vale sempre. Quindi è inutile che perdiamo tempo su questo. Allora, c'è questo fatto, no, poi ho anche sentito il funerale di Marco, il funerale di Emma. Ma non è che c'è un modo di fare. Marco era così, Emma era così. E ciascuno di noi, a ciascuno degli iscritti, è chiesto di essere se stessi, non certo, di essere qualcun altro. Certo. No? Condividi le idee di Marco, devi essere come lui, ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? Ma non esiste. E quindi delle polemiche, difatti in questa settimana il Partito Radicale è sparito. Il Partito Radicale è sparito. È stato... Io e Irene Testa siamo stati accreditati nelle ultime ore dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi grazie a Giorgia Meloni che ci ha consentito di partecipare ai funerali, e naturalmente, siccome non stavamo nello spazio istituzionale ma quello amici e parenti, siamo finiti all'ultimo posto. Però voglio dire, davanti a noi al penultimo posto c'era il presidente di Più Europa, quindi voglio dire, io non so quali regole ci siano in questo partito che non conosco. Questo denota mancanza di cultura istituzionale, non hanno manco senso del partito, ed è un partito, Emma ha dovuto subire tutto questo, lo dico con cognizione di causa perché l'ho conosciuta anche bene. Io sono stato 5 anni con lei a Strasburgo, sì. A Bruxelles, a Strasburgo, alla Commissione Europea. Ha dovuto subire sin dal primo congresso delle critiche, non a lei naturalmente perché non sono scemi, delle critiche allucinanti al partito, all'organo, vabbè, a loro. Quella è la storia di un partito al netto delle proclamazioni. Tutto questo, no, il fatto anche della gestione pratica di un funerale di Stato dove hai amputato, non vorrei sbagliare, l'unico che ha detto Partito Radicale è stato Benedetto della Vedova. Benedetto, cioè, voglio dire, ha fatto scelte diverse, però c'è un'onestà intellettuale che lo ha contraddistinto, conoscendo tutta la sua storia da quando è arrivata al partito, un'onestà intellettuale che lo ha contraddistinto dal primo momento e continua ad essere la sua cifra, non gliela toglie nessuno e nessuno gliela dà, no? È la sua cifra, punto. Detto questo, c'è questa operazione sostenuta, perché non è che la loro volontà è quella, ma se non ci fossero i giornali, le televisioni, no? Che aiutano ad amputare il passato di Emma e il presente del Partito Radicale. Perché il soggetto censurato ancora una volta, anche durante un funerale, è stato il Partito Radicale. Anche no, sottolineare Emma a differenza di Marco, la storia quella è. La storia quella è. Cioè, il leader del partito è stato Marco.
7: Quello che si dimentica, quello che forse viene compreso meno, è la natura libertaria del Partito Radicale. Cioè, come tu hai detto poco fa, cioè tu entri nel Partito Radicale per quello che sei e tu sei richiesto di mantenere quello che sei. Noi abbiamo vissuto in un partito libertario dove c'era questo presupposto.
6: Allora, la teoria messa in pratica però, la teoria era... per iscriversi bastava condividere una battaglia, esatto. Sulle altre potevi essere contrario, esatto. Noi abbiamo avuto iscritti che erano contrari all'aborto,
7: sì.
6: Ma nessuno gli ha detto niente, sì. Non è che intervenivano e venivano fischiati,
7: no, assolutamente.
6: C'è sempre stato un rispetto, diciamo, per le nostre diversità, perché sono state la forza del partito. Erano più libertari militanti dei dirigenti, perché poi subentravano anche delle cose, come dire, comprensibili, certo. Per cui anche i comportamenti, no?
7: Le ambizioni.
6: Però sì, ma hanno poco a che fare, no? Hanno più a che fare con le biografie delle persone che non con la biografia del partito, perché la biografia del partito sono quelle diversità,
7: esatto.
6: Sono quelle, non l'unanimità e l'unanimismo, il conformismo, certo. L'anticonformismo noi l'abbiamo vissuto nel partito prima che nel paese, certo. E siamo stati credibili perché lo vedevamo tra di noi.
2: Così Maurizio Turco con Michele Lemmo. Adesso la politica internazionale: Egitto, Giordania e Kuwait hanno condannato l'attacco di aiuti contro la capitale dell'Arabia Saudita in dichiarazioni separate. I rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh. Gli Houthi, il movimento armato yemenita sostenuto dall'Iran, attaccano l'Arabia Saudita da luglio, quando hanno dichiarato un blocco navale contro il regno, nuovo fronte della guerra con l'Iran. Intanto il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha detto che l'Arabia Saudita potrebbe avere bisogni militari, soprattutto tecnici, e che la Turchia è pronta a soddisfarli nell'ambito dell'alleanza della Mecca. Ci colleghiamo subito con Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
8: Buongiorno a voi. Il confronto tra Stati Uniti e Iran resta in una fase di stallo, accompagnata da minacce reciproche e da una crescente pressione economica. Donald Trump ha avvertito Teheran che senza un accordo l'Iran rischia il collasso economico o l'eliminazione della propria leadership. Ha tuttavia lasciato aperta la possibilità di incontrare il presidente iraniano Massoud Pezeshkian durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le forze armate iraniane hanno risposto minacciando una rappresaglia prolungata contro basi e interessi statunitensi e contro gli alleati regionali di Washington in caso di nuovi attacchi. La guerra iniziata con gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio ha aggravato la crisi energetica mondiale e colpito duramente l'economia iraniana. Teheran mantiene sostanzialmente chiuso lo stretto di Hormuz e ne subordina la riapertura al rispetto dell'accordo provvisorio raggiunto a giugno, poi fallito. Il blocco statunitense dei porti iraniani impedisce intanto all'Iran di esportare normalmente il proprio petrolio. La crisi si è estesa allo Yemen e all'Arabia Saudita. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato missili e droni contro Riyadh, provocando esplosioni, fiamme e una grande colonna di fumo nei pressi dell'aeroporto internazionale. Il gruppo ha rivendicato attacchi contro obiettivi sensibili della capitale, contro l'impianto Aramco a Yanbu. La coalizione saudita sostiene di aver intercettato un missile e sventato altri attacchi contro diverse città e infrastrutture. Gli Houthi hanno inoltre conquistato Mocha e le isole Anish e Perim, rafforzando il proprio controllo sullo stretto di Bab el Mandeb. Insieme alla chiusura di Hormuz, questa avanzata minaccia entrambe le principali rotte marittime delle esportazioni energetiche del Golfo e potrebbe spingere ulteriormente verso l'alto i prezzi del petrolio. Riyadh si trova così davanti a un dilemma: intensificare i bombardamenti per fermare gli Houthi oppure ridurre le operazioni per evitare nuovi attacchi contro città e infrastrutture strategiche. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini statunitensi alla massima prudenza, segnalando il rischio di cancellazioni dei voli e chiusure dello spazio aereo. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli attacchi dei Houthi contro l'Arabia Saudita e la loro escalation militare in Yemen. L'ambasciatore statunitense all'ONU, Mike Waltz, ha ribadito che la porta dei negoziati con Teheran rimane aperta. Washington ritiene che il tempo giochi a proprio favore a causa del crollo del rial, delle sanzioni e delle restrizioni alle esportazioni petrolifere. Waltz ha anche annunciato l'interesse di altri stati ad aderire agli accordi di Abramo e ha sostenuto gli sforzi iracheni per riportare sotto il controllo statale le milizie filo iraniane. Parallelamente, un documento russo riservato descriverebbe un programma volto ad ampliare la cooperazione con l'Iran nei settori finanziario, energetico, aeronautico e dei trasporti. L'obiettivo sarebbe rendere i rapporti economici tra Mosca e Teheran meno vulnerabili alle sanzioni occidentali. Il piano appare collegato al partenariato strategico ventennale firmato dai due paesi, anche se non è chiaro se ne costituisca formalmente uno strumento di attuazione. La Turchia, legata all'Arabia Saudita e al Pakistan dal patto della Mecca, intende aiutare Riyadh attraverso addestramento, intelligence, pianificazione congiunta e difesa contro missili e droni, ma Ankara esclude però un intervento militare diretto in Yemen per evitare costi elevati e un confronto più duro con l'Iran. Il mancato intervento turco e pakistano solleva dubbi sull'effettiva efficacia della clausola di difesa collettiva prevista dal patto. Infine, intanto Erdogan prepara l'incontro con Trump che avverrà la prossima settimana a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e per addolcirlo dispone la chiusura di tutte le filiali della banca iraniana Mellat su ordine di Trump e Besent, dispone che l'autorità di vigilanza bancaria turca revochi la licenza operativa della filiale di Istanbul della banca iraniana Bank Mellat con sede centrale a Teheran e filiale centrale a Istanbul, dispone infine la liquidazione dei fondi Golden Global, società soggetta a sanzioni statunitensi e imposte alle società collegate al gruppo per attività connesse all'Iran. Dispone anche la sospensione dal 21 settembre dei voli della compagnia aerea iraniana Manan Air verso la Turchia. Per il momento è tutto, la linea è Roma.
9: Grazie a Mariano Giustino. Cambiamo argomento. Custodia cautelare in carcere per il commesso di 42 anni, originario del Bangladesh, indagato per le molestie sessuali ai danni di una 13enne avvenute in un mini market di Torino lo scorso 28 agosto. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame. I giudici hanno accolto la richiesta del PM che il 1 settembre aveva impugnato l'ordinanza di scarcerazione del GIP che aveva disposto per l'uomo l'obbligo di firma quotidiano. Obbligo di firma che aveva provocato violente polemiche. Sulle polemiche sul dibattito, Antonello De Fortuna ha sentito Carmen Giuffrida, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania.
10: Allora, io penso che dobbiamo tutti cominciare a praticare un po' di verità, cioè se sappiamo com'è un fatto, dirlo per com'è.
11: Certo.
10: Non tentare di annacquare
11: strumentalizzarlo
10: perché poi l'informazione esatto. Per realizzare, per raggiungere un fine, perché poi questo fine è difficile da raggiungere in questo modo.
11: E si creano poi, diciamo così, conseguenze a volte anche non inattese. In questo caso, a Torino ci sono state minacce anche a chi lavorava al negozio dell'imputato e non erano gli imputati, o poi c'è stato un presidio bengalese a difesa della comunità. Insomma, diciamo, si scatenano meccanismi difficilmente controllabili poi.
10: Esattamente, si scatenano perché serve una precisione, cioè nel senso, se tu fai una cosa che non corrisponde a verità, che sconosci, ripeto, perché tu puoi anche non conoscere, allora è la tua idea. Ma altrimenti bisognerebbe essere veramente degli strateghi di altissimo livello per prevedere tutte le possibili conseguenze di un'operazione,
11: esatto.
10: Di disinformazione di questo
11: genere. E può scappare
10: genere.
11: Di mano facilmente.
10: Esattamente, allora io invece invito veramente i suoi colleghi ad una corretta informazione, che io ricordo una volta c'era. Quindi io la rimpiango veramente, la corretta informazione senza manipolazione. Lo stesso invito ovviamente faccio a tutti, non risparmio nessuno, guardi, quindi non al governo soltanto, al governo, all'opposizione, ai miei colleghi,
11: certo,
10: perché
11: certo.
10: Sono i primi che hanno passato durante anche la campagna referendaria una serie di informazioni non corrette. Io dico che la gente, soprattutto appunto i non tecnici, devono potersi orientare correttamente e quindi con le informazioni reali, non con informazioni strumentali.
2: Così Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i minorenni di Catania, intervistata da Antonello De Fortuna. Mercoledì la Federal Reserve, cambiamo argomento, evidentemente ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. È il primo rialzo dal 2023, arriva la terza riunione con Kevin Warsh presidente, la decisione attesa dai mercati è stata presa all'unanimità, nonostante la contrarietà, le pressioni del presidente Trump. L'obiettivo è frenare l'inflazione spinta dai dazi e dall'aumento dei prezzi dell'energia dopo l'inizio della guerra con l'Iran. Quasi tutti i membri del comitato prevedono un altro rialzo entro la fine dell'anno. Di questo Cristiana Pugliese ha parlato con Natale D'Amico, economista, attualmente consigliere della Corte dei Conti.
12: La Federal Reserve ha due mandati: mantenere, avvicinarsi al massimo possibile dell'occupazione e mantenere l'inflazione intorno al 2%. Come ha argomentato Walsh, l'occupazione va molto bene negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione è il 4,1, sostanzialmente stabile. 4,1 vuol dire sostanzialmente piena occupazione, nel senso che ovviamente in ogni momento esistono un po' di persone in cerca di occupazione perché stanno cambiando semplicemente da un posto all'altro. Invece l'inflazione è ormai da 66 mesi ormai, sopra il tasso del livello del 2%. Come abbiamo già detto a Jackson Hole, Walsh aveva detto questa è piena responsabilità della banca centrale e quindi, come dire, una manovra restrittiva della banca centrale era più che prevedibile, più facilmente prevedibile. Non è finita qui la storia, non è finita qui perché i mercati si attendono un ulteriore rialzo prima della fine dell'anno, è ancora un rialzo a marzo, le previsioni del mercato sono implicite nella trattazione di swap. Presumibilmente l'aumento successivo, quello entro la fine dell'anno, non sarà nella prossima riunione, quella di ottobre, perché di fine ottobre, perché sarebbe probabilmente troppo a ridosso delle elezioni di mezzo termine, ci si aspetta che l'ulteriore rialzo avvenga a dicembre e poi un ulteriore rialzo, dicevo, a marzo. È vero che Walsh non si impegna a un percorso sui tassi di interesse. Abbiamo detto che, a differenza del passato, è un banchiere centrale che sceglie di non impegnarsi su un percorso dei tassi di interesse, anche perché, come più volte argomentato, vuole vedere, come dire, le valutazioni del mercato. Ma è vero che ancora oggi la Federal Reserve pubblica periodicamente le previsioni dei tassi di interesse. La previsione mediana di questi 18 membri, ultima disponibile, vede, così come il mercato, un ulteriore rialzo, cioè il complesso mezzo punto era precedente l'ultimo rialzo, quindi un ulteriore rialzo di un quarto di punto entro fine anno e un rialzo successivo a marzo. Quindi i mercati sono allineati con le previsioni dei componenti del board. perché la domanda è a questo punto: cosa è successo di particolare in questo mentre dalla riunione di luglio, quando la Fed decise di non alzare i tassi di interesse, alla riunione di questa settimana in cui ha deciso di alzarli? Non è successo granché. L'unica cosa che è successa è che a seguito degli interventi a margine della riunione della Federal Reserve e a Jackson Hole di Wall, i tassi di mercato sono molto saliti, in particolare i tassi di interesse a lunga, in particolare i tassi sulle obbligazioni pubbliche, sulle obbligazioni del tesoro. E questo sta suscitando un po' di dibattito, perché la Fed dice sostanzialmente: io aspetto di capire quali sono le valutazioni dei mercati. E d'altra parte qualcuno dice: ma guarda che le valutazioni dei mercati sono sostanzialmente una previsione su quello che tu farai. Quindi c'è tutto un discorso relativo su questo problema della sala degli specchi, detto così, il paradosso in cui ciascuno guarda l'altro. Certamente l'indicazione che è avvenuta alla Federal Reserve, dopo la decisione di non alzare i tassi di interesse è stata molto drastica, cioè i mercati si attendono tassi di interesse più alti e diciamo la verità, se Walsh fosse venuto meno a questo rialzo dei tassi di interesse avrebbe gravemente compromesso la credibilità della Banca Centrale Americana e quindi diciamo probabilmente non aveva altre alternative.
9: Questo è Natale D'Amico, economista, attualmente consigliere della Corte dei Conti, al microfono di Cristiana Pugliese. 9:28 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino. Facciamo velocemente un aggiornamento sintetico sulle elezioni in Russia. Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, guidato da Dmitry Medvedev, è in testa alle elezioni per la Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, con quasi il 58%. Il dato è della Commissione Elettorale Centrale, con oltre il 90% delle schede scrutinate. Seguono i comunisti di Gennady Zyuganov con quasi il 14%, i nazionalisti del Partito Liberal Democratico con quasi il 9% e Nuova Gente, partito liberale vicino al mondo delle imprese, con quasi l'8%. Russia Giusta, di orientamento socialdemocratico, è appena sotto la soglia del 5%. In Cecenia il leader Ramzan Kadyrov, al potere dal 2007 con l'appoggio di Putin, accusato da diverse organizzazioni internazionali di violazione dei diritti umani, è stato rieletto con il 99,85%. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato contrario alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori internazionali. Kallas ha anche proposto misure contro chi ha organizzato il voto nei territori ucraini occupati.
2: E adesso andiamo ad ascoltare la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli.
13: Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale. Il governo sta preparando la legge di bilancio 2027. La prossima manovra si potrebbe valere tra i 30 e i 35 miliardi di euro. Una parte importante, circa 14 miliardi, dovrebbe arrivare dalla flessibilità concessa dall'Unione Europea. Il resto verrebbe reperito con risparmi o nuove entrate, rimodulando o riducendo alcune spese e agevolazioni, detto in altre parole tagli, anche se non si sa ancora quali. Ulteriori risorse potrebbero arrivare dalla crescita delle entrate fiscali e dall'aggiornamento dei conti pubblici. Il problema quindi rimane sempre lo stesso, cioè dove trovare i soldi. In Italia l'economia legale vale circa 20 miliardi di euro all'anno. Questa voce comprende il traffico di stupefacenti, la prostituzione e il contrabbando di tabacco. Il mercato delle sostanze illegali da solo rappresenta circa l'80% di tutta l'economia illegale, cioè circa 16 miliardi di euro, soldi che regaliamo alle mafie. Negli Stati Uniti, dal 2012, cioè da quando Colorado e Washington hanno aperto la strada, a cui negli anni si sono aggiunti poi altri 24 stati, la cannabis legale ha portato alle casse pubbliche oltre 28 miliardi di dollari, soldi che sono stati investiti nell'assistenza sanitaria, nell'edilizia scolastica, case popolari, programmi di prevenzione e cura delle dipendenze e ancora strade, programmi di alfabetizzazione, salute mentale, tutela ambientale, insomma tante cose. Lo attesta l'ultimo rapporto del Marijuana Policy Project, l'organizzazione statunitense che dal 1995 è impegnata per la riforma delle leggi sulla cannabis. Ovviamente la legalizzazione della cannabis non può risolvere tutti i problemi finanziari di uno Stato e lo sottolinea lo stesso Marijuana Policy Project, che avverte: il gettito fiscale di per sé non è un indicatore di buone politiche, può dipendere da molti fattori, ma non solo. Un'analisi congiunta firmata da Vance e Whitney Economics, che rappresenta la principale fonte di analisi economica e occupazionale sull'industria legale della cannabis negli Stati Uniti, indica che, passati gli anni della sperimentazione e degli entusiasmi suscitati dalla legalizzazione, il settore comincia ora a comportarsi come un mercato maturo. In Italia, dove la legalizzazione della cannabis resta un'utopia, quei 28 miliardi sembrano una chimera, sono reali. La legalizzazione produce gettito reale, misurabile, da investire in scuole, in sanità, in servizi. In base ad alcuni studi realizzati in questi anni, la legalizzazione della cannabis in Italia potrebbe generare per lo Stato un gettito fiscale compreso tra i 3 e gli 8 miliardi e mezzo di euro all'anno, a seconda dei modelli di tassazione e dei volumi di mercato emersi. Per esempio, 8 miliardi e mezzo di euro è la stima di punta, 3 miliardi quella minima prudenziale calcolata su consumi e accise analoghe ai tabacchi. I tabacchi. In Italia i consumatori di tabacchi sono stimati in circa 13 milioni, pari a quasi un quarto della popolazione adulta. Considerando accise, IVA e imposte di consumo, lo Stato italiano incassa ogni anno circa 15 miliardi di euro. I morti attribuibili

0: circa 1 miliardo e 800 mila euro dalle accise sugli alcolici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima i costi sanitari e sociali in circa 25 miliardi di euro l'anno, quindi una spesa quasi 14 volte superiore a quanto incassato dal fisco. Ma l'alcol, appunto, è legale. In Italia, siamo sempre in Italia, le persone tra i 15 e i 64 anni che dichiarano di aver consumato cannabis almeno una volta nell'ultimo anno sono circa 6 milioni e mezzo. Secondo le stime dell'Istat, il giro d'affari della sola cannabis si attesta intorno al 40% del mercato totale delle droghe, cioè circa 6 miliardi di euro l'anno. Non esiste una quantificazione ufficiale dei costi sociali e sanitari per la sola cannabis, ma non è azzardato affermare che sono molto inferiori rispetto a quelli relativi a tabacco e alcol, e comunque non si registrano morti per overdose o tossicità acuta direttamente attribuibili al solo consumo di cannabis. Nonostante questo, il governo Meloni, con la scusa della droga, ha deciso di colpire l'intera filiera della canapa industriale, inasprendo tra l'altro il progressivo irrigidimento normativo che era già in atto da alcuni anni nei confronti di un settore che rappresentava una delle poche storie di crescita agricola e imprenditoriale del nostro paese. Il nodo è sempre lo stesso: una irragionevole confusione tra canapa industriale e sostanze stupefacenti, l'ottuso rifiuto di ogni ipotesi di depenalizzazione delle droghe, figuriamoci la legalizzazione, un dibattito politico che si perde in polemiche inutili tra ideologia e propaganda. Il risultato è una follia normativa che non combatte il narcotraffico, non dissuade dal consumo, non previene i rischi e i danni e, nel caso della canapa, scoraggia gli investimenti, blocca le attività imprenditoriali, mette in ginocchio un intero comparto e rinuncia a miliardi di euro di imposte che potrebbero entrare nelle casse dello Stato. Allora pensateci adesso, ogni volta che sentirete parlare di legge di bilancio. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: E questa era la nota antiproibizionista, 9:35 minuti, chiudiamo qui il notiziario del mattino ringraziando Piero Scaldaferri, un saluto a tutti da Enrico Salvatori e da Roberta Iannuzzi. Vi ricordo questa mattina gli appuntamenti con parlamentari, con i programmi parlamentari di oggi. Alla Camera la Commissione Affari Costituzionali lavora sulla nuova legge elettorale e prima di riprendere l'esame i deputati ascoltano alcuni esperti. Quindi questa mattina ci saranno i costituzionalisti Ainis, Azzariti e Mario Staderini, che coordina il ricorso contro la legge elettorale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, professori Pertici e Clementi. Poi alle 15 la seduta della Camera. Adesso riascoltiamo Stampa in regime con Alessandro Barbano.
2: Cari amiche, cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Vediamo subito, oggi, lunedì 21 settembre, quali sono i titoli principali dei quotidiani nel nostro sommario di giornata, partendo dalla stretta sugli studenti stranieri del governo, un tetto massimo del 30% per classe, divieto di burqa e niqab e obbligo per i genitori di imparare l'italiano. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma sarà in Consiglio dei Ministri tra giovedì e venerdì. Le perplessità dei presidi annunciate dal presidente dell'associazione Antonello Giannelli. Ci sono anche commenti su questo tema, li vedremo nella parte degli approfondimenti. Poi la mossa a sorpresa di Salvini. Pontida, ora un congresso straordinario della Lega, dice il segretario, e spiazza i governatori nordisti. A ottobre l'assise per decidere insieme, poi annuncia Salvini, nessuna voce sia fuori posto. E i 5 Stelle compatti contro l'invio di armi a Kiev. Il verdetto della consultazione sul web vincola il leader Giuseppe Conte, che lancia la sua corsa a Palazzo Chigi. Dobbiamo essere radicali, dice, ora un'alleanza per la Costituzione. Elly Schlein da Parma alla festa di Open ribadisce il suo appello a essere invece testardamente unitari. Ci sono delle differenze, dice la leader del PD, intervistata da Enrico Mentana, ma ne discuteremo. Poi la pagina di politica estera, la sconfitta di Merz alle elezioni. In Mecklenburg-Pomerania, la AfD, primo partito con il 38%, e il crollo della CDU, mentre la governatrice socialdemocratica Manuela Schwesig contiene le perdite e punta a conservare il Land. Ma a Berlino invece la vittoria della Linke per la prima volta con la giurista di origini turche Elif Eralp, il cancelliere vero

perdente del voto, resiste e annuncia riforme, ma attorno a sé un partito che ormai medita la successione. Il più grande attacco su Mosca da parte dell'Ucraina, oltre 1900 droni e missili nel giorno in cui la Russia va al voto per elezioni già scritte, con il partito del presidente Putin al 50% nei sondaggi e attorno una costellazione di partiti satelliti non ostili alla guerra, mentre tutti i dissidenti sono stati esclusi dalla competizione. Zelensky al telefono con Trump, impegno per un incontro a New York. E poi due notizie di cronaca sui quotidiani. La prima è una notizia che avviene, che riguarda ancora una reazione ai ladri. Spara al ladro in fuga e lo uccide. Autotrasportatore indagato per omicidio. Sono disperato, dice, farò la fine di Roggero. Ha esploso 12 colpi contro i ladri che cercavano di entrare nel suo scinale. E poi fa discutere il sequestro dei telefonini dei medici non indagati nell'inchiesta della Procura sui falsi certificati ai migranti irregolari. Questi i sommari di giornata. Adesso vediamo i titoli dei principali quotidiani. Come vi dicevo, l'annuncio di Giorgia Meloni di un tetto agli stranieri nelle scuole italiane è la notizia forse più gettonata sulle prime pagine, è l'apertura del Corriere, tetto agli stranieri in classe. La Premier è la stretta sulla scuola, stop al burka, Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi di taglio c'è la notizia di AfD e sinistra che avanzano in Germania, Merz un disastro ma non mi dimetto, elezioni a Berlino e in Mecklenburgo, così il taglio del Corriere, che ha poi una foto di Roberto Mollo, 35 anni, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. E di spalla c'è un faccio sulle elezioni russe, il 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto. Così il Corriere della Sera. La Repubblica, scuola di propaganda. Meloni annuncia il decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. C'è un commento di Concita De Gregorio sui banchi da liberi e uguali. È in sovratestata l'onda nera che travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, e poi le elezioni russe, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Ma c'è un commento di Paolo Gentiloni, l'Europa non è un menu a scelta, così la Repubblica, che poi ha nel taglio anche Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. Come vedete i titoli sono sempre gli stessi, cambia magari la gerarchia, quella della stampa vede il ladro, spara al ladro in fuga e lo uccide nell'apertura, perché è successo a Baldissero d'Alba, quindi è una notizia che ha un impatto territoriale sul quotidiano torinese, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, dice, farò la fine di Roggero. E in sovratestate il voto boccia Merz, un disastro, ma resto, exploit di FD e Linke. Così la stampa, che invece riserva al decreto annunciato da Giorgia Meloni un colonnino di spalla, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'altolà dei presidi. Così il quotidiano torinese. Il Foglio ha due editoriali oggi. L'inchiesta d'apertura, quella del numero monografico del lunedì, è sulle inchieste dei magistrati milanesi, l'APM sul cortile, c'è un pezzo di Maurizio Crippa. Tutto nacque dal giardino nascosto di Piazza Aspromonte, il primo caso da cui nascono le accuse, poi ripetute nelle inchieste milanesi. Ora arriva la decisione del GIP, ma per Torre Strese i giudici hanno già demolito la procura. Una storia istruttiva. Poi c'è un editoriale di Giuliano Ferrara, Conte Schlein, l'esilarante paradosso del campo largo.
Scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, e anche l'apertura di Libero, che ha un editoriale di Alessandro Sallusti, e poi la mossa di Salvini per blindare la Lega nella foto di centro pagina. E lo stesso La Verità, basta burka e classi ghetto. Così il quotidiano di Maurizio Belpietro, con un taglio sulle elezioni tedesche. Achtung, AfD avanza ancora, Merz barcolla. Ecco La Verità, Il Tempo, Giorgia contro l'Eurabia, no al burka a scuola, siamo sempre qui. Poi di taglio il congresso di Matteo Salvini, Matteo rilancia congresso subito, spiazza i malpancisti interni, dice il quotidiano di Daniele Capezzone. E il Fatto Quotidiano invece punta su Conte, come diciamo è costume. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, il leader Movimento 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Così il quotidiano di Maurizio Belpietro. Domani, scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, e poi il taglio sulle elezioni tedesche. Il Giornale invece si concentra sulle ombre russe alle primarie. Le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev. Per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio è un problema, lo dico da mesi, è un retroscena quello con cui apre il Giornale, di Augusto Minzolini, che racconta, diciamo, il mal di pancia del PD per il rischio che dietro la candidatura di Conte si facciano avanti pressioni che vengono da Mosca. Così il quotidiano di Tommaso Cerno. Poi ancora abbiamo da leggervi Il Messaggero, che ha un'apertura a una colonna: voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto. C'è un editoriale di Michele Marchi che leggeremo, rilancio europeo nell'ora più buia. E poi scuola, tetto agli stranieri, e l'apertura di centropagina. Lo stesso Il Mattino, che ha semplicemente la differenza: Il Messaggero ha la foto sulla Roma, Il Mattino quella sul Napoli. Per il resto hanno sostanzialmente lo stesso titolo: scuola, tetto agli stranieri. E da ultimo vi leggo il numero del lunedì, il numero freddo del Sole 24 Ore: mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. Così l'inchiesta del Sole 24 Ore. E allora torniamo con i nostri approfondimenti. Come vi dicevo, la prima notizia riguarda la scelta, la stretta sugli studenti del governo Meloni. In classe un tetto agli stranieri, l'annuncio viene dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. L'idea di Giorgia Meloni è quella di introdurre già nel Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo la misura per un tetto agli stranieri, un numero massimo di stranieri per classe, o disporre l'obbligo per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano. Inoltre, dice Giorgia Meloni, imporremo il divieto di burka e niqab a scuola, le misure già annunciate a più riprese dal ministro leghista Valditara. In effetti, e le avevamo anche parlato in qualche rassegna stampa di un paio di settimane fa, sono state rinviate perché Giorgia Meloni voleva appunto un annuncio ufficiale in una platea come quella della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Non esiste, dice la leader del centrodestra, che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani, perché sono minoranze. E poi l'attacco a Elly Schlein, Elly cara te prego, dice in romanesco, di una cosa vera, lo stop al bollo non gli è andato giù, pensavamo fosse l'occasione per cantare insieme bollo ciao, niente, faremo un conto corrente per i nostalgici. Ma Schlein replica in tempo, Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e dica al paese quando si va a votare, lo scambio consueto di accuse da una parte e dall'altra, che segna l'inizio di questa campagna elettorale. Insegue Vannacci e la sua remigrazione, dice Elly Schlein. Il provvedimento, la genesi di questo provvedimento viene spiegata da Simone Canettieri, sempre sul Corriere della Sera. Dice c'era già
in Parlamento un provvedimento dall'ottobre del 2025 alla Camera, firma di Galeazzo Bignami e dei deputati Sara Chelani e Francesco Flini. E con una conferenza stampa presentarono la proposta di legge che vieta il velo integrale in tutti i luoghi pubblici, non solo nelle scuole, che prevede un regolamento ferreo sul finanziamento alle moschee e pene più severe per il reato di induzione al matrimonio. Il divieto di burka e niqab in classe e il tetto agli stranieri però faranno parte del decreto scuola, invece, che sarà varato nel CDM tra giovedì e venerdì in compagnia di altre norme, così spiega Simone Panettieri. C'è un po' di reazioni anche del mondo scolastico che vengono, in questo caso dai presidi, dall'Associazione Presidi, presieduta da Giannelli, il quale, Antonello Giannelli, il quale dice: la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, quindi se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, che facciamo? Si chiede Giannelli. Ci sono scuole che hanno evidentemente diciamo, un equilibrio tra origine degli studenti, molto che vede gli italiani in minoranza. La mappa di questa geografia sociale ce la dà sul Corriere della Sera Gianna Fregonara con un affresco di quella che è la situazione in Italia e la composizione della popolazione scolastica. La misura, dice Gianna Fregonara, non riguarderà tutti gli alunni classificati come studenti con background migratorio, questo è molto importante, che sono oggi circa 950.000 su una popolazione scolastica di 8 milioni, non quelli che hanno il passaporto di un paese dell'Unione Europea, sono il 44%, che sono equiparati ai cittadini italiani dalle regole comunitarie, non tutti quelli di seconda generazione, perché non verranno considerati della categoria stranieri se hanno buone conoscenze di italiano. Quindi occorrerà fare uno screening. A inizio settembre dell'anno scolastico 24-25, cioè del precedente anno scolastico di cui si dispongono i dati, gli alunni stranieri sono stati 931.000, l'11,6% del totale, dice Fregonara. I due terzi sono bambini e ragazze di seconda generazione, cioè sono nati in Italia. E il record della popolazione della nazione che ha più stranieri è la Romania. Rumeni insieme con albanesi, marocchini ed egiziani sono il 40% della popolazione scolastica. Finora, spiega Fregonara, sono state individuate circa 1.000 classi sulle oltre 300.000 che compongono la scuola italiana, con una concentrazione sopra il 20% di studenti di prima generazione. Quindi di questo parliamo, 1.000 classi su 300.000, cioè lo 0,3 periodico per cento. Di questo parliamo, stiamo parlando di un provvedimento che impatta sullo 0,3 periodico della popolazione scolastica nazionale. Tuttavia, conquista le prime pagine dei quotidiani perché ovviamente ha un suo fascino polemico, no? A rendere complessa la gestione del fenomeno può essere in alcune zone del paese la concentrazione dei nuclei familiari stranieri per motivi di lavoro. Ecco, ci sono dei casi estremi, dice la Fregonara. Alla Giulio Cesare di Mestre, i bambini in prima elementare sono per oltre il 90% stranieri. Così lo stesso a Monfalcone, eccetera, eccetera. Ci sono delle zone dove la componente straniera è molto maggioritaria. Il 65% degli studenti non italiani si trova al nord, per lo più vivono in periferie e l'Invalsi ha certificato che faticano in italiano, sono mediamente più bravi in inglese e in matematica. Un tetto del 30% era stato già introdotto dalla circolare, del 2010 dall'allora ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, ma il provvedimento è rimasto per lo più inapplicato. Ora il decreto prevederà che gli studenti vadano in prima istanza divisi in tutte le classi di una stessa scuola. Se non basta, un quarto delle scuole elementari in Italia fatica ad avere più di una sezione, la questione passa all'ufficio scolastico regionale che si occuperà di smistare gli studenti nelle scuole.
E ovviamente il ministro ha detto nelle scuole vicine, cioè non costringerò gli studenti ad andare dall'altra parte della città, ma cercheremo di smistarli nelle scuole vicine, così dice Valditara, per rassicurare i teme appunto che questa misura rappresenti un disagio per le famiglie. Come appurare le loro conoscenze è l'altro punto, resta uno dei nodi da scegliere. Per potenziare lo studio dell'italiano verranno stanziati altri fondi e verrà introdotto l'obbligo per i genitori che non parlano di studiarlo, una norma mutuata dalla Germania. Anche qui è molto difficile e di dubbia, non voglio dire costituzionalità, tuttavia è difficile immaginare un obbligo di studiare gli italiani in capo ai genitori come presupposto. Diciamo per l'accettazione dei loro figli nelle scuole in condizioni di parità, per così dire, è una misura che sta un po' sul filo. Bisognerà capire come verrà articolata e soprattutto come verrà attuata. Ebbene, questo aveva già detto Valditara 2 settimane fa. Adesso la misura viene annunciata in un clima preelettorale dove ovviamente a destra ci si rincorre sulle misure anti-Islam e sulle misure, diciamo, di rigore sul tema dell'immigrazione. E Giorgia Meloni non ha perso l'occasione per annunciare questo provvedimento, nel tentativo anche di disarmare la propaganda del generale Vannacci. Questa è la prima misura di cui vi parlavo ieri. La notizia di cui vi parlavo in apertura della rassegna stampa che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani. Poi, collegata a questa, c'è l'altra notizia che è la mossa di Salvini, mossa a sorpresa, di annunciare da Pontida un congresso straordinario della Lega che smarca un po' i governatori e li mette con l'acqua alla gola sulla tempistica per organizzare un'alternativa al segretario. L'annuncio di Salvini sul pratone di Pontida è avvenuto ieri e ne parla il Corriere della Sera a pagina 6 con Cesare Zapperi, un congresso straordinario, ecco la mossa del cavallo, dice Zapperi, un annuncio inaspettato lanciato giusto al termine del comizio. Dal palco convocherò, dice Salvini, il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò di indire nel mese di ottobre un congresso straordinario per decidere insieme e poi marciare uniti e compatti. Salvini aggiunge che suona come una minaccia, una frase che suona come una minaccia. La prima voce fuori posto che danneggia migliaia di militanti dovrà spiegare perché fa un favore alla sinistra. Quindi ci riuniamo a congresso, poi però stop alle polemiche. Se vinco io, questa è la morale. Salvini sottoporrà ai delegati gli stessi del congresso di un anno fa a Firenze una mozione con la sua strategia politica di qui alle elezioni del prossimo anno. Agli oppositori non resterà che proporre a loro volta un documento con le loro priorità. Si andrà al voto e lì verrà sancita la linea del partito. La sfida è aperta. Salvini può dimostrare di avere la Lega con sé. E poi in questo clima ci sono ovviamente i pontieri, gli appelli a non litigare da parte di ministri come Giorgetti e Calderoli, e il capogruppo al Senato invece Romeo, che è diciamo, il contestatore per antonomasia del segretario del Carroccio, ripete la richiesta di un allargamento della segreteria in linea con quanto sostiene anche il governatore lombardo Attilio Fontana. Nello stesso solco, ma con discorsi più sfumati, l'ex del presidente del Veneto Luca Zaia, che dice: io resto dell'idea che i territori di riferimento restino quelli del nord in un progetto di unità nazionale, ma questo non si discute neanche per il partito. E il governatore del Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ma la mossa del cavallo di Salvini ora sposta tutto il confronto sul congresso straordinario. Che cosa cambia? Cambiano diverse cose. Lo spiega bene il retroscena della Repubblica, tanto per Giorgia Meloni che non sapeva di questa mossa, quanto all'interno della Lega, perché
questa scelta di Salvini, che spiazza la minoranza, diciamo l'ala contestatrice, nasce in gran segreto con un consigliori particolare, che è il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Obiettivo è stanare, dice Paolo Berizzi sulla Repubblica, pagina 9, gli avversari interni, con un congresso da tenere prima possibile senza dargli il tempo materiale per organizzarsi. Uno dei governatori, dietro l'anonimato, spiega la mossa in questi termini, scrive la Repubblica. Dal suo punto di vista è stato astuto. Convoca un congresso in fretta e furia, presenta una mozione su quella che è la sua linea e chiederà di approvarla per acclamazione. I delegati sono gli stessi del congresso di Firenze, li controlla tutti, quindi in teoria la sua linea passerà. Romeo, capogruppo uscente al Senato, è piuttosto tentato dalla sfida. Potrebbe essere lui il frontman della minoranza. E gli eretici del Nord, però, sono consapevoli dei rischi, perché il dribbling di Salvini può precipitarli adesso in un cul-de-sac. Perché se dopo mesi di interviste, critiche frontali, affondi, eventi, controcanto, non saranno conseguenti, ne usciranno malissimo, perdendo l'ultima occasione utile per cambiare la Lega. Così la Repubblica, che precisa anche a pagina 5 che Giorgia Meloni non sapeva niente di questa decisione di Salvini, che ovviamente un po' piazza non solo la Lega, ma un po' tutta la maggioranza. Dall'entourage di Matteo Salvini, scrive Lorenzo De Cicco sulla Repubblica, pagina 5. Trapela che nemmeno la Premier fosse stata messa al corrente con congruo anticipo dell'annuncio di un congresso leghista straordinario. Meloni, dicono dalla sua cerchia, eviterà comunque di esporsi se ci fosse uno sfidante di livello. Non solo perché nelle scorse settimane si è confrontata più volte con Luca Zaia, ma anche per ragioni di tattica politica. Sentite un po'. E con Salvini c'è un rapporto di affetto, raccontano i suoi, e soprattutto si è mostrato affidabile al netto di qualche sortita nei voti in Parlamento. D'altro canto, è difficile immaginare che il carroccio risalga la china con lo stesso leader. I sondaggi riservati a destra già proiettano la Lega poco sopra il 4%. Con questa cifra è impossibile che vinca la coalizione. Un nuovo segretario invece si avvantaggerebbe di un rimbalzo tecnico di almeno il 2%, viene calcolato, ma proprio per recuperare terreno potrebbe mostrarsi meno collaborativo in aula, complicando l'ultimo scampolo di legislatura. Ecco perché Meloni sembra orientata a non mettere bocca nelle dinamiche dell'alleato più in difficoltà. Vale anche per le suppletive di Reggio Calabria, dove si vota fra pochi giorni, e sono molto importanti, come ci ha ricordato proprio Paolo Mieli in un editoriale sul Corriere della Sera pochi giorni fa, perché testeranno la forza di Vannacci, anche la forza distruttiva di Vannacci rispetto al centrodestra. Se il candidato vannacciano, scrive Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica, non riuscisse a far perdere l'azzurro Fabio Roscioli il seggio vacante alla Camera, i fratelli potrebbero dire che l'ex generale è ininfluente. Se invece Roscioli non la spuntasse, i meloniani potranno dire: è la prova che il futuro nazionale fa vincere la sinistra. Fantastico spot per le politiche, anche se Marina Berlusconi non sarebbe dello stesso umore. Insomma, sono ragionamenti, come dire, che in qualche modo possono essere contestabili, perché vale tutto il contrario di tutto. Se vince Vannacci, bene, se perde Vannacci, bene. Chissà se davvero è la stessa cosa in Calabria, nel momento in cui Vannacci dovesse espugnare Reggio Calabria, come ha scritto, appunto, vi dicevo, Paolo Mieli, c'è il rischio che l'azzardo, il coraggio, la tentazione di altri deputati del centrodestra possa aprire una diaspora dai partiti dell'alleanza di governo verso il cartello del generale, quindi l'allarme c'è, come sulle elezioni di Reggio Calabria. Ne parleremo in questa settimana, certamente. Così la Repubblica sul fatto che Salvini non aveva avvisato Giorgia Meloni. Vannacci intanto fa le sue performance con più estreme che si può, e infatti il suo sodalizio con i neonazi tedeschi nasce dal fatto che
nella manifestazione con Gianni Alemanno ieri a Orvieto, alla seconda giornata della convention di Futuro Nazionale, arriva l'endorsement dell'AfD e l'eurodeputato di Alternative for Deutschland, Mark Jongen, 58 anni, nato in Alto Adige, a portare la benedizione della leader Alice Weidel. Così Vannacci che dice: il voto utile è per noi, il presidente di Futuro Nazionale chiude l'ipotesi di un'alleanza con il centrodestra, aveva aperto l'altro giorno, c'è da ritenere che aprirà ancora, ma ovviamente può dire quello che vuole stando fuori e giocando a picconare la maggioranza. Questo è lo sport in cui si sta dedicando Vannacci. Così il centrodestra e il centrosinistra anche ha le sue bitte da pelare, perché ieri è accaduto quello che era stato annunciato, e cioè il Movimento 5 Stelle ha votato con una percentuale plebiscitaria, il 92%, contro l'invio di armi a Kiev. Questo è il verdetto dei militanti della base che si sono espressi per il appunto 91,7% contro l'invio di armi a Kiev e il 97,9%, pensate, favorevole al riconoscimento della Palestina. Due plebisciti. Conte guarda ovviamente oltre i confini di partito e sembra parlare da leader di coalizione, da candidato premier, raccogliendo questo appello. Quando andremo al governo, come prima cosa, iniziamo a dire cosa c'è da cancellare, dice. Dopo questa tabula rasa realizzeremo il progetto progressista, no al riarmo, no ad accordi militari e commerciali con il governo di Israele, restaurazione del reato di abuso d'ufficio, no alla norma salva politici dalla Corte dei Conti, cancellare le norme che limitano gli strumenti investigativi e le intercettazioni, cancelleremo anche le leggi bavaglio. Si torna alla spazza corrotti, si torna al 2019, quindi al governo giallo-rosso con il ministro Bonafede, sulla giustizia. Ebbene, questo metterlo in conto, ovviamente, quantomeno negli auspici di Giuseppe Conte. Siamo obbligati a essere radicali, dice, senza compromessi. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chiede di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni. Sui contenuti politici non indietreggeremo di un millimetro, dice Conte. E lo dice forte di questo verdetto che viene da 45.340 voti su oltre 106.000 iscritti, un po' meno di qualche anno fa, di 2 anni fa, 42% di affluenza. Il fondatore si farà sentire oggi ancora, dove? Da Fedez e Mister Marra, ma la testa dei 5 Stelle è già proiettata verso le primarie. Noi siamo pronti, dice, che tradotto significa il movimento vuole accelerare. Insomma, così Conte, c'è un retroscena sulla vicenda della consultazione dei 5 Stelle e della piega, della postura politica di questo leader trasformista che adesso sposa senza se e senza ma una sua versione del progressismo. Questi grillini, così ancora tanto grillini, si chiede Fabrizio Roncone, per passione e per radicalità accetterebbero un'eventuale sconfitta di Conte alle primarie? Questa è la domanda, una delle domande effettivamente. La dico meglio, questi ci vanno poi a votare per Elish Line? Risposta di pancia, probabilmente molti resterebbero a casa. Siamo dentro una pura supposizione, chiaro, dice Roncone, però certe atmosfere bisogna provare a interpretarle. Per questo, osservando Conte, si può provare ad azzardare qualche anche dell'altro, e cioè che abbia maturato la convinzione di potersela comunque giocare alle primarie. Pensa insomma di essere in partita, un po'. Ha letto il sondaggio Ipsos pubblicato l'altro giorno dal Corriere, che lo vede come favorito nella corsa per la leadership del campo largo. Un po'. E che anche lui annusa l'aria, sa quello che sta succedendo dentro e soprattutto fuori dal Nazareno. Questo spiega bene le condizioni che il movimento medita di imporre alla coalizione. Primarie aperte non solo agli iscritti, primarie da tenersi nei gazebo e online. Che gli puoi dire adesso a Conte, Giuseppe Conte?
In politica non esiste il comportamento virtuoso astratto, fai politica per come la sai fare. Lui è uno che prima firma i decreti sicurezza con Matteo Salvini e poi riesce a restare premier accroccando un governo con il PD, porta fuori il paese da una pandemia che mai si era vista, in cui morivano come mosche, e nel frattempo riesce pure a sfilare il movimento a Beppe Grillo, che, poveraccio, schiuma ancora rabbia e progetta tremende vendette. E questo Conte, uno che ascolta i consigli di Goffredo Bettini e poi persino quelli di Marco Travaglio e, qualche volta, o forse spesso, chissà, va solo distinto, e che da quel palco poco fa ha detto cose più a sinistra della coppia Bonelli-Fratoianni. Chiaro che Elly debba essere preoccupata, e molto, così Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Elly che fa? Elly da Parma si appella a una canzone, scrive Claudio Bozza, nella pagina a fianco, una canzone di Daniele Silvestri per provare a ridurre la profonda frattura politica che divide il popolo. Vero, ci sono delle differenze, ammette la segretaria Dem, intervistata da Enrico Mentana al Festival di Open, ma aggiunge citando il cantautore romano: le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Nel giorno in cui Conte, secondo azionista del fronte progressista, incassa dalla base dei 5 Stelle un mandato granitico contro il rialmo, il sostegno a Kiev si conferma il nodo decisivo, dice Bozza. E Schlein, che deve anche governare le divisioni interne al suo partito, risponde così: finché non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Su questo discuteremo e troveremo un compromesso. Beato il suo ottimismo, aggiungiamo noi. Dall'ala riformista del Partito Democratico intanto volano bordate contro i 5 Stelle. Nessuno chieda a noi sull'Ucraina di condividere una posizione che coincide con quella di Salvini e Vannacci, e il commento sferzante di un eurodeputato Dem alle parole di Conte. Così, il PD con Elly Schlein che dal palco ribadisce il suo mantra: siamo testardamente unitari, una bella frase, sono belle parole, ma ho contraddette dalla sostanza del dibattito tra 5 Stelle e PD. Così Elly Schlein dal palco di Parma alla festa di Open. E la Repubblica ci racconta ancora che il messaggio dei militanti dei 5 Stelle, c'è un viaggio di Francesco Bei tra i militanti di 5 Stelle che dice: è pronti a sostenere Schlein, ma solo se accetta la linea. È evidente che questa partita sarà lunga e segnerà fortemente la campagna elettorale, al di là anche della stessa stesura dei programmi. Ci sono due, diciamo, sottolineature. Una è intellettuale, per così dire, viene da Giuliano Ferrara sul Foglio, l'altra è più analitica ed è uno studio di Alessandra Ghisleri, importantissimo, di cui vi parlo subito. Però prima leggiamo Ferrara, che segna il paradosso di questo ribaltamento che avviene all'interno del campo largo. Dice Ferrara: il mago dell'anonimato politico, fattosi statista alla guida di due governi e poi capopartito, sta parlando ovviamente di Giuseppe Conte, richiamerebbe all'ordine la sua creatura e rivincerebbe la lotteria del potere. Infatti, dice Ferrara, Schlein, paradosso esilarante, fu eletta non dalla base del suo partito, ma da una platea elettorale esterna e antipatizzante verso le correnti storiche dei Dem. Una platea composta in particolare da elettorato assembleare grillino-contiano, tutti ostili nel tempo allo spirito militante pro-Ucraina dei riformisti e dei centristi del PD. Quindi l'elettorato di Elly Schlein era un elettorato, diciamo, culturalmente grillino, come 4 anni fa, nei tempi in cui, diciamo, si usciva dalla stagione propriamente populista dei populisti a palazzo, ma il clima era ancora quello. Conte è il candidato dell'opinione pubblica di sinistra prevalente anche nel PD, ci ricorda Ferrara. Il PD di Schlein è invece un partito avviato ai carnasciali della diserzione
della ritirata predicata dai suoi giovani assemblearisti e alle bellurie dell'interpretazione loffia dell'articolo 11 della Costituzione come autorizzazione alla bandiera bianca delle democrazie contro le autocrazie. In quella ordinaria lanterna a olio che è il PD in rivolta contro la propria identità originaria, la lampada di Aladino delle Mille e Una Notte, è entrato un genio. Il genio grillino della demagogia più sfrenata, il partito Quel che conta, fu ideologicamente sequestrato dagli elettori della sua segretaria e ora il genio della lampada esce allo scoperto e chiede al padrone quali siano i desideri che deve esaudire. Così Giuliano Ferrara sul Foglio. Invece, diciamo, con un'analisi scientifica di quelli che sono i flussi del consenso elettorale, Alessandra Ghisleri si pronuncia sulla Stampa e c'è da giurare che questo articolo oggi sarà oggetto di grande riflessione nelle stanze del centrodestra. Porta Alessandra Ghisleri delle elaborazioni da Only Numbers sui dati delle intenzioni di voto realizzate per la trasmissione Porta a Porta. Che cosa ci dicono? Ci dicono che, dice la Ghisleri sulla Stampa, pagina 17, il centrodestra è al 41,1 e il centrosinistra al 43,2. Ora, con queste due, chiaramente Vannacci fuori dalla coalizione di centrodestra, quindi 41,1 contro 43,2, 2,1 punti dividono il centrosinistra in vantaggio sul centrodestra. Cosa accade con queste leggi elettorali? Dice la Ghisleri, il rosatellum, cioè quella attuale, e lo stabilicum o melonellum, come volete chiamarlo, quella che per essere approvata produrrebbero due parlamenti differenti. Con la legge elettorale in vigore, sentite un po', il vantaggio del centrosinistra sarebbe di 12 seggi alla Camera e di 15 seggi al Senato. Mentre con la nuova proposta di legge elettorale, questo stesso vantaggio di voto si dilaterebbe fino a 78 seggi alla Camera. Pensate, da 12 si va a 78 e 40 al Senato, da 15 si va a 40 al Senato. In questo senso, da un vantaggio di appena 2 punti percentuali, si otterrebbe una rappresentanza parlamentare con un vincitore netto, in grado di governare con un'ampia stabilità. Sentite un po', aggiunge ancora la Ghisleri, il partito di Roberto Vannacci, con il 7,4% attuale stima del suo consenso, otterrebbe 19 seggi alla Camera e 11 al Senato con l'attuale sistema elettorale, il Rosatellum, 19 e 11. Invece, con lo Stabilicum, diventano 24 e 12, quindi cresce anche Vannacci nella sua composizione parlamentare. Per Giorgia Meloni la nuova legge elettorale rappresenterebbe un prezzo doppio, perché non solo la sua coalizione perderebbe seggi rispetto allo Rosatellum, ma anche all'interno del centrodestra il non alleato Vannacci risulterebbe rafforzato. È chiaro che il centrodestra allargato a Vannacci supererebbe il 48% dei voti, ma a quel punto qui siamo ovviamente dentro un'ipotesi che non è contemplata dalle dichiarazioni e gli annunci di Giorgia Meloni, anche perché poi questo 48% forse si distribuirebbe diversamente, in quanto il centrodestra teme che far entrare Vannacci dentro la coalizione vuol dire consentirgli di erodere ancora di più consensi a vantaggio suo e contro i partiti che la compongono, Lega e Fratelli d'Italia. Quindi Meloni ha detto Vannacci resta fuori. In questo caso, tuttavia, dice appunto, ammesso anche che si facesse entrare Vannacci nella coalizione, il problema sarebbe non tanto quello di vincere, ma quello di governare, e questo è un altro dei motivi che hanno indotto Giorgia Meloni a dire no, grazie. Insomma, questa legge elettorale è uno strumento, dice Alessandra Ghisleri, che potrebbe rivelarsi un boomerang per chi lo ha votato. Il testo dello Stabilicum, ci ricorda la Ghisleri, non è ancora legge,
modificato al Senato il 15 settembre rispetto alla versione approvata dalla Camera in luglio, dovrà affrontare una terza lettura dal 28 settembre e nulla esclude che emendamenti ulteriori possano cambiare anche sensibilmente gli scenari qui descritti. C'è una riflessione che evidentemente sarà in atto in questi giorni sulla necessità, opportunità di andare avanti con una legge elettorale che potrebbe consentire, stando gli attuali equilibri, al centro-sinistra non di avere una maggioranza risicata e quindi di affrontare poi una coabitazione difficile, ma di avere una maggioranza solidissima in entrambi i rami del Parlamento. E questo ovviamente è da valutare, chissà quale sarà il destino della legge elettorale. Certo, c'è da dire anche che le stime sul centro-sinistra sono a freddo, cioè prima che i partiti che lo compongono si confrontino non solo sul programma, ma soprattutto sulla leadership per capire, una volta che sarà scelto il candidato premier, come si disporranno gli elettori dei due partiti, cioè se i grillini andranno a votare per la Schlein o la Schlein, o i democratici andranno a votare per Conte, o piuttosto ancora se gli uni e gli altri andranno a votare per un terzo federatore, ipotesi che ovviamente non è del tutto da escludere. Così Alessandra Ghisleri sulla stampa, e sarà bene sorvegliare l'andamento di questa legge elettorale, perché è evidente che qualcosa potrebbe cambiare stando alle previsioni di Alessandra Ghisleri. Spesso questi strumenti si rivelano una eterogenesi dei fini, cioè un effetto contrario alle intenzioni. Dalla politica nazionale, con questa sottolineatura, ci portiamo in quella internazionale, ad essa collegata, perché è evidente che i riflessi del voto in Germania sono evidentemente arrivano anche in Italia e viceversa. Le tensioni italiane, ormai c'è un grandissimo, come dei vasi comunicanti, ciò che accade nella politica estera impatta sulle politiche nazionali, e il voto di ieri in Germania, in Mecklenburg-Pomerania, uno dei 16 land tedeschi, la cui popolazione è di circa 1.600.000 abitanti, è collocata a nord sul Mar Baltico, a nord-est per meglio dire, hanno sancito un verdetto che scuote la democrazia tedesca nelle sue stesse fondamenta. Perché? Perché hanno dimostrato queste elezioni che la polarizzazione politica si sta aggravando anche nella solida Germania. Si rafforzano soprattutto AfD e Linke, si rimpicciolisce l'area dei partiti di centro, scrive Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica, e la CDU subisce nel land affacciato sul Mar Baltico una batosta senza precedenti. Stando alle proiezioni di ieri notte, è finita fuori dal Parlamento, è la prima volta nella storia, una catastrofe per il cancelliere Friedrich Merz. In Mecklenburg-Pomerania l'AfD raddoppia i voti, supera il 38%, pensate un po', e si piazza davanti al partito della governatrice uscente Manuela Schwesig, che perde 4 punti, ma supera comunque il 35%, stiamo parlando, della leader della SPD regionale, Manuela Schwesig. Oltretutto, dopo una spettacolare rimonta, un anno fa la SPD era ancora 18 punti dietro all'AfD, quindi adesso ha recuperato 38 l'AfD, 35 la SPD. Ciò che crollano però sono appunto i cristiano-democratici. Terzo partito è la Linke al 6,5, mentre i Verdi si piazzano al 5,5. E la CDU subisce una mostruosa disfatta. Si ferma al 4,9. Sotto la soglia di sbarramento, un dato incredibile effettivamente. Grazie al cordone sanitario, nella regione affacciata sul Mar Baltico è molto probabile che Schwesig
continui a restare in sella. La leader socialdemocratica, dice Tonia Mastrobuoni, che guida il Mecklenburg-Pomerania da 9 anni, ha detto che abbiamo avuto molta fiducia e la gente vuole che continuiamo a governare. Sì, può continuare a governare ovviamente facendo un accordo con Linke e Verdi. Intanto, dice ancora Mastrobuoni, Berlino cambia sicuramente colore ed è un altro schiaffo a Merz, perché tradizionalmente rossa, ma governata in questi ultimi anni da un impopolarissimo sindaco della CDU, Kai Wegner, Berlino si tinge di viola. Per la prima volta nella storia la Linke arriva prima e potrebbe issare sulla poltrona più alta di Berlino una sindaca musulmana di origine turca, Elif Eralp. In campagna elettorale questa giurista, 45enne, figlia di rifugiati politici turchi, è stata ribattezzata la Mandani di Berlino. Il suo partito ha guadagnato 13 punti rispetto alle ultime elezioni regionali e supera il 23%. Mentre la CDU è crollata di oltre 9 punti al 19%. La Linke ha condotto una serrata campagna elettorale sui temi sociali, ci ricorda Tonia Mastrobuoni. Il caro affitti, promesso l'esproprio delle multinazionali del mattone, ma per governare con la Spede e i Verdi dovrà ammorbidire la proposta della statalizzazione forzata. Per i socialdemocratici è irricevibile e Erlap dovrà blindare il suo sostegno a Israele. Molti anche nella Spede accusano il partito di nutrire sentimenti antisemiti perché sostengono la causa palestinese. Così Berlino. La FD della Spitzenkandidatin Christine Brinker arriva terza sfiorando il 16% e raddoppia quasi i voti rispetto alle ultime regionali. I Verdi conquistano il 14, ma perdono 4 punti rispetto all'ultima tornata elettorale. Soprattutto fa impressione la Spede scivolata ormai in quinta posizione sotto il 12% e nella città governata per decenni da grandi sindaci socialdemocratici. Insomma, a Berlino perde la Spede, in Mecklenburgo perdono in maniera clamorosa i cristiano-democratici. Merz è sotto accusa, dice dobbiamo rendere il paese in grado di affrontare il futuro, dobbiamo fare le riforme, dobbiamo fare adesso ciò che richiede una spina dorsale dritta, solidità e pazienza, e io le dimostrerò come leader della CDU e soprattutto come cancelliere del nostro paese. Ma, spiega Tonia Mastrobuoni, ci crede solo lui fuori e dentro la CDU. Merz ha forzato la mano al partito convocando ieri pomeriggio i vertici perché lo sostenessero. Non ha aspettato la mattina dopo per commentare i risultati come avviene di solito. Ha sentito la necessità già ieri sera di allontanare ogni sospetto di dimissioni. Insiste per restare sia come cancelliere sia come leader del partito, ma le pressioni su di lui restano mostruose. E ieri l'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung, organo di riferimento della CDU, ha spiegato però perché un governo di minoranza sarebbe un azzardo. Alla prima convergenza con la FD, cioè l'ipotesi che ovviamente Merz prosegua il suo cammino con un governo di minoranza, è ovvio che dovrebbe poi di fatto allearsi o comunque cadere ostaggio dell'ultradestra filo Putin. E per il cancelliere la politica estera dal sostegno all'Ucraina, la fedeltà alla NATO diventerebbe letteralmente un incubo. Così scrive Tonia Mastrobuoni da Berlino, resocontando gli effetti di questo ennesimo terremoto nella politica estera dell'Unione Europea, perché di cui la Germania rappresenta uno dei cardini. C'è Paolo Valentino che analizza da par suo la situazione sul Corriere della Sera e dice la crisi dell'Unione, l'ultimo Volkspartei democratico della Germania è ormai ufficialmente aperta. Crisi di leadership, di programma, di consensi. Saranno ore e giorni drammatici quelli a venire, racconta Valentino. Il cancelliere è il vero perdente del voto.
Ieri sera ha riunito il Presidium, in cui siedono anche i governatori cristiano-democratici dei Länder, che nei giorni scorsi avevano pubblicato un appello all'unità interna, dove però singolarmente il nome di Merz non veniva citato neppure una volta. L'appuntamento decisivo è quello di martedì con il gruppo parlamentare al Bundestag. Per essere presente, il cancelliere addirittura ha annullato il viaggio a New York, rinunciando a intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU, a cui teneva moltissimo. La componente più conservatrice, in primo luogo i deputati della sorella CSU bavarese, rimprovera a Merz di essere troppo conciliante con gli alleati di governo socialdemocratici. Al momento appare difficile che Merz possa essere costretto a mollare. L'ipotesi di dimettersi solo da presidente del partito, rimanendo cancelliere, sembra prematura, anche se alla fine potrebbe essere una via d'uscita. In questo caso a succedergli sarebbe quasi sicuramente Hendrik Wüst, il giovane ministro presidente del Nordrhein-Westfalia. Vedremo che ci sono anche altri pretendenti, ma come raccontano Mastrobuoni e Valentino, corrispondenti informatissimi di Repubblica e Corriere della Sera, tutto si deciderà martedì in Parlamento. Il cancelliere lì misurerà la tenuta della sua trincea. E la tenuta della trincea di Merz coincide con la tenuta della trincea democratica europea, secondo un analista che in questi giorni sta parlando parecchio in Italia, è Dominique Moisy, era stato intervistato anche nei giorni scorsi, più o meno aveva detto le stesse cose, lanciando una sorta di appello alla resistenza, così dire, democratico-repubblicana. Se domani il Rassemblement National e l'AfD dovessero arrivare al potere rispettivamente a Parigi e a Berlino, la UE finirebbe. Questo è l'allarme degli europeisti. Una vittoria del partito di Marine Le Pen in Francia andrebbe a indebolire terribilmente l'Unione Europea, che riceverebbe il colpo di grazia con un'eventuale vittoria dell'AfD. Giorgia Meloni ha resistito, dice Dominique Moisy, intervistato da Danilo Ceccarelli della Stampa, pagina 8. Ha resistito alle sirene russe, nonostante provenisse dalla destra della destra, dalla destra della destra, cioè dall'estrema destra. La Premier all'inizio del suo incarico appariva come un problema, ma adesso sembra essere la soluzione. Tuttavia, anche Meloni si sta indebolendo. Lo ripeto, quella attuale è una situazione veramente preoccupante. Così Dominique Moisy sulla stampa, intervistato a pagina 8. E poi, dalla Germania ci proiettiamo verso Mosca. Verso Mosca dove, come vi ho detto, ieri si è votato tra missili e i droni dell'Ucraina, uno degli attacchi forti condotti dall'Ucraina dall'inizio della guerra, il più grande attacco su Mosca al voto, oltre 1900 droni e missili in un giorno, ci racconta il Corriere della Sera a pagina 12 con Lorenzo Cremonesi. Colpiscono città e infrastrutture petrolifere russe. Nel giorno finale delle elezioni parlamentari, a Mosca si parla del più grave attacco sulla capitale dall'inizio della guerra. Volodymyr Zelensky annuncia l'utilizzo di missili balistici di produzione locale, un'evoluzione che sottolinea la cresciuta capacità bellica ucraina. Il Cremlino reagisce come sempre, raid continui su Kiev e sull'intero paese, senza distinzione tra obiettivi civili e militari, come d'abitudine. Ieri il presidente ucraino ha detto di aver parlato con l'omologo americano. È stata, a suo dire, una conversazione importante. I due hanno concordato di incontrarsi a New York e questo potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole, dice Cremonesi. E intanto la Russia vota con, ovviamente, le condizioni di un'elezione farsa, completamente falsata dalla presenza militare, dalla pressione del governo, dall'esclusione dei partiti ritenuti ostili alla campagna militare. Gli exit poll, guarda caso, racconta Imarisio, che sta a Mosca, dicono che Russia Unita, il partito personale di Vladimir Putin, prenderà
tra il 49,4% e il 52,8% dei voti complessivi, più o meno la stessa percentuale che aveva avuto nel 2021, e dovrebbe naturalmente comodamente raggiungere una maggioranza di 300 deputati su 450 parlamentari. Quindi alle sue spalle, sentite un po', perché questo fa capire come queste elezioni siano state totalmente guidate dall'alto in modo da raggiungere un esito così preciso, non solo nell'attribuzione dei seggi al partito del presidente, ma anche nell'opposizione, nella composizione

per dare sfogo al malcontento della classe media, comunque l'unica a non pronunciarsi apertamente a favore della guerra, che rimane cosa diversa dal dirsi contrari. Cioè anche il malcontento viene canalizzato sapientemente dal Cremlino in formazioni minori, tuttavia incapaci realmente di rappresentare un'opposizione, quindi in questo modo stabilizzano il consenso attorno al regime. È emerso, aggiunge Imarisio, che il controllo sull'affluenza delle urne sul territorio ha spesso raggiunto livelli assurdi. Sentite un po' che cosa è accaduto. A Yukust gli insegnanti sono stati costretti a rendere conto sia della propria affluenza che di quella dei genitori degli alunni. Sempre venerdì il comitato dell'Alpai del Partito Comunista riferiva che le autorità regionali non solo costringevano i dipendenti pubblici a votare sotto minaccia di licenziamento, ma inviavano anche nomi specifici da indicare sulle schede elettorali. Insomma, elezioni libere, come si dice. Quindi questa è la Russia che piace a molti, molti no, ma insomma a una pattuglia consistente di nostalgici di ogni ideologia sparsi dentro il dibattito pubblico e l'universo politico italiano, purtroppo. Così le elezioni in Russia. Bene, la sfida, le sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare in questo contesto sono oggetto degli editoriali sui quotidiani oggi presenti sulle prime pagine dei giornali. Ce ne sono tre che voglio segnalarvi. Il primo lo ha scritto Michele Marchi, raffinato editorialista dell'Università di Bologna e del Mulino, si occupa sul Messaggero delle sfide dell'Europa e di quello che ha rappresentato storicamente la costruzione europea. Marchi, come sempre fa da storico, introduce il suo ragionamento attraverso una breve carrellata della storia della costruzione europea. Dite cosa c'è, si chiede, in comune nella crescita dei sovranismi, degli estremismi e dei radicalismi del vecchio continente, e dice proviamo a leggerlo a partire dalle origini, da 70 anni, tra poco saranno dalla firma del primo dei trattati di Roma, 1957, atto di nascita della Comunità Economica Europea. Cos'era il processo di integrazione europeo nel marzo del 57, si chiede Marchi, e dice si può dire che ruotasse attorno a quattro pilastri. La crescita economica e la costruzione di una società del benessere era il primo, dice Marchi, dopo la guerra ovviamente. Il secondo era la garanzia della pace, centrata sull'avvicinamento franco-tedesco. Il terzo era la centralità del rapporto euroatlantico, quindi il rapporto con gli Stati Uniti. Quarto era il primato delle culture politiche tendenti al centrismo, questo è importantissimo, e all'espulsione del massimalismo, del radicalismo e della polarizzazione del dibattito pubblico. Cioè le culture politiche democristiane, liberali e socialiste, socialdemocratiche per meglio dire, garantivano politiche di convergenza al centro. Ecco, questo quadro, dice Marchi, a 70 anni di distanza appare stravolto. Il tema della mancata crescita economica e dell'indebitamento è sotto gli occhi di tutti. Le indagini di opinione collocano il costo della vita o la perdita di potere d'acquisto al primo posto tra le preoccupazioni degli europei. Ma è altresì indispensabile farsi carico di quel declassamento avvertito dalle classi medie, no? Spina dorsale delle liberal democrazie. E poi il tema della pace. E il tema della pace, dice, purtroppo si è incistato come un'ideologia che pecca di mancanza di realismo. Perché? Perché è mancato un lavoro di pedagogia civile per riportare le opinioni pubbliche a confrontarsi con tematiche uscite dall'orizzonte continentale. Nel post 1945, quando si sapeva bene che la pace aveva un prezzo e non nasceva sugli alberi, insomma, questo discorso deve essere strettamente collegato a quello che era il terzo pilastro del processo di integrazione europea, cioè il rapporto euroatlantico. La presidenza Trump lo ha definito

0: definitivamente consegnato alla storia e quindi la UE oggi è chiamata a darsi garanzie proprie. Infine, il quarto e ultimo pilastro ci riporta alle recenti scosse elettorali in Germania. È evidente che la politica centrista è tramontata per sempre. La storia però ci mostra che tutti gli avanzamenti dell'Europa comunitaria sono stati possibili solo grazie al convergere di quelle forze politiche di tradizione cristiano-democratica, socialista e liberale e all'esercizio di leadership virtuose. Cioè, dice Marchi in conclusione di questo articolo, non c'è un'altra soluzione che la storia ci consegna contro l'avvitamento dell'Europa dentro una stagione di radicalismo e di rottura di, diciamo, della costruzione europea, che non sia quello di un rilancio di una pedagogia culturale e politica delle culture democratiche, cristiano-democratiche, liberali e socialiste, capaci di riportare al centro una democrazia che tende alla polarizzazione. Facile a dirsi. Questa è la sfida, però, della democrazia in Europa ed è una sfida che forse non è stata perseguita con sufficiente consapevolezza anche dai partiti che dicono pure di intestarsi l'europeismo. Così Michele Marchi sul Messaggero a pagina 8. Poi c'è Danilo Taino sul Corriere della Sera a pagina 28, anche lui si occupa dell'Europa e lo fa da un angolo visuale solo lievemente diverso. Dice: Putin sta preparando, si chiede, il terreno per invadere un paese pro-europeo della NATO? E si risponde: per ora no. Vuole vincere la guerra contro l'Europa con strumenti ibridi, senza truppe e carri armati sul terreno, anche vista la pessima performance dell'armata russa in Ucraina. Quindi intensifica l'aggressione per mettere sotto pressione e intenzione l'Unione Europea, il Regno Unito e la Norvegia, fino a dividerli prima nell'appoggio a Kiev e poi a costringerli a un rapporto favorevole e sottomesco a Mosca. In questa strategia le quinte colonne in Europa, partiti, movimenti intellettuali, alcuni media sono essenziali per il Cremlino. Ecco, la prima risposta che i maggiori governi europei farebbero bene a dare alle aggressioni russe è dire la verità. Vedete, anche qui approda alle stesse conclusioni di Marchi. È solo una pedagogia, una parresia, per così dire, liberal-democratica che può svegliare le opinioni pubbliche europee e illuminarle sul pericolo che si vive. Questo lo dice Taino e lo dice anche Marchi. Chiarire che Putin ci ha portato in guerra, una guerra di aggressione che al momento può sembrare a bassa intensità, ma che sta via via aumentando di potenza. I paesi europei del nord e dell'est più esposti lo dicono da tempo. In Italia la discussione si fa per dire sui disertori. Buttata lì dalla leader dei giovani del Partito Democratico, Virginia Libero, avrebbe potuto essere, forse ancora è, una buona occasione per spiegare la sfida che ci sta di fronte da parte delle forze politiche che sostengono la battaglia di difesa dell'Ucraina. Ecco, per esempio, Elisline avesse detto: cara Virginia, vieni qui, ti spiego come stanno le cose, non stanno come tu dici, perché la diserzione dall'impegno di difendere la pace non è un impegno costituzionale, anzi è il ribaltamento della Costituzione, come ha scritto ieri Polito con mirabili parole sul Corriere della Sera. Però tutto questo non accade, dice Taino. E spiegare autorevolmente, senza esitazioni, che la vera emergenza è la guerra che ci è stata portata e la base sulla quale gli europei possono consolidare le opinioni pubbliche attorno a una sfida esistenziale. Solo così si potrà pensare a come rispondere alla guerra di Putin, ibrida ma micidiale. Diversamente non si potrà fare niente, nessun democratico potrà governare senza un mandato contro il guerrafondaio del Cremlino. Quindi pedagogia liberale e verità, verità storica, è un impegno per le classi dirigenti e la politica. Così Taino. Così, Marchi, o Gentiloni, anche Gentiloni, che è uscito, ha pubblicato in questi giorni anche un libro, ha, di cui parleremo certamente, un libro sull'Europa, però oggi ci consegna a pagina 18 sulla Repubblica, di cui è editorialista, il suo editoriale che affronta anche lui il tema dell'Europa. L'elefante nella stanza, dice, è ovviamente il rapporto con la Russia. Un nuovo strabismo italiano sta indossando i panni di una benevola sottovalutazione delle minacce russe alla pace in Europa, come se fossimo alla ricerca di una relazione particolare con la Russia, quasi potessimo rinverdire i bei tempi, veri o presunti, di Pratica di Mare, 2009, Berlusconi, ricordate? Come se coltivassimo ancora le illusioni di 20 anni fa sull'evoluzione democratica e pacifica della Russia di Putin. Come se combattere una dittatura e la sua guerra d'invasione fosse un modo per demonizzare il popolo russo e non per difendere la libertà e la pace. Qualcuno ridicolizza il contenuto delle minacce russe, chiedendo retoricamente se i carri armati russi siano ai nostri confini pronti all'invasione. Ovviamente non lo sono, ma questo non cancella la pericolosità della guerra ibrida rivolta al momento soprattutto ai paesi un tempo nell'orbita sovietica e alla Germania, e parla con le stesse parole, gli stessi accenti di Taino. Eppure, dice e conclude Paolo Gentiloni sulla Repubblica, pagina 18, quando l'Europa si difende, la politica italiana di maggioranza e di opposizione si divide e il governo si rifugia nell'assenza. Bene dunque le iniziative per il Mar Rosso, che dovranno passare al vaglio del Parlamento, condizione che non ci sfugga la necessità di una difesa comune europea a presidio della pace e dei nostri confini, dall'Artico al Mediterraneo. In ultima analisi, contare ora più che mai sarà il sostegno politico e militare all'Ucraina, in vista di una pace duratura nel nostro fianco est, sconvolto da oltre 4 anni di guerra. Il vero collo di bottiglia, o se volete la cruna del lago per l'Europa, non è a Hormuz o Bab el Mandeb, è l'Ucraina. Parole che ci sentiamo di sottoscrivere, quelle di Paolo Gentiloni sulla Repubblica a pagina 18. Sarebbe anche bello che, diciamo, nei dibattiti questa coscienza si facesse strada, non attraverso appunto confronti fra opinioni di segno opposto e vigili urbani che organizzano i talk, ma confronti orientati anche con il beneficio di storici, ce ne sono alcuni, analisti internazionali di grande valore, che potrebbero essere chiamati a illuminare questo dibattito. Ce n'è bisogno ovviamente di questa pedagogia. Quindi 3 editoriali, come avete visto, su 3 giornali diversi, ma una stessa cifra, quelli di Marchi, Taino e Gentiloni. Così si conclude la nostra pagina di politica estera. Torniamo in Italia con un po' di cronaca. Un po' di cronaca ce la dà un fatto accaduto nel torinese, in Piemonte, dove è l'apertura della stampa, come vi avevo raccontato, dove spara al ladro, in fuga lo uccide, e è successo ancora una volta quello che purtroppo sta diventando una catena di episodi di sostituzione dei cittadini allo Stato nella difesa della sicurezza. È accaduto a Valdissero d'Alba, dove la proprietaria del bar Giolo ha visto sbucare all'alba sulla strada principale del paese. Quel bravissimo ragazzo non sembrava neanche lui, era sconvolto, aveva un'altra faccia. Non mi ha nemmeno salutato, cosa che Roberto non mancava mai di fare. Di chi sta parlando? Sta parlando di Roberto Mollo, 35 anni, autista e allevatore di bestiame, che, svegliato nel sonno da 4 ladri che stavano forzando la porta di casa, ha preso la sua pistola semiautomatica e è uscito sul balcone e ha sparato 12 colpi nel buio della notte. 2 di questi proiettili hanno colpito a morte un uomo di 36 anni, si chiamava Giovalin Lazri, gestiva un bar a Torino assieme alla sua compagna, insieme avevano un figlio piccolo. È denunciato per omicidio, ma a piede libero, dice la stampa. Naturalmente l'autore del gesto reattivo la cui, diciamo, rilevanza penale sarà valutata dai magistrati. Vi ricordo che la legittima difesa è stata modificata in senso garantista nei confronti della reazione delle vittime, e quindi quando la reazione, anche se sproporzionata come in questo caso, avviene all'interno del domicilio, sì, la legittima difesa è presupposta. Bisognerà capire, appunto, e questo sarà il compito dei magistrati, se i colpi di pistola sono stati sparati nel tentativo di impedire l'effrazione della porta e quindi un attacco alla libertà e alla salvita di chi stava dentro, o se siano stati colpiti quando i ladri erano già in fuga. Questo lo scopriremo. I colpi di pistola sono stati 12, tuttavia, quindi la sequenza non è una sequenza di un solo colpo. Tutto questo sarà oggetto dell'analisi della magistratura. C'è un editoriale, un racconto che fa La Stampa con Andrea Rossi nella prima pagina del quotidiano. Dice: la pistola è diventata una risposta plausibile alla paura, all'impotenza, alla sensazione che lo Stato non basti, la convinzione che dentro casa propria possa valere una legge diversa da quella che vige fuori. Un cortocircuito che torna prepotentemente a galla nel giorno in cui a Baldissero d'Alba un uomo rovescia un intero caricatore addosso a una banda di ladri, uccidendone uno. Così Andrea Rossi sulla Stampa, un intero caricatore. Qui ovviamente per i magistrati della procura di Asti, omicidio volontario: chi ha sparato non è stato aggredito né minacciato, i ladri stavano scappando, l'arma è regolarmente detenuta ma non avrebbe dovuto trovarsi in quel trascinale. Da questi elementi dovrebbe cominciare la discussione, non finire chiusa da due parole lapidarie: legittima difesa. Dove si trovavano le persone? Quanto grave il pericolo? Se fosse ancora attuale, quanti colpi siano stati sparati e in quale direzione? Se esistesse un'alternativa, quale fosse l'intenzione di chi ha premuto il grilletto? E anche forse il suo stato psichico, indubbiamente, che, come sappiamo, viene preso in considerazione dalla legge. Tutti i dettagli che consentono alla magistratura un'analisi precisa di ciò che è accaduto, nello spirito appunto del codice penale. Codice penale che ha questa norma della legittima difesa da tempo immemorabile introdotta dal giurista Rocco, che era, come sapete, un fascista, e tuttavia anche il fascismo impose limiti alla capacità del cittadino di reagire a una violenza subita. Ovviamente ogni analisi è rinviata a quello che è l'esatta dinamica del fatto, perciò qui ci fermiamo. Voglio segnalarvi invece un'altra cosa che riguarda l'indagine, mi pare di Parma, spero di non sbagliare, adesso però verificherò subito, sulla Repubblica, nei confronti dei medici, no, di Ravenna, ecco, chiedo scusa, di Ravenna, nei confronti dei medici che tra il 2024 e il 2026 avrebbero prodotto falsi certificati per impedire il trattenimento nei CPR di migranti irregolari. Cosa sta accadendo? Lo racconta la Repubblica con Giuliano Foschini e Caterina Giusberti. Una notizia apparentemente marginale, ma che invece è molto, molto rilevante, perché riguarda la nostra libertà e il potere autoritativo dello Stato e i suoi limiti. Alle 5:30 del mattino la polizia bussa alla porta. Dall'altra parte c'è un medico. Non è indagato, attenzione, ripeto, non è indagato. Gli viene notificato un decreto di perquisizione nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui certificati con i quali alcuni migranti sono stati dichiarati non idonei alla permanenza nei CPR. Poco dopo, negli uffici della squadra mobile, alle 6:20 comincia l'analisi del suo iPhone. Finirà quasi 6 ore dopo. Dice l'avvocato: in quasi 40 anni di carriera non ho mai visto modalità del genere, nemmeno in indagini per mafia e terrorismo, dice l'avvocato Michele Laforgia, che assiste diversi medici perquisiti. Quindi si può perquisire e si può soprattutto sequestrare e spiare spiare, diciamo, controllare, verificare la corrispondenza privata dei telefonini con un atto d'autorità del pubblico ministero e in assenza di un giudice terzo che ne accerti la legittimità. Che accade questo? Accade questo perché il provvedimento che limita il sequestro dei telefonini e che considera, ai sensi anche delle disposizioni e delle determinazioni della CEDU, quella corrispondenza come facente parte di quella riservatezza da tutelare del cittadino inviolabile, il provvedimento, vi dicevo, annunciato dal governo di centrodestra, è rimasto ancora nei cassetti del Parlamento perché una parte della magistratura lo osteggia e la maggioranza non ha trovato la forza per portarlo a compimento. Questo è un tema centrale, perché sequestrare il telefonino di persone non indagate vuol dire che la nostra libertà è esposta a un controllo pervasivo, che le esigenze investigative prevalgono su tutto. Con questa segnalazione, che mi riprometto di riprendere in tutte le occasioni in cui la cronaca ci offrirà questo spunto, ho concluso la mia rassegna stampa. Cari amici di Radio Radicale, ci risentiamo domani mattina alla stessa ora, alle 7:30, per un'altra puntata di Stampa e Regime.
1: Questa replica di Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano. Sono le 10:56 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi ricordiamo che intorno alle 11 ci collegheremo con la Commissione Affari Costituzionali della Camera, che svolge oggi le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C2822B approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Alle ore 11 è prevista l'audizione di Michele Ainis, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma 3, Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e Mario Staderini, coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di legge elettorale. Alle ore 12 Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Allora, nel frattempo, mentre, come dicevamo, attendiamo di collegarci in diretta con la Commissione della Camera, diamo un'occhiata a quelle che sono le ultime notizie, in particolare per quanto riguarda le elezioni russe. Il partito Russia Unita ha ottenuto in via preliminare il 57,83% dei voti ed è in testa in 208 collegi uninominali, ha dichiarato oggi la presidente della Commissione Elettorale Centrale, Elma Pamfilova, annunciando un possibile numero record di seggi in Parlamento per il partito del presidente russo Vladimir Putin. Russia Unita ha ottenuto il 57,83% dei voti e qui potete vedere il risultato in termini di seggi conquistati, ovvero nei collegi uninominali. 208 collegi uninominali, ha dichiarato Pamfilova, riassumendo i risultati preliminari delle elezioni, aggiungendo che il partito dovrebbe ottenere 355 seggi in Parlamento, un numero record di seggi nella Duma di Stato in tutta la storia della partecipazione del partito alle elezioni parlamentari. La Presidente della Commissione Elettorale Centrale ha dichiarato che il Partito Comunista Russo ha ottenuto il 13,81% dei voti e ha vinto in 5 collegi uninominali, assicurandosi in via preliminare 40 seggi in Parlamento. Il Partito Nuovo Popolo ha ottenuto in via preliminare il 7,96% dei voti, assicurandosi 20 seggi, mentre il Partito Liberal Democratico di Russia ha ricevuto l'8,98% dei voti e si prevede che vinca in 2 collegi uninominali, ottenendo 25 seggi, ha dichiarato la funzionaria russa. Pamfilova ha specificato che il risultato definitivo della tornata elettorale si avrà il 25 settembre. Dunque, il presidente Vladimir Putin e il suo partito Russia Unita ha ottenuto il 57,83, si è aggiudicato il numero record di 355 seggi, quanto emerge dai dati diffusi della Commissione elettorale centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi, il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi, il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi, il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59% in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021. Allora, questo in Russia. Vediamo velocemente altre notizie importanti della giornata. In Germania l'estrema destra di Alternativa per la Germania, Alternative für Deutschland, si attesta al 38,2%. La sinistra radicale Die Linke incassa il 6,5% delle preferenze, i Verdi il 5,7%, l'Unione Cristiano-Democratica, fermandosi al 4,9%, non supera la soglia di sbarramento del 5%. Per il partito del cancelliere Merz si tratta del peggior risultato mai registrato in una elezione locale dalla nascita della Repubblica Federale. La Linke conquista Berlino, Elli Ferelp verso la poltrona di sindaca. Poi in particolare continuano le polemiche riguardo alle dichiarazioni di Giorgia Meloni nella giornata di ieri alla kermesse di Gioventù Nazionale sullo stop al burka e al hijab a scuola e sull'annuncio di un provvedimento presto in Consiglio dei Ministri per introdurre il numero massimo di studenti stranieri per classe. E le dichiarazioni troviamo anche di Giuseppe Conte Allagi, che sostiene appunto di non credere che il governo possa tenere, dunque dice si andrà a voto anticipato. Un'intervista del direttore del giornale al leader del Movimento 5 Stelle: ormai sono sfibrati e in competizione ossessiva tra loro, noi siamo pronti. Sul superbonus dice abbiamo lasciato a Meloni 209 miliardi, sull'Ucraina dice servono linee e visione chiare, avverte con le spese per il riarmo no a risorse per la sanità. In vista della manovra suggerisce di ampliare la no tax area e di snellire la burocrazia a favore delle partite IVA e delle piccole e medie imprese. Una notizia per quanto riguarda la Camorra: i magistrati della DDA di Napoli contestano i reati di associazione armata di tipo camorristico, traffico e detenzione di droga ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso ad esponenti del clan Angelino. C'è stato un arresto oggi di 34 esponenti. Allora, a proposito di elezioni, vediamo qualche aggiornamento sulla Germania, in particolare sull'AfD. Un disastro, abbiamo detto Friedrich Merz, queste le sue dichiarazioni rispetto ai risultati del suo partito. Per quanto riguarda l'AfD, 38% in Mecklenburg, ricordiamo Berlino alla Linke, Merz non lascia e Alice Weidel dice il risultato elettorale in Mecklenburg dimostra che la gente ne ha abbastanza delle politiche del governo, è stata una netta bocciatura della CDU e di Friedrich Merz che persegue solo politiche di sinistra. Questo Alice Weidel in conferenza stampa a Berlino dopo le elezioni regionali. E guardate cosa è successo, dove anche Kai Wegner ha perseguito politiche di estrema sinistra. Questo rende obsoleto un partito come la CDU. Questa dunque la Germania travolta dal voto regionale. Andiamo ad altre notizie. Vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove si svolgeranno delle audizioni nell'ambito della proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Vediamo velocemente altre notizie, dicevamo, in particolare per quanto riguarda la Cina, perché Xi Jinping, si legge in particolare su Ask News, si recherà negli Stati Uniti questa settimana per colloqui con il presidente Donald Trump, come confermato da Pechino. Il viaggio del leader cinese si terrà dal 23 al 25 settembre. L'incontro tra i due leader alla Casa Bianca è in programma il 24 settembre. Sul tavolo il tentativo di allentare le tensioni riguardanti commercio, tecnologie e questioni strategiche più ampie. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Gui Jiakun ha detto: su invito del presidente statunitense Trump, il presidente Xi Jinping effettuerà presto una visita di Stato negli Stati Uniti. Nel corso della visita il presidente Xi Jinping e il presidente Trump avranno un approfondito scambio di opinioni sulle principali questioni riguardanti le relazioni sino-statunitensi, nonché la pace e lo sviluppo a livello globale. La diplomazia ai massimi livelli riveste un ruolo strategico e di guida insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Le visite reciproche tra i capi di Stato di Cina e Stati Uniti nell'arco di 6 mesi rivestono un'importanza storica fondamentale. La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per arricchire i contenuti del rapporto di costruttiva stabilità strategica tra i due paesi, rafforzare il dialogo e la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze, accrescere costantemente il benessere dei due popoli e promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo. Questo dunque per quanto riguarda Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca. E allora vediamo anche altre notizie, in particolare ci occupiamo di Medio Oriente, vediamo che cosa sta accadendo in particolare in Israele. Come sapete, il periodo di crisi a Gaza prosegue, in particolare parliamo di SAR, dei rapporti tra Unione Europea e Israele, e del comune interesse per la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente, compresa la necessità di un'autorità palestinese riformata e funzionante. L'Unione Europea ha criticato infatti la condotta israeliana nella guerra a Gaza, pur ribadendo il diritto di Israele all'autodifesa, e ha contestato anche l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania occupata. I 27 paesi dell'Unione restano tuttavia divisi sulla politica verso Israele, con alcuni governi fortemente critici e altri intenzionati a mantenere rapporti stretti con lo Stato ebraico. A giugno Saar aveva annunciato la sospensione di ogni contatto con l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas, dopo dichiarazioni a lei attribuite nelle quali Israele veniva paragonato al Sudafrica dell'apartheid. E nel frattempo vediamo anche altre notizie che in qualche modo riguardano il Medio Oriente, perché Emmanuel Macron, il presidente francese, avrà una serie di colloqui dedicati alle principali crisi internazionali. Oltre a Trump dovrebbe infatti incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e l'Eliseo sta lavorando anche a incontri con leader del Medio Oriente, tra cui il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Il presidente francese incontrerà inoltre alcuni dei principali protagonisti mondiali dell'intelligenza artificiale. Nel discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, previsto domani, Macron intende sostenere un multilateralismo efficace, basato su coalizioni di stati e altri attori capaci di produrre risultati concreti. Questo, come dicevamo, Emmanuel Macron. Torniamo all'Italia. Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà a New York, è a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma ci fermiamo qui con questo aggiornamento veloce delle notizie, perché ci colleghiamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
2: Non oltre i 10 minuti. Per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Allora, in collegamento abbiamo il professor Michele Ainis, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma 3. Prego, professore, entro i 10 minuti.
3: Buongiorno, Presidente. Spero che la mia voce arrivi chiara. La riforma della legge elettorale giunge in terza lettura alla Camera e dunque il mio intervento sarà circoscritto a una valutazione delle modifiche introdotte dal Senato. Però, in premessa, spero che la Commissione mi consentirà un paio di riflessioni di ordine generale, vorrei dire da cittadino più che da, oltre che da costituzionalista. Primo, la stabilità degli esecutivi è certamente un valore da perseguire, ma lo è pure la stabilità della legge elettorale. La riscrittura delle leggi elettorali, via via operata da maggioranze di destra o di sinistra, determina sconcerto fra gli elettori, difficoltà ad assimilare le nuove procedure, percezione di scelte opportunistiche più che ispirate dall'interesse generale. E dopo tutto mi pare che l'astensionismo elettorale ha anche in questo fattore la propria scaturigine. Non che vi sia un impedimento costituzionale, la Costituzione non impedisce di correggere le leggi elettorali, perché i costituenti non fissarono alcuna regola vincolante. Certo, loro avevano in mente un sistema proporzionale, quei 556 uomini e donne erano stati eletti con un proporzionale puro, e d'altronde il proporzionale giustifica anche i vari quorum previsti per la elezione degli organi di garanzia costituzionale, dato che un maggioritario molto pronunciato evidentemente ne attenua l'efficacia. Però secondo me la scelta di non scegliere fu una decisione saggia. Perché? Perché non esiste un sistema elettorale perfetto. Dipende dalle stagioni della storia, dalle condizioni politiche e sociali. Qualche volta può essere preferibile un maggioritario, qualche altra volta un proporzionale o un sistema misto. Però esistono i sistemi imperfetti e noi italiani ne sappiamo qualcosa. In secondo luogo, un altro fattore di allontanamento dalla partecipazione elettorale, che ricordo nel 2022 è stata in Italia la più bassa dell'Europa occidentale, risiede nella contrazione, talvolta anche nell'azzeramento, della libertà di scelta consegnata agli elettori. I listini bloccati si ripetono in varie forme, in varie misure, dalla legge elettorale del 2005 e certamente hanno contribuito a demotivare gli elettori, così come le pluricandidature che anche nella nuova legge permangono fino a 5. Però avendo ai punti specifici su cui è stato chiesto il mio intervento, che sono in particolare rispetto alle parti emendate dal Senato, vorrei concentrare l'audizione su due aspetti che mi sembrano i più rilevanti: l'introduzione delle preferenze e l'innalzamento del numero di sottoscrizioni per le liste non rappresentate in Parlamento. Ora, su questi aspetti sarei chiamato a esprimere un pronostico di legittimità costituzionale. Potrei cavarmela citando la vecchia battuta di Boscov, no? L'allenatore che portò la Sampdoria allo scudetto. Rigore quando arbitro fischia. Una legge incostituzionale quando lo dichiara la Corte Costituzionale. Perché il diritto è opinabile. Come e più delle altre scienze umane, d'altronde, la stessa giurisprudenza costituzionale non procede sempre in linea retta. Però è ancora più opinabile quando, come in questo caso, vengono in gioco questioni che non investono tanto il contrasto diretto di una disposizione legislativa con una disposizione costituzionale, bensì la conformità di quella disposizione legislativa a un canone di ragionevolezza, o meglio di proporzionalità, quando cioè viene in gioco una questione, sostanzialmente una questione di misura. Allora c'è una soglia al di sotto della quale le preferenze sono insufficienti, c'è una soglia al di sopra della quale le sottoscrizioni sono troppo alte. Potremmo aggiungere, c'è una soglia oltre la quale il premio di maggioranza diventa abnorme. La soglia c'è, ma è impossibile determinarla con un numero fisso, perché nel diritto, come nella vita, si riflette una carica di indeterminatezza, si riflette nei concetti giuridici, per esempio la Costituzione cita per due volte il buon costume, no? Lo mostrano i due paradossi del mucchio e del calvo, che vennero attribuiti fin dall'antichità a Eubulide di Mileto. Quali erano questi paradossi? Lui diceva: due chicchi di grano non fanno un mucchio, e nemmeno tre chicchi, però se continuo ad aggiungerne, prima o poi raggiungerò un livello che tutti giudicheranno un mucchio, senza che sia mai possibile concordare sull'istante in cui si verifica questo passaggio. L'altro paradosso era questo: lui diceva, se a un uomo strappano uno per uno, possabile, uno per uno i capelli dalla testa, a un certo punto quell'uomo potrà considerarsi calvo, ma quando esattamente, no? Non è possibile dirlo con un numero. Qual è il riflesso di tutto questo sui due punti su cui mi esercito in questo breve intervento? Allora, quanto alle preferenze, il punto non sta nella novità, bensì nella sua misura. Perché? Perché la legge in vigore dal 2017 estrae dai listini bloccati 245 deputati e 122 senatori, però poi assegna il 37% dei seggi con un maggioritario nei collegi uninominali. Quindi per almeno un terzo della rappresentanza parlamentare oggi l'elettore dispone di un effettivo potere di scelta, anche se poi le candidature vengono selezionate dai partiti. La nuova legge in discussione elimina la quota maggioritaria e risarcisce gli elettori con le preferenze, le quali però, a conti fatti, potranno determinare il 5 o al massimo il 10% della rappresentanza, non il 37%, perché soltanto i partiti maggiori eleggeranno candidati oltre capolista. E quindi questo è un arretramento, mi pare, visibile, sensibile, no? Come il calvo di Eubulide. L'altra modifica rilevante introdotta al Senato concerne l'innalzamento del numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste prive di raccordo con gruppi o con componenti politiche presenti in una delle Camere. Il comma 1 dell'articolo 8 le quadruplica da 1.500 a 6.000. Questo significa, su base nazionale, l'obbligo impervio di raccogliere 450.000 firme. Ora, secondo il governo, questa misura bilancierebbe un'altra nuova norma in base alla quale tutte le liste di una coalizione contribuiranno al raggiungimento della cifra elettorale nazionale, anche se sotto soglia. E questa è una norma ragionevole. Però non mi pare che compensi la prima. Forse sarebbe accettabile questa innovazione se fosse ammessa la sottoscrizione online, come avviene da alcuni anni per il referendum. Però in ogni caso, quadruplicando le sottoscrizioni, si introduce una norma di sbarramento occulta che in alcune regioni supera il 10%. E allora l'uomo di Eubulide diventa doppiamente calvo. Grazie Presidente.
2: Bene, grazie professore. Adesso la parola è a Gaetano Azzariti, professore di diritto intercostituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza, in presenza. Prego.
4: Dunque, grazie Presidente, a lei e alla Commissione per l'invito. Io penso che molti di noi auditi sono qui con una speranza, la speranza che la Camera sappia stupirci, nel senso che siamo in terza lettura, la Camera si dovrà concentrare sugli emendamenti proposti dal Senato, si legge che è ipotizzabile la posizione della questione di fiducia, quindi il dibattito sarà limitato, tant'è che qualcuno confida solo su, positivamente o negativamente sul voto segreto, solo per dire che evidentemente lo spazio per una ridiscussione di quel che è stato deciso al Senato e delle modifiche stesse appare esigua. Allora, io mi permetto anch'io di fare una considerazione di carattere generale, che però riguarda, come dire, il Parlamento in quanto tale. Qui mi verrebbe veramente dire né la destra né la di sinistra. È quasi un appello al, come dire, al legislatore illuminato. E questo appello io lo faccio in questi termini. Credo che non possa negarsi, a destra e a sinistra, i fautori o i detrattori della legge, che oggi si discute una legge ad alto rischio di incostituzionalità. Non voglio dire, perché non so, non potrei certamente dire se e quali queste incostituzionalità possono essere fatte valere. Credo però di poter dire con dovuta certezza, non assoluta, ma dovuta certezza, che l'ultima parola aspetterà la Corte Costituzionale, e ne vedremo delle belle, nel senso che sarà molto interessante la discussione dinanzi a un organo di giustizia costituzionale che su queste tematiche. Io ho partecipato, ho avuto l'onore di partecipare anch'io, ma avete sentito non so quanti, decine e decine di auditi, ne avete sentite diverse di questioni di criticità costituzionali. Allora, e questa è la ragione per la quale spero che questa Camera possa stupirci ed esercitare la pienezza dei suoi poteri, perché ricordo che certamente è possibile anche in terza lettura, ove dovesse essere intesa una necessaria attenzione alla Costituzione, procedere ad ulteriori modifiche. Un'ultima questione prima di passare alle tre altri aspetti più specifici che vorrei dire su questo, anche perché in questo caso il legislatore non ha scuse, come nei precedenti due casi che hanno portato all'illegittimità costituzionale della legge. Ricordo infatti che almeno dal punto di vista processuale, non sostanziale evidentemente, il Porcellum, che poi ha dato adito alla sentenza 1 del 14, confidava sulla necessità, difficoltà, l'impossibilità, si diceva, di accesso alla Corte Costituzionale. Convegni di costituzionalisti e anche di politici definivano che la legge elettorale era una zona d'ombra, e la sentenza 1 del 14, che si ricorda nella sostanza, poco si ricorda perché è stata una rivoluzione dal punto di vista dell'accesso, espressamente motivata dalla necessità di tutelare un diritto fondamentale, quello di voto. Diamo merito, mi fa piacere dar merito in quest'Aula all'avvocato, al Besostri, che in qualche modo contro tutti, controcorrente, poi alla fine è spostata. E io voglio dire che dopo quella sentenza oggi certo il giudizio è certo. Due, l'Italicum che ha prodotto la seconda sentenza di incostituzionalità, confidava su una riforma costituzionale, che poi è fallita. Confidava anche sui tempi lunghi del processo costituzionale, che poi non ci sono stati, fulminato l'Italicum prima ancora che potesse operare. Oggi io credo che sia altamente probabile, anche se qualcuno si legge sui giornali, ma io non credo a quello che si legge sui giornali, cioè non credo che si possa avere la perversione di approvare la legge elettorale ritenuta incostituzionale, andare alla votazione e poi dopo a babbo morto far intervenire la Corte Costituzionale. Non posso credere a questa ipotesi, e quindi è auspicabile che la sentenza arrivi prima della decisione. Ora, quel che ne resterà, magari tutta, nessuno può saperlo, però fatemi dire perché credo che questo sia un interesse del Parlamento. Attenzione all'eterogenesi dei fini. Attenzione all'eterogenesi dei fini. Io faccio un'ipotesi, ripeto e insisto, non è detto che sia, ma è possibile che così sia. Se la Corte Costituzionale dovesse, e voi sapete che le criticità ci sono, eliminare il listone e dunque il premio, ritenere incostituzionale il sistema dei capolista bloccati, generalizzare conseguentemente il sistema di lista, magari eliminare o ridurre la presentazione delle sottoscrizioni eccessiva delle liste in prima battuta, Ricordo a me stesso, a voi lo sapete bene, che la Corte Costituzionale non potrà dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge per farla cadere, ma dovrà necessariamente operare in chiave di manomissione, perché la legge elettorale dovrà sussistere. Bene, l'ablazione di tutti questi effetti produrrà un sistema elettorale proporzionale con voto di lista, un ritorno alla prima repubblica. Qualcuno potrebbe esultare, io come costituzionalista dico che vi ricordo soltanto che non è la Corte Costituzionale che può fare le leggi, è il Parlamento che si deve assumere la responsabilità di... Il Parlamento certamente è sovrano, potrà decidere come crede, potrà decidere come è ipotizzabile che questa legge va più che bene, potrà decidere come è vero, però ricordo che nel nostro sistema costituzionale la Corte Costituzionale è l'organo che dovrà avere l'ultima parola. Passo rapidamente alle questioni di merito, sulle variazioni, soltanto sulle variazioni che sono state apportate dal Senato. Ricordo a me stesso ancora una volta che sono 8 le variazioni che sono state apportate al Senato. A me quelle che paiono le più critiche sono 3, alcune tra l'altro 2 di queste 3 sono già state ricordate dal collega Ainis. Anzitutto l'emendamento che ha portato ai voti di preferenza. Io ho l'impressione, questo è il mio giudizio, è il seguente, che questo emendamento non riesca a, che è stato introdotto per evitare l'incostituzionalità di cui alla sentenza 1 del 14, non riesca però a superare le obiezioni della 1 del 14. Ricordo ancora una volta a me stesso che sono 2 le ragioni per cui la Corte Costituzionale in quella sentenza del 14 ha riconosciuto la possibilità di adottare sistemi diversi di elezioni, compresi quelli caratterizzati certamente dalle liste bloccate, quando le liste bloccate, nel caso delle liste bloccate, queste siano ammissibili, cito, solo per una parte dei seggi, e la seconda ragione è che il numero dei candidati da eleggere fosse riconoscibile. Bene, è stato detto da più volte, in questo caso la introduzione dei voti di preferenza vale solo per i partiti maggiori, cioè ci sono alcuni partiti, quelli medi e quelli non piccoli, diciamo così, che pure superano la soglia, che non potranno avere che eletti bloccati, capilista o listone, o membri nel listone, se dovessero far parte della coalizione vincitrice. Bene, io penso che in questi casi non si supera l'obiezione della Corte Costituzionale solo per una parte dei seggi, è per l'intero, a parte, voglio semplificare perché ovviamente le previsioni non possono sapersi, sicuramente per i 2 partiti maggiori, PD e Fratelli d'Italia, poi chissà chi altri, ma sicuramente gran parte delle liste non avranno questa possibilità. Io mi rendo conto, lo dico qui anche se non è tra i 3, che il punto decisivo rimane in realtà l'effettiva conoscibilità, il listone dei 70. È evidente, ho avuto anche io occasione proprio in questa sede di ricordarlo l'altra volta, che la incostituzionalità maggiore di questa legge elettorale è i 70 deputati e 35 senatori della legge in blocco, che in qualche modo sono contrastano, a mio modo di parere, sulla conoscibilità dei candidati di cui sempre a quella legge, ma non ho tempo. Non è oggetto e poi non ho tempo per approfondire, quindi lo lascio lì. Rapidissimamente sulle altre 2 questioni. Anzitutto sulla parità di genere, soppressa nella composizione del capilista. Io non credo che sia compensabile questa misura con il sistema di attenzione al genere nei voti di preferenza, per quanto detto poc'anzi. Perché in qualche modo c'è una parità di genere negata per tutti i partiti, le forze politiche medie o piccole. Aggiungo incidentalmente un'altra questione. Alla Corte Costituzionale arriverà all'attenzione la questione delle pluricandidature. Ora, anche qui io non ho tempo per argomentare. Ricordo, ancora una volta a me stesso, che la questione non è nuova. è stata affrontata, ma indirettamente, è stata affrontata in modo ambiguo. Credo che dal punto di vista del diritto costituzionale, bene, succederà che finalmente la Corte Costituzionale potrà prendere una posizione sulle pluricandidature, su cui io non esprimo nessuna previsione, ma è questione finalmente interessante, perché le pluricandidature è una questione politicamente, ma anche costituzionalmente delicata. Chiudo sull'eliminazione, l'eccesso di firme per i nuovi soggetti politici. Come ricordate, al Senato è stata introdotta questa misura per eliminare un'incostituzionalità accertata, manifesta, quelle delle liste sotto soglia. Mi verrebbe da dire, scuserete se lo dico così, dalla padella alle braci, nel senso che non c'è dubbio, è stato riconosciuto dal Senato, credo da tutti, che come dire, le liste sotto soglia producevano effetti incostituzionali, poteva far vincere la coalizione che raggiungeva minor voti, e quindi non se ne parla. Però in qualche modo questa è peggio, questa misura introduttiva, perché impedisce la presentazione.
2: Professore, dobbiamo chiudere.
4: Sì, un minuto, se mi dà un 30 secondi. Grazie. Chiudo. Perché impedisce la stessa presentazione della lista. Quindi, come è stato detto da Ainis, e quindi non lo ripeto, in alcuni casi, mentre prima sotto soglia del 3% e poi, anzi, ripescando il miglior perdente, in questo caso addirittura abbiamo la impossibilità di presentazione di liste consistenti. L'incostituzionalità, dico soltanto questo, l'incostituzionale riguarda essenzialmente, tra l'altro, il principio di eguaglianza, la parità tra forze politiche, cioè non è ragionevole che una forza politica che magari è presente soltanto in uno dei due rami del Parlamento, nel gruppo misto come sezione, quindi non è neppure, e mi scuseranno se ci sono esponenti di questi gruppi parlamentari, neppure di grande rappresentanza, bene, lì c'è un'esenzione e qui c'è una soglia del tutto, a mio modo di vedere, irragionevole. Mi fermo qui. Grazie.
2: Grazie. Do infine la parola a Mario Staderini, che è coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di legge elettorale. Prego, professore.
5: Grazie, Presidente. Ringrazio la Commissione per l'invito. Il mio contributo sarà determinato proprio dall'esperienza maturata nell'ambito di due procedimenti di diritto internazionale che vedono l'Italia coinvolta e che pongono, diciamo, aspetti interessanti su una questione in particolare delle modifiche approvate dal Senato. I due procedimenti, lo ricordo, sono un procedimento per il quale il Comitato Diritti Umani dell'ONU mi ha riconosciuto come vittima dello Stato italiano per violazione dell'articolo 25 del Comitato del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare per la limitazione alla partecipazione alla vita politica del Paese nell'ambito referendario, ci tornerò dopo. Il secondo procedimento, che invece è ancora in corso, è in attesa di sentenza, è quello che riguarda proprio il sistema elettorale italiano, con il venire in luce presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo delle questioni che sono proprio il principio di stabilità della legge elettorale, e è motivato anche da una questione che riguardava l'accesso alle elezioni. In sintesi, quindi, io mi concentrerò esclusivamente sulle modifiche che sono state fatte all'articolo 18 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 361 del 57, introdotte dall'articolo 1, comma 8, lettera A e B dell'attuale testo in discussione dalla Commissione. Si tratta quindi delle firme che disciplinano, delle nuove norme che disciplinano appunto l'accesso alle elezioni, sia attraverso il numero di firme da raccogliere, sia attraverso il condizionamento, il requisito del contestuale presentazione in almeno la metà delle circoscrizioni. Allora, questi due requisiti hanno come parametro che noi dovremmo avere, che la voglio sottoporre alla Commissione proprio per valutarne costituzionalità e anche conformità ai trattati internazionali, hanno appunto la Costituzione, in particolare l'articolo 51 per quanto riguarda il pluralismo politico e la possibilità appunto di accedere alle elezioni in condizioni di parità e senza discriminazioni, i vari standard di soft law del Consiglio d'Europa e le pronunce, pronunce giurisdizionali, che quindi hanno anche un valore diretto nel nostro ordinamento, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Oltre al trattato internazionale citato prima, quello che vede appunto sui diritti politici degli italiani e che vede appunto l'articolo 25 prevedere, nel caso del diritto a presentarsi alle elezioni, l'assenza di irragionevoli restrizioni. Allora, tutto questo plenum normativo ovviamente riconosce la possibilità al Parlamento sia di introdurre delle barriere sull'accesso alle elezioni, sia anche di farlo attraverso l'introduzione, diciamo, della raccolta di sottoscrizioni. Questo è stato riconosciuto sia dalla nostra consulta che dalla CEDU. C'è però un limite, ed è questo quello che pongo all'attenzione della Commissione, che è l'assenza, la necessità che le barriere non siano né sproporzionate e né discriminatorie.

proprio questo standard del codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia, che prevede che qualsiasi indicazione di numero di firme superiore all'1% dell'elettorato è da presumere come una barriera eccessiva all'accesso, cioè parliamo dell'1% dell'elettorato di quella circoscrizione. Chiedere più dell'1% è sicuramente considerato illegittimo. Ora, noi vediamo che rispetto al testo della legge che stiamo qua discutendo in commissione, ci sono sicuramente degli elementi importanti anche rispetto a questo criterio, perché non vale il discorso di quant'è a livello nazionale, che comunque è una cifra molto alta, senza precedenti per il nostro ordinamento e anche a livello europeo, cioè lo 0,6-0,7% delle firme degli aventi diritto, quindi parliamo, mi sembra, di 294.000 alla Camera più la metà, diciamo, al Senato. Però noi abbiamo come elemento che esce fuori, che è a base del singola circoscrizione, che noi vediamo che sicuramente ci sono due circoscrizioni che superano l'1% di gran lunga, che sono la circoscrizione Molise, che credo sia al 2,5% degli aventi diritto al voto, e la circoscrizione Basilicata, che è l'1,64%. Quindi queste due circoscrizioni sicuramente superano l'1%. Le altre circoscrizioni, dalle verifiche che ho fatto, stanno la maggior parte intorno allo 0,8-0,9%, tranne quelle di Lombardia, Lazio, quelle grandi, che arrivano allo 0,4. Questo per dire che c'è un problema geografico, quella è esclusa infatti. C'è un problema, sono quelle escluse, io parlo di quelle, diciamo, ordinarie, per cui è previsto il criterio dei 6.000. Questo perché lo sottolineo? Lo sottolineo perché la Corte Costituzionale, proprio nella sentenza del 2021, in cui non era intervenuta rispetto alla questione del numero di firme perché erano state, diciamo così, ridotte, era una norma a favore, la sentenza della Corte Costituzionale lascia aperto la possibilità, la Corte lo dice proprio, la possibilità che lei giudichi qualora ci sia una discriminazione irragionevole a livello geografico, cosa che in questo caso ho espresso. Quindi sicuramente c'è questo aspetto, che è un aspetto rilevante e che la Corte Costituzionale ha già indicato nel 2021 di poter valutare. In più, sempre a livello di standard internazionali e di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ricordo che questo 1% è stato in realtà giudicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rispetto alla Spagna, che aveva previsto uno 0,1% degli elettori, quindi una cosa molto più bassa. In realtà c'è anche il divieto di cumulo delle barriere all'accesso, cioè non basta semplicemente non superare l'1%, peraltro parliamo di uno standard che è stato fissato nel 2002, cioè 25 anni fa, quando le percentuali di partecipazione al voto erano ben più alte, quindi potrebbe essere rivisto a ribasso. Ma c'è un divieto di cumulo delle barriere all'accesso, e cioè non è che possono essercene di più che vanno a creare un problema. E allora su questo la sentenza proprio Eco Glasnost Bulgaria del 2012 della Corte Europea. Allora adesso noi abbiamo con questa modifica un aumento delle firme molto importante, che rasenta l'1% e a volte lo supera nelle circoscrizioni. Abbiamo la concentrazione in una finestra temporale molto ristretta, se ho capito bene studiando la legge, intorno ai 30 giorni per poter raccogliere le firme, e abbiamo per di più una modalità di raccolta firme, quella cioè del moduli cartacei e con la presenza di un pubblico ufficiale, che è stata già ritenuta dal Comitato Diritti Umani dell'ONU, cioè un organismo che valuta il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, è stata ritenuta irragionevole restrizione, cioè un sistema in cui è previsto l'obbligo di autentica da parte di pubblici ufficiali che non sono obbligati a mettersi a disposizione, è stato ritenuto una irragionevole restrizione. Quindi il divieto di cumulo delle barriere ovviamente è uno degli elementi da valutare. Faccio proprio uno specifico, proprio per far capire la questione della modalità della raccolta firme. La modalità della raccolta firme cartacea prevede che gli autenticatori possono essere tutta una serie di soggetti. In realtà la gran parte degli autenticatori ufficiali per legge sono i 100.000 eletti negli enti locali, consiglieri e anche assessori e sindaci, che ovviamente, la storia insegna, lavorano solo per il gratis per il loro partito. Gli altri soggetti sono 5.000 notai, di cui

0: anche per la mia esperienza di passato radicale, non ne ho mai visti ai tavoli, a volte cancellieri che si mettono a disposizione per il costo di 2 euro a firma o 20 euro l'ora, e in realtà quindi, e poi le segreterie comunali che sono aperte, e gli avvocati, benissimo, gli avvocati, che è una norma che io chiesi proprio nell'ambito del ricorso al Comitato Diritti Umani dell'Uomo di Insese, purtroppo la storia ci ha insegnato che solo una nicchia di avvocati ha dato la disponibilità, perché bisogna comunicarlo all'ordine, e sono solamente tra i 2.500 e i 4.000 gli avvocati che in tutta Italia lo hanno fatto, e lo hanno fatto quasi sempre perché fanno parte, diciamo, di un comitato elettorale, sono essi stessi candidati. Quindi, diciamo, ancora oggi non c'è una vera disponibilità per una lista di avere degli autenticatori, e se nel caso ci fosse sarebbe a un grande costo. Il costo per raccogliere 294.000 firme al Senato, alla Camera, più quelle al Senato, è valutabile in circa 1 milione di euro. Mentre invece, ad esempio, se si passasse alla firma digitale, qualora si utilizzasse un sistema di firma digitale esclusivamente privato, cioè che si paga su per giù 1 euro a firma, il costo si ridurrebbe a 250.000 euro. Mentre invece, qualora si utilizzasse la piattaforma pubblica già a disposizione del referendum, il costo sarebbe zero, sarebbe da pagare solamente un po' di promozione sul web e ovviamente avere l'interesse. Questo per dire che proprio nel caso del mio ricorso il Comitato Diritti Umani dell'Uomo ha detto che le modalità di raccolta cartacea sono irragionevoli restrizioni, e infatti il Parlamento, a seguito anche con il governo, tutti i governi destra e sinistra, ha introdotto proprio appunto su questa iniziativa, per ottemperare a questa cosa, la firma digitale. Quindi, per ponere gli ultimi due punti,
1: professore, abbiamo superato i 10 minuti.
0: Perfetto, Presidente, gli ultimi due punti li cito, poi li manderò in una memoria, sono ovviamente sia una sproporzione importante tra i soggetti esentati del tutto, zero firme, e quelli che ne devono raccogliere invece quasi 400.000, e che quindi è qualcosa che rischia la cristallizzazione, e poi la soppressione delle candidature indipendenti. Cioè l'OSCE, anche nelle ultime osservazioni che ha fatto alle elezioni in Italia, chiede il rispetto della possibilità di presentare candidature indipendenti, che invece aver collegato diciamo così, la presentazione di una circoscrizione all'obbligo di presentarsi in metà delle circoscrizioni esclude completamente la possibilità che anche a livello regionale, come poteva essere una volta la Lega Nord o come poteva essere, credo, Cateno De Luca ultimamente, si possano proprio presentare. E quindi la conclusione che io traggo su questo punto è semplicemente quella di poter individuare, oltre alla Commissione, questi punti, la firma digitale, che è ritenuta anche dalla Corte Costituzionale sicura, certa e garantista nei procedimenti elettorali, potrebbe risultare almeno in parte una soluzione per due questioni, quella dei tempi contingentati e quella della modalità di raccolta firme. Vi ringrazio.
1: Bene, la parola all'onorevole Fornaro, prego. Lo sappiamo, Colucci.
2: Grazie, ringrazio davvero gli auditi, e vorrei soltanto fare questa brevissima premessa. Le audizioni in prima lettura, che sono state molto più ampie numericamente, sono state molto importanti perché hanno, diciamo, messo in evidenza una serie di criticità e hanno portato anche a modifiche rispetto al testo base, insufficienti dal nostro punto di vista, ma alcune andavano nella direzione che era indicata dagli auditi. Io volevo fare domande specifiche, anche se in realtà su diversi punti gli auditi si sono espressi. La prima riguarda il modello capolista bloccato e preferenze. Fermo restando il difficile calcolo di prevedibilità, diciamo, del risultato finale, di quanti saranno eletti con le preferenze rispetto al totale, volevo capire dagli auditi se questo non violi, questo modello, il principio di uguaglianza. Perché un modello in cui fossero tutti bloccati, sono tutti bloccati. Modello con tutti con preferenze, sono tutti con preferenze. Qui abbiamo sulla stessa scheda e nella competizione soggetti che hanno, mi si passi la battuta, diritti e doveri differenti. cominciare dal fatto che nel capolista non ci sarà vicino il quadratino per poter indicare la preferenza. Seconda questione, è già stata molto bene approfondita, certamente meglio di quello che potessi fare io dal Tostaderini, il tema delle firme, che il professor Nainis ha anche identificato come una soglia di sbarramento occulta. Quindi la domanda è, in senso propositivo, qual è a vostro giudizio il numero di firme corretto o comunque ragionevole? E soprattutto mi pare di raccogliere un'osservazione, dottor Staderini, molto interessante, perché la norma è una norma che non riconosce le differenze geografiche, quindi di dimensione, tra le circoscrizioni. Lo ha ricordato bene nei calcoli. Cioè, non è che possiamo pensare che il Molise abbia lo stesso numero di firme della città di Milano. P0, Milano, Lombardia 1, P01. Io credo che da questo punto di vista ci sia una sproporzione, che ci sia un problema reale, ovviamente, nelle piccole regioni. L'elemento sul plurinominali è stato toccato dal professor Azzariti, a me convince molto, e mi chiedo se anche qua, riprendendo un po' il ragionamento della misura del professor Ainis, non si possa individuare un numero più corretto, ovvero, riprendendo la storia elettorale italiana, quella che c'era in vigore, il numero di candidature plurinominali in vigore nella cosiddetta Prima Repubblica, comunque dal 1948 al 92, cioè tre. Erano tre le candidature con opzione, questo determinava altre problematiche, ma era anche questo. L'altro elemento, ancora due cose, Presidente, poi termino. Il primo è la scomparsa, diciamo, della norma di genere a tutela del 60 e 40, quella del 60 e 40, se questa determina, potrebbe determinare un vulnus di costituzionalità. E in ultimo, è vero che non è oggetto, diciamo, del nostro lavoro, ma visto che quando sono stati auditi in prima lettura questa norma non c'era, perché è stata introdotta con un emendamento in aula, una riflessione sulla scelta di ridurre le circoscrizioni estere da 4 a 2 alla Camera e da 4 a 1 al Senato, cioè se questo non violi il principio di rappresentanza, perché è evidente che il senatore Mondo oggettivamente confligge anche con la logica, ecco, non soltanto credo con questo principio. Ringrazio davvero perché avete fornito elementi importanti e raccolgo, e poi chiudo, Presidente, raccolgo l'invito e l'appello al legislatore illuminato. Noi per la nostra parte proveremo non a essere illuminati, ma diciamo a dare anche qualche flebile segnale di luce con gli emendamenti.
1: Onorevole Colucci.
3: Grazie Presidente, e consenta anche a me di ringraziare davvero di vero cuore gli auditi, il professor Ainis, il professor Azzariti, il dottor Staderini per il contributo che hanno oggi fornito con la loro competenza e conoscenza ai lavori
4: di non moderati.
3: E recepisco per intero la definizione del professor Ainis in quanto all'innalzamento della soglia di sbarramento, di norma di sbarramento occulto. E faccio mio anche l'appello del professor Azzariti, che ha parlato di legislatore illuminato, l'appello al legislatore illuminato del dottor Staderini, che ha fatto leva sui principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo soprattutto alla norma sull'innalzamento delle soglie. E vorrei chiedervi ulteriori approfondimenti su questo tema, anche se molti sono stati già svolti. Voi ritenete costituzionalmente così distinte le posizioni di una forza politica nuova rispetto a quella di una forza politica che invece si sia costituita in Parlamento come nuova nel corso della legislatura? e sappiamo hanno un trattamento diversificato proprio ai fini del numero delle firme da raccogliere. Sono due posizioni così distinte costituzionalmente, o anche su questo aspetto abbiamo profili di dubbia costituzionalità? E ritenete voi che il collegamento dell'esenzione al termine del 31 dicembre del 2025 possa avere una sostenibilità in termini di razio? Perché da un lato verrebbe da chiedersi se il termine non dovesse essere fissato all'inizio della legislatura, in modo da ancorarlo a quella che è la volontà elettorale espressa nel corso delle ultime elezioni che si sono tenute prima della entrata in vigore della nuova legge elettorale, e dall'altro verrebbe da riferirlo invece alla data di indizione dei comizi elettorali come data ultima nella quale la rappresentanza parlamentare in qualche modo esprime, sia pure appunto e non in maniera diretta bensì indiretta, quella che è la volontà popolare. Ma questo termine del 31/12 del 2025 non sembra un artificio teso a fotografare una predefinita situazione, quindi più funzionale ad esigenze particolari che a una visione sistematica della legge stessa? Quanto al numero delle firme, ma lo diceva già l'onorevole Fornaro prima di me, non si dovrebbe distinguere il numero delle firme in relazione agli ambiti territoriali e ai singoli collegi, anche per rispettare un principio di uguaglianza tra i collegi stessi, considerando che nella precedente formulazione è vero che il numero delle firme era fisso, ma era anche basso, invece qui si è quadruplicato il numero delle firme, quindi forse andrebbe ancorata ad una realtà territoriale riferita alle singole circoscrizioni. E non andrebbe anche ancorata ai tempi disponibili per la raccolta, perché evidentemente quanto più brevi sono questi termini, tanto maggiore il peso di questo numero esorbitante di firme, e tanto più ampi fossero questi termini, tanto minore sarebbe l'impatto di questo innalzamento. E anche da ultimo, ma è un tema che è stato già in qualche modo affrontato, sulle modalità di raccolta, non dovrebbe esservi una proporzionalità del numero delle firme in ragione dello strumento della raccolta stessa, e penso, ma è un tema che avete già in qualche modo affrontato, alla modalità telematica e digitale di raccolta delle firme. Grazie.
1: Onorevole Rossi.
4: Sì, alcune riflessioni. Allora, innanzitutto la vicenda delle preferenze per i capilisti bloccati io non credo che sia a rischio incostituzionalità, perché è lo stesso sistema già sottoposto a valutazione della Corte Costituzionale dell'Italicum.
5: L'Italicum, Fratelli d'Italia,
4: sta bloccato e ha preferenze, e la Corte Costituzionale sull'Italicum non ha, non mi sembra che abbia dichiarato incostituzionale la parte del capolista bloccato e delle preferenze, quindi è un sistema che già esiste. Peraltro mi sembra paradossale che si definisca che incostituzionale un sistema in cui si prevede un capolista bloccato con altri candidati eletti a preferenze, quando da circa 30 anni le liste in Italia vengono eletti solo con liste bloccate. Quindi mi sembrerebbe quantomeno paradossale che, a fronte di leggi elettorali che prevedono tutte liste bloccate, venga dichiarata incostituzionale venga dichiarato incostituzionale una lista con il capolista bloccato e gli altri eletti a preferenze. Peraltro pure sul collegio uninominale non è che il candidato al collegio uninominale lo scelgono i cittadini, è un candidato unico scelto dai partiti e candidato alle coalizioni, quindi non è che è eletto a preferenze il candidato uninominale, c'è solo la vicenda della, quella attiene alla vicenda della conoscibilità del candidato, cioè della vicinanza del vista la ridotta dimensione, che poi non è nemmeno più ridotta, del collegio uninominale, e quindi attiene alla conoscibilità, al sindacato fatto dalla Corte Costituzionale sull'elemento della conoscibilità, non attiene alla modalità di elezione. Quindi non confondiamo il fatto che gli uninominali, diciamo, con la selezione dell'eletto, perché l'uninominale attiene l'elemento solo della conoscibilità, cioè è vicino al cittadino perché il collegio è più piccolo, ma non è che viene individuato diciamo dai cittadini. Il candidato è scelto dalle segreterie di partito, diciamo, e candidato dalla coalizione o dal partito. Quindi prima questione: non è vero che non ci saranno eletti a preferenze anche negli altri partiti, non è vero che solo Fratelli d'Italia e Partito Democratico eleggeranno a preferenze, perché bisogna leggere il combinato disposto della norma che obbliga il candidato del listino finalizzato all'assegnazione del premio con l'obbligo di candidatura quale capolista in almeno in un collegio della circoscrizione. Questo permetterà in particolare naturalmente alla coalizione vincente, alla coalizione, non al singolo partito, essendo il premio la lista finalizzata al premio di coalizione, permetterà anche ai partiti minori di eleggere a preferenze, perché viene eletto il candidato nella coalizione vincente, si vedranno eletti i 70 alla Camera candidati del listino finalizzato all'assegnazione del premio, che libereranno candidati capolista, ma non saranno solo il Partito Democratico, come non saranno solo di Fratelli d'Italia, saranno in una, diciamo, trattativa di coalizione assegnati ai vari partiti della coalizione, e quindi libereranno posizioni di capolista anche, e quindi di eletti sicuramente a preferenze anche per i partiti successivi. Quindi tendenzialmente soprattutto la coalizione vincente eleggerà, cioè la coalizione che governerà e verrà assegnata il premio, eleggerà più parlamentari a preferenze, più eletti a preferenze, mentre nelle altre, non so se nel centro-sinistra come, quando perderete, come farete le liste, però tendenzialmente il combinato disposto delle norme permette le elezioni a preferenze. Ma sempre un passo avanti rispetto al fatto che oggi abbiamo solo liste bloccate, quindi mi sembra anche un po', diciamo, paradossale la critica sul fatto che oggi a fronte di una legge con le preferenze se ne critichi rispetto alle attuali leggi e alle passate leggi che le preferenze non le prevedevano. Pure sul premio, evidentemente, lo diceva bene il collega Fornaro, dal testo base al Bignami bis, le osservazioni dei costituzionalisti, dei tanti costituzionalisti che abbiamo ascoltato proprio in questa stanza, in questa sala, hanno permesso una modifica importante del testo base, e quindi andando incontro alle esigenze dei costituzionalisti che ci sono state apportate. Quindi credo che anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale, che non credo che si contraddirà in maniera importante rispetto alle sentenze del Porcellum e dell'Italicum, io credo che la legge elettorale possa diciamo superare il vaglio di costituzionalità. Questione firme. Allora, pure lì la lettura va fatta nel combinato disposto della norma. Noi abbiamo tolto rispetto al testo base la soglia dell'1%, dopo aver approvato l'emendamento di Paolo Emilio Russo, che prevedeva, diciamo, il portare la soglia diciamo non solo di assegnazione dei seggi, ma la soglia per cui un partito contribuisce al risultato di coalizione, che diciamo nel combinato disposto dell'assegnazione di un premio nazionale è risultato importante, ne abbiamo tolto oggi quella soglia, quindi tutti i partiti contribuiscono al calcolo coalizionale. Se è così, ed è così, è evidente che noi una certa diciamo valutazione della valenza nazionale dei partiti che contribuiscono al premio nazionale deve essere fatta, e se non lo facciamo con una soglia lo dobbiamo fare con altri meccanismi che sono del tutto legittimi. Lo diceva prima la CEDU, la Commissione di Venezia ha elaborato un limite dell'1% di numero di firme sulla base degli elettori, quindi è evidente che noi siamo all'interno di quell'1%, ma soprattutto se togliamo la soglia di contribuzione del risultato di partito alla coalizione per l'assegnazione di un premio nazionale, è evidente che quel premio deve avere una valenza nazionale, ma lo deve avere anche il partito che vi contribuisce. Cioè, se io contribuisco a far sì che nella mia coalizione, parlo della mia, del centrodestra, un partito possa contribuire a farmi assegnare anche agli altri partiti della coalizione il premio dei 70 e dei 35, è evidente che quella ci deve essere a monte una valutazione sulla valenza nazionale di quel movimento, altrimenti facciamo 20, 30, 40 liste diciamo dello 0,02, che questo ci riporterebbe la lancetta della politica italiana almeno indietro di 20-30 anni, in cui partiti partituncoli ricattavano la maggioranza di governo con risultati a dir poco, diciamo, altro che diciamo codice telefonico, meno del codice telefonico, perché qui parliamo di 0,0. Ed è successo, e potrei portare anche dei casi specifici. Questo noi non vogliamo come legislatori, illuminati o meno lo vedremo, riportarlo. Vogliamo, il nostro principio ispiratore, che ci sia una coalizione con un programma certo e con una persona indicata quale Presidente del Consiglio incaricato da parte del Presidente della Repubblica, e quindi coerentemente abbiamo individuato una soglia alta, diciamo, lo ritroviamo all'interno del limite dell'1%. La vicenda della Basilicata del Molise, ricordiamoci una cosa, che non è necessario presentare le liste in tutte le circoscrizioni, ma nei due terzi, nella metà delle circoscrizioni. Quindi evidentemente se un partito incontra maggiore difficoltà, in Basilicata e Molise non presenterà le liste, se non riesce ad aggiungere quel numero, potendolo fare in tutte le altre circoscrizioni, se dovesse essere il problema della soglia. Ma non credo che lo sia, perché oggi i partiti, quando presentano le liste nelle comunali e nelle regionali, il numero di firme non è tanto distante da quello. Cioè, in una elezione, in un turno elettorale amministrativo che vede magari 1000, e ci sono 1000 comuni diciamo che vanno al voto, i partiti raccolgono più o meno quel numero di firme, anzi sicuramente di più di quel numero di firme. Quindi evidentemente non ci sono esenzioni nelle comunali, non ci sono. Nel comune non ci sono esenzioni. Non ci sono esenzioni. Questa è una valutazione che uno può fare o meno, ma insomma, al di là del posso capirla, ma non, diciamo, non la posso anche non condividere. Diciamo che però dal punto di vista esclusivamente costituzionale, la valutazione dell'impatto del numero di firme mi sembra, diciamo, esagerato, anche perché c'è la previsione della riduzione alla metà nel caso di voto anticipato. Non è vero che non ci sono il numero di autentificatori. Io ricordo che ci sono sempre anche i delegati del sindaco, che sostanzialmente sono i funzionari addetti all'anagrafe, tendenzialmente, a cui depositare la lista e farla mandare i cittadini a autenticare. Quindi gli autenticatori sono un numero importante. Quindi ritengo che il valido costituzionale possa essere, anche alla luce del complesso delle modifiche fatte, superato, e credo che il numero, la soglia delle firme sia una ragionevole necessaria valutazione dell'impatto di un partito che partecipa, perché noi potremmo anche perdere per, o vincere per lo 0,0, per poche migliaia di voti, un voto di più, vedere assegnato tutto quel premio a partiti la cui somma fa, diciamo, poche decine di migliaia di voti. Io credo che invece per assegnare quel premio ci debba essere la capacità di dimostrare la valenza nazionale di quel partito.
1: Grazie, onorevole Maggi.
5: Grazie Presidente, io, diciamo, sono un po' sconfortato e sconcertato da quello che ho appena ascoltato dal collega Rossi, che è anche relatore di questo provvedimento, ma in questa sede penso che dobbiamo, ringraziando gli auditi,
6: il gruppo misto più Europa,
5: diciamo, fare tesoro della loro presenza e anche delle loro valutazioni, delle loro indicazioni, perché come diceva l'onorevole Fornaro, nel ciclo di audizioni che c'è stato nella prima lettura qui alla Camera, sono emersi indicazioni di cui poi il Parlamento ha fatto tesoro e che sono state anche alla base delle valutazioni della stessa maggioranza, che in un primo momento, tutta protesa, diciamo, a costruirsi una legge su misura per restare maggioranza, poi si è accorta di aver sbagliato le misure e quindi ha dovuto correggere in corsa le cose. Mi sembra purtroppo inevitabile che quando la legge elettorale viene vista come lo strumento un po' salvifico col quale costruire dei governi stabili, diciamo così, tra virgolette, e si trascura l'esigenza della rappresentanza, poi inevitabilmente la questione centrale dell'accesso alla competizione elettorale e quindi della eliminazione di discriminazioni nei confronti di soggetti politici, sociali, eccetera, che magari decidono per la prima volta di cimentarsi con la democrazia elettorale, diventa questione del tutto trascurabile. Dico questo perché io credo, non ho fatto una ricerca, ma credo, e forse su questo anche gli auditi ci possono aiutare, che sia la prima volta nella storia del nostro paese che nell'intervenire a pochi mesi, comunque probabilmente sicuramente meno di un anno in ogni caso dalle elezioni, si modifichino le regole che disciplinano l'accesso alla competizione elettorale in peius, cioè aggravando gli oneri a carico di chi vuole partecipare. Di solito si è sempre intervenuto, magari in maniera discriminatoria, quindi creando dei privilegi, ma comunque, e quindi anche lì in maniera del tutto, diciamo, sanzionabile a mio avviso, però comunque riducendo delle firme, magari solo per alcuni e lasciandole come era previsto dalla norma a regime per gli altri, ma mai aumentandole in questo modo. Questo è il punto. Questo, oltre da un punto di vista della valutazione politica, a tradire, come dire, la paura di chi sta nel Parlamento che ci siano altri concorrenti e competitor, e non valgono gli argomenti che ha detto ora il collega Rossi, perché, e questo lo dico come forma di valutazione ma anche come forma di domanda, ma c'è già lo sbarramento. C'è lo sbarramento del 3%, tra l'altro a mio avviso in una legge che funziona con l'attribuzione di un premio di maggioranza abnorme, anche quello non avrebbe ragione di essere. Perché se tu già dici che dai il bonus e che bonus a chi raggiunge il 42%, beh, non puoi negare che ci sia almeno verso il basso una forma di rappresentanza. No? Ecco, la norma a cui faceva riferimento Rossi, cioè la norma che è stata introdotta alla Camera e poi tolta al Senato, era altra cosa e valutava, diciamo, chi far accedere, chi far contribuire al risultato elettorale della coalizione. Ma perché io voglio sottolineare alcuni aspetti, diciamo, proprio perversi di questo sistema? Perché poiché il criterio per avere la esenzione totale o avere l'altro tipo di livello intermedio è quello della avere il gruppo parlamentare. Tra l'altro non si capisce perché al 31 dicembre 2025. Perché al 31 dicembre? Vi siete fatti i conti per vedere chi ci rientrava e chi non ci rientrava? Non c'è un'altra spiegazione di perché al 31 dicembre 2025. Di solito o si mette al momento della convocazione dei comizi o, come dice la norma a regime, all'inizio della legislatura, al momento della convocazione dei comizi o al momento dell'entrata in vigore della norma. Cioè questi sono... No, si trova una cosa intermedia. Ma poiché il criterio è quello del aver dato vita a un gruppo parlamentare... Le mostro con un caso, guarda caso, il nostro. Siamo una forza politica che alle ultime elezioni ha totalizzato, da un punto di vista percentuale, il 2,95 dei consensi, 830.000 voti, e non potremo godere dell'esenzione. Siamo nel purgatorio, cioè siamo nel livello intermedio di quelli che potranno rimanere tra 1.500 e 2.000. Ci sono delle forze politiche che hanno totalizzato meno di un terzo dei voti assoluti che abbiamo totalizzato noi, ma poiché i seggi sono assegnati in un sistema misto come era il Rosatellum, anche grazie ai collegi uninominali, e quindi hanno beneficiato della coalizione in cui stavano, o poiché gli sono stati prestati o forniti, diciamo, dei parlamentari per comporre i gruppi, ci si ritrova a far sì che quelle forze politiche abbiano l'esenzione totale, e noi no, ma allora non sarebbe più ragionevole prevedere un criterio che non sia quello della formazione del gruppo, ma quello dei voti veri presi? Perché la ratio di queste norme qual è? Che uno deve dimostrare di avere una consistenza nel paese. Pochi giorni fa è scomparsa la nostra fondatrice e leader storica Emma Bonino, salutata trasversalmente da tutti quanti, eccetera, eccetera. Se Emma Bonino si fosse... avesse voluto candidarsi, avesse potuto candidarsi con noi tra 6 mesi, 5 mesi, di fronte a tanta trasversale omaggio della politica, del mondo istituzionale, nazionale e internazionale, avrebbe dovuto raccogliere le firme, perché non poteva dimostrare di avere una consistenza politica, secondo questa norma che voi portate avanti. Vado rapidamente. Quindi le domande erano quelle: ma che criterio è il gruppo nel momento in cui è? Può essere un criterio e poi fissato con una... con un termine temporale retroattivo e assolutamente discrezionale. Ma ne dico un'altra. Ecco, la firma digitale, ci è stato suggerito da Staderini. Questo governo ha portato a compimento quello che aveva iniziato il governo Draghi sulla nostra proposta di firma digitale per il referendum e leggi di iniziativa popolare, che oggi è realtà. Cioè oggi le ultime consultazioni referendarie, sia quella costituzionale confermativa sulla revisione costituzionale, sia quelle dell'anno precedente abrogativa ex articolo 75, sono state fatte su raccolte di firme digitali con sistemi di autenticazione con SPID. L'ha fatto il governo attualmente in carica. Nel corso della discussione, sia in commissione sia poi in aula, in un confronto col governo, ci siamo sentiti dire che questa sarebbe una modalità poco sicura. Ora, io pure su questo agli auditi chiedo, perché non penso che il governo abbia messo in campo una modalità poco sicura sulla quale si stanno raccogliendo milioni di firme, sulla quale nel nostro paese ogni giorno vengono fatte milioni di operazioni con i tribunali, con la giustizia, con l'Agenzia delle Entrate, con l'INPS, con le ASL, perché altrimenti c'è un allarme, diciamo, di sicurezza nazionale e dobbiamo dire che quello che vale per lì non vale per presentare una lista. Quindi anche su questo c'è stata, credo e chiedo agli auditi conforto, una sentenza nel 2025 della Corte Costituzionale che invece ha sancito proprio che è un sistema trasparente, sicuro. E vabbè. Vado a concludere, scusate, sull'altro aspetto, sull'aspetto cioè dell'introduzione delle preferenze. Ma non vi sembra che il rischio è che ci siano due sistemi elettorali diversi? È un po' quello che diceva anche Fornaro, a seconda, diciamo, del tipo di risultato elettorale che la lista può avere, perché è ovvio che il combinato disposto tra capolisture bloccate e pluricandidature e listone bloccato farà sì che le liste più grandi, diciamo così, i partiti più grossi, hanno a disposizione una possibilità di giocare per comporre le candidature in questo modo, no? Perché tu le puoi candidare le persone i candidati fino a 5 collegi, poi li metti da qualche parte capolista, concludo, poi stanno anche nel listino e ovviamente avrai un sistema di elezione diverso da quello che avranno le liste più piccole, che non accederanno, diciamo, ad eleggere con le preferenze, ma eleggeranno solo attraverso le liste bloccate. Grazie.
1: Onorevole Bonafè.
6: Sì, grazie Presidente, ma io cercherò di essere breve, però credo che, visto anche il numero limitato di audizioni, avremmo dovuto e potuto avere, insomma, più tempo a disposizione.
7: Anche il Partito Democratico.
6: Gli auditi devono rispondere, mi sembra che le sollecitazioni siano tante. Ma anch'io ringrazio gli auditi e li ringrazio per i preziosi contributi, ma devo dire che li ringrazio anche quindi per i preziosi contributi puntuali, sperando che ci possano servire non solo per presentare gli emendamenti ma anche per farli approvare, nonostante, insomma, i margini siano molto ristretti ed essendo il provvedimento in terza lettura, insomma, sappiamo tutti che c'è esigenza da parte della maggioranza di chiuderlo. Però li ringrazio anche per le considerazioni, diciamo, in premessa, in particolar modo, insomma, la sottolineatura sull'ipercinetismo, sulle leggi elettorali, che in effetti è stato fatto in maniera bipartisan, è stato fatto anche in passato. È vero anche che noi oggi abbiamo dati di astensionismo che sono altamente preoccupanti rispetto al passato, e che effettivamente questo è, cioè il continuare a modificare le leggi elettorali di certo non crea, è uno, insomma, sicuramente l'astensionismo ha cause anche diverse e profonde, però anch'io penso che sia uno dei, avere leggi così che cambiano e poco chiare, che sia uno delle cause dell'astensionismo. Ai nostri auditi volevo chiedere degli ulteriori approfondimenti, in parte sulle modifiche che sono state apportate al Senato, ma anche volevo tornare sui potenziali rischi di costituzionalità che sono stati accennati. In particolar modo torno sul listone bloccato. Ora, per l'appunto, veniva ricordato che la Corte Costituzionale, che si è espressa più volte in materia, ha tutte le volte sottolineato l'esigenza che i candidati siano riconoscibili. Come sappiamo bene, nel listone ci saranno, i candidati saranno non solo riconoscibili, perché comunque nella lista che l'elettore si troverà, sulla quale si troverà a esprimere il proprio voto, ci saranno solo alcuni nomi del listone bloccato, però dando insomma il voto alla lista si troverà poi nel caso di maggioranza, nel caso di vittoria della coalizione, si troverà in blocco tutti questi 70 deputati e 35 senatori. Ora, se fosse possibile modificarlo, e non lo sarà, noi insomma avremmo suggerito lo scorrimento delle liste, che magari salvaguardava maggiormente il criterio della riconoscibilità, visto che peraltro le liste una parte sono anche elette per voto di preferenza. Ma siccome questo non sarà possibile, io chiedo, siccome il professor Azzariti prima diceva che sul listone avrebbe voluto approfondire ma non ne aveva il tempo, chiedo al professor Azzariti se ci sono anche altri elementi che insomma fanno propendere per una incostituzionalità di questa, questa parte della legge. L'altra questione che volevo porre ora sul numero degli eletti con il sistema delle preferenze, anch'io tendo a considerare il numero, insomma qualche proiezione, qualche calcolo, insomma, credo che tutti l'abbiamo fatto, e a me sembra molto verosimile l'ipotesi che veniva fatta prima dal professor Ainis. Ora azzardo anche su questo. Prima il collega Rossi diceva non è vero, perché il fatto di aver candidato nel listone, il fatto che debba essere capolista nella lista di partito anche chi è candidato nel listone, libera di fatto alcuni candidati che possono essere eletti col voto di preferenza, e quindi di fatto sarebbero eletti molte più persone col voto di preferenza rispetto ai calcoli che abbiamo fatto e che il professor Ainis ci ricordava prima. Ricordo che però questo avviene solo se la coalizione è vincente, e quindi domando, può essere, ripeto è un azzardo, ma può esserci anche qui una lesione del principio di uguaglianza del voto? L'ultima domanda, torno un po' su quello che diceva prima il collega Fornaro, ma aggiungo un elemento. Mi riferisco alla soppressione della parità di genere nei capilista, che attualmente era prevista al 60-40. Ora, anch'io domando e chiedo se questo possa essere considerato un argomento costituzionalmente sensibile, e cito un articolo della Costituzione, il 51, che è quello che prevede l'accesso alle cariche elettive. Io ricordo che questo articolo è stato modificato nel 2003, okay? Perché prima il fatto che la Repubblica promuovesse le pari opportunità in questo articolo non era inserito. Quindi una modifica che tutto sommato è anche una modifica recente, cioè non spinge a considerare il fatto che l'eliminazione e la soppressione della parità di genere sia effettivamente possa essere effettivamente considerato un argomento costituzionalmente sensibile. E aggiungo, se il meccanismo delle pluricandidature a cui viene demandato, no, il compito di compensare questa, diciamo, questa soppressione possa essere considerato una pezza peggiore del buco, e altrettanto incostituzionale.
1: Onorevole Zaratti, in collegamento, prego.
7: Grazie signor Presidente, mi scuserete, sono in treno, spero che la linea non sia troppo disturbata. Però volevo anch'io intervenire nel ringraziare ovviamente i nostri ospiti per il contributo dato in questa occasione, e anche nel contributo che hanno dato nelle occasioni precedenti, perché è del tutto evidente che le questioni anche sottolineate di incostituzionalità non si limitano soltanto alle modifiche apportate dal Senato, ma ovviamente con molti altri argomenti che abbiamo già trattato in precedenza. Io mi voglio soffermare su alcune questioni. Intanto sulla vicenda dell'uguaglianza rispetto alla possibilità che ci siano capolista bloccati e capoliste e altri candidati che vanno al voto proporzionale. Io vorrei sottolineare un aspetto che mi pare evidente, che la legittimazione popolare che deriva da un voto di preferenza, a volte, come dire, anche forte, anche numeroso, rispetto al capolista bloccato, può creare un livello di disparità sulla legittimità politica dei diversi parlamentari eletti. Faccio un esempio: se una lista X, un collegio plurinominale X, viene eletto il candidato, diciamo, bloccato, subito dopo un secondo magari viene eletto con 20.000 preferenze. Mi pare del tutto evidente che dal punto di vista della legittimazione politica e della dovuta al voto popolare i due abbiano un peso specifico diverso. E quindi ci troveremo comunque in Parlamento con un gran numero di, diciamo, deputati e deputate e senatori e senatrici che sono eletti con il sistema bloccato, che hanno un X peso politico, e gli altri che invece hanno un peso politico maggiore dovuto appunto alla legittimazione popolare. Qui non si tratta di dire se fare inserire alcune preferenze o meno sia un passo in avanti o meno. Cioè i sistemi, sia liste bloccate e ridotte, sia il sistema tutto a preferenza, sono egualmente costituzionali. Quello che non funziona è un mix, quello che non funziona è il sistema misto, di voler tutto e il contrario di tutto. E per quanto riguarda la possibilità che ci saranno molti, diciamo, deputati eletti nel sistema proporzionale, io mi permetto di dissentire, perché al di là dei grandi partiti, almeno dei grandi, o dei grandi partiti che vinceranno le elezioni, nei partiti più piccoli, nelle liste più piccole, non è così automatica la, diciamo, la possibilità che vengano eletti coloro che sono con le preferenze, perché appunto c'è la concomitanza tra il capolista e il componente del destino di maggioranza. Essendo i 49 collegi plurinominali, non è detto che 5, 6, 7 persone che pure hanno inserito una questione di maggioranza possano essere presenti tra i 21 eletti. Quindi, francamente, non c'è questo automatismo, questa esperienza del collega Rossi. Io, francamente, nella condivido. Così come non condivido fortemente la vicenda della raccolta delle firme. Perché dal racconto che viene fatto sembrerebbe che in Italia, per presentare una lista delle politiche, ci si presentava, diciamo, un corte d'appello e si presentava la lista. Non è così, perché il sistema precedente prevedeva la raccolta per presentare la lista alla Camera di ben 73.500 un numero che soltanto un partito organizzato, per esempio, tra i donazioni, può raggiungere. E in molti casi è successo in passato, certe formazioni sono riuscite a presentare le liste, ma non in tutti i collegi plurinominali, proprio perché le firme sono numerose, associate peraltro al sistema di raccolta, diciamo che firme come quella che prevede la presenza dei cancellieri, dei avvocati e quant'altro, come firme autenticate e cartacee. Ecco, quindi non è così, così come non è vero che le firme che si raccolgono per i comuni sono su per due equivalenti a quelle che chiede adesso la nuova legge delle politiche. Perché lo dico semplicemente così, i comuni sopra 500.000 abitanti devono raccogliere firme tra le 350 e le 1.000 firme autenticate, ben lontane, diciamo, dai numeri stratosferici che questa proposta di legge mette.
8: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, sono le 12:22 minuti.
7: Si sta facendo la democrazia al numero chiuso, quelli che ci sono e quelli che non ci sono non ci sono mai. Perché quel tipo di raccolta fatto con quelle modalità sono esattamente, diciamo, delle norme che evitano, rendono impossibile la partecipazione al voto. Così come la questione della rappresentanza, dello sbarramento, come diceva bene il collega Maggi, io voglio riprendere perché è un punto centrale, non è che si può fare la raccolta un'altra di dire. Poi si mette anche lo sbarramento al 3%. La legge più elettorale più vituperata, almeno da parte dei democratici italiani, è stata la legge Acerbo, che prevedeva che chi raggiungeva il 25% dei voti otteneva i 2/3 dei seggi del Parlamento. Ma il 33% dei seggi rimanenti andavano al sistema proporzionale. Voi neanche questo, cioè mettete un premio di maggioranza assoluto. Ok? Poi dopodiché non consentite neanche che l'opposizione possa andare al voto proporzionale, perché anche lì c'è lo sbarramento al 3%. Alzate il numero delle firme, mantenete gli sbarramenti, ci mettete anche il premio di maggioranza. Voi dovreste scegliere su una di queste opzioni: l'alto numero delle firme, oppure lo sbarramento, oppure l'alto numero, oppure il premio di maggioranza. fare la somma di tre sistemi sostanzialmente maggioritari rende questo sistema assolutamente non conforme alla democrazia, nazionale. Quindi, insomma, io la vedo così, penso che ci siano grandi errori, penso che purtroppo questo sancisce il fallimento della politica e in modo particolare della politica di destra, perché la legge elettorale
8: c'è qualche problema di collegamento.
9: Bene. Io
8: siamo in diretta con la commissione della sì. Camera dei Deputati, Commissione Affari Costituzionali.
9: Signora Uriemma, prego.
10: Grazie Presidente. No, solo una domanda che nasce anche da una riflessione dell'intervento del collega Rossi. No, è stato detto che c'era questa famosa norma anticespuglio, cioè quella norma che prevedeva che tutti i partiti che avevano partecipato alla tornata elettorale non avevano raggiunto il 3% non venissero appunto conteggiati per quanto riguarda il calcolo del premio della maggioranza. L'eliminazione di questa norma che noi abbiamo definito, diciamo, tecnicamente anticespuglio è stata, ce lo possiamo dire, suggerita anche da una indicazione appunto del Presidente della Repubblica e dall'intervento del collega Rossi, diciamo, per controbilanciare un po' questa eliminazione sono state introdotte delle soglie di raccolta delle firme che vanno a garantire una certa rappresentanza di chi si presenta. In realtà sembrerebbe che mentre la norma anticespuglio, che secondo me andava anche un po' a ledere il diritto dell'elettorato attivo, cioè quello che è il voto che poi esprime il cittadino, abbia comunque, diciamo, una considerazione, quest'altra invece sembra, diciamo, la soluzione che trova la maggioranza sembra invece incidere sull'elettorato passivo, cioè limitare fortemente la partecipazione alle candidature e quindi diciamo una lesione dell'articolo 51 della Costituzione. Quindi siccome diciamo da giurisprudenza l'elettorato attivo e l'elettorato passivo, i diritti, cioè, sono strettamente collegati, sembrerebbe che tolto il pericolo di una lesione al diritto all'elettorato, diciamo al diritto di elettorato attivo, in realtà però si va a incidere sull'elettorato, sul diritto dell'elettorato passivo, no? Su questa riflessione sarà possibile agli auditi. Grazie.
9: E riprende tra 5 minuti, grazie.
8: 12:27 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, dove si stanno svolgendo le audizioni su disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Sono stati auditi Michele Ainis, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma 3, Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e Mario Staderini, coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di legge elettorale. È stato audito il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, e tra qualche istante ricominceranno i lavori. Come avete sentito dalla voce del presidente, faranno qualche minuto di pausa e poi i lavori torneranno a procedere. Nel frattempo vediamo qualche notizia, perché ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda sicuramente la questione delle elezioni in Russia e in Germania. Ci sono delle dichiarazioni, in particolare di Dmitry Peskov, che è il portavoce del Cremlino, che dice: la sconfitta della CDU e del cancelliere Friedrich Merz alle elezioni locali in Germania è conseguenza dell'aggravamento della situazione economica nel paese, legata al rifiuto da parte dei vertici governativi delle economiche risorse energetiche russe. Constatiamo che in gran parte il calo della competitività dell'economia tedesca è dovuto al fatto che la Germania ha smesso di acquistare il gas russo a basso costo e ha iniziato ad acquistare gas molto più costoso, a volte anche diverse volte più caro, sul mercato da altri paesi, in particolare dagli USA, ha affermato Dmitry Peskov. E facciamo un po' il punto sulla Germania, perché più scettici i socialisti, che hanno aggiunto il risultato di Berlino alla loro ormai nutrita collezione di minimi storici, complice il caso di corruzione che ha investito il loro candidato Stephen Crack 10 giorni prima del voto. Tra l'altro Crack ha parlato di una serata catastrofica, rivolgendosi naturalmente alla serata di ieri, ha affermato che è ancora troppo presto per decidere chi appoggiare. Per l'SPD governare con la sinistra radicale sarebbe un'umiliazione esistenziale, significherebbe cedere agli eredi dei comunisti il ruolo storico di partito di Berlino. Inoltre una CDU ammaccata sarebbe un alleato più malleabile, data la distanza molto inferiore in termini di numeri. Al momento la versione ufficiale dei dirigenti locali del partito è che il piano di espropriazioni immobiliari della Linke è troppo drastico e va ridiscusso. Eralp però non intende cedere. Ho sempre detto che se il partito della sinistra entrerà a far parte del governo, allora la socializzazione avverrà, ha dichiarato la candidata RBB. C'è un referendum valido. I cittadini di Berlino hanno votato a favore. Berlino non può permettersi esperimenti dagli esiti incerti che paralizzerebbero la politica per lungo tempo, ha avvertito Alexander Schirp, direttore generale dell'Associazione delle Associazioni Imprenditoriali di Berlino e del Brandeburgo. Questo vale in particolare per i piani di nazionalizzazione delle grandi società immobiliari. Questo non porterà alcun beneficio alla città, ha aggiunto Schirp. Solo un maggior numero di nuove costruzioni potrà alleviare la pressione sul mercato immobiliare. Dunque, questo è il punto sullo scetticismo di molti politici, sulla situazione in particolare politico-elettorale a Berlino, dove si sta scegliendo un po' tra Linke e CDU al governo. Il Cremlino dice, ma l'abbiamo appena visto, i risultati sostanzialmente tedeschi sono il frutto di un malcontento della popolazione legato al rifiuto del gas russo. Ci sono diversi lanci di agenzia su questo tema, ma andiamo ad approfondire altri temi, perché si parla molto anche della visita del Papa di oggi per il Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Questo rende noto un bollettino della sala stampa della Santa Sede. Dunque oggi il Papa sarà in visita al Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Vedremo poi più tardi gli approfondimenti. Allora, rispetto ancora alla Russia, ci sono diverse dichiarazioni anche di politici italiani, gli diamo un'occhiata tra qualche istante. Nel frattempo però vi informiamo che il presidente Putin incontrerà gli eletti nella nuova Duma dopo la vittoria, come sapete, netta del suo partito, la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento russo. E questo lo ha annunciato sempre Dmitry Peskov, che ricordiamo è il portavoce del Cremlino. Lo fa sempre, dice Peskov. E lo ha detto in particolare ai giornalisti che gli chiedevano se Putin avesse intenzione di tenere un incontro con i leader delle forze parlamentari dopo le elezioni. Il portavoce ha aggiunto che il Cremlino comunicherà successivamente in quale formato si svolgerà l'incontro. Secondo i risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale centrale dopo lo scrutinio del 95,18% dei protocolli, Russia Unita è in testa con il 57,83% dei voti e dovrebbe ottenere 355 dei 450 seggi della Duma, mantenendo così la maggioranza costituzionale. Al secondo posto, lo ricordiamo, si trova il Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,81% e 40 seggi, seguito dal Partito Liberal Democratico di Russia con l'8,98% e 25 seggi e da Gente Nuova con il 7,96% e 20 seggi. Russia Giusta ha ottenuto finora il 4,96% e non supera quindi la soglia nazionale del 5%, ma dovrebbe comunque conquistare 4 seggi nei collegi uninominali. Le elezioni per il rinnovo della Duma si sono svolte dal 18 al 20 settembre. I 450 deputati della nona legislatura resteranno in carica per 5 anni. Negli stessi giorni si sono tenute anche elezioni per i governatori in almeno 8 regioni e migliaia di consultazioni regionali e locali. Questo dunque per quanto riguarda la Russia e la notizia che Vladimir Putin incontrerà gli eletti nella nuova Duma. Allora, c'è anche un altro tema in particolare che trovate sia sulle prime pagine della giornata di oggi, ma le prime pagine dei giornali, sia sulle agenzie, ma ci ricolleghiamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
9: Qualcosa ho da rispondere? Prego, professore.
8: La materia in discussione in Commissione Affari Costituzionali, disposizione in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
9: Sono state fatte delle domande. Mi sente?
10: Non lo sentiamo.
9: Noi non la sentiamo. Deve attivare il microfono, professore. Professore, deve attivare il microfono.
10: Magari diamo la parola a Azzariti nel frattempo.
9: Va bene, nel frattempo diamo la parola al professor Azzariti. Prego.

0: di Gaetano Azzariti, il costituzionalista.
1: Invece rende difficile la criticità costituzionale è il presupposto della separazione delle modalità di elezione, cioè bisogna sapere quali sono i collegi uninominali e quali sono i collegi plurinominali, così come nell'attuale sistema e in tutti i sistemi elettorali misti. L'aver messo insieme la criticità costituzionale è legata dalla parola che sottolineo, dalla promiscuità dell'attuale sistema, in cui capitalista bloccato e preferenza vanno insieme. Aggiungo il terzo fattore, capitalista bloccato, preferenza, il listone e l'eventualità del listone. Ecco, questi tre fattori messi insieme producono un effetto sulla base della scelta demandata al legislatore di assoluta incertezza. Quando la Corte dice bisogna garantire la conoscibilità del candidato, beh, qui è tre volte messa in discussione e, come si diceva poc'anzi, è la quantità che fa l'illegittimità. Insisto, non c'è una assoluta equiparazione, non so chi lo diceva, forse Maggi, un'assoluta equiparazione sostanziale dei candidati. Non è che tutti i candidati sono posti nello stesso modo. Ricordiamoci i sistemi elettorali passati, forse anche presenti. È evidente che i partiti preferiscono alcuni candidati rispetto ad altri, o perché è il collegio uninominale, o perché la lista è bloccata, oppure nei sistemi proporzionali, voi ricordate, ci sono i cosiddetti collegi sicuri. E chi è candidato? Siete stati tutti eletti e quindi conoscete meglio di quanto non posso farlo io da studioso esterno, quanto ci sia un'attenzione per farsi candidare in collegi sicuri, e quanto è difficile essere candidati in collegi insicuri in cui uno si presenta sapendo già che non ha nessun esito. Quindi, ripeto, la criticità costituzionale, non parlo di costituzionalità, ma di criticità costituzionale, sì, è la irragionevolezza del sistema. Sulle pluricandidature, anche qui vedremo quello che dice la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non ha detto granché, non ha detto granché. Ha detto che non sono vietati in assoluto e quindi questa a favore delle pluricandidature, non ha detto granché. Quel che io mi invito a riflettere è che certamente la pluricandidatura, le pluricandidature hanno qui anche un effetto di numeri. Chi è che lo diceva? Qualcuno di voi? Tre è meglio che sette, sembrerebbe una banalità, però a proposito della ragionevolezza, questa riduzione del numero in qualche modo è importante. Di più, vorrei dire che quello che dal punto di vista del sistema costituzionale, non parlo di costituzionalità, è la criticità maggiore sulla pluricandidature, è che essa rompe il legame con il territorio. I rappresentanti del popolo sono rappresentanti di una parte del territorio in qualunque sistema possibile. Io mi auspico che, se mai arriverà la Corte Costituzionale è un mio auspicio, in qualche modo rifletta sul collegamento necessario, quale che sia il sistema elettorale, tra candidato e territorio. Per questo il candidato che è stato eletto in Friuli non può essere eletto anche in Calabria, perché il collegamento, e potrei fare, ma esempi storici leciti, perché questo dice l'attuale legge, di pluricandidati che, tant'è vero che l'attuale legge normativa cerca di limitare questo difetto, che secondo me è palese, il collegamento col territorio, garantendo che cosa? L'automaticità della scelta. Voi ricorderete che prima addirittura il pluricandidato poteva scegliere dove farsi eleggere. Bene, vado avanti. Sulla parità di genere. La parità di genere è alterata. Io voglio qui, tanto per farmi capire, fare una piccola provocazione alla parità di genere, che è la seguente. La parità di genere sarebbe in qualche modo superata d'emblée con il voto di preferenza generalizzato. Io ricordo, a favore di uno o dell'altro sesso, io ricordo che la Corte Costituzionale, l'articolo 51, ma anche la Corte Costituzionale, ha ricordato come ci debba essere un equilibrio di genere. Però non le quote riservate. Le quote riservate, ovviamente, lo dice la Corte Costituzionale, e poi forse è giusto che sia così, non è legittima, quindi non è possibile stabilire che il 40% dei parlamentari

0: pari siano di un sesso fuori dell'altro. Allora la piccola provocazione è la seguente: nella parità di generi, in un sistema di voto, di lista, fatta salva ovviamente la necessità di prevedere una quantità nella composizione, 40-60 nella composizione, poi qualcuno o chiunque voterà, e quindi non è per nulla escluso, se fosse soltanto una la preferenza, che noi domani avremmo un Parlamento tutto di donne, probabilmente donne, perché in qualche modo sarebbero scelte tutte donne e gli uomini tutti a casa. O anche viceversa, si intende, però di questi tempi spero e mi auguro la prima delle due scelte. Questo per dire che cosa? Che è evidente che in qualche modo non si può lasciare al caso e comunque imporre un capilista che sia di uno dei due generi. Sulle firme, io dirò questa, anche qui scusate la rapidità e l'assertività del mio dire. Lo diceva, mi sembra, ancora una volta Maggi. Qui si tratta di capire se bisogna o meno favorire, non impedire, favorire la presentazione di nuove formazioni politiche. In questi tempi, vista la crisi della politica, la chiusura del sistema politico, questa è l'accusa che si fa, io opererei in termini assolutamente diversi, in qualche modo favorirei la composizione delle nuove formazioni. Qualcuno mi dirà, e questa è la ragione, e quindi permettiamo a chiunque di presentarsi e non c'è rappresentatività. Allora io dico su questo punto due cose. È evidente che una ragionevole soglia come quella esistente è giusta, perché se no si presenta veramente il condominio di casa. Però voglio dirvi questo, nell'ipotesi in cui si raggiungesse un numero equilibrato di firme, una formazione strampalata, scusate se la metto così, Forza Lazio, spero che non ci sia nessun laziale qui dentro, Forza Lazio e Forza Roma sono due liste che sono presentate, quindi voglio dire. Bene, diciamo Forza Lazio e Forza Roma, quindi a Roma sono... nessuna delle due rappresentative che hanno un senso, che insomma non è ragionevole che siano rappresentate in questo Parlamento, bene, sarà impedito il loro accesso a base alla soglia. Mi auguro che Forza Lazio non superi il 3% dei voti, e sono sicuro che ciò non avverrà. Questo è l'equilibrio che in qualche modo deve essere garantito per impedire, e scusate se proseguo la provocazione, Forza Lazio è veramente una provocazione, chiedo scusa, ma l'Unione degli Inquilini, diciamola così, una formazione un poco più consistente, dovesse anche raggiungere lo 0,2%, non accederebbe, però compirebbe la sua coalizione come è previsto nell'attuale sistema. È un segno di apertura, lo diceva la Bonafè. Di fronte ai dati dell'astensionismo impressionanti, credo che il Parlamento si debba far carico, ripeto, di andare in senso opposto, di favorire anziché di limitare. Sulla telematica non ho tempo, tanto credo che qualcun altro ne parlerà. Io sulla firma generale, se è poco sicura, visto il sistema che è previsto per la riforma costituzionale, c'è da tremare, quindi chiaramente almeno l'estensione della firma digitale al numero di firme raccolte credo che sia riflessione che dovrebbe essere data fatta. Sì, un'ultima questione anche qui sollevata dalla onorevole Bonafè: il listone e l'indicazione della lista. Cioè il listone c'è un'indicazione nelle liste, quella è una fixio iuris, è un'indicazione fuorviante, semplicemente fuorviante, per una ragione di fatto. E quindi sarebbe opportuno che nella lista, che è già tanto complicata a leggersi, venissero eliminati quelli attribuiti a quella regione, perché è una fixio. I 70 vengono, o i 35 vengono eletti o meno in blocco, e quindi io, elettore ancora una volta calabrese, eleggerò se faccio parte della coalizione vincente il listone del Friuli Venezia Giulia. Quindi è una fixio. Mi diceva se c'erano altre ragioni di legittimità costituzionale del listone: la base regionale. I 35 al Senato non hanno ragione d'essere perché viola la base regionale, questo l'abbiamo detto in audizioni molti di noi l'hanno detto, sarà un argomento che affronterà anche la Corte Costituzionale. Chiedo scusa se sono stato così rapido e assertivo, forse non ho risposto a tutti, ma altrimenti il Presidente mi sgrida. Grazie.
1: Grazie. Professor Ainis, se
2: ci sente... Sì, Presidente, adesso dovreste sentirmi. Allora, io vado rapidamente, mi scuso se non riuscirò a raccogliere le molte suggestioni che sono pervenute dai membri della Commissione. Una delle quali riguardava il numero delle sottoscrizioni. C'è un numero corretto? Io non lo so, però c'è un numero scorretto a mio giudizio nel momento in cui vengono quadruplicate questo obbligo di firme e nel momento in cui non vengono rapportate agli elettori di ogni circoscrizione, lo diceva l'onorevole Staterini. È stato replicato, vabbè, allora in Molise la tua lista non la presenti, ma questa diventa una penalizzazione, diciamo, discriminante. Io continuo, diciamo, a ritenere che un correttivo potrebbe e dovrebbe essere l'uso delle firme digitali. Per parte mia, prima o poi credo che ci si arriverà a usarle anche per le politiche, perché se siamo d'accordo, lo diceva poco fa anche Gaetano Azzariti, che l'astensionismo è il veleno della democrazia, che la democrazia rischia di diventare una messa cantata in una chiesa vuota di fedeli, e allora bisogna, diciamo, è l'eletto che deve andare all'elettore e non il contrario. E altre questioni poi riguardavano il principio di eguaglianza. Per esempio, l'onorevole Fornaro, l'onorevole Staterini, l'onorevole Zaratti si domandavano, ma questo sistema misto, no, che prevede capolisti bloccati e preferenze, non crea un doppio binario fra gli eletti? Io credo che certamente sia un ulteriore motivo di disorientamento per gli elettori. E anche il disorientamento diciamo, favorisce l'astensionismo. E la discriminazione poi, tornando alle sottoscrizioni, questo l'ho sottolineato, mi trovo d'accordo, l'onorevole Colucci, credo anche l'onorevole Staterini, si determina una discriminazione tra una forza politica nuova e una forza politica costituita in corso di legislatura. Mi sembra anche questa una discriminazione ingiusta e quindi irragionevole. In ultimo, io avevo osservato che si passerebbe da un sistema che comunque consente una scelta nei collegi uninominali agli elettori, perché il 37% dell'attuale rappresentanza parlamentare è figlio dell'uninominale, a un sistema in cui probabilmente gli eletti con la preferenza saranno tra il 5 e il 10%. L'onorevole Rossi osservava che questo non è vero. Non è vero che gli elettori scelgono nei collegi uninominali perché i candidati sono determinati dai partiti. Sarebbe come dire che la democrazia inglese o quella americana, che si fonda da lungo tempo sui collegi uninominali, è una democrazia falsa. Io, insomma, non lo credo. L'onorevole Rossi ha anche aggiunto che semmai si pone soltanto un problema di visibilità dei candidati, posso solo ricordare quello che diceva Norberto Bobbio: conoscere per deliberare. Se non conosci, la tua decisione è una decisione che non ha gambe per camminare. Grazie, Presidente.
1: Professor Staterini, prego.
3: Grazie, Presidente. Risponderò alle domande ovviamente sull'unica questione, che è quella della sottoscrizione delle liste. Allora, sì, ribadisco che nella sentenza del 2021 della Corte Costituzionale era stato proprio, diciamo, da parte della Corte rinfacciato all'onorevole Maggi, che aveva fatto ricorso, di non aver posto la questione delle dimensioni geografiche e demografiche di ciascuna circoscrizione e del rapporto con le firme, quindi, perché in quel caso l'avrebbe valutata. Quindi credo questo questo per rispondere che sicuramente il caso Molise e Basilicata sono casi oggettivi che hanno questo. Mi si chiede qual è il numero corretto. Allora, concordo col professor Anisi, noi possiamo dire qual è il numero scorretto. L'aiuto che posso dare alla Commissione è ricordare, anche grazie a un grande lavoro che ha fatto Gabriele Maestri, quali sono i precedenti storici in Italia. In Italia per i collegi dell'assemblea costituente erano richieste 500 firme. Da quando poi è stato introdotto, che è pari nel Molise allo 0,15%. Quando poi è iniziato negli anni 70 a prevedersi il criterio della raccolta firme, si è passati a 1500 firme, che sono quelle previste anche dal Mattarellum, che le prevedeva proprio per tutti, non c'erano esenzioni, e 1500 firme anche quelle previste dalla legge Rosato, che corrispondono sempre per il Molise, che è l'esempio diciamo massimo, allo 0,6%. Quindi questi sono i precedenti storici in Italia. Per presentarsi alle europee in tutti i collegi servono complessivamente 150.000 firme, invece abbiamo visto che per presentarsi in tutti i collegi di circoscrizioni di Camera e Senato qua servono 294.000 alla Camera e 156.000 al Senato, per un totale di 450.000 firme. Quindi io potrei azzardare a dire che sicuramente questo numero non è corretto se collegato alla questione del tempo. In Italia è già previsto che si devono raccogliere 500.000 firme per il referendum, ma si devono raccogliere in 3 mesi. Qua dovrebbero essere raccolte 450.000 firme in meno di 30 giorni, per di più con una modalità, quella cartacea, che già il Comitato Diritti Umani dell'ONU ha ritenuto una irragionevole restrizione. Pongo anche questa questione: non abbiamo più dei precedenti storici che ci possano dire quante firme un partito può raccogliere. Vi spiego perché. Nessun eletto in questo Parlamento, tutti gli eletti in questo Parlamento sono stati eletti, credo a parte forse della lista di Cateno De Luca, da partiti che hanno avuto esenzioni. Quindi in questo Parlamento nessun partito che non aveva l'esenzione è rappresentato. Se andiamo a andare indietro, proprio questo lavoro di Gabriele Maresti è interessante, credo che gli stessi partiti che oggi sono tutti esentati e che godranno ancora dell'esenzione non raccolgono le firme nel caso di Forza Italia, Lega, dal 2001. Nel caso di Fratelli d'Italia credo che le abbia raccolte esclusivamente nel 2013, nel caso di Più Europa e Noi Moderati non le avete mai raccolte, e nel caso del Partito Democratico credo che siano state raccolte quando si è costituito. Quindi non abbiamo un parametro per dire quante un partito se ne può raccogliere. Poi, per quanto riguarda la questione del 31 dicembre 2025, effettivamente nel momento in cui c'è una norma peggiorativa, se fosse una norma favorevole, allora bisognerebbe individuare una data del passato proprio per evitare che qualcuno se ne approfitti. Esatto, se trattandosi in questo caso di una norma che non è favorevole in questo caso, perché si tratta di una norma che si va a installare in un criterio che è quello là delle 6.000 firme, io credo che diciamo così potrebbe essere giudicata come una fotografia fatta dal legislatore ad hoc. Sugli autenticatori no, mi permetto di dire che la condanna del Comitato Diritti Umani dell'ONU si basava proprio sulla realtà attuale e anche sul fatto che le segreterie dei comuni avevano dei grossi limiti nella raccolta firme. Sui tempi ho già detto che la legge prevede oggi 3 mesi per il referendum. Sulle modalità della firma digitale, diceva l'onorevole Maggi, sì, non c'è dubbio, la sentenza che già oggi consente per le liste elettorali ai cittadini con disabilità di firmare con firma digitale è una sentenza della Corte Costituzionale che chiarisce l'assoluta certezza, sicurezza, trasparenza del sistema informatico esistente in Italia. E devo dire che ad oggi ci sono due dati della realtà: esistono numerose condanne anche penali per firme false autenticate da pubblico ufficiale su modulo cartaceo, non esiste ancora un solo caso di firma falsa raccolta, e ne sono state raccolte milioni per il referendum, in maniera digitale. E anche su questo chiudo dicendo che Oggi, ogni anno, ogni giorno in Italia ci sono 20 milioni di firme digitali che vengono utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e contratto. Parliamo di 7 miliardi di firme digitali all'anno che fanno dell'Italia l'avanguardia numerica, quantitativa e a livelli di sicurezza in tutti i paesi europei. Grazie.
1: Bene, credo a questo punto chiudiamo l'audizione e passiamo agli successivi. Grazie agli auditi. L'ordine del giorno, come?
4: Radio Radicale, siamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera.

0: Sono le 12:56 minuti, come dicevamo, eravamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e i lavori sono terminati. Avete sentito la voce del Presidente della Commissione. E, tra l'altro, nella giornata di oggi, appunto, il tema dell'audizione era la discussione su disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, discussione naturalmente sulle audizioni di Michele Ainis, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma 3, Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza, Mario Staterini, coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di legge elettorale, Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Questo dunque è quello che vi abbiamo proposto. Allora, nel frattempo, prima di proseguire con la nostra programmazione, diamo un'occhiata a qualche aggiornamento di notizie perché in Grecia, l'ex dirigente di Alba Dorata annuncia un sostegno al nuovo partito di estrema destra. Stiamo parlando di Ilias Kasidiaris, ma stanno riprendendo i lavori della commissione.
1: Per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare anche alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera. Do pertanto la parola a Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi. Prego.
2: Grazie Presidente, si sente? Sì. Grazie.
1: Sì.
2: Allora, cercherò di essere estremamente sintetico. Intanto ho anche preparato una documentazione per iscritto che lasceremo alla Presidenza. Esordisco con un motivo di garbata polemica con un mio carissimo amico che è qui alla mia destra. Oggi festeggiamo comunque uno scampato pericolo, che è quello del ballottaggio. Però non posso che rilevare che alcuni profili di dubbia costituzionalità continuano ad essere presenti nella legge così come è stata approvata al Senato e licenziata dal Senato. Sintetizzerò al massimo due aspetti e mi soffermerò un po' di più sul terzo aspetto. Il primo, il discorso del voto di preferenza. Il Senato ha sostituito, come mi insegnate, le liste interamente bloccate con un modello a capolista bloccato più 6 candidati soggetti a preferenza. Sul piano strettamente costituzionale la soluzione non sembra presentare di per sé profili di illegittimità. Un modello sostanzialmente analogo, infatti, era previsto dall'Italicum e fu espressamente scrutinato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 35 del 2017. Ciò non elimina tuttavia un problema politico-istituzionale. Se il problema dunque non è eminentemente di costituzionalità, ma quanto di qualità e linearità del sistema rappresentativo, continuiamo a moltiplicare meccanismi differenti di selezione e investitura degli eletti, con il rischio di rendere sempre meno omogeneo il fondamento della rappresentanza parlamentare. Qui non posso che richiamare la linearità di un modello che, piaccia o non piaccia, ha retto in questo paese per 50 anni almeno, che è quello della Prima Repubblica. Poi, quando ci lamentiamo della non partecipazione dei cittadini al voto, io sono convinto, spero anche voi di questo, che la semplicità, la immediata possibilità di comprendere quel che si sta facendo nelle urne è un fattore importante. Ricordo che nella cosiddetta Prima Repubblica, dal Parlamento europeo alla Camera, alle regioni, ai comuni, con l'eccezione allora delle province, il sistema era sostanzialmente analogo, cioè il parlamentare, il cittadino sapeva per che cosa andava a votare. Noi oggi siamo stati capaci di stravolgere i meccanismi e continuiamo a inserire, come nel caso che ho appena citato, a inserire sistemi che peraltro non hanno eguali da nessun'altra parte in Europa. Sulla cifra elettorale nazionale della coalizione, anche qui sarò breve, il Senato ha soppresso la cosiddetta norma anticespugli introdotta alla Camera. I voti di tutte le liste coalizzate concorrono dunque ora alla cifra elettorale nazionale di coalizione, quale che sia la percentuale conseguita. Ma anche qui delle critiche le devo fare. L'emendamento approvato al Senato nel cosiddetto Bignami bis corregge un elemento di evidente irragionevolezza nella determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione, ma non ne risolve un altro che è anch'esso collegato alla soglia di sbarramento. Il sistema continua infatti a derogare alla soglia del 3% in favore per ciascuna coalizione che abbia superato il 10% della lista più votata tra quelle rimaste sotto soglia. Lo sbarramento differenziato non costituisce una novità, per la verità, nell'ordinamento italiano, essendo già presente nella legge numero 270 del 2005. Ciò non toglie che continua a porre un problema di giustificazione della disparità di trattamento alla luce degli articoli 3 e 48. Anche qui non si capisce perché, una volta introdotto il principio del 3%, non si applica indistintamente. Ripeto, un aspetto è quello di concorrere tutti al risultato, all'esito per chi fa parte di una coalizione. Altra questione è andare sul 3% a segmentare il 3%, la prima lista sotto, dalla seconda in avanti, eccetera. Anche qui richiamo quello che ho detto prima. Guardate che il cittadino su questo non vi segue, non ci segue, e invece far comprendere con chiarezza quali sono le regole del gioco, perché parliamo di regole del gioco, a mio avviso è estremamente importante, direi che è fondamentale. Mi soffermerò invece su quest'altro punto che mi sta particolarmente a cuore, e che è quello delle firme per la presentazione delle liste. Il Senato ha introdotto un regime differenziato delle sottoscrizioni, quadruplicando il requisito per le forze prive di rappresentanza parlamentare. Bene, qui, considerando la sola Camera, composta da 49 collegi plurinominali, una nuova forza politica che intenda presentarsi in tutti i collegi deve quindi raccogliere almeno 294.000 sottoscrizioni. Gli stessi elettori possono firmare anche per i 26 collegi plurinominali del Senato. Tale numero equivale a circa lo 0,64% del corpo elettorale residente e a poco più dell'1% dei votanti, pensate alle ultime politiche del 2022. Cioè chi deve presentare una lista ex novo, diciamo così, deve prendere più dell'1% di coloro che hanno votato alle elezioni precedenti, deve avere firme superiori all'1% dei votanti alle precedenti elezioni. E qui consentitemi un attimo quello che a me piace spesso fare, che è la comparazione con altri paesi europei. Il confronto internazionale evidenzia una significativa distanza che si allarga tra l'Italia e gli altri paesi, i principali paesi europei. In Francia, infatti, per presentarsi alle elezioni non sono richieste sottoscrizioni degli elettori per la candidatura all'Assemblea nazionale. Nel Regno Unito ne servono 10 elettori per ciascuno dei 650 collegi. In Spagna un partito privo di rappresentanza parlamentare deve raccogliere lo 0,1% degli elettori della circoscrizione per un totale nazionale di circa 40.000 firme. In Germania, per presentare candidati nei 299 collegi uninominali, occorrono circa 60.000 firme. In entrambi i casi la percentuale è pari a circa lo 0,1% dell'elettorato nazionale. In Italia le firme necessarie sono pari, diciamo, a più dello 0,6% del corpo elettorale, ben 6 volte di più. Se si ragiona in rapporto ai votanti e non agli aventi diritto al voto, le 300.000 firme che saranno richieste in Italia sono pari a più, dicevo, dell'1% dei votanti. La misura, a mio avviso, si propone come abnorme e discriminatoria rispetto all'accesso alla partecipazione politica e al diritto di elettorato, anche perché la modalità di raccolta, autenticazione e certificazione delle firme senza ricorso alla firma digitale prevista per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare e per qualunque atto dei cittadini con la pubblica amministrazione non è prevista. E qui dicevo prima di entrare con il professor Pettici, più che di incostituzionalità parliamo di manifesta insensatezza della norma. Com'è possibile spiegare al cittadino che per un referendum o per una raccolta di firme di iniziativa popolare la firma può essere la firma digitale, elettronica, invece per il massimo, l'atto più importante di partecipazione del cittadino al voto, questo non è possibile, deve andare in piazza e firmare anche ancora i banchetti. Finisco brevemente con l'equilibrio di genere dei capolista. Il Senato, se è possibile, ha complicato qui la vicenda, perché cade il tetto del 60% per genere sulle posizioni di capolista. La modifica assume particolare rilievo perché il nuovo sistema attribuisce, come è noto, a capolista una posizione privilegiata. La soppressione del vincolo 60-40 consente quindi che tutte o quasi tutte le posizioni dotate delle maggiori probabilità di elezioni siano attribuite a candidati dello stesso genere. Il parametro costituzionale principale, me lo insegnate, è l'articolo 51, primo comma della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini all'accesso alle cariche elettive. Ed è rilevante, signor
1: Professore,
2: Presidente,
1: siamo oltre 10 minuti.
2: Ho finito.
1: Grazie.
2: Ed è rilevante in questo senso la sentenza della Corte Costituzionale numero 62 del 2002. Dunque, chiudo, la questione costituzionale posta dal nuovo testo non riguarda l'obbligo di conseguire ovviamente una determinata composizione finale degli eletti, ma la coerenza tra l'articolo 51 della Costituzione e una disciplina che conserva misure formali di equilibrio nelle liste, escludendone però l'applicazione alle norme sui capilista che fissano un principio legale di precedenza nelle elezioni. Grazie.
1: La parola ad Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa. Prego, professore.
3: Grazie.
1: Sempre nei 10 minuti.
3: Presidente, ringrazio per l'invito e diciamo partirei, appunto, essendo questa legge già stata da noi esaminata in precedenti occasioni, dai due elementi di novità, cioè le firme per presentare le liste e le preferenze. Allora, sul primo punto, sul quale tra l'altro è intervenuto ampiamente anche il dottor Di Benedetto, che ha appunto fatto conti diciamo piuttosto accurati, vedo, appunto dobbiamo constatare come vi sia un notevole appunto incremento che porta, diciamo così, alla necessità di una raccolta complessiva delle firme che supera quella che ha portato alcuni partiti, insomma, ad avere una rappresentanza parlamentare, penso a noi moderati. E peraltro, appunto, non se ne comprende bene la ratio, proprio perché appunto le firme che erano già previste per quei gruppi, per quei partiti che non avessero un gruppo rappresentato nelle Camere, davano comunque sicurezza che vi fosse, no, un sufficiente fondamento dell'offerta elettorale per quel partito, perché questo può essere l'unico scopo appunto di richiedere le firme, perché in linea di massima l'accesso dovrebbe essere il più ampio possibile, perché questo appunto richiede il principio democratico rappresentativo. Si può comprendere che vi sia, ecco, come dire, un minimo, no, di attestazione della serietà dell'offerta politica, ma appunto deve essere un minimo, non certo, come dire, quasi un massimo, come quello delle 6.000-7.000 firme che oggi sono state previste. Quindi ci si chiede appunto cosa ha voluto fare questo aumento, perché quando si introduce una novità questa dovrebbe essere appunto ben motivata. Per quanto riguarda invece le preferenze, naturalmente queste costituiscono un elemento in sé positivo dal punto di vista del miglioramento del rapporto tra l'elettore e l'eletto, anche se continua a ritenere che sia migliore quello del collegio uninominale, ma diciamo la concreta modalità di previsione di queste preferenze e di quindi selezione degli eletti suscita più di una perplessità. Anzitutto, appunto, vi sono due campionati, diciamo così, per finire in Parlamento, c'è quello appunto dei capilista bloccati e c'è quello appunto di chi si deve prendere le preferenze. Il capolista bloccato, come è stato messo in luce anche da istituti di sondaggi, appunto determinerà che, diciamo, sì, ho visto le stime più positive, ecco, danno intorno al 40%, diciamo, sì, il numero di coloro che saranno eletti con le preferenze, peraltro con una forte discrasia a seconda della dimensione appunto del partito politico. E qui, diciamo, abbiamo quindi un problema, diciamo, che è aggravato dal fatto che la lista, diciamo così, dalla quale si attinge il premio, appunto, sia ulteriormente una lista bloccata. E cioè che gli elettori credono di scegliere, appunto, ma non scelgono, tanto più dovendosi considerare che vi sono fino a 5 pluricandidature. Ora, da questo punto di vista, diciamo, l'elettore, secondo la Corte Costituzionale, secondo quanto la Corte Costituzionale ci ha detto nella 1 del 2014, deve, come dire, comprendere ciò che va a votare e soprattutto non deve, come dire, avere una legittima aspettativa che poi non si realizza. Questo è censurato espressamente nel considerato in diritto 3.1 nella sentenza 1 del 2014. Appunto quella della legittima aspettativa. Ma il sistema delle preferenze pone anche appunto criticità dal punto di vista della questione di genere. Non c'è nessuna garanzia per i capilista bloccati e quindi per la maggior parte degli eletti, e a questo si aggiunge che il sistema delle tre preferenze, anziché della doppia preferenza di genere, delle tre preferenze soltanto una delle quali deve essere appunto di genere diverso, rischia di consolidare, no, maggiormente le posizioni di coloro che sono già eletti e quindi soprattutto degli uomini che sono appunto comunque la maggioranza. Inoltre, le preferenze sono una cosa in sé positiva, ma naturalmente sappiamo che hanno anche qualche problema appunto dal punto di vista dello svolgimento della campagna elettorale, si possono prestare insomma a qualche abuso, e per questo appunto sarebbe stato opportuno, nel prevedere le preferenze, appunto assisterle meglio con una normativa di contorno che per esempio limiti le spese elettorali, sia più severa nella loro attestazione, nei controlli delle stesse, eccetera. Ma la questione alla quale ho fatto cenno sempre a proposito delle preferenze, del non dare all'elettore un'aspettativa che poi non si realizza, cioè quella di scegliere i propri eletti, si ripercuote anche su un'altra apparente scelta dell'elettore, che è quella che fa riferimento alla indicazione della persona che sarà proposta al Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché anche qui, appunto, si promette all'elettore qualcosa che non si può mantenere, tant'è vero che la stessa norma fa salva la prerogativa dell'articolo 92, come se una norma costituzionale potesse essere fatta salva, cioè si fa salva da sola, diciamo così. L'articolo 92 si fa salvo da solo. Però appunto, diciamo, qui si è molto sottolineata il fatto che si tratterebbe di un premierato occulto, ma a mio avviso la critica maggiore sarebbe proprio quella invece che appunto si fa una falsa promessa all'elettore, il quale quindi appunto verrebbe ad avere ancora una volta quella legittima aspettativa che poi può essere frustrata, contro la quale la Corte si è espressa appunto nella 1 del 2014. Ora, molto per punti su altre due questioni, l'elemento caratterizzante di questa appunto proposta è certamente il premio. Ora, il premio, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, è una questione sensibile, nel senso che la Corte non esclude di per sé la legittimità del premio, ma dice è un elemento che fa sempre, diciamo, si drizzare le antenne della Corte sulla questione di legittimità costituzionale. Ora, rispetto alla prima audizione che ho svolto qua, certamente dei correttivi sono stati introdotti. Rimane qualche criticità, e cioè che comunque è un po' sopra questo 55% fino a raggiungere il 57-58 a seconda della Camera e del Senato, appunto considerati gli eletti all'estero, eccetera, si può verificare. Inoltre, diciamo, il premio viene attribuito nella sostanza su un listone nazionale, che è un listone nazionale perché è privo di qualunque ancoraggio al territorio e, come dire, se in tutte le circoscrizioni ci fosse l'intera lista non cambierebbe niente nel risultato, perché o si prendono tutti e 70 o non se ne prende nessuno dei 70, o si prendono tutti e 35 o se ne prende nessuno dei 35, e questo aggrava la situazione per il Senato. Perché è vero che probabilmente quella base regionale a cui la Costituzione fa riferimento non impone necessariamente di attribuire il premio regione per regione, ma certamente non può svincolare il premio da un collegamento con i candidati e gli eletti sul territorio. Inoltre, diciamo così, sicuramente, diciamo, affetta, a mio avviso, da vizio di costituzionalità, diciamo, il condizionamento dell'elezione di una Camera sulla base del risultato dell'altra, perché qui appunto si nega il principio appunto costituzionale della autonomia delle due Camere, se no tanto varrebbe eleggere tutto insieme il pacchetto dei parlamentari, no? Un po' secondo il vecchio sistema norvegese, e poi farle dividere dopo. Ma se le due Camere sono state elette appunto separatamente, appunto devono avere ciascuno la propria autonomia. Sottolineo due elementi infine di metodo.
1: Siamo oltre i 10 minuti.
3: Tanto sono Grazie. Telegrafico. Il primo è quello appunto della continua violazione del codice di buona condotta elettorale, probabilmente ne aveva parlato Staderini prima, che appunto esclude che si debbano approvare leggi elettorali nell'imminenza delle elezioni, in particolare nell'anno prima, perché le leggi elettorali andrebbero scritte un po' con il velo dell'ignoranza, mentre qui si va in un senso diametralmente opposto. E infine, appunto, siccome se ne sente parlare, appunto la forte inopportunità, ecco, se non di più, che sulle leggi elettorali venga posta la questione di fiducia. So bene che sono due regole già ampiamente violate e appunto da anche, come dire, maggioranze diverse, ma come dire, non è mai troppo tardi per interromperle e questo appunto bisognerebbe iniziare a fare. Grazie Presidente.
1: Grazie professore, do la parola infine a Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università La Sapienza di Roma. Prego.
4: Grazie Presidente, grazie alla Commissione nuovamente per l'invito a ragionare con voi su quello che è la legge per certi aspetti più calda. Si sente?
0: Minuti di Radio Radicale, siamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
4: Allora, dicevo Presidente, grazie a lei e alla Commissione per l'opportunità che nuovamente mi è stata data di confrontarmi con voi su quello che è una legge, che è la legge per eccellenza, diciamo così, politica per eccellenza, come la legge elettorale. Allora, la leggo e vado molto rapido, visto il tempo e gli orari e anche il fatto che molti colleghi sono già stati auditi, la leggo a partire da un parametro, un criterio, che credo che alla fine sia forse il criterio che questo tempo storico impone a tutti noi, a seconda naturalmente del lato dal quale svolgiamo la partecipazione nella vita pubblica del Paese, ma è forse il tema. Il criterio è l'astensionismo. Allora, se noi adottassimo il criterio di una lettura anti-astensionistica dei testi in discussione che via via questo Parlamento nelle varie approvazioni ha segnalato fino ad oggi, io partirei innanzitutto da un elemento forse poco visto, non mi pare di averlo ascoltato prima dai colleghi, mi scuso se è avvenuto, ma secondo me è importante. Il primo elemento dal quale vorrei partire, prima di arrivare ad altre cose, è innanzitutto il fatto che l'accorpamento del collegio estero rischia di essere un cattivo disegno che noi facciamo rispetto all'idea di legare meglio il rapporto eletti ed elettori. Perché delle due l'una: o il collegio estero è un luogo nel quale si svolge la rappresentanza politica piena, come Costituzione prevede, così come nel non collegio estero nel nostro ordinamento, oppure la formula riassuntiva che emerge oggi, più sintetica, no? Inutile lo dico a voi, da 4 a 2 alla Camera e da 4 a 1 al Senato, pone naturalmente evidenti squilibri rispetto da un lato alla distanza del rapporto fra eletti e elettori, perché davvero si ragiona di maxi collegi, interi territori del mondo di cui dovreste a maggior ragione tener conto in vista di una funzione rappresentativa piena e rotonda, così come quella che avviene non nel collegio estero, e naturalmente a maggior ragione aggiungo l'eterogeneità delle macro aree. Questo elemento, forse poco considerato, io leggo i giornali, non vado molto di più, secondo me è un elemento molto importante anche per porre il tema della funzione rappresentativa che questo Parlamento naturalmente promuove e difende e a maggior ragione incentiva. Ognuno dal suo lato però ha questo compito. Io penso che sia necessario dal lato appunto di chi studia il tema della rappresentanza politica e della governabilità, perché tornerò sul tema sollevato dal Presidente Benedetto, come la questione del collegio estero sia un elemento sul quale il Senato, ponendo nuovamente alla Camera la questione, non si possa tornare, diciamo, a non ragionare pubblicamente. Questo secondo me è un punto sul quale io vi invito a fare una riflessione diversa. Per certi aspetti radicale, moltiplicateli i collegi, non accorpateli fino a questo punto. Diamo un senso a quello che è una storia alla quale sembra voler questa Repubblica dare un senso, in alternativa che si prenda una decisione diversa. La soluzione trovata è una soluzione, a mio avviso, che non risolve né l'uno né l'altro argomento. Secondo punto, Il secondo punto attiene a quello che secondo me è un elemento che nel passaggio fra Camera e Senato è stato detto già da altri colleghi, non vado molto, diciamo, nel cappello introduttivo, vado direttamente al punto, riguarda il tema della parità di genere. Sul tema della parità di genere qui a me pare evidente un punto, ed è questo. La criticità naturalmente che emerge tramite l'articolo 51 della Costituzione, che in qualche modo evidenzia questa simmetria di posizione fra l'eletto in lista bloccata e l'eletto, diciamo così, meno certo, con l'eletta meno certa in posizione non bloccata, cioè con le preferenze, non è in sé per sé, a mio avviso, incostituzionale in quanto tale. Tuttavia pone un grosso problema, e questo sì potenzialmente potrebbe avere invece un profilo di incostituzionalità, riguardo all'adempimento che l'articolo 51 prevede sulla promozione della parità di genere. Perché è un adempimento soltanto parziale di quel precetto costituzionale. Dunque non è una violazione manifesta in sé, come in qualche modo si potrebbe, volendo anche argomentare, io non lo escludo naturalmente in sé. Tuttavia, di certo, è un'occasione mancata per svolgere l'altro tema che l'articolo invece 51 prevede, e cioè la parte di promozione. Il rischio è che la simmetria di posizione determini un documento sulla promozione. Scusate se sono stato molto compresso. Questo è un punto, secondo me, forse poco esplorato, credo, dentro la dinamica del rapporto tra le candidature dei capolista bloccati e naturalmente lo strumento poi delle altre candidature a preferenza, che tuttavia però pone una questione a mio avviso. Altrimenti, se non c'è una forma in qualche modo di riconoscimento del modello di promozione, questo è un pezzo di inattuazione costituzionale che rischia di arrivare dritto dentro una normativa che in sé potrebbe superare al vaglio di costituzionalità, ma che tuttavia su questa parte dimostra un vuoto presente. Terzo elemento, sono molto rapido, che naturalmente anche questo si impatta sul tema dell'astensionismo, ma appunto l'ho già detto, quello è il mio punto di lettura. Terzo elemento, naturalmente il tema delle sottoscrizioni, è stato già detto molto da alcuni colleghi, non entro troppo anch'io sulle questioni. Io capisco molto bene gli elementi che sono già emersi nei giornali, non solo, del rischio di una proliferazione di liste cespuglio, come è stato detto, di liste civetta, e il tentativo di dimostrare la valenza nazionale. Penso che la moltiplicazione del modello numerico adottato sia effettivamente sperequata rispetto al minimo definito storicamente, non solo, è stato già detto prima. Tuttavia c'è una risposta a questo, che è una risposta, secondo me, non eludibile, che non si basa, se non si vuol toccare, sul numero delle sottoscrizioni, ma che certamente si basa, è stato già detto più volte, lo dico anch'io e condivido, su quello che è già dentro il nostro ordinamento sperimentato altrove. Noi non possiamo immaginare che le firme digitali valgano per alcuni modelli di votazioni e non valgano per altri modelli di votazioni in questo ordinamento. Anche qui l'incoerenza è manifesta. Allora, delle due l'una: vale per il collegio estero rispetto al collegio non estero, vale per le firme sottoscritte in modelli cartacei rispetto alle firme digitali, o l'uno o l'altro su tutti i modelli delle votazioni, perché non esistono differenze fra le votazioni elettive e le votazioni deliberative nel nostro ordinamento, al netto degli effetti evidentemente che producono diversi. Il regime delle votazioni dal punto di vista della rappresentanza politica e della sovranità ex articolo 1 è lo stesso, e allora non si può non immaginare che questo Parlamento non sia libero evidentemente di scegliere la soglia rispetto a quale costruire, come dire, una difesa dell'idea che la rappresentanza politica sia nazionale, e quindi naturalmente i numeri, le sottoscrizioni, si può ragionare, anch'io, è stato detto ormai da tutti, anch'io non ho un numero certo, come dire, e vivo nell'incertezza dei numeri, tuttavia una cosa certa lo so, che non si può creare un'incoerenza tra chi sottoscrive per un referendum e chi sottoscrive per una candidatura elettorale, tra chi partecipa ad un modello elettorale dei rami diversi dell'ordinamento e non per le politiche e si trova nelle elezioni politiche a dover svolgere la stessa funzione con un grado naturalmente di politicità di un livello istituzionale diverso. Quindi delle due l'una, non si può stare a metà. Per cui la sottoscrizione dei figli per me è abbastanza squilibrata, se ne possono scegliere altri nomi, ma insomma appunto non è un problema più politico che giuridico, vorrei arrivare a dire questa cosa. Si possono ancorare i territori, anche qui il problema dell'astensionismo, ma non ci voglio entrare. Vorrei segnalare quello che secondo me è macroscopica, come problematica. Perché se non si legge questo punto, noi rischiamo da un lato di vanificare tutto il lavoro fatto da questo Parlamento, dai precedenti, dalle forze politiche, di semplificazione del rapporto fra eletti ed elettori, che la scelta delle preferenze segnala. Perché, diciamo, personalmente, naturalmente per quel che vale, io sono per un altro modello elettorale, un maggioritario di collegio a doppio turno, perché il territorio, il rapporto con l'elettore viene prima. Ma la scelta della proporzionale con preferenze, quindi un ritorno all'indietro di oltre 30 anni il nostro ordinamento a livello nazionale, se si giustifica, si giustifica esattamente per questo argomento. Ma se questo argomento esiste, esiste dappertutto e non esiste a metà. Se esiste, esiste anche sulla sottoscrizione delle firme. E dunque la sottoscrizione delle firme tramite lo strumento digitale consente a maggior ragione di tenere più vicino il rapporto eletto ed elettori. Chiudo, Presidente, chiudo appunto, mi scuso se sono stato forse un capellino più lungo, naturalmente anche su la questione del ballottaggio, che non tiro fuori naturalmente solo per l'amicizia di corrispondere all'amico Presidente della Fondazione Naudi Benedetto, ma lo tiro fuori per una ragione che mi sembra molto più in qualche modo è rilevante. Con alcuni colleghi lo abbiamo già detto, al Senato c'è stato un dibattito, il Presidente Pera ha presentato addirittura un emendamento, poi non ha avuto seguito. Quello che vorrei segnalare è questo: noi stiamo discutendo in questo Parlamento oggi, in questo momento, e ringrazio ancora per l'invito, perché scarichiamo su istituti importanti ma minori, soglie di accesso, geometria dei collegi, composizione delle liste, questioni serissime, tensioni però che un impianto diversamente costruito avrebbe scaricato altrove. Dove? Nel secondo turno. Perché nel voto di ballottaggio noi avremmo costruito una migliore rappresentanza, perché naturalmente avremmo dato agli elettori due voti in una elezione. E avremmo al tempo stesso risolto il problema del come si tiene in equilibrio la rappresentanza e la governabilità. Fatto che a oggi, a giornali di oggi, a, come dire, quello che i numeri, diciamo, gli esperti ci danno, non sembra essere garantito. Dunque, avere un premio di maggioranza che i numeri da qualche mese ormai abbondante, per gli esperti che voi conoscete, che noi leggiamo e che naturalmente hanno una loro forte professionalità, chiuso Presidente, arrivano a dimostrarci ciò, pone secondo me un tema di oggettività rispetto all'introduzione del ballottaggio, che torna a dire, io mi scuso, è stato, diciamo, cassato al Senato tra gli emendamenti, è un tema sul quale invito questo Parlamento a fare un'ulteriore riflessione. Grazie Presidente.
1: Grazie. Allora, prima di dare la parola agli iscritti a parlare, faccio presente che dalle 14 alle 14.20 devo interrompere per motivi personali. Onorevole Colucci.
5: Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio gli auditi, il Presidente Benedetto, il Professor Pertici, il Professor Clementi. E faccio una premessa, una piccola annotazione. Io non sono così convinto che si possa stabilire un sillogismo tra il numero delle
0: Alessandro Colucci di nome creati
5: accedere alle liste elettorali e la forma della raccolta di queste sottoscrizioni, cioè non sarei così certo, mentre affermiamo la necessità che le sottoscrizioni possano e debbano essere raccolte anche nella forma digitale, ma non riteniamo che questo automaticamente legittimi questo aumento abnorme del numero quadruplicato rispetto alla vigente disciplina, e soprattutto che questa valutazione debba essere fatta più nel complesso degli strumenti di democrazia diretta e quindi anche in una riflessione più ampia del numero delle firme occorrenti, ad esempio per i referendum di natura confermativa ovvero anche abrogativa. Quindi insomma sì, le firme digitali, però il numero delle firme che è certo in correlazione con la modalità e la difficoltà di raccolta delle firme, non è necessariamente legittimato questo numero, secondo me, dalla raccolta informatica. Ma su questo dobbiamo fare una valutazione, diciamo, complessiva, secondo me. E mi soffermerei su un unico tema con riferimento ai tre illustri auditi, al tema di queste norme antiframmentazione, e faccio riferimento alla norma anticespugli che è stata eliminata nella lettura al Senato, quella norma che non consentiva, salvo il miglior perdente, alle formazioni che non avessero conseguito la soglia minima del 3% di concorrere nella formazione della cifra nazionale per il premio di maggioranza, e questa norma che ha aumentato il numero delle sottoscrizioni necessarie per la partecipazione alle elezioni stesse, perché sembrerebbe che la seconda sia in qualche modo un surrogato della prima. Eliminata la prima, sia necessario introdurre la seconda. E quindi, spostando questo filtro d'accesso dal momento successivo, dopo le elezioni, al momento anteriore, prima delle elezioni, creando uno sbarramento alla partecipazione alla competizione elettorale.

0: prescindere dal Parlamento stesso. Allora io mi chiedo e vi chiedo che se il problema sono le liste civetta, e io credo che le liste civetta siano un problema, perché in questo momento in cui la democrazia si sposta molto sui social ed è una democrazia dei like, è sicuramente il tema di queste liste che sono improvvisate, che non rappresentano nulla e sono molto, diciamo, si possono formare sull'onda emotiva del like e del momento, vanno disciplinate. Ma perché il rischio di una lista civetta dovrebbe essere minore se la formazione politica è nuova, cioè è soprattutto, come dicevo, formatasi nel corso della legislatura, rispetto ad una forza politica che invece si presenti politicamente effettivamente come nuova nel Paese? Grazie.
1: Prima di dare la parola all'onorevole Angelosi, volevo ringraziare l'onorevole Mauri perché mi sostituirà in quel quarto d'ora e 20 minuti. Grazie. Onorevole Rossi.
2: Ringraziamo il vicepresidente Mauri per la sostituzione. No, alcune riflessioni sul ballottaggio, che la norma preveda che condizioni il risultato di una Camera all'altra. Non so dove sia scritto, sinceramente, nel senso non vi è scritto da nessuna parte della legge, non vi è condizionamento sul risultato, vi è il condizionamento e la necessaria, diciamo, sincronizzazione, diciamola così, per l'assegnazione del premio. Il risultato della Camera non è legato a quello del Senato, anzi,
3: Fratelli d'Italia.
2: Se c'è stato un problema sul ballottaggio è stato proprio immaginare un procedimento di ballottaggio che permettesse di effettuare il ballottaggio alla luce delle disposizioni costituzionali che prevedono che siamo in un sistema bicamerale perfetto, cioè proprio il fatto di non poterli condizionare come risultati ha determinato difficoltà di ordine tecnico sull'individuazione di un procedimento, sull'immaginare un procedimento costituzionale che prevedesse appunto il ballottaggio. Ricordiamo che l'Italia, come il ballottaggio, lo prevedeva in una prima fase, in un primo testo. Poi fu tolto il ballottaggio al Senato, quindi è evidente che immaginare il ballottaggio in un sistema bicamerale perfetto incontra proprio la difficoltà del condizionamento del risultato, perché se io raggiungo il risultato la soglia per assegnare il premio in una delle Camere e non lo raggiungo nell'altra, è evidente che io debba fare però il ballottaggio in entrambe le Camere. E questo è evidente. Poi sulla vicenda del premio, anche lì si è parlato del premio come spropositato. Non ci voglio ritornare perché non è stato oggetto delle modifiche, ma visto che c'è tornato il professore ne parlo. Non è assolutamente così, e ricordiamoci che c'è un cap comunque a 220 e 113, quindi il risultato non potrà mai essere raggiunto il 57-58% citato dal professore, tenendo conto anche dell'estero, perché sul sistema estero vi è un sistema proporzionale, che non è prevedibile l'assegnazione dei risultati dei seggi dell'estero a un'unica coalizione, è impossibile. Oggi invece è incostituzionale il sistema attuale dell'estero, quindi faccio la riflessione al professor Clementi. Oggi è incostituzionale il sistema elettorale all'estero, perché a fronte di una legge proporzionale prevede di fatto un sistema uninominale maggioritario, e la legge, nella Costituzione, nella legge Dadorella, prevedeva l'obbligo di eleggere il rappresentante dell'Oceania piuttosto che dell'Europa, che piuttosto delle altre aree geografiche. Quindi il collegio unico non lo vedo in alcun modo incostituzionale. Alla luce del taglio dei parlamentari dobbiamo fare in modo che la legittima aspettativa di cui parlava il professore la sentenza 1/2014 venga esaudita nel sistema di elezione dell'estero, perché se il cittadino ha la legittima aspettativa, a fronte di un sistema proporzionale, di vedere eletti i parlamentari su base proporzionale, quindi l'assegnazione dei seggi proporzionalmente al risultato elettorale, oggi questa aspettativa legittima fissata dalla Corte Costituzionale è del tutto delusa. Perché nel sistema, all'estero, con il combinato disposto della riduzione dei parlamentari e dei quattro collegi, impedisce una rappresentanza proporzionale, e i risultati stanno lì a dimostrarlo. Quindi Peraltro sull'estero, e mi permetto

0: di ricordarlo, c'è un problema di eguaglianza del voto. Cioè, qual è un sistema che assegna un seggio a una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti, quella dell'Europa, e lo stesso numero di seggi alla popolazione dell'Oceania, Africa, con 250.000 elettori, cioè un decimo degli elettori eleggono lo stesso numero dei seggi. Secondo me questa è una norma incostituzionale. Oggi i seggi e i collegi, diciamo le circoscrizioni estere, sono incostituzionali perché assegnano un parlamentare o un senatore, in questo caso, ogni 2 milioni e mezzo di abitanti, e ne assegnano sempre uno a una popolazione di 250.000 abitanti. È come se la tanto nominata Basilicata e Molise, di cui stiamo parlando oggi, sul rispetto delle firme, eleggesse gli stessi parlamentari della Lombardia. Se questo è costituzionale, io non sono costituzionalista, quindi lascio ad altri il compito. Quindi mi sembra che le osservazioni sul numero delle firme, è evidente che la ragione che ci ha spinto a prevedere, diciamo, un così importante aumento delle sottoscrizioni necessarie vada letto appunto sulla vicenda del premio. Si assegna un premio nazionale e nell'argomentazione molti auditi, sia in queste audizioni che in quelle, diciamo, del primo testo base, ce l'hanno detto, è evidente che questo elemento non è, diciamo, non è bypassabile. Cioè, noi abbiamo, a fronte di un premio nazionale, l'esigenza di verificare che quel partito che contribuirà al risultato della coalizione, finalizzato esclusivamente all'assegnazione del premio, sia abbia un respiro nazionale. E su questo credo che comunque, se non vi era la soluzione della soglia per partecipare al risultato coalizionale, è evidente che vanno inserite procedure che peraltro previste, ripeto, anche dalla Commissione di Venezia, di aggravio di una procedura che dimostri che attesti a monte la propria, diciamo, la propria, il proprio respiro nazionale.
1: Grazie, onorevole Fornaro.
2: Ma ringrazio anch'io gli auditi che completano, diciamo, il quadro delle tre audizioni precedenti e, se mi è consentito soltanto questa riflessione di carattere generale, confermano molti degli aspetti di criticità e
3: Del
2: di
3: Partito Democratico.
2: irragionevolezza di alcune delle modifiche che sono state apportate nel passaggio al Senato e che necessiterebbero, crediamo, di un correttivo, a cominciare dal numero di firme necessarie. Ringrazio il Presidente Benedetto per aver anche fornito a questa Commissione dei dati comparativi a livello europeo, che mi pare mettono in evidenza proprio l'assoluta irragionevolezza del numero che è stato individuato, che, come è stato ricordato nell'audizione dell'onorevole Staderini, in Molise e in Basilicata supera l'1,5% degli elettori, e che, lo ricordo, la somma sostanzialmente a livello nazionale per potersi presentare in tutti e 49 i collegi plurinominali supera di fatto il numero ottenuto da una lista che adesso è rappresentata con un gruppo parlamentare. Quindi credo che da questo punto di vista ci siano molti elementi che indurrebbero in realtà a cambiare la norma. Poi vedremo se la maggioranza, da questo punto di vista, sceglierà la via della ragionevolezza a sua volta. Il professor Pertici ha posto in evidenza una questione su cui abbiamo dedicato, lo dico in tono anche autocritico, poca attenzione, cioè la normativa di contorno, che spesso, lo dico, se mi è consentito, la Presidente della Giunta delle Elezioni, scopriamo poi dopo, no? A cominciare lo dico perché andrebbe forse chiarito una volta per tutti, nella gerarchia delle fonti dove si inseriscono le istruzioni del Ministero dell'Interno. Se valgono più della norma, cioè una discussione che ci ha visto discutere molto, perché poi alla fine le istruzioni sono poi lo strumento con cui i presidenti decidono la nullità o meno di un voto. ma se le istruzioni dicono una cosa differente da quella che è la norma, problema che è irrisolto, quindi sottolineo la necessità magari prima della fine della legislatura di provare ad interpretare. Però credo che questo sia uno stimolo, temo che non ci sarà lo spazio ovviamente in questo passaggio, però è uno stimolo corretto. Riprendo rispetto alle osservazioni del professor Clementi, non entro sul ballottaggio, ovviamente il tema dell'astensionismo mi è anche un po' caro, avendoci scritto qualcosina, però il tema del collegio estero io credo che vada sottolineato con forza, perché è vero che non è stato oggetto della modifica senatoriale, ma quando voi avete fatto le audizioni, il professor Clementi, il professor Bertici, tutti e tre anzi, avevate fatto il primo giro, in quella sede non c'era questa questione che è stata introdotta in maniera, io credo anche non troppo corretta, visto che stiamo parlando di un tema di sostanza, con un emendamento nel passaggio alla Camera. Io rispetto le argomentazioni del relatore Rossi, però continuo ad esempio a non comprendere le ragioni per le quali si divide Camera e Senato. Cioè sulla Camera si passa da 4 a 2, sul Senato da 4 a 1. Peraltro lasciando le preferenze. Cioè, non so, c'è un tema di rappresentanza, se ritorno alla normativa di contorno mi chiedo quanto costi cercarsi preferenze in tutto il mondo, perché questo dovrà fare il candidato senatoriale. Cioè, stiamo discutendo qua sui costi delle campagne elettorali, su collegi da 1 milione di abitanti. Io credo che questa sia una questione assolutamente da mettere in evidenza. Ultima questione, ma lo ha fatto molto meglio di me la nostra capogruppo Simona Bonafè, la collega Bonafè, il tema della norma di garanzia, cioè 60-40, in aperto contrasto, diciamo, con la norma costituzionale, che è stata giustamente messa in evidenza, parla di promozione. Cioè, vorrei mettere in evidenza in questa sede che si fa un passo indietro, questo è il punto. Normalmente si fanno sempre passi in avanti. Qui c'era una norma di garanzia che viene tolta senza motivazione. Ultima cosa, ma me lo consentirete, il tema del numero di eletti con le preferenze. Allora, io mi sono permesso qualche giorno fa di fare un lavoro serio, nel senso che per poter dare un dato bisogna evidentemente lavorare circoscrizione per circoscrizione e sostanzialmente con una simulazione dell'applicazione del modello capolista bloccato più preferenze ai dati dell'elezione politica del 22, con due sole modifiche ovviamente, il campo largo e non, diciamo, i soggetti differenti, e i nuovi seggi proporzionali, perché questo interviene nel numero, il dato che a me viene, alla Camera sarebbero state sostanzialmente 77, sarebbero stati 77 deputati su 392, cioè il 19,6, al Senato 37 su 196, ovviamente ho escluso l'estero, cioè il 18,9. Per la cronaca, i 77 eletti apparterrebbero solo al Movimento 5 Stelle, al PD, Fratelli d'Italia e uno solo alla Lega, e al Senato invece soltanto a 5 Stelle, PD e Fratelli d'Italia. Poi, giustamente è stato fatto osservare, ci sono state delle simulazioni che portano questo dato al 40. Io segnalo la difficoltà di previsione, perché è vero che tu aumenti i 70, cioè siccome i 70 sono capolista bloccati, questo aumenta. Però, attenzione, l'obbligo riguarda soltanto essere candidato in uno dei due collegi plurinominali. E quindi, se sbaglia a fare la previsione e è candidato capolista in un collegio plurinominale in un partito che prende un solo seggio in quella circoscrizione, se io sono capolista in quel plurinominale che non elegge il seggio, ho rispettato la norma madre, no, di essere capolista, ma in realtà non produco l'effetto di scivolamento, cioè lo metto qua agli atti, secondo me non saranno 70, saranno qualcuno meno, non tanti meno, ma qualcuno meno. Altro dato che non è possibile, a mio giudizio, prevedere a priori è l'effetto sulle pluricandidature, perché dove sono, quante sono, come è prevedibile. Comunque mi sento di poter assolutamente stimare un dato non troppo lontano da quelle che sono state le simulazioni, ma comunque, su questo mi sento assolutamente sicuro, inferiore al 50%, cioè saremo sicuramente, con una profonda differenza, e chiudo, come è stato messo in evidenza la simulazione U-Trend, tra i partiti che fanno parte della coalizione vincente, che possono arrivare a superare questo 50%, e i partiti che non perdenti, diciamo, delle coalizioni perdenti, che invece rischiano di stare su una percentuale inferiore al 30%. E quindi accentuando un elemento ulteriore di imprevedibilità da parte dell'elettore. L'elettore, se ci mettiamo insieme, che non sa chi vincerà, e quindi se quello che pensa possa essere eletto non sarà eletto, e quindi con tutti i calcoli che ho descritto prima, è evidente che, e non sa sulle pluricandidature, alla fine come si andrà a determinare, perché lo ricordo, le pluricandidature di un candidato nella lista vincente, nella coalizione vincente, libera tutti e cinque i posti, nell'ipotesi di quel candidato. Ma se invece è nella lista perdente, rimarrà in uno dei cinque, esattamente in una posizione dove, in un plurinominale dove è stato ottenuto dal partito la percentuale minore. Allora, esatto, ne libera quattro. Sì, sì, no, è evidente, uno rimane, e rimane quindi l'elettore, per riprendere, chiudo l'osservazione del professor Pertici, è in un'assoluta incapacità di rispondere a questo punto a una, diciamo, delle indicazioni che la Corte aveva dato nelle sue sentenze. Scusate la lunghezza.
1: Onorevole Maggi, prego.
3: Grazie Presidente. Io credo che l'iter di questa legge elettorale sia stato viziato da un elemento di pretesa o di presunzione della maggioranza e anche un elemento di non poca prepotenza. E sto sulle questioni che sono state toccate e modificate al Senato e su cui noi ci eserciteremo di nuovo nella terza lettura alla Camera. La presunzione in cosa consiste? Beh, nel fatto di attribuire alla legge elettorale dei poteri salvifici. La legge elettorale dovrebbe risolvere anche i problemi politici, secondo chi la maneggia in questo modo, e problemi politici interni alle coalizioni, problemi politici interni alle singole forze politiche, e consegnare al Paese nemmeno una maggioranza, proprio una figura che viene indicata dal popolo, che è attraverso questa legge elettorale di stampo plebiscitario, il Parlamento viene eletto per trascinamento rispetto alla figura del leader. E poi, diciamo, non insisto su questo aspetto perché non è tra i punti modificati al Senato, il fatto che le candidature non siano valide se non viene espressa quella figura che non è nella scheda, ma che legittima giuridicamente, cioè non è solo un'indicazione politica, non è come scrivere Berlusconi Premier, Salvini Premier, Berlusconi Presidente, lista Pannella Bonino, eccetera, nel simbolo, non è un'indicazione politica, è un'indicazione che non è nel simbolo, ma va depositata, altrimenti tutte le altre candidature non sono accettabili, decadono. Questo è un elemento di novità assoluta. Ma qual è la prepotenza? La prepotenza sta nel fatto che, non contenti di aver immaginato un sistema di questo tipo, cioè un sistema caratterizzato, penso sia un unicum di un sistema, come dire, proporzionale, però con un premio di maggioranza non su base di collegio ma di liste bloccate, che manipola, che interviene così pesantemente sul voto espresso dai cittadini verso l'alto, quindi dando questo bonus significativo alla prima coalizione, si vuole intervenire pure verso il basso. Cioè c'è lo sbarramento del 3%, non è abbastanza. L'audizione, perché diciamo di cui ci ha omaggiati il relatore Rossi, perché abbiamo avuto l'audizione, abbiamo avuto anche l'audizione del relatore, che non ha posto delle domande, diciamo, perché altrimenti temeva le risposte degli auditi, quindi ha fatto un'altra audizione, sostanzialmente ci ha detto in modo candido che loro hanno paura che ci possano essere delle liste che pur non accedendo al riparto dei seggi, quindi non superando il 3%, o non essendo ovviamente le prime sotto soglia, perché ce ne sarà una, possano comunque contribuire al risultato della coalizione, contribuendo quindi al raggiungimento della soglia per il premio. Ma io dico, ricordo a me stesso e al collega Rossi, che i voti non sono dei partiti, i voti sono degli elettori. Allora bisognerebbe forse fare un po' attenzione e limitarsi nella manipolazione. E arrivo alle domande, diciamo, ai punti che voglio condividere per sapere voi che come la vedete, poi un po' l'ho capito già da come vi siete espressi, ma magari c'è modo di tornarci su. Sulla questione delle sottoscrizioni, è la prima volta che si interviene peggiorando le condizioni di accesso alla competizione elettorale. Cioè ogni volta in passato si è intervenuti per, magari in maniera anche lì un po' discriminatoria, cioè creando delle situazioni di privilegio, non erga omnes, però si è intervenuti per ridurre. Qui per la prima volta si interviene per moltiplicare, per quadruplicare le firme necessarie. E se noi andiamo a vedere quello che ci ha detto Staderini prima e le consideriamo non nella totalità a livello nazionale, ma andiamo a vedere circoscrizione per circoscrizione, noi abbiamo almeno due situazioni, quella della Basilicata e quella del Molise, dove addirittura il numero di firme è il 2,5% degli aventi diritto in quella circoscrizione. Siamo fuori da tutti gli standard, da quelli del codice di buona condotta in materia elettorale del Consiglio d'Europa, cioè, quindi siamo proprio in violazione. Poi la modalità della raccolta. Anche lì non è che la raccolta digitale è un favore che viene fatto per aiutare i partiti, è proprio un punto di vista che un po' perverso. La raccolta digitale è una semplificazione per consentire in modo semplificato ai cittadini l'esercizio dei diritti politici. E ricordo a me stesso, e fornisco anche quest'altro elemento, la sentenza 3/2025 della Corte Costituzionale oggi già consente ai cittadini con disabilità motorie di firmare per le liste elettorali con lo SPID. Quindi non c'è proprio ragione, non c'è tecnicamente, non c'è possibilità di proibirlo, perché anche l'iter che ha portato ad adottare lo SPID e la firma digitale per i referendum e per le leggi di iniziativa popolare è partito così, lo ricordo avendoci lavorato, è partito da un emendamento a una legge di bilancio che individuava quello strumento per persone con disabilità ed è divenuto poi una norma di legge votata all'unanimità da tutta la Commissione nel decreto semplificazioni di 4 anni fa, allora c'era il governo Draghi, perché la Commissione si è detta: noi non possiamo riconoscere questa modalità solamente per persone con una disabilità, sarebbe anche questo in qualche modo discriminatorio, tra virgolette, o comunque non sarebbe una norma ragionevole, la dobbiamo consentire a tutti. Oggi siamo in questa stessa situazione. Quindi la domanda è: si potrebbe arrivare anche a una riconoscimento di incostituzionalità su questa questione delle firme, cioè sul fatto che c'è uno scoglio, un ostacolo abnorme, discriminatorio e non accompagnato da altri generi di correttivi? Grazie.
4: Grazie onorevole Maggi, la parola adesso onorevole Bonafè.
5: Sì, grazie Presidente, ma sono già state dette molte cose, quindi questo mi permette di essere puntuale nella mia domanda. non prima, e tra l'altro una domanda su una questione che mi sta particolarmente a cuore, come quella dell'abolizione delle quote di genere sui capi lista, però prima voglio anch'io ringraziare gli auditi che ci hanno fornito un quadro, devo dire, completo e ancora molto critico su questa legge elettorale in generale, ma anche sulle modifiche che sono state fatte al Senato. E dico anche bene che il professor Clementi sia tornato sul tema del voto all'estero, perché effettivamente limiti potevano essercene anche rispetto alla legge attuale, come insomma ha provato un po' a sottolineare, ormai a questo punto lo chiamo il professor Rossi, non più il collega Rossi, visto che è stato promosso sul campo come audito a questa, diciamo, a questa commissione. No, voglio però dire che noi siamo arrivati a una, diciamo, soluzione che è forse un unicum al mondo. Io non so se c'è un paese che elegge un senatore del mondo, e penso che insomma non sia, pur essendo un unicum, non credo che sia l'unicum di cui si parlerà in positivo nel nostro paese, per cui capisco che i margini per rimetterci le mani siano pochi, perché c'è l'esigenza di approvare questa legge, però insomma su questo effettivamente una riflessione andrebbe fatta. Noi abbiamo provato a farla anche al Senato, ma non evidentemente senza risultati. Arrivo però alla questione che dicevo mi interessa particolarmente, che è quella dell'abolizione delle quote di genere sui capilista. Ora, questo è un tema che è stato toccato da tutti e tre gli auditi, e insomma al netto dei numeri dei parlamentari che entreranno con le preferenze, su cui insomma ha parlato bene il collega Fornaro, c'è però un dato di fatto in questa legge elettorale, che i capilista sono bloccati e che sono quelli che entreranno chiaramente, che entreranno poi. Per cui il fatto di aver levato dai capilista bloccati la quota di genere, io credo che sia un tema che necessita di ulteriori approfondimenti. Ora, io citavo anche prima nelle audizioni precedenti una questione. L'articolo 51, che è quello sulle cariche elettive ed è quello al quale insomma ci si riferisce nel contestare un po' questa abolizione, ricordo che è stato modificato nel 2003, quindi l'articolo 51 non è nato così. Il fatto che la Repubblica debba promuovere la parità di genere è stata una modifica costituzionale. Una modifica costituzionale che non è stata fatta in tempi remotissimi, perché è stata fatta nel 2003, quindi in tempi anche abbastanza recenti. Ecco, io penso che questa modifica che è stata fatta in tempi recenti sulla necessità per la Repubblica di promuovere la parità di genere nelle cariche elettive, ricordiamoci che l'articolo 51 parla delle cariche elettive, ecco, io penso che questa modifica andrebbe considerata con maggiore attenzione, perché vuol dire che c'era proprio una volontà di andare a inserire quel comma all'interno dell'articolo 51, quindi che c'era cioè stressare proprio la necessità di sottolineare quanto fosse importante che la Repubblica promuovesse appunto la parità di genere nelle cariche elettive. E quindi appunto mi domando, il professor Clementi in parte ha risposto, però volevo da parte vostra un maggior approfondimento su questo tema, e mi domando se effettivamente anche il fatto che la modifica sia recente può portare a una maggior sensibilità di incostituzionalità, la dico così, non saprei come esprimermi diversamente. E del resto ritengo anche che il fatto che si sia trovato il meccanismo delle pluricandidature, a cui viene un po' demandato il compito di compensare questa abolizione dei capilista, sia, come ho detto prima, una toppa che a mio parere è veramente peggio rispetto al buco che è stato fatto. Grazie.
4: Grazie onorevole Bonaffè, non abbiamo altri interventi, perché adesso ridarei la parola per le repliche usando l'ordine iniziale, per cui dal Presidente Benedetto, Professor Pertice, per chiudere col Professor Clementi. A voi.
6: Sì, non ho molto da replicare, perché condivido pressoché tutto quello che è stato detto. l'onorevole Colucci parla di sottoscrizione abnorme indipendentemente dalla firma digitale o meno, sono totalmente d'accordo, insensate. E, filtro sub 3%, e qui così rispondo a più osservazioni, io l'ho detto prima, io sono per la chiarezza, per la nettezza delle norme, per la semplicità delle norme. Se il 3%, mettete il 3%, ovviamente non per il calcolo complessivo alla coalizione, ma perché sotto il 3%, a mio avviso, per farlo comprendere bene al cittadino elettore che è al centro del mio pensiero, si deve dire nessuno. Non è che in Germania se c'è il 5% si dice sì, il 5%, però il primo fuori no sarebbe dentro, cioè un aggiustiamoci in questo senso, per cui condivido questo. Onorevole Rossi, d'accordo, prendo atto che però lei non ha detto nulla sul nonsense delle firme digitali, cioè, questo ho capito perché sono state aumentate argomenti, cioè, però sulle firme digitali non c'è una parola, che ne ho avuto modo di parlare, ho avuto modo di parlarne anche col ministro recentemente, è veramente, questo non si capisce, semplicemente non si capisce.
7: L'oggetto, diciamo, di modificazione.
6: Le firme digitali? Come? No, no, non pongo domande, era un'osservazione, stavo dicendo. Io chiedo scusa, ma era un... era un'osservazione. Fornaro non ho nulla da dire. Fornaro non ho nulla da dire perché sono assolutamente d'accordo. Maggi solleva, rispetto a quello che hanno detto gli altri suoi colleghi, anche la questione del premier indicato. Sicuramente è una questione molto, molto seria. Io non ne ho parlato, onorevole Maggi, perché ne avevamo parlato all'audizione precedente, mi hanno detto che qui non dovevamo toccare il punto, però sicuramente condivido. Sono contro qualunque sottosoglia, l'ho detto, firme digitali non aggiungo niente. Sì, il rischio di impattare con la Corte Costituzionale su questo mi pare abbastanza, non dico probabile, diciamo che è possibile, ecco, non c'è dubbio. Per cui inviterei anche la maggioranza su questo a fare una riflessione, perché mi pare la questione più delicata, al di là poi dei sacri principi su cui ognuno si misura come ritiene. Nulla da dire sulla quanto detto dall'onorevole Bonafè, perché condivido completamente.
4: Grazie, prego.
8: Procedo, Presidente. Grazie. Allora, andrei per ordine e parto dalla piena condivisione della prima osservazione dell'onorevole Colucci, che è spesso invece sottovalutata come questione. Il numero di sottoscrizioni che vengono richieste in qualunque caso e la modalità della loro raccolta rispondono a due razions completamente diverse. Questo appunto risulta bene dai lavori dell'Assemblea Costituente. Le firme minime per il referendum, le 500.000 poi, prima era prevista una percentuale e poi fu messo il numero fisso, vennero indicate come soglia per assicurare la serietà della richiesta, non come elemento impeditivo o ostativo della formulazione della richiesta. Quindi il fatto che vi sia una modalità che rende più agevole la raccolta di sottoscrizioni non può implicare l'elevazione del numero di sottoscrizioni. Ciò non toglie che qui abbiamo tutti e due i problemi, che sono comunque problemi separati, e cioè il fatto che è irragionevole questa elevazione del numero delle sottoscrizioni e che è irragionevole il fatto che, avendo nella possibilità, ed essendo questa ormai una modalità già prevista appunto sia in relazione ad altri istituti, referendum, iniziativa legislativa popolare, sia come ricordava l'onorevole Maggi, appunto per chi si trovi in specifiche condizioni, questa non venga utilizzata nel caso di specie. Però non è che perché eventualmente si introduce questo, ciò sana, diciamo, avere portato le sottoscrizioni necessarie a 6.000-7.000. E veniamo appunto alla alle norme, appunto, diceva l'onorevole Colucci, antiframmentazione, e qui appunto mi aggancerei anche a quello che diceva appunto l'onorevole Maggi, perché appunto entrambi hanno sottolineato come in qualche modo appunto venuta meno la norma che, diciamo sì, con un termine orrendo era stata definita anticespugli, che ovviamente creava delle cose del tutto irragionevoli, per cui una coalizione più votata dell'altra sarebbe magari stata privata del premio perché aveva più liste sotto il 3%, appunto lo si è, come dire, in qualche modo riportato invece nella fase della presentazione delle liste. Il che mi pare aggravato da una norma che è veramente una norma la cui ragionevolezza è, diciamo, particolarmente discutibile, che è quello della migliore lista sotto soglia, che veramente credo sia un unicum, ecco, a livello globale, diciamo così, mondiale, salvo appunto il nostro precedente del Porcellum, diciamo, della legge del 2005, il che però non è che, voglio dire, gli errori del passato, come dire, legittimino quelli del futuro o del presente, ecco, insomma. Però sembra in questo modo, come dire, che quelli che conosciamo, se mi consentite l'espressione, che sono quindi nella coalizione, eccetera, anche se poi hanno poco consenso, ce li teniamo. Quelli che, insomma, non conosciamo, è bene non farli entrare, no? Secondo una logica, come dire, di conservazione delle posizioni di potere, che certamente non è ben, diciamo, idonea a valorizzare, ecco, il principio democratico. E appunto a entrambi dico, beh, sì, su questo secondo me una bella questione di legittimità costituzionale, anche in un ricorso che dovessi eventualmente, come dire, essere richiesto di redigere, ce la vedrei. Ecco, invece, diciamo sì, l'onorevole Rossi mi ha espresso il fatto che io non lo abbia persuaso del fatto che il risultato della Camera non sia legato a quello del Senato. È abbastanza semplice. Se, diciamo sì, alla Camera si raggiungesse, che so, da parte di una coalizione o anche di una singola lista, il 43% dei consensi, questo, come dire, di per sé vorrebbe dire che la coalizione, no, che ha raggiunto il 43% e che è la più votata, si prende i 70 seggi premio. Ma se al Senato questa stessa coalizione avesse raggiunto il 41,8%, ecco che alla Camera quei 70 seggi premio non se li prende più. Quindi il risultato della Camera è condizionato da quello del Senato. Beh, diciamo, mi pare abbastanza evidente che se io al Senato non ho raggiunto il 42%, non ottengo il premio e quindi ottengo una composizione della Camera che è diversa da quella che la legge prevede appunto per la composizione della Camera. La questione del superamento del 55%, naturalmente appunto si basa, numeri alla mano, sulla possibile attribuzione dei seggi estero. Ora, da questo punto di vista, ho apprezzato che il punto sia stato evidenziato dal collega Clementi, appunto non essendo riuscito a contenerlo nella mia esposizione, certamente questo, diciamo così, rende ancora più assurdo, diciamo così, un sistema che già, diciamo così, non è che funziona bene, perché è difficile fare campagna elettorale sicuramente in tutto il mondo, non è facilissimo neanche farla Asia, Oceania, Africa, Antartide, a dire la verità, ecco, insomma. Quindi anche, diciamo così, oggi, diciamo, non è semplicissimo, ma appunto quando è stato introdotto il voto degli italiani all'estero è stato fatto, a mio avviso, secondo una delle modalità appunto peggiori, che come sappiamo è anche fortemente sospetto di violazione dell'articolo 48 dal punto di vista della personalità, dell'uguaglianza, della libertà e della segretezza. Diciamo così, se poi l'onorevole Fornaro appunto avrà la bontà in qualche modo di condividere i suoi conteggi, sono interessanti. Anche egli appunto sostiene l'abnormità delle firme, sul quale siamo già stati. Ecco, mi ha fatto piacere che abbia ripreso la questione della normativa di contorno. Ora qui quantomeno, come dire, forse un rimedio ci sarebbe, anche se si decidesse, no, di andare a dritto rispetto ad ogni proposta, diciamo sì, che è emersa, perché si potrebbe almeno far approvare un ordine del giorno in sede di discussione della legge che impegna le Camere ad approvare appunto una, come dire, legge che appunto ponga maggiori limitazioni alle spese, una rendicontazione più rigida, con controlli migliori, insomma, eccetera. Appunto, interessante invece appunto i conteggi sul numero delle degli eletti con le preferenze, ma anche dei partiti, no? ai quali appunto queste preferenze spetterebbero, che probabilmente sarebbero gli stessi tre, visti insomma poi i sondaggi. L'ultima, l'onorevole Maggi sulla questione, diciamo sì, delle sottoscrizioni, appunto le ho già risposto. C'è anche sicuramente la questione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, e anche da questo punto di vista certamente questo essere requisito di validità aggrava, no, le cose che già dicevamo. Certamente, insomma, ove dovesse essere introdotta una questione di legittimità costituzionale, anche questo aspetto credo che sarebbe dedotto. Giustamente l'onorevole Bonafede torna sulla questione delle preferenze, anche evidenziando la particolare, come dire, il carattere recente, no, del rafforzamento della norma costituzionale. Ricordo anche l'intervento della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Puglia, laddove appunto non prevedeva la preferenza di genere. Anche da questo punto di vista non comprendo perché, diciamo sì, le preferenze siano state portate a tre anziché a due con genere, perché certamente una preferenza di genere su due avrebbe rafforzato, no, il genere meno rappresentato rispetto ad una preferenza di genere con tre, anche se naturalmente il vulnus maggiore è quello appunto dei capilista bloccati, e qui ecco forse l'intervento non sarebbe così difficile, anche se, come dire, determinerebbe chiaramente un passaggio in più, ma ecco, se almeno si riuscisse a contenere su questo, forse si potrebbe fare comunque piuttosto rapidamente. Grazie ancora per il vostro tempo.
1: Grazie a lei.
6: Chiarire un equivoco, se mi consente 10 secondi per un equivoco. Ho capito che non avevo capito un passaggio, vorrei chiarirlo, perché l'onorevole Rossi mi ha detto più volte, ma l'avevamo discusso all'inizio in Senato, ho capito che era la prima lettura, ma ribadisco, certo lo capisco, ma nel momento in cui ora alla terza lettura avete aumentato di 4 volte le firme, forse ci potevate tornare. Era questa la mia osservazione, perché scusi, non avevo prima compreso il senso della sua. Grazie.
1: Grazie a lei. La parola a Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università La Sapienza. Prego, professore.
9: Grazie, Presidente. Sarò molto rapido. Il dibattito è stato molto ricco, le domande anche molto efficaci. Io faccio un ragionamento che parte innanzitutto, lo torno a sottolineare e mi scuso, sulla questione della circoscrizione estero, del collegio estero. Ho colto le annotazioni e le sottolineature del relatore onorevole Rossi. Torno a sottolineare che un'altra modalità sicuramente si può trovare. Quella trovata rende nei fatti questo Parlamento, nel suo bicameralismo, con un senatore che rappresenta tutti gli italiani che stanno nel mondo. Questo è un tema. La riduzione di un collegio, scusi, 4 senatori, e la riduzione in un unico collegio, volevo dire, è ragionissima. La costruzione però di questa modalità io penso che sottoponga a forte stress il rapporto fra eletto ed elettore nella dimensione della sua territorialità, che è un elemento che entra nella valutazione della costituzionalità o meno dell'articolo 48. Questo è un tema che forse è stato poco visto, ma la legge Tremaglia rischia di essere a maggior ragione un vincolo più che una soluzione in questo sistema. Secondo punto, vado molto rapido, non spetta a me, non spetta credo a noi, certamente non agli auditi che non fanno politica, indicare il quantum del numero esatto per le sottoscrizioni di firme. Certo si è che spetta a noi invece, torno a dire, che ed è ridicolo dirlo a questo Parlamento e a voi a maggior ragione, ma c'è un punto che mi costa al contrario da dire. Anche chi è in Parlamento è rappresentativo, non solo quelli che aspirano ad entrare in Parlamento, anche chi è in Parlamento che si è candidato con il proprio simbolo è rappresentativo. Cioè, qui il problema è il bilanciamento ed equilibrio tra chi è già in Parlamento e chi aspira ad entrare, rappresentando legittimamente il rapporto fra la società e le istituzioni. Allora, il quantum spetta alla politica. Ma certo si è che spetta alla politica anche vedere le scelte che essa stessa ha già fatto. Allora, la gradazione a 3 stadi costruita dalla legge è una gradazione che io capisco, sul quantum è una scelta politica. Io credo che però invece sia un fatto ordinamentale l'utilizzo della firma digitale. Su questo mi permettevo di insistere, perché su questo l'aporia di divaricazione che il sistema va a costruire è fortissimo. Molto più forte per certi aspetti, in una lettura più dinamica, dentro una dialettica politica, della sottoscrizione delle firme, le quali nel quantum definito hanno dentro naturalmente un elemento di fortissima politicità, che non ci nascondiamo, cosa che non ha certamente invece la firma digitale, perché se ha quella politicità che potremmo esso stesso in equilibrio porre sulla questione del numero, del quantum delle firme, allora io dico quella politicità non esiste negli altri momenti di votazioni che noi abbiamo nel nostro ordinamento? Anche qui l'incoerenza è manifesta. Il mio invito potente è ad utilizzare innanzitutto lo strumento, tra virgolette, meno politico che questo dibattito ha rispetto alla sottoscrizione, che è la firma digitale, perché questo è un'aporia fortissima. Vado molto rapidamente. La stessa cosa si manifesta a maggior ragione riguardo alla parità di genere dell'articolo 51. Torno a dire, la tecnica che è stata utilizzata per cancellare l'equilibrio di genere costruito dentro la percentuale nei capilista e la soluzione che è stata individuata dal Senato è opinabile a mio avviso, inopportuna a mio avviso, non vorrei dire, mi permetto di dirla col massimo rispetto, forse non incostituzionale. Tuttavia rischia di esserlo con grande forza invece, perché questa soluzione a maggior ragione va contro l'altra parte, è stato già risollevato nella domanda dell'onorevole Bonafè, l'altra parte dell'articolo 51, che è la promozione della parità. Per cui delle due l'una, se la promozione della parità non si ottiene nel riequilibrio sui capilista dentro la soglia della percentuale che nel testo precedente era stata approvata e che la politica legittimamente ha deciso di sostituire con un'altra tecnicalità e soluzione, e tuttavia rimane il problema della mancata promozione. Allora delle due l'una, o l'uno o l'altra. ma non si può immaginare che arrivi questa legge ad essere approvata, potenzialmente ad essere adottata e potenzialmente a sottoporsi ad un vaglio di costituzionalità laddove arrivasse, e l'elemento dell'articolo 51 nella sua promozione non emerga. Per cui io comincio a contare alcuni elementi di aporie pesanti: il rapporto fra eletti ed elettori, tra collegio estero e collegio non estero, dentro una riduzione che mi sembra, nel collegio evidentemente, ponga molte questioni, e naturalmente la questione appunto delle firme digitali e la questione, torno a dire, della mancata promozione della parità di genere ex articolo 51. Si potrebbero dire molte altre cose, naturalmente non le dico. Certamente ringrazio per l'attenzione e anche l'invito e la cura a tornare su queste tematiche per quanto mi è stato rivolto. Vorrei sottolineare un punto e chiudo su questo. È una riflessione che questo tempo storico ci lascia sulla legge elettorale, che non si esaurisce semplicemente nel meccanismo di trasformazione voti in seggi, ma che determina per il prossimo Parlamento un aggravio di responsabilità che, è inutile dirlo a voi, a maggior ragione, è due volte più importante, a maggior ragione nel tempo storico. Ma lo è, torno a dire, perché questo Parlamento non solo avrà delle grandi sfide di fronte, da naturalmente il nuovo governo che verrà, la maggioranza che ci sarà, e evidentemente l'elezione del nuovo capo dello Stato, ma innanzitutto risolvere, a mio avviso, quello che è il problema principale che questo tempo storico, il Parlamento, la politica, la rappresentanza politica, e cioè quello di tornare ad avere una connessione, la dico con eleganza, sentimentale con gli elettori, cioè affrontare il nodo dell'astensionismo. Se le formule tecniche, le soluzioni individuate da questa legge, che naturalmente è figlia della politica, io, come dire, non è che sono nato ieri, che posso condividere o non condividere, però non tocca alcuni elementi centrali di questa questione, il riverbero che si produrrà nel Parlamento che verrà, chiunque lo abiterà, quale maggioranza avrà, sarà fortissimo, in un tempo storico nel quale il prossimo Parlamento che verrà avrà nelle mani e nelle sorti non solo la vita politica classica del Paese, ma anche la costruzione delle ulteriori istituzioni che verranno. Io per questo mi permetto di sottolineare che un eventuale ritorno su una di queste questioni che abbiamo tutti noi sottolineato può essere da un lato una soluzione forse più faticosa per la politica, perché lo capisco, ma anche una soluzione che può portare la politica ad avere una capacità di guardare a tutti gli elettori, di tutti voi compresi, con maggior cura, per certi aspetti mi permetto di dire, ma soprattutto a essere guardati da noi elettori con maggior rispetto e attenzione, rispetto anche alla grande crisi che l'astensionismo ha a questo Paese e al quale giustamente questo Parlamento, con la vostra attività dei relatori di maggioranza, di minoranza e il dibattito in Parlamento che oggi a noi ancora una volta consentite di vivere in qualche modo, ci ha offerto. Grazie Presidente.
10: Bene. Conclusa l'audizione, ringrazio gli auditi e procediamo alla...
11: :14:29 Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera le audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge approvata dalla Camera e modificata dal Senato recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Vi lasciamo adesso alla trasmissione a cura di ASVIS, a cura trasmissione di Valeria Manieri, che ha come ospite Romano Prodi, Enrico Giovannini, Roberto Castaldo e Elis Viettone.
12: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Alta Sostenibilità, la rubrica che su Radio Radicale portiamo avanti insieme all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Chi vi parla? Valeria Manieri, insieme a me Elis Viettone, giornalista. Per parte ASVIS, buondì Elis.
13: Ciao Valeria, ben ritrovata, buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno a chi ci ascolta.
12: E buongiorno davvero non solo ai nostri ascoltatori ma anche ai nostri ospiti. Abbiamo davvero il piacere di avere con noi quest'oggi il presidente Romano Prodi, al quale do davvero il benvenuto, già presidente del Consiglio, già presidente della Commissione Europea. Grazie per aver accettato il nostro invito e bentornato su Radio Radicale.
14: Grazie a voi.
12: Grazie Enrico Giovannini, direttore appunto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, già ministro, professore economista, bentornato professor Giovannini.
15: Grazie a voi, buona giornata a tutte e a tutti.
12: E grazie al nostro terzo ospite, Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it, già segretario del Movimento Federalista Europeo. Buongiorno.
14: Buongiorno, grazie dell'invito.
12: Pochi giorni fa, come sapete, abbiamo ascoltato le parole della Presidente Ursula von der Leyen con lo Stato dell'Unione, il discorso rivolto ovviamente al plenario e al Parlamento europeo, in cui sono state indicate le grandi sfide che ci attendono, come sempre un punto che si fa a settembre, e alcune notizie sono state importanti e molto riprese dalla stampa, come per esempio la collaborazione rafforzata con il Canada, che è un modo di diversificare anche la strategia sulla politica estera, ma anche sulle politiche commerciali di collaborazione da parte dell'Unione Europea, e poi tanti altri temi, ovviamente il tema green, a cui noi siamo particolarmente attenti, visto anche il nostro taglio, ma c'è molto altro di cui discuteremo, visti anche i venti elettorali e politici che spirano in Europa. Le ultime notizie sul versante delle amministrative tedesche non vanno proprio nella direzione sperata, ma ci sarà tempo di parlarne. Elis, da dove partiamo e con chi?
13: Direi, Valeria, andiamo dal presidente Prodi. Insomma, questa Europa descritta solida ma al contempo precaria, Presidente, insomma, secondo lei che cosa leggiamo dalle parole dette e da quelle non dette dal discorso della Presidente von der Leyen?
15: Guardi, la sua domanda è perfetta, perché c'è una differenza fra le cose dette e le cose non dette, enorme. Cioè, il discorso, se lo prendiamo alla lettera, è un gran bel discorso, con anche prospettive nuove, però sempre detto sinceramente quante potranno avverarsi con la situazione che c'è. Cioè, la von der Leyen ha espresso dei buoni propositi, ma la struttura istituzionale e il modello di funzionamento di questa struttura oggi esistenti non permettono di raggiungere gli obiettivi che lei ha delineato. Cioè, prendiamo la cosa che più ha fatto rumore, poi prendiamo invece quelle più, se volete, più di ordinaria amministrazione, cioè quella col Canada, però non sono previste le cooperazioni rafforzate, non sono previste, è diventato un bellissimo atto di buona volontà. L'Europa deve allargarsi, il Canada, paese amico, paese europeo, come natura intellettuale, come sentimento, è il nostro migliore amico. Però subito i tedeschi hanno fatto dei rilievi, subito si sono prese le distanze, e il problema è un bel problema di buona volontà, ma ancora non concreto. L'altro aspetto, se vuole l'opposto come tipo di cosa, non si è toccato il problema del bilancio. Voglio dire, cosa vuole, stando intorno all'1% del PIL, che cosa si può fare? Si può fare quanto?
12: Siamo alle solite nozze con i fichi secchi.
15: Appunto, insomma, no. Per quello che io dico, attenzione, un bel discorso di una commissione ormai spossessata dei suoi poteri, o che non li vuole usare o che ne è spossessata. E quindi è una bella speranza, ma una speranza, ecco.
13: Professor Giovannini, spossessata dei suoi poteri?
16: Sappiamo che nel sistema istituzionale, con una battuta, la Commissione propone e il Consiglio e il Parlamento dispongono, ma in realtà non è proprio così. Come Romano Prodi sa bene, il ruolo della Commissione è quello di far avanzare i dossier trovando unità, creando unità, ma anche dando una prospettiva di medio termine. Siamo un po' a metà del mandato della seconda commissione von der Leyen, e non c'è dubbio che la prudenza, da un certo punto di vista, ma anche la confusione, abbiano caratterizzato alcune delle posizioni assunte da questa commissione. Per esempio il fatto che nel Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, giochi al doppio forno, come si sarebbe detto una volta, cioè talvolta con alleanze con i socialisti e i liberali e altre volte invece con le destre, fa sì che sui fatti concreti l'europeismo dichiarato a parole poi non avanzi. Abbiamo anche ovviamente una maggioranza di centrodestra in molti governi e questo spiega perché non si fanno passi avanti sul tema delle riforme istituzionali. Romano Prodi proprio oggi ha scritto forse l'ennesimo articolo sul fatto che senza il superamento del diritto di veto su tutta una

0: quel benedetto bilancio. Poi non si farà, anzi abbiamo anche alcuni paesi tipo la Francia che vorrebbe ridurre i propri contributi al bilancio, ma politicamente c'è, credo, tra i cittadini, e gli ultimi sondaggi lo dimostrano, una forte voglia di più Europa. Ecco, in quel caso von der Leyen non ha interpretato correttamente la spinta che dal basso viene per un bilancio molto più ampio.
1: Grazie Giovannini. Arrivo a Roberto Castaldi per fare un po' un recap di quelli che sono stati i nodi cardine dell'intervento di von der Leyen. Von der Leyen ha rilanciato la proposta di creare un Consiglio europeo per la sicurezza, ha evidenziato ovviamente con esso la necessità di aumentare la spesa militare e la necessità di un'autonomia strategica di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche. Abbiamo detto l'apertura al Canada, definito come possibile membro associato, toni fermi nei confronti della Cina sulle questioni commerciali di sicurezza. Sappiamo che ottobre, tra l'altro, è un mese importante, no? La deadline sul tema degli squilibri della bilancia commerciale. C'è attenzione sull'applicazione industriale dell'AI nei processi produttivi, trasformando, diciamo, il pericolo in una possibile e concreta opportunità per la competitività delle imprese. C'è il tema della spinta sull'elettrificazione, sul nuovo scudo climatico, di cui immagino poi riparleremo a breve anche con Giovannini. E poi molto si è parlato del cosiddetto EU Kids Act, il divieto d'uso dei social media per i minori di 13 anni e appunto la lotta e il contrasto contro la disinformazione e la tutela dei giovani online. Castaldi, quali sono, diciamo, gli elementi più interessanti di quelli elencati di questo discorso, e ovviamente inquadrandolo nel periodo in cui viviamo? Audio da riattivare. Prego.
2: Nel loro insieme, la von der Leyen ha offerto una specie di piattaforma di governo dell'Europa, ed è la dimostrazione ancora una volta che la Commissione sa che cosa l'Unione deve fare. Il problema è che gli Stati membri non la mettono poi in condizione di fare quelle cose. Noi abbiamo realizzato il Next Generation EU, che sostanzialmente era il piano Delors 30 anni dopo. E abbiamo il rapporto Letta e il rapporto Draghi, che sono a un livello di implementazione bassissimo. Ma non perché la Commissione non li voglia implementare, ma perché gli Stati membri non si mettono d'accordo sulla loro implementazione. Cioè, quello che veniva ricordato prima, che l'unanimità è ciò che sta uccidendo l'Unione nella sua capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, è assolutamente vero. Quindi la von der Leyen può farci un quadro di quello che di cui l'Unione avrebbe bisogno di fare, poi però non riesce a implementarlo perché gli Stati membri non riescono a trovare l'accordo. E quello che si diceva sul bilancio è esemplificativo. È buffo perché tutti i governi chiedono all'Unione di fare di più. Di fare di più sulla difesa, di fare di più contro i migranti, di fare di più per l'economia, di fare di più per l'ambiente, di fare di più sulla transizione digitale, però tutti quanti vogliono abbassare il bilancio. Cioè, come si possa fare di più con meno non è dato sapere. Tra l'altro è assolutamente drammatica questa narrazione per cui si guarda il bilancio europeo come un gioco a somma zero, come se i contributi netti versati al bilancio non siano ampiamente corrisposti dai benefici economici che ciascuno Stato membro ha dalla partecipazione al mercato unico, alla moneta unica e così via. Cioè, la realtà che abbiamo visto con la Brexit è che uscire dall'Unione porta a un tracollo economico mostruoso, eppure facciamo finta che quando parliamo del bilancio europeo questo non conti. Cioè, creare un bilancio europeo più forte vuol dire creare la possibilità di avere investimenti pubblici, beni pubblici europei che non riusciamo ad avere a livello nazionale e risparmiare soldi. Quattro esempi che sono legati alle priorità von der Leyen. La difesa. I 27 Stati membri spendono per la difesa il 30% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Cioè, due terzi della nostra spesa militare non produce niente in termini di sicurezza, perché abbiamo 27 difese nazionali invece di avere un sistema europeo di difesa. Paghiamo l'energia il doppio degli Stati Uniti, perché non abbiamo creato una griglia energetica europea, che la Commissione aveva proposto nel Next Generation EU. Nella proposta della Commissione il 15% dei fondi andava su progetti transeuropei e il primo era la griglia energetica. Gli Stati membri lo tolsero e tutti i soldi del Next Generation EU sono andati solo sui piani nazionali di ripresa e resilienza. C'è uno studio dello University College di Dublino che mostra che con la griglia energetica europea pagheremo l'energia il 32% in meno. Quindi non aver creato beni pubblici europei ci costa il 32% di prezzo in più dell'energia oggi. Sulla fiscalità,

0: Uno studio della Commissione del 2019 mostrava che con una tassazione a livello mediano, a livello europeo, sulle imprese, avremmo più di 250 miliardi di gettito in più all'anno, tutte pagate dalle grandi multinazionali che mettono in fiscale in Lussemburgo, Irlanda e Olanda, e sui nostri risparmi, 300 miliardi di risparmi europei tutti gli anni vanno a finanziare l'economia di Trump perché non abbiamo creato il mercato unico dei capitali. Ecco, questo ci dimostra che la Commissione sa cosa fare, che gli europei avrebbero un enorme vantaggio dal farlo e gli stati membri si rifiutano di farlo.
1: Grazie, anche perché Roberto Castaldi ha toccato il tema della difesa europea. Su questo torno proprio dal presidente Romano Prodi. Questo è un tema ovviamente che appassiona molti, soprattutto in questo momento in cui appunto le minacce a est soprattutto sono molto forti, molto chiare purtroppo. Presidente Prodi, lei ha detto diciamo, pochi giorni fa, poche ore fa in realtà. Che immagino anche e soprattutto su un tema come questo, qualora in Germania si affermasse l'AfD, cosa che sta piano piano avvenendo purtroppo, guardando alle ultime elezioni, non solo quelle in Sassonia-Anhalt, ma anche la vittoria in Mecklenburg-Pomerania anteriore, insomma, è più che una minaccia ormai, no? È qualcosa con cui fare i conti. Sono saltati un po' di cordoni sanitari. Che cosa ne pensa? Quanto questo tema, che sarà sicuramente un tema anche da campagne elettorali che attraverseranno il 2027 in Europa, quanto questo tema sarà all'ordine del giorno con la giusta urgenza?
2: Prima di tutto posso fare un piccolo telegramma sulle
1: Certo.
2: domande precedenti, perché Giovannini giustamente ha detto che è stata prudente, mamma mia, ma c'è un limite anche alla prudenza, eh. Voglio dire,
3: Mamma mia, era una critica,
2: il
3: figuriamoci.
2: Presidente della Commissione deve litigare, anche con, deve imporsi. Qui invece mi sembra, vede, che si comporti come quel tenente. La situazione è quel tenente che dice in guerra: capitano, ho fatto 7 prigionieri. Gli risponde il capitano: portali qua, non mi lasciano venire. Ecco, questa è, voglio dire, o questa si mette forte di fronte agli altri, oppure il ruolo che dice Enrico giustamente, che è quello di proporre, eccetera, diventa un ruolo assente, mentre invece ai vecchi tempi, non voglio dire ai miei, perché la commissione poi litigava e faceva, ecco, invece qui diventa un ufficio studi, che è una cosa estremamente diversa. Vediamo invece alla domanda che
1: Sulla difesa.
2: la difesa. Allora, problema. Allianz für Deutschland, difesa e bilancio tedesco. Qui il cambiamento è radicale. Ormai, dopo la guerra d'Ucraina, il bilancio tedesco della difesa è enormemente superiore a ogni bilancio, sia due volte meglio quello francese, ma poi se ragioniamo col fatto che il costo della truppa, diciamo così, è uguale, il bilancio destinato agli armamenti sarà 4 volte superiore a quello francese. Allora, io dico, ho detto 1000 volte ai miei amici francesi, dicevo: guardate ragazzi, che le cose sono cambiate. Risposta francese: noi abbiamo una tecnologia superiore, quindi non abbiamo nessun, loro non sono, non, avete perfettamente ragione. Ma fra 5 anni con i bilanci, con il secondo, ah no, è impossibile. E quindi noi abbiamo nella difesa una situazione insostenibile. Arma nucleare, diritto di veto, legato quindi ai problemi politici in mano alla Francia, il bilancio futuro in mano alla Germania. E come fai a fare l'esercito europeo? Questo è quello che lui. Cioè, secondo voi la Germania potrebbe avere un esercito in cui uno comanda e l'altro paga?
1: Se dice paradossalmente quello che oggi è virgolette un vantaggio perché ci difende tutti, domani potrebbe essere il più grande limite a confluire.
2: Ma è ovvio, ma voglio dire, ma è talmente grande la differenza. Io naturalmente non ragiono da militare, ragiono da economista, no? Può darsi che mi sbagli, che poi nell'ambito dello Stato Maggiore tedesco ci siano. Non faccio il discorso raffinato, io faccio il discorso che è molto semplice, no? Il cancelliere tedesco, vabbè, che ha tanti problemi, che dice all'inaugurazione della fabbrica di munizione della Rheinstahl, dice: oh signori miei, questa è la più grande fabbrica d'Europa, l'abbiamo fatta in pochi mesi invece che in molti anni, e poi fra 5 anni il nostro esercito sarà il più potente d'Europa, l'ha detto lui, e ci ha messo i soldi lui. Allora voglio dire, o noi prendiamo atto di questa situazione e facciamo davvero una difesa comune, oppure il fatto che il più grande bilancio militare possa andare in mano all'AFD,
1: con quali risvolti?
2: È possibile, dico, perché non dobbiamo riflettere su queste cose, cioè ripeto, questo lo dico che non ho nessuna cultura specifica sull'interno degli eserciti, lo dico solo sulla macroeconomia e gli sviluppi che ci saranno in futuro.
4: Ecco, presidente,
2: legati a quello che sta avvenendo. Dopo il bilancio si è rotto il rapporto per l'aereo comune, i francesi dicono la tecnologia è nostra, i tedeschi dicono i soldi sono nostri e quindi non facciamo niente, non è che io ragioni sull'astratto, ecco.
4: Esatto. Ecco, e il Consiglio di Sicurezza Europeo in che direzione va in questo senso?
2: Ma vede, questo può esistere solo quando Francia e Germania sono fratelli, adesso sono amici ma non sono fratelli. Amici ci si parla parola di confidenza, ma l'eredità la si mette insieme solo fra fratelli.
4: Castaldi?
0: Una battuta che quello dice il presidente Prodi è fondamentale. Cioè, dobbiamo capire perché è crollato il progetto di jet comune tra Francia e Germania. Sostanzialmente l'industria militare francese ha scommesso sulla vittoria del Rassemblement National alle presidenziali. Cioè su un presidente che vorrà un jet franco-francese e non franco-tedesco. E noi viviamo questa situazione in cui abbiamo un paradosso, che da un lato si pensa che non possiamo fare una difesa europea senza la Francia, allo stesso tempo non possiamo fare la difesa europea con la Francia, perché è sempre la Francia che non ha mai accettato di condividere la sovranità sulla difesa. E qui l'Italia ha un'opportunità straordinaria. Se noi aprissimo il progetto del CCAP, cioè il jet insieme al Regno Unito e il Giappone, a Germania e Spagna, ma anche eventualmente ad altri paesi europei disponibili, eventualmente anche al Canada, facendolo diventare un grande progetto europeo occidentale anche in questo ambito dell'alleanza col Canada, e perché questo non è un jet, in realtà quello che conta è il cloud che deve gestire tutti gli apparati militari nel suo insieme, questa sarà l'infrastruttura fondamentale di un'eventuale difesa, ecco, a quel punto lì noi faremo un servizio alla difesa europea, e che renderebbe possibile poi per la Francia capire che se non si unisce gli altri vanno avanti senza di lei, su un grande progetto di bandiera. Questa sarebbe una scelta fondamentale che l'Italia e il Regno Unito potrebbero fare, rendendo un grande servizio all'Europa. L'altra cosa che va, secondo me, molto detta sulla difesa europea è che molti hanno paura della difesa europea, pensando che questo porterà a un grande aumento delle spese per la difesa, ma la realtà è che la difesa europea è lo strumento per non aumentare le spese della difesa. Cioè, oggi gli Stati membri si sono impegnati ad arrivare al 5% del PIL per la difesa, che se verrà fatto nel quadro NATO, cioè ogni Stato per sé, non servirà a nulla, cioè continueremo a non avere una capacità di deterrenza nei confronti della Russia. Cioè creare invece un sistema di difesa europea vuol dire poter non arrivare al 5%, probabilmente aumentare rispetto a quello che eravamo prima, ma non dover arrivare al 5%, creando una vera capacità di deterrenza, ed è questo il punto. Io credo che
1: diciamo che quello che dice Prodi... però il presidente Prodi è in sostanza, riassumo sicuramente male, una volta che abbiamo, diciamo, liberato la Germania sul tema della spesa militare, così di fatto stiamo impedendo la nascita di un esercito comune, perché dopo che spendi così tanti soldi è difficile poi dire ok.
2: Sì, però l'esempio che fa Castaldi è un bel esempio. Sarebbe in un campo così importante, senza spendere di più noi, allargando il campo, ottenere l'obiettivo che diceva Castaldi. È perfetto quello che ha detto, soltanto che l'Italia non la vedo spingere in questa direzione.
0: No, certo, ma questo è il dibattito che va fatto anche in vista delle prossime elezioni italiane e del prossimo governo. Peraltro c'è l'altra cosa, perché la Germania ha fatto questa scelta? Cioè, non dimentichiamoci che quando c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, è stato lo stesso Draghi in treno con Scholz e Macron a dire dovremmo tutti aumentare le spese per la difesa, facciamolo a livello europeo e non a livello nazionale. La Germania propose di aumentare il bilancio e di mettere una parte di quel bilancio a disposizione della Force de Frappe francese, europeizzando la Force de Frappe, e la Francia disse di no. Cioè la scelta tedesca è andare da sola, perché la Francia non ha accettato di farlo insieme. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo trovare una controproposta per la Germania perché non vada da sola. Io credo che questa controproposta potrebbero essere i joint undertakings, che sono lo strumento che gli europei hanno usato per creare il sistema satellitare alternativo al GPS americano, per fare i supercomputer. Se noi usassimo questi, che mettono insieme Commissione europea, governi nazionali e imprese private, per raggiungere gli strategic enablers, il sistema satellitare e così via, questo permetterebbe di canalizzare le risorse che oggi sono solo nazionali verso progetti comuni a livello europeo in un sistema che non è pienamente sovranazionale, cioè non è gestito solo dalla Commissione, ma non è nemmeno solo intergovernativo, perché comunque la Commissione ne è parte, e ci creerebbe uno strumento per poter andare avanti nella direzione di un sistema europeo di difesa, che è diverso da un esercito europeo, ma permetterebbe di canalizzare le risorse nazionali verso progetti comuni.
4: Certo, grazie. Allora abbiamo 5 minuti e quindi vorrei tornare dal professor Giovannini. Presidente Prodi, diciamo, sottolineava questa mancanza, o come vogliamo dire, leadership non proprio forte della Presidente della Commissione. Non so se poi altri potrebbero fare meglio, ma dal punto di vista invece della società civile, e che con nuovi strumenti e nuovi mezzi si fa sempre di più sentire, professor Giovannini, quale potrebbe essere, diciamo, la svolta in un coinvolgimento, in una presenza maggiore, del punto della società civile?
3: Anche qui mi viene da dire, la società civile propone e poi gli elettori dispongono attraverso i voti. Perché parto da qui? Perché, ricordiamolo, l'anno prossimo sarà anno di elezioni in molti paesi, in Italia, in Francia, in Spagna, eccetera. E quello che anche queste elezioni tedesche, ma anche altrove, stanno dimostrando è una polarizzazione molto forte. Allora la domanda è come riuscire a far sì che il dibattito in preparazione delle elezioni affronti queste tematiche nei vari paesi in modo tale che i cittadini possano scegliere. La società civile può giocare un ruolo importante. L'anno prossimo verrà celebrato l'ottantesimo anniversario settantesimo anniversario dei trattati di Roma. E sentiremo parlare di Europa in tutti i modi possibili e immaginabili. Come trasformare questo importante anniversario in qualcosa che invece faccia fare all'Europa il salto di qualità sarebbe importante. Ricordiamo che von der Leyen nel primo mandato aveva lanciato una conferenza per il futuro dell'Europa con grande partecipazione popolare e poi l'ha lasciata cadere. Tutte le proposte sono state abbandonate. Perché? Perché in Parlamento, perché i partiti. Ecco, io credo che da questo punto di vista, a proposito di coraggio, potrebbe essere da qui al momento delle elezioni lanciato un'iniziativa, ma molto più seria di quella che è stata fatta all'epoca, per veramente disegnare un futuro dell'Europa che forse dalle elezioni potrebbe anche portare delle sorprese, perché tutti dovranno esprimersi su questi aspetti e forse gli elettori andranno nella direzione giusta, forse. Un'ultima considerazione, La von der Leyen nel suo discorso è tornata sulla questione del Green Deal, delle questioni climatiche, eccetera. Ecco, quello è un altro caso in cui, dopo l'estate disastrosa che abbiamo avuto in Europa qualche settimana fa, tutti si sono accorti della necessità di cambiare. Lasciamo perdere il fatto che in realtà le azioni non ci sono, ma è un esempio per dire che la realtà ci sta spingendo in direzione che i grandi politici, i leader, ma forse anche in parte la società civile, devono riuscire a convogliare per mettere pressione, finito l'anno elettorale, sull'ultima parte del mandato della Commissione europea, e forse l'anno prossimo lo Stato dell'Unione non sarà quel esercizio di equilibrismo che abbiamo visto quest'anno, ma forse, chissà, ottimismo della volontà, sì, ma anche speranza, perché l'Europa è veramente l'unica prospettiva che possiamo e dobbiamo assumere come progetto per tutti noi.
1: E a proposito di ottimismo della volontà, prima di salutarci, ricordo che tra l'altro, microfoni spenti, Roberto Castaldi ci raccontava che per i 70 anni dei trattati di Roma le organizzazioni europeiste promuoveranno un congresso dei cittadini europei il 19 marzo e una marcia per l'Europa sabato 20 marzo. Questo, diciamo, un promemoria, chissà che insomma non ci ritroveremo a parlarne, perché appunto sarà un anno elettorale, sarà un anno importante, ma sarà un anno in cui ribadire una volta in più che appunto l'Europa è l'unico orizzonte possibile, soprattutto un'Europa unita e più coesa. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il presidente Romano Prodi.
3: Grazie. Valeria, chiedo scusa, 30 secondi per ricordare Emma Bonino.
1: Assolutamente.
3: Che per tutti noi è stata una persona straordinaria, ma anche una grande artefice, non solo in teoria ma anche in pratica, dell'Unione Europea, e quindi un pensiero, è stata spesso presente a alta sostenibilità, e quindi pensiamo ancora a lei come un modello di europeismo concreto.
1: Assolutamente, noi qui, diciamo, altrove io personalmente continuerò a pensare a lei continuamente, perché insomma è stato un faro per l'esistenza di molti qua dentro e fuori da Radio Radicale e degli amici diciamo di questa grande galassia. Grazie al presidente Romano Prodi, grazie a Enrico Giovannini, grazie professore, grazie a Roberto Castaldi, grazie Liz Viettone, compagna di viaggio di questa puntata di Alta Sostenibilità, grazie a Carmine Corvino in regia, insomma, che tutto insomma vada per il meglio anche per questa Unione Europea, che si rafforzi sempre un po' di più e non un po' di meno. Grazie ancora.
4: Grazie Valeria, a lunedì prossimo.
5: Era Alta Sostenibilità, cura di Valeria Magneri. Stiamo per collegarci in diretta con la Camera dei Deputati, che è convocata alle 15 con all'ordine del giorno la discussione generale del disegno di legge di delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. In attesa che inizino i lavori nell'aula di Montecitorio, vediamo alcune ultime agenzie. Il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha avvertito il Marocco che se l'Unione Europea non riuscirà a stabilizzare i suoi confini ci saranno ovvie conseguenze, insistendo sulla speranza che Rabat comprenda che la crisi di Ceuta può essere risolta solo da amici e partner. Parlando insieme al leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo e al presidente di Ceuta Juan Jesús Vivas, Weber ha esortato Rabat a rispettare gli impegni assunti con l'Unione Europea e ha chiesto un rapido, immediato e completo rimpatrio di tutti i migranti ancora presenti a Ceuta una volta completata la procedura di registrazione legale. Così dunque per quanto riguarda Ceuta. Vediamo invece le elezioni in Russia. Quasi 50 partecipanti alla cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, candidati con Russia Unita, siederanno nella nuova Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento. Un piccolo giallo ha accompagnato la notizia all'indomani del voto. Vladimir Yakushev, segretario del Consiglio Generale di Russia Unita, ha dichiarato alla TASS che i deputati veterani sarebbero stati 86. Poco dopo, però, su richiesta dell'ufficio stampa del partito putiniano, le agenzie di stampa hanno corretto la cifra a 49. I numeri dovrebbero chiarirsi dopo la pubblicazione degli elenchi dei deputati eletti, inclusi quelli provenienti dalle liste federali di partito, probabilmente verso la fine della settimana. Oltre a legittimare l'escalation militare voluta da Vladimir Putin in Ucraina attraverso il voto popolare, le elezioni parlamentari di ieri avevano come obiettivo anche quello di integrare i veterani di guerra nel sistema di potere putiniano, cercando di arginare possibili derive, come fu il tentato ammutinamento messo in atto da Evgeny Prigozhin con la Wagner nel 2023. Per ora si possono contare con certezza solo i veterani che hanno vinto nei collegi uninominali, dove lo spoglio dei voti è quasi ultimato. La giornalista indipendente Farida Rustamova riporta che tutti i 20 candidati di Russia Unita, su cui le fonti aperte forniscono almeno informazioni minime riguardo alla partecipazione diretta alla guerra e allo svolgimento di missioni di combattimento, hanno vinto le elezioni. Uno di loro è Kirill Tikhonovich, noto con il nome di battaglia Chukcha, eletto alla Duma di Stato in rappresentanza del territorio di Primorie. La sua carriera militare, legata alla compagnia militare privata Wagner, dal 2014 ha combattuto durante la cosiddetta primavera russa, l'ondata di proteste e manifestazioni filorusse avvenute in Ucraina nel febbraio-marzo 2014 in seguito alla caduta del presidente Viktor Yanukovych. E ha prestato servizio in Siria e successivamente è tornato in Ucraina. Tra i vincitori figurano diverse persone insignite del titolo di eroe della Russia, come ad esempio il 35enne tenente colonnello Dashibal Munsozargalov, originario della Buryazia. A Mosca risulta vincitore Vladislav Gusev, anch'egli ha partecipato sia alla guerra in Ucraina che alla campagna in Siria, ed entra alla Duma nelle liste di Russia Unita anche Irina Kuksenkova del primo canale russo, per cui ha documentato la guerra. Così dunque quello che sta succedendo in Russia a proposito delle elezioni della Duma. Ma adesso ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: La seduta è in corso, il processo verbale.
7: Del processo verbale della seduta del 27 luglio 2026. Il Presidente dà conto delle missioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 3045A, nella quale intervengono il Vicepresidente della Sesta Commissione Candiani e i deputati Raffa, Bicchielli, Toni Ricciardi e Congedo. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta successiva. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 2225 5A e abbinate, nella quale intervengono la relatrice Tassinari e i deputati Quartini, Bicchielli e Casu. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2713B, nella quale intervengono la relatrice Fria e i deputati Casu e Amic. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 17:25 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 settembre 2026.
8: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 83, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 2628A, delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, e dell'abbinata proposta di legge 233. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Alessandro Palombi. a lei la parola.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi.
5: Di Fratelli d'Italia.
9: Oggi l'esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La finalità dell'iniziativa legislativa, esplicitata nella relazione illustrativa, è la riforma del vigente ordinamento professionale, risalente al decreto 139 del 2005, così da conseguire l'obiettivo di rendere la professione più attuale e competitiva e in grado di attrarre giovani che negli ultimi anni si sono allontanati da essa. Per comprendere la portata dell'intervento legislativo occorre prendere atto che lo scenario generale e il contesto nel quale la professione oggi opera sono significativamente differenti rispetto a quelli di oltre 20 anni fa. La consapevolezza della ineludibile necessità di avviare la riforma di una disciplina ormai risalente nel tempo ha animato l'iniziativa del Governo e il lavoro istruttorio in Commissione, che ha consentito di acquisire i contributi di tutti i più importanti soggetti rappresentativi della professione. Hanno infatti preso parte all'ampio ciclo di audizioni i rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dell'Unione Italiana Commercialisti, dell'Associazione Nazionale Commercialisti, dell'Istituto Nazionale Tributaristi, dell'Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Roma, nonché qualificati esperti della materia, i dottori Amedeo Sacrestano, Aldo Campo e Alessandro Ventura. Hanno altresì offerto il proprio contributo al dibattito la Cassa Ragionieri Professioni, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani, il Coordinamento Libere Associazioni Professionali, l'Associazione Consulenti Fiscali Tributari Italiani. Il dibattito svolto in Commissione ha consentito di approfondire alcune questioni su cui erano emerse iniziali perplessità, per giungere a una sintesi delle diverse posizioni, valorizzando i contributi offerti dalle forze di maggioranza e di opposizione. Ciò ha evitato che logiche di schieramento potessero prevalere sulle scelte di merito. Tengo infatti a precisare che in sede referente si è registrato un ampio consenso e nessun voto contrario, a testimonianza della sostanziale condivisione dell'intervento normativo. Ricordo peraltro che su questo provvedimento si è anche attivato il cosiddetto test di proporzionalità introdotto al decreto legislativo 142 del 2024 che ha dato attuazione alla direttiva UE 2018-958. Tale meccanismo richiede che lo svolgimento della valutazione di proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o una delle modalità di esercizio, delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate. A tal fine l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il relativo parere che è stato puntualmente recepito in Commissione con emendamenti dei relatori. Analogamente è stata recepita con un emendamento in Commissione anche la condizione posta dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e finalizzata a precisare la portata della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 della norma. I pareri delle commissioni in sede consultiva sono stati tutti di segno favorevole, mentre il Comitato per la legislazione, che si è però espresso sul testo base prima delle modifiche apportate in sede referente, ha espresso il proprio parere recante osservazioni. Vengo quindi all'illustrazione del contenuto del provvedimento licenziato dalla Commissione Giustizia. L'articolo 1 conferisce la delega avente ad oggetto la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. La norma esplicita la finalità di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali. Il procedimento di esercizio della delega prevede che il decreto sia adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con il concerto del Ministro dell'Università e della Ricerca per i profili attinenti all'attività universitaria e ai titoli abilitanti, nonché con il concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per le disposizioni aventi impatto sulle materie previdenziali e assistenziali. Sullo schema di decreto legislativo, che deve essere corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dello stesso, sono inoltre chiamate ad esprimere il proprio parere le commissioni parlamentari competenti che dovranno pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto potrà essere emanato. Tale delega deve essere esercitata nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge attraverso un decreto legislativo. È inoltre previsto il meccanismo dello scorrimento del termine, ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione dei pareri dovesse scadere nei 30 giorni precedenti o successivamente alla scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di 30 giorni. È altresì conferita una delega di carattere integrativo e correttivo da esercitare nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega principale. L'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato. La lettera A impegna il Governo a riorganizzare le attività che costituiscono oggetto della professione anche al fine di un riordino delle disposizioni vigenti che, secondo quanto riportato nell'analisi tecnico-normativa che correda il provvedimento, compongono un quadro normativo particolarmente frammentario. In base a tale criterio e principio direttivo, la nuova disciplina dovrà individuare le attività riservate dalla legge ai dottori commercialisti ed esperti contabili rispetto ad altre che possono essere invece svolte anche da appartenenti ad altre professioni regolamentate e non organizzate. Nella relazione illustrativa si precisa che il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge, tenendo conto anche dei recenti interventi di riforma che hanno profondamente inciso sull'esercizio della professione. Nella relazione illustrativa si richiamano altresì due recenti pronunce giurisdizionali riguardanti la delimitazione degli ambiti di competenza riservati ai dottori commercialisti ed esperti contabili a fronte di altre professionalità operanti nel medesimo settore. La prima è la sentenza della Corte Costituzionale 144 del 2024, che ha dichiarato non censurabile sul piano costituzionale, in quanto non irragionevole, la scelta legislativa di riservare in via esclusiva a talune categorie, tra le quali non è ricompresa quella dei tributaristi, il rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni fiscali. L'altra recente pronuncia in tema di esercizio della professione di esperto contabile è l'ordinanza 3495 del 2024, emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione. Tale ordinanza ha affermato il principio per cui lo svolgimento di un'attività riservata agli iscritti in un albo professionale da parte di colui che non vi è iscritto può integrare il reato di esercizio abusivo della professione se avviene in condizioni tali da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze dell'iscrizione. Con tale ordinanza la Suprema Corte, facendo proprio l'approdo delle sezioni unite penali, ha così sanzionato l'autore delle condotte tenute della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti non iscritto al relativo albo professionale. Sul punto la Commissione è intervenuta al fine di precisare che tale intervento della legislazione delegata dovrà prendere in considerazione, oltre all'ambito tributario, economico aziendale, finanziario, societario e della crisi di impresa, anche l'ambito giuslavoristico. La lettera B delega il Governo a prevedere una disciplina organica volta a regolamentare l'esercizio in forma associata o in forma societaria della professione, rinviando, oltre che alle specifiche disposizioni del Codice Civile, a quanto disposto in materia dalla legge per le professioni ordinistiche, la 183 del 2011, e dalla legge forense per la professione di avvocato, la 247 del 2012. La disciplina di dettaglio dovrà definire le modalità di costituzione e di gestione di tali associazioni o società, il loro funzionamento e i limiti connessi all'esercizio della professione in tale forma. La lettera C stabilisce che sia effettuato un riordino della disciplina sulle incompatibilità nell'esercizio della professione, in particolare aprendo la possibilità di deroghe temporanee in casi specificatamente individuati. Con un emendamento in Commissione si è inteso specificare che la disciplina sulle incompatibilità dovrà escludere le incompatibilità automatiche e preveda sistemi di controllo ex post nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla normativa dell'Unione Europea. La Commissione è intervenuta in fase emendativa anche con riguardo alla lettera D in materia di regole per la fissazione del compenso. In tal senso si sono confermati i principi e i criteri direttivi volti a preservare il principio della libera pattuizione tra le parti del contratto d'opera, purché sia garantita la proporzionalità rispetto alla prestazione professionale, come richiamato dalla legge 49 del 2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. La lettera F concerne l'accesso alle cariche elettive nel Consiglio nazionale. Nell'esercizio della delega sarà prevista la riduzione dell'anzianità dell'iscrizione all'albo, attualmente fissata a 5 anni, necessaria per l'assunzione delle cariche elettive. La lettera G demanda al legislatore delegato la revisione delle modalità di svolgimento del procedimento elettorale, anche prevedendo l'espressione del voto telematico. La lettera H affida al governo il compito di rivedere le dimensioni degli ordini territoriali. La lettera I la durata del mandato. La lettera L impegna l'esecutivo a rivedere e razionalizzare la disciplina in materia di status. La M le competenze dei consigli. La N riguarda le sole cause di decadenza dei membri del Consiglio. La lettera O la materia disciplinare. La lettera P la cancellazione dell'albo. La lettera Q predisporre una disciplina organica in materia di specializzazione degli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo. La lettera R in materia di tirocinio. La lettera S forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile. La lettera T, come modificata con un emendamento in sede referente, prevede che siano i criteri attuativi della delega a definire i tempi di applicazione della nuova disciplina. Il comma 2 prevede che il decreto delegato provvede altresì alle necessarie abrogazioni. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. Grazie Presidente, ho finito.
8: Grazie a lei. Ha facoltà di intervenire il rappresentante, la rappresentante del governo, che si riserva di farlo, è iscritta a parlare la deputata Carla Giuliano. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente. La professione di dottore commercialista e di esperto contabile rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema economico. È una professione che garantisce legalità, sostiene le imprese, accompagna i cittadini, contribuisce al corretto funzionamento dell'amministrazione finanziaria e della giustizia tributaria, svolgendo una funzione di interesse pubblico che va
5: del Movimento 5 Stelle
10: nel rapporto professionista-cliente. Per questo motivo una riforma dell'ordinamento era certamente necessaria. Lo era perché il decreto legislativo numero 139 del 2005 ha ormai oltre 20 anni. Lo era perché il mercato delle professioni è profondamente cambiato. Lo era perché il numero dei giovani che scelgono questa professione continua a diminuire, mentre cresce l'età media degli iscritti e aumenta il disagio economico di tanti professionisti. Lo riconosce la stessa relazione illustrativa del governo, che fotografa una professione sempre meno attrattiva, con un drastico calo dei candidati all'esame di Stato e dei praticanti. Eppure, di fronte a questa analisi condivisibile, il provvedimento che oggi discutiamo non offre delle risposte altrettanto convincenti. Ancora una volta il Parlamento è chiamato ad approvare una legge delega estremamente ampia, rinviando al Governo la disciplina concreta di quasi tutti gli aspetti fondamentali della professione. Noi riteniamo che una riforma di tale importanza avrebbe meritato un confronto parlamentare pieno, norme immediatamente precettive e delle scelte politiche chiare. Invece troviamo una lunga elencazione di principi generali, molti dei quali condivisibili nelle loro intenzioni, ma troppo indeterminati nella loro attuazione concreta. È una tecnica legislativa che purtroppo stiamo vedendo sempre più spesso. Il Parlamento indica genericamente una direzione e il Governo sarà veramente il Governo a decidere come dovrà essere la nuova disciplina. Per questa ragione abbiamo presentato un primo emendamento, per esempio volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nel procedimento di attuazione della delega, prevedendo che qualora le osservazioni formulate dalle commissioni parlamentari non vengano recepite dal Governo, lo schema di decreto legislativo debba ritornare alle Camere per un nuovo parere. È una modifica di buon senso che non limita la delega, non rallenta il procedimento, ma restituisce centralità al Parlamento. Abbiamo poi proposto che l'intera riforma sia espressamente ricondotta al rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali. Può sembrare una precisazione formale, ma in realtà non lo è, perché le professioni ordinistiche sono oggi sempre più coinvolte nelle evoluzioni del diritto europeo e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Ed è quindi opportuno che tale richiamo trovi spazio direttamente nella legge delega. Un altro tema centrale riguarda il perimetro della professione. Da tempo i commercialisti denunciano la frammentazione delle competenze attraverso una proliferazione di elenchi, di registri e di sottoalbi. E per questo abbiamo presentato un emendamento volto a ricondurre queste attività nell'alveo dell'albo professionale, raccordandole con il sistema delle specializzazioni così da rafforzare la certezza del diritto e la valorizzazione delle competenze professionali. Grande attenzione abbiamo dedicato anche all'esercizio della professione in forma associata e societaria. Le aggregazioni professionali rappresentano infatti certamente una risorsa importante, ma non devono mai far venir meno il principio della responsabilità professionale e personale del professionista. Per questo proponiamo che sia chiarito espressamente che l'incarico professionale è conferito al singolo professionista che lo esegue e che ne assume integralmente la responsabilità. Allo stesso tempo chiediamo che il decreto legislativo non possa introdurre nuovi vincoli organizzativi o dei requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge sulla società tra professionisti. Abbiamo inoltre affrontato il tema fiscale delle società tra professionisti, proponendo che i redditi derivanti dall'esercizio associato o societario continuino ad essere qualificati come redditi da lavoro autonomo, consentendo anche l'applicazione dei regimi fiscali agevolati, compreso il regime forfettario. È una misura che può favorire soprattutto i giovani professionisti. Un'altra questione molto delicata riguarda le incompatibilità. Il testo del Governo prevede possibili deroghe temporanee. Le audizioni svolte in Commissione hanno evidenziato posizioni differenti e noi riteniamo che occorra trovare un equilibrio. Da un lato bisogna evitare delle rigidità incompatibili con l'evoluzione del diritto europeo. Dall'altro occorre preservare un valore fondamentale, cioè l'indipendenza del professionista. Per questo proponiamo che ogni eventuale deroga sia subordinata all'assenza di un concreto conflitto di interessi e che il professionista abbia l'obbligo di dichiarare preventivamente eventuali situazioni suscettibili di comprometterne l'autonomia, l'indipendenza e l'imparzialità. Un capitolo particolarmente importante riguarda poi l'equo compenso. Non basta richiamare genericamente la legge 49 del 2023. Occorre affermare con chiarezza che la professione e la prestazione professionale è per sua natura onerosa. Per questo abbiamo presentato un emendamento che introduce espressamente il principio della onerosità dell'incarico professionale, limitando gli incarichi gratuiti a casi assolutamente eccezionali. Difendere il valore economico della prestazione professionale significa difendere la dignità del lavoro intellettuale. Significa impedire che la concorrenza si giochi sullo svilimento delle competenze. Significa tutelare soprattutto chi oggi entra nella professione. Un'ulteriore riflessione riguarda la democrazia interna degli ordini professionali. Durante le audizioni, numerosi rappresentanti degli ordini territoriali hanno evidenziato la necessità di rafforzarne il ruolo, di garantire maggiore trasparenza nella gestione delle risorse del Consiglio nazionale e di evitare un'eccessiva centralizzazione delle funzioni. Sono osservazioni che certamente meritano attenzione, così come meritano attenzione le garanzie nei procedimenti disciplinari. La funzione disciplinare incide direttamente sull'esercizio della professione e sulla reputazione del professionista. Per questo deve sempre svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e della separazione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare. Colleghi, questa riforma nasce dall'esigenza di rilanciare una professione fondamentale per il sistema economico italiano. Su questo obiettivo siamo tutti d'accordo, ma proprio perché l'obiettivo è condiviso, la risposta legislativa avrebbe dovuto essere molto più coraggiosa. Servivano norme capaci di sostenere davvero i giovani, servivano strumenti concreti per rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della professione. Servivano garanzie più solide per la democrazia ordinistica. Servivano maggiori certezze sul valore economico della prestazione professionale. E gli emendamenti che abbiamo presentato vanno esattamente in questa direzione. Non sono emendamenti ideologici, ma sono proposte costruite anche sulla base delle audizioni svolte in Commissione, sulla base del confronto con le associazioni di categoria e con gli ordini territoriali. E sono proposte che migliorano il testo senza stravolgerne l'impianto. Perché una buona riforma non appartiene né al governo né all'opposizione, ma appartiene ai professionisti che ogni giorno garantiscono legalità, correttezza e sviluppo al nostro sistema economico e ai cittadini che in quei professionisti ripongono la loro fiducia. Grazie.
11: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Pino Bicchielli. Ne ha facoltà.
12: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, prendo la parola a nome di Forza Italia per inquadrare questo provvedimento in una cornice più ampia e porre il tema centrale oggi in discussione, cioè se l'Italia è ancora capace di far crescere lavoro autonomo qualificato, competenze alte e studi professionali all'altezza di un'economia che è già cambiata. Il commercialista oggi non vende più soltanto un adempimento, sta nel punto in cui l'impresa incontra il fisco, il credito, la crisi, il digitale, la sostenibilità. È lì che una norma diventa quindi scelta concreta, che un bilancio diventa fiducia, che una difficoltà diventa piano di risanamento o, se mancano le prospettive, chiusura ordinata e regolata. Ecco, se quella figura non si rinnova, non è solo la categoria a pagare. Paga tutto il sistema produttivo perché perde un pezzo di infrastruttura civile. Paga lo Stato perché si ritrova con meno accompagnamento, più contenzioso, imprese più fragili. Paga il cittadino che di quella professione si fida quando deve capire una regola, affrontare un accertamento, mettere in ordine i conti di un'attività. Il decreto legislativo 139 del 2005 ha retto per 20 anni. Ha messo sotto lo stesso tetto dottori commercialisti e ragionieri. Ha dato un ordinamento, ha tenuto in piedi un sistema. Ma la professione nel frattempo ha cambiato mestiere, non è cambiata solo la tecnica, è cambiato il modo di produrre e usare le informazioni. È cambiato il rapporto con la pubblica amministrazione, sono cambiate le regole della crisi d'impresa, del processo civile, del fisco, del terzo settore, della rendicontazione. E la digitalizzazione non è un capitolo da aggiungere in coda al testo, è già il modo ordinario di lavorare. Fatturazione elettronica, interscambio, adempimenti telematici, dati, piattaforme, controlli automatici, tutto questo ha spostato il baricentro della professione dal documento cartaceo alla gestione di un flusso continuo di informazioni. Il problema è che l'ordinamento è rimasto purtroppo indietro rispetto al lavoro reale. Per questo la questione vera non è aggiornare una norma, è innovare la professione, innovarla nel merito, nell'organizzazione, nell'accesso. Altrimenti noi continueremo a chiedere ai giovani di entrare in un mestiere descritto con le parole di 20 anni fa. E i numeri della relazione lo dicono senza bisogno di enfasi. I laureati in economia aumentano, i candidati all'esame di Stato, i tirocinanti invece calano. Negli ultimi 10 anni, mentre i laureati crescevano, gli abilitati e chi sceglieva il percorso di accesso si riducevano in misura netta. Dal 2008 gli under 40 iscritti sono diminuiti di oltre il 30%, gli over 60 sono cresciuti di oltre il 60% e l'età media ha superato i 52 anni. E non è solo invecchiamento anagrafico, è il segnale di un modello professionale che fatica a rinnovarsi, una professione che non si riorganizza, smette di essere scelta. E una professione che smette di essere scelta, smette poco alla volta di essere anche presidio del territorio. E da qui emerge concretamente la necessità di una riforma per rendere di nuovo attrattiva la scelta di fare il commercialista in Italia. Il rilancio di questa professione in concreto è una politica di sviluppo. Un'impresa che vuole crescere, accedere al credito, ristrutturarsi, digitalizzarsi, rendicontare, affrontare un accertamento, una crisi, ha bisogno di un professionista preparato, aggiornato e organizzato. Se lo Stato rende questa professione più lenta, più chiusa, più anziana, alla fine lo Stato stesso raccoglie il conto. Il punto decisivo per noi è questo: innovare significa accorciare la distanza tra la formazione e il lavoro, alzare la qualità delle competenze e cambiare il modo in cui si organizza lo studio. 3 piani dello stesso problema. Se si muove solo uno, la riforma resta a metà. Oggi perdiamo vocazioni nel passaggio dall'università all'albo. Un giovane laureato in economia si trova di fronte a 2 opzioni, lo studio professionale o il lavoro dipendente. Da un lato un lungo tirocinio, spesso mal retribuito, con l'esame di Stato ancora lontano. Dall'altro, invece, uno stipendio immediato, una prospettiva di carriera e la possibilità di iniziare subito la propria vita. E non stupiamoci se la maggioranza dei giovani poi sceglie la seconda strada. Non è disamore per questa professione, ma è un calcolo razionale e oggettivo. Permettere di svolgere il tirocinio durante il corso di studi magistrali è forse la misura più concreta di questo testo. Non è un favore, ma è realismo. Accorciare i tempi non significa abbassare l'asticella dell'esame di Stato, ma eliminare un ingorgo inutile, a far entrare prima competenza pratica e responsabilità. Se vogliamo attrarre i giovani dobbiamo smettere di farli aspettare fuori dalla porta, ma l'accesso da solo non è sufficiente. È fondamentale innovare anche il contenuto della professione. Il professionista che le imprese oggi richiedono non è un tuttofare dell'adempimento, è una figura con una solida base di conoscenze e la capacità di approfondire temi cruciali come fiscalità, finanza, crisi d'impresa, consulenza economica aziendale, digitale e sostenibilità. Il mercato in realtà chiede già queste specializzazioni. La riforma della crisi ha affidato proprio al commercialista ruoli delicati di allerta, composizione, attestazione e gestione. Il fisco ha poi modificato il rapporto con l'amministrazione introducendo istituti che richiedono affidabilità e competenze. Il digitale ha trasformato lo studio in una interfaccia tra impresa e Stato. La sostenibilità ha portato nei bilanci di informazioni che vanno oltre la semplice contabilità. La legge deve riconoscere questa realtà e costruire le specializzazioni all'interno dell'albo unico con regole chiare e precise. L'obiettivo è elevare la qualità della professione, non creare sottoalbi, elenchi paralleli o nuove barriere. L'innovazione vera risiede nella qualificazione, non nella frammentazione. E l'organizzazione del lavoro è fondamentale per trattenere i giovani e garantire che gli studi siano all'altezza delle aspettative. Pur mantenendo il suo valore, lo studio individuale non può essere l'unica soluzione. In molte aree rimane il primo elemento di sistema che un'impresa incontra, ma non può bastare. Le imprese richiedono consulenze integrate, poiché i problemi economici, fiscali, finanziari e societari si presentano spesso insieme. L'aggregazione consente una maggiore specializzazione, una migliore gestione dei costi tecnologici, una formazione più efficace dei giovani e una maggiore resilienza di fronte alla complessità. I dati dimostrano da anni che le imprese aggregate ottengono risultati mediamente più solidi rispetto a quelle isolate. E una disciplina organica delle forme associate e societarie va in questa direzione, rappresentando una innovazione organizzativa e non un semplice dettaglio di statuto. Attenzione però, aggregarsi non significa trasformare la professione in un affare di capitali. La professione può crescere sicuramente di scala, non può diventare una società opaca. La governance deve restare in capo ai professionisti iscritti. Il cliente deve sapere chi è il responsabile dell'incarico. Deve esserci copertura assicurativa e deve esserci un limite chiaro a chi entra solo come investitore. Qui sta il confine liberale non corporativo con cui leggiamo il provvedimento. Innovare non è sciogliere ogni perimetro in nome di un mercato senza regole e non è neppure alzare muri tra categorie. Le professioni intellettuali vivono di due principi che devono stare insieme, concorrenza e responsabilità. E lo stesso criterio vale anche per il compenso. La libera pattuizione resta e deve restare. Ma non c'è innovazione possibile se il lavoro qualificato viene schiacciato sul prezzo più basso, soprattutto di fronte a grandi committenze e a capitolati unilaterali. L'equo compenso nel quadro della legge 49 del 2023 non è un privilegio di categoria, è la condizione perché uno studio possa investire in tecnologia, in formazione, in specializzazione, possa investire nei giovani. E c'è infine una innovazione che riguarda le istituzioni della professione, non solo lo studio. Anche gli ordini devono essere messi in condizioni di rappresentare un mestiere che è già cambiato. Ridurre l'anzianità per l'accesso alle cariche, aprire spazio ai più giovani, garantire l'equilibrio di genere, rendere possibili procedure elettorali moderne, compreso il voto telematico a distanza, nel rispetto della segretezza e della libertà di voto, non sono dei semplici orpelli. Sono il modo per allineare la rappresentanza alla realtà. La digitalizzazione non può fermarsi al rapporto con imprese e amministrazione. Deve riguardare anche il funzionamento degli organismi professionali con regole uniformi, trasparenza e affidabilità. Modernizzare la governance non significa svuotare gli ordini territoriali, significa farli funzionare. Presidente, Forza Italia non guarda le professioni come un relitto da smantellare in nome di un liberismo di maniera, non le guardo come una corporazione da difendere a prescindere. Le guardo come pezzi della macchina produttiva del Paese. Una riforma di sistema si misura da questo, se rende più conveniente, più moderna e più credibile la scelta di fare il professionista, se aiuta gli studi a organizzarsi, se tiene alta la responsabilità verso imprese e cittadini e se restituisce ai giovani un percorso comprensibile. Il metodo della delega da questo punto di vista è per noi quello giusto, è una condizione. Il Governo ha 12 mesi per scrivere il decreto, sentito il Consiglio nazionale, di concerto con Università e Lavoro, per i profili di competenza, con il parere delle commissioni. Non

0: competenza e interesse pubblico. I commercialisti chiedono un ordinamento che riconosca il peso del loro lavoro e lo renda di nuovo attrattivo per chi deve ancora sceglierlo. Il Paese, dal canto suo, ha bisogno di ridare centralità a questa figura e di ristrutturarla, non per difendere un albo, ma perché imprese, fisco e territorio tornino a trovare un professionista all'altezza. E sta qui il compito di quest'Aula. Grazie.
1: La ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà. A lei la parola.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Arriviamo oggi in Aula con un provvedimento che affronta un tema atteso da tempo, la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ferma sostanzialmente al decreto legislativo numero 139 del 2005, quando non addirittura ai decreti degli anni 50 che istituirono i vecchi ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri. È una constatazione che facciamo con onestà intellettuale. La normativa vigente è ormai datata e non è più in grado di rispondere ai profondi mutamenti che hanno attraversato il mondo delle professioni economiche, contabili e tributarie, in particolare negli ultimi 20 anni. Pensiamo alla riforma della crisi d'impresa, alla riforma della giustizia civile, alla riforma fiscale con il concordato preventivo biennale e la cooperative compliance, alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, fino agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive. Il commercialista di oggi non è soltanto più il professionista che tiene la contabilità, è un interlocutore centrale tra imprese, cittadini e amministrazione finanziaria. Un attore che opera in contesti radicalmente nuovi rispetto a quelli disegnati 20 anni fa e oltre. Per questo, come Partito Democratico, abbiamo condiviso in Commissione e condividiamo oggi qui in Aula la necessità di una riforma organica. Lo abbiamo sostenuto con coerenza già in occasione della riforma dell'ordinamento della professione forense, perché commercialisti e avvocati condividono la medesima esigenza, misurarsi con sfide nuove, restando fedeli ai principi di autonomia, indipendenza e tutela dell'interesse pubblico che giustificano l'esistenza stessa degli ordini professionali. E in questo testo ci sono passaggi che apprezziamo. Lo vogliamo dire senza reticenze. Pensiamo all'aggiornamento del perimetro delle attività riservate che finalmente prende atto delle trasformazioni intervenute nei settori tributario, aziendale, finanziario, societario della crisi d'impresa e, grazie a una modifica introdotta in sede referente che condividiamo, anche giuslavoristico. Mi riferisco poi alla riduzione dell'anzianità di iscrizione all'albo necessaria per l'assunzione di cariche elettive, che va nella giusta direzione dell'equità generazionale, insieme alle misure per la parità di genere nella composizione delle liste. Pensiamo inoltre all'introduzione di disciplina organica sulla specializzazione, alla possibilità di svolgere il tirocinio professionale durante gli studi universitari, una misura che può davvero accorciare i tempi di accesso alla professione e renderla più attrattiva per le nuove generazioni. E infine alla scelta di consentire forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile con oneri a carico del Consiglio nazionale, che rappresenta un alleggerimento concreto per i professionisti. Detto questo, non possiamo però tacere i limiti di questo provvedimento, che rischiano di trasformare un'occasione storica in un'occasione parzialmente sprecata. Il primo nodo riguarda l'equo compenso. Il testo originario prevedeva che la pattuizione del compenso, pur libera, dovesse comunque garantire un equo compenso. In sede referente questa formulazione è stata indebolita, restringendo l'aggiornamento dei parametri alle sole ipotesi già previste dalla legge numero 49 del 2023, cioè i rapporti con i grandi committenti. Comprendiamo le preoccupazioni sollevate dall'autorità garante della concorrenza rispetto al rischio di reintrodurre minimi tariffari generalizzati, ma il risultato pratico è un arretramento di tutela per la generalità dei professionisti rispetto al tema.

0: su ripartenza. Su un tema come questo, che tocca la dignità del lavoro professionale, noi non possiamo accontentarci di un passo indietro mascherato da equilibrio tecnico. Il secondo punto è l'assenza in questo provvedimento di una disciplina organica sulle società tra professionisti. Il mondo dei commercialisti opera ormai in forme organizzative complesse, spesso multidisciplinari, e la normativa vigente risalente all'articolo 10 della legge numero 183 del 2011 ha già mostrato storture applicative che una riforma di sistema avrebbe dovuto affrontare direttamente, come è stato fatto per la professione forense con la legge numero 247 del 2012. Non averlo fatto e non averlo fatto oggi in questo testo, in questo provvedimento, significa lasciare irrisolti problemi che si ripresenteranno presto agli operatori del settore. Il terzo nodo riguarda la proliferazione di elenchi e registri professionali paralleli che continua a minare l'unitarietà dell'albo e a generare confusione tra gli utenti sulle reali competenze dei professionisti. Il testo si limita a un richiamo generico quando servirebbe un intervento più netto di riordino. Il quarto nodo, forse il più importante per il futuro della professione, riguarda le nuove tecnologie e in particolare l'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di strumenti che stanno già trasformando profondamente il modo in cui si esercitano attività di analisi contabile, fiscale e finanziaria, con ricadute dirette sull'organizzazione degli studi, sulla formazione dei giovani professionisti e perfino sulla definizione stessa delle attività riservate. Una legge delega che intende guardare al futuro della professione non può permettersi di lasciare questo tema sullo sfondo, affidandolo implicitamente ai decreti attuativi senza indicazioni di principio chiare. Infine, Presidente, un rilievo di metodo che non è secondario, la scelta dello strumento della delega. Comprendiamo le ragioni tecnica legislativa che hanno portato a questa opzione, ma resta il fatto che essa limita il ruolo del Parlamento all'enunciazione di principi e criteri direttivi, per poi affidare interamente al Governo la responsabilità concreta di scelte decisive nell'ambito della riforma. Su una materia che incide sulla vita professionale di decine di migliaia di persone, avremmo preferito un maggiore protagonismo delle Camere, anche nella fase attuativa, attraverso pareri parlamentari realmente vincolanti e non meramente consultivi. Non sfugge peraltro a questa valutazione anche il contesto europeo in cui si inserisce il provvedimento. La Commissione europea ha aperto due procedure nei confronti dell'Italia, una relativa ai controlli preventivi sulle qualifiche professionali e una relativa al regime di incompatibilità che impedisce ai commercialisti di svolgere attività multidisciplinari in asserito contrasto con la direttiva sui servizi. Sono profili che il decreto delegato dovrà tenere in seria considerazione per evitare che la riforma nasca già esposta a nuovi rilievi comunitari. Per queste ragioni, Presidente, il nostro giudizio è articolato, riconosciamo il valore di un intervento di riordino atteso da 20 anni e alcuni contenuti positivi del testo, ma non possiamo ignorare le criticità che permangono su equo compenso, società tra professionisti, elenchi paralleli, nuove tecnologie e ruolo del Parlamento. Per questo il Partito Democratico si augura che attraverso i prossimi passaggi qui in Aula alla Camera, il passaggio al Senato, si possa trovare l'occasione per correggere il tiro su questi punti prima che i decreti legislativi attuativi diano forma definitiva alla riforma.
1: Ringrazio il deputato Casu. Ha chiesto di parlare la deputata Marta Schifone. E a facoltà, prego, la ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi.
3: Di Fratelli d'Italia.
2: Avvia l'esame di questo disegno di legge. Discutiamo un provvedimento che delega al Governo la riforma dell'ordinamento della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il vigente ordinamento è disciplinato dal decreto legislativo il numero 139 risalente al 2005. Sono circa 20 anni in cui non si riammoderna, in cui non si riordina, in cui non si razionalizza, in cui non si adegua questo ordinamento e non si adegua non solo al mutato contesto in cui operano i dottori commercialisti e gli esperti contabili, ma non si adegua neanche a quanto disposto dalla legislazione europea, per esempio dalla giurisprudenza di legittimità, dalla giurisprudenza costituzionale, che è intervenuta pure in questi anni. E, signor Presidente, questa delega si inserisce in un percorso più ampio nel solco del pacchetto di riforme che questo governo, segnatamente con l'impegno di Fratelli d'Italia, di questa maggioranza, ha voluto mettere in campo per il mondo libero professionale. Un pacchetto di riforme di cui questo disegno di legge rappresenta un pilastro. Sono 4 i disegni di legge che stanno camminando in queste camere, che stanno ricevendo man mano l'approvazione. Appunto, quello che discutiamo oggi è uno di questi, ma sono delle riforme che investono trasversalmente tutto il comparto libero professionale. Tutti gli ordini professionali sono stati riordinati, ammodernati, razionalizzati, tutte le leggi professionali sono state riviste grazie a questo pacchetto di riforme, che non è casuale perché viene da una forte volontà, dall'impegno, dall'interesse che da sempre la destra italiana, Fratelli d'Italia e questo governo hanno mostrato verso il comparto libero professionale, che per noi non è mai stato figlio di un dio minore, ma che per troppo tempo invece è stato dimenticato, è stato messo da parte, è stato oggetto, mi sento di dire, anche di una legislazione selvaggia, che ha portato queste professioni ad una vera e propria proletarizzazione in alcuni casi. E abbiamo deciso proprio di voler mettere mano cominciando dal riordino delle normative e delle leggi professionali, proprio per dare questo forte segnale. E oggi discutiamo di una professione che è centrale per il funzionamento del nostro sistema fiscale, centrale per il funzionamento del nostro sistema economico, che è sempre, ogni giorno, a fianco dei cittadini italiani, dei lavoratori, delle imprese, della pubblica amministrazione, delle istituzioni, e che ha un ruolo oggi con la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con la crisi d'impresa, con la transizione ESG, che si fa sempre più centrale nella interfaccia tra i cittadini, la pubblica amministrazione, le imprese e, insomma, lo Stato. E quindi l'intento è quello di restituire un ordinamento moderno, equo, nella rappresentanza generazionale e di genere, quindi colmando i divari generazionali e di genere, attento alla dignità del compenso, alla qualità della formazione e anche a investire sulla credibilità che pure questi professionisti hanno dell'intero sistema professionale, che è a tutti gli effetti una infrastruttura della nazione. Il ruolo del commercialista si è profondamente trasformato, c'è intercorsa la riforma della crisi d'impresa, la riforma Cartabia, la riforma fiscale del 2023 che li ha resi intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria attraverso istituti come il concordato preventivo biennale e la cooperative compliance e da ultimo la disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità che ha aperto un ambito di competenza del tutto nuovo. A fronte di questa espansione di funzioni, la cornice ordinamentale è rimasta, come dicevamo prima, quella di 20 anni fa e questa delega serve a colmare questa distanza. Venendo ai contenuti, l'articolo 2, il cuore della delega, enuncia i principi e i criteri direttivi lungo alcuni assi fondamentali. Il primo riguarda le attività stesse della professione e si chiede di fatto al governo una ricognizione puntuale delle attività riservate ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, distinguendole da quelle esercitabili da altre professionalità. In questo asse si colloca anche la disciplina dell'esercizio della professione in forma associata e societaria e la revisione del regime delle incompatibilità. L'altro asse riguarda il compenso, la delega richiama espressamente la legge sull'equo compenso, la 49 del 2023 a prima firma Giorgia Meloni e ne assicura l'attuazione anche in questo ambito. È un principio di civiltà professionale, prima ancora che di quella normativa. La dignità del lavoro intellettuale va pagata e la dignità del lavoro intellettuale passa anche da qui. Il terzo asse è quello della governance e della rappresentanza democratica dell'ordine. La delega introduce l'equità generazionale, come dicevo prima, attraverso la riduzione dell'anzianità di iscrizione richiesta per l'elettorato passivo. Sancisce la parità di genere, introduce il voto telematico a distanza e ridefinisce anche le dimensioni degli ordini territoriali. Sono scelte che vanno nella direzione di un ordine più rappresentativo e sono scelte che sono state anche oggetto di interlocuzione fitta e continua con tutte le categorie, i sindacati, le associazioni maggiormente rappresentative, come giustamente diceva prima il mio collega Palombi, il relatore. Il quarto asse rappresenta la vita interna dell'ordine, la revisione delle cause di incompatibilità e delle procedure di sostituzione dei consiglieri e la razionalizzazione del sistema disciplinare. Il quinto asse, infine, guarda al futuro della professione e parla di una disciplina organica della specializzazione per gli iscritti. La riforma del tirocinio è inserita all'interno di questo impianto con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi magistrali. Credo che questa sia davvero una conquista. È una misura che è concreta ed è di riduzione anche per il tempo di accesso alla professione. Questo era uno dei pilastri ai quali abbiamo fortemente lavorato e che era fortemente voluto anche dalla categoria. E naturalmente da tutto ciò emerge, insomma, con chiarezza che questa riforma non è un intervento di facciata, ma è una risposta strutturale ad una necessità che è profondamente sentita nella categoria, quella di ammodernare la professione, che aveva bisogno di ridefinire con chiarezza la sua identità, investendo con ancora più forza sul futuro della consulenza economica e fiscale che mettono in campo i commercialisti, consulenza nella nostra nazione e in ambito sovranazionale. Grazie Presidente.
3: La ringrazio deputata Schifoni, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, se lo ritiene, rinuncia. Ha facoltà di replicare la sottosegretaria, rinunciato, il seguito del dibattito è rinnovato ad altra seduta. Siamo agli interventi di fine seduta, ha chiesto di parlare il deputato Alfredo Antoniozzi, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, intervengo per segnalare che la scorsa notte nella
5: di Fratelli d'Italia
4: di Hollywood si è celebrato un momento di grande importanza per l'Italia tutta. Il maestro Andrea Bocelli e la premio Oscar Jennifer Hudson hanno cantato la colonna sonora di fronte a 18.000 spettatori paganti, hanno cantato la colonna sonora del film Maserati, altra eccellenza italiana. Quindi si è celebrato nel santuario dello spettacolo e della cultura internazionale un momento importantissimo per il nostro paese. Il film Maserati uscirà in 13.000 sale e avrà accanto ad attori italiani, a grandi star di Hollywood come Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia. E quindi ecco che si sono sposate queste due grandi iniziative. Da un lato il film Maserati, che racconta la storia di questa famiglia che da zero, da una piccola officina, ha creato un brand e un marchio internazionale che ancora oggi emoziona il mondo, e dall'altra Andrea Bocelli, uno dei più grandi tenori, un uomo che rappresenta l'Italia ad altissimo livello. Ecco, questo momento alto, a reti unificate in tutto il mondo, ha creato una grande attenzione nel confronto nel ruolo che il Made in Italy svolge nel mondo, e per questo io ringrazio anche il governo italiano, il governo Meloni, il Ministero della Cultura, per quanto hanno fatto e per quanto fanno quotidianamente per affermare le eccellenze italiane in tutto il mondo.
3: Bene, grazie deputato Antoniozzi. Dunque do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 22 settembre 2026, ore 11, svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. La seduta è tolta.
5: Sono le 15.59, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta i lavori della Camera dei Deputati, l'Aula di Montecitorio ha affrontato la discussione generale del disegno di legge di delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. È tutto per la diretta parlamentare.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale, la nostra programmazione adesso continua con la rubrica Capire per conoscere, a cura di Sonia Martina.
7: Capire per conoscere con Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
7: Allora, intanto ricordiamo la puntata di oggi, siamo arrivati al numero
8: 596.
7: 596.
8: Arriveremo a 600 probabilmente a ridosso della midterm.
7: Infatti. Mi ricordo che avevamo fatto i conti, no?
8: Esatto.
7: Non mancano mai tantissimo. Cioè, certo. Ne abbiamo parlato tante volte e mancava un po' di tempo, ma oramai insomma non manca tanto. Certo. A queste elezioni.
8: Comunque, sempre se la provvidenza provvede.
7: Esatto. Allora, partiamo proprio dagli Stati Uniti. Quest'oggi per la Fed che, come insomma aveva annunciato, ha deciso di un rialzo dello 0,25 dei tassi di interesse che il Presidente degli Stati Uniti non ha preso bene. D'altronde ci ricordiamo tutte le pressioni che fece, no, sulla Fed dall'inizio praticamente del secondo mandato, proprio sulla questione dei tassi. Infatti ha fatto Powell lo definì, io mi ricordo, asino, idiota, in tutti, no, proprio, e ha scritto subito intanto Walsh ha spiegato che la causa dell'inflazione è la crisi in Medio Oriente, che lo stesso presidente tra l'altro ha causato, magari poi dopo ne parliamo perché ancora non si vede la luce, e il presidente degli Stati Uniti, vabbè, ha scritto sul suo social, su Truth, insomma, ha scritto che il discorso il discorso di Walsh era una sorta di supercazzola, e ha scritto proprio questo, insomma, quindi io dico, e poi ha detto non faremo più affari con i paesi che hanno tassi superiori al nostro, e se loro non faranno più affari con noi non avranno più i soldi per pagare i conti. Insomma, calcolando che il debito degli Stati Uniti... Ah, poi tra l'altro, io non so se le ne ha parlato, no, ma lui ha fatto quella convention dove ha fatto quell'uscita, mi pare l'altra settimana, no, dove diceva chi voterà le midterm per me avrà $5,000.
8: $5,000 a testa.
7: Esatto, il che portava a una cifra a trilioni di dollari di debito pubblico.
8: Sì,
7: a lei,
8: Ecco, una prima constatazione è che nel caso del presidente della banca centrale l'abito fa il monaco, indipendentemente da chi lo ha eletto, da chi lo ha nominato. E in questo caso proprio è Trump che ha nominato l'attuale presidente della Federal Reserve, però nel momento in cui assume quel ruolo in quella istituzione è spinto ad agire in modo autonomo, e l'aumento dello 0,25 del tasso di interesse dimostra che quando fa il Presidente della Federal Reserve, fa il Presidente della Federal Reserve. Perché lo ha fatto? Beh, innanzitutto ricordiamo ai nostri ascoltatori, io l'ho detto più volte nei mesi passati, e cioè la differente natura dell'inflazione negli Stati Uniti e in Europa.
7: Sì.
8: Perché? Perché l'inflazione negli Stati Uniti è spinta dalla domanda interna, da un eccesso di domanda interna, e la dimostrazione è il deficit commerciale degli Stati Uniti che Trump ha usato per avviare la sua campagna di dazi, eccetera, senza considerare che quel deficit commerciale relativo alle merci che gli Stati Uniti importano molto più delle loro esportazioni di merci, è in realtà compensato da un avanzo che gli Stati Uniti hanno nei servizi,
7: sì,
8: perché nei servizi gli americani esportano servizi in Europa e in tutto il resto del mondo, in più c'è un afflusso in termini di movimenti di capitale, quindi nel totale della bilancia dei pagamenti gli Stati Uniti non sono in grande squilibrio. Sta di fatto quindi che in queste condizioni in cui l'inflazione è spinta dalla domanda interna, un aumento dei tassi di interesse, cioè la politica monetaria, può avere qualche azione di freno, perché frena la domanda interna.
7: Certo.
8: E quindi il Presidente della Federal Reserve, vedendo un'inflazione che in prospettiva è molto superiore agli obiettivi che si sono posti negli stessi Stati Uniti, ha aumentato il tasso di interesse, tra l'altro un quarto di punto.
7: Sì.
8: Che non è...
7: E tra l'altro, scusi se la interrompo, con un voto all'unanimità.
8: Appunto, ma non è un aumento gigantesco, ma è un segnale ovviamente di attenzione e di freno. Diversa è la situazione in Europa, dove l'Europa invece da anni e anni, io dico da 20 anni, soffre di carenza di domanda interna, cioè l'Europa non ha una spinta nella crescita dalla domanda interna europea, ma si è affidata al traino delle esportazioni, cioè quello che riusciamo a vendere nel resto del mondo. E l'inflazione europea è chiaramente un'inflazione da costi, in particolare il costo delle materie prime e dell'energia. Ecco, in queste condizioni il potere della politica monetaria dell'aumento dei tassi è molto meno efficace, perché è efficace soltanto se una stretta monetaria in Europa molto forte riesce a frenare ulteriormente la domanda interna, tanto da arrivare a un freno anche nell'inflazione. Ma se l'inflazione dai costi, il freno sulla domanda interna deve essere sostanzialmente portare quasi la crescita a zero per avere efficacia. Questa è la diversa prospettiva della capacità delle politiche monetarie di combattere l'inflazione. In realtà, se l'Europa è caratterizzata da domanda interna e soprattutto da carenza di grandi investimenti, l'Europa dovrebbe reagire, al di là delle politiche monetarie della BCE, da tempo e da anni, con un progetto, un programma di rilancio di domanda interna europea mirata sugli investimenti carenti da decenni, carenti in termini di infrastrutture, materiali e immateriali, tecnologie e in particolare anche sul piano della difesa e sicurezza, che fa un tutt'uno con le tecnologie, perché come sappiamo difesa e sicurezza oggi non è semplicemente costruire carri armati, ma per esempio costruire il sistema satellitare di protezione, che ancora oggi, come dimostra la guerra in Ucraina, è fornito da una società privata che è quella di Elon Musk. Ecco, quindi le prospettive della politica monetaria in America e in Europa sono assolutamente diverse e vanno valutate, anche perché negli Stati Uniti alla politica monetaria si affianca una politica di bilancio pubblico con spesa a go-go, direi, e cioè con un deficit pubblico che è al 7% del PIL e soprattutto un'accumulazione di debito pubblico americano gigantesca. E quindi il debito pubblico americano è il vero tallone d'Achille dell'economia americana, ed è proprio per questo che la Federal Reserve ha aumentato i tassi, ma implicitamente ha smentito tutto quello che è la politica di bilancio del presidente Trump, fino all'ultimo annuncio di qualche giorno fa, in cui ha promesso di dare $5,000 a ogni americano adulto, che vorrebbe dire, facendo i conti, avere un effetto dirompente sul bilancio pubblico americano. Tant'è che i mercati finanziari nel mondo, che sono presenti anche in modo massiccio operatori americani, hanno dato da tempo il segnale sulla solidità del debito pubblico americano, tanto che addirittura in alcuni momenti c'è stato uno spread sui titoli decennali americani più a favore dei BTP italiani, cioè i mercati dicono preferisco comprare un BTP italiano ad un tasso di interesse un po' più basso di quello che mi offrono i titoli decennali pubblici degli Stati Uniti. E quindi il tema vero in America è la politica del bilancio pubblico e soprattutto il debito pubblico dirompente. Il tutto, ripeto, alimentato da una domanda interna che cresce, è come dire, gli americani si sono abituati a vivere al di sopra delle proprie possibilità produttive.
7: Certo,
8: questa è
7: certo,
8: la sostanza. E quindi la situazione è molto diversa. Noi dobbiamo certamente sottolineare gli elementi che riguardano la politica economica americana, però dovremmo trarne anche lezione e soprattutto trarne lezione per la politica economica in Europa, e cioè fare quel che manca da anni, forse da decenni, e cioè una politica di bilancio europea coordinata, integrata, meglio se attraverso un mini bilancio europeo di tipo federale, su quei 4 o 5 filoni di investimenti che sono carenti da almeno 10 o 15 anni in tutta Europa, Germania compresa, e non lo si sostituisce con 27 diverse politiche nazionali di bilancio, peraltro ciascuna politica nazionale di bilancio vincolata ad avere il 3% di deficit senza distinguere tra spesa corrente e investimenti.
7: Certo, Tuttavia,
8: e allora è chiaro che mettere d'accordo 27 paesi con la regola dell'unanimità su questi temi è praticamente impossibile. E allora la mia idea proposta, non di ora ma di parecchi anni fa, è quello di partire con un nucleo centrale, un nocciolo duro di integrazione europea con i 5-6 paesi più grandi, Germania, Francia, Spagna, Italia, Polonia, per esempio, attraverso una cooperazione rafforzata, cioè non, se ci mettiamo a rivedere i trattati non ne usciamo più, ma c'è la strada della cooperazione rafforzata su specifici temi e quindi si potrebbe percorrere questa strada. Il tema vero è: c'è la volontà politica da parte di questi 4-5 paesi europei che rappresenterebbero tra l'altro solo loro 75% del PIL, della popolazione europea e così via? C'è la volontà politica? La risposta fino ad oggi, purtroppo guardando anche in prospettiva, è no. Per cui la mia idea sarebbe che quell'aggettivo che è stato utilizzato di volenterosi, che riguardava l'eventuale intervento o non intervento a favore dell'Ucraina,
7: certo.
8: Beh, questi paesi dovrebbero dimostrare di essere volenterosi sul piano della costruzione europea, cioè della cooperazione rafforzata.
7: Questo lo so, però lei sa che siamo in una situazione veramente complicata, perché l'anno prossimo e ormai ci siamo.
8: Non è complicata la situazione. Quello che è complicato è, a mio parere, la carenza di leadership e di visione lungimirante da parte dei vari politici che dovrebbero guidare l'Europa.
7: Certo, però la situazione è complicata, le stavo dicendo, il fatto che è ormai, voglio dire, l'anno prossimo si vota in paesi importanti, oltre alle continue debacle che fa la CDU in Germania, perché ad esempio ieri mi pare c'era un'intervista a Romano Prodi che diceva: beh, capirai, se vince la AfD l'Europa non c'è più.
8: Sì, ma chi lo dice che se la CDU e Merz prendesse per mano questa idea di cooperazione rafforzata e ne facesse poi passi concreti con gli altri paesi, perderebbe le elezioni? Attenzione che a volte le risposte ai partiti estremi, tipo l'AfD in Germania e così via.
7: Sì. Vox in Spagna, poi abbiamo Le Pen in Francia, insomma.
8: Ma le risposte a queste forze politiche estreme, di destra o di sinistra che siano, a volte non stanno nel rincorrere le loro idee e le loro proposte, ma stanno nel contrapporsi con altrettante idee forti e con una visione che sia in qualche modo spiegata bene ai concittadini, con le prospettive che ne conseguono per le famiglie e per le imprese, perché altrimenti si rischia al solito: ah, ci sono le elezioni e quindi non si può fare nulla. Poi, una volta dopo le elezioni, ammesso che la CDU, l'SPD, cioè la coalizione tedesca anti-AfD vinca, dopodiché vince con margini modesti, ma soprattutto anche il giorno dopo aver vinto le elezioni, come è avvenuto nei 5 anni passati,
7: non riesce a governare.
8: Quelle scelte di visione strategica di medio e lungo termine non le fa, e se non le fa, non fa altro che alimentare le frange populiste e demagogiche delle estreme dello schieramento politico.
7: Ecco, professore, che ne pensa? C'è stata la scorsa settimana.
8: Guarda, mi faccio ricordare che sì, Adenauer, Schuman, De Gasperi, Monnet, eccetera, all'inizio degli anni 50, non avessero loro avuto la visione della costruzione europea, le opinioni pubbliche dell'epoca non è che fossero molto a favore di questo. Addirittura nei primi anni 50 la Confindustria anche italiana era contraria all'integrazione europea e al mercato economico comune. E quindi in quell'epoca la politica riuscì ad esprimere delle leadership che avevano una visione. Il punto oggi è che la politica non riesce ad esprimere una leadership europea che abbia una visione, perché rincorrere le frange estreme, in questo caso della destra estrema, non è avere una visione politica.
7: Certo che
8: e
7: no.
8: Allora il rischio qual è? È che l'elettore, rispetto all'originale, cioè l'AfD, e a una proposta simile o fotocopia o più sbiadita, rischia di preferire l'originale, come dimostra il caso della Germania.
7: E appunto.
8: E non a caso.
7: Appunto, io ho il timore che quello che si doveva fare, come lei ha detto, andava fatto ieri, se non anche l'altro ieri, e siamo a un punto. A un punto veramente farlo, complicato.
8: Meglio farlo domani mattina che fra un anno o due anni, perché fra un anno o due anni magari l'AfD fa in maggioranza in Germania.
7: Appunto, no, già voglio dire, il governo Merz già traballa e bisognerà capire adesso che fine fa.
8: Le reazioni dei voti in Germania vengono dai Länder dell'Est, cioè da quelli
7: certo, che sono, stati lo so,
8: 60 anni del regime comunista. Questo è il paradosso. Ecco, vede che a Berlino tutto sommato ancora la situazione tiene.
7: Sì, ho visto con la Linke, certo, sì,
8: con il
7: sì.
8: crollo però di quello che è stato il perno della politica tedesca nell'ultimo dopoguerra, che è la CDU, che era associata alla CSU,
7: esatto,
8: è stato
7: esatto.
8: il perno sostanzialmente della politica tedesca negli ultimi 60 anni. In un land in cui veniva eletta la Merkel, la CDU non ha raggiunto la soglia minima per avere rappresentanza.
7: Non lo so, mi preoccupa.
8: La risposta è quella di rincorrere sui propri temi l'AfD o di rafforzare la proposta politica con visione strategica e poi chiedere agli elettori il loro parere.
7: Io lo capisco, però ora una forza strategica, ma dove la trovano adesso la forza strategica? Non lo so, mi sembra...
8: Neanche io, francamente.
7: Ecco. Poi, visto che, come giustamente le dice, non vede la leadership, una leadership, no? Europea, in Europa, beh, insomma, non lo so, spero veramente di sbagliarmi. Ecco.
8: C'è una intuizione importante che è uscita da pochi giorni del professor Sabino Cassese che analizza qual è la capacità delle classi politiche a selezionare la dirigenza politica. E forse il nodo sta lì.
7: Ah, senz'altro. Le dicevo così in chiusura per il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Che appunto si è svolto la scorsa settimana e che non lo so, ovviamente diciamo da qualche parte c'è stata una critica da, diciamo dalla parte così del centrodestra, perché è ritornata sui temi del Green Deal senza non, insomma si è parlato poco di crescita, di industria, dei piani magari anche di Draghi, di Letta eccetera, e poi appunto come anche voglio dire Unione di Democrazie Liberali c'è stata questa scelta diciamo di fare il Canada il primo membro associato,
8: esatto.
7: Ecco.
8: Il riferimento che fa lei è centratissimo. E cioè prendiamo ad esempio il rapporto Draghi, ha una visione, propone una visione, si può essere d'accordo o meno, ma è una visione. Che fine ha fatto in Europa? Sta nel cassetto, nessuno l'ha fatto proprio. E dobbiamo spiegare forse bene ai nostri ascoltatori qual è l'assetto istituzionale europeo. L'assetto istituzionale europeo è di fatto una diarchia tra la Commissione europea, presieduta dalla Ursula von der Leyen, che peraltro, come sappiamo, i singoli ministri europei, chiamati commissari, vengono assegnati uno per ogni paese,
7: certo,
8: cioè ogni 27, ciascuno Stato ha diritto ad avere un ministro nel governo della Ursula von der Leyen. In realtà però è una diarchia, perché dall'altra parte c'è il Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è fatto dai 27 Stati e ciascuno dice la sua. Per cui, ammesso che la von der Leyen possa proporre delle decisioni da prendere, immediatamente il Consiglio di Stato, con i 27 Paesi membri, gli può dire: alt, fermati, no, questo non va bene, qui va aggiustato, eccetera. Quindi
7: il Consiglio europeo,
8: il Presidente della Commissione europea, non è il capo del governo europeo, perché al proprio interno, diciamo, nella composizione della stessa Commissione, deve ascoltare tutti i vari commissari che vengono dai 27 paesi. E al proprio esterno, in parallelo, in assoluto parallelo, c'è il Consiglio europeo, dove ci sono i 27 governi.
7: Certo.
8: E ciascuno, tra l'altro, ha diritto di veto.
7: Già.
8: Quindi è questo assetto istituzionale che va modificato e cambiato. Perché finché dura questo assetto istituzionale, l'Europa è di fatto condannata allo stallo, alla non decisione, alle lungaggini, e magari prendere decisioni, come si dice al mio paese, quando i buoi sono usciti dalla stalla.
7: Certo.
8: Ecco perché la cooperazione rafforzata tra 5 o 6 paesi, che comincia a costituire il nocciolo duro di un'integrazione europea vera, potrebbe essere una via d'uscita da questa situazione di stallo totale. E poi ci lamentiamo se la Commissione si occupa semplicemente di regolamenti che riguardano la lunghezza delle zucchine, oppure le temperature dentro gli edifici scolastici,
7: certo,
8: e così via.
7: Certo. Vabbè, ma noi intanto siamo uno dei paesi contrari, quindi in questa fase, no? Ecco, siamo comunque uno dei paesi contrari, scusi, pensavo al voto all'unanimità, insomma, quindi quello già sarebbe,
8: sì, ecco. Appunto, questo va detto, però all'Italia sono partite anche critiche costruttive nei confronti dell'Unione Europea, da anni, che forse se fossero state ascoltate, oggi l'Europa in quanto tale non si troverebbe in queste condizioni. La mia vecchia proposta dell'Europa a tre cerchi comincia ad avere quasi 20 anni. Ora, all'epoca, quando l'ho fatta, mi hanno preso per matto, e vabbè, ci sta pure. E la mia controdomanda è: ma avete visto dove siamo arrivati? E oggi, l'attualità, qual è la vera alternativa a quel percorso di costruire un nocciolo duro di integrazione europea attraverso la cooperazione rafforzata? L'alternativa è l'Europa che non c'è, che non ha titolo in nessun tavolo nel mondo. E da qui i volenterosi, a mio parere, dovrebbero applicare le loro volontà, in primo luogo per costruire veramente una integrazione europea. Non è possibile fare con la bacchetta magica, ma come ha detto lei, non l'abbiamo fatto ieri, non l'abbiamo fatto l'altro ieri. Io dico, se cominciassimo a farlo domani mattina, ci vorrà del tempo, ma non perdiamo tempo rispetto purtroppo a quello che abbiamo già perso, perché questo ragionamento va avanti da oltre 15 anni. Nel settore della difesa, ad esempio, sicurezza e difesa, noi sapevamo da più di 20 anni che ci eravamo affidati all'ombrello americano per 50 anni e sapevamo da 20 anni, a partire da Obama, lo stesso Clinton, eccetera, che anche i democratici americani avevano dato segnali sulla necessità di riequilibrare il costo della sicurezza all'interno della NATO e di fatto chiedevano agli europei maggiore responsabilità.
7: Certo.
8: Ora, il vero errore di Trump è stato quello di chiedere agli europei maggiori spese per la difesa, ma come singoli stati nazionali. Guai, direbbe Trump, se ci fosse una difesa integrata europea. Perché? Perché se i singoli stati nazionali aumentano le spese per la difesa, comprano le armi americane. non essendo tra loro integrati.
7: Certo. Professore, dobbiamo chiudere. Grazie, grazie a Mario Baldassarri. Ci sentiamo come sempre la prossima settimana.
8: Grazie a voi e buon lavoro.
5: Sono le 16:27, continuiamo a occuparci di economia e dopo capire per conoscere con il professor Baldassarri a cura di Sonia Martina andiamo alla rubrica Economia e Lavoro, una conversazione settimanale sempre di Sonia Martina con il professor Tiziano Treu.
7: Economia e Lavoro con il professor Tiziano Treu. Che appunto è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Eccoci, buongiorno. Allora, oggi parliamo del decreto, quello sulle piattaforme, il decreto lavoro.
9: Sì, sì. E la direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali
7: sì.
9: È una direttiva di un paio d'anni fa che aveva un termine di recepimento dai vari stati che noi abbiamo rispettato e quindi questa è la prima uscita, perché di solito è così, il Consiglio dei Ministri fa una prima bozza e poi le Camere devono dare il parere entro un certo termine e alla fine ci sarà la versione definitiva del decreto. Allora, tanto va detto che ne abbiamo parlato noi tempo fa di questa direttiva, tra le tante sì. direttive fatte dalla precedente commissione von der Leyen, questa qui è l'ultima del tempo ed è direi anche fatta molto bene, nel senso che tiene conto di tutta una serie di cose che erano state fatte anche sulle altre direttive, quindi direi che è una direttiva molto fatta bene e anche insomma che ha molta attenzione per controllare, siccome il principio generale no, che dice l'Europa è che questi strumenti digitali devono essere ispirati al controllo umano, al fatto che non prevarichino le esigenze e i diritti fondamentali dell'uomo, ecco, e questa direttiva va in quella direzione. L'unico limite che ha, che anch'io ma tanti altri abbiamo denunciato anche i sindacati europei, che riguarda solo sostanzialmente quelli che noi chiamiamo male ciclofattorini,
7: i rider
9: insomma,
7: okay.
9: Mentre in realtà perché così è poco, secondo me il fatto che sia stata approvata anche con queste formule si spiega perché in fondo riguarda un numero sì importante ma un caso abbastanza specifico di lavoro, perché
7: sì.
9: Il vero problema che avevano sollevato anche i sindacati è che ormai questo tipo di piattaforme digitali non vengono usate solo per mandare in giro le pizze, ma anche per governare i flussi di lavoro dentro nelle aziende normali, cioè ormai qui si regola la piattaforma che manda in giro le pizze, organizza quel tipo di lavoro e non si fa niente, cioè si fa meno perché ci sono altre direttive, quando ormai queste piattaforme sono diventate con l'intelligenza artificiale praticamente in molti casi dei sostituti dei capi reparto, no? dei direttori aziendali. Quindi per dire, questo è un punto che dovremmo affrontare in futuro. Non è vero, cioè, che
7: quindi praticamente mi faccia capire.
9: C'è il regolamento sull'intelligenza artificiale che coprono una parte di queste cose, cioè quando l'intelligenza artificiale lavora dentro nelle imprese. Però questa qui è più, come dire, più specifica. Per esempio dice che tutte le decisioni che toccano in modo definitivo in modo significativo la persona, cioè dalle sanzioni disciplinari al licenziamento, non possono essere prese dall'intelligenza artificiale, dalle piattaforme, ma devono essere prese col timbro dell'uomo.
7: Certo.
9: Quindi è una cosa importante, no? Per dire.
7: Però non ho capito, questa direttiva, mi scusi se ne interrompo, sì. È fatta in modo che sia un po' così perimetrata proprio solo sui rider?
9: Sì, solo sulle piattaforme che mandano in giro
7: Ah, ok, quindi c'è quella parte di lavoratori che invece viene utilizzata la piattaforma e sono meno regolamentati.
9: No, diciamo, tu quando, siccome è nata così, no, perché il fenomeno dei rider è un fenomeno in tutta Europa che aveva fatto scalpore, gli incidenti, e quindi l'idea è nata lì.
7: Okay.
9: E quindi si è fatta sta cosa per difendere i diritti di questi poveri diavoli. Perfetto, solo questo avveniva 3 anni fa. Nel frattempo questa di piattaforme digitali non riguardano solo chi manda in giro le pizze, ma stanno entrando dentro in tutte le aziende, quindi su questo bisogna fare qualcosa. Non è che non si sia fatto niente, perché ripeto, c'è un regolamento sull'intelligenza artificiale che qualcosa dice. Però questa qui è molto specifica, perché come dice che certi provvedimenti non possono essere presi se non dall'uomo, pone dei doveri di trasparenza molto precisi, informazioni su come funzionano questi algoritmi che mandano in giro questi poveri diavoli, consultazione dei rappresentanti, e poi la prima cosa che c'è scritta nella direttiva e anche nel regolamento, e che ha, su cui si sta facendo la discussione più attenta, è questa: che siccome questi ciclofattorini negli anni passati, che ormai sono vari anni che girano per le strade dell'Europa, hanno avuto dalla giurisprudenza, e forse ne abbiamo parlato anche noi, delle decisioni diverse, no? All'inizio tutta la gran parte della giurisprudenza dice: ma questi sono lavoratori autonomi, perché possono rispondere o non rispondono, vanno in giro quando vogliono. Poi però la giurisprudenza ha invece detto: no, un momento, qui è vero che teoricamente vanno quello che vogliono, però siccome è gente che in larga misura fa quello per mangiare, se non risponde a una chiamata, la piattaforma li cancella. Non li chiama più, quindi non è vero che sono liberi di non fare niente, e sono in realtà soggetti alle direttive di questa piattaforma, che gli dice come devono andare, che percorsi fare, li controlla se fanno i ritardi, insomma tutta una serie di cose, per cui ecco il primo punto di questa direttiva e del decreto è che se questa piattaforma mostra di avere dei poteri di controllo e di direzione su questi ciclofattorini, questi non sono più autonomi, anche se sono liberi di dire di no, ma sono considerati, si presume che siano considerati lavoratori subordinati, e spetta alla piattaforma, come tutte le presunzioni, se vuole provare il contrario, cioè dice no, non è vero che siano liberi, deve provarla la piattaforma, cioè l'azienda deve provare, no, guardate, in realtà sono veramente autonome, cosa che è molto difficile, perché da come funzionano in realtà i fatti, quindi c'è questa presunzione legale che siano lavoratori dipendenti, con tutti i diritti, quindi, per questo è importante, no? Quindi i diritti di ferie, i diritti di una retribuzione adeguata, la protezione contro gli incidenti, purtroppo sappiamo quando, no? Quanto spesso qui siano esposti a tutti i rischi, anche quando vanno in giro col tempo pessimo, magari dell'inverno, eccetera, eccetera. Quindi il decreto traduce questa direttiva, direi, in modo adeguato, tranne un punto che hanno detto alcuni commentatori. Siccome la presunzione, secondo la direttiva, è stabilita in modo molto leggero, no? Cioè, quando emergono elementi che inducano direzione e controllo, si presume che siano dipendenti. Il nostro decreto ha un po' calcato la mano su questo,
7: cioè?
9: Ha detto che in realtà bisogna che direzione e controllo ci siano anche elementi di fatto, come l'organizzazione del lavoro, l'associazione a indicazioni e direttive specifiche, eccetera. Quindi qui c'è richiesto di più, mentre la direttiva facilita la prova che sono lavoratori dipendenti, questa era l'idea. dicendo invece che il lavoratore deve provare anche queste cose, l'associazione, indicazioni, direttive specifiche, e insomma gli chiede una prova che è poi praticamente come quella che si chiede a tutti i lavoratori che lavorano anche nelle imprese. Quindi questo è il difetto maggiore che viene attribuito a questa.
7: Al decreto.
9: Adesso c'è l'esame delle commissioni parlamentari,
7: certo.
9: E so che ci sono delle audizioni, e sicuramente quelle persone, i sindacati, insomma anche i professori che verranno richiesti di dare il loro parere, diranno che ho già detto parecchie cose che dicono no, guardate, dobbiamo stare esattamente sulle parole della direttiva, non aggiungere delle altre questioni, perché l'obiettivo della

0: sono i rappresentanti tutelare i loro diritti come i normali lavoratori. E poi ancora si richiede che queste piattaforme ogni periodicamente facciano una valutazione di impatto, cioè esaminino in modo accurato se le cose funzionano come dovrebbero, no? Come sta scritto nella direttiva. Quindi in sostanza direi che è un decreto importante, perché sono sempre migliaia di persone che vengono in questo modo.
1: Però la questione del lavoro dipendente autonomo, cioè non se ne viene a capo, eh?
0: No, ma di fatto si va nella direzione che sia lavoratore dipendente,
1: certo.
0: Che è solo questo punto che dicevo all'inizio.
1: Sì.
0: Sarebbe stato meglio essere più leggeri su questa, gli elementi da provare, cioè stare solo sulle cose leggere che dice la direttiva senza aggiungere altri requisiti da provare. Penso che, siccome adesso c'è un po' di tempo per cui le Camere diano
1: certo,
0: il loro parere,
1: certo.
0: Sicuramente questa cosa verrà
1: corretta,
0: rilevata e fra 20-30 giorni ci ritroviamo, così magari sappiamo come è andata a finire, ecco, su questo punto. Però insomma, di per sé è un decreto importante che tutela bene, salvo questo punto, un bel po' di gente, anche se ormai la gente che ha bisogno di essere tutelata dalle piattaforme non sono solo i ciclofattorini, ma sono
1: tutta un'altra serie di lavoratori,
0: la generalità dei lavoratori dipendenti, e quindi
1: certo.
0: E lì vale il regolamento sull'intelligenza artificiale, vale qualche altra cosa che noi abbiamo commentato nelle nostre discussioni. Questa direttiva però è il recepimento dal governo italiano, è molto specifica e insomma dà delle belle garanzie, ecco, questo è il punto da sottolineare. E perché non sono pochi, perché io vedevo
1: i
0: dati proprio per anche avere un'idea. È vero che adesso riguarda tanto di più, però l'INAP ha fatto un'indagine un paio di anni fa, un anno fa, che dice che sono 600.000 in Italia. Naturalmente non tutti lavorano a pieno tempo, però anche qui non è neanche vero che lo facciano solo per così en passant, perché dice sempre l'INAP per questa indagine, che è la più completa, dice no, che almeno il 40% di queste 600.000, quindi 250.000, quant'è, in realtà lo fanno perché ne hanno bisogno, e quindi gli serve per far quadrare il bilancio, quindi è gente che ha bisogno di lavorare e ha bisogno di essere tutelato, e in Europa addirittura sono in grande crescita e sono 43 milioni di lavoratori di questo genere, quindi insomma,
1: mamma mia, non pochi.
0: È una cosa da poco, è una direttiva molto importante, e adesso seguiamo cosa dice il Parlamento e fra una trentina di giorni, quando sarà
1: esatto,
0: ci ritroviamo e vediamo come è andata a finire.
1: Perfetto,
0: va bene?
1: Perfetto. Grazie come sempre a Tiziano Treu, ci sentiamo la prossima settimana.
0: D'accordo, grazie.
2: Era Sonia Martina con Tiziano Treu per la rubrica Economia e Lavoro. Continuiamo a occuparci del tema economia con Il Mondo a Pezzi, la rubrica che vede l'intervista di Ada Pagliarulo a Paolo Guerrieri.
3: Questa è Radio Radicale, come ogni lunedì torniamo con la rubrica Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, lo ricordo, insegna economia a Sciences Po e ha scritto insieme a Piercarlo Padoan Europa Sovrana, edito da La Terza. Vogliamo parlare con lui in questa puntata del discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen la settimana scorsa. Se ne è parlato molto, è stato segnato soprattutto anche dalla presenza in aula a Strasburgo del Premier canadese Carney per il lancio di questa cooperazione, vogliamo definirla anche politica, economica, poi sulla difesa. Non sono mancati riferimenti ai rapporti Draghi e Letta sulla competitività e sul completamento del mercato unico. La Presidente della Commissione Europea ha detto la priorità assoluta è il rilancio

0: proprio dell'economia europea. Allora, professore, le chiedo un suo giudizio su questo intervento.
1: Beh, è stato certamente un, come dire, un intervento, e devo dire che non è la prima volta, perché anche nell'ultimo, almeno anche l'anno scorso, di alto profilo, chiamiamolo così, cioè anche nelle proposte, appunto lei ha ricordato la presenza di Carney, questa proposta di associazione o comunque di alleanza con il Canada. Ecco, proprio sui temi economici sono state in realtà avanzate alcune critiche, perché si è detto sì, è vero. La Presidente von der Leyen ha ribadito che il rilancio dell'economia è la priorità numero uno per i paesi europei e per l'Unione Europea. Ma poi, quando si è trattato di fare proposte, ecco, qui si è in qualche modo fatto presente che poi queste proposte non sono state, diciamo, all'altezza di questa priorità numero uno dichiarata, nel senso che se si va a vedere, diciamo, le proposte sono interessanti, ma per lo più si trattava di misure già annunciate, quindi attuazione di cose che in qualche modo erano state già messe in cantiere, o addirittura il rilancio di qualche cosa che invece giaceva, come si dice, nei cassetti, in qualche modo non una nuova agenda. E allora, naturalmente, le critiche hanno parlato addirittura, come dire, dell'economia come una grande assente, soprattutto perché poi, rispetto alla fase molto difficile che l'economia europea vive ormai da tempo, perché ne abbiamo parlato tante volte anche in questi nostri incontri, la crescita è bassa, l'energia costa tantissimo. Abbiamo un ritardo tecnologico che si sta ampliando verso Stati Uniti e Cina, c'è una produttività debole, cioè sono situazioni in qualche modo molto serie. Ecco, l'aspettativa era che il discorso sullo Stato dell'Unione, che ha una sua importanza, diciamo, proprio perché ogni anno fa il punto e lancia grandi proposte. Ecco, ci si aspettava che ci fosse una specie di accelerazione dell'agenda economica, cosa che invece appunto non c'è stata. E questo naturalmente tanto più quando la von der Leyen ha richiamato i rapporti di Letta e di Draghi e l'importanza quindi che quelle due agende che ormai si stanno fondendo, per cui c'è una specie di agenda Letta-Draghi che la
0: Vero.
1: Commissione che sta portando
0: Sì.
1: avanti, e tanto più, diciamo, la richiamata ha in qualche modo anche fatto propria nel discorso quella diagnosi. Però appunto è stato ricordato, come dire, quei rapporti. In qualche modo le diagnosi di quei rapporti erano per molti versi drammatiche, perché si ricorda, no, Draghi che a un certo punto parla senza mezzi termini che questa sfida economica per l'Europa era una sfida esistenziale, non una normale difficoltà congiunturale. Quindi si dice, se questa è la diagnosi ed era comune a questi rapporti, non è seguita una proposta che fosse in qualche modo all'altezza della drammaticità dei problemi da affrontare. Questo è stato un po', diciamo, il contenuto delle critiche che dal punto di vista economico sono state mosse. Ecco, io credo che, diciamo, in parte sia vero, si può in qualche modo condividere che potrebbero essere degli accenti maggiori delle citazioni, però io credo che si possa fare un'altra lettura poi di, come dire, della impostazione e dei contenuti di questo del messaggio della Presidente della Commissione. Se si individua, diciamo, in questo messaggio quali fossero i veri interlocutori, io credo che il messaggio della von der Leyen sia stato rivolto soprattutto agli stati membri, cioè ai governi, come dire, nazionali. Perché quando la von der Leyen, appunto, come lei anche ha ricordato, ha posto con forza la necessità di accelerare l'attuazione dei rapporti Letta-Draghi, anzi, si può leggere tra le righe di quella richiesta, una cosa di questo genere qui, cioè molti degli strumenti, molte delle proposte, la Commissione le ha messe sul tavolo. In qualche modo sono state in questi 2 anni, perché ormai sono passati, diciamo, 2 anni da quei rapporti, almeno da quello Draghi, da Letta anche di più. E adesso, diciamo, queste proposte, questi strumenti, bisogna approvarli, bisogna realizzarli. E in qualche maniera, diciamo, gran parte di questo compito spetta proprio agli stati nazionali. La von der Leyen ha, per esempio, ricordato questa specie di mappa, no? Di road map, che si chiama One Europe, One Market, un'Europa, un mercato, che è stata firmata proprio aprile di quest'anno, in maniera, diciamo, molto importante, addirittura da Commissione, Consiglio europeo e Parlamento, quindi le tre istituzioni, diciamo, fondamentali, che si sono, diciamo, impegnate e hanno messo nero su bianco qualche cosa come oltre 40 dossier, diciamo, prioritari, che segnano, se approvati, il fatto di poter arrivare alla fine del prossimo anno, quindi del 2027, a raggiungere un accordo sulla costruzione di un vero mercato integrato. E a questo punto sono 40 dossier che risultano in 40, come si dice, proposte, strumenti. E allora il problema è che la realizzazione a questo punto, come dire, spetta alla Commissione, ma soprattutto agli stati nazionali,
0: Certo.
1: attraverso naturalmente il Consiglio
0: L'Unione Europea,
1: europeo,
0: sì.
1: oltre che naturalmente al Parlamento. Quindi è come se avesse detto: qui non è che c'è bisogno di nuovi rapporti, di nuove strategie, un'altra roadmap. Quindi non è che mancano le idee di che cosa fare. Il problema è la capacità a questo punto del sistema europeo di realizzare tutte queste cose, e naturalmente realizzarle con la velocità che, come sappiamo, ormai richiede questa vorticosa trasformazione alla quale stiamo assistendo, a livello tecnologico, a livello in qualche modo
0: E
1: economico.
0: infatti mi
1: E
0: pare che
1: questa
0: c'è un
1: capacità.
0: lungo passaggio che la von der Leyen ha dedicato proprio a questa necessità di accelerare, perché la velocità in questi casi, la decisione di un finanziamento, un'autorizzazione, ecco, è essenziale la velocità. E anche qui ha detto presenteremo delle proposte per accelerare ulteriormente, per esempio, il rilascio delle autorizzazioni.
1: Ecco, questo infatti è un altro punto interessante, ha fatto bene a citarlo, perché secondo me, appunto, mette poi l'accento su questo discorso, diciamo, chi è che poi ha più responsabilità in
0: Certo,
1: questa fase
0: certo.
1: a fare in modo che questa accelerazione avvenga, e che cosa può avvenire se questa accelerazione in realtà non si verificasse. E qui devo dire che un sicuro interesse può avvenire se si va a vedere, ma dopo 2 anni, quanto è stato attuato dei rapporti Letta-Draghi, diciamo, da questo punto di vista. C'è proprio un istituto che, come dire, ha reso in una serie di indicatori quantitativi tutte le proposte, in questo caso del rapporto Draghi. E quindi fa un monitoraggio ormai, diciamo, periodico, di quanto delle proposte di Draghi sono state attuate e quanto no. E qui i numeri sono interessanti, perché viene fuori, questo è un rapporto che questo istituto, l'EPIC, ha pubblicato recentissimamente, viene fuori che il 15% del totale delle proposte del rapporto Draghi sono state attuate, nel senso che sono diventate realizzazione. Il circa 26 mi sembra per cento sono in fase di attuazione. Quindi se si sommano queste due cose verrebbe fuori che circa il 40% di tutte le proposte del rapporto Draghi o sono state attuate oppure sono in una fase, diciamo, piuttosto avanzata. Ecco, il che naturalmente sembrerebbe confortante, nel senso, anzi, si potrebbe dire, ma allora, in fondo continuiamo a dire che non si fa niente, poi in realtà sì. Ecco, però bisogna andare dentro poi questi numeri, come si dice, perché i numeri poi ci dicono, quando si va a vedere queste cose più dettagliatamente, qualcosa di più interessante. Perché innanzitutto viene fuori che gran parte delle cose, cioè quel 15% di cose fatte, è dipeso soprattutto dal fatto che quelle cose fatte dipendono da iniziative, diciamo decisioni in qualche modo, che spettano alla Commissione, cioè dove la Commissione è potuta avanzare in qualche modo da sola. La gran parte di queste quindi realizzazioni derivano dal fatto che la Commissione ha potuto fare delle proposte perché ha il potere di farlo. Questo è avvenuto nell'intelligenza artificiale, nella difesa, per esempio, nelle
0: Certo.
1: materie prime strategiche. Molto più lentamente invece, anzi in molti casi non c'è proprio, come si dice, avanzamento, è in tutta la parte che dipende, dove invece per attuare queste proposte bisogna superare un potere nazionale, una competenza nazionale o una struttura nazionale. E a questo punto quello che constata è che in realtà c'è una strenua difesa degli stati nazionali a cedere o a rinunciare a questi poteri a livello nazionale. Qui c'è, diciamo, quindi in realtà questo, il problema principale a questo punto si sposta dalla Commissione
0: Certo.
1: agli stati membri. E purtroppo, diciamo, purtroppo nel senso che gran parte di queste misure che non, per ora non sono state attuate, ma non sono state neanche, come dire, messe, non è stata neanche avviata una vera e propria procedura, toccano capitoli fondamentali della riforma, diciamo, dell'agenda Draghi, nel senso che a questo punto, se si va a vedere, sono capitoli, ad esempio, quali la politica industriale. La Commissione ha messo sul tavolo, anzi, forse anche troppe, si potrebbe dire, proposte, piani, ne abbiamo anche parlato, in questi nostri incontri. Diciamo, una vera, diciamo, un vero insieme di proposte. Ecco, molta di questa roba è rimasta lettera morta, nel senso che non si è andati oltre, anzi, in molti casi quello che hanno ottenuto gli stati nazionali è di aumentare sia la possibilità di usare sia le risorse degli aiuti statali nazionali. Quindi paradossalmente, invece di avanzare sul piano della politica industriale europea, si è avanzato sul piano del fatto che ogni Stato può farsi in qualche modo la propria politica. E questo è molto pericoloso perché, come al solito, ci sono quelli, vedi Germania, che queste risorse per farla ce l'hanno,
0: E
1: e vedi
0: certo,
1: altri, e tra cui ci siamo noi,
0: margini
1: che non ci
0: ristretti, e
1: sono.
0: certo.
1: Esatto. Nulla è stato deciso, per esempio, sul fatto chi paga queste trasformazioni. Draghi, il rapporto Draghi era molto chiaro qui, nel senso che era una questione decisiva. Addirittura aveva parlato di 10, di 700-800 miliardi di investimenti addizionali, privati e pubblici, ma aveva messo in luce che poi molti di questi strumenti finanziari avrebbero richiesto finanziamenti comuni. E qui non si è fatto. E perché? Perché ci sono i veti di molti stati che non vogliono assolutamente né che l'Unione Europea si indebiti in comune, né quindi che vengano varati. E terzo, per esempio, terreno su cui non si è fatto nessun vero progresso è quello della chiamiamola della governance, cioè dei processi di decisione. Anche qui il rapporto Draghi, ce lo ricordiamo, Diceva, ma come si fa a condurre una politica industriale, energetica, tecnologica, di sicurezza efficace se non si modificano i processi decisionali oggi estremamente frammentati dell'Europa? No? E se si va a vedere a questo punto, qual è stata una riforma? Non si è né fatto veri progressi sul piano del superamento della maggioranza, diciamo, dell'unanimità.
0: Certo.
1: Né tantomeno sono stati. Ecco, quindi
0: Anzi, lì la
1: questo.
0: resistenza si è via via rafforzata e ribadita, diciamo,
1: Sì,
0: sul superamento
1: si è
0: dell'unanimità.
1: in qualche modo sottolineato che non si potessero prendere poi decisioni se non. E soprattutto, ad esempio, su aree fondamentali in termini di difesa. Addirittura la commissione, la von der Leyen, venne bacchettata più volte perché si era permessa, diciamo, di offrire una sorta di, come dire, azione di coordinamento, anche di impulso, in summit molto importanti, venne ricordato che quelle competenze erano nazionali. E quindi da questo punto di vista, ecco, lei diceva giustamente, le autorizzazioni, cioè quello che poi è il capitolo semplificazione, no? Che è un capitolo molto importante, però qual è il rischio secondo me? Che se non si faranno passi avanti su questi, diciamo, capitoli importanti che abbiamo ricordato, c'è il rischio che poi tutto venga in qualche modo, come dire, concentrato proprio sul capitolo della
0: Eh
1: semplificazione.
0: sì,
1: E
0: certo.
1: quindi dove invece la Commissione, ma anche gli Stati nazionali, sono molto propensi ad avanzare. Ci sono stati questi provvedimenti che vengono definiti omnibus, che ne sono stati varati. Ora, non è che non ci sia bisogno, sappiamo benissimo che sono cose necessarie, meno regole, meno autorizzazioni, meno burocrazia. Ma non è che queste possono sostituire una politica, diciamo, dell'integrazione o della produttività europea,
0: Certo.
1: perché semplificare non è che sia la stessa cosa che investire, integrare, soprattutto decidere. E naturalmente, quindi il pericolo c'è che non ci sia bisogno di avanzare su questo piano, ma che poi la semplificazione venga in qualche modo sbandierata come dire, a sostituzione di quello che poi in molti altri campi decisivi è una sostanziale, come dire, immobilità. Ecco, io quindi, diciamo, perché è importante una riflessione secondo me di questo genere? Perché appunto può mettere in luce il fatto quale sia oggi il vero problema. Cioè, il vero problema non è che noi abbiamo bisogno di appunto nuove diagnosi, nuove iniziative. No, noi abbiamo bisogno, come Unione Europea, di realizzare proprio l'ampiezza, la profondità, no, delle tante proposte che ci sono oggi sul tavolo. E secondo me non è solo un problema, come dire, tecnico, cioè c'è un ritardo nell'applicazione di decisioni che sono state prese, quindi si tratta ora solo di spingere perché queste decisioni vengano realizzate. Non è così, perché in realtà servono, secondo me, nuove scelte politiche per fare politica industriale, per fare integrazione finanziaria, per l'energia, non siamo di fronte a problemi, come dire, a ostacoli in qualche modo procedurali. No, qui c'è bisogno di nuove scelte politiche importanti verso la messa in comune, la condivisione. E queste scelte sono in gran parte, secondo me, in mano oggi agli stati nazionali. E quindi soprattutto da, no, quel dato che abbiamo ricordato, cioè che per ora l'agenda Draghi, ma poi con l'agenda Letta è molto simile come attuazione. Si è fatto molto di quello che la Commissione poteva compiere sostanzialmente da sola, mentre invece si è praticamente fermi laddove l'intervento degli Stati membri, ma anche del Parlamento, è fondamentale. Allora, se questa è la situazione, è chiaro che a questo punto il vero test si potrebbe dire che comincia adesso, cioè sono gli stati nazionali che devono dimostrare, i governi, di voler poi portare avanti questa integrazione. E se guardiamo un po' in giro e vediamo quello che sta avvenendo,
0: È il clima,
1: ecco, i
0: diciamo, non
1: timori.
0: il clima politico decisamente non è a favore di questo. Se
1: Esatto.
0: non ci
1: Non
0: avviamo
1: è
0: verso l'elezione, non è
1: rassicurante, diciamo,
0: rassicurante per
1: ecco, il clima
0: niente.
1: generale, ecco. Però credo che sia importante, fosse importante sottolineare questo aspetto, perché altrimenti tutto poteva essere ridotto alla dimenticanza della Presidente von der Leyen sull'agenda economica. Purtroppo le cose non stanno così, ma sono in qualche modo un po' più complicate.
0: Eh sì, una prevalenza, diciamo, da molti anni diciamo, di uno schema intergovernativo, c'è poco da fare.
1: In molti casi bloccato dai
0: Certo,
1: veti reciproci, questo è il
0: certamente,
1: problema poi
0: assolutamente.
1: fondamentale.
0: Grazie al professor Paolo Guerrieri e con il Mondo a pezzi ci sentiamo su Radio Radicale lunedì prossimo.
2: 17:04 minuti, questa è Radio Radicale, così ad Appagliarulo con Paolo Guerrieri nel Mondo a pezzi. Adesso noi andiamo a documentarvi la festa dell'unità a Roma dell'ottavo municipio e il dibattito che si è svolto ieri sulla riforma elettorale l'Italia al voto, quale percorso verso le elezioni del 2027. Un dibattito moderato da Lanfranco Palazzolo, giornalista parlamentare di Radio Radicale, a cui hanno partecipato Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del PD, Michela Di Biase, deputata del Partito Democratico, e anche Roberto Morassut, anche lui deputato del PD.
3: Buonasera a tutti, eccoci a questo dibattito che è stato organizzato nell'ambito di questa importante festa del Partito Democratico. Questa sera, come era annunciato nella locandina, parleremo di legge elettorale e anche di quello che accadrà e che ci accompagnerà fino alle prossime elezioni politiche. Lo faremo con gli ospiti che vedete qui. Inizio da Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Partito Democratico. Con Michela Di Biase, parlamentare del Partito Democratico, membro della Commissione Giustizia della Camera, si batte per i temi legati alle carceri, alla parità di genere. Con lei parleremo anche di alcuni aspetti che riguardano la legge elettorale che sono stati oggetti di tante polemiche. E con Roberto Morassut. Roberto Morassut non ha bisogno di presentazioni per questa platea, è una delle espressioni più forti del Partito Democratico, è uno dei pochi eletti nel centro, se non l'unico, in un collegio uninominale del Sud. Lui mi fa sempre vedere sulla cartina geografica quel puntino rosso dove lui viene eletto. È membro della commissione d'inchiesta su Emanuela Orlandi e segue anche le attività di Roma. Allora io comincio con Marta Bonafoni sulla legge elettorale. Allora, domani inizia l'iter, l'ultimo step della legge elettorale alla Camera dei Deputati. Cominceranno le audizioni, però ci sono tante incognite. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, oggi si è pronunciata nuovamente contro questa legge elettorale che secondo gli obiettivi di Giorgia Meloni mira ad ottenere una maggioranza certa dopo il voto. Allora, secondo lei l'obiettivo è garantito? Quali sono i rischi di questa legge elettorale e dove vede l'incostituzionalità in questa legge elettorale che dovrebbe accompagnarci di qui a qualche mese, non sappiamo quando, al voto?
4: Grazie mille,
3: Deve
4: buonasera.
3: parlare qui. In questa direzione, ecco.
4: Perfetto, ma è un talent, c'è un microfono da talent, va bene? Ci sono le audizioni stasera. Buonasera a tutte e a tutti, è un grandissimo piacere per me essere qui ospite del PD dell'ottavo municipio. Mi sento poco ospite perché essendo cresciuta in questo municipio, avendo studiato in questo municipio, è un po' la mia seconda metà, nonostante insomma io viva in settimo, in un municipio qui confinante. Inizio inizio nel risponderle con la prima incognita, che è esattamente quella con la quale finiva la sua domanda, cioè Giorgia Meloni ci deve dire innanzitutto quando manderà il paese al voto, perché ostaggio da una parte delle liti dei partner di governo di Fratelli d'Italia. Oggi abbiamo avuto un raduno di Pontida surreale in cui si urlava da una parte il nome di Matteo Salvini, dall'altra il nome invece del presidente dei senatori della Lega, che invece è il suo principale oppositore, Romeo. Dall'altra una Forza Italia, devo dire, in stato confusionale. Tajani ieri con questa storia delle gonne lunghe, delle donne con i cornetti. Credo che, diciamo, se non bastavano le figuracce planetarie che ci ha fatto fare fino ad oggi con il diritto internazionale che vale, ma fino a un certo punto, no, siamo veramente alla frutta. Quindi da una parte lei deve fare i conti con i litigiosi e indeboliti, fragili compagni di alleanza, dall'altra con i sondaggi che vedono Vannacci crescere di giorno in giorno sugli errori e le mancate risposte di questa destra. Ecco, quello che non riesce a fare neppure questo è dire agli italiani e alle italiane quando andremo a votare. Attualmente noi possiamo anche credere che, non so, poi lo diranno meglio di me Michela, Roberto, che sono alla Camera, potrebbe darsi che la legge non passi, che ci sia un sussulto di nuovo come ci fu quest'estate, no? Da parte, tra l'altro, in particolare delle parlamentari della destra, e ci arrivo rispetto alla al mancato equilibrio di genere di questa cosiddetta riforma elettorale. In tal caso si andrà a votare prestissimo, forse all'inizio del prossimo anno. Invece vinceranno le voci di Lega e Forza Italia che chiedono di andare a scadenza, addirittura arrivare fino alla fine, diciamo, dell'anno che si apre adesso, i 12 mesi che ci separano dall'autunno, erano più o meno questi i giorni, no? Nel 2022 in cui la nostra disgraziata coalizione frantumata ha consegnato a un governo di minoranza, perché la destra governa con meno voti che i voti di tutte le forze di opposizione messe insieme il governo dell'Italia. Allora si andrà a scadenza, ma reggerà il colpo Giorgia Meloni delle elezioni, del midterm, di una finanziaria sgonfia di soldi, di annunci che ha appena fatto il bollo auto e che difficilmente reggeranno la prova dello stato delle famiglie e delle economie delle famiglie italiane, perché magari dopo ne parleremo. Oggi ha fatto anche una sparata sulle classi con il tetto per gli stranieri, ma sono i giorni in cui le famiglie italiane non riescono a comprare i libri per i propri figli, che sono arrivati a spese 600-1000 euro, sono comunque i giorni in cui il gasolio e la benzina sfiorano i 3 euro, sono i giorni in cui la sanità continua ad essere una sanità solo per le tasche piene e ricche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi forse la cosa più probabile sarà andare al voto in aprile o l'election day, ma capite già che per la quantità di ipotesi che io ho messo in campo noi abbiamo un problema, cioè la Presidente del Consiglio, poiché non vuole perdere le elezioni, tiene sotto scacco l'intero Paese nelle proprie insufficienze, nelle mancate risposte che dà, e cosa fa? Alza la voce e spara la spara più grossa di Vannacci, spostando ulteriormente a destra l'asse della propaganda e di questo governo. Ed è sostanzialmente questa la ragione per cui in una stagione politica non tanto lontana, prima dell'estate, ma con sondaggi tutti diversi, dopo il referendum sulla giustizia, di fronte al quale ha subito un colpo ferale da parte della maggioranza degli elettori e delle elettrici, lei decise di mettere mano alla legge elettorale. E nonostante la celebrazione del governo più longevo della storia, no, e tutta la pantomima, per la verità con poca gente in piazza, di Bari, lei oggi dice che ci consegna questa riforma elettorale proprio per la stabilità, la chiamano stabilicum non a caso. In realtà la soglia del 42%, se siamo bravi, la supereremo noi, ma nessun sondaggio dice che la supereranno le forze attuali della destra, quelle che stanno governando. In realtà quella soglia è, a nostro modo di vedere, incostituzionale, perché di fatto consegna a un pezzo minoritario del Parlamento la capacità di eleggere le figure di garanzia, addirittura il Presidente della Repubblica, ma anche i giudici della Corte, no? E quindi di nuovo l'assalto e l'attacco alla divisione dei poteri, a quell'equilibrio magnifico che padri e madri costituenti hanno raggiunto ormai 78 anni fa, 80 anni fa, quando iniziarono a scrivere la nostra meravigliosa Carta Costituzionale. È incostituzionale perché prevede l'indicazione, sia pure con un sotterfugio nel programma e non nel simbolo, del candidato presidente del Consiglio, ma così facendo di fatto presenta un premierato mascherato non volendo passare dal referendum confermativo perché già ha ricevuto uno schiaffo, ma in questo paese il Presidente della Repubblica a definire chi guida un governo non è certo una maggioranza di destra come quella che lei auspica tornare in Parlamento. Dice, mente dicendolo, che reintroduce le preferenze, ma le preferenze erano negli emendamenti che hanno presentato Michele e Roberto in Parlamento. Non c'entra nulla il sistema che si sta configurando di capilista bloccati decisi dalle segreterie di partito che di fatto comporranno per il 75-80% il plenum di Montecitorio e Palazzo Madama. E ancora mente dicendo che ha introdotto l'alternanza di genere, perché l'alternanza è prevista dal secondo nome in giù, ma poiché abbiamo appena detto che dal secondo nome in giù ad eleggere saremo con tutta probabilità soltanto Fratelli d'Italia e Partito Democratico, vorrà dire che la prima Presidente del Consiglio donna avrà consegnato un Parlamento che ha preso a calci le donne che invece hanno conquistato con le unghie e con i denti dei numeri peraltro ancora esigui nella rappresentanza. Questo è il quadro contro il quale in Parlamento e fuori dal Parlamento noi stiamo dando battaglia. Oggi Ellie era ospite al Festival di Open a Bologna, stasera è alla Festa dell'Unità di Bologna a concludere anche in quel caso come stasera qui da noi in ottavo la festa, e ha ribadito la nostra opposizione più ferma rispetto a una legge incostituzionale che tradisce semplicemente una cosa: Giorgia Meloni ha capito che perde, non ci vuole stare e probabilmente proprio lei, che era l'underdog contro tutto e contro tutti, punta al pareggio. Noi siamo certi, e dovremo lavorare sodo, che quel pareggio non ci sarà in nessun caso e che noi finalmente vinceremo le elezioni con una coalizione progressista, torneremo al governo per cambiare il paese.
3: Grazie a Marta Bonafonia. A Michela Di Biase volevo chiedergli di entrare un po' più nel merito della questione legata alle preferenze, alle garanzie che ci saranno sull'alternanza di genere rispetto alla proposta che avevate presentato voi in un primo tempo che è stata bocciata. Allora io volevo chiederle innanzitutto che Parlamento uscirà da questa legge elettorale, ammesso che andrà in porto? Che tipo di scenari immagina se qualcosa andrà storto? Perché ci sarà effettivamente, come dice la Meloni, un voto di fiducia, ma dovrà esserci anche un voto finale. E lei si fida dell'alternanza di genere che propone il centrodestra, anche dopo aver sentito quello che ha detto il ministro degli esteri Tajani, se ce lo vuole ripetere per capire, perché io non ho alcune cose, non le ho capite se me le spiega meglio lei.
5: Diciamo, io sono la meno, buonasera a tutte e a tutti, io sono la meno, diciamo, adatta a interpretare il pensiero di Tajani. Purtroppo no, non ho fiducia. Io risottolineo ulteriormente che questo è il Parlamento che è riuscito a bocciare di fatto al Senato, a bloccare l'iter della norma sul consenso che avevamo votato all'unanimità alla Camera, quindi io purtroppo sulle tematiche che riguardano le donne non ho nessun tipo di fiducia, mi spiace dirlo, perché sono stata tra quelle che invece maggiormente ha lavorato a che quella norma fosse appunto legge dello Stato. Non torno, al Senato hanno bloccato l'iter naturalmente perché anche lì è stato un uomo che ha dettato la linea, in quel caso fu Salvini che ha dettato il suo imperativo categorico, e quindi la Buongiorno, e mi spiace particolarmente che sia stato lei, ha interpretato il pensiero di un maschio, altrimenti non c'è una motivazione per cui oggi il consenso in questo paese non è legge. Detto questo, sulla legge elettorale io voglio dire che è forse la prima volta che si scrive una legge elettorale sulla base dei sondaggi, perché la scelta di cassare i collegi uninominali su cui appunto Roberto ha dato un'ottima prova di sé, è una scelta non dovuta a quello che serve al paese, non è dovuta neanche, non è motivata neanche da, come dire, la stabilità che una legge elettorale dovrebbe portarsi dietro, ma è dettata da un mero calcolo elettorale, per cui voi immaginate questa destra affannata a studiare la composizione dei collegi uninominali, dai calcoli che avevamo anche noi, che abbiamo tutti, insomma, perché non nessuno fa le cose sotto banco, il centro-sinistra, che ha una diffusione diversa sul territorio rispetto al centrodestra, avrebbe eletto più deputati. Questa è stata la ragione necessaria e sufficiente a che venissero tolti i collegi uninominali dalle leggi elettorali. Cioè non c'è stata una valutazione di altra natura, né di stabilità né tantomeno politica. Guardate, la stessa cosa l'hanno fatta sugli eletti all'estero, la commentavamo prima, sui deputati eletti all'estero. Loro hanno visto che i deputati eletti all'estero sono del partito, la maggior parte sono del Partito Democratico, hanno semplicemente riscritto la circoscrizione in modo tale da penalizzare i deputati che oggi afferiscono al Partito Democratico o comunque alla coalizione, insomma, progressista. Tra l'altro con delle cose anche machiavelliche che poi quasi sempre diventano ridicole, perché oggi noi al Senato avremo un collegio mondo, cioè che se io provo a spiegarlo il collegio mondo, cioè noi avremo un collegio mondo, alla faccia della vicinanza dell'eletto con l'elettore. Voi immaginate in che modo uno potrà, no, ma lo stesso dicasi per i deputati che passano da 4 a 2 e che avranno come collegio un arco geografico che va dall'America Latina all'Africa passando per l'Australia. Ecco, io non oso immaginare il deputato che dovrà, dice oggi faccio un'iniziativa politica in Australia, poi tra 7 giorni arrivo in America Latina e tengo invece un altro incontro con i miei elettori. Questo perché? Perché è una legge nata sulla base dei sondaggi. Ora io non voglio fare, diciamo, quella che ietta le fatture, la iettatrice, ma non ha mai portato bene la scrittura delle leggi elettorali pensando di dover vincere le elezioni. Quindi io intimerei, come dire, suggerirei, diciamo, un po' di prudenza anche rispetto a questa legge elettorale. Sulla vicenda della parità di genere, della rappresentanza, scusate, femminile all'interno delle istituzioni è una vera e propria beffa, perché di fatto noi assistiamo ai capilista bloccati che verranno individuate, come benissimo ha detto Marta, dalle segreterie di partito, e l'alternanza di genere ci sarà all'interno dal secondo in poi, quindi ci saranno 3 nomi scritti sulla lista, lì ci sarà l'alternanza di genere, ma diciamo non sta scritto da nessuna parte che verrà eletta una donna. Io penso che rispetto a quella che è la storia e il lavoro che le donne democratiche hanno fatto per far passare la doppia preferenza di genere anche all'interno delle elezioni amministrative, questa è davvero vissuta come un'onta, come uno schiaffo, perché questa destra non riconosce il valore specifico che le donne hanno e che portano all'interno delle istituzioni. Noi ce la dobbiamo dire chiaramente questa cosa. Loro temono le donne in Parlamento e hanno anche qualche buona ragione di temerle, perché voi immaginate che con questa legge elettorale che loro stanno votando saranno costretti a fare l'accordo con Vannacci. Vannacci che nelle ultime esternazioni che ha fatto pubblicamente, tra le ultime, forse la più grave, c'è quella che sostiene che il femminicidio è un'invenzione di noi altre donne femministe. Allora, noi siamo davanti a questa realtà ed è chiaro che loro dovranno, sui temi della parità di genere, smussare gli angoli, perché io non credo che li smusserà Vannacci, Quindi oggi questa è la fotografia che noi abbiamo davanti. La cosa che spiace è che la narrazione che loro stanno dando rispetto a invece questa norma è di una norma che ha introdotto le preferenze. Nulla di più falso. Questa è una vera e propria bugia, perché i nostri emendamenti hanno chiesto di introdurre le preferenze, dove si partiva tutti alla pari, si toglievano i capilista bloccati e si correva tutti con le preferenze. Questo avrebbe avuto un senso e i cittadini sarebbero stati in grado, con la doppia preferenza di genere, e i cittadini avrebbero potuto scegliere il deputato e la deputata da votare, il senatore e la senatrice da votare, cosa che naturalmente loro non ci hanno fatto fare. Ma su questo, diciamo, noi non avevamo dubbi, perché tutte le proposte, diciamo, una costante di questa destra è che non c'è stata una iniziativa che è stata intrapresa dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da AVS, che è stata letta nel merito. Cioè non c'è stata una volta in cui noi ci siamo trovati a discutere un provvedimento provando a mettere da parte, come dire, i punti di partenza diversi, no? La politica dovrebbe fare questo, pur partendo da posizioni diverse dovrebbe trovare una sintesi. Ecco, noi non siamo mai stati in grado su nessun provvedimento, poi diciamo quelli che seguo io a maggior ragione, io mi occupo delle questioni che riguardano la giustizia e potremmo per ora raccontarci come agiscono su questi temi, lo raccontavo prima. Ieri ho fatto un dibattito con il vice ministro Sisto e il vicepresidente della Camera Mulè, e loro ci hanno detto: ma noi siamo a favore, perdonate proprio una chiosa, però per raccontarci diciamo qual è il loro punto di vista, ci hanno detto: ma noi siamo pronti ora, cioè alla fine della legislatura, a parlare di liberazione anticipata speciale,
3: dopo che hanno rinviato
5: in commissione la proposta Giachetti che chiedeva la liberazione anticipata speciale. Cioè su tutte le questioni, tra l'altro, che riguardano la vita di persone che vivono una situazione di, appunto, carcerazione, che sono private della libertà personale, loro fanno solo propaganda. Poi magari su questo verremo anche, non so se ci sarà il tempo, mi piacerebbe anche potervi raccontare quali sono stati gli ultimi provvedimenti che hanno fatto, per esempio rispetto agli alcol dipendenti, ai tossicodipendenti, a quello che invece secondo me come Partito Democratico noi dovremmo fare, perché guardate che qui bisogna occuparsi di quella che è la situazione nelle carceri, e se non lo fa il Partito Democratico, io non so quale altro partito si farà carico di quelle persone che vivono il dramma della detenzione. Noi su questo abbiamo una responsabilità, di dialogo con tutte le forze politiche sedute in Parlamento, anche perché ci sono deputati e partiti che come noi sentono caro quel tema. E allora, per tornare alla legge elettorale, l'indicazione del candidato premier è qualcosa, dal mio punto di vista, imbarazzante, perché, come dire, collide con l'articolo 92 della Costituzione, che dice chiaramente che è il Presidente della Repubblica che sceglie il Presidente del Consiglio, che a sua volta naturalmente nomina i ministri, naturalmente su indicazione. Allora io voglio dire questo: loro hanno pensato, come spesso hanno fatto, di far rientrare dalla finestra quello che sonoramente era uscito dalla porta. Solo che questa volta la sfida che abbiamo davanti nel futuro sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. E noi dobbiamo averlo presente questo aspetto, perché queste sono persone che sono in grado di cambiare e disponibili a cambiare le regole del gioco finché il gioco lo stiamo giocando ancora. Quindi loro non sono riusciti a fare il premierato, lo reinseriscono all'interno della legge elettorale. Già, guardate, sembra plastica, con delle cose che io reputo anche, no, il Presidente della Repubblica lo fai tu, io certe volte leggo sui giornali, mi viene la pelle d'oca, no? Perché c'è già chi si sente saldamente, insomma, voi immaginate, insomma, siamo in un tempo in cui il Presidente del Senato, invece di fare il rappresentare la seconda carica dello Stato, commenta i fatti, diciamo, di attualità politica. Purtroppo ormai questo è il tempo che ci è dato vivere, come diceva Moro, e quindi, diciamo, dobbiamo fare i conti con questa destra. Quindi ecco, e concludo, no, purtroppo non ho fiducia e temo che per come si è messa questa volta noi non vedremo delle coraggiose colleghe di centrodestra che prenderanno in mano la situazione e a schiena dritta diranno ai loro colleghi maschi: state facendo una porcata che ci farà uscire dal Parlamento. Io questo non me lo aspetto, purtroppo. E quello che avremo in futuro sarà un Parlamento che avrà assolutamente reso più fragile la voce delle donne, e rendere più fragile la voce delle donne significa non portare a casa alcune questioni che ci riguardano da vicino. La norma sul consenso, e chiudo dove sono partita, siamo riusciti a votarla alla Camera perché un gruppo di donne, a partire in quel caso dalla segretaria del partito, dalla segretaria Schlein e dalla Presidente del Consiglio, avevano deciso di dialogare. Ecco, io temo che, visto quello che è l'andazzo che hanno preso, noi non riusciremo ad averlo questo dialogo, e visto poi che ci sarà la fiducia, quindi insomma sarà ancora più marcatamente, diciamo, come dire, stringente quel voto, perché naturalmente vorrebbe dire che cade il governo su una cosa del genere, è una sorta di ricatto, perché anche nei confronti delle deputate che avrebbero voluto votare contro quella norma, perché poi ce ne sono che non sono assolutamente d'accordo, ma io immagino che non possano e non avranno un sussulto, diciamo, rispetto alla legge elettorale, e quindi se passa così veramente sarà un Parlamento che avrà perso, dal mio punto di vista, una grandissima opportunità. Noi naturalmente siamo forti di un partito che ha un'attenzione fondamentale su questo, quindi benissimo, come dire, anche la linea che si è presa di spiegare bene ai cittadini qual è il rischio che stiamo correndo. E naturalmente su questo dovremmo anche in futuro tenere alta l'asticella, perché è qualcosa davvero che non riguarda solamente le donne, perché io lo dico sempre, il femminismo non riguarda soltanto le donne, ed è una battaglia che a mio avviso dovremmo sentire fondamentale tutte e tutti. E sulle parole di Tajani, sulle tante il parolaio, perché io non so neanche più come chiamarlo, io non lo so loro che donna hanno davanti, cioè qual è il loro interlocutore, perché poi spesso mi domando anche questo, no? Quando tu lanci quel messaggio, sembrava un messaggio che apparteneva, non lo so, agli anni 30 forse, no? L'angelo del focolare, cioè io francamente non lo vorrei neanche commentare, perché mi sembra quasi di dare eco a una cosa che io, quando l'ho letta, ho pensato che fosse uno scherzo. Cioè io, credetemi, noi certe volte per scherzare ci mandiamo le agenzie finte, no? Cioè, per farci due risate tra di noi, cioè sembrava un'agenzia fake. Sì, sembrava che l'agenzia, avevamo introdotto come no requisiti maschilismo, macismo, stronzaggine, fammi un'agenzia, è uscita fuori la dichiarazione dei Tajani. Quindi io non la commento, e spero che veramente anche le ragazze, le donne che fanno parte di quel partito, ci abbiano un sussulto di dignità e gli spieghino che il mondo, per fortuna, sta andando in un'altra direzione.
3: Allora, allora, una delle cose che noi abbiamo sentito in queste settimane, ogni volta che a Giorgia Meloni chiedono: ma voi vi alleerete con il generale Vannacci? Lei dice: no, non ci alliamo col generale Vannacci, perché il generale Vannacci aiuta in realtà la sinistra a vincere le prossime elezioni politiche. Allora, venerdì scorso l'onorevole Roberto Morassut ha fatto un'iniziativa che un po' rompe questa vulgata di destra che cerca di raccontare questa cosa. Ha presentato un'interpellanza urgente, è venuta il sottosegretario all'interno Vandaferro, se non sbaglio, che ha risposto, diciamo, negativamente alle sue valutazioni. Allora, io le volevo chiedere quante destre ci sono, se la rincorsa a questo populismo di destra che abbiamo visto con la cosa del bollo, il burka, il tetto agli studenti stranieri, è una rincorsa che per l'egemonia della destra. E come si inserisce la sua iniziativa politica che ha presentato coraggiosamente in Parlamento rispetto a tutto questo? Prego, prego onorevole Morassutti.
6: Grazie. Ma dunque,
3: microfono così.
6: Sì. Ma è evidente che c'è una lotta di egemonia culturale sui valori e politica all'interno della destra. La frattura che si è determinata con la nascita di Futuro Nazionale non è un fatto di poco conto, è la versione italiana, la traduzione italiana di quello che in varie parti d'Europa si sta determinando, cioè la nascita di formazioni politiche di estrema destra che sono in Italia, secondo me, chiaramente fuori dal quadro costituzionale, ma anche negli altri paesi. Ora, quale atteggiamento noi dobbiamo avere verso questo fenomeno? E per questo io ho presentato questa interrogazione. Non è che mi aspettassi ovviamente che il governo mi rispondesse sì, sciogliamo Futuro Nazionale, è del tutto evidente, ma volevo, per quanto possibile, determinare una condizione nella quale il governo rispondesse con un imbarazzo, che c'è stato, perché la risposta del governo è stata di dire no, ma è Futuro Nazionale esprime un'opinione. Ora, dato che io sono tra quelli che ritengono Futuro Nazionale una forza politica che è già oltre la Costituzione, non solo e oltre le leggi Scelba e Mancino, che non censurano soltanto l'uso della violenza, ma anche la valorizzazione attraverso simbologie e attraverso un frasario, attraverso azioni del passato regime, del passato partito fascista. La legge Scelba e la legge Mancino sono piene di ambiguità e nonostante queste ambiguità ritengo che Futuro Nazionale le abbia largamente varcate. Quindi ho ritenuto utile presentare un'interrogazione, fare un'iniziativa parlamentare per tre motivi. Il primo è immediato, nel senso che questa crescita che viene sondata sui 7-8%, quello che è un po' l'insediamento del vecchio movimento sociale, che tra l'altro rispetto a Futuro Nazionale aveva qualche vergogna in più. Qui noi abbiamo una forza politica che non si vergogna di dire queste cose, anzi le rivendica apertamente quando si dice e richiama la decima masse. Ma la decima masse è stata un'organizzazione militare che non solo ha aderito alla Repubblica Sociale, ma poi ha continuato attraverso i suoi quadri principali, il principale dei quali era Giulio Valerio Borghese, a creare condizioni di destabilizzazione della democrazia italiana, partecipando attivamente al golpe del 1970, il richiamo alla decima massa, dire che Gramsci è stato in vacanza a Turi e che l'unico riferimento politico di alcuni dei parlamentari di Futuro Nazionale è morto il 28 aprile del 1945, ma potrei continuare. Questa situazione non ha soltanto una consistenza di sondaggi, guardate che scava profondamente nella democrazia italiana e nell'orientamento di tanti giovani, E io sono felice e sono contento di quello che ha detto Valeria Libero, Virginia Libero, scusate, io con i nomi a volte, Virginia Libero. L'intervento che ha fatto Virginia Libero, ho sentito censurare, dire no, ma noi ai giovani che gli dobbiamo chiedere? Di fare gli interventi, di dire le cose bilanciate? I giovani devono dire le cose in maniera anche suscitando uno scandalo. Abbiamo bisogno di scandalo da parte dei giovani, di sollevare grandi questioni ideali. E aggiungo che se ci fosse una guerra guerreggiata, io sarei tra quelli che organizzerebbero la resistenza e organizzerebbero iniziative in favore dei disertori. Perché noi non possiamo sopportare una guerra guerreggiata in nome di un mondo che abbiamo costruito noi, la nostra generazione ha costruito e ha lasciato alla generazione di oggi, ai giovani di oggi, dicendogli andate a difendere questo mondo
7: prendetevi le armi per difendere questo mondo che noi abbiamo costruito e che vi abbiamo caricato sopra un debito enorme, abbiamo chiuso la vostra prospettiva di vita. Quindi c'è nella società c'è un grande malessere, un grande confronto tra le nuove generazioni che va ben oltre quello che noi vediamo in Parlamento. Quindi penso che bersagliare futuro nazionale, questo è il primo motivo, colpire futuro nazionale al di là di ogni valutazione tattica, mi conviene, non mi conviene, il rapporto con Fratelli d'Italia, col governo, quanto pesa, quanto non pesa, non ci deve interessare. C'è una lotta di battaglia ideale che noi dobbiamo fare, che stiamo facendo, la mia iniziativa per quanto possibile partecipa di questa

perché naturalmente loro hanno un problema enorme, perché se i sondaggi che circolano sono veri e sono abbastanza veritieri e realistici, la coalizione di governo è sotto il centrosinistra di 2 o 3 punti, forse anche di più, e quindi ha bisogno del rapporto con Vannacci, ha bisogno di tentare di costruire, perché loro sono partiti, come si diceva, come diceva Michela poco fa, sono partiti con questa legge sulla base di un sondaggio che li dava enormemente, poi le cose sono cambiate, adesso hanno bisogno di questo rapporto, e quindi tenere una posizione che li metta un po' in imbarazzo, secondo me è molto importante, colpire in quella direzione. Ora io non so, non sono in grado, devo dire francamente, quale sarà l'evoluzione delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Ritengo di poter dire, immagino, salvo essere smentito dai fatti, che la legge elettorale sarà approvata. Certamente se la legge sarà approvata, loro, maggioranza di governo, avranno bisogno di chiudere un qualche tentare di chiudere un qualche accordo, oppure la Meloni può essere tentata di giocarle la carta della sua autorevolezza, di dire, beh, ma no, io mi spendo il voto utile. Quando? Questa è un'altra domanda insondabile, del tutto insondabile, perché guardate, la decisione di quando andare al voto è in parte nelle mani della Meloni, a parte istituzionalmente non è nelle sue mani, ma questo diciamo è relativo con questi qui, perché non è che fanno, diciamo, però è indubbiamente politicamente molto sulla base delle sue decisioni e delle sue valutazioni, ma relativamente, perché quando si vanno concludendo le legislature, questo lo dico anche un po' per esperienza, le fasi finali delle legislature sono caratterizzate da elementi che non sono più nelle mani dei leader politici, neanche dei leader politici più forti, dei capi di regolazione, perché il quadro politico progressivamente si va decomponendo, tanto più in presenza di una legge elettorale proporzionale. Qui abbiamo una legge, cioè una legge, lo stabilicum, sì, mettono il nome, ma il nome è relativo, il problema è che una legge elettorale è proporzionale, ognuno tira la carretta per se stesso, poi ci sarà il premio, ma ognuno deve portare la carretta per se stesso, e qui abbiamo dei partiti che sono, particolare la Lega, che sono devastati, lo vediamo, quello che è successo oggi, ma anche Forza Italia, hanno enormi problemi interni, enormi, e quindi diciamo noi andiamo verso una fase in cui la decomposizione del quadro politico ogni settimana che passa è molto probabile. È molto probabile l'incidente parlamentare, è molto probabile lo sgambetto su questo o su quello. Si va verso una legge di bilancio che sarà una legge molto sofferta, molto difficile, perché le risorse per fare iniziative profonde di propaganda saranno impossibili, pressoché impossibili. Quindi la decomposizione del quadro politico può essere un elemento insondabile che oggi noi non consideriamo e non vediamo con la necessaria certezza, ma che a un certo punto si può presentare e può far precipitare le cose. Quando? Naturalmente nel periodo di primavera, settimana più, settimana meno, intorno al 18 aprile si considera una delle date possibili, può essere poco più, può essere poco meno, credo difficilmente in concomitanza con l'Election Day, perché l'Election Day è un momento sfavorevole alla coalizione di governo, perché è un momento in cui le nostre città, i nostri sindaci tirano con molta più forza e quindi possono influire fortemente anche sul voto politico. E quindi siamo di fronte ad una situazione che può subire delle accelerazioni. Teoricamente, da un punto di vista teorico, matematico, potrebbe convenire a loro tirare la carretta il più possibile, alla maniera andreottiana, no? Di dire meglio tirare, come si dice, tirare più che tirare le cuoia, meglio tirare, come diceva Andreotti, tirare a campare che tirare le cuoia, cioè fino a ottobre, perché i numeri gli sono sfavorevoli, i numeri sono sfavorevoli in questo momento al centrodestra. E la possibilità di un accordo con Vannacci è molto difficile, perché l'accordo con Vannacci può determinare un distacco, un raffreddamento di elementi moderati dell'elettorato, e comunque c'è una parte dell'elettorato moderato che non vede favorevolmente l'accordo con Vannacci, e nello stesso tempo può comportare un programma di governo che è insostenibile, anche da un punto di vista di relazioni europee, perché la destra italiana, la Meloni aveva cominciato su posizioni di ultradestra, ma adesso non le può più sostenere, comunque

0: svolto un compito di un certo tipo e sta, anche se freddamente, in una rete di relazioni europee, non può sostenere quelle posizioni. Quindi, come vedete, è una situazione molto delicata. Noi la stiamo affrontando bene, la stiamo affrontando con grande forza politica. C'è una coalizione che si è ricompattata dopo anni di enormi difficoltà, dopo un 2022 dove noi abbiamo vinto sui numeri, ma abbiamo perso sulla strategia politica, non perché qualcuno ne abbia la responsabilità, ma perché in quel momento non era possibile fare una coalizione, altrimenti avremmo vinto. Se avessimo avuto la forza nei collegi uninominali, avremmo vinto molto più collegi uninominali. Adesso si è stabilito un rapporto con il Movimento 5 Stelle che ha ancora delle frizioni, però attenzione, perché Conte ha un problema, Conte ha più di un problema, soprattutto in questa fase. Noi dobbiamo considerare astrattamente le forze politiche, anche a me non fanno simpatia certe uscite, anzi fanno incazzare, però teniamo conto che le varie forze politiche hanno anche dentro le loro dinamiche, e stiamo vedendo che cosa significa per il Movimento 5 Stelle quello che gli sta succedendo ai margini. Quindi bisogna avere una grande pazienza, una grande capacità di tenere di essere testardamente unitari, come sempre detto Elly Schlein, e a noi questo ci consta perché siamo al partito di maggioranza, e anche puntare con decisione, qualunque sia il metodo di scelta della leadership, a fare in modo che Elly sia la guida, per motivi intanto oggettivi, ma anche per un motivo più profondo, vi dico, perché chi rivendica la leadership diversa dal movimento, dal partito di maggioranza relativa, dice non è scritto e non è detto. Ma certo, questo non siamo mica dai tavoli di Zarathustra, però attenzione, però, perché se in uno schieramento la legione più importante, uso un termine militare, ma la politica è anche un po' strategia militare, la legione più importante e il suo alfiere non guida tutto lo schieramento degli alleati, noi abbiamo una depressione del campo centrale, e questo non fa male soltanto al partito, perché rende più complicato tutto, ma fa male all'intero schieramento, perché deprime la forza principale. Quindi se ci saranno le primarie, qui nessuno si deve inventare niente, non ci sono simpatie, ma a me mi piace quello, penso. Quindi è in gioco qualche cosa che va oltre le simpatie del singolo, è in gioco il futuro del PD, fatemelo dire. Noi dobbiamo, se ci sono le primarie, essere una legione senza nessun tipo di scalfittura, senza nessuna defezione. Vedremo. Ci hanno le primarie, se ci sarà un accordo politico, non lo so, lo vedremo. E spero che si possa fare presto, perché i tempi sono insondabili. E comunque è meglio essere in campo presto, è meglio essere in campo gagliardi, avere la forza di tradurre quel programma che già c'è, perché il programma c'è. Il programma adesso dobbiamo fare, il programma c'è. Non è stato fatto un lavoro enorme, è dettagliato. Forse io, ma questa è una riflessione del tutto personale, penso che a un certo punto dovremmo calare delle carte che sorprendono. Adesso non entro nel merito, però mi ricordo e chiudo, ero piccolo, ma insomma poi queste cose le sanno tutti. Nel 76 Berlinguer a un certo punto, a 10 giorni dalle elezioni, disse: mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Usò questa espressione impensabile, era stata largamente preparata, non è che era una cosa che si era inventata, ma quella espressione, quella scelta, quell'idea spostò milioni di voti. Io credo che dobbiamo calare un paio di carte così, non propagandistiche, di merito, che diano la speranza, oltre quella che già stiamo trasmettendo, una speranza di lungo periodo, che diano al paese il senso che si respira finalmente, che la sinistra va nella carne del paese. Io penso alla questione fiscale, dico solo questo, non entro a descrivere, la questione fiscale sia la grande questione che noi dobbiamo aggredire, perché l'ingiustizia è diventata insopportabile, è diventato insopportabile che questo paese stia sulla groppa del lavoro dipendente e di pochi altri, e che la pressione fiscale sia concentrata soltanto su un pezzo della società. Una volta ce lo potevamo permettere, perché le cose andavano come andavano, adesso non è più possibile, Ci vuole la partecipazione di chi partecipa troppo poco rispetto a quello che ha avuto da una globalizzazione che si è volta in una direzione ingiusta. E questi nodi la sinistra riformista radicale a un certo punto li deve affrontare, non so quando, prima delle elezioni, dopo, vedremo. Però questo credo che sia un punto, perché altrimenti le nostre riforme noi non le finanziamo. Ecco, io questo mi sento di dire. E Vannacci sta lì, ha varcato la Costituzione, nessuno lo scioglierà, ma bersagliamolo, facciamolo capire che è oltre la Costituzione, perché farlo passare come è stato con il Movimento Sociale, che fece comodo un po' a tutti, pure ai comunisti faceva comodo il Movimento Sociale, perché mangiava un pezzo di elettorato DC, sta roba non si può più fare. Sta roba non si può più fare. La tenuta del patto costituzionale è più ristretta di una volta e quindi lì dobbiamo menare e menare male.
1: Allora, vedo che siete molto attenti, quindi io darei luogo anche a un altro giro di domande, forse un po' più breve rispetto al primo. Allora, io quello che voglio chiedere a Marta Bonafoni, visto che è impegnata nell'istituzione che abbiamo qui alle spalle, la Regione. Allora io volevo chiederle come avete preso qui in Via della Pisana questa cosa del bollo, perché una volta quando si lanciava una proposta di questo genere, cioè l'abolizione parziale di una tassa così importante che toglieva risorse alle regioni, c'era tutta una concertazione, c'erano degli incontri. Adesso qui noi ci siamo trovati all'improvviso con questa proposta del taglio del bollo. Io le volevo chiedere questo: funziona la politica dei regali, degli 80 euro, del taglio delle tasse fatto dall'oggi al domani a distanza ravvicinata del voto, rispetto all'impegno che dovrebbe avere una forza politica di garantire dei servizi, di fare in modo che una persona che prenota una visita specialistica riesca ad averla in poco tempo? Allora, quante risorse verranno tolte da questo taglio del bollo alla sanità, e se esiste un'altra politica con la quale non è possibile ottenere l'applauso facile ma affrontare i problemi?
2: Grazie, approfitto dell'ultima domanda giusto per rispondere a questo e anche provare a dire quali sono secondo me le tre cose che dobbiamo fare da qui a quando si voterà, qualunque sarà la data del voto. La premessa di tutte è la mozione alla pazienza che faceva Roberto. Noi siamo una forza politica dalla grandissima pazienza, la nostra segretaria ha una proverbiale pazienza nella costruzione della coalizione, però dobbiamo forse anche essere rinfrancati dai risultati che già abbiamo ottenuto, no? Facevamo di conto l'altro giorno con Elli, nelle 13 tornate elettorali regionali che noi abbiamo già consumato da quando Elli è segretaria e quindi da quando tutto il partito si è messo al lavoro su una rinnovata identità, tornando dei posti di lavoro, tornando a parlare con gli insegnanti della scuola, tornando a raccontare e a presidiare i luoghi della sanità, i consiglieri e le consigliere regionali anche di questa regione, ma non solo di questa regione, ormai fanno accessi continui nelle strutture sanitarie per denunciare ad esempio il fatto che avevamo un PNRR che doveva trasformare la sanità dei nostri territori, in realtà ci sono delle mura che salgono ma senza la possibilità di avere il servizio all'interno, perché se manca la visione politica, mancano le competenze, manca la programmazione, evidentemente quelli resteranno delle piccole cattedrali nel deserto. Quindi nelle 13 tornate elettorali regionali noi abbiamo già ottenuto più voti come coalizione del centrosinistra rispetto alla coalizione che oggi governa il paese, e soltanto in due regioni che hanno cambiato colore, e quelle due siamo stati noi a prevalere, cioè a strappare, diciamo così, no? la poltrona della presidenza in Umbria e in Sardegna con Stefania Proietti e con Alessandra Todde. Quindi pazienza, ma essere anche attaccati ai risultati che già abbiamo raggiunto dal punto di vista elettorale, perché poi la misurazione sarà sui numeri, e dal punto di vista di come è in salute il partito. È il partito che ha guadagnato record su record per il 2 per 1000, sono molti di più coloro che nel 7,30 nella dichiarazione dei redditi affidano il proprio 2 per 1000 al Partito Democratico, ad esempio degli iscritti, vuol dire che c'è un potenziale elettorato che già si affida al Partito Democratico, indipendentemente dal fatto che sia iscritto al Partito Democratico. C'è un partito che è tornato a fare feste su feste, Roma ne è la manifestazione plastica, avremo feste fino ancora a tutto il mese di ottobre, sono state 500 quelle in giro per l'Italia, le feste tematiche, c'è un partito che vede i giovani democratici finalmente avere una guida e una segreteria, non solo una segretaria nazionale, che sta girando tutta insieme per lungo e per largo il paese con questa campagna straordinaria. Se non l'avete vista, andate a cercarvela sui social, benvenuti nel paese reale, fermano i loro coetanei sulla metropolitana piuttosto che fuori dalle scuole per tornare a parlare con chi negli anni si è distanziato non solo da noi ma dalla politica tutta, cioè quei 5 milioni di elettori ed elettrici che al referendum del scorso marzo hanno votato no, bocciando l'assalto delle destre alla magistratura, ma non avevano votato per noi alle scorse europee. Allora noi per prima cosa dobbiamo navigare, dobbiamo stare nel mare aperto, dobbiamo continuare il lavoro di questi 5 anni con l'orgoglio e la sicurezza di avere impostato un lavoro solido, di essere tornati dove le persone ci aspettavano e non eravamo più, e però anche con naturalmente l'adrenalina di chi dice che stavolta la partita si misura con il volto di questa destra che Michela e Roberto ci hanno raccontato, che io credo che sia davvero spudorata all'ennesima potenza rispetto alla destra che ci governa, ma a tratti Roberto in realtà dice cose molto simili, perché alcuni video che riproponiamo anche noi della Meloni quando era all'opposizione e forse anche quando ancora abitava esattamente alle spalle di questo gazebo, sono esattamente le stesse, e l'escalation che loro hanno preso a macinare non potrà che intossicare la campagna elettorale che ci abbiamo davanti. Penso alla prima mossa, la fece Salvini con il caso Roggero, ricordate, che poi naturalmente è restato in carcere perché non ci sono gli estremi per liberare un pistolettaro che insegue e uccide 2 persone, e però Salvini ci ha provato a dire, no, che dovevamo fare la campagna perché dalla paura si passava alla vendetta, allo sdoganamento della vendetta. Poi c'è stato il caso Ceuta, quasi 250 persone morte dentro quella che è stata a tutti gli effetti ordita come un complotto contro Sanchez e la sua postura contro Trump, contro la guerra, contro il 5% delle spese militari per il riarmo, eccetera, eccetera, e lei inizia e chiude Schengen riportandoci indietro di decenni anche rispetto alla nostra cultura europeista, la cultura di chi è cresciuto senza i confini, senza i muri all'interno dell'Europa. Adesso il bollo auto, che è un evidente segnale della difficoltà che lei ha, ad esempio nelle ore in cui non riesce a fare un consiglio dei ministri in cui davvero interviene sul prezzo della benzina e del gasolio, e fa il gioco delle 3 carte. Tu dici che è fatta, ha fatto in regione, in questa regione non fa effetto nulla, nel senso che il presidente Rocca e la sua giunta vanno avanti a distribuire fondi a pioggia agli amici degli amici, e poi chi vivrà camperà in qualche maniera, perché tanto loro che cosa fanno? Promettono il bollo auto per un anno soltanto nel 2027. I soldi verranno presi dalle regioni, perché il bollo sono ingressi che arrivano nelle casse della regione. Vorrà dire meno sanità, vorrà dire meno diritto allo studio per studenti e studentesse, vorrà dire ancora meno trasporto pubblico locale garantito a tutti, in una regione che già è piegata dai disinvestimenti e dalla mancanza proprio di visione rispetto a che cosa deve essere il Lazio, seconda regione d'Italia, eccetera, eccetera. E poi in qualche maniera, in una partita di giro, qualcuno quei soldi li restituirà. Il PNRR non speso, ma cavolo, non l'hai speso vuol dire che oltretutto sei stato anche inefficiente rispetto alla spesa, no? Di quelli che dovevano essere i soldi dello sviluppo. Quindi noi dovremo fare 3 cose. La prima, denunciare che questa destra è una destra pericolosa, che dialoga con una destra. Oggi ci sono state un'altra tornata di elezioni in Germania, a Berlino. Non un centro moderato, un pallido riformismo, ma la Linke, La Link è il primo partito, a proposito di chi ci insegna che si vince al centro e non con quel riformismo radicale, con quella visione di società che ci deve portare di nuovo a stare accanto agli ultimi, a chi può meno, a chi sa meno, a chi è rimasto deluso da decenni di politiche in cui i progressisti hanno pensato che il progresso lo facesse il mercato e che loro si potevano distrarre e fare non so bene che cosa. Noi siamo tornati a dirlo invece, che serve la sanità pubblica, che serve la scuola pubblica, che serve investire, ma abbiamo le nuove sfide, transizione ecologica, transizione digitale, prendere per le orecchie l'intelligenza artificiale e piegarla per fare le nostre vite migliori, i nostri lavori migliori e non l'ennesimo assalto capitalistico invece ai contratti e alla dignità delle persone. E poi naturalmente i diritti civili insieme ai diritti sociali, quindi denunciare le destre e a ogni opposizione che mettiamo alle loro proposte opporre una nostra idea di mondo e di società. E guardate che in questi anni, in questi mesi, la produzione di leggi, di proposte di leggi, perché poi ragionavo prima sentendo Michela, alla fine l'unica che è passata e ancora deve fare il giro al Senato è la legge sul cinema a prima firma di Elli, no? Quella sì, è passata e siamo riusciti, ma perché erano arrivati a grattare talmente il fondo nel deludere il mondo del cinema, che è uno degli asset del nostro paese, economico prima ancora che culturale, che si sono aggrappati alla nostra proposta di legge e quella sarà una legge che porteremo a casa, come ci dice. Ma noi abbiamo, come si dice, ma noi abbiamo prodotto proposte di legge che sono già un programma di governo, sostanzialmente su tutto quello che è il panorama che noi dovremo andare a proporre alle persone che si, diciamo, affacceranno a una complicata ma dirimente campagna elettorale. E poi dovremo fare quel dialogo, quella accensione di miccia, la speranza, la fiducia, cioè provare a dire, ma voi che non ci credete più, con che cosa vi riappassioniamo, no, alla politica e alla fiducia nei confronti del nostro partito? E ci saranno grandissime questioni che non potremo, io credo, scansare. Una di queste è la pace. E la pace non è un prodotto istantaneo, come si fa un frullato. La pace è un avvicinamento a quello che è la battaglia per la diplomazia, per il multiculturalismo, mettere in piedi i corpi civili di pace, ridare dignità al servizio civile in questo paese, all'obiezione di coscienza che ormai sembra una parolaccia. Ma è possibile che ci indigniamo di fronte alla parola diserzione in quel contesto, così come Virginia l'ha spiegato e l'ha rispiegato, e non ci fa schifo che in televisione c'è uno che dice rastrellamento, che dice deportazione? Ma che cosa siamo diventati? Ma dov'è il confine dell'ipocrisia? Noi dobbiamo stare dalla parte dell'umanità e quindi dovremmo anche dire che la sicurezza, certo che è un tema, ma la sicurezza la dobbiamo declinare. Negli anni passati noi l'abbiamo detto sicurezza, peccato che l'abbiamo detto con le parole della destra, e tra l'originale e la copia hanno scelto l'originale e avevano ragione loro e torto noi, non viceversa. E noi dovremmo essere in grado di dire che se non hai una casa, quello ti dà insicurezza, e che se un quartiere non è illuminato e non ha la vita che lo attraversa, quella è insicurezza, e se hai un lavoro precario, quella è insicurezza, e se hai una lista d'attesa davanti e ti senti che stai male, o tua madre e tuo padre stanno male, quella è insicurezza. E poi certo servono più poliziotti nelle strade, serve la garanzia della pena, ma non 75 quanti nuovi reati per inventare n capri espiatori laddove la destra non è riuscita a dare le risposte. Io, se devo dirvi, oltre alla grande pazienza, io credo che noi dovremo nei prossimi mesi mobilitare tutta la nostra passione e forse anche rileggerci le pagine di quel 1943-46, no? In cui si sono messi in moto prima i partigiani e le partigiane, poi le madri e i padri costituenti e la società tutta. Ecco, non arrenderci al fatto che noi dobbiamo stare chiusi a misurare il perimetro, che deve essere il più largo possibile, perché altrimenti non vinciamo le elezioni e non andiamo a cambiare il paese. Però se dobbiamo vincerle per cambiare il paese, devono basarsi su un programma netto, non 100 pagine, 20 punti, 20 punti che ci tengano insieme e che dicano che noi guardiamo all'altezza degli occhi dei ragazzi e le ragazze il futuro che vogliamo costruire, che noi lo guardiamo dall'altezza degli occhi delle donne, perché forse possiamo ad esempio proporre che la nuova ideologia del nuovo millennio sia quella della cura. La cura delle persone, la cura del pianeta, il welfare, il mestiere, le economie della cura. E dobbiamo dire che saremo sì dalla parte del 99% del mondo, senza strizzare l'occhio a quell'1%, e a un certo punto bisognerà capire come fare a rendere la progressività prevista in Costituzione reale ed esigibile. Noi fino ad oggi diciamo, affermiamo che c'è un'Europa dove i paradisi fiscali sono all'interno dei confini e non fuori, e che deve essere a quell'altezza una norma che tutto tenga insieme e che punisca, o meglio, l'evasione va punita e chi ha tanta ricchezza deve mettere a disposizione una piccolissima tassa che possa rendere la sanità esigibile, eccetera, eccetera. Io credo, sono fiduciosa che oggi la situazione di estrema fatica del nostro paese abbia avuto però nell'indicazione del referendum una luce di speranza. Noi dobbiamo guardare lì, coinvolgere il mondo imprenditoriale, dei sindacati, della società civile, iniziare un cammino che poi diventerà una corsa, tagliare il traguardo, andare al governo, stavolta andarci con una coalizione netta, precisa, con un programma di sinistra e di centrosinistra, e restituire speranza dopo 80 anni da quel voto a un paese che invece l'ha un po' perduta, anche per nostre responsabilità.
1: Allora, io riallacciandomi a quello che diceva Michela Di Biase nel suo primo intervento, allora noi abbiamo parlato di giustizia e anche di sicurezza. Dall'inizio della legislatura abbiamo visto tanti provvedimenti, decreto sicurezza 1, 2, 3, 4, provvedimenti che come vedete dalla cronaca di tutti i giorni non hanno cambiato fondamentalmente la situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese. Oggi noi ci troviamo a fare i conti con il cecchino del quartiere Prati, dello studente che va del Collatino che prova ad accoltellare la professoressa. Allora, qual è il quadro sociologico che esce da tutta questa serie di provvedimenti? Ricordo che ci sono parecchie norme inattuate, cioè bisognava chiudere i negozi che vendevano la cannabis e poi bisognava punire i detenuti che facevano le proteste non violente. Molte di queste norme non sono state attuate. Il ministro dell'istruzione proponeva il metal detector nelle scuole, non si è visto neanche un metal detector. Allora, tante parole, mi sembra che la situazione oggi che dobbiamo affrontare sia drammatica da questo punto di vista.
3: Sì, allora, diciamo che anzitutto quando parliamo di sicurezza teniamo ben distinto invece quello che è il diritto penale, perché quello che loro hanno fatto non è affrontare le questioni che riguardano la sicurezza e quindi affrontare le questioni che fanno paura ai cittadini, perché alcune questioni ci sono, cioè le vediamo tutte noi e tutti noi, quindi no. Loro non hanno fatto questo, non si sono presi cura delle nostre città, non hanno illuminato le strade, non hanno investito risorse per pagare gli straordinari, per esempio pensano alla polizia municipale che comunque all'interno dei comuni potrebbe svolgere una funzione di presidio. Loro hanno fatto altro, loro hanno generato e voluto un proliferare di norme che ha avuto come unico intento quello di raccontarla, diciamo, la sicurezza, ma non invece di affrontarla. Immaginate tutta la vicenda da ultimo, perché abbiamo citato i decreti di sicurezza, nell'ultimo decreto che abbiamo votato c'era tutta la vicenda delle lame, dei coltelli, no? Quindi si partiva da un fenomeno, da un problema vero che c'è, che esiste, che è quello appunto delle diciamo cosiddette baby gang, non mi piace affatto questo termine, non abbiamo oggi il tempo per entrare e fare diciamo un'analisi sociologica di quello che sta avvenendo, ma anche su questo secondo me noi invece come partito dovremmo scendere nel dettaglio di questo tipo di riflessione, perché secondo me noi come partito abbiamo moltissimo da dire e da dare per il lavoro che abbiamo fatto in questo, diciamo, su questo argomento, su queste questioni di approfondimento. però diciamo per chiamare le cose col nome giornalistico, no? Allora si fa questo decreto sicurezza per parlare delle baby gang che vanno in giro con le lame, con i coltelli, e si mettono in campo una serie di, anche qui, norme penali, tra nuovi reati, aggravamenti di pena, descrizione dei coltelli che neanche uno psichiatrico sarebbe riuscito, e il coltello a farfalla, il coltello a lama, il coltello a serramanico, è lungo 6 centimetri, no, è lungo 8, cioè una cosa che, credetemi, pure noi che dovevamo rimanere ancorati ai tecnicismi in commissione, eravamo presi da veramente, perché era una cosa surreale. Allora loro fanno questa cosa qui, aumentando le pene, quindi noi una cosa abbiamo detto guardate, voi continuate a fare questo tipo di norme, manca l'educazione, perché oggi se un ragazzo arriva a fare un gesto folle e disperato come quello di accoltellare una studentessa è perché c'è qualcosa che nel susseguirsi della sua esistenza non ha funzionato, cioè noi ce lo dobbiamo dire. C'è stato un genitore disattento, una comunità che non ha sentito, un oratorio che non ha funzionato, qualcosa c'è stato, la mancanza dell'aiuto e del supporto psicologico, qualcosa è venuto meno. Allora noi abbiamo bisogno di rivolgerci a quei ragazzi da un punto di vista che è un punto di vista educativo. Che tu puoi pure prendere, raga, una volta che la pena serve quando il fatto già è stato commesso, cioè io questo vorrei dire, non è che la pena interviene e risolve il problema, la pena avviene e viene comminata quando la tragedia già è successa, anche sulla vicenda del femminicidio. Io lo dico anche a costo di risultare impopolare, io sono tra quelle che reputava giustissimo introdurre la parola femminicidio all'interno dell'ordinamento, lo ero un po' di meno sull'ergastolo come pena base. Perché dico questo? Perché già, a parte perché già oggi nel nostro ordinamento il femminicidio veniva, prima di questa norma, il femminicidio veniva punito con l'ergastolo, ma perché io penso che il tema che riguardi la violenza sulle donne non si risolva attraverso la pena che tu dai. Poi certo che devono stare in galera, devono avere l'ergastolo, insomma, anche qui non abbiamo il tempo di entrare in profondità quanto vorremmo. Dico questo perché noi non la miglioriamo la vita anche di quei ragazzi che oggi vivono in difficoltà, noi non la miglioriamo con l'inasprimento del sistema penale. Guardate che l'unica cosa che è avvenuta con questo proliferare di norme, per cui noi ci troviamo circa, come giustamente diceva Marta, circa 60 nuovi reati, 70 nuovi aggravanti, per un totale di 500 anni di pena, l'unico risultato che noi abbiamo è il sovraffollamento carcerario al 140%. Cioè per la prima volta in questo paese vivono una situazione di sovraffollamento carcerario anche gli istituti penali per minori. Allora si risolve così la vicenda della sicurezza? Non credo. Io non credo neanche che si risolva come dal detector. Oggi ho letto l'intervista della professoressa di Centocelle che, insomma, chiedo scusa, no, della preside, che diceva, no, mettiamo tutto, però poi che cosa manca realmente? Manca prendersi cura, come giustamente diceva Marta, ma manca questo, e purtroppo questo non è stato fatto in nessun ambito che è stato affrontato e toccato dalla destra, non è stato fatto sulla violenza, non è stato fatto sui coltelli e non è stato fatto su tutte le questioni che hanno toccato, tra l'altro inventando dei reati ridicoli. Questo è l'unico paese dove se stupri una donna in un parco hai una pena meno grave che se la stupri all'interno di una stazione ferroviaria. No, cioè, questo è il paradosso. Perché Salvini ha voluto l'aggravante per le stazioni ferroviarie. Cioè, siamo alla pazzia. Io non so come altro definirlo. Però è questo quello che è avvenuto in questo paese. Allora, la questione della sicurezza è una questione che riguarda molto le nostre città. Però guardate, da qui pure non se ne esce. Bisogna che i comuni abbiano le risorse adeguate per poter pagare gli straordinari a chi fa il presidio del territorio, perché qui nessuno di noi è contrario a che ci siano le forze dell'ordine, la polizia municipale che controlla il territorio, questa è una narrazione che si inventano loro, perché nessuno di noi ha mai detto di essere contrario. C'è bisogno di illuminazione pubblica, c'è bisogno di accenderle le nostre periferie. È stata, guardate, periferie non come luogo geografico, periferie intese come luoghi in cui purtroppo si concentrano le fragilità, che sono fragilità sociali, economiche, fragilità strutturali. Una bellissima proposta fatta da Save the Children, per esempio sui ragazzi e sulle ragazze, che dice accendiamo dei punti luce sulla scorta di quello che tra l'altro già esiste a Torre Maura. Perché? Perché i ragazzi hanno bisogno anche di questo. Hanno bisogno di avere luoghi dove incontrarsi, dove gli operatori si prendano cura di loro. Ecco, io penso che su questo, sul tema della povertà educativa, sul tanto che c'è da fare per le nuove generazioni, io penso che il Partito Democratico possa svolgere una funzione straordinaria, lo dico proprio straordinaria, prima di tutto perché di questi temi, diciamo, storicamente ci siamo sempre occupati, perché in questi anni di opposizione siamo stati in grado di formulare delle proposte alternative a questa destra, e quindi noi su questo, se non altro perché guardate che parlare ai ragazzi significa parlare al futuro, quindi noi davvero abbiamo una responsabilità di far sì che questo diventi uno dei punti su cui noi rimaniamo concentrati, quei 20 punti che diceva Marta, spesso oggi abbiamo visto, no? Tra l'altro c'è stata la votazione di Supernova, insomma, io se li leggete anche i 20 punti di Conte, sono più, come dire, quei 20 punti potrebbero essere anche i nostri punti. E io francamente concentrarci più su quello che ci divide che su quello che ci unisce è una pratica che rispedisco al mittente, proprio perché io voglio partire dalla cosa che ho detto all'inizio, che la politica trova i punti d'incontro. Quindi io dico, per venire alla politica e concludo, subito i 20 punti che ci tengono insieme. E la strada è più facile perché già noi tante di quelle battaglie le abbiamo fatte a livello parlamentare, la sanità pubblica, non ci torno. Perché quelli poi ne rappresentano 6, poi ce ne abbiamo altrettanti da trovare rispetto a quello che il lavoro, chiedo scusa, rispetto a quel lavoro che possiamo fare. Quindi troviamo quei 20 punti, poi si faranno le primarie? Allora, se quello è lo strumento, e io dico che le primarie vanno fatte, perché io invece sono tra chi dice che sono, che rappresentano il Partito Democratico, sono un po', diciamo, lo strumento che noi ci siamo dati da subito, beh, su questo io, come dire, sono non motivata, sono entusiasta di giocare la partita delle primarie, perché anche lì sarà un modo per avvicinare i cittadini a una discussione che è fondamentale. Poi emergeranno delle difficoltà rispetto a Conte? Emergeranno. E che facciamo? Ci mettiamo paura perché su alcuni punti non la pensiamo nello stesso modo? La politica estera, lo sappiamo, è il nodo più complicato. E però che facciamo? Abdichiamo alla discussione, all'incontro, al parlarci, perché quello è il nodo più complicato? I nodi storicamente vanno sciolti, e chi pensa di non essere in grado a sciogliere i nodi fa meglio a sta a casa, però diciamo no, non fa parte di questa, diciamo, di quella che deve essere la squadra che invece pensa che quella partita noi non soltanto la giocheremo, ma quella partita noi la vinceremo, e proprio forti di quel dialogo e di quel nodo sciolto saremo in grado di presentarci per il governo di questo paese, che francamente si merita di non avere più la peggior destra che questo paese ha avuto, insomma, dagli anni del ventennio, dopo quell'altra. Grazie.
1: Allora, l'ultima domanda che rivolgo a Roberto Morassut è questa. Allora, lei prima ha fatto un discorso molto interessante su Conte, sul ruolo del Partito Democratico, che è il partito più importante della coalizione, del campo largo, che ha più consensi. affrontando un tema con quel paragone che aveva fatto delle milizie romane. Allora io volevo chiederle questo: c'è anche un altro tema un po' a margine, che è quello del centro, come deve essere affrontato, come presentarsi, con quale tipo di, diciamo, di costola moderata si presenta appunto, sì, lo so, a saper. Questo è un grosso interrogativo, perché un po' la diversità di una coalizione è anche il pregio della coalizione. Io volevo chiederle cosa ne pensa e se ritiene che ci siano dei diktat da parte del Movimento 5 Stelle su questo. Diktat, sì, per esempio, dei veti, ecco. Diktat, ovvero, è l'altra faccia del discorso.
0: Ma è ovvio che noi dobbiamo avere una volta capitato di dire che la coalizione deve avere una guarnitura. Allora uno di questi mi ha detto: la guarnitura è minimale, vabbè, insomma, probabilmente il termine non era dignitoso per quest'area politica. Comunque il centro è una parte dello schieramento, non è che possiamo fare a meno di avere un versante che naturalmente si deve organizzare un po' meglio, si deve compattare un po' meglio, deve avere una sua unitarietà, non devono essere come i polli di Renzo con la O, perché se no questo rappresenta un problema per tutti. Quindi la soluzione di questo problema non sta nelle nostre mani, o sta relativamente nelle nostre mani, sta nelle mani di quelli che sono protagonisti di questo processo, e sono vari soggetti. Io confido sul fatto che mano a mano che si andrà verso il voto, molti problemi, non dico che si risolveranno, però un po' si scioglieranno, perché la battaglia, qui ancora continuo sul paragone militare, la polvere della battaglia, il senso dello scontro, renderà più diciamo facile mettere magari un po' in secondo piano, un po' smussare certe differenze che adesso appaiono molto molto visibili, perché siamo nella fase di edificazione della coalizione, di schieramento, si sta costruendo lo schieramento. È ovvio che Conte dica no con Renzi mai, perché Renzi è poi quello che ha buttato giù il governo Conte. Ci sono questi residui di, non so se dire, di rancori, di comprensioni, però poi alla stretta, quando si andrà al confronto e si scenderà in campo per vincere, queste forze sono unite da un minimo comun denominatore, che è la difesa della Costituzione. E io penso che questo aspetto qui debba essere molto valorizzato nel confronto politico e nel confronto elettorale, perché ci ha pagato nel referendum. Nel referendum si è vinta quella battaglia non perché c'era una somma di partiti, ma perché è scattato qualcosa nell'elettorato che è profondo in Italia. Quando si tocca la Costituzione, siamo per fortuna ancora un paese che reagisce, e quindi lì c'è stata una reazione che ha coinvolto forze, sentimenti, energie che erano anche molto al di là dei limiti del centrosinistra propriamente detto, e che è scesa in campo. Ecco, noi dovremmo tentare in qualche maniera di determinare la stessa condizione. Insomma, Conte dice dovremmo parlare di un'alleanza per la Costituzione. Adesso a me le formule, i titoli, come ci chiamiamo, relativamente importante, conta la sostanza, e cioè che a un certo punto, quando si arriverà al confronto elettorale, si deve capire che da una parte c'è chi vuole difendere e attuare la Costituzione, che questo è un passaggio storico essenziale per difendere e sviluppare, attuare la Costituzione, oppure subire con una destra come questa, che potrebbe andare persino fino a Vannacci, non il cambiamento della storia, ma la distruzione di una storia, la distruzione della storia della Repubblica. E questo elemento qui, per fortuna, oggi unisce tutte le forze politiche che hanno ancora in questa fase di costruzione, perché ripeto, qui siamo di fronte, comunque saremo di fronte a una legge elettorale che avrà delle caratteristiche proporzionali, quindi abituiamoci al fatto che avremo sempre queste frizioni, ognuno tirerà un po' la carretta dalla parte sua, la coperta dalla parte sua per avere quel minimo di agio, quel minimo di rendita che gli consente di avere un risultato migliore. Però dobbiamo trovare gli elementi che ci uniscono e sono questi, e sicuramente l'area centrale, l'area moderata rappresenta una parte essenziale. Noi dobbiamo aiutare un processo di sintesi, di unificazione, di osmosi, e poi però i leader che sono parte di quel processo devono avere l'intelligenza di essere dei leader, visto che hanno svolto anche delle funzioni straordinariamente nazionali. Ecco, Renzi è stato capo del governo, ha profondamente, penso, il senso, adesso al di là di tutto, ha il senso di una battaglia che ha queste caratteristiche. Io mi sono permesso a un certo punto di rivolgere anche un appello, non so se dire un appello, comunque di dire qualcosa nei confronti di Calenda, perché Calenda, insomma, ha quelle caratteristiche che ha, anche personalmente, un personaggio un po' spigoloso, però è di fronte ad uno scontro che veda dall'altra parte Vannacci come ausiliario o come addirittura alleato di questa destra, e credo che questa dinamica possa innescarsi, perché i numeri, come ripeto, che ci sono possono determinare a un certo punto una forma di desistenza, di alleanza, di alleanza organica, qualcosa può succedere che li metta insieme, e beh, Calenda, lo stesso Calenda lo ha detto, non può che stare da questa parte, e l'apporto di Calenda anche numericamente può essere importante se non determinante. Quindi è un processo in fase di costruzione importante, noi dobbiamo avere, dobbiamo muoverci come ci siamo mossi come fino adesso, con grande apertura, con grande pazienza, con grande capacità anche di non metterci in mezzo a fare noi e favorire la coesione di un gruppo. Faranno un gruppo insieme? Non lo so, però insieme fanno il 3-4% e questo conta abbastanza. Quindi saranno mesi di lavoro intenso e importante sul piano strategico delle idee, dei contenuti, ma anche sul piano tattico delle relazioni tra le forze politiche, e accanto a questo lavoro prettamente politico, parlamentare, di elaborazione, ci vuole un grande lavoro nel Paese, che è quello che si sta svolgendo già in questi mesi, in queste settimane, con queste splendide feste dell'Unità. E concludo ringraziando le compagne e i compagni e i volontari di questa bellissima festa che, come tante altre, ci ha ospitato e che onora le bandiere del Partito Democratico.
1: Bene, grazie a tutti. Ringrazio Marta Bonafoni della segreteria del Partito Democratico, Michela De Biase della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, a Roberto Morassut e naturalmente voi per l'attenzione che ci avete dedicato e col silenzio quasi religioso col quale ci avete seguito. Grazie.
4: E grazie a Radio Radicale.
1: Ah, tra l'altro, questo appuntamento lo vedrete anche sul sito di Radio Radicale.
4: Quindi anche lui che dice della disezione, che aiuta i disertori.
1: Sì, certo. Anche quella. Prepariamoci al processo.
5: Sono le 18:26, era la Franco Palazzolo che concludeva da moderatore il dibattito di ieri a Roma, la festa dell'Unità dell'ottavo municipio, dal titolo La riforma elettorale e l'Italia al voto, quale percorso verso le elezioni del 2027, con Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del PD, Michela Di Biase e Roberto Morassut, deputati del Partito Democratico. Adesso rimaniamo su Lanfranco Palazzolo, che sulla questione tedesca ha intervistato il professor Romano Ferrari Zumbini. Buon ascolto.
6: Radio Radicale, tra l'agosto e l'ottobre del 1966 la Repubblica Federale Tedesca dovrà affrontare una grossa crisi politica, che nasce innanzitutto ad agosto, quando avviene la cosiddetta ribellione dei generali. A che cosa era dovuta questa ribellione dei generali, che oggi potrebbe sorprenderci, considerando un po' come era uscita la Germania dalla Seconda Guerra Mondiale? Era stata approvata una una legge che introduceva nella Repubblica Federale Tedesca e permetteva ai sindacati di operare all'interno dell'esercito. Chi conosce le tradizioni militari tedesche sa perfettamente che nell'esercito tedesco, che una volta si chiamava Wehrmacht e poi si sarebbe chiamato, credo, Bundeswehr,
7: Bundeswehr.
6: Vigeva una disciplina molto ferrea. Ma chi erano questi generali che si erano opposti al ministro della difesa Hassel? E soprattutto a che cosa avrebbe portato quella ribellione dei generali nei confronti del cancelliere democristiano Erhard? È una situazione politica molto intricata che cercheremo di interpretare con l'aiuto del professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia del diritto alla LUIS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali. Allora, professore, come possiamo leggere la ribellione dei generali del 1966 che cadeva proprio 60 anni fa e che lezione possiamo trarre da quella vicenda?
7: Buongiorno. Lei notoriamente è sempre malizioso, giustamente in quanto giornalista parlamentare non può non esserlo, ma in questo caso supera se stesso. E quindi, se lei mi permette, glielo dico con molta, direi con una punta di ammirazione, lambisce la perfidia. Perché in realtà la vicenda che lei adesso vuole richiamare all'attenzione esprime un parallelismo notevole con la vicenda prossima avventura del governo Merz, perché ci sono una serie notevole di parallelismi, per cui siccome ci sono molti elementi in comune, si può ricavare anche la chiave di lettura per come potrà accadere il governo Merz, per come è caduto quello Erhard. Ma andiamo con ordine. Dunque, il governo Erhard, che era in carica nel 1965, era nato un anno prima, in occasione dopo il voto elettorale su scala nazionale. E anche il governo Merz è da un anno al governo. Entrambi sono stati cancellieri che avevano i predecessori a loro nettamente contrari. Erhard non era voluto da Adenauer e Merz non è voluto dalla signora Merkel. Ecco quindi che c'è questo parallelismo. Entrambi sono stati eletti con difficoltà al Bundestag, Merz ancora più di Erhard. Però Erhard ha avuto molti meno voti di quanti ne doveva avere sulla carta. Ecco quindi che ci sono dei parallelismi. Poi ci sono delle turbulenze interne, perché il candidato di Adenauer per la cancelleria era il presidente del Bundestag, Gerstenmaier. Turbulenze interne notevoli che c'è anche il governo Merz, che non a caso un mese fa ha dovuto cambiare il suo capogruppo al Bundestag. Ecco quindi c'è un ulteriore fattore che all'epoca premeva una grande forza politica che mai era stata al governo nella Repubblica Federale, e cioè la SPD, i socialdemocratici, e adesso abbiamo l'AfD, che è una forza che sta spingendo fortemente e sta andando sulla base dei sondaggi molto forte. Ecco quindi che noi abbiamo dei parallelismi notevoli e quindi può essere interessante vedere che il governo Erhard, dopo questa vicenda che lei ha richiamato l'attenzione, ha visto dei ministri liberali all'interno del governo ritirarsi. Con il che lui si è dovuto dimettere. Ecco quindi che se le elezioni dovessero andare in una certa maniera nel Sachsen-Anhalt e poi a Berlino e poi in Mecklenburgo tra 2 settimane, potrebbe essere che qualche ministro democristiano si ritiri e cada anche il governo Merz. Ecco quindi quando io dico che lei è più malizioso del solito e lambisce addirittura la perfidia. Però vediamo di che cosa era cosa ha connotato quella vicenda del 66. Dunque, in realtà noi sappiamo solo quello che ci fa vedere la punta dell'iceberg, perché molte cose sono rimaste ignote e lo rimarranno sempre. Allora, nell'agosto il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale
6: Trettner.
7: Trettner, capo di Stato Maggiore della Difesa, pilota della Luftwaffe nella Seconda Guerra Mondiale, che addirittura faceva parte della formazione Condor, che è tristemente nota per il famoso bombardamento su Guernica, il famoso quadro di Picasso, si dimette. Trettner, capo di Stato Maggiore della Difesa, si dimette. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Panizzi, pure si dimette. Altri, sempre generali, ma non in posizione apicale, si dimettono. E la cosa strana è che il ministro della difesa non informa il presidente del consiglio. Agosto era il periodo di sospensione dell'attività parlamentare, il ministro della difesa tiene sotto il tappeto nascosta la notizia, il cancelliere non ne viene a conoscenza. Poi a fine agosto emerge la notizia, l'opposizione incalza, e lei pensi che l'opposizione era costituita dal Schmidt, il futuro cancelliere Helmut Schmidt, che era il responsabile difesa del Partito Socialdemocratico, che poi con il nuovo governo sarebbe poi diventato ministro della difesa. Quindi un personaggio di grande peso, si convoca il Parlamento, si convoca per l'esattezza la commissione difesa del Bundestag e la seduta viene secretata. Cioè, come nel Parlamento italiano le sedute sono, cioè, ci sono varie forme di pubblicità, in questo caso c'è stata una delibera dell'ufficio di presidenza della Camera che ha disposto la secretazione dei lavori. Ecco perché io le ho detto, noi in realtà non sapremo mai i veri motivi per cui c'è stata questa ribellione dei militari. Sono state messe agli atti parlamentari la dichiarazione del ministro, che notoriamente è cloroformizzata, preparata dal gabinetto, le dichiarazioni ufficiali dei due capi di Stato Maggiore, notoriamente preparate dagli Stati Maggiori, ma sono sempre dei testi molto all'acqua di rose, ma tutto il dibattito che c'è stato, le domande, le risposte, eccetera, è stato secretato. Quindi lei fornisce una chiave di lettura, sì, l'introduzione dei sindacati nelle forze armate, ma c'è anche un'altra chiave di lettura. Cadevano in quel periodo degli aerei chiamati Starfighter, gli F-104, continuamente. Perché? Per un errore strategico, perché quell'aereo che era un caccia intercettore, il modello F-104G, e G sta per Germany, era stato in Germania modificato per essere un caccia bombardiere, il che ha aumentato profondamente il peso dei velivoli e ne ha purtroppo determinato numerose cadute, tanto che è stata definita la bara volante. Tanto che il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica aveva sospeso, nel periodo in cui poi si è dimesso, il volo di quegli aerei. Ecco, quindi c'è un altro fattore. Un ulteriore fattore era la sudditanza della Germania agli Stati Uniti e quindi la posizione circa il ricorso o meno a delle mini bombe atomiche o se seguire una strada di contenimento del pericolo sovietico. Ecco quindi che noi abbiamo una pluralità di chiavi di lettura, non sapremo mai il vero motivo, ma quello che emerge è che e quindi è l'aspetto politico che maggiormente è attuale perché molto vicino alla vicenda attuale del governo Merz, è che abbiamo un governo spaccato che vede all'interno della forza di maggioranza, che era la CDU allora e della CDU adesso, fortemente travagliata. Perché? Il cancelliere precedente non sosteneva l'attuale, aveva il desiderio di un altro cancelliere, fatto è che un mese dopo questa vicenda, il governo Erhard, essendosi dimessi quattro ministri liberali, è caduto e ha avuto luogo una svolta epocale. La svolta epocale è rappresentata dal fatto che entrano al governo i socialdemocratici. Allora, tutta la fase Adenauer...
1: Che forse c'erano stati solo una volta?
7: No, nel periodo repubblicano no. Nel periodo adesso, è chiaro, lei non penserà a Weimar, nel periodo repubblicano erano state, la CDU era stata imperniata, lei pensi che il governo Adenauer in una legislatura era andato avanti, con un solo voto, per cui se il cancelliere aveva un poco di influenza e non poteva uscire di casa, il governo non aveva la maggioranza, o Adenauer o qualunque singolo deputato. Ora, ha rappresentato un momento di svolta epocale perché ha aperto la strada tra un candidato che lo voleva Adenauer, un candidato che lo voleva Erhard, un personaggio, Kissinger, che in fin dei conti è stato un personaggio di transizione che ha accompagnato la fine di questa legislatura, che era nata nel 65, alla fine della legislatura, affinché poi potesse decollare l'esperienza della socialdemocrazia con Brandt prima, con Schmidt poi. Quindi è stata una svolta epocale. E anche adesso noi ci troviamo di fronte a un momento di svolta epocale che la cui gravità viene sottovalutata, cioè il successo che sta avendo la AfD viene semplicisticamente criminalizzato e questo è un modo per non affrontare la realtà delle cose, cioè dire che sono dei nazisti è una semplificazione la cui infondatezza emerge dal fatto che se fosse vero che sono dovuti i nazisti, verrebbe da dire che attualmente ci sono più nazisti che nel 1933. Cioè, il sostegno che ha elettorale, lei pensi che nelle elezioni in Sachsen-Anhalt oltre il 40%, nelle elezioni che si terranno adesso nel Mecklenburgo, Pomerania anteriore, pure sarà il primo partito. Il partito nazista non è mai stato il primo partito in vari Länder. Ecco, quindi, e quando Hitler è andato al potere c'è stato un accordo di coalizione ed era minoritario il numero dei ministri all'interno di quel governo. Lui aveva bisogno dei voti di tanti altri partiti, a partire dal partito di von Papen. Ecco quindi che è una semplificazione che elude affrontare la realtà delle cose. In realtà, in questo momento, in Germania c'è una situazione molto delicata, molto preoccupante, perché c'è un corridoio di opinioni estremamente angusto, ovvero sia gli spazi di democrazia sono messi a repentaglio perché l'AfD viene criminalizzata e l'AfD invece sta ottenendo un consenso tale per cui o sei con l'AfD o sei contrario, il che è una divaricazione che immiserisce il dibattito che invece dovrebbe avere una pluralità di posizioni. Le segnalo una circostanza

0: del suo gruppo parlamentare, i bavaresi si oppongono perché lei è per l'aborto indiscriminato, ovvero sia senza limite temporale, argomentando la donna ha dei diritti e l'essere non ancora nato non ha diritti e quindi deve poter abortire quando ritiene. È una posizione. Come lei pensa sull'aborto io non lo so, come la penso io lei non lo sa, ma non è rilevante. Quello che invece io vorrei richiamare l'attenzione, che è il fattore su cui dobbiamo riflettere circa gli spazi di libertà in Germania, nasce dal fatto che lei, amareggiata per la mancata elezione, perché poi alla fine l'hanno dovuta ritirare perché non aveva i voti, ha scritto un libro, c'è qui nulla di male. Questo libro si intitola, che è uscito poche settimane fa, Voto e Verità. Sottotitolo, che cosa mina la nostra Costituzione e cosa fare per tutelarla. Cioè tutto questo libro è costruito sul fatto che lei ritiene di essere stata menomata nel suo libertà di espressione perché durante il dibattito nella Commissione Giustizia del Bundestag, nella quale presentava la sua candidatura, aveva sostenuto questa tesi sull'aborto e lei non accetta l'idea che qualcuno possa essere contrario alla sua tesi. Ecco, questo quindi, affermare che ella viene menomata nel diritto di parola perché per quello che ha detto non è stata eletta, stupisce molto, nel senso che una posizione apicale come quella di giudice costituzionale dovrebbe essere aperto a intercettare una pluralità di posizioni. Invece questo suo dogmatismo di dire io sono stata menomata nel mio diritto di parola perché non si è accettata la mia tesi è qualcosa che colpisce. Adesso la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di aborto dice l'aborto è vietato ma non lo si punisce se ha luogo nelle prime settimane. Lei vede quanto c'è un drammatico compromesso fra una pluralità di posizioni? L'aborto è vietato ma non è punito se nelle prime settimane. È evidente che c'è stato un travaglio, un lavoro di convergenza. Ecco, il fatto che in Germania l'AfD è criminalizzata senza entrare nel merito, con il che poi anche politicamente fanno l'errore perché cresce di voti proprio perché non ci si confronta con le esigenze di cui quel partito è portatore. Il fatto che un candidato giudice costituzionale ritiene menomata la sua libertà di parola per il fatto che non si condivide quello che ella dice, per questo le dice, io non so come la pensa lei, lei non sa come la penso io, ma non per questo non rispettiamo le rispettive tesi, qualora ne parlassimo. Ecco, quindi io non sto parlando di aborto, sto parlando del fatto che in Germania si sono creati dei corridoi. Ne faccio un altro esempio, di pochi minuti fa, la notizia per cui l'Università di Berlino, la Humboldt, la storica Università di Berlino, ha deciso di non rinnovare i posti dei professori che stanno andando a riposo dell'Istituto di Archeologia Classica. Non li stanno rinnovando, questo significa che aboliscono l'archeologia dall'università. Bene. Allora, il metronomo politico tedesco fa tic-tac in maniera così veloce, con un ritmo velocissimo, perché io ne anticipo quello che nei prossimi giorni succederà. L'AfD si indignerà dicendo che le radici e la matrice della cultura occidentale che si rinviene nell'archeologia classica, ellenica, cristiana, eccetera, viene uccisa. Gli altri partiti di establishment contesteranno all'AfD delle posizioni che sono posizioni etnico-razziste perché essi antepongono a tutto l'Occidente e quindi il suprematismo bianco, eccetera. Lei vede che ci sono dei meccanismi per cui il dialogo non... Prego, mi dica.
1: No, l'ultima domanda che prima di ringraziarla. Questa vicenda dei generali, sì, secondo lei, aveva un po' terremotato la società tedesca, l'aveva spaventata temendo un ritorno del, non dico del nazismo, ma comunque molti di questi personaggi, ecco Trettner che era il capo dell'esercito
0: dell'aviazione,
1: è stato proprio l'ultimo generale della Wehrmacht in vita e rappresentava indubbiamente un simbolo. Pensa che questo sia stata un po' la fortuna della SPD quell'anno?
0: Guardi, reminiscenze naziste credo che ce ne siano pochissime all'epoca e anche adesso, perché in fin dei conti tale è stata la tragedia vissuta sulla pelle praticamente di quasi tutte le famiglie, per cui alla fine credo che sia più un mostro che viene alimentato perché fa gioco. Comunque è gravissimo e va represso ogni forma di nostalgia, questo è chiaro. Io ritengo che quella vicenda

0: fosse legata al fatto che la militarità, perché erano tutti generali che avevano operato nella precedente guerra, si trovavano schiacciati, compressi da queste posizioni filoamericane del governo A, perché Adenauer ha rinunciato al progetto di unificazione della Germania dicendo noi pensiamo all'Ovest, l'Est lo ha dato per perso. E quindi lui si è buttato completamente in politica estera su tutte le posizioni americane. Pare che fossero pure gli Stati Uniti che avessero ispirato Adenauer a iniziare a versare somme di denaro allo Stato di Israele, fino agli anni 40, durante tutti gli anni 50, e pare che anche Brandt abbia versato di nascosto denaro allo Stato di Israele come una sorta di risarcimento. E quindi questi militari che lamentavano il fatto che la politica, che era appiattita su posizioni americane, fosse molto esorbitante, loro volevano avere dei loro spazi decisionali che vedevano compressi, perché dicevano tanto decidono gli americani e noi che ci siamo a fare. Ecco, quindi secondo me era un problema tecnico quello che realmente è emerso, e quindi che loro soffrissero questa, quindi non nostalgia nazista, certo che no, c'era questo limitato spazio decisionale causato dalla preponderante influenza,
1: il terrore che ha avuto Assel, il ministro della difesa, sì, nel comunicare a Erhard questa alzata di scudi. Può essere stato una paura legata ancestralmente al pericolo? Perché insomma una cosa di questo genere non c'era, anche quando ci fu la CED, insomma i generali tedeschi rimasero molto tranquilli, non fecero...
0: Perché poi la CED, come lei mi insegna, sì, fallì e quindi non si pose nessun problema. Von Hassel non lo disse perché era molto contestato da tempo e quindi era un ulteriore segno di sua debolezza e non voleva essere sostituito, anche perché col sistema costituzionale tedesco per un cancelliere cambiare un ministro è un'operazione facilissima, non come in Italia che è un'operazione complessa, un atto con una pluralità di soggetti che intervengono, lì basta che egli cambia il nome e il Presidente della Repubblica firma il decreto di avvicendamento, quindi era terrorizzato e per questo tacque. Secondo me il problema era che la militarità si sentiva compressa, lui era debole di fronte al governo, il governo a sua volta era debole e quindi si è creata questa situazione. Tenga conto che egli, von Hassel, ha designato e ha comunicato per linee interne, quindi prima del Consiglio dei Ministri, ai generali subentranti che sarebbero stati nominati. Ebbene, tutti questi generali, tutti hanno detto ci riserviamo di accettare, perché volevano concordare con i colleghi uscenti in modo che non sembrassero i Pierini.
1: Un'ultima riflessione. Prego. Allora, nell'arco di 2 anni, tra il 64 e il 66, in 2 paesi, l'Italia e la Germania Ovest, i generali, diciamo, entrano nello scontro politico, poi lo sapremo l'anno successivo della ribellione dei generali, che cosa probabilmente era successo nell'estate del 64 in Italia. L'effetto, lei ha fatto un parallelismo durante l'intervista con l'attualità, lei pensa che ci possa essere un parallelismo tra Moro, gli effetti che ebbe il caso Sifar su Moro e quelli che ebbe la ribellione dei generali nei confronti di Brown?
0: Senta,
1: scusi, è un fatto un po', posso, volato un po'...
0: No, le pare, se posso essere sincero, io della vicenda Sifar non ho mai esattamente capito i contorni esatti. Di questa vicenda pure, come le ho detto prima, non abbiamo i contorni esatti perché la seduta parlamentare è stata segretata e non esistono, cioè quando una seduta parlamentare è segretata non è che esiste un verbale che viene nascosto, certo, non viene redatto il verbale.
1: Accade anche un po' la stessa cosa per la commissione Sifar dopo qualche anno dopo.
0: Fatto è che quindi se vogliamo fare sensazionalismo e propagare idee scintillanti, roboanti, possiamo dire quello che vogliamo, ma se vogliamo attenerci al principio di realtà dobbiamo dire che non lo sappiamo. Ecco, capisco che la deludo.
1: No, non è che mi delude, no, anzi, ecco, sono contento perché in questo è sincero e la sincerità deve sempre trionfare di fronte a tutto, anche alla complessità della storia.
0: Uno scrupolo di uno storico che non può lanciarsi se non può documentare una tesi.
1: Ma certo, questo. Conferma della serietà. Grazie. Non solo della serietà, ma anche del per essersi prestato a raccontarci la ribellione dei generali del 1966 nella Repubblica Federale Tedesca, che fu il principio di un cambiamento epocale nella collocazione delle forze politiche
0: Poche
1: governative
0: settimane
1: in
0: dopo,
1: Germania, la nascita, ecco, anche la nascita della
0: la grossa coalizione,
1: l'esordio fu quello.
0: fu quello e poi l'arrivo di Brandt, quindi il ribaltamento delle prospettive.
1: Grazie a Romano Ferrari Zumbini, docente di storia del diritto alla LUIS, storia costituzionale alla LUIS, e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali, con cui abbiamo parlato della ribellione dei generali in Germania Ovest nel 1966. Grazie.
0: Grazie a lei.
2: L'intervista è stata realizzata da Lanfranco Palazzolo, e sempre Lanfranco Palazzolo ha intervistato per Radio Radicale Giovanni Tusco sulla figura di Pak Du Ik.
1: Radio Radicale, 60 anni fa la nazionale italiana di calcio subì una clamorosa sconfitta ai mondiali nel Regno Unito. A Middlesbrough, il 19 luglio del 1966, l'Italia fu sconfitta dalla Corea del Nord, dalla Nord Corea. In queste settimane è uscito un bel libro scritto da Giovanni Tosco, che è un giornalista di Tutto Sport, che ha già pubblicato altri saggi su alcune storie di protagonisti del calcio internazionale. Che ha fatto uscire appunto Chiedi chi era Pak Do-ik, Fabbri e la maledetta Corea. Il libro è edito da Minerva. Noi siamo in collegamento con l'autore per parlare di questo libro. Allora, noi abbiamo parlato troppo spesso della sconfitta ai mondiali del 66 e l'abbiamo utilizzata come simbolo del negativo del nostro calcio. Eppure, quella sconfitta si portò dietro anche un contenzioso sportivo che costò a Edmondo Fabbri, che era l'allenatore della nazionale italiana, costò una squalifica di un anno. Ci fu uno scontro molto forte con la federazione italiana gioco calcio, che fu costretta a nominare due nuovi commissari tecnici. E affrontò una stagione particolarmente difficile, che poi paradossalmente 2 anni dopo ci avrebbe portato alla vittoria ai campionati europei di calcio. Siamo passati praticamente nel giro di 2 anni dalle stalle alle stelle. Allora, io volevo chiedere innanzitutto all'autore del libro che tipo di lavoro ha fatto e come si è discostato dal racconto che è stato fatto di questa sconfitta calcistica del 1966.
3: È stato un lungo, lungo lavoro di ricerca, ovviamente, di archivio, sia nei giornali dell'epoca, sia archivi, video. L'idea di partenza che io avevo, era quella di capire se davvero tutte le responsabilità dovessero essere addebitate al commissario tecnico Edmondo Fabbri o se ci fosse qualcosa di più, perché dal 66 in avanti la Corea è sempre stata ovviamente abbinata a Fabbri con la sconfitta vergognosa e ignominiosa che ha segnato la sua carriera, perché poi lui allenerà ancora, vincerà anche tra l'altro due Coppe Italia con Torino e Bologna, però sarà sempre per tutti l'allenatore della Corea. E in realtà, appunto, con questo lavoro di ricerca e confrontandomi anche con uno dei tre figli di Fabbri, Roberto, che era il più grande, che ha condiviso molto di quel periodo difficile, ovviamente, poi per il padre, mi sono reso conto che sì, Fabbri ha commesso ovviamente degli errori, ma che si era creata tutta una situazione molto più ampia su cui forse in passato non si era pensato di riflettere, non si era pensato di approfondirla e che valesse la pena invece riportare alla luce.
1: Ecco, ritiene che dopo quella sconfitta tutti abbiano continuato a ricordare Fabbri e abbiano dimenticato poi tutte le polemiche che sono seguite a quella sconfitta? Perché lo scontro fu anche uno scontro politico abbastanza forte, e coinvolse anche un grande dello sport italiano, Artemio Franchi, e anche il medico della nazionale Fino Fini, che poi è stato, diciamo, il medico della nazionale fino ai mondiali dell'82.
3: Sì, perché Fabbri si convinse che c'era stata una sorta di congiura non tanto contro di lui, quanto contro il presidente federale Pasquale, che era il presidente che lo aveva chiamato a guidare la nazionale nel 62. E si convinse di questa congiura, che lui stesso definì la congiura dei fiorentini, perché sia Franchi sia Fini erano di Firenze, e quindi in sostanza dentro la sua mente prese corpo e forza la convinzione che il medico avesse in qualche maniera, tra virgolette, dopato al contrario i giocatori, cioè non gli avesse dato delle sostanze, quelle regolari naturalmente, che si davano per il tono muscolare, per la condizione atletica, e che invece in qualche modo avesse voluto farli arrivare al Mondiale d'Inghilterra in una condizione atletica insufficiente. Fin dalla prima partita alcuni giocatori si erano proprio lamentati di questo aspetto. Finito il mondiale, nel tentativo di smaltire anche la delusione, Fabbri incontrò alcuni giocatori che raccontarono per filo e per segno tutte le sostanze che avevano assunto in quel periodo in Inghilterra, proprio quando erano a Middlesbrough, e poi decise di far pubblicare su Stadio, il quotidiano sportivo bolognese dell'epoca, queste dichiarazioni. E lì scoppiò il caso politico, perché i giocatori poi dissero che sì, avevano parlato con Fabbri, ma in maniera del tutto informale, mai e poi mai avrebbero pensato di leggere su un giornale queste dichiarazioni. In sostanza presero le distanze da Fabbri, le dichiarazioni erano state, diciamo, pilotate da Fabbri per ottenere il suo obiettivo, e questo portò a una situazione di enorme confusione. Fabbri, che già era stato sollevato dall'incarico, come dicevamo prima all'inizio, venne anche poi squalificato, rimase sostanzialmente fermo un anno per questa vicenda. Tentò anche con una lettera al presidente federale di recuperare a un certo punto, perché si rese conto che in qualche modo la sua linea non stava portando da nessuna parte. Però è chiaro che la squalifica era inevitabile. L'unica conclusione positiva di questa, della lettera, diciamo, del mea culpa di Fabbri, fu che Fini, che lo aveva querelato, ritirò la querela e accettò, diciamo, le scuse di Edmondo Fabbri.
1: Dunque, la relazione che si definì segreta, che Fabbri aveva presentato alla Federcalcio, venne subito spiattellata sui giornali.
3: Qualcosa, sì, non completamente, però qualcosa venne dato in pasto ai giornali, come accade tutt'oggi, no? Quando ci sono delle cose, diciamo, che dovrebbero essere segrete, ma poi puntualmente le ritroviamo su un giornale o su un altro.
1: Era normale che, diciamo, i giocatori venissero, diciamo, io ho letto un po' di cronache dell'epoca, per esempio ci fu per esempio una convocazione in ritardo di Mariolino Corso, e a un certo punto lui fece una conferenza stampa e poi la finì e disse: devo andare dal medico che mi deve fare. Allora, avevano esagerato, secondo quello che ha potuto capire lei, i medici nel fare le punture ai giocatori? E poi le volevo chiedere se da quello che avevano raccontato i giocatori emergeva in realtà qualche cosa di strano su quello che era successo.
3: Ma secondo me in realtà no, nel senso che quello che ai giocatori venne dato erano soprattutto vitamine e sostanze che, diciamo, regolari, che si usavano all'epoca. C'era naturalmente l'antidoping, quindi non fu mai rilevato qualcosa di vietato o di proibito. Certo, parliamo di un periodo in cui ci siamo poi ritrovati con gli anni a parlare di calciatori che negli anni sono morti prematuramente per malattie tumorali, soprattutto tumorali, e quindi sospetto che in quell'epoca ci fosse un utilizzo di sostanze proibite in maniera anche forse un po' disinvolta e lecito. Nel caso specifico probabilmente fu una questione di preparazione, nel senso che da quando finì il campionato a quando l'Italia scese in campo nel mondiale passò più di un mese e fu un mese molto intenso per la preparazione. Quindi probabilmente l'Italia aveva una ottima condizione atletica prima del mondiale, infatti vinse le quattro amichevoli che disputò prima di andare in Inghilterra. E poi all'improvviso si ritrovò senza quelle energie che, secondo i calcoli, avrebbero invece dovuto esserci per il mondiale. Però, per quello che è possibile dimostrare, non si riesce a sostenere la tesi che quella che fosse veramente stato attuato un doping, diciamo, alla rovescia. Probabilmente giocò quell'aspetto atletico e giocò anche una questione psicologica, perché da un certo punto di vista fu commesso l'errore di sottovalutare la Corea del Nord. Ferruccio Vaccareggi, che era il vice di Fabbri, che poi diventò CT della nazionale sia per l'europeo sia poi per il mondiale del 70, definì la squadra una squadra di ridolini, per dire che erano giocatori che mai e poi mai avrebbero potuto impensierirci. E questo errore fu sicuramente molto grave, un errore di presunzione che l'Italia poi ha a caro prezzo. Bastava anche pareggiare quella partita per passare il turno e arrivare ai quarti, ma invece perdemmo. Poi una serie di situazioni, come capita spesso nello sport e probabilmente anche nella vita, l'Italia rimase dopo poco più di mezz'ora in 10 perché Bulgarelli, che era il capitano, il punto di riferimento di Fabbri, era sceso in campo non al meglio della condizione e si infortunò, e all'epoca non potevano essere sostituiti i giocatori. E anche su quello, tra l'altro, poi si aprì un dibattito, perché allora Fabbri aveva chiesto ovviamente al medico Fini se le condizioni di Bulgarelli consentivano di utilizzarlo. Il medico aveva detto di sì, Bulgarelli stesso aveva detto che si sentiva pronto per la partita, e però l'Italia alla fine si ritrovò in 10, poco dopo subì il gol della Corea del Nord e non riuscì più a riprendere anche a livello mentale in mano la partita e quindi il proprio destino.
1: Allora, senta, nel 2022 c'è stata una denuncia di Sandro Mazzola, che in un'intervista a una rivista argentina, Libero, aveva denunciato che alcuni dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio avrebbero drogato i giocatori della nazionale italiana prima di quella disfatta. Allora, io le volevo chiedere se lei ritiene questa intervista che aveva dato Mazzola veritiera col senno di poi.
3: E secondo me è una intervista in cui le dichiarazioni di Mazzola sono in parte condizionate da tutto quello che si disse poi nelle settimane e nei mesi successivi al mondiale, diciamo quelle dichiarazioni che Fabbri raccolse. All'epoca Mazzola non disse quello. E molto tempo dopo quella pagina è stata riaperta da questa intervista al giornale argentino, però non ci sono, ripeto, prove documentali che attestino questa versione. Un po' di dubbio e un po' di mistero aleggia. Io non a caso, voglio dire, ho scritto il libro proprio perché ho pensato che ci fosse ancora.
1: Allora, Mazzola nell'intervista al Libero dice che quando era tornato in Italia, adesso non so se lui era in grado di portare queste prove al quotidiano argentino, aveva detto che si era sottoposto ad esami medici di controllo una volta rientrato in Italia, riscontrando la presenza di strane sostanze nelle proprie urine.
3: Sì, ma l'ho letta naturalmente quella intervista, però di quegli esami nessuno ha mai visto il referto, certo. Cioè non è stato pubblicato naturalmente dal giornale argentino, perché comunque parliamo naturalmente di quasi 60 anni fa, quando Mazzola ha rilasciato l'intervista, per cui chiaramente è tutto affidato ai ricordi della in questo caso di Mazzola, diciamo, della persona coinvolta. E per questo dico che rimane il dubbio, rimane il sospetto, che non può essere dimostrato dai documenti che noi abbiamo in questo momento. Non so se qualcosa potrà saltare fuori, ma credo sia molto difficile, ma rimane il dubbio, anche perché Edmondo Fabbri, dopo l'eliminazione, era un uomo che aveva sicuramente anche perso la testa, perché mai e poi mai pensava che l'Italia sarebbe stata eliminata così in fretta. L'Italia era una delle squadre considerate tra le migliori, insieme al Brasile, che fallì a sua volta quel mondiale, e all'Inghilterra, che invece vinse quel mondiale. Però non era nemmeno una persona che non aveva la credibilità per essere ascoltato. Probabilmente gestì male la situazione, smarrì un po' di lucidità nel parlare con i giocatori, nel far pubblicare su un giornale quelle dichiarazioni che invece forse non avrebbe dovuto far pubblicare, avrebbe dovuto magari presentarle in maniera diversa alla federazione per affrontare la questione in maniera più ortodossa. Resta il fatto che è un mondiale dove l'Italia esce sconfitta, sorpresa, clamorosamente, ma esce anche in mezzo sicuramente a tanti, tantissimi punti interrogativi.
1: Certo. E il rapporto tra Fabbri e Artemio Franchi com'era?
3: Non era molto buono, non era molto buono proprio perché nella testa di Franchi, che diventò poi di lì a poco, come si diceva, un grandissimo dirigente, uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano e poi europeo e mondiale, nella testa di Franchi c'era già l'idea di puntare forte su Valcareggi. Fabbri, quando venne scelto da Pasquale nel 62, era un allenatore che aveva soltanto l'esperienza con il Mantova, aveva portato il Mantova dalla Serie D alla Serie A, aveva 40-41 anni, quindi era un allenatore molto giovane e con nessuna esperienza di calcio internazionale, quindi venne accolto con molti dubbi. In più all'epoca si apriva un dibattito continuo tra chi voleva il calcio cosiddetto l'italiana, il catenaccio, quello con cui l'Inter di Herrera e il Milan di Rocco avevano anche vinto le Coppe dei Campioni, oltre agli scudetti, e chi invece voleva un calcio più contemporaneo, più all'avanguardia, un calcio che fosse anche bello da vedere, oltre che un calcio che portasse risultati. Fabbri quello voleva ottenere, quello voleva il presidente federale Pasquale. Franchi aveva invece un'idea diversa, aveva un'idea più di un calcio redditizio, un calcio che portasse, che avesse soltanto un risultato o quasi soltanto un risultato, diciamo, come obiettivo. Quindi uno come Fabbri non poteva piacergli.
1: Avevano provato a farlo fuori dopo la mancata qualificazione agli europei del 64?
3: Esatto, c'era stato un tentativo, ma il presidente Pasquale era molto convinto di questa sua scelta, tant'è che anche prima del Mondiale del 66 a Fabbri venne rinnovato il contratto per altri 4 anni, quindi in teoria Fabbri avrebbe dovuto guidare dopo la sconfitta con la Corea del Nord, diventava impensabile poter andare avanti con quell'allenatore che era stato accolto all'aeroporto di Genova da lanci di pomodori, lui come la squadra, perché poi naturalmente, torniamo al discorso di prima, Fabbri ha le responsabilità, ma qualche responsabilità ce l'ha anche la squadra. Forse la vera colpa di Fabbri è stata quella di non aver puntato su Gigi Riva, una squadra che in attacco non era irresistibile, aveva un bomber che ovviamente poi diventerà il più grande bomber della storia della nazionale.
1: Nel campionato 66-67 lui è stato il capocannoniere con 18 gol.
3: Sì, però quando arriviamo al mondiale del 66 Fabbri ha il dubbio che non abbia abbastanza esperienza internazionale, quindi lo porta in Inghilterra, ma come diciamo viaggio premio, nel senso che va in tribuna insieme a Bertini, però non può essere utilizzato, e quello è stato sicuramente un errore di sottovalutazione sia del valore della squadra nel reparto offensivo sia delle reali capacità di Riva, che invece era già un calciatore sicuramente pronto per giocare da titolare con la nazionale.
1: Quanto è durato il processo a Edmondo Fabbri, che poi lo ha portato ad essere squalificato per tutta la stagione 66-60? Tra l'altro credo che gli saltò il contratto con il Milan.
3: Eh sì, perché c'era anche quel discorso, perché lui era comunque un allenatore che è vero che era stato eliminato dal discorso europeo, però era un'Italia che giocava bene, che aveva vinto anche contro avversarie di valore, no? Come dicevamo, per cui Fabbri era un allenatore anche molto ricercato, il Milan lo voleva, poi il rinnovo con la nazionale aveva in qualche modo bloccato i discorsi del Milan, però lui alla fine dell'anno del 66, quindi a dicembre del 66, ha già l'accordo con il Torino per ricominciare nella stagione successiva. Il presidente del Torino era Orfeo Pianelli, quello che sarà poi presidente dello scudetto del Torino del 76, era di Mantova e quindi aveva molto apprezzato quello che Fabbri aveva fatto con la squadra lombarda. Per cui Fabbri ha questo processo che dura grosso modo da settembre a dicembre, più o meno, e con l'indagine federale e con le sue testimonianze, che poi arriva a una conclusione poco prima di Natale con la condanna, con la squalifica, che si aggiunge appunto all'esonero che già era stato deciso immediatamente, perché poi ovviamente a settembre l'Italia doveva ricominciare a tornare in campo.
1: Certo, il fatto che l'anno successivo lo scudetto venne vinto dalla Juventus, che non faceva parte del blocco di Edmondo Fabbri e dei giocatori che erano andati al mondiale nel Regno Unito, la fa riflettere su come erano usciti i giocatori del blocco azzurro da quel tipo di mondiale, forse un po' spossati, un po' distrutti anche fisicamente. Si può fare una riflessione su questo?
3: Sì, certamente, no, la riflessione si può fare assolutamente, della Juventus, della squadra, diciamo, dei titolari, effettivamente i giocatori erano quasi tutti del Bologna e dell'Inter, è anche vero che, ricordiamo, nel 64 Bologna e Inter arrivarono allo spareggio per lo scudetto, l'unico spareggio nella storia del campionato italiano per assegnare lo scudetto, ed erano giocatori che avevano giocato diverse stagioni ad alto livello, a livello molto alto, l'Inter anche europeo, il Bologna diciamo soprattutto in Italia, anche se poi ovviamente andò a giocare la Coppa dei Campioni, quindi probabilmente ci stava che ci potesse essere una flessione anche in questo senso, però ovviamente sono tutti, come dire, tutti spunti di riflessione importanti questi, ognuno meriterebbe davvero un'analisi a parte, ecco.
1: Come hai interpretato il fatto che dopo quella sconfitta alla nazionale, insomma, nei quattro anni successivi, insomma, andò particolarmente bene sia per l'europeo che per il mondiale del 70, e le volevo chiedere una riflessione su Fino Fini, sulla carriera, che poi lui ha chiuso la carriera come medico della nazionale nell'82, credo.
3: Sì, ma allora, la vittoria nell'europeo, per quanto un po' fortunosa, e poi il secondo posto al Mondiale 70 con la vittoria sulla Germania nella semifinale leggendaria finita 4-3, sono la dimostrazione che l'Italia aveva un blocco buono, perché comunque 6-7 giocatori di quella nazionale che perde contro la Corea del Nord andranno a comporre l'ossatura della nazionale che andrà a vincere appunto l'europeo. Quindi le scelte di Fabbri non erano poi state così sbagliate, se facciamo l'eccezione che io avevo detto di Riva. Probabilmente era un gruppo che poi si è anche ritrovato, probabilmente si è ritrovato anche con un commissario tecnico come Valcareggi, inizialmente affiancato da Elenio Herrera, che aveva anche portato un modo diverso di affrontare. Fabbri, forse per l'inesperienza, dicevo, ha un po' patito a livello mentale il ruolo che gli era stato assegnato, e probabilmente ha trasmesso anche delle insicurezze alla squadra. È una squadra che, secondo me, ha pagato anche proprio a livello, dicevo prima, mentale, no? Cioè, nonostante fossero giocatori anche già esperti, che avevano già vinto a livello internazionale, però a un certo punto avrebbe forse avuto bisogno di una guida più forte, e in quel senso Fabbri era anche stato lasciato solo dalla federazione, perché mancava la figura di un dirigente che in qualche modo facesse da collante tra il CT e la squadra, che è una figura che poi adesso nel calcio contemporaneo è molto più attuale, però già altre squadre avevano all'epoca. Ecco, quella figura lì probabilmente è venuta a mancare all'Italia.
1: L'ultima cosa, la condanna della Federcalcio contro Edmondo Fabbri è un unicum che non ha mai patito nessun altro allenatore della nazionale, che ha dovuto affrontare una sconfitta di quel genere. Fu profondamente ingiusto, al di là della portata della sconfitta, perché lo sport è fatto, e il bello dello sport è anche questo, no? Si vince, si perde, e non è detto che si debba vincere sempre con tutti, anche con quello che sulla carta è il più debole, insomma.
3: Direi che l'ultimo decennio, poco più, ci dimostra ampiamente che è così, nel senso che io credo che a un certo punto ci sia stato un vero e proprio accanimento nei confronti di Fabbri, sia dell'opinione pubblica, sia dei giornali, soprattutto dei giornali milanesi, che vedevano in Fabbri era tifoso del Bologna, allora in qualche maniera era visto, tra virgolette, come un nemico. Brera era uno dei giornalisti, ovviamente più importanti in assoluto, che non vedeva di buon occhio Fabbri, quindi ci fu una campagna molto dura contro di lui, i tifosi delusi da questa sconfitta che arriva in un momento in cui l'Italia sta vivendo un boom economico, per cui ci sentiamo in grado di dominare, siamo diventati una potenza industriale, no? Abbiamo superato paesi che erano sempre stati davanti, eccetera. Quindi cadere così all'improvviso nello sport più popolare che abbiamo aveva rappresentato proprio una ferita che molti italiani avevano vissuto sulla propria pelle. Però appunto io credo veramente che ci sia stato un accanimento in questo senso nei confronti di Fabbri. E in parte la mia volontà col libro era anche quella di riabilitarne un po' la figura, perché, come dicevo all'inizio, è un allenatore che poi ha ancora allenato, ma resterà nella storia non per quello che ha vinto e per quello che di buono ha poi fatto, ma sempre soltanto perché è l'allenatore della Corea del Nord, della sconfitta contro la Corea del Nord.
1: Sì. anche se poi c'è chi ha fatto molto peggio.
3: Quello dicevo, adesso guardiamo adesso, cioè, comunque a quel mondiale noi eravamo arrivati,
1: c'eravamo arrivati
3: in finale, no? C'eravamo qualificati battendo la Scozia nella partita decisiva a Napoli 3-0. Siamo a tre mondiali consecutivi ai quali non siamo arrivati alla fase finale, perdendo sempre contro squadre comunque o più o meno alla pari come poteva essere la Svezia o certamente inferiori come sono state poi la Macedonia del Nord e la Bosnia, quindi tutto sommato col senno di poi possiamo dire che veramente quella fu una sconfitta, fu sicuramente una delle grandi sconfitte nazionale italiana, però poi come dicevamo prima due anni dopo l'Italia diventa campione d'Europa e quattro anni dopo è in finale al mondiale. Io non credo che l'Italia, questa Italia, fra due anni possa pensare di vincere il titolo europeo, poi nel calcio non si può mai dire, però mi sembra abbastanza difficile. Ecco, io sono un ottimista di natura, però in questo caso fatico a esserlo.
1: Certo. Senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato, raccontato il suo libro Chiedi chi era Pak Do-ik, Fabbri e la maledetta Corea, edito da Minerva Edizioni. Ringrazio naturalmente l'autore di questo bel libro, quanto mai opportuno, che è Giovanni Tosco, che ci ha raccontato una storia, la vera storia di quel mondiale e del dopo mondiale. Grazie
3: a lei per l'attenzione e agli ascoltatori.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo e noi continuiamo con Lanfranco Palazzolo e con il suo La storia in 24 pezzi mancanti, un'intervista con Luigi Grassia.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con Luigi Grassia, che è un giornalista della Stampa, che si occupa di cultura, ma anche di tanti altri temi come l'innovazione tecnologica. Luigi Grassia è anche un ottimo saggista perché ha pubblicato tanti libri, nessuno dei libri di Luigi Grassia è un libro banale. Perché? Perché Grassia si occupa di temi che non sono sulla bocca di tutti, ma è un divulgatore che ci permette di riflettere su tanti temi particolari come la corruzione. Uno dei punti di forza della saggistica di Luigi Grassia è quella di divulgare la storia e quegli aspetti che noi conosciamo meno della storia. E l'ultimo libro che ha pubblicato, La storia in 24 pezzi mancanti, edito da Capricorno con la prefazione di Franco Cardini, ci aiuta molto più di tanti altri libri di storia, ci aiuta a capire come noi abbiamo interpretato, come non conosciamo certi aspetti della nostra storia più o meno recente. Allora, io chiedo all'autore innanzitutto dove finisce il compito del giornalista e dove comincia quello dello storico, perché troppo spesso noi vediamo autorevoli giornalisti che si definiscono storici. Allora, fino a dove arriva il compito dello storico e dove finisce quello del giornalista, senza fare ulteriori nomi?
4: In realtà i due lavori sono contigui. Quando faccio un lavoro, quando faccio l'altro, sento più o meno di fare la stessa cosa. Ma vorrei specificare che nella prefazione Franco Cardini dice che lui stesso non si considera uno storico, ma un professore di storia, mentre considera veri storici i nomi veramente, veramente grandi, insomma, nel settore storico. Sarebbe bene da parte di tutti volare un po' basso, ecco. Non darsi delle superarie, e non è certo il caso mio. Tuttavia, con una certa presunzione, affronto in questo libro una serie di argomenti, sono 24, poi ce ne sono anche altri in coda, trattati più in breve, quindi in realtà sono più di 24. Si tratta di tutta una serie di episodi storici che non conosciamo bene, ma non perché siamo stupidi o ignoranti noi, e neanche perché ci sia una congiura del silenzio ai nostri danni, ma perché quasi per inerzia tutta una serie di cose ci sono state raccontate a metà. Dopodiché, quando il professore a scuola o il saggista, magari anche illustre, li prende in mano e ce ne parla di nuovo, finisce per seguire l'andazzo e raccontarci semplicemente quello che tutti sanno. Mentre invece, se aggiungessimo dei pezzi e avessimo il quadro completo delle cose come sono andate, scopriremmo qualcosa di completamente diverso. Tengo molto a sottolineare la prefazione di Franco Cardini come bollino blu di garanzia, perché se no c'è il timore che qualcuno possa dire: vabbè, hai preso delle cose e poi ci hai aggiunto delle fake news e che cosa hai tirato fuori, quello che volevi. Assolutamente no, tutte le cose di cui parlo sono prese dalla storiografia ufficiale, sono tutte certificate, solo che sono poco note.
1: Allora, qual è il criterio che ha utilizzato per trovare queste storie sulle quali lei ha pubblicato, diciamo, un'ampia bibliografia al termine del libro?
4: Ma confesso che il criterio, in realtà, questo è un tipo di libro che si può chiamare libro della vita, nel senso che nasce da tutta una serie di letture. Alcune di queste cose si riferiscono a cose che ho scoperto di recente, altre che ho scoperto magari 20 anni fa. E non è che subito 20 anni fa io abbia pensato di mettermi a scrivere un libro orientato in questo modo. Guardandomi indietro in maniera retrospettiva, ho visto di aver accumulato tutta una serie di cose che permettevano di dare spessore a un libro con questo taglio.
1: Allora, dunque, tra le tante storie sorprendenti che lei ha raccontato nel suo libro, ce ne sono alcune che riguardano la storia più remota dell'umanità, ma anche quelle più recenti. Io volevo chiederle, prima di entrare nel merito dei temi, quanto ha verificato l'ignoranza storica degli italiani, nel senso che è naturale che ci siano delle lacune storiche nell'opinione pubblica. Volevo chiederle quanto sono importanti queste lacune nella consapevolezza degli italiani. Glielo chiedo anche in relazione alle reazioni che hanno suscitato i suoi libri, anche quest'ultimo libro.
4: In realtà io non credo che gli italiani siano un popolo complessivamente ignorante di storia, non direi neanche che siamo, intendiamoci, una nazione di storici esperti, ma se ci paragoniamo per esempio agli americani è una cosa abissale, cioè troviamo persone che, a meno che non abbiano un master o un dottorato universitario, conoscono la storia del loro stesso paese soltanto per monumenti. Non parliamo poi di quella dell'Italia o del Giappone, non ne sanno niente di niente. La mia impressione è che nella nostra generazione, parlo della mia e della sua, insomma, nessuno di noi due è proprio un ragazzino, ci fosse poi, certo non da parte di tutti, ma fosse largamente diffuso il desiderio di leggere e di informarsi. Temo che purtroppo nelle nuove generazioni, e non do colpa ai ragazzi, intendiamoci, ai ragazzi e alle ragazze, si trovano a vivere in un contesto completamente diverso, ci sia una certa tendenza a vivere in un eterno presente senza spessore. Non si vede da nessun passato nella loro percezione, e purtroppo hanno spesso anche la sensazione di non avere un futuro, e forse le due cose possono essere collegate. Però se dovessi dire agli italiani in generale, almeno quelli non proprio ragazzini, non li vedo nella media straordinariamente impreparati nel settore della storia. Almeno un po' di buona volontà c'è, Certo, sappiamo che la saggistica non fa grandi volumi di vendita rispetto, per esempio, ai romanzi, questo è un fatto sicuro.
1: Allora, le cose allora, che mi hanno incuriosito del suo libro, in particolare per la storia più recente, è stato le valutazioni che lei ha fatto sulla memoria storica che noi conserviamo o conservano negli Stati Uniti, ma anche noi, sul trattamento dei reduci della guerra del Vietnam, che è una guerra che tra gli anni 60 e gli anni 70 ha provocato un grave costo umano per gli Stati Uniti, anche per il paese asiatico che è stato oggetto di questo conflitto.
4: Questa in assoluto è la scoperta fra quello che ho fatto che mi ha colpito di più, perché un conto è trovare delle cose molto specifiche, molto limitate nel tempo, che possono essere false, malinterpretate, eccetera, eccetera. Ma tutta un'altra cosa è trovarsi di fronte a una colossale bufala, una fake news gigantesca, costruita nel corso degli anni e dei decenni, a cui abboccano praticamente tutti. Io credo che chiunque negli Stati Uniti, in Italia, ovunque, sia convinto della verità che apprendiamo dal film di Rambo, in cui Sylvester Stallone si dice è molto addolorato, è ferito nel profondo dal fatto che i reduci dalla guerra del Vietnam venivano accolti dai pacifisti a colpi di insulti e di faccia. Questa cosa è accettata per buona da tutti, sia dei pacifisti sia dei guerrafondai, ma ci sono storici americani che si sono messi a studiarla perché non apparteneva alla loro memoria personale, vedevano una discrepanza fra la memoria personale e quello che veniva raccontato, e questi storici, mettendo anche al lavoro i loro studenti per le tesi di laurea e di dottorato, hanno svolto delle ricerche sistematiche sulle televisioni, sui giornali, e poi non solo le TV e i giornali in generale, ma anche per esempio le fanzine di estrema sinistra, per vedere se per caso c'erano delle circostanze in cui si incitava qualcuno ad andare a insolentire i reduci. Oppure al contrario, i giornali di estrema destra, oppure quelli delle forze armate, per vedere se ci sono stati episodi in cui venivano lamentate questi tipi di violenze, ed è risultata tabula rasa assoluta per tutto il periodo, per i 14-15 anni della guerra del Vietnam. Solo una decina d'anni dopo se ne è cominciato a parlare. Ed è stata una fake news costruita, fra l'altro, forse neanche costruita da un demiurgo, magari si è costruita da sola, perché sembra modellata su quello che si diceva dei reduci della prima guerra mondiale. Lì sembra che ci siano stati effettivamente episodi del genere, anche se io suggerirei agli storici a questo punto di andare a controllare se pure quelle non sono state delle bugie costruite, sugli insulti ai reduci che hanno lasciato una ferita profonda poi, sappiamo, sui militari, alcuni dei quali all'epoca per reazione si rivolsero al fascismo, ma chissà, magari già allora erano delle balle. Sicuramente risultano delle balle queste riferite alla guerra del Vietnam, balle costruite perlomeno 10 anni dopo, ed è molto significativo che questo sia successo in un'epoca storica a noi vicina, in cui sarebbe stato molto facile in realtà controllare le fonti, perché se succede una cosa nel Medioevo o al tempo degli antichi egizi, come si faceva all'epoca? Persino i contemporanei avevano difficoltà a controllare quello che succedeva attorno a loro. Ma invece in un'epoca in cui viviamo più o meno nella vasca dei pesci, stiamo parlando degli anni 70-80, è nata questa cosa ed è tenace, perché anche dopo questi storici l'hanno svelata, si continua a credere questa cosa come una verità assoluta e assolutamente dimostrata.
1: Questo la fa riflettere sul, diciamo, anche sul ruolo che ha avuto, che ha il cinema nel cambiare la storia. Cioè, lei ha citato questa cosa.
4: Il cinema, anche la media.
1: Prego.
4: Il sistema di cui facciamo parte, di cui siamo magari vittima o possiamo anche essere corresponsabili certe volte, chi lo sa.
1: Certo. Un altro aspetto di cui lei si è occupato, che forse è quanto mai attuale per la storia che stiamo vivendo oggi, è quello della crisi della Germania tra gli anni 20 e gli anni 30, che poi ha portato alla nascita del nazismo. Allora, lei che cosa, che falso mito ha? Allora, che pezzo storico ha aggiunto rispetto a quello che ci mancava?
4: Beh, i tedeschi sono tenacemente convinti e hanno diffuso nel mondo questa convinzione che la Repubblica di Weimar, cioè quella Repubblica che fece da trade union fra l'impero guglielmino dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale e l'avvento di Adolf Hitler, sia finita per colpa dell'iperinflazione. E da allora i tedeschi hanno l'idea fissa che non importa la crescita economica, non importa il tasso di occupazione o disoccupazione, quello che conta è lottare contro l'inflazione. E questo viene dato assolutamente per scontato, ma a me pare evidente, e mi correggono gli storici, che questo non corrisponde ai dati di fatto della realtà, perché in realtà l'iperinflazione tedesca si collocò all'inizio degli anni 20 e durante quel periodo la Repubblica di Weimar non ebbe grandissime difficoltà a sconfiggere sia i moti rivoluzionari di sinistra con il movimento spartachista, sia il cosiddetto Putsch di Kapp, che era di estrema destra, sia uno stesso tentativo violento di presa del potere da parte di Adolf Hitler. 10 anni dopo che l'iperinflazione era stata completamente domata, ma 10 anni dopo, la Germania fu investita invece, assieme al resto dell'Europa e del mondo, da una terribile crisi economica che portò a uno spaventoso aumento della disoccupazione, e da lì sì si arrivò al totalitarismo, al nazismo e ad Adolf Hitler. A me pare evidente, però chiaramente i tedeschi decidono loro quali sono i loro incubi personali e collettivi. A me pare evidente però che non è l'iperinflazione e tantomeno l'inflazione normale a dover essere vista come un babau per le democrazie, ma semmai è la disoccupazione di massa, che è un incubo che ancora rischia di pesare sulle nostre democrazie, lo vediamo anche in questi giorni, in questo periodo, con il boom dei movimenti populisti, e pensiamo a che cos'altro potrà succedere quando la robotica porterà a cancellare milioni e milioni di posti di lavoro che oggi sembrano sicuri.
1: Lei ha proprio verificato questa convinzione da parte, diciamo, delle persone che si sono fatte un'idea sulla nascita del nazismo?
4: Vabbè, ma questo è qualunque cosa si lega sulla Germania, ogni volta che si parla con un tedesco ti dice questo, dice come un dato ovvio di saggezza politica che per difendere i sistemi politici bisogna difendersi dall'iperinflazione, come è successo con la Repubblica di Weimar. È una cosa che si trova in qualunque libro, in qualunque giornale, ogni volta che ci dicono quello. A me sembra un pregiudizio tenacissimo, però se trovate qualcuno che lo smentisce, io sto parlando dei primi anni 20 di iperinflazione e invece della fine del decennio, dei primissimi anni 30, col boom della disoccupazione che veramente ha tolto ogni prestigio e ogni verosimiglianza al sistema politico democratico o semidemocratico che c'era in Germania, perché c'è il rischio che di fronte alla fame la gente dica ma chi se ne importa della democrazia, questo è un rischio che esiste sempre.
1: E lei si è occupato anche, oltre che di questo pezzo mancante di storia della Germania, anche del 1989, sul periodo della caduta del muro. Allora, c'è una leggenda metropolitana, una fake news che gira su Angela Merkel. Qual è, e soprattutto che cosa ci racconta di falso della Merkel?
4: Io l'ho sentita tante volte, magari è un caso, ma scommetto che l'avete sentita spesso anche voi. Cioè che la tiepidezza di Angela Merkel rispetto all'Europa si noterebbe dal fatto che nel giorno in cui cadde il muro di Berlino, lei andò a farsi una sauna. Questo viene visto come un segno di indifferenza. E di solito quando si cita questo si dice quel giorno si riunificò l'Europa e la Merkel, apparentemente indifferente, pensò agli affari suoi. Ma anche qui inviterei a pensare che quel giorno, certo, si è riunita l'Europa, può essersi riunita il mondo, può essersi riunita tutta quanta la galassia o l'universo, ma innanzitutto quel giorno si riunificò la Germania. E dire che vedere nel fatto che la Merkel quel giorno lì sia andata a farci una sauna, si è visto come un sintomo di indifferenza rispetto alla cronaca, vorrebbe dire che Angela Merkel fosse indifferente alla riunificazione della Germania prima che a quella dell'Europa. Considerazione che a me sembrerebbe abbastanza peregrina, non ci credo che sia indifferente alla riunificazione della Germania. Sicuramente Angela Merkel ha dimostrato per molti anni di non avere lo spirito europeista che hanno avuto i cancellieri tedeschi, tutti i cancellieri tedeschi prima di lei, dal 1946 in poi. Ci ha messo molto a diventare una paladina dell'Europa, ma questa tiepidezza non la vedrei proprio riflessa nel fatto che è andata a farsi la sauna nel giorno della caduta del muro di Berlino. Eppure questa cosa qui, almeno io l'ho sentita ripetere un sacco di volte, immagino anche voi, ma magari no, magari è stato solo un caso.
1: Beh, del resto anche la Merkel non poteva, cioè la caduta del muro non sancì immediatamente la fine della DDR, nemmeno l'inizio, cioè la riunificazione della Germania.
4: Non è completa neanche adesso.
1: No, però insomma era ancora un processo che doveva svilupparsi.
4: Sì.
1: C'è anche un'altra cosa molto divertente che lei ricorda nel libro, il nome che viene dato all'America, al continente americano. Allora, lei ricostruisce un po' tutta la storia dei falsi miti sul nome del nuovo continente, che è stato molto, la cui scoperta è stata molto dibattuta, perché a un certo punto spuntò negli anni 60 la notizia che erano stati i vichinghi a scoprire gli Stati Uniti. Ci fu una cosa molto divertente che Fanfani intervenne all'ONU per dire che era stato Cristoforo Colombo a scoprire, intervenne all'ONU per dire questa cosa qui, era stato Cristoforo Colombo a scoprire l'America. Allora, qual è, chi ha dato il nome all'America? È stato Amerigo Vespucci?
4: No, allora, per evitare che poi il discorso cada, mi riallaccio a quello che lei ha appena detto. Per quanto riguarda la scoperta, secondo me non c'è dubbio che la scoperta nel senso pieno sia da attribuire a Cristoforo Colombo, perché se anche i vichinghi ci sono arrivati per primi, e ormai sembra storicamente accertato, non ne hanno diffuso la consapevolezza. La scoperta comporta qualcosa di consapevole e comporta anche una diffusione universale. Perché se uno ci arriva lì per caso, può darsi che ci siano arrivati anche dei balenieri baschi un centinaio d'anni prima di Cristoforo Colombo, dei pescatori provenienti dalla Bretagna, eccetera, eccetera. È possibile, ma se lo hanno tenuto segreto, se non l'hanno fatto sapere, se non sono stati capaci di capire che cosa era successo, questo non ammonta a una scoperta. Per quanto riguarda il battesimo, ecco, questa storia qui è proprio il paradigma del mio libro. Forse quella che si attaglia più di tutti. Perché che cosa ci hanno insegnato a scuola? Ci hanno insegnato che uno storico, un geografo tedesco, Wald Seemüller, decise di battezzare il nuovo continente, che non aveva ancora un nome. Prima si pensava fosse l'Asia, ma poi ci si rese conto che non era l'Asia. decise di battezzarlo con il nome di Amerigo Vespucci e il suo onore di chiamarlo America. Questo però puramente semplicemente non è vero, perché quello che ha scritto Waldseemüller è una cosa diversa, non è un battesimo, è una congettura. Waldseemüller constata che, nonostante il fatto che siano passati pochi anni dal 1492, qui siamo nei primissimi anni del 500, quindi una decina d'anni dopo, l'America è stata battezzata con un nome diverso da quello di Cristoforo

0: guidò una spedizione di esplorazione nel Nord America. Un commerciante di Bristol che aveva già finanziato alcune attività di navigazione nel Nord Atlantico, si offrì di pagare buona parte delle spese, chiedendogli solo una cosa: le terre che voi scoprirete, per favore, battezzatele col mio nome. E questo commerciante si chiamava Richard Americhe, scritto Americhe ma pronunciato America. Ora, non c'è la prova, non abbiamo un documento in cui si dice, ecco, io ho scoperto queste terre e per conseguenza le ho battezzate America. Però, perlomeno, è una coincidenza notevole che un personaggio che si chiamava America abbia finanziato la spedizione di scoperta di un grande esploratore e che poi dal fumo che emerge da quegli anni emerge un continente battezzato effettivamente America come lui e come lui aveva richiesto. Sappiamo per certo che lui l'aveva richiesto, sappiamo per certo che lui ha finanziato la spedizione. Non abbiamo un documento che ci dice io a nome di cosa battezzo, questo non ce l'abbiamo, probabilmente non ce l'avremo mai. Però perlomeno ci può far venire il dubbio che magari la nascita del nome America sia questa anziché l'altra.
1: C'è un pezzo mancante di storia che lei racconta che a me ha molto affascinato, che è quello relativo al generale Grant. Allora, io volevo chiederle su questa storia. Perché l'ha voluta raccontare? Perché insomma Grant ha avuto una storia simile a quella di Eisenhower e mi aveva affascinato molto questo saliscendi del generale Grant, che è stato sia il vincitore della guerra di secessione negli Stati Uniti, ma anche il presidente più fallimentare della storia degli Stati Uniti, che è stato anche, tra l'altro, purtroppo per gli americani, rieletto. Perché l'ha raccontata questa storia?
0: Ma innanzitutto io l'ho raccontata più riferimento alla guerra di secessione o guerra civile che dir si voglia, facendo le vite parallele di Grant e del generale Lee, che sono state parallele in realtà fino a un certo punto perché Lee era un personaggio dell'elite baciato destinato alle alte sfere, qualunque cosa avesse fatto nella vita, o il generale o il politico, mentre Grant era figlio, veniva da una famiglia di poveracci e fra l'altro subì nel momento di iscriversi all'Accademia di West Point, subì l'umiliazione che scrissero il suo nome in una maniera sbagliata. Quando lui lo fece presente agli impiegati, gli dissero che non che a loro non importava niente, lo volevano fare la fatica di correggerlo. Ecco, uno schiaffo del genere al generale lì non sarebbe mai stato inflitto. E per tutta la storia noi continuiamo a citare il nome di Grant, in realtà in modo impreciso, in base a quello che venne registrato quell'epoca. Dunque, lui fu un generale che si fece da sé. Possiamo dirne bene e male di lui, perché sicuramente, per esempio, per quanto riguarda la guerra del Messico, chiedo scusa, interrompo un attimo perché vedo già fatto, la batteria mi dice che si sta scaricando. Come si diceva una volta in televisione, potrei dire il bello della diretta. Già fatto. Allora, per quanto riguarda, per esempio, la guerra del Messico, il generale Grant fu un grandissimo, pur partecipando perché era un militare, fu un grandissimo critico e elaborò come il peggior esempio di imperialismo da parte degli Stati Uniti verso un'altra nazione. Anzi, penso che abbia usato delle parole ancora più enfatiche, credo il peggior esempio della storia, qualcosa di

0: genere. E ci vede oltretutto anche la nascita, la primissima origine della guerra civile, perché fino a quel momento gli Stati Uniti non avevano avuto una tradizione militarista, ma dopo di allora è successa una serie di eventi per cui, certo, anche per altre cause, ma gli stessi eserciti con la giacca blu che avevano preso Città del Messico e Veracruz, eccetera, eccetera, poi hanno bruciato Atlanta, Richmond, eccetera, eccetera. Cioè il boomerang è un po' tornato indietro, ecco. Grant è stato estremamente abile come generale, perché bisogna ricordare che il presidente Lincoln cercò negli anni della sua presidenza diversi comandanti in capo e non ce n'era uno che andava bene. È come il presidente di una squadra di calcio che prova e riprova di fronte ai fallimenti della sua squadra a cercare dei nuovi allenatori e ci ha messo, e al terzo o al quarto tentativo è arrivato a scegliere Grant come la persona giusta al posto giusto. C'è peraltro da dire che Grant interpretò il suo ruolo in una maniera un po' discutibile, cioè magari la guerra si fa così, si deve fare così, ma fece una politica della tabula rasa del sud, quello che vediamo in Via col Vento, Atlanta distrutta, sono cose che effettivamente sono successe e corrispondono al modo di fare la guerra che decise di fare il generale Grant. Magari anticipando un po' l'abitudine degli americani ai bombardamenti delle città, forse la cosa da un po' quell'epoca.
1: Ha continuato anche alla Casa Bianca.
0: No, alla Casa Bianca, no, in realtà la Casa Bianca fu un personaggio deteriore da un altro punto di vista, cioè
1: La corruzione.
0: corruzione, beveva molto, fumava molto, si fece anche venire delle malattie per colpa di questo fumo. Pur essendo lui una persona di suo assolutamente onesta, tant'è vero che morì in povertà, chiuse gli occhi di fronte alla corruzione. Addirittura il termine lobby, adesso, che si usa adesso negli Stati Uniti, deriva proprio dall'abitudine del generale Grant di non vivere alla Casa Bianca, ma in un albergo lì vicino. E i lobbisti erano quelli che si affollavano nella lobby di questo albergo per chiedere favori. Si dice che abbia ceduto una concessione ferroviaria in cambio di una scatola di sigari. Ovviamente la pochezza del regalo sta a significare che quella non era corruzione, era semplicemente dabbenaggine, ecco. Ma è molto bello una cosa, se ho tempo di raccontarla, perché nel libro c'è un ragazzo che non si chiamava ancora Mark Twain. Allo scoppio della guerra di secessione si trovava in uno stato sud, viveva in uno stato del sud, e assieme a un gruppo di altri ragazzi scapestrati si mise in testa di unirsi ai ribelli, che non erano ancora, ai ribelli confederati che non erano ancora riuniti in un esercito. Costoro scorazzarono un po' senza combinare niente, poi vennero a sapere che un terribile capitano di nome Grant stava arrivando in quella zona. E con l'intenzione di impiccare tutti i ribelli. Allora dice Mark Twain che, siccome Mark Twain, ovviamente, è un umorista come scrittore, scrive: siccome io e gli altri ci eravamo resi conto che l'esperienza della guerra non si confaceva alle nostre esigenze, abbiamo deciso di dare le dimissioni, cioè hanno disertato e si sono smandati. Però Mark Twain ha rischiato di essere impiccato dall'allora capitano Grant. Grant, in vecchiaia, come dicevo, era alla Casa Bianca, ma era estremamente povero e stava morendo per un tumore. Era preoccupato di lasciare sua moglie indigente. E Mark Twain, che era diventato nel frattempo suo amico, lo aiutò a scrivere un bellissimo libro di memorie, ovviamente ritoccato dalla mano esperta di Twain. Che ha contribuito certamente alla grandezza del generale Grant e anche al benessere della sua famiglia. È È molto bello che i due si siano incontrati o perlomeno sfiorati, la prima volta solo sfiorati, la seconda incontrati e a lungo frequentati in due circostanze così diverse.
1: Bene, e questo episodio è anche un po' la ricchezza di questo bel libro che lei ha scritto. Io la ringrazio molto per la sua disponibilità, per averci parlato di alcuni dei pezzi mancanti della storia che ci ha voluto regalare nel suo saggio dal titolo
0: Ce ne sono tantissimi altri, proprio
1: Sì, ce ne
0: tanti.
1: sono tantissimi altri. La storia in 24 pezzi mancanti, edito da Capricorno, scritto da Luigi Grassia, giornalista della Stampa, che si avvale della prefazione di Franco Cardini. La ringrazio molto per la sua disponibilità.
0: Grazie a voi.
2: Sono le 19:51, questa è Radio Radicale, l'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Adesso passiamo all'intervento di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella a Pordenone Legge alla manifestazione «Sono le garanzie dell'articolo 21 della nostra Costituzione ed è impegno della Repubblica concorrere a far sì che questi diritti siano riconosciuti a tutte le persone, a tutti i popoli». Ce lo ricorda l'articolo 10, ce lo ricorda l'accoglienza che ebbero in Italia i dissidenti provenienti dall'est europeo, gli esuli dall'Argentina e dal Cile durante le dittature militari. Buon ascolto.
3: Fondazione Pordenone Legge conferisce l'onorificenza di Ambassador of Freedom, ambasciatore della libertà, al più alto garante della Costituzione, che della libertà ha fatto non una parola retorica, ma una pratica quotidiana di responsabilità, misura e impegno civile, ricordando che la libertà non è mai conquistata una volta per sempre, va custodita, difesa e trasmessa. Per aver difeso con fermezza i valori fondanti della Repubblica, la libertà di stampa e di espressione, la libertà di pensiero, l'autonomia della cultura, della ricerca e della scuola. Per aver rappresentato l'Italia nel mondo nel segno del dialogo, della pace e della dignità della persona, richiamando il valore della memoria e della conoscenza contro ogni forma di odio, intolleranza e violenza. Per aver ricordato, soprattutto ai giovani, che la libertà è responsabilità, rispetto dell'altro e partecipazione alla vita della comunità. Pordenone Legge, festa del libro, degli autori e dei lettori, lo riconosce oggi Ambassador of Freedom, perché incarna in modo esemplare una convinzione che appartiene alla natura stessa del nostro festival. La cultura l'ende liberi e soltanto nella libertà la cultura può vivere.

rivolgo un saluto molto cordiale a tutti i presenti, alle cittadine e ai cittadini di Pordenone, anche attraverso il sindaco, che ringrazio per l'accoglienza, al Presidente della Regione, con i complimenti per il recupero del castello di Colleredo, al lungo testimone di cultura. Come lei ha ricordato, a Colleredo vi è stata una successione di appuntamenti culturali significative al massimo della vocazione di questa regione. Un saluto cordiale al Ministro Ciriani, a tutti i sindaci presenti e attraverso di loro ai loro concittadini, al Presidente Agrusti, con grande riconoscenza per il conferimento dell'onorificenza di Ambassador of Freedom e per le parole ampiamente generose della motivazione. Questa 27ª edizione di Pordenone Legge si svolge nel pieno delle celebrazioni per l'80° della Repubblica, della scelta del popolo italiano per un ordinamento che garantisse libertà e democrazia, crescita dei diritti, pace, progresso. Abbiamo il diritto di essere orgogliosi della strada percorsa. A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra. Sono il dialogo fra le culture, il confronto delle idee, i motori della storia. E nel solco della nostra storia di questi 80 anni si inserisce questa iniziativa. Festa del libro e della libertà, partendo dal libro, dal leggere come esercizio di libertà, dalla conoscenza. Pordenone Legge ha saputo riconoscerne i caratteri propri di promozione della libertà del pensiero delle persone. Non a caso, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il diritto di ogni cittadino europeo di esprimersi e di ricevere o comunicare informazioni e idee, senza dover subire ingerenze pubbliche e senza limiti di frontiera. Cultura e libertà non si fermano ai confini. Il prossimo anno vedrà Pordenone impegnata nella valorizzazione del suo essere stata proclamata capitale italiana della cultura, proprio sulla base dell'esperienza costruita in questi decenni. Saranno trascorsi 50 anni dalla Biennale che Venezia allora volle dedicare al dissenso culturale. Con questa edizione, Pordenone Legge richiama la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero, il valore del dissenso, ancor più prezioso dove viene negato. Sono le garanzie dell'articolo 21 della nostra Costituzione ed è impegno della Repubblica concorrere a far sì che questi diritti siano riconosciuti a tutte le persone e a tutti i popoli. Ce lo ricorda l'articolo 10, ce lo ricorda l'accoglienza che ebbero in Italia i dissidenti provenienti dall'est europeo, gli esuli dall'Argentina, dal Cile, durante le dittature militari. Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone e gli eventi legati a questa intuizione, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità. Può accadere quindi che il diverso pensare appaia come un fastidioso comportamento da comprimere
o addirittura da espungere, essendo difforme rispetto a un preteso comune sentire, quasi fosse un disturbo inaccettabile, lanciato contro tesi che si vogliono dominanti. Viene ancora una volta in mente quanto ha scritto Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Il buonsenso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Il pensiero unico è naturalmente strumento di oppressione. La dialettica imposta dalle voci libere, anche del dissenso, è in questo senso preziosa. Norberto Bobbio ci ricordava come il discrimine tra Stato democratico e regime autoritario è segnato dal maggiore o minore spazio destinato al dissenso. L'unanimismo si addice all'autocrazia e alle dittature ed è sinonimo di immobilismo. È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre. Il diritto a esprimere opinioni è argine all'arbitrio, è motore di rinnovamento. In un contesto sottoposto a forti sollecitazioni dirette a fare rivolgere lo sguardo al passato della storia piuttosto che al suo futuro, è opportuno porsi una domanda. La cultura esercita influenza, opera cambiamento? Ci può aiutare la riflessione indotta dalla Biennale del dissenso di Venezia che ho poc'anzi richiamato? Da dove proveniva lo sforzo di restituire libertà e piena agibilità democratica anche ai paesi egemonizzati dall'Unione Sovietica, dietro quella che Winston Churchill ebbe a definire la cortina di ferro? Il percorso non fu né breve né agevole ed evidenziò la funzione centrale della cultura. Non a caso gli intellettuali che nei diversi paesi furono protagonisti, insieme a esponenti dei movimenti della società civile, assunsero più tardi funzioni di guida nella transizione democratica. Penso ad Havel a Praga. All'inizio furono i samizdat, prodotti in modo artigianale, fatti circolare clandestinamente, discussi nelle campagne, a innescare moti di riflessione culminati in vere e proprie rivoluzioni, semplicemente rappresentando la nuda verità. Furono libri, la musica, le arti plastiche, le opere pittoriche, talvolta definite dalle dittature arte degenerata o arte decadente. Clamorosi furono i casi del dottor Zivago di Pasternak, pubblicato in Italia in prima edizione mondiale. Una giornata di Ivan Denisovich di Solzhenitsyn, sulla vita in un gulag, uscito in Russia su una rivista letteraria subito sequestrata. Entrambi gli autori, proclamati premi Nobel per la letteratura, furono perseguitati dal regime della Russia sovietica. Lo stesso accadde a Sakharov, lo scienziato che passò larga parte della sua vita a battersi per i diritti umani. Sakharov venne insignito del premio Nobel per la pace e a lui è intitolato il premio che ogni anno il Parlamento europeo dedica alla libertà di pensiero, assegnandolo a figure perseguitate per le loro idee. Il primo a ricevere quel premio fu Nelson Mandela, profeta del Sudafrica pacificato. Nessuna terra è stata indenne dal morbo della censura, del pensiero unico. Ovunque si è alzata la diga della cultura. Juan Elman, eccellente poeta argentino, perseguitato dalla dittatura che ne distrusse la famiglia. Rodolfo Walsh, uno dei desaparecidos nella tragedia di quel paese. E con la cultura si alzò il coraggio civile delle società, le madri di Plaza de Mayo, con la loro dolorosa e determinata sollevazione.
in Cile lui Sepúlveda, perseguitato e imprigionato, esiliato dalla dittatura di Pinochet. Non è avvenuto soltanto attraverso casi singoli, con movimenti letterari. La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. L'apartheid di genere, odiosa pretesa di discriminazione tra gli esseri umani, ha generato proteste, dissidenze, contro le quali sono state scatenate persecuzioni, esecuzioni, eccidi, anche recentemente. Figure come quelle di Mahsa Amini, premio Sakharov del Parlamento europeo nel 2023, dalla cui morte ha preso il via in Iran il movimento Donna, Vita, Libertà. Di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. Figure come le donne di Herat. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento. Va sempre rammentato, comunque, che il germe della libertà di pensiero, di vita, il valore delle persone, in altri termini, continua a persistere persino nei cicli più bui della storia. Come fu possibile, ad esempio, in pochi anni passare da tetri oscurantismi, l'invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe dei paesi del Patto di Varsavia, ne fu esempio nel 68, agli spiragli di speranza della conferenza di Helsinki del 75. Va ripreso il terzo cesto di quello storico evento che impegnò la libera circolazione delle persone, al libero scambio di idee e informazioni, al libero accesso e diffusione e circolazione di libri, giornali, trasmissioni radio-televisive, attività culturali tra Est e Ovest. Credo che sia utile attingere alla saggezza del poeta e artista libanese Khalil Gibran, con il suo noto aforisma: se l'inverno dicesse che ha la primavera nel cuore, chi gli crederebbe? Cultura senza frontiere, dunque libertà, i pilastri che reggono l'esperienza di Pordenone Legge, nel loro valore universale. Non è certo casuale che questa edizione riaffermi la sua internazionalità e si concluda a Praga. Alla vigilia del compimento dei 50 anni di Carta 77, il documento che con riferimento all'atto finale di Helsinki invocava libertà. Da una terra, il Friuli Venezia Giulia, ricca di scrittori che hanno animato il dibattito delle idee, da Ippolito Nievo a Pierpaolo Pasolini, di poeti come David Maria Turoldo, che ne hanno interpretato l'anima più intima, di cantori della civiltà contadina come Carlos Gorlon, esce un messaggio possente. La cultura della identità di un territorio, dei territori di questa manifestazione, da Azzano Decimo a Spilimbergo, è tutt'altro che in contrasto con l'apertura alle altre culture. Gorizia, Nova Gorizia, ne sono state protagoniste l'anno passato, come la prima capitale europea della cultura trasfrontaliera. La cultura è espressione dei territori e l'apertura alle culture trova espressione nel saper fare. La cultura, come qui si è notato, è anche infrastruttura civile, l'abbiamo poc'anzi ascoltato. È la cultura materiale della tradizione dei campi, dell'artigianato, dell'industria, dell'innovazione, dell'etica del lavoro, rappresentata dai lavoratori dell'Electrolux, ai quali rivolgo un saluto particolare,
impegnati nella difesa della loro identità.

Lo scorso anno un volume ritenuto meritevole dell'attribuzione del premio Friuli Venezia Giulia recava l'emblematico titolo di Laboratorio Pordenone, quel mix di identità, tradizione, futuro di cui anche questa manifestazione è esempio. Laboratorio, luogo di lavoro, di sperimentazione, di esperienza, di futuro, è quanto questa città e questa regione rappresentano per la Repubblica, della quale sono lieto di recarvi il saluto.

0: Così il Presidente della Repubblica Mattarella ieri a Pordenone Legge, adesso la programmazione di Radio Radicale continua con Visto dall'America, Antonello De Fortuna con Anna Guaita.
1: Visto dall'America con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce del New York. Ben trovata, Anna.
2: Buongiorno Antonello e un saluto a tutti gli ascoltatori, ben trovati.
1: Allora, i nostri ascoltatori che sono attenti ci scrivono delle mail visto dall'America @protonmail.com. Dico questo perché il primo argomento di questa sera ci è stato suggerito, no? Ci è stato chiesto proprio da un ascoltatore e parleremo
2: non uno, vari.
1: Da più di uno, esatto. Parleremo del woke, del wokeism, perché è un dibattito che è arrivato anche in Italia, anche se molto attutito. E poi ci occuperemo del futuro del Kennedy Center, ci spiegherai insomma che cosa sta succedendo intorno a questo edificio che però è un centro culturale.
2: Sì, e sì.
1: Parliamo del wokeism, ultimamente se ne è parlato anche in Italia, ma in realtà il dibattito a volte sugli eccessi ideologici e culturali negli Stati Uniti è vivissimo. L'ultima in ordine di tempo è Alexandria Ocasio-Cortez, astronascente, diciamo ormai una realtà del Partito Democratico. Walk one was crazy, ha detto. Cosa vuol dire?
2: Questo è molto interessante, il fatto che Alexandria Ocasio-Cortez, che è stata una delle interpreti del walk, intervenga in questo momento, fa entrare la discussione nella campagna elettorale. E il fatto che lei dica che bisogna prendere distanze da quella stagione significa che veramente qualcosa si è chiuso. Ora che la sinistra voglia marciare verso un woke 2 completamente diverso, mentre la destra sta facendo carne da macello di tutto quello che è stato woke. Poi bisogna capire a un certo punto però, Antonello, che cosa è stato davvero il woke, perché per la sinistra, almeno una parte della sinistra, è stata una battaglia necessaria contro profonde ingiustizie che questa società ha, e chi nega queste profonde ingiustizie o ha il prosciutto sugli occhi o è in
1: non vuole vedere,
2: certo. O non le vuole vedere. O come dicono, come dice la destra, è stata una moda intollerante delle elite, delle torri d'avorio di alcune università. E io dico che no, non è stato, si sono in mezzo in questa posizione. Allora, prima di tutto ricordiamo che la parola woke è una parola storica nella cultura afroamericana e risale al 1938 a una cantante blues che si chiamava Lead Belly, che incise una canzone per difendere 9 ragazzi neri che erano stati accusati in Alabama falsamente di aver violentato 2 donne bianche. E quella canzone, alla fine, dopo questa canzone, questa cantante disse: "Stay woke", state svegli, state attenti, cioè se passate nello stato dell'Alabama state attenti, perché se siete neri
1: vigilate,
2: può
1: perché
2: succedere
1: è pericoloso,
2: questo.
1: Certo.
2: Questo era,
1: quindi ha quasi 100 anni questa parola.
2: Ha quasi 100 anni ed aveva questo proprio, era un messaggio, un avvertimento, ecco, da avvertimento è diventato in questi 100 anni un movimento. Ora, come si è trasformato in un movimento? Moltissimi studiosi importantissimi negli Stati Uniti hanno studiato questo passaggio e alcuni sono arrivati a una conclusione molto interessante, che tutto risalga a uno studioso di grande importanza, purtroppo morto troppo giovane, Edward Said, che era un intellettuale palestinese americano che insegnava alla Columbia. Io ho avuto la fortuna di intervistarlo per il Messaggero ben 2 volte, che aveva scritto nel 78 un libro che si chiamava Orientalism, che c'entra l'orientalismo col woke? Ok, il suo argomento era questo, che per secoli l'Occidente aveva studiato l'Oriente inventandolo come immagine e presentandolo come arretrato, incapace di governarsi, irrazionale, e questa rappresentazione non era innocente, perché rendeva così naturale il dominio coloniale dell'Occidente, che invece
1: era interessata, certo.
2: Che si presentava come razionale, civilizzato, adulto, insomma, ci voleva l'Occidente per governare l'Oriente. E a un certo punto questo libro ha fatto veramente un'enorme esplosione negli studi umanistici, perché molti studiosi hanno cominciato a pensare, a studiare come il linguaggio, così mutatis mutandis, e le rappresentazioni dominanti, così come erano state usate, diceva Said, per deformare l'interpretazione dell'Oriente, venivano usate per deformare l'interpretazione delle donne, delle minoranze etniche, dei migranti e di tanti gruppi vivi di potere. E da qui, da questa come dire, scioglimento, apertura che improvvisamente avviene negli studi, si arriva gradualmente all'attivismo contemporaneo attraverso cosa? L'individuazione di, per esempio, di stereotipi nascosti nel linguaggio, di contestazioni, di narrazioni che i gruppi dominanti fanno, appunto, delle donne, delle minoranze, eccetera, eccetera. E arrivano quindi improvvisamente, nel corso di un po' di anni, nelle università, il canone universitario si allarga, entrano autori e professori e testi che non sono solo maschi, che non sono solo bianchi, che non sono solo europei. E viviamo la nascita del politically correct, che all'inizio, negli anni 90, si batte contro tutto ciò che è discriminazione, e quindi si batte per il multiculturalismo, si batte per l'affirmative action e quindi l'apertura della società verso tutti i gruppi che sono discriminati. Ora, il politically correct e il woke non sono esattamente la stessa cosa, ma il woke non esisterebbe se non ci fosse stato prima il politically correct. Si passa da questo politically correct, che studia le regole del discorso, a pian pianino a rivedere i comportamenti. Il woke non vuole solo rivedere il discorso, come ti riferisci a una donna, come se fai dai da lavorare a una donna, a un nero del Mozambico o no, ma vuole intervenire direttamente dentro i rapporti di potere. E le intenzioni, badate, sono sacrosante, sono buone, inizialmente sono perfettamente condivisibili. C'è il riconoscimento che la società americana portava, e in realtà porta ancora in gran parte, le conseguenze della schiavitù, della segregazione, dell'esclusione della donna, della persecuzione degli omosessuali, della discriminazione verso tante minoranze. E quindi il woke ha avuto il merito di ricordare che il fatto che fossero passate delle leggi che dovevano garantire l'eguaglianza non significava affatto che il diritto era stato realmente protetto nella realtà.
1: Perché nella pratica c'era questa uguaglianza.
2: Sì, che il diritto può essere affermato con le parole, ma restare disatteso nella realtà dei fatti. Ed ecco quindi che, per esempio, nasce Black Lives Matter. Siamo nella stagione degli ammazzamenti da parte della polizia. Trayvon Martin in Florida, Michael Brown in Missouri,
1: ricordo, certo.
2: George Floyd in Minneapolis, Breonna Taylor in Kentucky, tutta una serie di giovani neri non armati, disarmati, vengono uccisi. Nasce Black Lives Matter, un gruppo di donne comincia a parlare delle molestie che ha vissuto, nasce Me Too, la campagna, l'affirmative action del politically correct diventa DEI, cioè il tentativo per l'inclusione e l'eguaglianza nelle aziende, nelle università, nelle istituzioni. Cioè, c'è uno sforzo iniziale che è fresco, forte e pieno di speranza. Qual è il problema però? È qui che bisogna riconoscere alla destra delle ragioni che avvengono, e un po' anche perché siamo nella stagione della pandemia, quindi del momento molto strano della società, siamo chiusi in casa, eccetera, arriva la deformazione anche dopo questa affermazione di principio, di lotte che tutti possiamo condividere, chi non vuole, per esempio, la riforma della polizia dopo tutte queste giovani assassinati innocenti. Solo che dalla riforma, reform the police, arriviamo a the fund the police, quindi arriviamo a un estremismo. Quando sull'onda del Me Too qualcuno dice bisogna ascoltare le donne quando denunciano la violenza, diventa bisogna sempre credere a tutte le donne quando denunciano una violenza, come se non dovessimo verificare i fatti, e ricordiamoci anche che tutti siamo innocenti finché non siamo provati colpevoli, quindi sì. Ecco un'altra forma di estremismo. O il DEI, l'affirmative action, quindi la lotta contro il razzismo, diventa che a un certo punto ti trovi che se hai una domanda o un'incertezza o un dubbio, improvvisamente questo diventa prova che sei razzista, diventa sintomo di una contaminazione morale, non sei più puro nella tua lotta.
1: Quindi questi eccessi ideologici, in particolare nelle università, hanno creato scompiglio.
2: Sì, ma voglio dire, eccessi ci sono stati, Antonello, li ho visti anche con i miei occhi, come ho detto e stradetto, sin dal primo giorno, non dal primo, ma dal quindicesimo giorno in cui sono arrivata negli Stati Uniti, o sono vissuta nelle università, le conosco dall'interno, ci sono state dubbiamente negli eccessi sono esistiti e non sono state solo invenzioni della destra, ma la verità è che la loro eco è stata immensamente più grande della loro diffusione, e che questi eccessi erano perfetti per i social network. Ricordiamoci, siamo nell'esplosione di YouTube, di Facebook, di Tweet, poi diventato
1: quindi,
2: X, eccetera.
1: Di un caso che può diventare problema nazionale.
2: Sì, perché negli Stati Uniti esistono più di 4.000 colleges. Questi fenomeni di cui ti ho parlato, e che hanno avuto fenomeni, per esempio, di oratori che sono stati sommersi di grida,
1: contestati,
2: ma in modo violento, non violento con la violenza, ma in modo aggressivo, in modo orribile. Qui a Yale abbiamo avuto il caso di una docente, Erika Christakis, che addirittura si è dovuta dimettere perché aveva in un messaggio che invitava gli studenti a evitare, questo siamo nel 2015, evitare costumi di Halloween che potessero essere offensivi, praticamente evitare che qualcuno si vestisse da afroamericano. Lei aveva scritto una risposta: ma lasciamo tutti liberi di esprimersi, perché è giusto che anche i giovani facciano degli errori, eccetera, eccetera. Questa semplice risposta le era valsa un attacco feroce, suo marito era stato attaccato, insomma, alla fine lei si è dovuta dimettere. Quindi effettivamente sì, ci sono stati degli eccessi terribili, e addirittura ti dico che io alle volte, parlando con mio marito, ho detto: qua mi sembra la rivoluzione culturale cinese di Mao Zedong. Naturalmente
1: parti certo, un clima, diciamo, a volte hai preoccupazione anche come ti esprimi, anche insomma usare le parole.
2: Arriva un momento in cui si afferma, diciamo, un meccanismo che definirei inquietante, che debba esistere un'ortodossia morale indiscutibile, e chi la contesta va denunciato, va isolato, insomma, o il dissenso viene delegittimato. non ci deve essere dissenso. Ma questo però, ripeto, sui 4.000 e passa con università e college che ci sono in America, succede in un pugnetto di università, solo che sono quelle più visibili, Columbia, Yale, Harvard, che sono quelle che fanno comodo, perché appunto sono quelle sempre, sempre sotto, osservate dai media, sempre note nel tutto il mondo, per cui dicevo,
1: quelle che fanno notizia, certo.
2: Fanno notizia e sono molto utili per chi vuole fare una campagna, soprattutto sui social. Ed ecco che nasce l'anti-woke della destra. Allora, mentre l'anti-woke ha appunto dei motivi reali, concreti per protestare, a sua volta crea il proprio conformismo. Questo è il punto importante su cui dibattere, perché per esempio io sono sicura che in Italia, mentre tutti hanno parlato del fatto, ho sentito dire che gli studenti neri sono avvantaggiati nelle università americane, prima di tutto dal 2023, dalla sentenza della Corte Suprema del 2023, questo fatto non esiste assolutamente, per niente, posso garantirvelo. Si può un'università nell'ammettere uno studente può tener conto della sua difficoltà
1: della situazione, diciamo,
2: della situazione, esatto, della famiglia, cioè, eccetera, ma le razze,
1: non certo il colore della pelle.
2: E però chi ha diffuso questa storia si è dimenticato comodamente di dimenticare che c'è una vera ingiustizia nelle ammissioni di queste università, che è il white privilege, cioè i figli dei legacy, dei ricchi che hanno dato contributi all'università, dei ricchi che si sono già laureati in quella università, quindi per eredità hanno diritto a farci andare gli studenti.
1: Quello resiste.
2: E come se esiste? Ne avete parlato in Italia di questo?
1: No.
2: E questo
1: no,
2: è il white privilege. E chi mi viene a dire che il white privilege non esiste, ti posso giurare sulla Bibbia che esiste.
1: No,
2: e quindi
1: qui arriva solo un dibattito da social, quindi puoi immaginare quanto,
2: appunto,
1: sia poco. Appunto.
2: Quindi questo fatto esiste nelle grandi università, Harvard, Yale, Princeton, tutte le Ivy League, ma anche le università più importanti, North Carolina, University of Virginia, eccetera, esiste quello che si chiama la legacy, cioè la corsia preferenziale per gli studenti che sono. E come pensate che Donald Trump sia stato ammesso all'University of Pennsylvania alla facoltà di economia? Perché suo padre aveva dato alla facoltà di economia dell'University of Pennsylvania non so quanti milioni di dollari di regalo. Quindi questa è una cosa che volevo dire e ci tenevo a dire.
1: Corsia preferenziale. Un minuto prima di cambiare.
2: Voglio finire, esatto. Per dire questo. C'è una differenza tra quello che è stato il woke e quello che ora è l'anti-woke. Il woke, il conformismo woke, poteva esercitare pressioni sociali e professionali sgradevoli, come ho detto e ripetuto, poteva scatenare campagne, isolare un docente, poteva intimidire un'amministrazione al punto che poteva cancellare l'invito di un oratore, eccetera. Ma il conformismo anti-woke, tenetelo presente, ha alle spalle un presidente, una Corte Suprema, una Camera e un Senato che possono fare leggi, influire sui bilanci, sui contratti federali, sul potere di licenziare, di sopprimere coloro che sono stati assunti con l'equal opportunity. Quindi vedete la differenza. C'è il rischio che l'anti-woke butti l'acqua sporca con il bambino.
1: Ha
2: il potere di farlo. Capito?
1: Per
2: mentre
1: questo
2: io
1: l'intervento
2: vi ho detto,
1: della Cortes, secondo te, quindi di cercare di riportare il dibattito?
2: È chiaro che l'Alessandro Ocasio-Cortez voglia in qualche modo dire abbiamo esagerato, Woke One ha esagerato, ma non dimentichiamoci che a fondo c'erano delle cose giuste. il reform the police, non defund the police, ma reform the police, perché la polizia americana è armata e spesso pericolosa. Ascoltate le donne, non credete automaticamente a tutte le donne, ma ascoltatele, perché c'è la tendenza spesso a dire boh sì, te la sei cercata, eccetera, eccetera, e non ascoltare le donne.
1: Conosciamo conosciamo purtroppo questo refrain.
2: Ecco, quindi volevo fare un pochino chiarezza fin dove woke ha esagerato, è stato a momenti veramente repressivo, ma a monte c'erano delle ragioni che tutti condividiamo, che dovrebbero essere corrette. E speriamo che in questa che Ocasio Cortez, che è una donna intelligente, ricordatelo, di tutte quelle del gruppo.
1: Ne parleremo, Anna. Dovremmo fare una galleria dei leader possibili democratici, senza parlare ancora della corsa presidenziale, però diciamo di chi è uscito fuori.
2: Sta venendo fuori, sì, perché ho visto che nei social molti ascoltatori, molti dei miei followers mi dicono ma non c'è nessuno, no, c'è un sacco di gente di gran valore.
1: L'impressione da qui è abbastanza indistinta, non sappiamo, diciamo, la conoscenza è abbastanza ancora
2: Lo so, perché non sono famosi. Perché noi nei giornali italiani non abbiamo tutto questo spazio per parlare, che ne so, del governatore dell'Illinois o cose del genere, purtroppo, perché...
1: Però lo troveremo noi.
2: Sì,
1: allora,
2: va bene.
1: Abbiamo qualche minuto per parlare del Kennedy Center, che è a Washington, anche, è un centro culturale. Un giudice recentemente ha imposto che qualsiasi lavoro debba essere fatto deve essere comunicato preventivamente un mese prima. Ma perché? Cosa succede?
2: Allora, prima di tutto vorrei che i nostri ascoltatori sapessero che il Kennedy Center evoca grandi emozioni in tutti gli americani, perché non è semplicemente un teatro. Allo stesso tempo è una grande istituzione culturale, un grande edificio federale, ma è anche il monumento nazionale dedicato a John Fitzgerald Kennedy, il presidente ucciso nel 63. Quando fu nel 1958, quando fu firmata la legge da Dwight Eisenhower, pensa un po', perché si creasse un National Cultural Center, gli Stati Uniti, che tradizionalmente erano diffidenti verso l'idea di un'arte nazionale finanziata dal governo, decisero che invece le arti sceniche meritavano una casa accanto a tutte le altre istituzioni politiche e artistiche della capitale, e volevano essere pari alle grandi capitali europee. E così nasce. E allora John Kennedy e Jackie Kennedy furono importantissimi nella raccolta dei fondi di questo che doveva essere un centro culturale, e poi quando Kennedy fu ucciso fu nominato a lui e diventò il monumento vivente. Perché vivente? Perché attraverso questo teatro sono passate tutti grandissimi della cultura americana. Tra l'altro vorrei dire che nell'86, me lo ricordo bene, Placido Domingo interpretò la prima mondiale di Goya di Giancarlo Menotti, quindi anche noi italiani, ecco.
1: Abbiamo un pezzo
2: un pezzettino. Sì. Ma ci sono passati, voglio dire, tutti i grandi nomi della cultura americana sono passati da lì. Allora, però, Trump, appena nel suo secondo mandato, ha deciso che doveva essere nominato anche col suo nome. Si è fatto nominare amministratore delegato e ha cominciato a decidere che cosa si rappresentava, che diceva appunto che era diventato troppo woke. Ecco, guarda un po'. Adesso c'è una lotta, diciamo, si intrecciano tre crisi. La prima è edilizia, diciamo così, perché effettivamente questo palazzo, che è vecchio di 50 anni, ha bisogno di essere aggiustato, sono caduti dei calcinacci, eccetera, eccetera, quindi ha bisogno di lavori. La seconda è un problema economico, perché da quando Trump è diventato l'amministratore delegato e il consiglio di amministrazione è formato solo da suoi fedelissimi, moltissimi artisti si sono rifiutati di andarci, moltissimi degli abbonati hanno restituito l'abbonamento e moltissimi del pubblico si rifiutano di andarci, quindi c'è stato un crollo della vendita di biglietti, di abbonamenti, eccetera. E la terza crisi è istituzionale, perché Trump vuole, ha detto che salverà, è pronto a salvare il Kennedy Center, purché ci sia un riconoscimento personale, cioè vuole in un modo o nell'altro che ci sia il suo nome. Il giudice ha detto no, il nome non ci può stare, perché il nome Kennedy è stato dato con una legge del Congresso e può essere modificato solo con una legge del Congresso, non puoi decidere tu che si chiama come te. E questa era stata la decisione del giudice. E lui adesso cosa dice? Sì, io raccolgo i soldi e lo faccio riparare, però cosa c'è per me in ciò? Come al solito Trump è transazionale, io faccio questo, se voi mi date qualcosa. Questo per un centro culturale che in realtà per definizione appartiene alla nazione ed è sempre stato mai partitico. Kennedy Center,
1: e poi un presidente sono... insomma non dovrebbe diventare l'amministratore di un centro culturale.
2: Non lo è mai stato. I presidenti ci sono andati sempre tutti, repubblicani, democratici, ci sono stati spettacoli progressisti, spettacoli conservatori. Questa cosa che dice Trump che è diventato woke è veramente una bufala. C'è di tutto passato a artisti conservatori, artisti progressisti. È veramente un contenitore di tutta la cultura americana e questo bisogna riconoscerlo a questo centro che ha fatto un lavoro veramente eccellente finora. Ora è chiuso e non si sa se resterà, quanto tempo resterà chiuso, se si troveranno i soldi e addirittura c'è stato un fotografo.
1: Esatto, ha fatto uno scoop, no? Quello che si chiama uno scoop.
2: Scoop, perché si vede la fotografia, si vede Trump che ha un disegno per l'abbattimento del Kennedy Center. Ora, tutti hanno detto, guardate, ricordatevi che questo presidente ha già abbattuto una parte della Casa Bianca. Quindi non è una idea così peregrina che lui possa dire vabbè, non volete dargli il mio nome, lo abbattiamo e ne costruiamo uno nuovo con il mio nome. Non è un'idea del tutto peregrina, potrebbe succedere.
1: Immagino insomma, le polemiche che sono nate da questo scoop fotografico.
2: Maria Shriver, che è una Kennedy della seconda generazione e l'ex moglie di Schwarzenegger, è venuta fuori con un tweet feroce contro Trump, veramente feroce. Ma io devo dire che sono abbastanza stupita dal silenzio di Caroline Kennedy, che è la figlia di John Kennedy e che finora ha mantenuto un silenzio molto
1: avrebbe limitoso. Tutto il diritto di fare fuoco e fiamma, certo.
2: Avrebbe, strano che non lo faccia. Ecco, staremo a vedere, ma sai, è una questione di giorni, perché per adesso è chiuso, dice, ufficialmente per una settimana. Bisogna vedere che cosa stabilisce il congresso, purtroppo è in vacanza. Mike Johnson, lo speaker della Camera, pur di evitare di dover votare sulla legge presentata per l'impeachment di Pete Hegseth, ministro della difesa, ha dichiarato che ha messo in vacanza tutti i deputati che torneranno solo dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Quindi,
1: e quindi questa assenza della rappresentanza
2: del legislatore. Sì.
1: Noi ci dobbiamo fermare. Come avete visto, insomma, gli argomenti sono tanti, tutti interessanti e anche soprattutto quelli che ci consigliano i Red Ascoltatori. Anna, ci fermiamo qui, torniamo tra 7 giorni, vedremo gli argomenti, se si parlerà di, probabilmente parleremo del Partito Democratico, vediamo, insomma, lasciamo qualche giorno e poi decidiamo. Anna Guaida, un saluto e un abbraccio.
2: Aspettiamo a vedere anche cosa chiedono gli ascoltatori, se hanno delle idee.
1: Assolutamente. Visto dalla mail, protonmail.com. Grazie Anna Guaida.
2: Buon fine settimana a tutti.
0: Era Visto dall'America a cura di Antonello De Fortuna. Siamo all'appuntamento con il notiziario. Lorenzo Bruschi, regia, Andrea Billau in studio. Iniziamo con la scuola. La scuola come antitesi dei ghetti. Questo in sintesi il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto inviare da Amatrice, dove ha scelto di inaugurare l'anno scolastico. Una scelta piena di significati. La ripartenza della scuola appare come un foglio nuovo, immacolato, tutto da scrivere. Ed è un po' quello che si sono trovati a dover fare gli abitanti, con i loro tanti bambini, di Amatrice, dopo il terremoto del 24 agosto 2016, di cui la città porta ben visibili segni ancora oggi. Il presidente lo sottolinea in apertura, citando Amatrice, Norcia, Arquata del Tronto come capitali d'Italia della ripartenza. Tuttavia, in giorni in cui si torna a parlare di tetto alla presenza di studenti stranieri nelle scuole italiane, suonano ancor più forti le parole del capo dello Stato. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, aperta a tutti, così dispone l'articolo.

0: La questione educativa non è un tema tra gli altri, né si riduce a programmi e metodologie, tocca il cuore della nostra convivenza. Questo lo ha detto nell'intervento di apertura del Consiglio Episcopale Permanente della CEI. Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo. Così Zuppi, secondo il quale i recenti episodi di violenza devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo, e ha ricordato le sfide non più rinviabili indicate da Leone nella Magnifica Humanitas. La prima è quella delle diseguaglianze educative. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e pace. Interviene la UIL Scuola. L'idea di Meloni di introdurre un tetto agli alunni stranieri nelle classi rischia di trasformare un tema complesso come l'integrazione in uno slogan elettorale. Se si vuole davvero favorire l'integrazione è necessario potenziare l'organico della classe di concorso A23. I circa 1000 docenti attualmente in servizio non sono sufficienti a garantire percorsi strutturali per l'apprendimento dell'italiano, lo afferma Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UIL Scuola. Interviene anche Vannacci. Meloni e il centrodestra inseguono Vannacci. Bene l'eliminazione del bollo auto, che era già nel nostro programma. Bene anche il tetto degli stranieri in classe, che faceva parte della risoluzione di futuro nazionale contro l'islamizzazione delle scuole approvata in Commissione Cultura della Camera giugno scorso. Ora mi faccio vedere meglio, così non vi perderete nel tentativo di inseguirmi. Così sui social il leader di Futuro Nazionale. Ma su questa questione ascoltiamo adesso le interviste realizzate da Lanfranco Barazzolo con Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Cultura della Camera, e con Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Radio Radicale, siamo con Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Sport e Editoria, per parlare con lui delle dichiarazioni di Giorgia Meloni ieri durante un suo intervento in chiusura di una importante festa dell'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, in cui è intervenuta sul tetto agli alunni stranieri nelle classi e poi anche sul numero importante, che è quello del niqab. Allora, io le volevo chiedere, insomma, come ha trovato un po' le reazioni del mondo politico a questa proposta, che mi sembra alla platea dei giovani di Fratelli d'Italia è piaciuta molto, ma che aprirà indubbiamente un grosso dibattito.
2: Non solo ai giovani che hanno fatto una straordinaria festa a cui ho partecipato con grande piacere, un profondo ritrovarsi, visto che sono sempre stato un po' responsabile immagine delle tutte le feste giovanili fino al 2017. E credo che la proposta sia coerente con la situazione attuale in Europa e in Occidente, anche passato da poco l'anniversario che ci ha visto ricordare Oriana Fallaci come donna di sinistra che per prima lanciò una vera e propria battaglia culturale a difesa dell'Occidente dopo l'11 settembre in particolare. Ricordiamo il suo gesto di levarsi il velo davanti a Khomeini nella famosa intervista che ha fatto storia, e questo annuncio del Premier Meloni su divieto di velo e di hijab alle ragazze che appunto sono in Italia, alle donne che sono in Italia, è anche una forma di rispetto di quella parità in maniera retorica, anche pletorica, spesso invocata dalle donne di sinistra, e che fa cortocircuito con il politicamente corretto rispetto a quelli che sono i dettami dell'Islam, che su rispetto della donna certo non può insegnare niente all'Occidente. E poi l'altro provvedimento storico che abbiamo sempre sostenuto fin da quando governavamo la capitale, e cioè il fatto che ci fu il famoso caso della

0: Giacane, dove la maggior
1: C'erano solo
0: parte,
1: studenti stranieri.
0: sì, c'erano due o tre studenti italiani e solo studenti stranieri, addirittura alcune classi con totalità di
1: A
0: stranieri.
1: Tortignattara.
0: Sì, esatto, a Roma. E questo è un caso, cioè, fu un caso eclatante, ma purtroppo ormai rischia di essere normalità in molti quartieri periferici delle città italiane.
1: È una proposta di integrazione questa, più che.
0: Esattamente, perché? Perché oltre a questo c'è anche l'obbligo per i genitori dei ragazzi che hanno una normale tendenza a integrarsi, perché tra ragazzi si gioca, si sta insieme, quindi c'è una normale assimilazione, ma il problema è che poi quando tornano a casa questi ragazzi parlano lingua d'origine e i genitori non parlano italiano, soprattutto le donne. Per cui l'obbligo di corsi di italiano per i genitori è fondamentale per l'assimilazione, è l'esatto contrario del razzismo. Perché? Perché avere delle classi dove gli italiani non siano la minoranza permette una vera integrazione. Avere i corsi di italiano per i genitori che non parlano bene l'italiano è a favore di una vera integrazione, di un'integrazione positiva, quindi è l'esatto contrario del razzismo. Poi c'è il tema dei valori non negoziabili dell'Occidente, per cui se vieni nella mia terra devi rispettare le regole, se vieni in Europa devi rispettare le regole europee e italiane se vieni in Italia, per cui non puoi imporre la Sharia come legge, sappiamo che è una legge religiosa e teocratica, ma devi rispettare il convivere civile che è previsto in Occidente, che è frutto di battaglie secolari per la parità di uomo e donna, per il rispetto dei diritti dei bambini, per tutto quello che conosciamo.
1: Sarà realizzabile? Qualcuno ha detto, cioè, ha guardato positivamente a questa proposta, però ha detto sarà difficilmente realizzabile. Lei vede delle grosse difficoltà?
0: Parlo anche da Presidente della Commissione Istruzione. Sicuramente è complesso perché ci sono purtroppo, per una questione abitativa, ci sono dei quartieri che ormai sono diventati a maggioranza straniera, per cui è una questione proprio di distribuzione dei ragazzi. Ma facendo un'attenta pianificazione si potrà trovare una soluzione a questo, oltre a rafforzare i processi di integrazione che passano dai corsi extrascolastici per l'italiano, che passano attraverso lo sport, che anche contribuisce all'amalgama e alla creazione di una comunità positiva. Insomma, ci sono tante, tante strade che stiamo percorrendo perché, ripeto, la destra italiana non è razzista e il vero razzismo è quello che è successo in Francia, in Germania e in tante altre nazioni europee dove si sono creati dei quartieri ghetto che hanno la Sharia come unica legge e l'islamismo non certo moderato come dimensione. Quindi noi stiamo lanciando ancora una volta col Premier Meloni un nuovo modello, un modello di vera integrazione che vale soprattutto, segue soprattutto il principio che se vieni in Italia devi rispettare le nostre leggi.
1: Temete che qualcuno vi accusi di rincorrere Vannacci? Non c'entra nulla questo.
0: Non c'entra nulla, ha sempre fatto parte del nostro programma, dei nostri valori. Semmai è Vannacci che rincorre noi, perché sappiamo che oltre a Vannacci, che faceva il militare, anche un bravo comandante, ma faceva il militare, non si è mai occupato di politica e peraltro è cresciuto per lo più all'estero.
1: In
0: Ci
1: Russia,
0: sono,
1: anche
0: in Russia ci
1: in
0: ha
1: Russia.
0: lavorato molti anni, ma lui è cresciuto in Francia fino alla maggiore età. Quindi conosce poco
1: Problemi italiani.
0: il mondo politico italiano, la politica italiana. E chi ha intorno sta scimmiottando, che sono molto spesso scorie del centrodestra, sta scimmiottando il nostro programma in maniera anche un po' alla crozza e sinceramente non lo temiamo. Come ho avuto modo già di dire in un'altra intervista pubblica, questo governo, il governo Meloni, ha il record dei rimpatriati, il record del blocco dei Dublinanti, hai il record del blocco degli sbarchi. Di che parliamo? Di niente.
1: Grazie come sempre a Federico Mollicone, Fratelli d'Italia.
0: Grazie.
1: Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli di AWS per parlare con lui delle parole di Giorgia Meloni che ieri, chiudendo un importante appuntamento dei giovani di Fratelli d'Italia, ha lanciato alcune proposte che stanno facendo molto discutere. Allora, quella del niqab, delle donne di fede islamica, cosa ne pensa? Qual è la sua valutazione su questa proposta?
2: Che Giorgia Meloni è disperata e che quindi rincorre Vannacci e l'estrema destra neofascista per cercare di prendere voti. Ma la domanda è: sono questi i problemi della scuola pubblica italiana? Noi abbiamo gli insegnanti che sono i meno pagati in Europa. Abbiamo 320.000 precari tra insegnanti e nel personale ATA. Abbiamo i ragazzi disabili che non hanno adeguata assistenza e insegnanti di sostegno che sono abbandonati anche a volte, purtroppo, nella disperazione dei genitori che non sanno a chi rivolgersi per garantire un'istruzione o comunque sia un elemento di integrazione e inclusione dei propri figli. Quindi sono questi i problemi? Il problema è il burka, ma di che stiamo parlando? Di percentuali infinitesimali? Stiamo parlando del tetto agli stranieri e che cosa facciamo quindi? Non garantiamo l'istruzione. Voglio ricordare che dentro una scuola pubblica, in una scuola, nessuno è straniero, perché l'istruzione è un elemento che va garantito a tutti e che fa crescere e garantisce civiltà alla nostra società. Questo Giorgia Meloni lo dimentica e fa propaganda elettorale sulla pelle dei bambini.
1: A proposito di bambini e di ragazzi, volevo chiederle sul tetto di stranieri nelle classi. Allora, ritiene che questa sia una proposta realizzabile? Perché ci sarebbero, insomma, grossi problemi logistici per la realizzazione. Allora, la scuola è attrezzata per organizzarsi in questo senso? E come si interviene?
2: Stiamo restando che già esiste una circolare del 2010 che prevede un tetto del 30%. Di là di questo aspetto, la domanda è: cosa si fa di questi ragazzi? Si fanno più classi? Si assumono più insegnanti? Li si mandano dove? Oppure non li si mandano più a scuola? È una follia totale.
1: Oppure
2: Se
1: si frazionano le classi?
2: si frazionano le classi con quali insegnanti? Dobbiamo assumere insegnanti se frazioniamo le classi? Oppure se aumentiamo le classi dobbiamo ugualmente assumere insegnanti, oppure allontanare ragazzi da una scuola verso un'altra, a quanti chilometri di distanza? Questo è un vero e proprio atteggiamento di persecuzione ideologica per fare la propria campagna elettorale, ma ripeto, questi non sono i problemi della scuola pubblica. I problemi della scuola pubblica sono la fatiscenza degli edifici scolastici pubblici su cui il governo non è intervenuto nonostante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono gli stipendi bassi degli insegnanti, sono gli insegnanti che mancano per i ragazzi, bambini e bambine portatrici o portatori di disabilità. Tutto ciò Giorgia Meloni l'ha dimenticato perché evidentemente non sa più che cos'è la scuola pubblica.
1: Un'ultima domanda, quanto vedremo questa serie di rilanci, di proposte, dopo il bollo è arrivata anche questa proposta, questa corsa a fare, diciamo, degli impegni politici per superare il principale avversario, il principale nodo politico?
2: Ne assisteremo a tante altre. Abbiamo capito che Giorgia Meloni adesso si sta comportando come se fosse il leader dell'opposizione, dimenticando che in realtà è colei che ha governato l'Italia in 4 anni e mezzo, portando a una situazione economica disastrosa dal punto di vista economico e sociale, con una posizione anche dal punto di vista del diritto internazionale vergognosa, totalmente succube alla logica di Netanyahu e di Trump, e quindi adesso si comporta da leader dell'opposizione. C'è un problemino, lei governa da 4 anni e mezzo.
1: Grazie come sempre ad Angelo Bonelli di AWS.
3: L'intervista era di Gianfranco Palazzolo. Adesso passiamo alle polemiche sulle parole di Tajani sulle donne. Antonio Tajani prova a chiudere la polemica per le sue frasi su fidanzate e lunghezza delle gonne, ma Italia Viva, che per prima aveva sollevato il caso, non molla la presa e lancia una petizione per chiedere le dimissioni del ministro degli Esteri. Tajani, nel corso di una manifestazione a Formello, aveva detto tra l'altro: se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare una ragazza magari affascinante? Sì, certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi, ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, è portata a mettere qualche cornetto. E poi c'è una ragazza meno appariscente, ma più sobria, più affidabile, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all'amore, che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda. Quella affascinante che però magari ti tradisce non va bene, quella carina ma magari meno vistosa è una persona stabile che garantisce la stabilità della casa e della famiglia. Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che sai che sta là, che mantiene la famiglia, che dà delle risposte sempre, e se la chiami c'è. Io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, magari con le gonne un po' più lunghe dell'altra. Italia Viva oggi ha lanciato una petizione per chiedere dunque le dimissioni del vice premier. Le parole pronunciate dal ministro degli esteri sulle donne sono gravissime. Mentre la politica lavora per cercare di combattere i femminicidi e violenza sulle donne, parole come queste sono deleterie. Non possiamo chiedere alle donne di fidarsi delle istituzioni se sono proprio quest'ultime a perpetuare tali stereotipi. Antonio Tajani si scusi e si assuma la responsabilità delle sue parole e si dimetta. Così Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva Casa Riformista. È devastante pensare che nel momento più difficile della politica internazionale abbiamo un ministro degli esteri incapace, retrogrado, banale. Tajani ormai un meme più che un ministro, rincara il leader Matteo Renzi, che posta anche due foto create con l'intelligenza artificiale in cui Tajani è rappresentato in minigonna e poi come un'anziana e castigata signora. Il guaio di questo governo è che le parole ignobili del ministro sulle donne non sono solo uno scivolone, ma riflettono una visione precisa, dice dal Partito Democratico la senatrice Valeria Valente da New York, dove si trova per l'Assemblea Generale dell'ONU. Tajani tenta di chiudere il caso. Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Proprio a difesa del diritto delle donne ho nominato, ad esempio, e ho voluto nominare ambasciatori in Iran, ambasciatrice e ambasciatori in Afghanistan, due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Intanto oggi si sono riuniti in questo pomeriggio a Palazzo Chigi alla presenza del ministro della difesa Guido Crosetto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano i vertici delle forze armate dell'intelligence. L'incontro, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, è stato l'occasione per fare il punto e condividere un aggiornamento sugli aspetti militari di intelligence relativi alle principali aree di crisi. Il dibattito politico interno, Beppe Grillo esclude l'ipotesi circolata nelle ultime settimane di voler fondare un partito dopo i contrasti con il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Come faccio a fondare un partito e organizzarlo? Non ho il potere di farlo, non ho le facoltà, posso solo dare degli input e delle idee. E poi la stoccata a Vannacci: fascismo, nazionalismo sono malattie infantili come gli orecchioni, lui è come una decalcomania, più gli sputi sopra e più si appiccica. Invece Salvini dice: ancora non c'è una data per il congresso straordinario della Lega, che da milanese spero si possa tenere a Milano. L'ha detto il segretario della Lega al termine di un lungo consiglio federale, auspicando che ci possano essere altri candidati. Io me lo auguro. Ora è al lavoro la commissione per il regolamento. Noi siamo un partito vero, non un partito di plastica. Intanto l'ultima notizia: l'ex imprenditore trentino Chicco Forti, in carcere da 26 anni per omicidio di Anthony Del Pic, ucciso a Miami nell'88, ha ottenuto la semi-libertà per la decisione presa al Tribunale di Verona. Ora siamo alla programmazione serale, che inizia con lo speciale giustizia di Sergio Scandura.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura, la nostra rubrica di cronaca giudiziaria. Questa sera prosegue l'ascolto dei lavori relativi al direttivo della magistratura associata che si è tenuto il 12 settembre scorso e che adesso entra in questa puntata in alcuni punti degli ordini del giorno, che comunque per le diciamo, ragioni argomentative sottolineano ancora un non facile rapporto tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Noi giovedì scorso vi abbiamo già dato conto della prima parte, soprattutto con le relazioni introduttive del presidente Tango e del segretario dell'ANM Maruotti. E proprio sul caso Maruotti comunque sarà dedicata anche una parte dell'ascolto dei lavori di questo direttivo dell'ANM, perché il parlamentino, come viene chiamato, della magistratura associata ha anche votato un documento a solidarietà del segretario dell'ANM. Ma Tango ha puntato il dito sul linciaggio mediatico che ricevono i magistrati, soprattutto di una prassi costante, ha denunciato Tango, perché ogni volta che una decisione non gradita viene, una decisione all'interno della giurisdizione italiana, quindi all'interno dei distretti di corte d'appello del nostro paese, ogni volta che c'è una decisione non gradita al governo, anziché limitarsi magari a dei ragionamenti giuridici, si butta sostanzialmente in caciara, come lo fanno con l'invio continuo di ispettori del ministero, appunto, nei vari uffici giudiziari. Su questo il presidente dell'ANM Giuseppe Tango è stato molto netto, ma ha ricordato che è stata un'estate particolare, ma tutto questo è accaduto con le sentenze nel settore dell'immigrazione, salvo poi sentirsi dire dall'Europa che i giudici italiani avevano ben applicato la legge. È accaduto poi con la vicenda della famiglia Del Bosco, salvo chiudersi poi l'intervento degli ispettori con una archiviazione. È accaduto appunto nei mesi estivi, ha ricordato Tango, con la sentenza Roggero e il procedimento anche di Torino, in riferimento in particolare alle polemiche per la scarcerazione dell'uomo che era stato arrestato per aver parpeggiato una tredicenne nel caso di Torino, che ha provocato un'indignazione pubblica, alla reazione stessa in prima persona della Meloni a mezzo social e anche del governo, con l'invio degli ispettori da Via Arenula, dalla sede appunto del Ministero della Giustizia. Ha detto Tango che queste condotte di delegittimazione di un'istituzione nei confronti di un'altra hanno un terribile prezzo da pagare, prima fra tutti la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti, e non solo e non tanto nella magistratura e nei magistrati, ma nell'intero sistema giustizia. Senza questa necessaria fiducia, un imprenditore taglieggiato, ha detto Tango, ci penserà due volte a denunciare e a mettere la propria vita nelle mani della magistratura e delle forze di polizia. E tanti altri casi, anziché affidare le proprie istanze di giustizia all'autorità giudiziaria, anche banalmente una riscossione di un credito, potrebbero essere tentati dal farsi giustizia da sé. E soprattutto in determinati territori, ha ribadito Tango nella sua relazione, essere attratti da ricorrere a noti canali alternativi, senza considerare che in questo modo si finisce per mettere un bersaglio addosso a quei giudici. E abbiamo assistito, ha detto Tango, al vero e proprio linciaggio mediatico dei magistrati che si sono occupati di queste vicende, con tanto di foto, minacce di morte, e siccome l'odio social non risparmia nessuno, è finita coinvolta da ultimo anche l'avvocata che aveva preso in difesa la persona indagata proprio nel procedimento di Torino. E l'appello quindi del presidente Tango con un fermatevi prima che sia troppo tardi. Quindi l'accento sulle responsabilità dei poteri, degli account legati al governo e anche alle forze di maggioranza, che creano un odio poi virale, insomma, nei commenti, ma con tutto quello che già abbastanza si conosce nelle reazioni e nelle pulsioni delle piattaforme social. Tango comunque ha deciso di invitare, nel segno del dialogo, la Premier Giorgia Meloni al 32° congresso dell'ANM, che ricordiamo si terrà a Napoli dal 27 al 29 novembre prossimo, quindi manca tutto sommato pure poco alla tenuta di questo congresso dell'ANM. Allora, cosa ascolteremo questa sera? Intanto una parte A un punto dell'ordine del giorno inizieremo subito su una discussione legata alla Commissione Difesa della Costituzione, dove prenderanno parte, coordinati alla presidenza dei lavori di questo direttivo, da Cristina Carunchio, sostituto procuratore presso il Tribunale di Vicenza. Sentiremo Andrea Vacca, sostituto procuratore a Cagliari, Antonio Diella, giudice a Foggia presso il Tribunale, Dora Bonifacio, consigliere presso la Corte d'Appello di Catania, Andrea Reale, giudice presso il Tribunale di Ragusa, Marcello De Chiara, giudice al Tribunale di Napoli, Cesare Parodi, procuratore ad Alessandria, Chiara Valori, giudice al Tribunale di Milano, Marco Paternello, sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Rocco Marotti, segretario dell'ANM, Giuseppe Amato, giudice al Tribunale di Reggio Calabria, Marinella Graziano, giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Gaspare Sturzo, sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma, Rachele Monfredi, giudice presso il Tribunale di Palermo, Gerardo Giuliano, consigliere presso la Corte d'Appello di Napoli, Stefano Celli, sostituto procuratore della Repubblica al Tribunale di Rimini. Sul caso Maruotti invece, poi, ed è un altro punto all'ordine del giorno, è stato un capitolo che, appunto, come vi abbiamo detto, ha prodotto un documento del direttivo in relazione a alcune dichiarazioni che lo stesso Maruotti ha fatto nel passato comitato direttivo centrale dell'ANM lo scorso 4 luglio, formulando delle dichiarazioni, insomma, mettendo in discussione l'indipendenza dell'attuale presidente della Scuola Superiore della Magistratura, il professor Mauro Paladini. Due consiglieri di destra laiche del CSM hanno ingaggiato una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di Maruotti per queste dichiarazioni, e il direttivo ha prodotto un documento di piena solidarietà in difesa della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero di tutti i magistrati, e appunto il documento va contro l'iniziativa delle due consigliere laiche del CSM che hanno presentato una richiesta di apertura di pratica disciplinare a carico di Maruotti per appunto queste dichiarazioni rese nel passaggio dedicato al penultimo direttivo dell'ANM. Dice il documento: si tratta di un precedente grave e inaccettabile. La piena e immediata solidarietà è espressa al segretario generale dell'ANM da parte della giunta esecutiva centrale e di tutte le giunte esecutive sezionali dell'associazione, danno il senso di gravità di quanto accaduto ed esprimono in modo evidente tutta la preoccupazione dei magistrati per un'iniziativa disciplinare che appare chiaramente finalizzata a condizionare la libertà di azione dell'ANM e il diritto dei suoi organi rappresentativi di esprimere le posizioni dell'associazione. Colpire il segretario generale per l'esercizio del suo mandato significa perciò colpire l'intera Associazione Nazionale Magistrati. Questo è il documento che è stato prodotto, e su questo interverranno Emilia Conforti, giudice del Tribunale di Roma, Chiara Valori, giudice del Tribunale di Milano, Cesare Parodi, procuratore della Repubblica di Alessandria, Andrea Reale, giudice al Tribunale di Ragusa, Gerardo Giuliano, consigliere presso la Corte d'Appello di Napoli, Gaspare Sturzo, sostituto procuratore generale a Roma, Stefano Amendola, sostituto procuratore al Tribunale di Milano. L'altra parte che sentiremo in una prima parte ampia, che è stata dedicata di un altro punto dell'ordine del giorno, riguarda la questione carceraria in riferimento al cosiddetto indulto differito, o altrimenti detto indulto responsabile. Dibattito che si innescherà su questo punto dell'ordine del giorno è interessante, appunto, per le argomentazioni che hanno tenuto, tra questi Andrea Vacca, sostituto procuratore a Cagliari, Gaspare Sturzo, sostituto procuratore generale a Roma, Paola Cervo, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli, Marco Paternello, sostituto procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione, Marcello De Chiara, giudice presso il Tribunale di Napoli, Filippo Scappellato, giudice al Tribunale di Sorveglianza di Ancona, Cesare Parodi, procuratore d'Alessandria, Andrea Reale, giudice al Tribunale di Ragusa, Giuseppe Amato, giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria. Allora iniziamo subito con il primo punto all'ordine del giorno. relativo alla Commissione Difesa della Costituzione. Era stata di fatto creata, diciamo, in contemporanea con la campagna referendaria sul referendum costituzionale, e quindi si è articolato anche un dibattito se è necessario ancora tenerla in piedi o meno. E anche questo, diciamo, ha il suo perché nel dibattito all'interno della magistratura associata. Non resta che dare la parola a Cristina Carunchio, che ha tenuto la presidenza di questo direttivo dell'ANM, che ha avuto luogo il 12 settembre scorso. Buon ascolto.
5: Passerei alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che attiene alla prosecuzione dei lavori della Commissione. Della Commissione a difesa della Costituzione e gli obiettivi della stessa. Intervengono per la presentazione del punto il collega Andrea Vacca e il collega Dialla. Prego, nell'ordine che desiderate. 5 minuti.
6: Spero molto meno. Prosecuzione dei lavori della Commissione a difesa della Costituzione, suoi nuovi, vecchi, uguali, diversi obiettivi, insomma, questo è l'ordine del giorno. Beh, intanto a difesa della Costituzione ha un'evidente origine lo slancio e l'emergenza iniziali con cui è nata e nasce la Commissione, ma ora verrebbe da dire non c'è più nulla da difendere, non c'è più Costituzione da curare, da guardare, da osservare nel modo migliore possibile da parte di chi, operatori del diritto, come dire, siamo chiamati ad una attuazione. Davanti soprattutto a fenomeni nuovi e alla vita che scorre, che pone nuovi dubbi, nuovi problemi, ogni norma vive ancora e mi par facile dire che anche la norma costituzionale vive. Curiamone dunque vita e vitalità. Semmai come si tratta della Costituzione, ovviamente mi viene da dire che si occupa di giustizia, ovvero di diritto sostanziale, ovvero di diritto sostanziale e processuale, cioè dei temi rispetto ai quali noi magistrati associati abbiamo da portar cura alla Costituzione. E credo che in questo senso ci sia, scusate il bisticcio, il senso vero e più alto di questo lavoro. Lo abbiamo sperimentato proprio durante il referendum, nuove sollecitazioni, dubbi, problemi, scosse, critiche e idee che si sono mosse attorno e addosso alla Costituzione, e abbiamo sperimentato che la gente talvolta non capiva, faceva fatica a capire davanti alle idee contrapposte. La gente si è sentita spesso confusa, fino persino a dolersi di una cosa in realtà poi molto bella, cioè del fatto di essere stata chiamata a votare su questioni troppo però avvertite come troppo complesse, ovvero troppo tecniche. Abbiamo riscontrato, e qui non c'è un giudizio negativo, è stata una realtà che abbiamo toccato, che abbiamo abbracciato, un analfabetismo costituzionale. Abbiamo visto, svegliandoci, che la Costituzione era poco conosciuta. Quando siamo andati a parlare di referendum abbiamo dovuto parlare e spiegare di cose, perdonatemi, lo dico col massimo dell'umiltà, da educazione civica, spiegare un pubblico ministero davanti a un giudice, e tutte, diciamo, parole, concetti inscritti in Costituzione. Ma poi la gente ha pure apprezzato quando ha capito, quando ha ascoltato e quando noi siamo riusciti a semplificare, a rendere fruibile il discorso, la Costituzione. Ed è stata Costituzione per tutti, non solo per noi. E qui c'è il passaggio dal merito, diciamo così, al metodo. Il percorso che corre appunto dal merito, dalla sostanza, dalle norme costituzionali sulla giustizia, fino ai modi, le azioni, le parole per spiegare e spiegarle quelle norme, questa Costituzione. Siamo andati in strada, siamo andati in piazza, ci siamo seduti persino per terra a parlare con le persone per ascoltare i dubbi e per spiegare, per farci fare domande e per rispondere. Abbiamo organizzato soprattutto incontri appositi e ci siamo spesi in spiegazioni e risposte alle domande, talvolta le più semplici, chiamiamole pure banali. E qui c'è pure la nuova vita della Commissione. Concludo con la proposta. Costituzione e nuovi incontri sul territorio. Tra l'altro arriva un esempio da diverse commissioni, da un discorso che oggi si è fatto trasversale, dal lavoro fatto dalla Commissione sulla criminalità organizzata, che sia appunto portata sul territorio, fino anche alle modalità con cui lo stesso segretario è intervenuto, ma facendo leva sulla realtà di funzionamento di tante altre commissioni, e cioè curare dibattito, conoscenza, ascolto, confronto, valorizzando appunto quanto è accaduto durante la stagione referendaria e portarci nella società civile, avvocatura, ma gente tutta che reclama comprensione e dibattito. E allora portiamola nei territori. Ci sono già alcune commissioni appunto che si stanno muovendo in questo senso. La commissione sarà organizzatrice, incubatrice, promotrice, dalla Lombardia alla Calabria, alla Sicilia, alla Sardegna, Costituzione e giustizia, a difesa della Costituzione con questa nuova vita. E tra l'altro un metodo,
5: sono 5 minuti,
6: si è già parlato, e finisco, sto proprio finendo. Si è detto del, diciamo, del rapporto anche osmotico, persino a livello pragmatico e di costi oggi, tra GES e commissioni. È il discorso con cui abbiamo chiuso la questione della criminalità organizzata. Ecco, portiamolo, ci sono territori in cui si parlerà, che so, faccio solo degli esempi, massimamente di ambiente, non lo so, penso a Taranto, e parliamo certo di Costituzione, vogliamo parlare, perché no, di criminalità organizzata, la Costituzione, i suoi temi fondamentali che si portano sul territorio, l'egida, il senso stesso di questa commissione, è un lavoro altissimo, ma questo le rende conto e merito, e questo sarà, secondo me, dovrà essere, secondo noi, il lavoro di portarsi terra a terra sul territorio.
5: Ok, il collega Diella aveva chiesto di intervenire per presentare.
7: Poche cose. Dobbiamo decidere, credo che il CDC debba decidere se questa commissione innanzitutto deve continuare, se ha un senso che continui, perché noi l'abbiamo approvato in una stagione che era molto particolare, andavamo verso il referendum e quindi diciamo, ci siamo attrezzati con un certo anticipo rispetto a questo. Ora è finito l'impegno, è finita la possibilità che questa commissione abbia un senso una volta celebrato il referendum, perché noi abbiamo tante commissioni. C'è una commissione come questa che può avere un futuro, e che tipo di futuro può avere? E questo credo che sia una responsabilità del CDC dirlo, possibilmente senza giocare a fare gli equilibristi, perché se cominciamo a fare gli equilibristi sulle virgole, punti, quello che fa sì e quello che fa no, per fortuna la gente ci ascolta e lo capirà subito, i colleghi soprattutto. Può avere un senso? Quello che ho pensato io, perché ovviamente non c'è stato un dibattito precedente, perché di solito sappiamo prima qual è l'obiettivo di una commissione e poi si fa una proposta sul tipo di lavoro, e qui invece potremmo fare un discorso diverso. La commissione potrebbe essere una commissione a servizio delle realtà territoriali e al servizio di un percorso sulla Costituzione e sulla giustizia. Non, a me non interessa la legge elettorale, onestamente non è una commissione che si può occupare di quello, perché in tutti i territori venga sottolineata l'attenzione al fatto che è la Costituzione che tutela la giurisdizione e la giurisdizione che applica la Costituzione. E quindi ci sono una serie di argomenti, a partire dal dato costituzionale, che potrebbero essere approfonditi, perché se continuiamo che noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo, non abbiamo sostanzialmente imparato niente dall'esperienza referendaria. I cittadini dovrebbero confrontarsi col dato costituzionale e con che cosa significa il dato costituzionale nell'applicazione concreta che ne fa la giurisdizione. La mia proposta potrebbe essere questa, ma ovviamente è una proposta personale, non è che è una proposta della Commissione. Noi siamo in attesa di sapere. Se siamo perdenti posto, noi vorremmo andare in sovrannumero da qualche altra parte, come succede negli uffici. Se invece abbiamo ancora una sensibilità e un'attenzione che possiamo sviluppare, possiamo farlo ricordandoci che la Commissione in difesa della Costituzione, quando ha lavorato per il referendum, ha capito che doveva lavorare tra le persone, e per questo la Commissione e poi il Comitato ha avuto un senso, perché dovevamo lavorare tra le persone. se questa prospettiva di lavoro tra le persone non c'è più, basta dirlo, se c'è, immaginiamo insieme un percorso che si può fare. Quindi
5: la proposta
7: è questa, che la commissione continui, ma è una proposta personale.
5: Sì, sì, certo.
7: Che la commissione continui il suo lavoro riportando sul territorio l'attenzione sulla Costituzione e la giurisdizione. Gli articoli che più ci sembrano interessanti per i cittadini possono essere all'interno di incontri, di convegni, di sollecitazioni alle GES, di riunioni, anche perché se non lo facciamo noi.
5: Ok, allora, visto che siamo riuniti tutti in CDC, a questo punto su questa proposta vogliamo esprimerci e quindi prego, c'è la collega Bonifacio che vuole intervenire. Anzi, a tal proposito chiedo se ci sono, prima di questa votazione, altri interventi sul punto. Sì, Andrea Reale, poi.
8: Scusate, io accolgo questa proposta che fa Antonio, però vorrei sottolineare che noi, per esempio, nei progetti di legalità, io sono andata nelle scuole anche a Brescia, quando era a Brescia, l'abbiamo già fatte e credo che queste attività fanno parte del patrimonio di tutte le GES e magari si potrebbero coordinare. Credo che invece la Commissione abbia anche un ruolo di vigilanza, perché il tema della giustizia non si è concluso col referendum, cioè le proposte sulla giustizia che possono essere, diciamo, in violazione anche di alcuni principi costituzionali ci potrebbero essere a prescindere dalla riforma della Costituzione. Quindi secondo me il compito di una commissione del genere, perché poi abbiamo la rete GES, abbiamo le GES che già operano, abbiamo i progetti. Ecco, io gli darei ancora quel fondamento di studio dei progetti che man mano vengono presentati e di valutazione anche a difesa della Costituzione, perché le altre cose dovrebbero già essere, non dovrebbero, sono già, cioè noi andiamo nelle scuole, poi ovviamente li ampliamo, però sarebbero secondo me competenze diverse, che poi la Commissione GES abbia diciamo un compito più sul territorio di organizzare con il patrimonio di quello che gli offre la Commissione di studio dei vari progetti, perché se no rifacciamo quello che avremmo fatto e che abbiamo in parte continuato a fare, ora lo dobbiamo ampliare.
5: Grazie, adesso interviene con ordine Reale, poi De Chiara e poi Parodi.
9: Due piccoli rilievi per quanto riguarda questo punto. Io rispetto ovviamente tutte le commissioni di studio che l'ANM ha istituito. Ci mancherebbe altro anche su questa, che però è nata certamente sull'onda di una precisa esigenza anche storica e di un preciso momento storico. Per quanto mi riguarda, la Costituzione non si deve salvare, non si deve difendere, non si deve necessariamente conservare, si rispetta. Si rispetta, come magistrati abbiamo questo dovere semplicemente di essere soggetti alla legge, anche quella costituzionale. Quindi tutti anche questi termini che spesso utilizziamo, le nobili cause che ho sentito oggi dal Presidente dell'Associazione, mi va pure bene che abbia preso una posizione, però è finita questa, diciamo, momento di tensione istituzionale, che poteva essere dettato, sappiamo tutti qual era la finalità, sappiamo tutti che quali possono essere state i motivi della crisi, però credo che adesso bisogna invece cercare di abbassare questo genere di profilo da parte dell'Associazione Magistrati, soprattutto per un discorso di immagine della magistratura associata, che non può e non deve apparire di parte e non può posizionarsi contro un governo e rispetto ad altri e rispetto storicamente ad altri governi. Chiaramente c'è stata questa vicinanza, non è accettabile che dopo che abbiamo deciso noi che il Comitato per il No e l'esperienza finisse oggi, adesso si riprende invece con le officine Costituzione, a cui partecipano anche alcuni magistrati a Napoli, e parlano anche della legge elettorale. Non va bene, in vicinanza e in assonanza a certi ambienti politici, sui quali sinceramente io non ho nessun interesse a andare contro, così come non mi interessa e non potrò mai essere accusato di collateralismo politico, se non da chi in malafede ha cercato di interpretare un dibattito politico, tecnico e istituzionale su una legge costituzionale in modo politico. Noi dobbiamo uscire da questa idea della politicizzazione della magistratura. Se non usciamo da questa idea non potremo andare da nessuna parte, non avremo quella credibilità che dobbiamo ricostruire con i cittadini e sui quali ancora ci dobbiamo esprimere. La Costituzione può restare così, ma la magistratura ha l'obbligo dell'autoriforma, ha l'obbligo di mettersi in discussione, di criticare se stessa, di criticare l'autogoverno quando funziona male, di criticare se stessa quando si svolge e quando si muove secondo criteri e parametri politici e di vicinanza politica. Andiamo contro i nostri principi, si difende l'autonomia e l'indipendenza, lì sì che si difende l'autonomia e l'indipendenza interna ed esterna della magistratura, non c'è bisogno però di andare in piazza e di andare a fare comizi o andare a svolgere un'attività che non spetta ai magistrati, neanche a quelli associati. La mia proposta per quanto mi riguarda è no, sono contrario alla Commissione, per me deve chiudersi qua anche l'esperienza della Commissione ANM a difesa della Costituzione, non fosse altro che per il termine che già io contesto, perché io la difendo Costituzione nella mia attività quotidiana. Se la popolazione e i cittadini decidono di cambiarla e il Parlamento decide di cambiarlo con tutti i criteri e i metodi che la nostra legge, che la nostra stessa Carta Costituzionale ha posto, si cambia la Costituzione e si cambiano certe regole anche della magistratura. Grazie.
5: Allora, adesso tocca a De Chiara. Dichiara.
10: Ho capito. Ma non è successo. Ok. Allora, io c'ero il mio. Ma io esprimo l'esigenza di conoscere un po' meglio la proposta formulata che abbiamo veicolata da Antonio e Andrea. Perché certamente stiamo parlando delle sorti di quello che in realtà non si chiamava commissione, ma che definimmo comitato per la difesa della Costituzione, e quindi un'articolazione che aveva indubbiamente uno scopo dichiarato, ben messo a fuoco, che era la sensibilizzazione dell'opinione pubblica di fronte alla campagna che ci attendeva. E quindi la scelta di parlare, di definirlo comitato, non era casuale, era proprio funzionale a questo scopo. Oggi discutiamo di che cosa farne di questa importante esperienza. Certo, lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura è l'insè dell'associazione, quindi io probabilmente da questo punto di vista ritengo che la commissione, non più comitato, possa essere immaginata come strumento attuativo. Ma in realtà, come dire, tutta l'associazione in tutte le sue articolazioni è, come dire, permeata di questa missione di tutelare. Vorrei capire meglio invece che cosa intendete quando dite, chi avanza la proposta, difesa della Costituzione, perché difesa della Costituzione poi può diventare, come dire, una mission dai confini non ben definiti, perché nella Costituzione è scritto tutto, quindi significherebbe dire a questa commissione di occuparsi di qualunque tematica, e lì avrei un po' più di difficoltà a sostenere questo progetto, perché ritengo si porrebbe in contrasto con gli scopi propri dell'associazione. Quindi io vorrei capire meglio, quando si tratta di attualizzare nel contesto attuale il fine difesa della Costituzione, noi che cosa intendiamo. Se quindi esprimo questa esigenza, perché poi non è stata secondo me ben circostanziata. Ho qualche perplessità anche rispetto alla ulteriore finalità, quella di come dire, perpetuare un metodo, il metodo, tre minuti sono scaduti, sì, il metodo, diciamo, che ha contraddistinto l'azione del comitato referendario. Anche qui mi piacerebbe comprendere meglio qual è, diciamo, l'idea che avete e che cosa poi in concreto, in quali forme dovrebbe operare questa neocostituenda.
5: Grazie, ora tocca al collega Parodi.
11: Okay. Io non vorrei fare la solita figura da democristiano, ma mi tocca farlo in questo momento, perché ho sentito del buono in tutti gli interventi che mi hanno preceduto, nel senso che effettivamente la formula di difesa della Costituzione, nel momento in cui si ipotizza un intervento in tutti i campi della società, perché la Costituzione si occupa di tutto, può assumere facilmente quella connotazione politica generalista che in qualche modo può nuocere a questa nostra immagine di indipendenza. Quindi un chiarimento sull'oggetto, non tanto il metodo è buono, non c'è dubbio, parlare alla gente con parole intelligenti direi che è un metodo ottimo, bisogna capire di che cosa evidentemente. In termini generali quindi c'è questo rischio di possibile politicizzazione, però devo dire anche una cosa, e su questo non sono d'accordo con quello che ha detto Andrea. La situazione non è affatto finita, e questo l'ho detto tante volte. Io non credo affatto che per quello che riguarda il nostro core business di cui ha parlato adesso Marcello, cioè la difesa dell'indipendenza, dell'autonomia e magistratura, la partita sia chiusa, ma tutt'altro. Non ci saranno a breve dei nuovi referendum sulla giustizia, ma ci saranno sicuramente, non ci saranno, ci sono stati degli attacchi potenti, insidiosi su quella che è l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, non in chiave direttamente costituzionale, ma con delle leggi che mirano a svuotarne il contenuto. E credo che qualcuno di voi abbia già capito la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Voi direte cosa c'entra? Guardate, secondo me è anche peggio sul piano dell'indipendenza. E allora io dico molto semplicemente che se la difesa della Costituzione per quanto riguarda il tema della giustizia e della nostra indipendenza deve occuparsi certamente di questo, io sono assolutamente favorevole di questo o di altri attacchi che ci possono essere al nostro ruolo, perché questa è la nostra mission principale. Se deve essere invece un contenitore generalista ho qualche dubbio francamente, quindi vorrei più di tutto capire di che cosa stiamo parlando. Grazie.
5: Ok, grazie. Adesso è il turno di Valori, cara. Beh, intanto volevo rispondere ad Andrea, tutti noi abbiamo giurato sulla Costituzione, quindi dire che la difesa della Costituzione è un atto di partigianeria politica mi viene molto difficile intenderla. Credo invece che sia un nostro dovere primario quello di continuare a difendere la Costituzione, certo poi dipende come si declina questa cosa ovviamente. E tuttavia mi sembra che già dal dibattito che abbiamo avuto finora siano venute fuori due grandi poli, no? Un dovere di vigilanza su nuove iniziative anche legislative, non solo legislative, anche di atti ispettivi, ne parleremo dopo, no? Di tanti attacchi che subiamo alla giurisdizione, e mi pare che Antonio abbia focalizzato l'attenzione sul rapporto Costituzione-giurisdizione, quindi non su tutto ma su quello che è il nostro agire quotidiano, Costituzione e giurisdizione, quindi un dovere di vigilanza, come dice Dora, credo che sia indispensabile. Ma poi non possiamo dimenticarci che abbiamo avuto anche un mandato preciso dall'ultima Assemblea nazionale di non disperdere il patrimonio che abbiamo acquisito durante la campagna referendaria, di possibile, di doveroso collegamento con la società civile nel richiamare l'attenzione sulla Costituzione, che non vuol dire fare politica, non vuol dire fare politica partigiana o partitica, vuol dire invece essere parte di un dibattito civile che implica la capacità di dialogo con gli altri soggetti, attori della società civile che in qualche modo si occupano di Costituzione, non di partigianeria politica. E io questo credo che il mandato l'abbiamo avuto, abbiamo approvato una mozione sostanzialmente unitaria e su questo dobbiamo in qualche modo dare seguito. Lo vogliamo fare con la Commissione, lo vogliamo fare in un'altra maniera, decidiamolo insieme, ma siamo tenuti a dare esecuzione a quel mandato. Io credo che questo possa essere un buon metodo. Poi nella concretezza vedremo come declinarlo, però io credo che questo possa essere un punto di partenza, ovviamente non l'unico, non sarà esaustivo, non esaurirà tutta la nostra capacità di attenzione e di iniziativa, ma quello può essere un canale che in qualche modo dà seguito a un impegno che ci siamo assunti, quindi sostengo assolutamente la necessità di andare avanti con il lavoro della Commissione, certo non più comitato, commissione di studio. Grazie.
12: Ok, grazie. Adesso Marco Paternallo.
13: Ma credo di poter rubare davvero poco tempo perché devo dire che mi ritrovo perfettamente nelle parole spese da Cesare e che ho trovato particolarmente centrate. Sono arrivato, può darsi, che ti devo dire, forse la maturità, non lo so. E quando abbiamo inserito all'ordine del giorno questo tema devo dire, senza averne fatto oggetto di riflessioni, siamo tutti che rientriamo dalle vacanze estive, e mi è venuto naturale pensare che questo comitato avesse terminato il proprio compito. Avevamo una riforma costituzionale all'ordine del giorno e all'oggetto della nostra attenzione. La riforma costituzionale è stata varata, ma è stata poi anche oggetto dell'acquisito della consultazione referendaria, che si è conclusa come sappiamo. Quindi diciamo, è naturale pensare che questo comitato ha perso l'oggetto del suo mandato. E tuttavia, non c'è alcun dubbio né sul fatto che la Costituzione è sempre al centro della nostra missione, che è l'oggetto della nostra missione giurisdizionale, e d'altro canto non possiamo certamente ignorare, sono sicuro che nessuno qui lo fa, che il tema dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che era l'oggetto dell'intervento costituzionale che è stato bocciato dagli elettori, e tuttavia resta sul tappeto. I segnali li ha citati brevemente Cesare, sono tristemente sotto gli occhi di tutti e riempiono le pagine dei giornali quotidiani. Quindi non mi ritrovo minimamente nelle riflessioni di Andrea Reale, e anzi devo dire che semmai mi hanno attenzionato e mi hanno fatto interrogare sull'opportunità che possa essere questa eventuale chiusura assecondata da un viatico di questo genere, che mi lascerebbe francamente completamente contrario. Mi interrogo, e qui vorrei che tutti quanti facessimo uno sforzo anche di chiarirci a questo punto soggettivamente bene qual è il perimetro di questa eventuale prospettiva di una diversa missione, e quindi in qualche modo di una diversa composizione di un organo, non composizione fisica delle persone che lo riempiono, questo è assolutamente secondario, ma riempire di contenuto l'eventualità che si continui a tenere un'attenzione di un gruppo di studio intorno a questi temi. Così posto, allora cambia la prospettiva e io non sono disinteressato. Mi fa piacere se però ciascuno di noi qui fa, dà un piccolo contributo in uno sforzo che vada in questa direzione. Io su questo trovo che ha senso ragionare. Ho finito.
12: Ok, adesso Rocco Marrotti. Rocco Marrotti.
14: Telegraficamente, anch'io, perché farò soltanto una proposta, non aggiungo riflessioni, dicendo che ho condiviso le considerazioni di tutti, e non condivido solo quelle anch'io di Andrea, perché ovviamente non mi ritrovo in quel punto di vista. E cercando di sintetizzarle, io avanzo questa proposta, posto che secondo me noi non possiamo dare l'idea che ci siamo interessati alla Costituzione solo quando c'era da contrastare una riforma che riguardava limitatamente il tema del Consiglio Superiore, perché insomma così non è, no, oltre al fatto che così non deve apparire, così non è. L'ANM ha sempre manifestato ovviamente interesse a quella che è la norma principale del nostro ordinamento, non potremmo non farlo. Allora la proposta è questa, io rinvierei un deliberato su questo punto, dando il tempo alla Commissione di avanzare una proposta specifica. Io immagino, perché guardate, è vero che esiste la rete GES, però ogni GES chiaramente non ha una capacità, l'esperienza che stiamo facendo sulla criminalità organizzata dimostra che se non c'è una regia più grande, magari eventi su temi anche interessanti, però a livello locale si fanno ma restano lì. Allora se noi vogliamo dare a, immagino, 2 o 3 eventi nei prossimi 2 anni, che riusciamo a fare chissà che cosa, per organizzare magari 3 eventi importanti, no? Al di là del continuare lo studio sui temi della Costituzione, questo ci mancherebbe altro, però magari si può pensare 2 o 3 eventi importanti.
12: Attenzione,
14: preservate il Presidente, perché sono...
15: va difesa.
14: L'integrità fisica, intanto. Allora, io pensavo questo, anche valorizzando le capacità operative di Antonio Diella, di cui anche Cesare Parodi ha preso atto nel corso della campagna referendaria, forse si può pensare, ecco, a organizzare nei prossimi 2 anni 3 eventi, uno al sud, uno al centro, uno al nord, su temi rilevanti, di rilievo costituzionale, che non devono essere necessariamente il Consiglio Superiore o l'assetto della magistratura. Per esempio, perché non pensare, senza necessariamente prendere una posizione, ma accendendo un faro, una riflessione sul tema ambientale da svolgere per esempio a Taranto, che in questo momento è, come dire, un contesto in cui si misurano, no, varie esigenze. È solo un'idea, poi lo vedrà la Commissione. Allora, rinviamo, aspettiamo di leggere proposte scritte e poi valuteremo, avendo tutti gli strumenti per poterlo fare.
5: Ok, grazie. Allora volevo chiedere a chi si era messo in ordine per intervenire, ovvero a me risultano allo Stato.

0: No, sono venuto qua solo per dire che, siccome secondo me la forma è sostanza, una cosa che non mi convince di questa proposta è il nome della commissione, nel senso che rimanda sicuramente all'esperienza referendaria nella quale gran parte dell'ANM, la quasi totalità, si è opposta a quel disegno costituzionale, abbiamo portato avanti, come si chiama, a difesa della Costituzione. Cosa significa sostanzialmente? Che in una ottica di staticità qualsiasi futura ipotesi di riforma costituzionale vedrebbe l'ANM a difesa di questa carta costituzionale come immodificabile. Allora io penso che, a prescindere dal contenuto che deve essere meglio specificato, come ha detto Marcello e come ha detto anche Rocco, e prenderemo atto della proposta più dettagliata, io penso che semplicemente molto del contrasto politico, ecco, chiamalo così, che può esserci sulla proposta, è dettato secondo me dal nome stesso della Costituzione, dalla carica politica che questo può avere. Allora tanto vale chiamare questa commissione di diritto costituzionale, come c'è di civile, di penale, eccetera eccetera. Quando uno pone un problema di costituzione sotto il profilo tecnico, lo fa con la commissione di diritto costituzionale, ma non vedo l'esigenza di chiamarla a difesa della Costituzione. Se c'è stato un referendum, per carità, una bellissima pagina della storia dell'ANM, ma che ormai si è chiusa, e altri disegni imminenti di riforma costituzionale non ce ne sono, io non ne sono a conoscenza. Se chiami la commissione di diritto costituzionale, faccio i lavori che fanno le commissioni di penale, civile, penitenziario e via dicendo.
1: Okay.
0: E così si leva l'acqua a molte polemiche.
1: Va bene, grazie. Graziano.
2: Allora, buongiorno a tutti. Insomma, questi pochi minuti che vi ruberò, poi avrò modo di condividere queste considerazioni con Antonio Diella e gli altri membri della commissione, del comitato, insomma, di cui faccio parte. Però ci tenevo proprio, insomma, a condividere con voi proprio delle riflessioni personali. Perché? Perché le preoccupazioni che io oggi avverto, stando qui a parlare di questo tema con voi, sono le stesse che avvertivo quando abbiamo costituito il comitato, e i miei compagni di viaggio sanno bene come queste preoccupazioni mi hanno poi anche, diciamo, hanno rappresentato per me qualche volta sempre, diciamo, un momento di riflessione. Perché? Perché da un lato noi non possiamo fare finta che l'esperienza referendaria non ci sia stata, non possiamo dimenticare cosa è successo in Italia in quei mesi. I cittadini, quando noi li abbiamo incontrati ovunque, nelle parrocchie, nelle chiese, ovunque, ci hanno detto: ma perché voi non ci avete messo la faccia prima? Perché soltanto adesso? Perché voi non avete pensato in qualche modo di scendere, di uscire da quelle torri di avorio e scendere in campo, parlare con noi, parlare alla gente comune, soprattutto con un linguaggio che era comprensibile? E da un lato, quindi, nel mio cuore, diciamo, c'è questa esigenza, sento di poter offrire un servizio ai cittadini. Da un altro lato c'è la mia preoccupazione, la preoccupazione che questi, diciamo, momenti di incontro possano diventare, ma a volte anche, diciamo, per l'atteggiamento di colleghi che in buona fede magari si entusiasmano troppo e perdono i confini, perdono di vista i confini. Noi siamo magistrati, non abbiamo alcuna intenzione di schierarci politicamente o di sindacare scelte politiche, quindi bisogna stare molto attenti a trovare, individuare una formula che da un lato ci consenta comunque di farci in qualche modo custodi di questo valore immenso, parlare con i cittadini, riacquistare la loro fiducia, fiducia che noi abbiamo perso, abbiamo un poco recuperato durante il periodo referendario, adesso abbiamo una responsabilità, non disperderla, e quindi questo mi sembra un'esigenza. Però attenzione, attenzione. Quindi penso che sarebbe importante, io condivido la proposta di Rocco, sarebbe importante che la commissione si riunisse. Poi come la vogliamo chiamare, possiamo anche cambiare nome, se il nome non è, diciamo, preoccupa, non è importante, è importante la sostanza. Però io penso che anche, diciamo, l'equilibrio che abbiamo dimostrato in questi mesi, e il comitato è stato un periodo che il periodo referendario ha messo a dura prova ovviamente anche la nostra capacità di mantenere l'equilibrio, potremmo in qualche modo, potrebbe essere per noi lo strumento per dare vita a qualcosa di utile, ma soprattutto proprio nel rapporto con i cittadini. Grazie. Sturzo.
3: Grazie. Grazie, grazie. Allora, per flash, Costituzione e partigianeria politica. C'è un tema che resta nell'ambito, diciamo, della cultura di questo Paese, la non accettazione nel 2026 della Carta Costituzionale di tutti i suoi portati. Allora, se bisogna parlare di Costituzione e partigianeria, io dico sono un partigiano della Costituzione.

0: Costituzione, come lo dicono tanti altri. Poi naturalmente ci sono quelli che non l'accettano o si collocano nella idea di sfasciarla perché non hanno mai voluto partecipare alla grande complesso culturale e valoriale della Carta Costituzionale che ha eretto questo paese libero in un'Europa fino a oggi libera, in un mondo che era governato da regole di diritto internazionale che hanno reso, diciamo, dal 45 a oggi la possibilità di cercare la pace e la giustizia sociale. Dico, ognuno si assume la sua responsabilità. Andando per ordine, quindi, vorrei dire che ovviamente Marcello, Cesare e Marco trovano la massima stima per quello che loro hanno detto e rappresentato su questo punto e a loro mi associo. Su punto 3, allora il problema è soltanto limitare al grande tema dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. Amici miei, qui è evidente che la maschera va gettata una volta per tutte. Noi abbiamo il grande tema della cultura della giurisdizione, ma perché, caro Andrea, tu pensi che un provvedimento ordinario che riguarda la libertà personale, dalle intercettazioni ai fermi dei ragazzini ai sequestri dei cellulari col contenuto dei cellulari, le frasi che devono essere indicate specificamente, non incide costituzionalmente sui diritti di libertà dei cittadini? Mi pare di sì. Abbiamo citato Taranto, ma il diritto alla salute costituzionalmente protetto esiste o non esiste in questo paese? E noi magistrati siamo chiamati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali a sviluppare il contenzioso tra le parti e a decidere? Assolutamente sì, ma potrei fare una lista lunghissima: libertà di manifestazione del pensiero, libertà sindacale, libertà politica, iscrizione ai partiti politici, libertà dell'esercizio delle attività economiche, culturali, religiose, libertà di insegnamento, scuole libere. Tanti ne potrei fare di argomenti dove apparentemente una legge ordinaria non guarda al sistema costituzionale, ma in realtà incide profondamente sui diritti costituzionali dei cittadini. Ora, detto questo, quindi io penso che il tema della...
1: tre minuti.
0: E ho finito. Il tema possa essere quella della promozione dei valori costituzionali e naturalmente a questo punto da Presidente della Commissione quindicesima vorrei dire che siccome di cultura della legalità e di promozione dei valori costituzionali ci siamo occupati fino ad oggi, diciamo, il tema potrebbe essere portarlo dentro questa Commissione, evidentemente rimaneggiandola, ristrutturandola, ma d'altra parte avete visto che fino ad oggi di questo ci siamo occupati.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: E Rachele Monfredi.
2: Allora provo a fare a proporre la soluzione forse più democristiana di tutti, non lo so, Di Gaspare si deve iscrivere a MD secondo me, ormai è arrivato il momento. Allora, in realtà, provo a dire alcune cose. Andrea dice la Costituzione va solo rispettata, non va difesa. Dico, secondo me va innanzitutto attuata, perché come dice Gaspare sono passati più di 80 anni e qua ancora c'è molto da attuare. Quanto alla difesa, io poi la difendo perché mi piace così e quindi me, diciamo, mi sento, penso anche che sia la cosa più politica che ci sia, ma in qualunque posto, quindi è ovvio che se uno difende la Costituzione fa una scelta politica, ma mi pare una roba che non vuol dire partitica. Io nella mia stanza, oltre a tutti i cartelloni del Comitato Giusto Dire No, ho ancora esposto in bella mostra, e tanti me lo apprezzano, tanti avvocati, il certificato di sana e robusta Costituzione che mi mandò all'epoca il comitato presieduto dal professor Alessandro Pace, a cui io mandavo soldi. La NM non si espose in quell'occasione. Era un referendum costituzionale che travolgeva la Costituzione, proposto da un governo di centrosinistra, dove addirittura i partiti di destra, ricordo all'epoca, diciamo proprio la Meloni, tuonava in difesa della Costituzione. Quindi vedi come in realtà dire che, diciamo, è una contingenza che ora l'attacco formale arrivi da quella parte. In realtà in altri periodi è arrivato da altre parti, quindi io questo problema non me lo pongo proprio. Però ecco, come dice Gaspare, noi la Costituzione ce l'abbiamo come come postulato, cioè io nemmeno la metto in discussione. Quindi noi, con l'ANM, con tutta la sua attività, sempre parla di Costituzione, sempre si sforza di attuare la Costituzione. Secondo me noi non abbiamo bisogno della Commissione per continuare a parlare con i cittadini e per continuare a porre i problemi e le questioni. Invece quello che, devo dire, mi convince profondamente è il discorso di Cesare. Nel senso che noi la difesa della Costituzione, la Commissione in difesa della Costituzione e poi il Comitato, li abbiamo, abbiamo dato vita a tutto questo perché c'era ovviamente il progetto di riforma e abbiamo detto ai cittadini costantemente che noi ci opponevamo a quel progetto di riforma perché era un progetto che travolgeva il modello di giurisdizione disegnato dalla Costituzione, che era garanzia di effettività dei diritti dei cittadini. E allora sotto questo profilo sicuramente il discorso di Cesare, secondo me, almeno io lo condivido molto, perché secondo me non è che vinto il referendum, diciamo, né noi abbiamo risolto i problemi, che noi dobbiamo fare ancora un sacco per quello che riguarda la nostra parte, ma manco possiamo illuderci di essere al riparo, perché con le leggi ordinarie, ma vi dico di più, pure con le circolari del CSM si può arrivare a molto peggio. Quindi, diciamo, d'accordissimo con Rocco quando dice di rinviare. Perché secondo me noi dobbiamo ragionare sul perimetro, ma non limitandoci a individuare le iniziative che questa commissione, diciamo, farà perché noi approviamo un progetto di che so, intervento, ma diciamo nel lungo periodo noi dobbiamo sforzarci di andare oltre. Quindi forse introdurre anche nel titolo un riferimento alla giurisdizione potrebbe servire, secondo me, a in qualche modo circoscrivere il perimetro.
1: Grazie, grazie. Adesso Giuliano, Gerardo aveva chiesto di intervenire. Gerardo. Dov'è? Giuliano, dov'è? Ha rinunciato. No, c'era il collega Diella che voleva a chiusa. Ah no, eccolo, è arrivato. Facciamolo intervenire, aveva chiesto.
3: Allora, io brevissimamente, per non sottrarre tempo al dibattito, mi associo alle richieste fatte in ordine alla necessità poi di approfondire e delineare meglio i contorni per una serie di ragioni. Anche l'intervento di Giuseppe Amato mi convinceva in ordine al fatto che una commissione di diritto costituzionale penso che sia più propria per l'attività della ANM. D'altronde, a proposito di difesa della Costituzione, diciamo, i magistrati, anche per i provvedimenti che citava Gaspare, che i magistrati quotidianamente assumono ogni giorno, chiaramente qualora rilevino qualche discrepanza hanno gli strumenti sistemici per rimettere le questioni alla Corte Costituzionale. Quindi diciamo che i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni quotidianamente difendono la Costituzione nella misura in cui ritengono che determinati provvedimenti legislativi siano o meno conformi ad esse e lo sottopongono al vaglio della Costituzione. Dicevo, in ordine alla necessità di una approfondimento e di una delineazione più precisa dei confini dell'attività della Commissione, essenzialmente per un motivo. L'attività del Comitato è stata un'attività legata a un momento peculiare e particolarissimo della vita associativa e potrei dire della vita del Paese, ma a noi non deve sfuggire, secondo me, un principio fondamentale che in qualche modo anche il Presidente Giuseppe Tango rievocava all'inizio. La giustizia non deve rincorrere il consenso. Questo è l'aspetto fondamentale che riguarda tutti noi nell'esercizio della giurisdizione. Nella misura in cui la giustizia e l'attività associativa ha come obiettivo quella di rincorrere il consenso, diventa attività politica in senso puro, e questo deve essere un confine e una linea rossa che l'associazione e l'attività associativa non deve superare e non deve porsi neanche come un obiettivo che in qualche modo possa essere strumentalizzabile, perché sappiamo che quando la giustizia rincorre il consenso allora si creano quei cortocircuiti che portano a quei linciaggi mediatici, che portano alle interrogazioni parlamentari rispetto al merito delle decisioni e non a aspetti che invece meriterebbero effettivamente un'attività ispettiva o un'attività di accertamento sull'attività del magistrato. Confondere i due piani, consenso e giustizia, rischierebbe di rendere l'attività associativa come attività politica in senso proprio e in senso puro, e rispetto al quale penso che vi sia bisogno di una riflessione e di un rinvio in questo senso per delineare quello che è un aspetto tecnico e differenziarlo da quello che invece è un aspetto di rincorsa del consenso, che deve essere lontano dall'attività non soltanto del singolo magistrato, ma dall'attività associativa in senso più ampio. Grazie.
1: Grazie, adesso Stefano Celli.
4: Non avrei voluto, ma le riflessioni di Gerardo si inquadrano, lo dicevo prima, in quell'artificio retorico di cui non ricordo il nome, ma c'è, ma non è importante, cioè di attribuire al proprio interlocutore una finalità o un bersaglio falso, perché nessuno... L'argomento fantoccio, brava, ecco, è quello lì. Forse è un po' troppo perché sembra dispregiativo, insomma. Perché qui nessuno ha detto che dobbiamo fare attività politica. E quindi, che cosa si fa? Ti dico, per darti torto, che tu vuoi fare attività politica, che è un po' poi l'argomento che da Berlusconi in poi ci addebitano sempre, no? E ce lo anche auto-addebitiamo delle volte. E... Nessuno ha detto che dobbiamo fare politica, non nel senso del partito. In realtà noi la politica la facciamo, potete piangere in greco finché volete. Quelli che fanno più politica sono quelli che dicono che non fanno politica. Questo è un fatto proprio noto. Con i provvedimenti, quelli che dicono io non faccio politica sono quelli che fanno politica, più di tutti gli altri. Perché non ancorano a niente la decisione, se non a quello che qualcuno si aspetta. E detto questo, secondo me è importante chiarire un'altra cosa. Non è che, siccome noi facciamo i giudici, non tutti per la verità, e quindi possiamo sollevare o chiedere al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale, questo esaurisce le nostre possibilità. Uno può dire io faccio questo e questo mi basta, e per carità. Così come uno non è obbligato a essere iscritto all'ANM, non è obbligato a candidarsi al CDC, non è obbligato ad andare a una commissione, non è obbligato a organizzare un convegno, nessuno è obbligato a farlo. Però quelli che lo vogliono fare e che ritengono, tranne i sorteggiati, è vero, beh, però possono rinunciare preventivamente, e, come ho fatto io. No, prima no, solo dopo devi giustificare. Io ho fatto prima, buonanotte. Allora, dicevo, non è che questa cosa ce lo impedisce, anzi, è proprio l'insè dell'attività associativa, contribuire allo sviluppo della Repubblica come cittadini che in particolare hanno una competenza specifica e una vita e culturale, hanno una competenza specifica e la mettono a disposizione degli altri, che è quello, secondo me, che viene fuori da questa cosa. Noi mettiamo a disposizione degli altri se vogliamo, se tu, Andrea, non vuoi, non lo fai, ma nessuno ti impedisce, ti obbliga a farlo e ti impedisce di dire che non bisogna farlo. Tu fallo e dillo, non farlo e non dirlo, però lascia che noi lo facciamo, perché questo non comporta nessuno finito. Non comporta nessuna limitazione dei diritti di nessuno, anzi una piena esplicazione del nostro mandato.
1: Ok, grazie. Adesso a chiusura di tutto il dibattito voleva intervenire Diella. Sì, esatto, per dare una sorta di indicazione di metodo.
5: Allora, a scanso di equivoci, non è che qui chi viene e grida di più fa più impressione o ha ragione. Lo dico anche per chi ci ascolta, perché sennò sembra che noi parliamo sempre a qualche altro, e per parlare a qualche altro diciamo anche quello che non è, va bene? Noi non abbiamo nessuna intenzione di metterci in mezzo ai partiti, tutte queste cose, continuiamo a dirlo, non c'entrano niente le altre iniziative che sono in corso adesso altrove, va bene? Che fanno parte di scelte personali che non tocca a noi, va bene? Riprendere per dire fanno bene, fanno male, noi stiamo facendo un altro percorso. Quindi che cosa gridiamo allo scandalo perché noi non dobbiamo stare con i politici e i partiti? Non ci stiamo, è molto semplice. Quindi noi faremo così, dopo che abbiamo tranquillizzato tutto il mondo che ci ascoltava, dal dibattito sono venute fuori alcune indicazioni. Allora, giustamente la Commissione si riunisce anche con qualche altro che vuol dare un contributo e insieme, come Commissione, possiamo, sulla base di quello che è stato detto oggi, vedere di fare dare un perimetro e indicare anche una modalità di azione, di proposta. E il prossimo CDC lo presentiamo.
1: Okay. Ok, allora la proposta sarebbe quella che sta... sintetizzo, la proposta sarebbe la proposta di Maruotti sostanzialmente, cioè di rinviare alla commissione per poi decidere in un secondo momento in CDC sulla nuova, sul nuovo perimetro e anche direi sulla denominazione da dare alla commissione, visto che anche sul punto della denominazione c'era dibattito. Allora, se siamo tutti, votiamo su questo rinvio, tutti d'accordo, facciamo per alzata di mano, chi non è d'accordo alzi la mano, facciamo così, chi non è d'accordo? Nessuno, allora un'astensione, tutti d'accordo al rinvio tranne l'astensione di Andrea Reale. Emilia Conforti presenta la mozione per il punto numero 8.
6: Allora, relativamente al punto 8, il documento, la mozione presentata dal gruppo di Area Democratica per la Giustizia dichiara 8. E allora, a difesa della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, il 14 luglio 2026 due consigliere laiche del Consiglio Superiore della Magistratura hanno presentato una richiesta di apertura di una pratica disciplinare a carico del segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Gustavo Maruotti, con riferimento alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso della sua relazione al Comitato Direttivo Centrale del 4 luglio 2026. Con particolare riferimento al passaggio in cui il segretario informava il CDC delle posizioni espresse dalla giunta dell'ANM nel corso dell'incontro con il direttivo della Scuola Superiore della Magistratura svoltosi il 1 luglio. Nel corso di quell'incontro la GEC aveva chiesto, tra le altre cose, in attuazione del deliberato dell'Assemblea Nazionale dell'ANM del 16 maggio 2026, maggiore trasparenza, da realizzarsi anche mediante la pubblicazione dei verbali delle sedute del direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, compreso quello nel quale erano riportate le ragioni che avevano determinato la mancata conferma della Presidente del direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e quindi la sua sostituzione con un altro membro del direttivo. Richiesta che era stata avanzata dalla GEC nel suo complesso, e nei termini riferiti dal segretario generale, senza alcun intento di offendere l'istituzione da cui dipende la formazione di tutti i magistrati, ma con il solo obiettivo di sollecitare un maggior dialogo tra il direttivo della scuola ed i magistrati, ossia coloro ai quali il servizio reso dalla Scuola Superiore della Magistratura è destinato. Le posizioni espresse dalla GEC nel corso di quell'incontro e riferite dal segretario generale dell'ANM al CDC, in attuazione del suo dovere di informare il CDC sulle attività poste in essere dalla GEC, a riguardo si vedono gli articoli 34 dello statuto e articolo 1, comma 6 del regolamento per il funzionamento del CDC, sono diventate quindi motivo di una richiesta di valutazione disciplinare da parte di due consigliere laiche del Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di un precedente grave e inaccettabile. La piena ed immediata solidarietà espressa al segretario generale dell'ANM da parte della giunta esecutiva centrale e di tutte le giunte esecutive sezionali dell'ANM dell'associazione danno il senso della gravità di quanto accaduto ed esprimono in modo evidente tutta la preoccupazione dei magistrati per una iniziativa disciplinare che appare chiaramente finalizzata a condizionare la libertà di azione dell'Associazione Nazionale Magistrati ed il diritto dei suoi organi rappresentativi di esprimere le posizioni dell'Associazione. Colpire il segretario generale per l'esercizio del suo mandato significa perciò colpire l'Associazione Nazionale Magistrati. Nel confermare la piena solidarietà del Comitato Direttivo Centrale al segretario, ribadiamo che difenderemo sempre, senza esitazione, la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero di tutti i magistrati. Grazie.
1: Grazie. Ci sono interventi sul punto. Allora vogliamo procedere direttamente alla votazione della mozione. Chi è? Intervieni? Ok, allora c'è Chiara Valori che vuole intervenire.
2: Allora, è un intervento a sostegno, ma non è un intervento a sostegno di Rocco, che non credo ne abbia bisogno, si sa già difendere adeguatamente da solo. È un intervento di forte sostegno a questa mozione, anche per sottolineare come
7: mi auspico che la mozione venga adottata all'unanimità da tutte le componenti di questa associazione, perché la iniziativa delle due consigliere del CSM è un'iniziativa che lede tutti noi, direi, lede il nostro diritto di fare associazione, lede la libertà sindacale che spetta per Costituzione a tutti i cittadini e quindi anche ai magistrati, lede il diritto di critica, il diritto di libera manifestazione del pensiero. E devo dire che mi sembra particolarmente importante che questa mozione venga adottata all'unanimità anche per evidenziare invece che la presa di posizione dei consiglieri togati al CSM non è stata invece adottata all'unanimità, e quindi magari questo potrebbe anche segnare una differenza e ci consentirebbe anche di capire le ragioni per cui Magistratura Indipendente invece non ha ritenuto di appoggiare la presa di posizione della componente togata del CSM. Quindi spero che in questa sede invece potremo mettere una toppa, diciamo così, una prendere una posizione invece unanime, proprio perché è una questione che riguarda tutti noi e chiunque fa attività associativa e non semplicemente chi ha manifestato un'opinione nell'esercizio delle sue funzioni.
1: Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, procederei con la votazione e farei a questo punto come in precedenza: chi è contrario alzi la mano. Ho chiesto se ci sono altri interventi. Sì, c'è. Allora, interviene quindi Cesare Parodi.
8: Non è in discussione da parte mia e assolutamente la manifestazione di solidarietà. Ho trovato assolutamente sgradevole l'intervento di Chiara Valori, che ha un preciso significato politico elettorale, in quanto noi non siamo qui a giustificare il comportamento dei consiglieri. Credo che sarebbe doveroso chiedere ai consiglieri, nelle sedi opportune, le ragioni per cui si sono manifestate queste contrarietà, anche perché credo che siano ben più complesse, non certamente in contrasto con quello che è il diritto di ognuno di noi di esprimere la propria opinione e di poterlo fare con assoluta libertà, con tranquillità e senza andare incontro dei rischi. Speravo che la campagna elettorale rimanesse fuori da quest'aula oggi. Se non è così, devo dire che le spiegazioni si chiedono a chi le affermazioni le ha rese. Noi voteremo sicuramente a favore di questa mozione.
1: Grazie. Vai Andrea, vai.
9: Io soltanto una cosa vorrei dire. Secondo me il rischio è quello di dare fin troppo importanza ad un'iniziativa che è del tutto infondata, quello è il discorso. Cioè qua si sta discutendo, il rischio è uno secondo me, che questa la segnalazione e quello che era stato fatto in questo comitato direttivo possa creare un genere, una sorta di contrasto con una parte della componente laica del Consiglio Superiore della Magistratura, che da parte dell'ANM è una cosa sicuramente inconsueta, questo mi permetto di dire. Non so cosa voterò, sicuramente non voto contrario, perché è chiaro ed è che la solidarietà non può non andare a chi della libertà di manifestazione del pensiero ha fatto un suo baluardo, e quindi non può non andare anche a Rocco Marotti. Attenzione, non è quello il discorso. Paradossalmente il fatto che tutto il Comitato Direttivo Centrale, che è l'organo come rappresentanza e con il ruolo associativo di Rocco, può invece dare questo sostegno, paradossalmente secondo me può creare una maggiore tensione che secondo me è del tutto inutile, perché non si può sostenere, secondo me proprio è alla base, e anche la Procura Generale che venga a ricevere una informazione su questo, anche se fosse una denuncia la più articolata possibile, è da cestinare immediatamente, cioè non dovrebbe neanche arrivare alla cosa. Quindi prima considerazione, nessun genere di condivisione. I consiglieri del CSM non mi interessa nelle misure e nei modi in cui lo hanno fatto, i togati hanno chiaramente preso posizione a favore di questa cosa, è sacrosanto questa nostra richiesta del comitato direttivo, della giunta, di chiunque dentro questa associazione, di chiedere trasparenza alla Scuola Superiore della Magistratura, e da discutere piuttosto sul contributo che poi la GEC dà in maniera urgente alle azioni giudiziarie per chiedere poi l'accesso generalizzato agli atti della Scuola Superiore. Lì ci possiamo discutere e ne discuteremo, spero, in questa sede. Le beghe che ci sono tra le componenti progressiste e quelle conservatrici della magistratura associata sono a parte rispetto a questo genere di considerazioni, per cui vi devo dire la verità, probabilmente mi asterrò, ma solo per un discorso legato al fatto che temo maggiore risalto a questo genere di posizione dell'ANM nella solidarietà che do chiaramente pubblicamente a Rocco Maruotti per quello che ha detto, che per me è l'ABC, è come dire oggi il cielo è azzurro e il sole splende, quindi che mi dispiace che invece alcuni consiglieri del CSM di qualunque provenienza politica cosa possano pensare di attivare un procedimento tra virgolette paradisciplinare o disciplinare nei confronti di un magistrato non ha neanche un valore di intimidazione, per me è proprio un tamquam non esset e un modo di poter dare, voglio dire, risalto pubblico all'inesistente, perché di questo nessuno, né consigliere superiore né magistrato né politico può permettersi di fare ancora in questo paese fin quando non grazie. Diventerà una dittatura o fin quando non elimineremo grazie, quelli che sono Andrea. I baluardi democratici.
1: Grazie, allora adesso sono fioccati gli interventi per cui vuole intervenire anche Gerardo Giuliano e poi a seguire chi è che ha chiesto? Gaspare.
3: Sì, sarò brevissimo, però chiaramente l'inizio del dibattito ha sollecitato una discussione rispetto a tutto questo, condivido pienamente quelle che sono state le osservazioni di Cesare Parodi, se ci sono dei chiarimenti da dare è bene che vengano richiesti a chi quelle posizioni le espresse, peraltro in ambito di un organo di rilevanza costituzionale di cui abbiamo sempre difeso l'autonomia e indipendenza anche nella recente campagna referendaria e rispetto alle quali chiaramente non vi sono timori anche di riconoscere quando evidentemente, come in questo caso, un'iniziativa è risultata fuor d'opera. Come magistratura indipendente all'interno del gruppo del CDC abbiamo sempre e continueremo a sostenere al di là delle bandiere, al di là dei gruppi e al di là dei consiglieri, sempre e comunque la libertà di espressione non a corrente alternata. Lo abbiamo fatto, lo facciamo e lo faremo, quindi sicuramente a Rocco andrà la nostra solidarietà e sono certa che anche il gruppo di Area Democratica della Giustizia, nel nostro prossimo punto all'ordine del giorno in cui si è discussa della nomina del procuratore antimafia, chiederanno ai loro consiglieri perché hanno assunto una determinata posizione nell'ambito del consenso del plenum, senza per questo chiaramente investire o limitare la loro posizione o libertà di pensiero. Magistratura indipendente sotto questo aspetto continuerà sempre a difendere la libertà di espressione di pensiero di chiunque, quando, come nel caso di Rocco, è stata chiaramente espressa secondo ambiti del tutto continenti, ero presente sicuramente rispetto alle opinioni, condivisibili o meno che siano, vi deve essere sempre e soprattutto in questo luogo la piena libertà di espressione, lo continueremo a fare, ci auguriamo che tutti quanti lo facciano, ma non tutti gli altri gruppi lo facciano, ma non soltanto durante la campagna elettorale con i propri iscritti. Grazie.
1: Ok, adesso tocca a Gaspare Sturzo.
0: Sì, effettivamente gli argomenti sono tanti che ha introdotto Gerardo. Allora, Rocco Santo Subito non ci serve. Il principio di fondo, Roccocetto Subito Santo, anche vivente, da vivo. Dai, se no mi suona il campanello. Qui ci sono, diciamo, il recupero perché mi hanno fermato. Ci sono due principi. Uno, la libertà di associazione del nostro corpo intermedio, che è un elemento fondamentale per cui noi non possiamo essere, contestati, ma non si può usare una forma di censura preventiva mediante la minaccia di un potere istituzionale e paracostituzionale che è l'azione disciplinare. Quindi, da questo punto di vista, se cominciamo col segretario, poi passiamo al presidente, poi passiamo al contabile e ai suoi falsi in bilancio, poi passiamo, è una battuta, poi scendiamo, tu fai un errore, il magistrato nell'esercizio delle sue funzioni qui non c'è, qui ci sono dei magistrati associati che parlano di cultura della giurisdizione nel corpo intermedio, noi non esercitiamo funzioni giurisdizionali, né orientiamo la funzione giurisdizionale, noi parliamo di cultura della giurisdizione e di difesa dei valori costituzionali, questo è l'errore, è la cesura fondamentale. Dopodiché, a parte lo scambio, diciamo, se voi parlate di questo dovete parlare di quello che non mi piace completamente, che sembra quasi un accordo elettorale sui voti che si devono dare, dico, ti dirò di più, io non credo che noi ci possiamo, userò un termine forte, autocastrarci nel non parlare di che cosa accade nel CSM, difendiamo l'autonomia e l'indipendenza, poi ovviamente, siccome non parliamo solo dell'intervento dei colleghi, dei componenti laici del CSM, ma parliamo soprattutto dei voti dei componenti toccati del CSM che rappresentano un'azione di un determinato gruppo. Quindi probabilmente per arricchirci le idee e per approfondire gli schemi che, di trasparenza, di partecipazione a che cosa succede, e, vi ricordo che qualcuno osannava il famoso osservatorio e abbiamo detto l'osservatorio non serve perché siamo noi che nell'esercizio della nostra attività possiamo fare dei ragionamenti su cosa accade al CSM, perché siano i principi di trasparenza e di partecipazione. Quindi se qualcuno chiede legittimamente ma ci spiegate perché hanno votato contro, lo chiede a voi, visto che erano vostri componenti del gruppo di magistratura indipendenti, io non vedo nessun scandalo, così come non vedo nessun scandalo a chiedere, come hai fatto correttamente, dice ci spiegate perché c'è stato questo voto. Poi noi, ognuno di noi, se c'è una necessità di esprimere un documento o di votare un documento o di una presa di posizione, nella libertà di ciascun gruppo e di ciascuno di noi personalmente dirà quello che pensa. Censure e cesure di diritto non se ne possono fare.
1: Grazie, grazie Gaspare. E vuole intervenire Stefano Amendola.
10: Io prendo le distanze da questa solidarietà a Rocco, senza se, senza ma, a maggior ragione da chi è stato censurato da questa associazione sulla telefonata privata di Sergio Rossetti al Presidente, per non so quante settimane sono stati oscurati tutti i miei interventi al CDC, quindi insomma, quindi dovrei chiedere MD cosa farà questa votazione. Ma a prescindere da questo, io sono proprio contrario all'idea che uno debba rispondere per tutto il gruppo, cioè rispondo per Stefano Amendola nel bene e nel male. Faccio parte della corrente di MI, perché condivido quelle sensibilità, ma io non devo dare conto né ad MEI né a voi di quello che fa MEI. Io do conto di quello che fa Stefano Amendola. Grazie.
1: Ok, grazie. A questo punto, se non ci sono più interventi, procederei con la votazione della mozione e quindi, come in precedenza, direi alzasse la mano chi è contrario alla mozione. Nessuno? C'è qualche astenuto? Sì, uno. Allora, la mozione passa con il voto favorevole di tutti tranne un'astensione. Passiamo quindi alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno e Andrea Vacca viene ad illustrarcelo.
11: Sì, è un punto all'ordine del giorno che ereditiamo dello scorso comitato direttivo centrale, iniziative appunto in materia di carcere. Io ho distribuito oggi quella proposta che dà il senso e il contenuto pieno all'indulto differito ribattezzato indulto responsabile. In realtà il documento girava già nello scorso comitato direttivo centrale e il trasferimento, quella che ho chiamato eredità, dallo scorso CDC ad oggi portava il senso di una esplicazione maggiore di quella proposta, di quel documento, che io darei per letta, ma che se volete sono pronto a leggere. In che senso lo dico? Perché è quello che l'articolo soprattutto portato dentro il sistema penale, che sì, il 2 gennaio, il 4 gennaio fu portato dentro l'Avvenire e poi ripreso anche del sistema penale, ed è proprio la proposta di indulto, allora chiamato differito, oggi ha preso anche la pancia di un comitato per l'indulto responsabile, così chiamato. Dico, lo do per letto o lo leggo, perché io qui vado dritto a chiedere l'adesione del comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati a quel documento, a quello che si chiama proposta di indulto responsabile e che è appunto vergato in quelle righe. Ora, se lo do per letto, dico questo esplicandolo per sintesi. Noi ci troviamo davanti ad un panorama desertico dal punto di vista delle iniziative sulle carceri. È il nostro punto all'ordine del giorno. Davanti ad un dramma, siglato oggi numericamente anche dal nostro segretario generale, che parlava di aggiornamento al 142%, del tasso di sovraffollamento carcerario,
9: noi abbiamo un panorama desertico. In che senso? Dal punto di vista delle soluzioni, che per carità passano lungo la strada proposta, che è quella di edilizia carceraria, che però ha normale, fisiologica esigenza di tempi per tirarsi su. Nel frattempo noi abbiamo, sì, forse una novità che si è affacciata nel panorama, che però si presenta dalle prospettive concrete di ridotta efficacia, se non quasi di totale inefficacia, ed è quella relativa al trattamento terapeutico consentito ai detenuti fino alla soglia degli 8 anni di detenzione. Potrà funzionare in qualche raro, qualche decina di casi, ma un trattamento terapeutico scarcerante, già difficile entro i 4 anni, stabilito ora appunto per questo spazio fino agli 8 anni, ha davanti a sé una spaventosa, rischiosa, totale inefficacia. Ancora, complessa discrezionalità della magistratura di sorveglianza sulla possibilità di accedervi, i SERD al tracollo, così come si può immaginare un percorso trattamentale così lungo, dove sarebbe fattibile? Vi faccio un esempio concreto: 2 anni e mezzo è il percorso di disintossicazione presso la comunità di San Patrignano. E poi che si fa? Si torna in carcere? Che si fa? Sembra quasi conveniente restare tossicodipendenti. 8 anni sono tanti, gli inconvenienti sono enormi. Al contrario, poi, semmai occorrerebbe un sistema strutturato e strutturale di trattamento, disintossicazione in carcere, dentro le carceri, con le comunità terapeutiche che entrano in carcere, e poi, all'esito, si apre semmai un percorso esterno. Insomma, difficile immaginare la compatibilità immediata del tossicodipendente catapultato fuori dal carcere in comunità. Ma si diceva desertico il panorama. Proposta di legge Giacchetti. Questo comitato direttivo centrale ha approvato all'unanimità un documento che spingeva l'esame di quella liberazione anticipata speciale, che poteva anche tenere il filo di un'altra situazione drammatica che il paese ha conosciuto, quella della Torreggiani. Ma diciamocelo, perché desertico? Quel progetto di legge è stato cestinato, è stato completamente cancellato dall'orizzonte. E allora ed è così che è nata, sì, sotto lo spirito giubilare, il giubileo dei detenuti, che guardava negli occhi i detenuti quel giorno alla LUMSA, mentre parlavamo di speranza per i detenuti, arrivò la notizia di 2 suicidi, tra l'altro molto vicini anche in termini fisici, a Viterbo e a Rebibbia. Mica vogliamo abbandonarci alla rassegnazione, si disse questo, e non solo, perché parole importanti venivano in tal senso da Papa Francesco, da Papa Leone, dal presidente Sergio Mattarella, e prima ancora, perché l'idea è questa, dal presidente Giorgio Napolitano, ottobre 2013, quando per la prima volta parlò di indulto accompagnato. Sovraffollamento, diritti inviolabili dell'uomo calpestati, sanità carceraria al tracollo. Ma è il panorama desertico, è questo il punto che voglio arrivare. La sabbia che sotterra la speranza a innalzare questa pietra angolare che è la proposta di indulto responsabile. Non ha uno spirito ecclesiale o del tutto evangelico, ma è un senso concreto di speranza. Sì, qui stiamo illustrando. Va bene, ok. Lo si chiami semmai costituzionale, questo indulto, perché è vero che l'indulto secco è apparecchiato in tutto e per tutto dalla Costituzione, ma questo è indulto responsabile. Questo vuole, o meglio, differisce la sua efficacia alla responsabilità risocializzante che è della società tutta e che è certamente di chi ha sbagliato e sconta pena. Ma la società qua porta in campo se stessa, non sono parole mie. La pena è responsabilità sociale della società. E qui questo indulto stimola, strizza proprio l'architrave istituzionale degli enti e della responsabilità che discende dalla Costituzione, che si chiama risocializzazione. Enti, Consiglio di Aiuto Sociale, Comitato per l'Occupazione, UEPE, a fare un compito
11: che è pur diverso e nuovo, perché all'esito dell'indulto parliamo di risocializzazione nel post penam, con la pena cancellata noi proviamo a far sì che l'inclusione sociale ci sia nel momento in cui si esce. Perché? Perché conosciamo benissimo un risultato consegnatoci dalla statistica, che chi esce con l'indulto secco o con l'amnistia, che ha una sua dignità d'urgenza, per carità, oltre a essere previsto sempre dalla Costituzione, ma parliamo dell'indulto del 2006, parliamo di qualunque esperienza di clemenza, chi è uscito è ritornato puntualmente in sede di recidiva. E qui il lavoro che stimola l'architrave istituzionale, che vuole portare all'inclusione, vuol proprio prevenire il ritorno e vuole avere una sua capacità sistemica, oltre che di risposta alla emergenza enorme che di fronte al deserto. E allora chiudo anche in termini, perché no, di realismo che si potrebbe chiamare anche politico, politico nel senso più alto, normativo, ovvero delle soluzioni carcerarie, quelle che sono qui all'ordine del giorno. E che cosa abbiamo davanti? Abbiamo un'estesa trasversalità di sostegno di questo progetto. Badate, nel deserto abbiamo questa estesa trasversalità, e se non vogliamo partire o richiamare tutta la dottrina, da Tullio Padovani a Giovanni Fiandaca, a Emilio Dolcini, a Massimo Donini, a Roberto Zanotti, a Giovanni Maria Flick, parliamoci anche guardandoci noi, anche nelle diverse sensibilità, scusate, nelle diverse sensibilità politiche, da Santi Consolo fino a Carlo Reinoldi, passando per Gerardo Colombo e Marcello Maddalena.
1: Scusa, Andrea, ti devo
11: e ritoccando la Conferenza Episcopale Italiana. Ecco, io credo che questa sia un'occasione importante per dare il senso alla speranza a chi in carcere sta morendo, a quei diritti inviolabili dell'uomo calpestati proprio là dentro. In questo senso io chiedo adesione a questo comitato direttivo centrale alla proposta di indulto responsabile.
1: Grazie Andrea. Allora adesso ci sono una serie di interventi, cominciamo in ordine di richiesta con Gaspare Sturzo. Gaspare.
12: Come sicuramente avrete potuto notare dai documenti che sono stati inviati nelle ultime ore su questo tema, esiste un sito dove poter dare l'adesione personale e io anticipo, lo volevo fare, che farò un'adesione a titolo personale sul sito ad hoc. Io ritengo che ancora una volta si debba prendere atto che lo Stato come istituzione non è in grado di educare nessuno, sono le persone che educano le persone, sono le persone che si mettono al servizio di chi è più sfortunato e più indietro. Questo è un caso tipico. Non c'è dubbio che il panorama che ci ha illustrato Andrea è garanzia di ragionamenti che riguardano persone che soffrono, e abbiamo visto quanto soffrono. Soffrono per i loro errori, emendare soltanto mediante il carcere non è sufficiente, lo sappiamo, perché poi all'uscita dal carcere tornano a commettere reati e quindi ritornano in carcere. Abbiamo anche sì visto come questo governo ha in qualche modo operato delle scelte importanti per quanto riguarda gli imputati, i detenuti, i condannati per traffico di sostanze stupefacenti nella funzione del percorso riabilitativo, rieducativo e di intervento sanitario nei confronti degli stessi. Quindi, infine, ci sarebbe anche una sorta di disparità di trattamento rispetto agli altri detenuti. Credo che dobbiamo farci carico, tuttavia, di valutare alcuni passaggi in questa formulazione, che onestamente è un po' generica, cioè che riguardano quello che riguarda noi magistrati, cioè quale sarà l'impatto dei numeri sugli uffici di sorveglianza e sugli uffici del web. Anche perché, al di là di certe realtà più fortunate, evidentemente Milano, il resto del panorama non è uguale, e quindi forse il compito qui veramente nostro, Associazione Nazionale Magistrati, è dire: noi ci stiamo, siamo su questa linea diciamo di politica giudiziaria, sollecitiamo il governo e il Parlamento a intervenire nella misura in cui si tenga anche conto che c'è da metterci i soldi, perché a parametro zero, a diciamo spesa zero, ovviamente non si potrà mai fare. Questi organismi vanno rafforzati, tutti gli uffici di magistratura e sorveglianza, personale, numero di magistrati, tutto il sistema collegato, che più delle volte è meramente spontaneistico, soprattutto quando si esce da quello istituzionale obbligato teoricamente a intervenire. E allora anche su questo, come d'altra parte, e qui concludo, importante stabilire quali sono i reati ostativi, importante stabilire in maniera, diciamo, certa quali sono le condizioni per valutare la pericolosità e per escludere che il soggetto possa entrare e uscire furbescamente, perché poi lo sappiamo, dietro il riconoscimento di un diritto c'è un mondo che si muove per ottenere dei vantaggi che magari il detenuto più fesso, quello straniero, non otterrà, il detenuto più furbo dell'associazione 74 probabilmente otterrà. E quindi dico, io credo che si possa seguire questa strada purché l'ANM indichi dei punti di massima sensibilità su cui noi sollecitiamo la massima attenzione.
1: Grazie, adesso Paola Cervo.
13: Prima di tutto grazie a Gaspare perché mi risparmia di dire un sacco di cose e mi ritrovo completamente nelle sue parole. Approfitto per portare a chi rappresenterà l'ANM il 23 settembre una richiesta fermissima di interventi a favore ed a sostegno non solo degli uffici di sorveglianza ma anche degli uffici di esecuzione penale esterna. Le sorveglianze, e mi sento molto contenta di non essere sola, diciamo, in questo CDC, perché c'è un'altra collega che svolge le mie stesse funzioni, le sorveglianze già sono state sepolte vive dalla produzione degli uffici di cognizione che hanno avuto gli AOPP. In sorveglianza non sono arrivati. Le sorveglianze 100 potevano smaltire quando entrava 1000, 100 continuano a smaltire ora che entra 100.000. Quindi per favore apriamo gli occhi, che questa non sia una riforma spot. Sono stufa di sentir parlare di esecuzione penale in termini retorici da parte di chi semmai ha messo piede in un carcere si è fermato alla sala colloqui. Per favore usiamo, io chiedo, lo so benissimo che sul tema dell'esecuzione penale ci sono tante sensibilità, lo so benissimo che c'è chi ha una visione più rigorosa, chi ha una visione più diciamo illuminista. Chiedo però a tutti di fare un passo oltre le proprie rispettive convinzioni per affrontare quella che è un'emergenza, che è quella del sovraffollamento. Al ritorno dalla mia ultima, diciamo, per ora visita a Secondigliano, nelle celle, non nella sala magistrati dove c'è l'aria condizionata, io ho avuto un malore per il caldo. Ho avuto un malore dal quale mi sono ripresa, credo, 3 ore dopo essere tornata a casa. Immaginatevi un detenuto della mia età, blandamente cardiopatico o blandamente affetto da problemi respiratori, con 46 gradi. Quindi vi chiedo di guardare l'emergenza, di aderire a questa proposta, non c'è un articolato di legge, ma esprimiamo un sentimento che fa scopa con gli 8 punti che avevamo presentato al governo a marzo 26. Ultima cosa, lascio a futura memoria la richiesta di un impegno incessante da parte della ANM affinché gli uffici di sorveglianza e le esecuzioni penali esterne ricevano non belle parole, non dichiarazioni elettorali sotto diciamo, elezioni, ma ricevano soldi, paccate di soldi, perché senza soldi non si fa niente, e ricevano personale, non una o due unità distaccate da un altro ministero, ma dozzine e dozzine di unità stabilmente e permanentemente dedicate a questi procedimenti. Grazie.
1: Okay, grazie. Adesso tocca Marco Paternallo.
14: Sì, rubo anche qui poche parole perché mi pare che alla fine dei conti in realtà qui non ci sia realmente un tema di diverse sensibilità, nel senso che qui non stiamo ragionando sul punto di diciamo, sui concetti di certezza della pena o sul principio di responsabilità secondo il quale chi sbaglia paga, sul quale non siamo divisi, possiamo avere sfumature diverse, ma non siamo certamente divisi. Qui stiamo discutendo invece di un tema che è molto diverso. Lo Stato ha degli obblighi precisi nei confronti delle persone rispetto alle quali si prende la responsabilità di applicare la pena. Sono degli obblighi precisi che sono stabiliti nella Carta Costituzionale e il primo di questi è rispettarli come persone e rispettarli nel senso anche innanzitutto di non sottoporli a trattamenti inumani e degradanti. E le condizioni attuali dei nostri istituti di pena sono assolutamente in violazione irrimediabile con questa condizione. Lo capirebbe chiunque varcasse la soglia del carcere per non fermarsi, come ha detto giustamente Paola, alla sola sala colloqui, che già comunque sarebbe molto illustrativa della situazione. In questo contesto io credo che non possiamo che essere tutti quanti d'accordo pur nella convinzione che le soluzioni che ci piacciono a questo tema sono diverse da quelle realmente sul tappeto, perché devono coniugare appunto secondo una serie di parametri tanti aspetti della questione. La situazione ha raggiunto una drammaticità tale per la quale rispetto a questo tema qualunque soluzione consenta di ritornare ad uno stato di minima legalità all'interno degli istituti di pena è benvenuta e noi non possiamo che salutarla con favore e anche, mi sentirei di dire tranquillamente, con la massima unanimità di tutti noi, come confido che accada oggi.
1: Ok, grazie. Adesso Marcello De Chiara.
15: Va bene, io visto che oggi parliamo di una proposta concreta, in realtà non è proprio una proposta ma è un'idea, volevo tornare nel merito di questa idea e chiedere magari delle precisazioni ad Andrea in particolare, perché si parla di indulto differito, non di indulto condizionato. Si parla di indulto differito e si dà un rilievo qualificante a questo percorso di accompagnamento. Si indica una possibile durata da 3 a 6 mesi. Mi è venuto da pensare che se non parliamo di indulto condizionato, evidentemente l'esito di questo percorso incide o meno sul provvedimento. Lo dico perché in passato fu formulata una proposta di indulto condizionato in cui si subordinava l'efficacia del condono all'esito del percorso riabilitativo. Allora io sento l'esigenza di comprendere questa, perché parliamo di differimento, sembrerebbe irrilevante l'esito del percorso, semplicemente ne differiamo l'efficacia. Non è immediato, l'indulto immediato probabilmente non realizzerebbe quel percorso di risocializzazione che per noi è un fattore fondamentale, però che accade alla scadenza di questo termine. La pena è comunque condonata, quindi io prima questo ci tenevo a porla come questione pregiudiziale. Poi io devo dire, già in altre occasioni mi sono espresso sulla necessità che noi siamo più coraggiosi. Non basta denunciare la situazione di sovraffollamento, non basta, come dire, prese di posizione generali, occorre, secondo me, anche tradurre questa nostra profonda preoccupazione anche in qualche proposta praticabile, verificando anche gli impatti sulla magistratura. In questo mi rifaccio a quello che diceva Gaspar.
1: Ok, grazie. Adesso Cesare Parodi.
16: Ci darei la parola prima a lui che ha subito dopo di me. Ok.
1: Allora, certo. E quindi prende la parola.
17: Allora, io sono, devo deludere chi ha parlato prima di me, ma io sono contrario a questa proposta e l'ho accennato la volta scorsa. Allora, prima di tutto faccio una premessa di principio. Io ritengo che se noi ci ricordiamo quello che abbiamo tutti studiato, lo Stato democratico nasce, si giustifica e si legittima sul famoso contratto sociale. Nel contratto sociale lo Stato assume l'esclusiva dell'amministrazione della giustizia, evitando la vendetta privata, ma a questo compito poi deve adempiere. Quindi lo Stato non può fare come il sovrano nella monarchia assoluta, dove

0: tutti quanti e che si trova sul sistema penale navigando sul web, è una proposta, come già è stato rilevato, molto vaga, fumosa, dove i dettagli sono del tutto sconosciuti. Questo indulto accompagnato e differito responsabile, come è stato appena chiesto, qual è l'esito di questo accompagnamento quando l'accompagnamento fosse negativo? Questo qualcuno ce lo dovrebbe chiarire. Poi si ritorna dentro, oppure comunque la scarcerazione è definitiva fin dall'inizio? E questo è un interrogativo. Un altro punto, l'indulto accompagnato deve essere accompagnato, tra gli altri in primis, sempre da chi? Dall'UEPE, l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. Gli uffici dell'esecuzione penale esterna negli ultimi anni sono esplosi e praticamente tutte, se abbiamo 100.000 persone che più o meno stanno seguendo attualmente in carica UEPE in Italia, voi figuratevi come fanno. Un conto è quando gli affidati detenuti domiciliari erano 20.000, 30.000, adesso sono 100.000, sono stati affidati all'UEPE tutte le messe alla prova, sono stati affidati tutte le misure sostitutive, quando facciamo la conversione delle pene pecuniarie non pagate a UEPE, e UEPE tra l'altro già è previsto che a questi soggetti debbano trovare il domicilio, le risorse eccetera. Ma allora, considerando poi tutta questa possibilità di dare misure alternative che possono dare i magistrati di sorveglianza, qualcuno mi può spiegare perché, se i magistrati di sorveglianza non riescono a dare misure alternative, perché mancano le risorse a questi soggetti per poter andare fuori? Ieri dovrebbero trovare d'incanto gli UEPE, che già non sanno più che hanno a che fare questi soggetti. Queste misure sono spesso una farsa, perché laddove è previsto che seguano un soggetto, lo sentono per telefono una volta al mese, non sanno nemmeno che fa, ok? Quindi dare ulteriori compiti, secondo me, non fa che aggravare questa situazione di farsa. Ancora, il discorso è complesso.
1: Tre minuti, quindi, li abbiamo stabilito all'inizio.
0: Quindi diciamo che i problemi sono molteplici e comunque, se proprio dobbiamo andare a scavare e qualcuno volesse la misura clemenziale, ma sia almeno che questa ricada sulla responsabilità della politica e non, come al solito, sulla magistratura di sorveglianza e di cognizione penale e le procure. Perché quando noi andiamo a decidere un indulto, significa che i processi devono essere portati alla fine, fino in Cassazione. Ed è tutto un lavoro inutile, perché i processi così fatti arriveranno a una condanna che non si potrà eseguire perché c'è stato l'indulto, la pena estinta. L'indulto, sapete tutti, che riguarda solo la pena ma non il reato. Allora a questo punto si abbia il coraggio politico di decidere un'amnistia, così perlomeno azzeriamo i ruoli dei giudici
1: penali. Grazie Filippo e Cesare Parodi.
2: Io
1: non mi pare.
2: Io non faccio giudice di sorveglianza, per questo ho dovuto far parlare Filippo prima, però devo dire a titolo personale, ci terrei a sottolinearlo, che il tema della sovrappopolazione carceraria è quello che è uno di quelli che ha caratterizzato la mia presidenza. Io ho fatto molti interventi, lettere congiunte con l'Accademia, con gli avvocati, quindi no, non vorrei che la mia posizione fosse equivocata. Io condivido pienamente le preoccupazioni di Paola, vivo in una realtà, nella mia procura ci sono due carceri molto grossi e molto problematici, conosco tutto bene, però c'è un fatto. Io ho il forte timore, e mi ricollego a quello che ha detto Filippo, che questa soluzione, ove approvata, ribalterebbe sulla magistratura di sorveglianza e sui giudici di esecuzione, ma soprattutto sulla magistratura di sorveglianza, un problema che la politica non ha voluto risolvere. Perché la magistratura di sorveglianza è in profonda crisi. Oggi i colleghi, ne conosco tanti, lavorano come degli schiavi proprio. E io mi domando, siccome l'indulto in queste condizioni, se ho capito bene, presuppone un'attività di non poco conto di valutazione, di istruzione, di intervento di enti esterni, ma non è che rischiamo di cadere dalla padella nella brace? Che a quel punto la politica dirà, ma noi abbiamo approvato questo indulto, se poi voi non siete in grado di applicarlo non è più un problema nostro. Io credo che al di là della rilevanza del problema di cui ANM deve continuare quotidianamente a farsi carico, quotidianamente, dell'insistere sull'esigenza primaria di potenziare gli organici della sorveglianza e anche di potenziare

0: Luepe, io non so se avallare questa situazione, di questa soluzione in qualche modo di comodo per la politica ci faccia veramente gioco. Io a questo punto fino adesso ho parlato anche qui a nome del mio gruppo. A titolo personale io dico che forse una presa di posizione coraggiosa, forte per un'amnistia, che sarebbe l'unica cosa in grado rapidamente di modificare la situazione, è un atto politico coraggioso. Molti vi dirò di più, io sono convinto che anche tanti colleghi del mio gruppo non sarebbero d'accordo, non importa, noi siamo per la libertà di pensiero. Io credo che la situazione sia talmente grave che solo un'amnistia riuscirebbe in un tempo breve a dare una risposta concreta ed effettiva. Non la vogliono fare, la politica si prenda questa responsabilità di non farla e non di dire ai giudici di sorveglianza: siete quanti in 250, adesso vedetevela voi con gli strumenti che avete, perché io lo so che i giudici di sorveglianza oggi non riescono a stare dietro al lavoro attuale, e con questo in più non so che cosa potrebbe capitare. Quindi ecco il motivo per cui io e credo il mio gruppo voteremo contro questa decisione, pur avendo noi, ci tengo a dirlo, la magistratura dipendente ha organizzato più volte degli incontri su questo tema, quindi non è affatto una voler girare le spalle, ma chiede una soluzione ancora più radicale.
1: Va bene, grazie. E Andrea Reale.
2: Non sono sempre il solito bastian contrario, questa volta sono stato preceduto da due interventi che mi hanno invece rincuorato, perché per fortuna non sono sempre io a poter avere delle idee controcorrente o avere delle idee del tutto distoniche da quella cosa. Noi siamo comunque associazione, ricordiamocelo, l'associazione magistrati non deve fare politica e le responsabilità del legislatore sono quelle del legislatore. Prendiamo atto di un problema enorme delle carceri, perché soprattutto per chi ha svolto sempre funzioni penali non può non avere a cuore questo genere di ambiente e quello che succede, però è la responsabilità del legislatore che deve andare incontro a quelli che sono i problemi del carceri. Noi abbiamo invece un dovere nei confronti anche degli altri, dei magistrati intanto. La prima, mi dispiace che all'ordine del giorno, non lo so per il Presidente, ma lo dico anche ai colleghi della GEC, doveva essere messa all'ordine del giorno invece l'emergenza anche delle aule di giustizia, oltre quello del personale. Noi su questo dobbiamo continuare a battere e dobbiamo richiedere alle forze politiche di dare gli strumenti e soprattutto di evitare che quelle che sono le aule di giustizia diventino invece delle aule di ingiustizia, se non di tragedie o comunque di nuovi reati che si vengono a verificare. Per quanto riguarda le carceri, le soluzioni, caro Andrea Vacca, sono quelle comunque che il legislatore deve cercare di dare. Questa soluzione paradossalmente va a ricadere sulle spalle sempre degli ultimi e delle forze che non abbiamo dentro la magistratura e che lo Stato come politica, come Parlamento, come Ministro ancora di più per il dettato costituzionale non vuole fornire per non farla funzionare oppure per creare un disagio e un dissesto, per rendere fallimentare anche il sistema carcerario. Di questo, e questo vorrei che invece sentire da voi, anche soprattutto della sinistra giudiziaria, di battersi per questo. Cioè noi dobbiamo avere uno Stato che dia delle carceri efficienti, dove non si muore di caldo, dove la collega Cervo non vada a svenire, dove i detenuti possano vivere in condizioni dignitose, in cui la Corte di Giustizia, per dire, Paola, per dire, dove i detenuti possono avere la dignità di essere sottoposti a quella pena che in qualche modo noi siamo chiamati per forza a irrogare alle persone che si sono macchiate di certe responsabilità penali. Questo genere di soluzioni in fase della pena è anche cortesemente, questo lo dico anche ai colleghi di MI, non mi trovate d'accordo sul fatto anche dell'amnistia, è un suggerimento, ma è la politica che lo deve fare. Noi possiamo dare consigli tecnici sulle conseguenze che una determinata politica può determinare, è una determinata legge. Una legge sull'indulto del ferito rischia di essere sadomasochisticamente rischiosa anche per i magistrati di sorveglianza e per un ufficio come l'UEPE, che tutti i giudici penali sanno che è non oberato, straoberato, e li mettiamo in ginocchio quando lo Stato non mette altri 10.000 unità del personale amministrativo presso l'UEPE o non da altri 5.000 magistrati di sorveglianza. Tutto il resto, per quanto mi riguarda, sono bellissime parole, ideali, principi straordinari di tutti quanti, cui tutti possiamo essere legati, ma non hanno nessuna concretezza e rischiano di essere un boomerang enorme, estraneo all'attività che questa associazione secondo me deve fare.
1: Grazie. E adesso c'è l'intervento del collega Amato.
3: Allora, che diciamo che questa discussione si innesta nel mio bagaglio culturale molto fiducioso, favorevole rispetto agli istituti alternativi alla pena, perché credo che sotto il profilo special preventivo affrontare un percorso accompagnato, seguito fuori dalle frustrazioni, dalle depressioni proprio della stato detentivo non possano che portare in termini di recidivanza dei risultati sicuramente più positivi rispetto alla protrazione diciamo, fino al fine pena naturale della pena. Peraltro non si tratterebbe nel caso di specie nemmeno di soggetti che, diciamo, dando seguito a quelle che sono state le ultime polemiche sul provvedimento giurisdizionale, dall'oggi al domani rispetto al reato commesso sarebbero fuori, perché si tratta comunque di gente che un pezzo di pena comunque voi non voi sarebbe fatta. Data questa premessa, mi è piaciuta, diciamo, la proposta fatta da Andrea Vacca. Nel suo discorso ho notato una piccolissima incoerenza che però voglio utilizzare anche un po' per continuare a discutere con interesse di questa proposta, cioè il fatto che da un lato si sostiene questa proposta e dall'altro si critica la detenzione domiciliare a favore dei tossicodipendenti fino a 8 anni di pena. Secondo me sono due istituti che, seppur nonostante le loro differenze, diciamo, attuative, sono mosse dalla medesima ratio, cioè hai fatto un po' di pena, te ne rimane un altro po', ma quell'altro po' te la faccio scontare con un percorso seguito. Se non trovo grosse differenze al di là del fatto che uno si chiama indulto e l'altro si chiama detenzione domiciliare, ma penso che al di là di queste differenze terminologiche ci possa essere una differenza ideologica molto più sottile di quanto potrebbe apparire a prima acchito. Do delle idee mie su come questo istituto dovrebbe essere attuato. Dovrebbe essere mutati, secondo me, gli aspetti che nel processo penale vengono prima della pena definitiva, e cioè, mi spiego, quelli della messa alla prova e quella della sospensione condizionale della pena, perché la messa alla prova da questo istituto dovrebbe mutuare, come giustamente ha detto Marcello Dagliara e qualcuno dopo di lui, il fatto che necessariamente il beneficio dovrebbe passare da un vaglio giurisdizionale di esito positivo del percorso, perché non è possibile subordinare degli effetti giuridici così dirompenti al fatto che abbiano aderito al percorso, quando poi possono dimostrarsi, e capita nella realtà giudiziaria, soggetti refrattari che comunque violano le prescrizioni e così via. Quindi questa è la base indefettibile dalla quale si dovrebbe partire. Applicherei poi quello che nella fase di cognizione sono i principi della sospensione condizionale della pena, cioè io non farei un indulto e questa pena è congelata con un colpo di spugna, io congelerei il restante pena per un termine di 5-10 anni, sottoponendo il soggetto a vedere se poi effettivamente smette di delinquere, se commette altri reati nei 5-10 anni, io gli farei scontare questi e quelli, obiettivamente, la farei assolutamente così. Quindi, poi problemi esecutivi, il personale della magistratura e la magistratura di sorveglianza. Sicuramente questi strumenti vanno potenziati, ma certe volte nella vita l'ottimo è il nemico del bene, nel senso che se ci poniamo tutte le sfide davanti, qualunque proposta è allo stato irrealizzabile, allo stato no. Secondo me questa proposta è una pietra importante per cominciare a parlare del problema. Ho detto come la smusserei un po' per cercare anche di trovare una via di mezzo tra vari poli ideologici separati, ma ringrazio tantissimo Andrea Vacca e il gruppo di Aria per averla portata qua, perché secondo me è uno spunto assolutamente interessante. Grazie.
1: Adesso è il turno di Rocco Maruotti. Sì, dobbiamo caricare.
4: Allora, davvero in punta di piedi, perché non mi occupo di sorveglianza, anche se da pubblico ministero, come dire, incrocio la mia esperienza professionale con chi si occupa dell'esecuzione penale. Io capisco, no, il punto di vista specifico di Filippo, io faccio questo mestiere, capisco le difficoltà, eccetera. Sono sostanzialmente contrario, mi sembra di avergli sentito dire, amnistia e indulto. Io faccio semplicemente rilevare che sono due istituti previsti dalla Costituzione, all'articolo 79, ne parlavamo prima con Giulia, addirittura che li disciplina, no? Quasi fosse un articolo del codice di procedura penale, del codice penale, e quindi è una scelta dei costituenti, forse pensata anche per dare senso concreto all'articolo 27, perché evidentemente il problema delle carceri non è un problema di oggi, ma è un problema antico, probabilmente in tempi antichi si stava ancora peggio negli istituti di pena. Per cui, diciamo, non stiamo parlando di teorizzazioni accademiche, stiamo parlando di istituti previsti dalla Costituzione. E allora, peraltro, riprendendo il ragionamento di Marcello, che io capisco, però voglio dire, in questo sono d'accordo con Giuseppe, quello che ha detto nell'ultimo intervento, il bene, no, l'ottimo è il nemico del bene, comunque ci sono tanti modi di dirlo. Noi non stiamo approvando un testo di legge, non siamo il Parlamento, stiamo semplicemente, come dire, esprimendo una valutazione in appoggio ad una proposta che io ce l'ho messa a disposizione, Andrea, porta le firme, peraltro trasversali, perché ci sono anche accademici, diciamo che non progressisti, ecco, mettiamola così, non faccio i nomi, ma insomma li leggete qui, ci sono tutti, frutto di uno studio dei più grandi esperti del settore, che arrivano a proporre una soluzione, non è l'indulto secco, ma è un indulto che ha delle caratteristiche particolari. Allora, io aggiungo e concludo. Se, riprendendo la proposta di Cesare, a me sta anche bene se questo Comitato Direttivo Centrale decide di oggi sfidare, tra virgolette, la politica su un campo molto più complicato che quello dell'amnistia. E io sarei anche votare per sì a quel sondaggio che è stato lanciato sulla chat. Non vorrei però che una proposta di questo tipo servisse semplicemente a non fare nulla, perché noi siamo tutti completamente e pienamente consapevoli che l'amnistia non avrebbe alcuno spazio parlamentare legislativo. Ho delle perplessità anche con riferimento all'indulto, ma perlomeno ci mettiamo in scia di una, diciamo, di un percorso che è stato già avviato da persone che ne capiscono molto e ci hanno, e come dire, ci stanno indicando.

0: apicali della BCE. Lo facciamo questa intervista a cura di Cristiana Pugliese con Natale D'Amico.
1: Radio Radicale, torniamo alle consuete puntate dedicate all'economia e quindi alla politica con il consigliere della Corte dei Conti Natale D'Amico. Consigliere, intanto bentornato, benvenuto.
2: Sì, grazie.
1: E allora naturalmente ringraziamo anche il tecnico che ci sta supportando per questa registrazione. Torniamo a parlare di politica monetaria. La settimana scorsa abbiamo parlato delle decisioni della BCE. Questa invece è la settimana in cui parliamo delle decisioni prese dalla Fed, o meglio dal Comitato Federale per il Mercato Aperto. Si sono riuniti il 16 settembre e poi torneremo ancora sulla BCE perché se ne sta già parlando. Forse Christine Lagarde lascerà anticipatamente la BCE. Il suo mandato scade, mi sembra, a fine 2027 o quasi a ottobre 2027, una cosa del genere,
2: Sì.
1: però sembrerebbe che sia intenzionata a partecipare alle elezioni in Francia. Comunque poi ce lo racconterà lei e quindi già si parla di personaggi, di banchieri in pole position. Ma iniziamo dalla Fed. Io, se consigliere, posso dire solo una piccola cosa. Mi è molto piaciuto che il presidente ha detto pochissimo in tema lo stretto necessario.
2: Esattamente, ha cambiato la formula della conferenza stampa, ha detto che non ci sarebbero state le repliche dei giornalisti, una sola domanda per ciascuno. Ha cambiato, anche se argomenta, perché ha cambiato la disposizione nella sala dei giornalisti. Però, insomma, il fatto è semplice, diciamo, come era ampiamente previsto, in
1: Certo.
2: particolare dopo il discorso di Jackson Hole, la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, è la prima volta dal 23 che rialza i tassi di interesse. Le è avvenuto all'unanimità il rialzo. Ricordiamo che nella seduta precedente, quando la Fed aveva deciso di tenere fermi i tassi, in realtà due membri dell'organismo che decide si erano pronunciati per un rialzo, sappiamo sulla base dei verbali. Ricordiamo, la Federal Reserve ha un doppio mandato, la Banca Centrale Europea ha un mandato semplice, diciamo, mantenere l'inflazione sotto intorno al 2%. La Federal Reserve ha due mandati, avvicinarsi al massimo possibile dell'occupazione e mantenere l'inflazione intorno al 2%. Come ha argomentato Warsh, l'occupazione va molto bene negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione è il 4,1, sostanzialmente stabile. 4,1 vuol dire sostanzialmente piena occupazione, nel senso che ovviamente in ogni momento esistono un po' di persone in cerca di occupazione perché stanno cambiando semplicemente da un posto all'altro.
1: Certo.
2: Invece l'inflazione è ormai da 5 anni e mezzo, da 65 mesi. 66 mesi ormai sopra il tasso del livello del 2%. Come abbiamo già detto a Jackson Hole, Warsh aveva detto che questa è piena responsabilità della Banca Centrale, e quindi, come dire, una manovra restrittiva della Banca Centrale era più che prevedibile, più facilmente prevedibile. Non è finita qui la storia. Non è finita qui perché i mercati si attendono un ulteriore rialzo prima della fine dell'anno. È ancora un rialzo a marzo, le previsioni del mercato sono implicite nella trattazione dei swap. Non presumibilmente l'aumento successivo, quello entro la fine dell'anno, non sarà nella prossima riunione, quella di ottobre. Perché di fine ottobre? Perché sarebbe probabilmente troppo a ridosso delle elezioni di mezzo termine. Ci si aspetta che l'ulteriore rialzo avvenga a dicembre, nella riunione di dicembre, e poi un ulteriore rialzo, dicevo, a marzo. È vero che Warsh non si impegna a un percorso sui tassi di interesse. Abbiamo detto che, a differenza del passato, è un banchiere centrale che sceglie di non impegnarsi su un percorso dei tassi di interesse. Anche perché, come più volte argomentato,

0: vuole vedere, come dire, le valutazioni del mercato, ma è vero che ancora oggi la Federal Reserve pubblica periodicamente le previsioni dei tassi di interesse dei 19 componenti del board che decide, che fissa il livello del tasso di interesse. L'ultima previsione in realtà si limita a 18 perché Walsh non ha fatto la sua previsione.
1: Esatto.
0: Si chiama dot plot, nel senso che ciascuna posizione, previsione, non viene individuata con un nome ma con un punto, cioè anonima, sono 18 ed è anonima, quindi ognuna è rappresentata appunto da un, ecco perché si chiama dot plot. La previsione mediana di questi 18 membri, ultima disponibile, vede così come il mercato un rialzo entro fine. Un ulteriore rialzo, cioè il complesso mezzo punto era precedente all'ultimo rialzo, quindi un ulteriore rialzo di un quarto di punto entro fine anno e un rialzo successivo a marzo. Quindi i mercati sono allineati con le previsioni dei componenti del board. Perché la domanda è a questo punto cosa è successo di particolare in questo mentre dalla riunione di luglio, quando la Fed decise di non alzare i tassi di interesse, alla riunione di questa settimana in cui ha deciso di alzarli, non è successo granché. L'unica cosa che è successa è che a seguito degli interventi a margine della riunione della Federal Reserve e a Jackson Hole di Walsh, i tassi di mercato sono molto saliti, in particolare i tassi di interesse a lunga, in particolare i tassi sulle obbligazioni pubbliche, sulle obbligazioni del Tesoro. Questo sta suscitando un po' di dibattito perché la Fed dice sostanzialmente io aspetto di capire quali sono le valutazioni dei mercati prima di muovermi. D'altra parte qualcuno dice ma guarda che le valutazioni dei mercati sono sostanzialmente una previsione su quello che tu farai, quindi c'è tutto un discorso relativo su questo problema della sala degli specchi, detto così, il paradosso in cui ciascuno guarda l'altro. Certamente l'indicazione che è avvenuta alla Federal Reserve, dopo la decisione di non alzare i tassi di interesse è stata molto drastica, cioè i mercati si attendono tassi di interesse più alti e diciamo la verità, se Walsh fosse venuto meno a questo rialzo dei tassi di interesse avrebbe gravemente compromesso la credibilità della Banca Centrale Americana. E quindi diciamo probabilmente non aveva altre alternative. Come sappiamo, Trump ha reagito con molta durezza, come ci si aspettava, diciamo, era
1: Certo.
0: stato durissimo con Powell perché secondo lui il tasso di interesse americano deve essere l'1%. È stato duro non con Walsh, ma con la decisione della Federal Reserve, ancora come dire in qualche modo assolve Walsh, si trova in un board ostile. Non è lui il problema è il board. Ricordiamoci che nel board siede ancora Powell,
1: Certo.
0: scaduto il mandato del presidente, ma non il mandato di membro del board. Segue la Cook che Trump ha provato a defenestrare. Insomma, lui polemizza col board. Però in queste polemiche di Trump c'è qualcosa che ci dice qualcosa sul sistema americano, perché negli stessi giorni Trump ha polemizzato duramente con la Corte Suprema, perché la Corte Suprema ha adottato, direi a questo punto, l'ennesima decisione contraria alle pressioni dell'amministrazione. Ricordiamo la decisione appunto sull'ISA Cook, in cui ha detto il presidente non la può destituire. Ricordiamo la decisione sui dazi, ha detto il Presidente non poteva utilizzare quelle norme per alzare i dazi, tant'è vero che quella decisione dà luogo a una serie di rimborsi rilevanti
1: Sì.
0: a favore degli importatori americani, rimborsi su un sacco di soldi. E ora la decisione relativa, l'ultima decisione relativa al voto per posta. Ancora una volta le pressioni, le posizioni dell'amministrazione sono state smentite. Insomma, io mi sentirei di dire, guardando sia la Federal Reserve, sia la Corte Suprema, che il sistema di check and balance del sistema americano, come dell'insieme di check and balance del sistema americano, sta reggendo, nonostante il tentativo di torsione, lo vogliamo dire, in senso autoritario, di accentramento del potere
1: Certo.
0: sulla presidenza da parte di Trump. E le istituzioni resistono, le istituzioni fondamentali degli Stati Uniti stanno resistendo, le decisioni della Corte Suprema e della Federal Reserve, come dire, smentiscono, non seguono le pressioni del Presidente, dimostrano autonomia dalle pressioni del Presidente. E questo è un segno buono che arriva dagli Stati Uniti, cioè il fatto che Trump si arrabbi per dirla così, con la Corte Suprema è un buon segno, e con la Federal Reserve è un buon segno. Dopodiché il problema sullo sfondo rimane serissimo. Cioè, diciamo, il modello americano, l'abbiamo provato a descrivere, funziona sostanzialmente così. C'è un'elevata domanda di beni e servizi, sostenuta da un livello alto del deficit pubblico. Il deficit pubblico genera un debito di bilancio. Questa forte domanda genera un deficit di bilancio dei pagamenti. Cioè, gli Stati Uniti comprano, parte di questa domanda si indirizza verso beni importati. Gli Stati Uniti comprano all'estero più cose di quante riescono a vendere. E quindi gli altri paesi accumulano riserve finanziarie perché vendono più agli Stati Uniti più di quel che comprano. In particolare se parliamo di Cina e di Europa, entrambe. Ma che ne fanno di questi soldi? Sostanzialmente li fanno riaffluire al sistema americano in larga misura per finanziare il deficit pubblico. Quindi il deficit pubblico che è all'origine di questo circuito viene finanziato attraverso il fatto che chi vende più robe agli Stati Uniti di quelle che gli Stati Uniti comprano all'estero, sostanzialmente reinveste questi soldi nel debito americano. Ma se gli interessi sul debito salgono, il circuito rischia di essere esplosivo.
1: Certo.
0: Ricordiamo che già oggi gli Stati Uniti spendono l'11,8% delle entrate fiscali per pagare gli interessi sul debito. Per capirci, il grande malato della finanza internazionale, che è l'Italia, spende oggi circa il 7,5% delle entrate pubbliche per pagare gli interessi sul debito. Gli Stati Uniti sono già abbondantemente oltre, la Gran Bretagna, che pure è sicuramente oggi un malato dal punto di vista della propria finanza pubblica, spende oggi circa il 6-8% delle sue entrate fiscali per pagare gli interessi sul debito. Gli Stati Uniti sono già all'11,8%. Questa cosa continua a salire perché sale il debito, continua a salire perché oggi ricomincia a salire perché stanno salendo in modo consistente gli interessi che si pagano su quel debito. Insomma, ci abbiamo verso un circuito esplosivo, verso un circuito che si autoalimenta. E la questione è quando la politica degli Stati Uniti ne prende atto di questa cosa e prova ad adottare misure correttive di finanza pubblica, rendersi conto quando è il momento in cui l'elite politica americana comprende, si rende conto e quindi propone misure, adotta misure, prefigura misure per correggere questo deficit pubblico esplosivo. La domanda è ovviamente se questo avverrà prima che giunga la crisi o dopo, quando sarà giunta la crisi. Per ora la cosa impressionante è che nel dibattito pubblico americano il deficit è scomparso. È scomparso almeno, ciascuno imputa agli altri di averlo fatto, ma è scomparso nel senso che nessuno nei repubblicani, nei democratici
1: Democratici.
0: propongono misure per interrompere questa spirale del deficit, debito pubblico, onere per interessi e così via. Fra l'altro, gli Stati Uniti sono impegnati in una corsa agli armamenti. Questo pone ulteriori pressioni sul bilancio pubblico, come si è visto nella vicenda della guerra all'Iran. Gli Stati Uniti oggi, secondo la gran parte degli osservatori, hanno carenza di alcune armi, di alcuni proiettili, di alcuni missili, quindi hanno bisogno, se non ha, la cosa è un po' impressionante perché una tesi avanzata da molte parti, con qualche fondamento, è che alla fine, come dire, a determinare il crollo dell'Unione Sovietica fu esattamente la corsa agli armamenti, l'annuncio di Reagan che ci sarebbe stata una corsa degli armamenti anche nello spazio, col famoso scudo spaziale, e la Russia si dimostrò incapace di sostenere questa gara dal punto di vista finanziario. Non so se questa è la cosa decisiva, francamente, ma certamente oggi negli Stati Uniti comincia a porsi un problema. Se le ambizioni militari degli Stati Uniti sono sostenibili dal punto di vista finanziario, considerato tutte le altre cose, fra cui una parte rilevante di soldi destinati a pagare gli interessi sul debito già accumulato, se gli Stati Uniti sono in grado di sostenerla, questa corsa degli armamenti. Ricordiamo che ricompare oggi, gli Stati Uniti per la prima volta hanno ammesso di avere strumenti militari nello spazio, non hanno chiarito quali, e quello è un campo nel quale non fin qui ammesso mai, anche perché fra l'altro ci sono numerosi accordi internazionali stipulati in sede ONU per il disarmo dello spazio. Gli Stati Uniti hanno ammesso ufficialmente di avere strumenti militari nello spazio. Volte a difendere il territorio americano, ma insomma strumenti militari nello spazio vuol dire sostanzialmente una cosa che preoccupante. Comunque stiamo parlando di un approccio che comporta costi molto rilevanti. La questione è se, ripeto, se gli Stati Uniti siano in grado o no di affrontare il problema del loro deficit pubblico prima che la crisi scoppi, perché se proseguendo su questa strada che la crisi scoppia è inevitabile, e devo dire alcuni segnali che si sono visti di nervosismo sul mercato dei titoli di Stato americani sono da questo punto di vista molto preoccupanti. In particolare sul debito a lunga ci sono stati scarti, salti. Abbiamo detto più volte che il debito pubblico americano è il safe asset, l'attività sicura per eccellenza. Ecco, ci sono una serie di segnali che dicono che un po' la gente comincia a dire: ma è davvero affidabile questo debito? È davvero così certo questo debito? Anche, ripeto, con salti nei livelli dei tassi di interesse piuttosto brutali ai quali non siamo abituati. E dunque, come dire, ripeto, la questione è che il percorso è insostenibile. Quel percorso che ha funzionato a lungo, deficit pubblico, deficit di bilancio dei pagamenti, rifinanziamento da parte dei paesi che accumulano avanzi di bilancio dei pagamenti, soprattutto se il livello del debito continua a salire, e soprattutto se quel debito costa di più, diventa un percorso insostenibile. Come abbiamo detto, la decisione della Banca Centrale Europea non è una decisione che si ferma qui. Si è innescato oggi un processo che, secondo le attese dei membri della Federal Reserve, secondo le attese dei mercati, comporta ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Quindi è finito il periodo, almeno per un po', il periodo del denaro a buon mercato. I tassi di interesse hanno ricominciato a salire, ripeto, dopo il 20 al 23 non aveva adottato decisioni di rialzo dei tassi di interesse la Federal Reserve, e ha iniziato un processo, un ciclo degli interessi che vede interessi tendenzialmente crescenti, che diventano poco compatibili con l'equilibrio della finanza pubblica americana nel lungo periodo, addirittura con la sostenibilità del debito americano, e questa è la preoccupazione che comincia ad aleggiare nel mondo. E nel frattempo, la BCE ha un passaggio decisivo. La BCE ha 28 anni di storia. In questi 28 anni di storia, a parte forse il momento iniziale, questo è il momento in cui gli avvicendamenti previsti a cavallo fra la fine di quest'anno e l'anno prossimo sono i più rilevanti della storia della BCE. Scadono, ricordiamo, scadrebbe a ottobre dell'anno prossimo la Presidente, ma la Presidente ha lasciato, ci sono indiscrezioni, lei non ha escluso che potrebbe lasciare prima. E quindi sembra che si comincia a discutere della successione al presidente. Un momento potrebbe essere, addirittura qualcuno ipotizza che la decisione sull'abbandono da parte anticipato
1: La guarda.
0: della potrebbe avvenire con le ipotesi che era stata avanzata autorevolmente dal Financial Times, e che lei possa andare a presiedere il World Economic Forum di Davos, l'organizzazione che presiede questo convegno di cui i nostri ascoltatori hanno sentito parlare. Il board del World Economic Forum è convocato per ottobre per decidere il nuovo presidente, per novembre, chiedo scusa. Quindi potrebbe anticipare, se questo è il destino della Lagarde, probabilmente a ottobre dovrebbe annunciare l'annuncio, l'abbandono anticipato. Come lei ricordava giustamente, la Lagarde non è escluso, a un certo punto sembrava addirittura che si autocandidasse a fare il candidato alternativo alla Le Pen alle presidenziali francesi. La cosa sta perdendo un po' in Francia, come dire, sembra meno probabile di quanto era sembrata qualche tempo fa, anche perché di fronte all'avanzata dei populismi, candidare una banchiera centrale con le caratteristiche un po' snob, diciamo la verità, della Lagarde, forse non è la cosa più efficace che si possa
1: Un po'
0: immaginare.
1: glaciali.
0: Ma insomma, comunque, ecco, l'abbandono anticipato è molto probabile, il che vuol dire che entro fine anno sostanzialmente si sta già ragionando per individuare il sostituto. Comunque sia, diciamo, ottobre dovrebbe avvenire. Ricordiamo che scade nel 2027 anche il mandato della Schnabel, del membro del tedesco del board, e ricordiamo, forse una cosa di cui si parla meno, che scade anche il mandato del capo economista della Banca Centrale Europea. Il capo economista è, come dire, è la figura che è immersa di più in questi anni nella Banca Centrale Europea per diversi motivi. L'attuale si chiama Philip Lane, un irlandese molto autorevole, con un percorso accademico molto brillante, e il cui peso è cresciuto sempre di più, viene considerato oggi la seconda posizione per importanza dentro la Banca Centrale Europea, per due diversi motivi. Noi veniamo da un board della Banca Centrale Europea in cui non c'erano praticamente banchieri centrali quasi. Che è una strana cosa se lei ci pensa, no? L'autonomia della Banca Centrale si basa sul fatto che c'è una competenza tecnica specifica, rilevante. Questo board ne aveva poca, la stessa Lagarde non aveva mai fatto il banchiere centrale in vita sua, non aveva mai lavorato in una banca centrale, ma la gran parte dei membri non avevano esperienza di quello che si chiama centrale. E questo ovviamente ha fatto emergere il peso di questo economista rilevante che questa cosa l'aveva studiata, la
1: Certo.
0: conosceva. La conosceva più degli ABC e continua a dire: ma noi non decideremo di volta in volta su quale sarà il livello dei tassi appropriato in relazione ai dati che arrivano. E beh, è chiaro che chi fornisce i dati diventa decisivo, e i dati li fornisce sostanzialmente al board, diciamo, li fornisce il capo economista. È tanto importante che una delle prime cose che ha fatto Walsh ha detto: beh, insomma, ha costituito un comitato di alto livello per valutare quali sono i dati che arrivano al board della Federal Reserve per le decisioni. Se si decide in base ai dati, quali dati arrivano sono importanti, come sono organizzati, quali si scelgono per guidare la politica monetaria. E quindi il ruolo che viene considerato oggi il ruolo più importante dopo quello di presidente della Banca Centrale Europea, il ruolo di capo economista, e ripeto, il mandato mi pare di 8 anni di Philip Lane scade nel 2026.
1: Mi pare nel maggio, forse.
0: Sì, intorno alla primavera. E
1: Sì.
0: quindi anche per quello bisogna assumere una decisione. Allora, con riferimento al ruolo di presidente, fin qui sono emerse due candidature forti, diciamo.
1: Sì.
0: Uno di uno spagnolo che si chiama Pablo Hernández de Cos, è il capo della Banca dei Regolamenti Internazionali. Il capo della Banca dei Regolamenti Internazionali non è un banchiere centrale, ma è il capo, come dire, del club dei banchieri centrali, per dirla così. La Banca dei Regolamenti Internazionali è sostanzialmente il club in cui si vedono e discutono come dire, delle azioni reciproche, in qualche modo si coordinano, almeno si informano vicendevolmente i banchieri centrali. Quindi è una candidatura sicuramente autorevole, quella spagnola. E l'altro candidato che è emerso con maggiore forza si chiama Klaas Knot, è un banchiere centrale, l'ex capo della Banca Centrale Olandese. Si tornerebbe all'idea che il presidente della BCE, come sembrerebbe ragionevole. Poi Lagarde ha imparato, ma insomma, l'esperienza della Lagarde, soprattutto all'inizio, è stata un po' tormentata, diciamo, ecco, ci sono stati un po' di problemi, perché appunto la sua inesperienza con la politica monetaria, anche dal punto di vista comunicativo, ha creato qualche problema. Mi pare che si ritorni all'idea, ed è una cosa opportuna, che insomma il capo della Banca Centrale Europea deve essere uno che se ne è occupato di central banking nella sua vita.
1: Lei ha una
0: Diciamo che
1: preferenza tra
0: i
1: lo spagnolo, almeno tra i due di cui si parla al momento, tra lo spagnolo e l'olandese?
0: Mi so viene percepita così. Lo spagnolo più colomba, diciamo, meno rigido, l'olandese come per tradizione dei banchieri centrali olandesi, della banca centrale olandese sostanzialmente è stata nei fatti prima dell'euro, come dire, era quella che seguiva più da vicino le scelte della banca centrale tedesca, della Bundesbank. Quindi,
1: Chiaro.
0: come dire, un covo di falchi, la dico brutalmente. Quindi sono due scelte che hanno, come dire, vengono percepite almeno come caratteristiche molto diverse. Uno una banca centrale più propensa alla restrizione, quella guida olandese, uno una banca centrale più propensa ad assecondare, diciamo, tassi di interesse ed espansioni monetarie più ampie, diciamo, più attenta all'andamento dell'economia che all'andamento dell'inflazione. Ricordiamo che il capo della Bundesbank attuale, cioè Nagel, che è membro del board, ha espresso in qualche modo, si è autocandidato, diciamo così, ha espresso la disponibilità a ricoprire l'incarico. Ricordiamo che i tedeschi non hanno mai ricoperto il ruolo di capo della banca centrale. Però sembra improbabile che le istituzioni europee chiamate alla scelta accettino di avere nelle due istituzioni fondamentali, cioè nella Commissione e nella Banca Centrale Europea, avere due capi tedeschi. Siccome ancora un paio d'anni, almeno la von der Leyen, presidente della Commissione, la candidatura di Nagel sembra improbabile che possa essere accolta perché affermerebbe, come dire, un predominio tedesco troppo
1: Tedesco.
0: forte considerato la consistenza. In più sembra che il governo tedesco non ami molto Nagel, quindi non si spenderebbe particolarmente per la sua candidatura. Esistono numerosi candidati importanti per la posizione di capo economista, abbiamo detto la seconda per importanza. I tedeschi forse sembra, visto che forse non intendono neanche sostenere Nagel, il governo tedesco, perché ripeto, i rapporti non sembrano particolarmente buoni, ma comunque sa che è probabile con la von der Leyen lì che si scelga un banchiere centrale tedesco, sembrerebbero puntare al ruolo di capo economista e hanno lasciato trapelare, come dire, candidature importanti. E poi ci sono anche un paio di candidature francesi. Certo, le combinazioni fra le due posizioni sono delicate, perché insomma, un chief economist francese con un governatore spagnolo sembra troppo. Vengono percepiti, forse sì, o l'assisti perché i tedeschi possono accettare una combinazione di un chief economist francese. Le candidature francesi avanzate per la posizione sono candidature importanti, e d'altra parte un governatore, un presidente della BCE spagnolo. Ecco, ma al contrario, un chief economist tedesco con un governatore olandese davvero sembrerebbe forse
1: Tra
0: troppo per i francesi e per diversi altri paesi, perché
1: cui
0: ripeto
1: il nostro.
0: spesso. E quindi quelle sono combinazioni improbabili, diciamo. Ricordiamo che nel 2019 ci fu uno stallo nella decisione che poi portò alla decisione della Lagarde. I candidati che erano dati per favoriti furono tutti spazzati via dal fatto che, sorprendendo tutti, Macron fece una candidatura, come dire, sorprendente. La Lagarde, che ripeto, non aveva esperienza di central banking, e passò alla fine alla Lagarde. Qualcuno comincia a ipotizzare che Macron possa far provare una manovra simile. In quel caso sarebbe il suo candidato probabilmente Villeroy de Galo, l'ex governatore della Banca di Francia. Quindi si comincia a pensare che si possa uscire da quel binomio, ma certo quel binomio, ripeto, ecco, il pacchetto verrà considerato tenendo conto che sono due le posizioni rilevanti aperte, le due posizioni decisive sono entrambe aperte alla Banca Centrale Europea, e alcune combinazioni sono inaccettabili per i tedeschi, altre inaccettabili per i francesi. Francamente io non ho notizia di come stia giocando, come si appresti a giocare la partita l'Italia, il governo italiano. Il governo italiano, cioè in questa situazione di stallo, forse un ruolo per il governo italiano c'è, cioè non credo per esprimere una candidatura italiana, nel senso che, come sappiamo, dopo il governatorato, la presidenza Draghi, insomma, che l'Italia torni così presto alla guida della BCE viene considerato piuttosto improbabile, non che non abbia possibili candidati, ma non credo, però potrebbe avere un ruolo l'Italia nell'indirizzare verso una combinazione accettabile, diciamo, sulle due posizioni, ma francamente non ci sono, beh, forse questo è un segno positivo. Dal governo non arrivano, almeno che io sappia, indiscrezioni su come il governo italiano intende giocare la partita. L'equilibrio è sicuramente difficile. E la cosa importante, il processo di nomina, la BCE è, come dire, per statuto, addirittura per Costituzione europea, diciamo, l'equivalente, un annesso al trattato, lo statuto della BCE, un livello di tutela, l'autonomia della BCE che pochi altri paesi al mondo hanno, non ce l'ha per esempio la Federal Reserve, una tutela simile. Non ce l'ha neanche la Bank of England, non lo avevano una tutela simile le banche centrali francesi, italiane o spagnole, l'aveva solo la Bundesbank, ancora ce l'ha la BCE. Quindi l'indipendenza viene tutelata al massimo livello, come dire, normativo possibile. E tuttavia è necessario che in pratica si traduca in scelte della politica. Politica, perché comunque la politica decide chi nominare per quel ruolo, in scelte che non vengano percepite come assoggettamento politico della BCE alle scelte dei governi in essere. In più, diciamo, per dirla brutale, l'euro non è stato il marco. I tedeschi avevano accettato di passare, di abbandonare la loro moneta perché, come dire, con la nuova banca centrale a Francoforte avrebbero avuto un buon sostituto del marco. Non è stato un buon sostituto del marco. Il marco, ricordiamo, era una moneta che tendeva a rivalutarsi rispetto alle valute del resto del mondo e che manteneva, livelli di inflazione molto bassi. Questa cosa ha conseguenze politiche in Germania, è uno dei motivi probabilmente per l'avanzata della sinistra e proprio della destra estrema e della sinistra populista, è proprio legato, secondo molti osservatori, al fatto che l'euro non è il marco, non assomiglia abbastanza al marco per come i tedeschi l'avrebbero voluto. Ora, come dire, disilludere troppo le aspettative tedesche su una moneta solida, che mantenga nel tempo il suo valore, che non perda valore rispetto alle altre valute del confronto internazionale, io penso che sarebbe politicamente pericoloso, oltre a essere economicamente, secondo me, che sta facendo Walsh, avviando la restrizione sui tassi di interesse, nonostante quella loro moneta. La loro moneta si regge su quel circuito che abbiamo discusso, descritto, e quel circuito può andare in crisi visto il livello del debito crescente del debito e il livello crescente dei tassi di interesse. Lì c'è un'occasione per l'euro di essere l'ancora, un'ancora integrativa, in parte alternativa al dollaro, ma quell'occasione è legata molto al fatto che l'euro comincia ad assomigliare un po' di più di quanto ha fatto finora al marco tedesco. E questa
1: Certo.
0: cosa è molto legata alle scelte che vengono ora fatte, cioè scelte che diano l'impressione al mercato di una politica monetaria tesa lassista, poco propensa a difendere il valore interno della moneta e quindi anche il valore esterno, poco propensa a contrastare l'inflazione, secondo me porterebbe a una perdita di occasione per l'euro, no, ennesima perdita di occasione dell'euro per raggiungere, come dire, uno standing internazionale, una capacità di attrarre risorse e investimenti, una capacità di costituire una moneta almeno in parte alternativa al dollaro come nella detenzione delle riserve. Ecco, se i segnali che venissero da queste complesse scelte, che ripeto, probabilmente si concretizzeranno entro la fine dell'anno, fossero segnali troppo lassisti, ebbè, allora perderemo un'altra occasione. Quindi mi augurio è che in queste complesse trattative, di questo che abbiamo detto, non è una singola scelta, ma è un pacchetto di scelte. In particolare le due scelte relative al governatore, al presidente della Banca Centrale Europea e al capo economista, non arrivino segnali troppo lassisti. Ecco, se vincessero le colombe, la politica probabilmente festeggerebbe perché ne troverebbe l'occasione per finanziarsi a tassi più bassi e continuare a
1: Certo.
0: produrre deficit, ma le prospettive dell'Europa peggiorerebbero. Io credo che se arriveranno da queste nomine segnali invece di non solo di rafforzamento dell'autonomia, ma di una linea meno lassista, più severa sulla conduzione della politica monetaria, io credo che questo farebbe l'interesse non solo dei cittadini europei, ma anche delle istituzioni europee.
1: Allora, staremo naturalmente a vedere, ne torneremo a parlare. A me non rimane che ringraziarla, ringraziamo il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Naturalmente l'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie.
0: Molte grazie.
2: Grazie a Cristiana Pugliese. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, in forma di inchieste di Radio Radicale, in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di fine vita, un tema che approfondiremo anche nelle prossime puntate, e partiamo oggi da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in Francia e al quadro italiano. Il 15 luglio scorso, infatti, la Francia ha approvato in via definitiva una legge destinata a segnare una svolta nel proprio ordinamento. Dopo un lungo iter parlamentare, l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al cosiddetto diritto all'aiuto a morire, introducendo a determinate condizioni la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito e, nei casi in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere autonomamente l'atto finale, anche all'eutanasia. La riforma è arrivata dopo anni di dibattito pubblico, confronti parlamentari e consultazioni con medici, giuristi, associazioni di pazienti e rappresentanti religiosi. Parallelamente, il Parlamento francese ha approvato anche un secondo provvedimento che è stato sostenuto da uno schieramento molto più ampio e che è stato dedicato al rafforzamento delle cure palliative. Quindi due leggi distinte ma strettamente collegate: da un lato l'ampliamento della possibilità di scelta nella fase finale della vita e dall'altro il potenziamento dell'assistenza ai malati inguaribili. La decisione francese riporta al centro dell'attenzione un tema che negli ultimi 25 anni ha attraversato molti ordinamenti occidentali, senza però arrivare ad una soluzione condivisa. Non esiste infatti un modello internazionale di riferimento, esistono piuttosto legislazioni profondamente diverse tra loro e che riflettono culture giuridiche, sistemi sanitari e anche sensibilità etiche differenti. Secondo una stima della BBC sono oltre 300 milioni di persone a vivere oggi in paesi che prevedono una qualche forma legale di morte medicalmente assistita, ma questa definizione comprende realtà anche molto diverse tra loro. In alcuni ordinamenti, infatti, è consentito esclusivamente il suicidio assistito, in altri invece è consentita anche l'eutanasia, alcuni richiedono che la persona sia in fase terminale e altri no. Insomma, cambiano da un paese all'altro le procedure, il ruolo dei medici, le modalità di controllo e il rapporto con il sistema sanitario pubblico. E l'Europa, da questo punto di vista, è un vero e proprio mosaico. I Paesi Bassi sono stati tra i primi a introdurre una legge sull'eutanasia nel 2001. L'anno successivo è stato il Belgio, nel 2009 è arrivato il Lussemburgo e più recentemente hanno approvato proprie leggi la Spagna nel 2021, il Portogallo nel 2023 e ora la Francia. Altri paesi hanno invece scelto modelli differenti. La Svizzera, ad esempio, vieta l'eutanasia attiva ma consente il suicidio assistito in presenza di determinate condizioni, secondo una disciplina che si è sviluppata nel tempo attraverso il diritto penale e l'attività di organizzazioni specializzate. La Germania, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, ha eliminato il divieto generale di assistenza al suicidio, ma non ha ancora approvato una disciplina organica. Nel Regno Unito, invece, il Parlamento continua a discutere possibili riforme senza che finora sia stata introdotta una legge. Fuori dall'Europa gli approcci sono altrettanto differenziati. Negli Stati Uniti la materia è regolata dai singoli stati federati. In Canada invece l'assistenza medica a morire è entrata a far parte del sistema sanitario pubblico ed è stata progressivamente estesa, aprendo un intenso dibattito sui limiti della disciplina e sulle conseguenze della sua applicazione. Questa pluralità di modelli mostra come il tema del fine vita non possa essere affrontato attraverso semplificazioni,
dietro una stessa espressione possono infatti nascondersi istituti giuridici anche molto diversi tra loro. Per comprendere il dibattito italiano è quindi necessario chiarire innanzitutto il significato delle parole. Nel linguaggio comune si parla appunto spesso genericamente di eutanasia per indicare qualsiasi intervento che riguardi la fase finale della vita. Dal punto di vista giuridico e medico, però, le situazioni sono differenti e producono conseguenze diverse. La prima distinzione riguarda le cure palliative. Le cure palliative non hanno lo scopo di guarire la malattia, ma piuttosto di alleviare il dolore e altre

e la sedazione palliativa profonda continua. Si tratta questa di una pratica prevista quando il paziente si trova nella fase terminale della malattia e presenta sintomi che non possono più essere controllati con altre terapie. La sedazione riduce o elimina del tutto lo stato di coscienza per alleviare sofferenze considerate refrattarie agli altri trattamenti disponibili. L'obiettivo quindi non è provocare la morte, ma piuttosto controllare il dolore e altri sintomi non più gestibili. Un piano diverso riguarda invece il diritto del paziente di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari. Nel nostro ordinamento, infatti, ogni persona capace di intendere e di volere può rifiutare una terapia anche quando da quella decisione possa derivare la morte. Questo vale anche appunto per i trattamenti che mantengono in vita il paziente direttamente, come la ventilazione meccanica, oppure in determinate circostanze la nutrizione e l'idratazione artificiale. Non si tratta di eutanasia, ma piuttosto dell'applicazione del principio del consenso informato, quindi nessun trattamento sanitario può essere imposto contro la volontà della persona interessata. Diverso ancora è il caso del suicidio medicalmente assistito. In questo caso è il paziente a compiere personalmente l'atto finale. Un medico, dopo il rispetto delle condizioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza del proprio paese, mette a disposizione il farmaco necessario, ma è la persona interessata ad assumerlo autonomamente. L'eutanasia attiva indica invece una situazione differente. In questo caso il farmaco viene somministrato direttamente da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato su richiesta del paziente e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Quindi la distinzione tra suicidio assistito ed eutanasia si fonda su un elemento preciso, ovvero chi compie materialmente l'atto finale. Può sembrare una differenza soltanto tecnica, ma rappresenta uno dei principali elementi di distinzione tra le legislazioni esistenti. La nuova legge francese, ad esempio, prevede come regola generale il suicidio medicalmente assistito. Sarà il paziente ad assumere personalmente il farmaco. Soltanto quando le condizioni fisiche renderanno impossibile questo gesto sarà consentita la somministrazione da parte del personale sanitario. Anche il termine morte assistita, sempre più utilizzato nel dibattito pubblico, merita una precisazione. Si tratta infatti di un'espressione ombrello che può comprendere pratiche differenti a seconda dell'ordinamento considerato. Non identifica un istituto giuridico preciso e assume appunto significati diversi nei vari paesi. Di fatto queste distinzioni non sono soltanto terminologiche, da esse dipendono il tipo di disciplina applicabile, la responsabilità dei medici e le garanzie previste per il paziente e il ruolo dello Stato. In Italia, ad esempio, il diritto di rifiutare un trattamento sanitario è disciplinato dalla legge. Il suicidio medicalmente assistito è oggi possibile entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale. L'eutanasia attiva, invece, continua a costituire un reato. Comprendere queste differenze è essenziale anche per seguire il dibattito politico e parlamentare, spesso caratterizzato dall'utilizzo di termini che vengono impiegati come sinonimi pur indicando realtà profondamente diverse. È proprio questa distinzione che aiuta a comprendere la situazione italiana, nella quale il quadro giuridico si è costruito progressivamente attraverso una combinazione di interventi legislativi, decisioni della Corte Costituzionale e pronunce dei tribunali. Ed è da qui che conviene partire per ricostruire come si è arrivati alla situazione attuale. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e

0: all'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani, la legge che costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito. Il suo obiettivo è un altro, affermare il diritto della persona a decidere in maniera libera e consapevole quali cure accettare e quali rifiutare. Il principio da cui parte è contenuto nella Costituzione italiana. All'articolo 32 stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. La legge del 2017 traduce questo principio nella pratica clinica. Stabilisce infatti che ogni trattamento sanitario richiede il consenso libero e informato del paziente. Il medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte. Contestualmente, il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e quando ricorrono le condizioni cliniche previste, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia 2 anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscioni, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del Codice Penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo, però, il Parlamento non approva alcuna riforma, così nel settembre 2019 la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione quindi non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta. Stabilisce, cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni. La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento. Prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturato dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura dettagliata, non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. È proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza, restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure? E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. Infatti, a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente Interviene il comitato etico territorialmente competente chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni, riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente. Ma in altre situazioni la questione è più complessa. La giurisprudenza, infatti, ha progressivamente riconosciuto che il concetto può includere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo. Esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte. E per queste persone, almeno allo stato attuale, non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo, sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo, ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti: una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito, continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi. Le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni, quindi, che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica, e sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate un approfondimento sul fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo e non solo. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia, noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica il lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: E ci fermiamo anche per questa sera con Fai Notizia, grazie a Daniela Sala. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è martedì 22 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi di cui ci occuperemo quest'oggi: la Russia dopo le elezioni, nel momento in cui si intensifica la guerra non solo contro l'Ucraina ma anche contro il resto d'Europa, l'accordo raggiunto nel fine settimana tra Donald Trump e la Danimarca e la Groenlandia sulla presenza americana nel territorio, e poi le elezioni in Germania con quello che è stato definito il disastro di Friedrich Merz dallo stesso cancelliere tedesco e la nuova avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania. Ma prima di tutto questo vogliamo leggere un articolo che è uscito sul Financial Times, firmato da Amy Kazmin, un obituary, su Emma Bonino, politica e militante italiana, militante radicale che sfidò i tabù della società in un'epoca in cui la Chiesa Cattolica esercitava una forte influenza politica. Scrive il quotidiano della City, per ricordare la leader radicale. Emma Bonino era una giovane neolaureata, non sposata, quando nel 1974 scoprì di essere inaspettatamente incinta. All'epoca l'aborto era illegale in Italia, ma un ginecologo locale, che in passato le aveva detto di essere sterile, le propose di interrompere la gravidanza in cambio di una cifra esorbitante. Bonino, che è scomparsa all'età di 78 anni, prese invece il treno per Firenze, dove un medico solidale, in contatto con femministe radicali, eseguì l'intervento a un prezzo molto più basso. Fu l'inizio di un percorso che avrebbe visto la giovane militante emergere come una delle personalità più celebri della campagna italiana per legalizzare l'aborto, in un'epoca in cui la Chiesa Cattolica esercitava ancora un'influenza politica notevole. Era determinata, chiara, sincera, molto coraggiosa, ha spiegato la ginecologa Silvana Agatone, cofondatrice di Laiga 194, la rete dei medici per i diritti riproduttivi, così chiamata in onore della legge del 1978 che legalizzò l'aborto in Italia. Tante donne morirono a causa di aborti clandestini in Italia, era molto pericoloso, le donne trovarono coraggio nell'esempio di Bonino, spiega ancora Agatone. Fu l'inizio, quello, prosegue il Financial Times, di una lotta decennale per i diritti civili portata avanti da Bonino, il cui padre la definiva testarda come un mulo, anche se le sue battaglie successive vennero generalmente condotte all'interno del sistema politico. Eletta nel Parlamento italiano nel 1976, Bonino si batté con forza per una vasta gamma di diritti e questioni di giustizia sociale, come l'abolizione della pena di morte, il divieto delle mine antiuomo, ricoprendo gli incarichi di parlamentare, ministra, commissaria europea. Anche se in età più avanzata, Bonino si lamentava di essere stata ghettizzata come un'esperta dell'utero, allo stesso tempo fu molto attiva nelle zone di guerra, nei Balcani, in Ruanda, Sudan, Afghanistan, e spinse per la creazione della Corte Penale Internazionale per fare in modo che i responsabili di crimini di guerra comparissero davanti alla giustizia. Cercava sempre di aiutare i deboli contro i forti, ha detto l'ex premier italiano Enrico Letta, di cui fu ministra degli esteri. Era molto disciplinata nel perseguire questi obiettivi all'interno delle istituzioni. Nata nel 1948 in Piemonte, Bonino crebbe in una fattoria, ebbe un'infanzia, come disse lei, di una noia mortale, trascorsa tra mezzadri, i loro figli, le mucche, con il compito a volte di portare i maiali al pascolo. Dal 1967 al 1972 Bonino studiò lingue moderne all'Università Bocconi, dove le sue inclinazioni politiche emersero con la scelta di una tesi su Malcolm X. Fu la sua esperienza traumatica di un aborto clandestino a spingerla a diventare una militante, un'attivista politica. Ciò che mi colpì di più fu l'umiliazione, dover uscire di nascosto di notte per trovare il medico, raccontò Bonino alla RAI nel 2023. Decisa che nessun'altra donna dovesse subire una tale esperienza, Bonino si unì alla rumorosa campagna per i diritti all'aborto guidata dal Partito Radicale di Marco Pannella, che aveva già vinto una grande battaglia per legalizzare il divorzio qualche anno prima. Bonino accompagnava le donne a Firenze per interrompere gravidanze indesiderate, partecipò a marce di protesta, scioperi della fame. Il momento più drammatico, spiega ancora Amy Kazmin sul Financial Times, arrivò il giorno delle elezioni nel 1975, quando Bonino si autodenunciò alla polizia della sua città natale per aborto illegale. Con riluttanza le autorità la presero in custodia. Bonino rimase 3 settimane in carcere, la causa, i procedimenti contro di lei si trascinarono per anni, anche dopo il suo ingresso in governo, al governo. Bonino aveva una spinta, una forza in grado di cambiare la società, ha detto l'ex premier italiano Romano Prodi, con cui Bonino collaborò come ministra per il commercio internazionale e gli affari europei. In termini di dottrina economica era una liberale orientata al mercato, ma le sue battaglie erano per i diritti umani specifici e per un senso più ampio di giustizia, diritti e cause trascurati. Fervente sostenitrice di un'Europa più integrata, convinta internazionalista, Bonino trascorse un anno al Cairo per imparare l'arabo, una riconciliazione inattesa con il suo più vecchio e temibile avversario, cioè la Chiesa Cattolica, arrivò durante la crisi migratoria in Europa, quando Bonino, da ministra degli esteri, mobilitò la Marina e l'Aeronautica italiana per salvare i migranti a rischio di annegare nel Mediterraneo su barconi precari e sovraccarichi. Più di 500.000 persone furono salvate e portate nei porti italiani, suscitando la profonda ammirazione di Papa Francesco, che descrisse Bonino come una delle grandi dell'Italia. Il governo di destra di Giorgia Meloni ha onorato Bonino con un funerale di Stato. Meloni ha scritto: «Le nostre storie e sensibilità sono state distanti, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscere il suo peso e il suo ruolo nella vita pubblica del nostro paese». Così Amy Kazmin sul Financial Times in questo obituary dedicato a Emma Bonino. Veniamo alla Russia, alle minacce di Vladimir Putin di estendere la guerra all'Europa. Ieri Libération aveva tutto uno speciale su questo e un editoriale dal titolo Falle. Nella prima riga c'è fondamentalmente tutto. All'orizzonte della Russia non c'è altro che la guerra. Operazione speciale in Ucraina, attacchi ibridi verso l'Europa, invio di droni nei paesi vicini, tentativi di ingerenze. Vladimir Putin alimenta il conflitto su tutti i fronti. Per le prime elezioni dall'inizio della sua operazione speciale, tra virgolette, avrebbe dovuto dormire sonni tranquilli, sicuro che nulla potesse scalfire il potere assoluto che ha esteso sulla Russia in più di un quarto di secolo. Ma non è stato così. A forza di moltiplicare i fronti, le cose non vanno così bene in Russia. Putin non è invulnerabile e il fine settimana lo ha ricordato. Gli ucraini non perdono occasione per sfruttare le debolezze russe, come dimostrano gli attacchi massicci con droni che hanno colpito anche la capitale nell'ultimo giorno delle elezioni. Anche gli attacchi informatici hanno disturbato il processo elettorale. Nella vita quotidiana l'impatto economico della guerra si fa sentire, senza contare la prospettiva di una nuova mobilitazione sul fronte ucraino nel momento in cui il bacino dei volontari si esaurisce. Due giornalisti in esilio, intervistati da Libération, in un libro descrivono con precisione il sistema mafioso che il leader russo ha messo in piedi, nonché il suo materialismo. Ciò non impedisce a molti russi di sostenerlo in un contesto in cui ogni forma di opposizione aperta è scomparsa. E allora cosa significano le elezioni che si sono tenute negli ultimi giorni in queste condizioni? Non è una convalida democratica del sistema, semmai Putin resiste con un unico orizzonte, quello della guerra, ma i recenti eventi potrebbero lasciare intravedere un forse, scrive Libération. Nel frattempo non dobbiamo cadere nell'illusione che ciò che accade ai confini dell'Europa non ci riguardi. L'ombra della Russia di Putin, più o meno tangibile nelle dichiarazioni dei candidati alle presidenziali in Francia, peserà sulle elezioni di aprile in proporzione che non possiamo ancora misurare, così tra l'altro Libération. Gli avvertimenti sui rischi, le minacce per la sicurezza europea si sono moltiplicati negli ultimi giorni, ci torneremo in questa rubrica. Prima però un accenno anche all'accordo sulla Groenlandia, che viene commentato dal quotidiano spagnolo El País in un editoriale di ieri con questo titolo significativo: la Groenlandia non è di Trump, l'accordo sull'isola artica preserva la sovranità e l'integrità del regno di Danimarca dopo il tentativo annessionistico degli Stati Uniti. Donald Trump può ricorrere quanto vuole alla retorica prepotente, diffondere sui social media mappe del continente americano tinteggiate di stelle e strisce, compresa la Groenlandia, ma i fatti sono testardi e alla fine dovrà accettare questo fatto. La Groenlandia appartiene al regno di Danimarca. Il presidente americano ha proclamato che l'accordo annunciato questo fine settimana con Copenaghen e Nuuk darà al suo paese un controllo permanente sulle sue esigenze di sicurezza e su tutte le altre necessità. Lo ha celebrato come un trionfo. La realtà è che la prima potenza mondiale da decenni ha garantita questa presenza militare nel territorio artico, non esisteva alcun ostacolo per ampliarla, soprattutto rimane preservato l'elemento essenziale, cioè il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. Trump aveva tentato di distruggere questo elemento essenziale e ora fa marcia indietro, secondo questo documento che sarà sottoscritto questa settimana alle Nazioni Unite. Le conclusioni di El País: i danni lasciati da questo episodio, cioè lo scontro, la minaccia di annettersi la Groenlandia, vanno dalla fiducia tra i membri della NATO alla garanzia che Washington intervenga in aiuto dell'Europa in caso di un attacco. In un momento in cui la sovranità e i confini dell'Unione Europea sono sotto pressione a nord, est e sud, un attacco come quello degli Stati Uniti contro uno dei suoi alleati più leali, cioè la Danimarca, è stato un precedente molto negativo che non deve mai più ripetersi, così tra l'altro El País. Sul Wall Street Journal ieri c'era un editoriale dal titolo «Alla fine un buon accordo per la Groenlandia». I metodi di Trump vengono anche qui criticati, ma alla fine quel che conta è che i paesi non appartenenti alla NATO non potranno avere una base militare sull'isola. Non possiamo non accennare alla Germania e al disastro di Friedrich Merz e il trionfo di Alternativa per la Germania. Sul Mondo di ieri c'era un editoriale dal titolo «L'erosione del centro tedesco». Con il crollo dei grandi partiti tradizionali sono esplose alternative più estreme su entrambi i lati dello schieramento politico. I risultati delle elezioni regionali in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore, Berlino, elezioni che si sono tenute domenica, confermano una tendenza preoccupante. I partiti tradizionali e di centro sono in declino, le opzioni estreme sono in ascesa. Con il crollo del centro sarà più difficile governare l'intero paese, aumenta il rischio di polarizzazione in una delle locomotive politiche ed economiche dell'Unione Europea. La crisi del centro tedesco colpisce così tutto il continente, minacciato dalle crescenti divisioni interne, dalla belligeranza di Vladimir Putin. I risultati dunque sono un monito a livello europeo, serve un programma riformista e fermo, centrato sulle esigenze che molti cittadini non vedono soddisfatte, così tra l'altro è il mondo. Noi ci fermiamo, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta, una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, eccoci anche per oggi all'apertura della nostra programmazione notturna. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti, agli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Apriremo i programmi di questa notte con la sintesi di un convegno che si è svolto a Cattolica il 16 settembre scorso per iniziativa della CGIL dal titolo Dinamiche geopolitiche, sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. Ci sarà, ascolterete un'introduzione del professore Vittorio Emanuele Parsi e poi un dibattito moderato da Francesca Schianchi tra Elie Schlein e Maurizio Landini. Questo il primo appuntamento di questa sera, poi la programmazione di Radio Radicale proseguirà con un convegno dal titolo Olivier Dupuy, militante non violento, parlamentare europeo radicale, che si è svolto a Roma il 19 settembre. Questo convegno ci porterà alle 5.45 circa, momento in cui ci sarà il consueto appuntamento con la replica di Media e dintorni a cura di Emilio Targia ed Edoardo Fleischner. Poi ascolteremo il bandolo della matassa di Valeria Manieri, al termine la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni e poi la rassegna stampa internazionale di David Carretta. Dalle 7.10 circa, consueto appuntamento con uno spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, e poi dalle 7.30 la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime a cura di Alessandro Barbano. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque, come detto, apriamo la nostra programmazione di questa notte con il convegno dal titolo Dinamiche geopolitiche, sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. Si tratta di una sintesi di questo incontro. Ascolteremo in particolare l'introduzione di Vittorio Emanuele Parsi, politologo e docente di relazioni internazionali presso l'Università Cattolica di Milano, e poi il dibattito moderato dalla giornalista e scrittrice Francesca Schianchi con Elie Schlein, segretario del Partito Democratico, e Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL. Ascoltiamo.
1: Eccomi qua, allora grazie dell'invito da parte dello SPI Lombardia ed Emilia Romagna e grazie a voi di essere qua e della calorosa accoglienza che mi avete riservato, che mi emoziona, perché invecchiando, appunto, come è stato detto, qui dietro si sostituiscono le emozioni con la commozione. Io ormai sono in età quasi pensionabile, sto per fare 65 anni, perché una volta sarebbe stata la mia età pensionabile, me ne mancano in realtà altri 5, però insomma vi sono vicino per tanti motivi, a iniziare da quelli di carattere anagrafico. Ho cercato di pensare a come potevo impostare con voi questo ragionamento, per evitare di fare un catalogo delle cose che non vanno, che esaurirebbe ampiamente i 40 minuti che ho a disposizione. Quindi cercare, i cataloghi sono reperibili facilmente, insomma, ma poi a cercare con voi di impostare una possibile chiave di lettura, che evidentemente è la mia chiave di lettura, cioè non è la verità rivelata, che però penso possa servire per, diciamo così, riconoscere la gravità del momento, ma non farsi dettare l'agenda dalla paura e dall'idea che le sfide sono talmente grandi, le nostre capacità talmente piccole, che sostanzialmente non possiamo fare altro che affidarci alla provvidenza. Perché io lavori per un'istituzione cattolica, credo molto di più nel fatto che gli esseri umani forgino il loro destino, e la provvidenza lasciamola, diciamo così, come valore residuo. Ne parleremo se non avremo risorse. Quindi vorrei partire con una riflessione molto banale, cioè è la riflessione banale che noi tutti, noi europei in tutto il continente, e noi italiani evidentemente in quanto europei, viviamo in uno spazio politico unico. Lo spazio politico europeo non si esaurisce nei confini dell'Unione Europea, evidentemente, anche se l'Unione Europea ha rappresentato dentro questo spazio politico del continente, potremmo dire, allargato alla costa nord del Mediterraneo, allargata alla costa orientale del Mediterraneo. Sicuramente l'Unione Europea ha rappresentato e continua a rappresentare, nonostante la tendenza veramente deleteria e superficiale a parlare male dell'Unione Europea e dell'Europa come se fosse inconsistente e incapace. È un atteggiamento che trovo francamente insopportabile, frutto di superficialità, di scarsissima conoscenza delle cose e politicamente pericoloso. Pericoloso tanto più è diffuso, diciamo così, in maniera trasversale agli schieramenti politici che sono presenti nel nostro continente. Trovo questo vilipendio dell'Unione, per così dire, da faziano, se vogliamo alleggerire un po' il climax, per così dire. E in questo momento di tutto abbiamo bisogno, meno che di espirarci a tafazzi, nel guardare cosa possiamo fare. Ora, quando parliamo di spazio politico europeo, intendo dire che l'Europa ha avuto l'ambizione, da dopo Maastricht sostanzialmente, quindi dalla fine degli anni Ottanta, da prima della fine della guerra fredda, di cambiare le regole di funzionamento della politica in Europa, non dentro l'Unione. Noi siamo abituati a pensare a Maastricht, che è stato anche quello evidentemente, come l'atto di trasformazione delle comunità europee in Unione Europea. Quindi come qualcosa che ha trasformato il modo in cui stati sovrani che, come sapete meglio di me, restano sovrani, cercano di coordinare le singole sovranità nazionali, sapendo che tanto più riescono a coordinarle, tanto più si attiva quello che potremmo definire, so che l'immagine in questi giorni è deleteria, però lasciatemelo dire lo stesso, un premio di maggioranza per la sovranità dei singoli stati. Tutte le volte che gli stati europei riescono a coordinarsi, tutti i singoli stati europei acquisiscono maggiore sovranità attraverso il booster, diciamo così, il supplemento che deriva dall'essere d'accordo, da avere un di più di sovranità legato alla sovranità dell'Unione. Noi giustamente quando pensiamo a Maastricht pensiamo principalmente a questo, giustamente siamo cittadini dell'Unione, quindi la cosa ci riguarda da vicino, ma in realtà in quel documento e da lì in poi l'Unione Europea fa una scommessa decisiva per il suo futuro e per il futuro del continente. La scommessa di poter imporre con la forza della legge e imporre con la forza della politica il proprio modo di impostare i rapporti tra attori sovrani, fondati su sostanzialmente tre categorie. Il ripudio della guerra, cioè il rifiuto di risolvere i conflitti attraverso la guerra, fatta salva evidentemente la necessità di potersi difendere in caso di attacco, l'utilizzo del mercato come strumento per creare interessi transfrontalieri che costruissero la concreta percezione che quelli che sono oltre i confini non sono mai così diversi da noi. E non c'è niente come l'interesse, voi mi insegnate, che fa toccare con mano come le cose possono essere diverse, è la fiducia nelle istituzioni. Le istituzioni come niente di provvidenziale, ma come quel sistema che consente di abbattere la sfiducia reciproca, che è un retaggio della storia in questo continente più che in qualunque altro continente del mondo, e di costruire, di innescare un meccanismo virtuoso di crescita della fiducia reciproca. Un meccanismo molto, molto laico e molto riformista. Ah, pensare che queste cose valessero non dentro l'Unione e basta, ma fossero in grado di essere la regola di funzionamento per il continente nel suo complesso. Ed è questo che motiva la grande spinta verso l'allargamento. Ed è questo che motiva tutte quelle cose che sono state le politiche dell'Unione Europea nei confronti dei paesi che non erano minimamente candidati ad entrare un giorno nell'Unione, ma che rappresentavano il nostro vicinato. Quindi, in termini gramsciani, se mi permettete una citazione che credo non debba essere astrusa o aliena, uno sforzo egemonico dal punto di vista politico e culturale, di trasformazione dello spazio politico continentale. Dentro questa Questo set di principi, di idee, di prassi, di politiche, come si dice, c'era un'idea molto precisa della democrazia, che è quella che è stata evocata dal segretario regionale dell'Emilia-Romagna, se non sbaglio, giusto, perché io ero dietro, non vedevo chi parlasse, nella citazione di quella, di quel sopravvissuto di Auschwitz. La democrazia, con buona pace di chi pensa che sia il modo attraverso il quale si investe il popolo di qualunque potere, la democrazia nella tradizione continentale, diciamo, potremmo dire nella tradizione occidentale, tanto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna quanto in Europa, è innanzitutto una teoria del limite del potere. Non è una teoria che legittima tutto, è una teoria del limite del potere, perché riconoscendo e prendendo estremamente in maniera seria il fatto che si sposta la fonte di legittimazione dell'autorità da Dio o dal potere ereditario dei sovrani al popolo, si è consci fin dall'inizio che questa forza, il popolo, è una forza devastante potenzialmente, che affinché possa essere una forza di cambiamento, deve essere governata. Per questo la democrazia dei moderni è innanzitutto una teoria del limite del potere, per evitare che chi di volta in volta vince una tornata elettorale sia convinto di rappresentare tutto il popolo, che poi in realtà è sempre la porzione che l'ha votato sostanzialmente, e in nome della rappresentanza del tutto conculchi i diritti di chiunque. Questo è il vero tema classico della democrazia. L'Unione Europea condivide quest'idea. E l'idea di democrazia che c'è dentro l'Unione Europea non è l'idea di una democrazia che appunto consente nel nome del popolo di fare qualunque cosa, ma di una democrazia che consente nel nome della libertà di tutelare i diritti di chiunque e di garantire una dinamica politica corretta. Una cosa che spesso tendiamo a dimenticare in un'epoca in cui da tutte le parti, in tutti i paesi, in molti paesi europei, non in tutti, c'è questa cosiddetta vocazione maggioritaria, come se fosse fondamentale determinare attraverso le urne in questo o quel paese chi governerà e non ricordarsi che le elezioni servono a dare rappresentanza, inclusione, e non a determinare i governi. Le democrazie parlamentari sono i parlamenti che determinano le maggioranze. Fino a quando un paese come il nostro è una democrazia parlamentare, il pasticcio tra l'idea che si debbano designare maggioranze di un tipo o di un'altra e il fatto che restiamo una democrazia parlamentare produce i risultati disastrosi che abbiamo visto in tutti questi anni, di cui il confezionamento di leggi elettorali su misura da parte di tutte le maggioranze che si sono succedute, con effetti poi di massima controproducenti, perché poi chi fa le elezioni, che si fa la legge elettorale può perdere le elezioni normalmente, è una testimonianza, credo, fin troppo evidente. C'è un altro concetto dentro l'Unione Europea, che è un concetto che è messo in crisi in questo momento, ed è l'idea che l'attività economica, il mercato, debba costituire un'arena diversa rispetto all'arena politica. L'attività economica non è, come potrei dirvi, non deve essere influenzata dall'arena politica, sono due cose diverse. Ed è in questa diversità che si mette un punto importante della difesa della libertà. Detto in termini, diciamo così, un po' sloganistici, per evitare che chi governa il paese possieda il paese. È un'idea classica liberale, questa della distinzione. Attenzione, distinzione non vuol dire che l'ambito economico e l'ambito politico non devono dialogare e che l'ambito politico non abbia il diritto di regolare l'ambito economico, perché il mercato nella tradizione liberale è una istituzione, non è un posto che naturalmente si produce. Lo scambio è un evento naturale, ma il mercato è una istituzione, quindi è giusto che la politica regoli l'istituzione del mercato. Ma questi due ambiti devono essere distinti. Perché altrimenti la possibilità dell'alternanza e la tutela concreta dei diritti di chi è temporaneamente minoranza non ha una base solida su cui poggiare. È per questo che è importante l'autonomia della politica rispetto al mercato e l'autonomia del mercato rispetto alla politica. Se no non c'è base, se no sono discorsi vuoti. Perché se tutte le risorse di una società si riducono alla risorsa politica, chi vince una volta vince per sempre. E questo non è possibile, perché le regole devono essere fatte pensando non a quando vinceremo, ma a quando perderemo. Le istituzioni proteggono, non sono un amplificatore della forza politica. La forza politica, se hai vinto, ce l'hai già. Le istituzioni sono uno scudo di chi perde. È fondamentale. Le istituzioni sono un po' come il caveau nel quale voi ricoverate i principi di un sistema affinché siano protetti dalle rapine, dai furti e per alcuni aspetti potremmo dire anche dallo sperpero così, diciamo così, superficiale che noi stessi possiamo farne quando magari siamo nella fase in cui siamo noi a esercitare l'azione esecutiva, per così dire. Queste cose di cui l'Unione Europea è stata portatrice, che hanno trasformato nel profondo gli stati dell'Unione, gli stati membri, i vecchi membri e i nuovi membri, si sono affermate in un sistema politico internazionale che sostanzialmente in parallelo con Maastricht cambia radicalmente. Cambia radicalmente, ma attenzione, cambia radicalmente in un aspetto importantissimo, che è quello della scomparsa dell'Unione Sovietica, quella cosa che Putin ritiene, poverino, il più grande disastro politico del Novecento. Capite? Più della Seconda Guerra Mondiale, più dell'Olocausto, più della crisi del 29, cioè la fine dell'Unione Sovietica. A cui una persona normale, ben educata, risponderebbe: meno male che è finita, voglio dire, no? Ha anche liberato la sinistra da un pessimo, diciamo così, testimonial. La fine della guerra fredda, che è un aspetto importante, la fine dell'Unione Sovietica per la distribuzione delle capacità militari del pianeta, ha significato in realtà la convinzione, e tutti noi siamo abbastanza grandi per ricordarcelo, che quei principi, quelle norme, quelle regole che si erano espanse proprio grazie alla concreta realizzazione di quell'ordine internazionale fossero finalmente disponibili per tutti. Voglio dire che questi grandi principi che hanno consentito all'Unione di essere quello che è stato e che è, e di trasformare gli stati. Noi oggi siamo tutti italiani, come erano italiani i nostri nonni, bisnonni, padri, eccetera, e i nostri fratelli tedeschi, compagnia cantante, stessa roba. Non siamo italiani nello stesso modo. Per mio nonno era normale che, essendo tutti europei, avendo tutti i rapporti di conoscenza reciproca con altri europei, potesse capitare che l'Italia fosse in guerra con l'Austria o con la Germania. Per mio padre.

realismo, ma a prescindere da quelli che sono anche i cattivi risultati elettorali, cattivi dal mio punto di vista, evidentemente qualcuno sarà contentissimo, io meno, i cattivi risultati elettorali che ci possono essere stati in questo o in quell'altro land della Germania, o che potrebbero uscire dalle urne francesi o da altri posti. Io sono convinto che, nonostante tutto il lavoro fatto in quasi 80 anni dalla costruzione di uno spazio politico europeo, ci metta al sicuro concretamente dalla realtà di una minaccia reciproca di guerra, capite? La guerra non è la competizione anche aspra, la guerra non è la guerra commerciale, la guerra economica, la guerra è quella cosa in cui si spara addosso. Visto che sono 5 anni che c'è la guerra in Ucraina, dovrebbe avere un'idea di che cos'è la guerra, visto che sono 3 anni quasi che c'è una guerra non dichiarata a Gaza, dovrebbe avere un'idea della differenza tra la guerra e tutte le guerre metaforiche, per così dire. Io sono convinto che appunto l'Europa questo abbia costruito e continui a restare una realtà. Ma questa realtà si è potuta realizzare e non va mai dimenticato perché questa costruzione ideale, cioè questa possibilità di uscire da una lunga vicenda di conflitto ricorrente tra i grandi paesi europei, riposava su un fatto, sull'oggettiva leadership degli Stati Uniti. Cioè, sul fatto che gli Stati Uniti fossero i garanti di questa sistemazione. Noi giustamente ricordiamo sempre Adenauer, ricordiamo sempre De Gasperi, Schuman, come i padri dell'Europa. Dovremmo a volte ricordarci Eisenhower, perché non ci fu nessuno come più degli americani che spinsero gli europei neghittosi a mettersi insieme, addirittura ai tempi del piano Marshall. Come molti di voi sapranno, una condizione dell'attivazione del piano Marshall era che i paesi europei destinatari dei beni costituissero un ente comune che ricevesse le attività attraverso il piano Marshall e li ridistribuisse all'interno dei paesi membri diciamo, di questo organismo europeo. Paesi europei, immaginatevi se nell'immediato dopoguerra avevano intenzione di fare sta roba. Venendo da una guerra come la seconda guerra mondiale. Allora voglio dire, non c'è dubbio che quell'America, quegli Stati Uniti che hanno esercitato la leadership nel sistema anche oltre la fine della guerra fredda, e per molti aspetti ben oltre la fine della guerra fredda, potremmo dire tranquillamente fino all'avvento della seconda presidenza Trump, quella condizione non c'è più. E poi la vedremo rapidamente nella parte più che comunque farò, per quanto breve, di catalogo delle magagne, per così dire. E questo è un dato di fatto, così come ci sono dei dati di fatto con cui dobbiamo confrontarci. I dati di fatto sono semplicemente, se volete, che non c'è più quel primato economico, militare, politico, tecnologico indiscusso dell'Occidente, che ha rappresentato tutta la vicenda del secondo dopoguerra, anche durante la guerra fredda, noi possiamo guardare la guerra fredda come un sistema in equilibrio tra Unione Sovietica e Stati Uniti, più correttamente tra Patto di Varsavia e NATO, e dal punto di vista militare sicuramente è stato questo, ma da tutti gli altri punti di vista non c'è stata partita. L'Occidente aveva una supremazia assoluta dal punto di vista militare, economico, politico, tecnologico. Una capacità senza pari, era fondata anche sulla idea che sulla sostanza che le nostre economie fossero comunque quelle che crescevano maggiormente e che anche quando non crescevano più rapidamente delle altre avevano una capacità di innovazione tecnologica infinitamente superiore. E poi c'è un terzo elemento che viene spesso sottovalutato, e su cui io insisto sempre, perché sono convinto che la politica sia questione di idee, innanzitutto, di idee. I fatti sono importanti, ma se non hai idee per modificare i fatti, non si capisce perché stai a fare politica, sostanzialmente. E perché noi dovremmo pagare le tasse. Se la politica non si nutre di idee, diventa semplicemente quel ladrocinio su larga scala di cui parlava Sant'Agostino. E allora non serve a niente.

la politica che constata la realtà. C'era una superiorità nella produzione di idee, c'era una leadership culturale, un'egemonia culturale dell'Occidente, per cui tutte le innovazioni, ma anche le innovazioni all'interno, insomma, siamo tutti abbastanza grandi, no? Anche all'interno di una sinistra che faceva fatica a liberarsi no? Dal rapporto sentimentale con l'Unione Sovietica, ricorderete l'eurocomunismo, Berlinguer e quant'altro, come è stato lungo quel processo, faticoso, in ritardo per tanti aspetti, però anche quando questo processo stava svolgendosi, le idee nuove, anche dentro il mondo comunista, come si chiamava allora, in Occidente erano le idee nuove, mica nel mondo sovietico, nel patto di Varsavia. Mi spiego, cioè anche da quella parte di mondo politico che in Occidente era, si dichiarava in parte era contraria ai pilastri dell'economia e della politica occidentale, lì c'era la riflessione che influenzava quella parte di mondo, mica quello che dicevano a Mosca, che era tume dal punto di vista intellettuale, tume, come poi la storia si è incaricata di risolvere con buona pace di Putin. Beh, oggi tutte queste condizioni non ci sono più, sono sfidate in maniera plateale. E mentre le condizioni materiali sono condizioni che sono più difficili da rimontare, non impossibili, ma più difficili, beh, le condizioni ideali sono quelle su cui noi potremmo rimontare con molta rapidità, se solo ci applicassimo a questo, ad applicare la testa per trovare idee e principi che siano l'adeguamento di principi che noi riteniamo essere fondativi e fondamentali dell'Occidente contemporaneo, che non sono una religione, un colore della pelle, quello che mangi, dove sei nato, ma sono l'idea del mercato come sistema che deve essere regolato, ma sistema ottimo per l'allocazione delle risorse, l'idea della democrazia come limite del potere, come miglior regime politico al mondo, superiore a qualunque altro, a prescindere dalle differenze storiche e culturali. E l'idea di una società aperta, che la società aperta, con tutte le minoranze e le differenze possibili e immaginabili, sia un bene da preservare. Queste tre cose che costituiscono l'Occidente per come è stato, è e solo può essere, beh, richiedono chiaramente adattamento, riflessione, perché quei principi non restino principi adatti per il passato, ma siano principi ancora utili per la lotta del presente. Ora, se noi guardiamo la situazione internazionale, è evidente che la dimensione internazionale è evidente secondo me. Io mi occupo di relazioni internazionali perché, capite, è come dire a un pasticcere, è evidente che è il momento dei cornetti, no? Come dicono a Roma, delle brioche, come diremmo noi, no? Però a parte la deformazione professionale, mi pare abbastanza evidente che la dimensione internazionale sia quella decisiva oggi. Non che tutte le altre dimensioni non siano importanti, pensioni, la sanità, l'istruzione, i trasporti, l'equità, mettetecele tutte, no, assolutamente no. Ma in questo momento quello è il quadro che è radicalmente cambiato ed è cambiato in maniera in cui tutto va contro quello che ci ha consentito non di essere quello che siamo sempre stati, ma di diventare quello che siamo diventati nella seconda parte del Novecento. Tutto è contro di noi in questo momento. E quindi questo significa che la volontà di difendere questi principi e questi valori è la cosa più importante in questo momento. E volevo dire alla fine, non lo dico adesso perché così è capitato, quando pensiamo che quest'ordine che abbiamo alle spalle, che ancora è vigente nonostante tutte le sfide che gli vengono portate, la legge, il diritto internazionale non è stato abrogato, il diritto umanitario internazionale non è stato abrogato, le istituzioni internazionali non sono state abrogate. Se tutte queste cose sono così vitali per noi, la prima domanda da fare è: noi cosa vogliamo fare per difenderle? Poi ci chiederemo cosa possiamo fare. Ma la prima cosa è guardarci tutti nelle palle degli occhi e chiederci
Che cosa vogliamo fare? Quanto siamo disposti a rischiare? Nella convinzione che se non ci prenderemo dei rischi saremo spazzati via. E voi siete pensionati, io mi avvicino all'età pensionabile, per così dire. E vi invito a riflettere che a gente come noi possono togliere molto poco. Io la mia vita l'ho fatta. Ho avuto la fortuna di vivere in un continente in pace e libero, con minacce tutto sommato limitate, anche per molti di voi così, ma per le mie figlie, un giorno, chi lo sa, per i miei nipoti, non so mai se ne avrò, ma per le mie figlie ci sono, per certezza. Per i giovani, beh, il futuro è tutto, loro hanno solo il futuro, noi abbiamo solo le cose, il che significa che per la nostra età le cose saranno presto irrilevanti, perché neanche i faraoni egizi si portavano le cose con loro. Ma per loro il futuro è davvero tutto. E se noi non proteggiamo adesso il loro futuro, è giusto che siamo condannati alla damnatio memoriae come una generazione di vigliacchi, di codardi, di egoisti.

O un minuto, eh? O un'ora. C'è una cosa lì che non capisco. 1,06 o è tantissimo? Ok, quindi ho 7 minuti, perché mi hanno messo un timer che non ho un timer. Quindi non capivo cosa significasse quel 1,07 messo lì. Ho 7 minuti, quindi riesco a concludere. Guardate, in questo momento noi abbiamo tre attori che minacciano in maniera diversa, quindi con un livello di drammaticità diversa, evidentemente. Se ci ricordiamo che sparare in faccia a qualcuno è diverso che insultarlo, bullizzarlo e far quant'altro. Però abbiamo tre minacce portate da tre attori. La minaccia, a mio avviso, più evidente è quella posta dalla Russia, che da quasi 5 anni ha riportato la guerra in Europa e che non intende, non ci dimostra nessuna seria volontà di arrivare a una, non a una pace giusta, perché capite che le pace sono giuste, non sono paci, che ci prendiamo per i fondelli, ma una tregua accettabile. Innanzitutto da chi è stato aggredito. Stamattina sulla Repubblica c'è una bella intervista a un intellettuale, scrittore, pacifista ucraino che spiega come mai dal 22, da 5 anni quasi, da quando ha accompagnato la sua famiglia in Polonia e poi in Germania, lui si è arruolato e combatte contro l'aggressore russo per l'Ucraina. E la inizia la sua intervista a noi che siamo italiani e che la cantiamo tante volte questa canzone, ma a volte ci pensiamo poco su cosa vuol dire, secondo me. Dicendo, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E ha fatto quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno fatto. E che noi che siamo lombardi, emiliani, toscani, conosciamo un po' meglio forse degli altri italiani. Perché per noi la guerra civile è durata 2 anni interi, non è durata una settimana. Come a Napoli, con tutto rispetto per le 4 giornate di Napoli, o 6 mesi, 8 mesi come a Roma. Noi abbiamo avuto, e voi più di altri, il fronte fino alla fine della guerra, sostanzialmente. La Russia costituisce una minaccia esistenziale per quello che vi ho detto all'inizio, perché l'idea russa di come gestire lo spazio politico europeo è incompatibile con l'idea dell'Unione Europea e dei paesi democratici che la compongono. È l'idea dell'utilizzo della forza quando le cose non vanno come tu vorresti. E questo per noi è inaccettabile. È questo che rende così difficile davvero trovare posizioni di tregua, perché vedete, poi la tregua significherà alla fine che o una tregua che premia l'aggressore o una tregua che tutela l'aggredito. Ed è questo il punto fondamentale. Noi possiamo accettare una tregua che tuteli l'aggredito, anche se l'aggredito non potrà nell'immediato recuperare quello che gli è stato tolto ingiustamente. Ma le garanzie di tutela devono essere effettive e credibili, e siamo di fronte a un paese che ha già violato un trattato internazionale sottoscritto alla fine della guerra fredda, quando gli ucraini confluirono le loro armi nucleari a Mosca, in cambio del trattato che Mosca ha sottoscritto insieme alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, della inviolabilità dei confini ucraini, quelli che fossero, cioè quelli stabiliti internazionalmente. Quindi, quando parliamo di tregua e di garanzie di sicurezza, nessuno pensa di sconfiggere la Russia, ma tutti pensano di sconfiggere l'aggressione russa dell'Ucraina, che significa non andare oltre dove i russi sono arrivati e garantire quella linea armistiziale, come in Corea, con garanzie concrete di sicurezza, effettive di sicurezza, non con chiacchiere, perché sennò la Russia rappresenta una minaccia esistenziale, perché questa idea che ha della politica non è compatibile con la nostra. Per questo è esistenziale per noi. Per questo l'Unione Europea non sopravviverebbe alla vittoria di Putin. C'è una seconda minaccia. Questo chiaramente comporta per noi degli sforzi. Non tocco l'argomento perché ho troppo poco tempo. Compresa la necessità di costituire capacità di difesa e di deterrenza molto superiore a quelle che noi abbiamo.
E in questo momento le capacità di difesa e deterrenza, a trattati vigenti e in presenza della minaccia attuale, non possono che essere sulle spalle dei governi nazionali. Perché questo dicono i trattati, cioè, questa è la realtà. E questo significa anche impegnare risorse, non c'è dubbio. Però c'è un fatto che ci tengo a dire. Il Kiel Institute, che è l'istituto internazionale di ricerca indipendente che stima le spese militari nel mondo, ci dice che dall'inizio della guerra, al giugno del 26, l'Italia ha fornito aiuti militari all'Ucraina per 3 miliardi di euro. La Francia ha fornito 6 miliardi di euro e non è uno dei principali paesi. La Danimarca, che giustamente spesso noi guardiamo con ammirazione il suo modello di welfare, e di inclusione sociale per 10 miliardi e mezzo di euro. 3 miliardi di euro in quasi 5 anni hanno significato fino ad oggi 4 centesimi a testa per ogni cittadino italiano, che in un mese fanno meno di quanto costa un caffè a Milano. Questo solo perché giustamente si possono avere idee diverse su come affrontare una crisi come quella russa-ucraina. Ma mai mistificando i dati. Non si può parlare. Non è onesto intellettualmente parlare di sostegno militare all'Ucraina a go-go, 4 centesimi al giorno. Non è rispettosa. Non è etico. Poi c'è una seconda minaccia che spesso è lasciata sullo sfondo, è la minaccia rappresentata dalla Cina. La Cina non ci dice come intende giocare il suo ruolo nel sistema internazionale che definisce. Nei giorni dispari ci parla della protezione delle istituzioni, della rivitalizzazione delle istituzioni internazionali, della riattivazione del tribunale, della corte di arbitrale del WTO. Ma nei giorni pari è il principale sostegno militare, finanziario ed economico alla Russia, alla sua guerra d'aggressione. Allora capite bene che, ma soprattutto nei confronti dei paesi dell'Unione Europea, la Cina prima di tutti ha utilizzato le franchigie garantite da una concezione liberale dell'economia internazionale aperta per lavorare contro i suoi competitors e distruggere le basi della concorrenza. Attraverso aiuti di Stato camuffati, attraverso vendite in dumping, attraverso l'aggiramento sostanziale di regole formalmente accettate. E questo per noi è un enorme pericolo. Ma poi c'è il pericolo del tu quoque, per così dire. Anche tu, Bruto, figlio mio, rappresentato dagli Stati Uniti di Trump, che dimostrano di condividere con la Russia di Putin e con la Cina di Xi, l'idea che il mondo si sistema meglio se chi è più forte decide per chi è più debole, se chi è più forte fa quello che vuole e chi è più debole si acconcia. E in questa nostra epoca di grande pigrizia intellettuale, quanti avete sentito parlare in questi anni nel dibattito pubblico, parlo della politica, parlo del dibattito pubblico, evocando Tucidide, il grande raccontatore e protagonista della guerra del Peloponneso, che fa dire, no? Ricostruisce la discussione tra gli ambasciatori ateniesi e i governanti di Melo, che volevano restare neutrali nella guerra contro Sparta. È naturale che il più forte faccia quello che vuole e il più debole obbedisca. E siccome voi non obbedirete, sarete distrutti. E così fecero gli ateniesi. Distrussero i Meli. Ma come ci dice Tucidide poco più oltre, e le altre poleis, vedendo l'abuso della supremazia fatta da Atene, si unirono tra di loro con Sparta contro Atene. E la guerra del Peloponneso la perse la ricca e potente Atene. Allora, quello che voglio dire, questa logica che sembra trionfare in questo momento, questa quasi pornografia della forza,
questa idolatria della supremazia della violenza, questa idea che persino i rapporti economici debbano essere ispirati non ad Adam Smith, che ne so io, a John Maynard Keynes, ma a Tony Soprano, quindi una logica economica del capitalismo che è degna di un cravattaro. Questa è una minaccia gravissima. Allora aggiungo solo un flash, non posso trattarlo in fondo perché ho veramente 2 minuti, penso, per chiudere. La tragedia di Gaza e quello che succede in Cisgiordania, che non sono in grado, non costituiscono minacce così pressanti sulla nostra sicurezza, però in maniera indiretta sì, oltre ad essere una cosa indegna. Almeno spero che condividiate questo punto di vista, ma ci dicono hanno spostato la normalità della guerra. Il nuovo parametro di cosa sarà lecito aspettarsi durante una guerra ormai va oltre Bucha e quello che hanno fatto i russi in Ucraina, ma diventa quello che hanno fatto gli israeliani a Gaza. Cioè. E questo è, come capite bene, inaccettabile. Allora, di fronte a questo mondo che va in questa direzione, noi cosa possiamo fare? Beh, io penso che abbiamo a disposizione delle capacità. Intanto ricordarci che dobbiamo difendere il nostro spazio politico dalla diffusione dell'avvelenamento dei pozzi della democrazia. Le false informazioni, la politica ridotta a slogan, l'incapacità di confrontarsi e di mettere insieme la realtà con i principi. Constatare la realtà, ma affermare i propri principi e capire come posso fare per modificare la realtà in maniera che vada verso i miei principi. La rinuncia a questo è il principale regalo che facciamo agli attori che vedono nell'Unione Europea il nemico fondamentale perché siamo uno spazio regolato dalla legge, siamo uno spazio in cui ancora conta la separazione dei poteri, in cui i diritti vengono tutelati, in cui l'economia è una concezione parallela alla politica, in cui il mercato è un'istituzione regolata, in cui produciamo regole anche sull'intelligenza artificiale per evitare di finire come adesso sta succedendo in America, che ci si sveglia quando, diciamo, i buoi sono fuori dalla stalla e ci si accorge che servivano regole. Buona fortuna. Allora, noi abbiamo enormi strumenti. Io penso che sia fondamentale riaffermare quest'idea della Europa come il posto in cui siamo riusciti a costruire una cosa che diamo per sottovalutato. La democrazia può essere definita in molti modi. Il modo che io preferisco, perché è quello più vicino, secondo me, a quello che le persone possono sentire, è che la democrazia è il tipo di regime che consente di governare le persone nel modo più gentile. La democrazia è un modo gentile di governare le persone. E noi dimentichiamo questo quando siamo tutti presi dalla ubris maggioritaria, da una parte o dall'altra, poco cambia. E quando guardiamo ai nostri avversari come nemici potenziali continuamente, come minacce per la democrazia stessa, la democrazia è governare con la gentilezza e fare sì che la gentilezza sia efficace, e sia, perché significa rendere empatico il potere. È una sfida grande, è una sfida grande, ma che può essere raccolta o non raccolta, e se non la raccogli perderai, e perderanno quelli dopo di noi. È una sfida che richiede innanzitutto coraggio e onestà intellettuale, e penso che quando vediamo al premio di un grande e piccolo paese come il Canada, che nell'ultimo anno continua a darci lezioni su come ci si comporta rispetto alle sfide, dovremmo ricordarci quello che Pericle ricordava agli ateniesi. Noi ad Atene facciamo così, diceva Pericle. Noi siamo europei e noi in Europa facciamo così e non tollereremo che si faccia altrimenti, ma bisogna far seguire a queste affermazioni i fatti. E vi dico solo per concludere che quando sento dire da tante persone che, soprattutto dai politici, che è difficile. A me la prima riflessione che viene in mente è, guarda, non te l'ha ordinato il medico di fare politica.
non sei capace, no. Anch'io non sono capace di giocare a rugby da professionista. C'era qua uno con cui ho giocato a Monza recentemente, qualche anno fa ancora. E infatti non faccio professionista, cioè, e vivo lo stesso. Ma poi vi ricordo quello che disse un grande conoscitore della politica, un grande protagonista della politica, che era uno che guardava i fatti. E noi abbiamo in questo momento, paradossalmente, crediamo che tutto siano fatti, nel momento storico in cui meno è possibile distinguere un fatto dal racconto del fatto medesimo. Però crediamo nei fatti, nella realtà, nel realismo. Quando non sappiamo più se una cosa è successa, non è successa davvero, è andata così, è follia. Beh, questo grande politico, che era il cardinale di Richelieu, quindi non un democratico di sinistra, aveva la porpora, era l'unica cosa rossa che aveva. E il cardinale di Richelieu, nelle sue memorie politiche, pubblicate postume, che non era stupido nemmeno, da un editore olandese, perché non era stupido due volte, lascia questa massima della politica, che è una massima che dovrebbe illuminarci, secondo me, e ricordarci che cos'è la politica, quale compito nobile è la politica. E disse: la politica è l'arte di rendere possibile quello che è necessario. Aggiungo io, non il contrario. Grazie dell'attenzione. Grazie davvero.

0: Bene, ringraziamo naturalmente il professor Parsi, che penso che ci abbia dato, come era nella premessa, anche alcuni spunti interessanti di riflessione. Slime sta arrivando, quindi il contachilometri ci dice 7 minuti. Quindi, scusate, noi non per perdere tempo, ma perché io e Daniele abbiamo pensato di far seguire alla lezione magistrale del professor Parsi due piccolissime due considerazioni che secondo noi si collegano anche alla discussione, a quello che il professore ci diceva e che fanno riferimento anche alle condizioni, alle scelte e alle difficoltà che anche il nostro paese attraversa. E quindi affronteremo due temi brevissimi, 5 minuti ciascuno, due temi per noi importanti. Il tema che affronto io è il tema della demografia. Si collega alle questioni di Parsi, scusate se citando Emma Bonino, che diceva: strage di diritti, strage di popoli. Penso che anche le condizioni delle persone, delle società, anche nelle singole nazioni, siano un punto di riferimento anche delle prospettive europee e internazionali. Il tema della demografia, quindi, perché riteniamo, fra l'altro, Maurizio, ci stiamo apprestando a discutere del programma fondamentale, credo che sia uno di quei punti che saranno al centro anche della nostra discussione, delle nostre riflessioni, per l'importanza che hanno nella lettura della società e dei bisogni delle persone. Il tema della demografia noi riteniamo non debba essere una questione numerica. Non è solo un conteggio fra quanti anziani ci sono, pur importante, è la prospettiva del numero degli anziani che ci sono. Noi pensiamo che il tema della demografia sia un tema di valutare un processo sociale. È un processo sociale che ha dei profondi trasformazioni dati appunto dai processi demografici. In pratica, questi processi sociali e la demografia incidono sulla crescita economica, sulla composizione della società, sui comportamenti politici, sugli equilibri geopolitici, che dirompe sul sistema di protezione sociale, sui consumi, ma anche sui processi democratici. Quando parliamo di demografia, non parliamo solo della condizione degli anziani oggi. Parliamo quindi di un processo sociale, soprattutto di cosa significa per chi oggi non lo è, diventare anziano e diventare vecchio. Quindi, quando noi parliamo di demografia, non parliamo solo degli anziani di oggi, parliamo degli anziani di domani. Parliamo di come dovrebbe essere la scuola, di come dovrebbe essere la formazione professionale, di come dovrebbero essere il lavoro, il suo riconoscimento, la sua riconoscimento economico, i salari, le pensioni e poi il welfare e il sistema universalistico del welfare. Come dire, parliamo di come costruire una società che ha la consapevolezza di una profonda trasformazione delle persone e dei loro bisogni, e dove il sistema più complessivo di welfare e di diritti deve trovare un'adeguatezza rispetto a questo. In sostanza, stiamo parlando di come sarà la vita dei giovani che diventeranno anziani, quando le prospettive di oggi li danno più poveri, con meno protezioni sociali, con un welfare meno universalistico e con poco nucleo familiare. Vi do un dato. In Emilia-Romagna abbiamo 35.000 posti letto per residenze per anziani. 35.000. Il numero dei non autosufficienti in Emilia Romagna è 210.000. Il fondo è su un numero di ultra 75enni di 608.000. Dato importante, il Fondo Sanitario Nazionale è di 903 milioni. Il Fondo Regionale per la non autosufficienza in Emilia Romagna è 598 milioni. Capite? L'investimento dell'Emilia Romagna, il numero al quale rispondiamo e il bisogno dei cittadini non autosufficienti nella nostra regione. Qui sta il nodo anche di come interpretiamo quella società e quali sono le condizioni sociali che mettiamo in campo per rispondere a queste trasformazioni, non solo, ripeto, agli anziani di oggi, ma soprattutto agli anziani di domani. Quindi è quale società, quale riconoscimento del lavoro, quale welfare e quale universalismo. Noi però occorre anche, e concludo, che ci interroghiamo di quale ruolo noi possiamo svolgere come organizzazione sindacale. E dobbiamo farlo pensando a qual è il nostro ruolo, la nostra funzione e facendo anche magari una rilettura anche critica del nostro ruolo dal punto di vista contrattuale. Perché io penso che questi temi devono essere affrontati certo con una contrattazione nazionale che mette le condizioni del riconoscimento del lavoro, della sua retribuzione, dell'organizzazione del lavoro, ma anche e soprattutto anche una contrattazione di carattere sociale e territoriale che ha al centro quelle risposte di cambiamento di quella società. E oggi bisogna che l'affrontiamo con chiarezza, perché anche noi abbiamo le nostre contraddizioni. Lo sappiamo tutti, ne abbiamo discusso. Abbiamo una bellissima proposta di legge sulla sanità, di raccolta, sulle quali stiamo raccogliendo la firma, e ringrazio i pensionati sia della Lombardia che dell'Emilia Romagna, perché sono protagonisti nella raccolta di firme sulla questione della sanità. E penso che debba essere un riconoscimento che tutta l'organizzazione ci deve dare, ma sappiamo benissimo che quella proposta ha anche qualche limite, uno per tutti, il tema della sanità integrativa che non viene affrontato, che trova la contraddizione nei rinnovi contrattuali e che secondo me deve vivere in maniera forte. C'è un impegno dell'organizzazione ad affrontarlo, c'è un impegno che noi pensiamo si debba portare fino in fondo. Quindi il tema è anche nostro. Come facciamo queste letture e come facciamo questi cambiamenti. E lo dovremmo fare anche nella contrattazione territoriale. Dovremmo farlo con le autonomie locali, con le forze del terzo settore, col volontariato, perché ci sono dei temi che spesse volte dimentichiamo, perché noi viviamo con intensità qui, ma sappiamo benissimo che ogni giorno facciamo i conti nelle nostre leghe col tema della solitudine. Il tema di chi non ce la fa, di chi non si può muovere, di chi magari anche una telefonata è una risposta. Quindi il nostro ruolo, anche contrattuale, anche territoriale, è fondamentale. Il tema che noi, ho finito, il tema che noi oggi ci dobbiamo porre nel momento in cui facciamo il programma fondamentale e ci apprestiamo a fare al congresso è: ma noi siamo adeguati? Grazie.
1: Grazie Enzo, che ha fatto questa importante sottolineatura dopo la, credo, apprezzata e ricca lezione del professor Parsi. Io, in maniera estremamente sintetica, nel frattempo Ellie Schlein è arrivata e quindi siamo perfettamente in linea con il nostro programma, il nostro dibattito. Due considerazioni su un altro tema molto caro ai pensionati, ma non solo. È il tema del fisco, su cui poi chiederemo di ragionare, di dibattere anche ai nostri ospiti. Perché noi abbiamo un sistema fiscale pieno di contraddizioni. Ve ne racconto una che a me ha colpito molto, che ho scoperto di recente. Due redditi, uno da lavoro dipendente e uno da pensionato, da pensione, tra i 20 e i 25 mila euro di imponibile IRPEF, hanno una tassazione molto differente, che porta un beneficio fiscale di circa 2.000 euro l'anno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. Parliamo di pensioni e di stipendi che stanno tra i 1.300 e i 1.500 euro netti al mese, e dove 200 euro circa netti al mese, in più o in meno, fanno una discreta differenza. E sia ben chiaro, il nostro obiettivo non è quello di pensare di togliere a qualcuno o di prendersene un pezzo di quello che ha qualcuno, perché non sono quelle le persone da aggredire, non sono quelli i ricchi e le concentrazioni di capitale, ma la sottolineo perché evidentemente è una di quelle contraddizioni insieme alle tante altre contraddizioni. La flat tax delle partite IVA fino a 84.000 euro, qui il delta si aprirebbe in una maniera molto più ampia. Potremmo parlare della tassazione dei redditi di impresa e dei vari concordati preventivi che si possono fare per pagare meno tasse a livello aziendale, della tassazione delle rendite finanziarie, piuttosto che della tassazione dei grandi patrimoni. La nostra organizzazione rimane tra le poche a rivendicarla a grande voce, piuttosto che la tassazione dei cosiddetti big del web, i vari Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Dovrebbero pagare le tasse laddove guadagnano e introitano i loro profitti. Siamo, permettetemi di dirla con una provocazione, siamo francamente stanchi che creino continue fondazioni, perché la solidarietà è una questione nobile, ma non abbiamo bisogno dei soldi delle loro fondazioni, abbiamo bisogno che paghino le tasse. È arrivata Ellie Schlein, benvenuta

0: Ben arrivata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ci fa davvero piacere averla con noi. Io vi rubo ancora un minuto e poi salirà sul palco per iniziare il nostro dibattito. Dicevo, non abbiamo bisogno delle fondazioni dei Bezos, degli Zuckerberg. Abbiamo bisogno che paghino le tasse nei paesi in cui hanno fatto i profitti e poi di quei soldi sapremo come gestirli al meglio. Lo SPI e la CGIL hanno una piattaforma chiara e precisa rispetto alle rivendicazioni sul fisco, spesso anche di carattere unitario, e per quanto mi riguarda è ovviamente un valore aggiunto. Ed è da qui, oltre che dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, che devono arrivare quelle risorse per dare, tra le altre, le risposte che richiamava Enzo rispetto, ad esempio, al tema del welfare e della sanità. La speranza è che la politica e il sindacato sappiano attuare quel dialogo che porti alle soluzioni su questi temi. Dare attuazione ad un sistema fiscale che abbia al centro l'equità e la progressività sanciti dalla nostra Costituzione oggi è un dovere, a mio modo di vedere. Pertanto, anche di questo parleranno i nostri ospiti, e io mi taccio. Con grande piacere lascio la parola a Francesca Schianchi, che modererà il dibattito che molti di voi stanno attendendo fin da questa mattina, tra il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ovviamente invitiamo a salire sul palco insieme a noi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito. Io farò una brevissima introduzione, perché insomma tanti temi sono stati già, come dire, squadernati sul tavolo: il tema delle guerre, il tema dell'Europa, di cui ci ha raccontato con delle considerazioni molto acute il professor Parsi, il tema di un'Europa che, ha ragione il professor Parsi, è stata spesso usata dalle forze politiche, chi più chi meno, ma nei decenni passati quasi tutti, come il capro espiatorio di qualunque politica impopolare. Oggi però è giusto anche chiedersi la domanda che il professore ha fatto: cosa siamo disposti a fare per, come dire, difendere i nostri valori, quello che l'Europa deve rappresentare? Perché forse in alcune situazioni, come a Gaza, non abbiamo visto l'Europa vincere il premio per miglior attore protagonista. E guardate anche cosa sta succedendo, ad esempio, nel tema dell'intelligenza artificiale. Si è aperto un dibattito gigantesco su quanto possa essere rischioso. Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato l'allarme. Però è un dibattito che sembra coinvolgere gli Stati Uniti, con Trump che ha la solita posizione negazionista, quindi va tutto bene, tanto c'è lui che modera tutto quanto, e la Cina. E anche qui l'Europa forse è una comparsa, e ne parleremo con i nostri ospiti. Ma mentre ci chiediamo quindi dov'è l'Europa, dove sta l'Europa, sappiamo bene dove siamo noi italiani, e ai nostri ospiti faremo anche domande sulla situazione in cui siamo, perché, per dirlo con una metafora, la sensazione di essere, come dire, alle griglie di partenza di una maratona, no? Ci sono i vari attori che stanno mettendo la pettorina, gli atleti, si allacciano le scarpe per la maratona della campagna elettorale, di cui però non conosciamo ancora il traguardo. Quando si voterà? Si voterà fra un anno? Si voterà elezioni anticipate? Addirittura ieri c'era un pezzo sui giornali che raccontava come si potrebbe votare anche entro 70 giorni dopo lo scioglimento delle Camere, quindi addirittura arrivare, mi sembra inverosimile, ma a gennaio 2028. Le opposizioni hanno già chiesto alla Presidente del Consiglio di far sapere quando intende portare il Paese al voto. Naturalmente deciderà il Presidente della Repubblica, ma è evidente che il governo ha una possibilità di manovra, e magari chiederemo alla segretaria Schlein se per vie informali lei ne sa più di noi, perché noi non ne sappiamo nulla di questo. Forse molto dipenderà dalla legge elettorale. Avete visto, ieri il Senato ha concluso la seconda lettura della legge elettorale, stabilicum secondo i promotori, melonellum secondo le opposizioni. Fatto sta, questo proporzionale con grande premio di maggioranza, polista bloccati e poi preferenze a crocette, insomma, lo conoscete in cosa consiste. Ora, lo scoglio potrebbe essere il voto alla Camera, dove esistono i voti segreti, ma Giorgia Meloni potrebbe decidere di mettere la fiducia, che sarebbe un po' uno scudo per salvare la legge. In questo modo, comunque, forse capiremo finalmente quando si andrà a votare. Nel frattempo, non ci nascondiamo nulla. Sia la segretaria Schlein che il segretario Landini si avviano a una fase di congressuale. Il congresso del PD sarà probabilmente prorogato, ma perché nel campo largo si sta lavorando per una coalizione. Il discorso di domenica di chiusura della festa dell'unità di Reggio Emilia della segretaria Schlein è stato interpretato da tutti i giornali come una volontà di scendere in campo e di sfidare Conte alle primarie e Giorgia Meloni alle elezioni. Anche di questo parleremo, e si aprirà una fase congressuale anche nella CGIL, novità anche in questa confederazione. Quindi è giusto anche di questo parlare, ma tutti i discorsi che faremo, adesso io lascio veramente le parole ai nostri ospiti, comincio con il segretario generale della CGIL, scusate, a entrambi gli ospiti mi permetto di chiedere, se possibile, risposte in tempi televisivi, così riusciamo a affrontare tanti argomenti.
2: No, non ho capito questa precisazione.
1: No, ma era per Schlein, non era per lei. No, siccome anche lei ha ascoltato l'introduzione del professor Parsi, che ha fatto quella domanda che io trovo molto la domanda, cioè cosa siamo disposti a fare per difendere i nostri valori? Ed è quella che giro a lei.
2: Ma io credo che innanzitutto la democrazia, per una risposta molto secca, secondo me lo si difende faticandola, questo secondo me è il primo punto. E il secondo tema è avere in testa che o la democrazia è lo strumento che permette a tutte le persone, a partire da chi lavora, per migliorare la propria condizione, o altrimenti è la democrazia stessa che nella testa delle persone non serve a nulla. E io penso che una delle ragioni che ha prodotto la crisi democratica che stiamo vivendo, al punto, parlo dell'Italia, ma non solo, che in tanti casi hai ormai metà dei cittadini che a votare non ci va, è proprio perché in questi anni quello che si è determinato è una rottura tra la politica e la rappresentanza dei bisogni delle persone che lavorano. E penso che, o che hanno lavorato, no? Adesso quando dico questa cosa do per scontato che chi ha lavorato una vita ed è in pensione sta semplicemente, diciamo così, giustamente, no? Vivendo una fase della sua vita frutto del fatto che è possibile avere un sistema pensionistico se ci sono tante gente che lavorano, pagano contributi ben retribuite, non precarie e tutto il resto. Lo do per scontato come ragionamento, ma che credo che sia un punto importante. E io oggi penso questo. Del resto vorrei ricordare che la nostra Costituzione, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la sconfitta del nazismo e del fascismo, non a caso recita che noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E oggi la crisi della democrazia, secondo me, nasce nel momento che il lavoro non è più un lavoro dignitoso, non è più quello strumento che permette alle persone di vivere. Quando arrivi al punto che pur lavorando sei povero, vuol dire che c'è un modello sociale che non solo ha tradito la Costituzione, ma che ha cambiato quella mediazione su cui era nata anche l'Europa. Io faccio banalmente questa valutazione. Quando nasce l'Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale e, diciamo così, dopo diverse guerre che avevano diviso e contrapposto tutti i paesi europei, noi, diciamo così, veniamo al mondo in un mondo che era diviso in due. O eri con la Russia o eri con gli Stati Uniti. E da un certo punto di vista l'Europa, proprio per la storia che aveva, in un qualche modo con un compromesso che era riconosciuto anche da questi due soggetti, perché il mondo era diviso così, diventa quasi una terza via in cui in un qualche modo si costruisse anche un compromesso tra il lavoro e il capitale, di cui la nascita dello Stato sociale, nonostante poi le lotte non le ha mai regalate nessuno, in un qualche modo aveva affermato questo elemento di compromesso. Al punto che, se ci pensate un attimo, provate a pensare la differenza, negli anni 90, quando il nostro paese discute di entrare nell'Europa, se ci pensate, allora ci fu un governo, il governo Prodi, che chiese a tutti noi italiani un prestito per andare in Europa, che poi ci restituì. E la gente lo fece. Vuol dire che credeva in quel momento lì che quello era un obiettivo importante per migliorare la propria condizione. Se oggi tu fai un ragionamento di questa natura e chiedi alle persone se sono pronte a fare un prestito per l'Europa, non so, ditemi voi quale tipo di risposta potrebbe esserci. Io questa cosa non la dico perché penso che sia sbagliata allora, ma penso che mai come oggi, e qui c'è uno degli elementi della complessità o della difficoltà che dobbiamo affrontare, che noi dobbiamo cercare di capire fino in fondo e meglio quello che sta succedendo e quindi come affrontiamo un tema, perché noi oggi, nel nuovo mondo che si è determinato e con i nuovi equilibri politici, qualcuno parla di caos sistemico in questo momento, di quello che sta succedendo, è che noi stiamo pagando proprio il fatto che l'Europa in quanto tale rischia di essere un'espressione geografica rispetto naturalmente a quello che sta succedendo. E lo dico da questo punto di vista perché io vedo un elemento, se guardo anche la costruzione di questo periodo, e cioè quando in particolare si determina probabilmente una crisi di quel modello, io lo identifico in un modo particolare in un avvio, se penso al 2001. E perché penso che il 2001 è successo qualcosa nel mondo che ha determinato un cambiamento? Penso all'attentato alle Torri Gemelle. E penso banalmente che prima di allora la stessa Silicon Valley, cioè quelli che studiavano l'intelligenza artificiale, non erano tutti filo Trump e collegati l'intelligenza artificiale con le armi e con l'uso delle armi. Ma stavano studiando, non solo perché erano con il Partito Democratico, ma stavano studiando l'uso dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie per migliorare le condizioni di vita del mondo. Quella cosa lì, le Torri Gemelle, determinano lì in una corsa alla rivendicazione, alla vendetta, la dico come, che dopo molti anni vediamo che cosa ha determinato in giro per il mondo, non ha risolto nessuno dei problemi da cui era nato, ma apre anche una strada sull'uso della tecnologia nel rapporto naturalmente anche con la logica delle armi e con la logica, diciamo così, della costruzione di un mondo che ha determinate caratteristiche. Poi c'è un altro passaggio che secondo me ha determinato degli elementi che ci ha anche riguardato direttamente. Penso alla crisi del 2008, perché se ci pensate un attimo, anche di fronte alla famosa crisi del 2008, come ha risposto l'Europa allora? Ce la vogliamo dire, noi l'abbiamo anche pagata, da un certo punto eravamo anche contenti quando è avvenuta questa cosa, perché determinò anche la caduta di Berlusconi nel nostro paese. Ma vorrei ricordare che la famosa cosa firmata da Draghi e non solo, che è quella che portò anche alla caduta del governo Berlusconi e poi al governo Monti, fu quella che determinò in quella fase che la ricetta europea per affrontare questa nuova situazione era quella dell'austerità. Era quella della famosa lettera dalla quale si è arrivati alla riforma delle pensioni, che si dà la colpa alla Fornero, ma era quella lettera lì che diceva come fai a trovare i soldi e a quadrare i conti, e si decise di intervenire lì, l'attacco al famoso articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il blocco del rinnovo dei contratti e quindi un'idea di Europa che era fondata sull'austerità, che era fondata sul taglio allo Stato sociale, che era fondata su una logica di competizione e che, se ci pensate, ha rotto proprio quella che era un'idea di Europa che, a diversità degli altri mondi, aveva come caratteristica lo Stato sociale, e cioè una mediazione tra gli interessi che in un qualche modo metteva al centro le persone. E l'elemento che è scattato
3: è scattato il fatto che a quel punto lì l'Europa non era più l'idea di un miglioramento, ma in nome dell'Europa ti veniva detto che dovevi fare dei sacrifici, andare in pensione più tardi, essere precario, non rinnovare i contratti. È chiaro che c'è stata una reazione che non tutti erano così contenti, non so se è chiaro come concetto.
1: Viene da dire, segretario, no? Che forse si diceva così appunto anche perché era molto facile indicare una matrigna e non
3: sto dicendo che il tipo di politiche che sono state messe in campo sono politiche che sono andate in una certa direzione e che in un qualche modo sono diventate anche un pensiero comune. Allora, e lo dico questo perché oggi io vedo proprio, sento questa esigenza, perché se sviluppo questo ragionamento, quello che si è determinato in questi anni, e penso che noi quando facciamo questa discussione dobbiamo davvero cercare di capire cosa sta succedendo nel mondo, perché mai come adesso io considero che agire localmente, sul territorio, come veniva detto, per affrontare i problemi che hai, se non hai una visione globale, se non capisci globalmente quello che sta succedendo, rischi di non capire quello che sta avvenendo e neanche di parlare con le persone. Allora io penso che proprio per questo dobbiamo anche andare verso un'evoluzione di quello che sta succedendo, perché se la guardo in termini generali, così la dico in modo molto esplicito, è chiaro che gli Stati Uniti e l'America, Trump in particolare, ma non solo, hanno fatto di tutto e stanno facendo di tutto perché l'Europa non sia mai un soggetto che possa avere una sua autonomia, una sua indipendenza e possa parlare come elemento di supporto. Ci siamo? Ma lo dico, e lo dico perché... perché quello, cosa rappresenta oggi Trump nel mondo? E parte anche degli elementi di crisi suoi, anche qui vado schematicamente. Dal mio punto di vista oggi Trump non rappresenta semplicemente un repubblicano che ha vinto le elezioni. Perché se voi ci pensate, attorno a Trump ci sono i più ricchi del mondo che oggi controllano l'intelligenza artificiale, i dati, che hanno una quantità di risorse superiore a tanti stati e che mai come adesso un governo, per le scelte che sta facendo anche di guerra, non può farla senza l'intelligenza artificiale, e sei di fronte al fatto che non sono gli stati che decidono, ma molto spesso sono questi interessi. E Trump oggi sta rappresentando un passaggio politico, secondo me, deleterio e pericoloso per l'esistenza stessa della democrazia, perché quella logica è una logica che porta il mercato e il profitto a sostituirsi alla politica, agli stati, a farsi loro stessa politica e stato. E da un certo punto di vista, lo dico perché è il mio pensiero, quel modello di capitalismo lì, che è un'evoluzione anche del capitalismo che noi abbiamo conosciuto anche in Europa e anche in Italia, e che è il mio pensiero, quel modello di capitalismo lì che oggi rappresenta Trump e che oggi cerca di diventare dominante nel mondo è incompatibile con la democrazia. È chiaro il punto? Io penso ad una cosa molto precisa come ragionamento. E allora... e se la guardo perché in realtà anche le scelte che sono state fatte, provate a pensare, sono passate dalla globalizzazione che doveva essere l'estensione della democrazia ai dazi. I dazi, vorrei ricordare, che sono un atto di guerra. Le guerre si sono sempre fatte per ragioni economiche e commerciali, non è che si sono fatte per altre cose. E anche oggi le guerre, se andiamo a vedere qual è il punto delle guerre, chi controlla l'energia? Perché senza energia nel mondo non fai girare nulla, e oggi il controllo dell'energia e il costo dell'energia è l'elemento che fa girare il mondo in una certa direzione. Allora, venendo lì, io dico, noi che siamo lavoratori, che siamo sindacati, qual è il ruolo del movimento dei lavoratori, del movimento sindacale dentro una dimensione di questa natura? E naturalmente questo non è uguale, questo cambia le nostre condizioni, non tra un po', adesso cambia le nostre condizioni e la nostra azione. Allora io dico che l'assunzione della pace, non per essere pacifisti, ma la costruzione della pace, quindi delle politiche che possono ricostruire la pace, che rimettono al centro il lavoro, presuppongono un allargamento degli spazi di democrazia, non semplicemente come voto, ma col fatto che le persone che lavorano possano tornare non solo a votare per chi

0: questa situazione. Questo è il mio pensiero.
1: Cosa vuol dire conflitto democratico? Velocemente, cosa vuol dire conflitto democratico?
0: Conflitto democratico vuol dire che non è un conflitto fine a se stesso, che non è un conflitto violento, che è il conflitto di chi vuole, attraverso l'affermazione della dignità e della libertà delle persone, cambiare e trasformare questo modello sociale, questo modello di società. Ma dico
1: bene,
0: una cosa, che chi fammi dire questo e sto zitto, sintesi.
1: No, avevamo detto tempi televisivi, Floris avrebbe già mandato
0: ma vedo che c'è tanta gente come i capelli bianchi che ho anch'io, no? Faccio semplicemente questo esempio. I diritti che negli anni sono stati conquistati, ce li ha regalati qualcuno? Oppure è successo che se non c'era il conflitto democratico, quei diritti non c'erano perché avrebbero
1: stato
0: lo sfruttamento? Questa è la democrazia.
1: Questo è chiarire non violento, questo, perché sennò le attribuzioni.
0: Però sa, consentimi, siccome spiegare a noi che il conflitto non deve essere violento, bisogna dirlo a quelli che in modo violento vogliono mettere in discussione il diritto di sciopero,
1: Allora,
0: perché noi la violenza l'abbiamo sempre combattuta.
1: Perfetto.
0: I fascisti, i nazisti, i terroristi, non l'ha combattuta qualcun altro.
1: Perfetto. Allora, segretaria Schlein, intanto una domanda così di regola d'ingaggio. Ellie o Elena? Perché abbiamo scoperto c'è una campagna per chiamarla col suo nome di battesimo. Quindi Ellie o Elena?
2: Va bene, come preferite, guarda. Allora, perché io porto i nomi delle mie due nonne ed ho l'onore di portare il nome delle mie due nonne che non ho mai conosciuto, e quindi mi conoscono tutti come Ellie, però non è che mi dà fastidio se chiamate
1: con il
2: mio nome di battesimo.
1: Questo lo dico perché alla Festa dell'Unità, per chi non l'avesse seguito, i Giovani Democratici hanno promosso questa campagna per dire, siccome la vogliamo a Palazzo Chigi, deve avere un nome, come dire, più altisonante, quindi Elena, perché Ellie forse è troppo giovanilista. Questa era un po' l'idea.
0: Poi adesso il nome bisogna metterlo anche su, bisogna mettere anche il capolista, e quindi
1: al nome nel programma. Chiedo però alla segretaria Schlein, il segretario Landini si è molto accalorato giustamente su questo tema dell'Europa. Io le chiedo, lei anche ha fatto spesso critica all'Europa, quando prima ho citato Gaza, lei anche ha applaudito, no, sul fatto che non c'è stato un protagonismo dell'Europa su una crisi come quella. Mi viene da dirle, segretaria, però, voi avete votato la Commissione, la sostenete, fate parte, diciamo, della maggioranza in Europa. È un po' delusa, è un po' pentita di aver sostenuto questa Commissione? Cioè, ci aiuta un po' a fare un bilancio di questi primi 2 anni e mezzo della...
2: Anzitutto buongiorno a tutte e a tutti, grazie di questo invito, mi fa enormemente piacere. Sono partita presto da Roma per raggiungervi, ringrazio Tania, ringrazio tutte e tutti voi e naturalmente lo SPCGL della Lombardia e dell'Emilia Romagna che mi hanno invitata e naturalmente Maurizio per questo confronto. Vedo che c'è anche la sindaca che mi fa piacere rivedere, Franca Foronchi, quindi è un piacere per me essere qui stamattina. E tra l'altro siamo in un momento in cui c'è una discussione aperta su che direzione deve prendere l'Europa, perché io sono sempre stata convinta in questi anni, e ora lo sono ancora più di prima per le ragioni che diceva Maurizio, che o noi facciamo fare un salto in avanti all'integrazione europea, oppure rischiamo di essere messi al margine dalle grandi potenze che ci circondano e che, come ricordavi Maurizio, vogliono indebolire l'Unione Europea. Ma c'è un motivo se vogliono indebolire l'Unione Europea, perché con tutti i suoi difetti, e ci arrivo, l'Unione Europea è ancora la più grande, diciamo, sperimentazione democratica del mondo, con un Parlamento che rappresenta 500 milioni di persone, 27 paesi, moltissime lingue diverse. Io ci ho fatto un'esperienza rappresentando anche questo territorio tra il 2014 e il 2019. Chiaro che però l'Europa che vogliamo è un'Europa diversa, quindi per me il punto è cambiare questa Europa, e come diceva Maurizio serve una grande mobilitazione popolare e dal basso per cambiare questa Europa. È già un complotto, sto già facendo incazzare qualcuno, va bene, continueremo a farli arrabbiare, ma lo dico perché oggi non è soltanto l'America di Trump che nella sua strategia di sicurezza nazionale mette nero su bianco l'attacco frontale all'Unione Europea,

0: ma lo vediamo da parte della Russia di Putin e lo vediamo, diciamo, più furbamente, più silenziosamente, però anche da parte della Cina che sta entrando pesantemente nei nostri mercati. Voglio cogliere l'occasione per dare la piena solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Electrolux qui a Forlì che hanno avuto la notizia di altri esuberi. Saremo e siamo al loro fianco per riuscire a portare l'azienda al tavolo, assumersi le sue responsabilità, perché quella è una vertenza che insieme a voi seguo almeno da 10 anni. Ero ancora al Parlamento europeo, andavo negli stabilimenti del Friuli, allora sono stata a Cerreto d'Esi settimana scorsa, so che ieri ci sono stati molti di voi per lo sciopero, però non è che possiamo accettare che le multinazionali si insedino nei nostri territori, prendano anche sostegno pubblico e poi facciano quello che vogliono e lasciano il territorio dopo averlo risucchiato, mollando 170 famiglie come quelle di Cerreto d'Esi, che peraltro hanno una competenza, li ho incontrati, ci siamo parlati, hanno un sapere delle mani, una competenza che è fondamentale per puntare sulla qualità della nostra produzione. O davvero dopo questi 15 anni qualcuno pensa ancora di raccontarci che noi ce la caveremo facendo la corsa al ribasso sui salari e sui diritti di lavoratrici e lavoratori anziché puntare sull'innovazione, sulla ricerca? E allora dov'è che deve andare l'Europa? Deve andare esattamente lì. Per fare un salto in avanti in integrazione europea, oggi più necessario di quando l'Europa è stata fondata, bisogna fare due cose fondamentali. La prima, superare l'unanimità, perché neanche un condominio si riesce a gestire con l'unanimità. E guardate, questo si dovrebbe fare cambiando i trattati, ma sappiamo che oggi la maggioranza dei governi europei sono governi di destra conservatrice e nazionalista che non li vogliono cambiare quei trattati. Allora non c'è un alibi per nessuno, si può partire subito con gli stati che ci stanno, facendo delle cooperazioni rafforzate, perché anche Schengen, anche le migliori innovazioni europee sono partite da un gruppo di stati che ci credeva di più e poi gli altri che si sono convinti strada facendo. Schengen, su questo fatemi fare una battuta perché è vergognosa la becera propaganda che Giorgia Meloni ha fatto contro la Spagna e Pedro Sanchez, sapendo benissimo che da Ceuta non c'è la libera circolazione verso il resto dell'Unione Europea. Tra l'altro con un boomerang clamoroso perché dopo quell'uscita 7 paesi europei hanno cominciato a dire che avrebbero rimandato in Italia quei richiedenti asilo che sono entrati in Europa dall'Italia. Questo dimostra che in Europa il nostro governo ha sempre fatto le battaglie sbagliate e non ha fatto quelle giuste per l'interesse nazionale. Perché una cosa doveva fare in questi anni Giorgia Meloni andando in Europa, ricordare cosa c'è scritto nei trattati che parlano di solidarietà europea e condivisione delle responsabilità sull'accoglienza. Traduco, ai suoi amici nazionalisti come Orban, che fortunatamente ha perso, Meloni doveva avere il coraggio di dire che non puoi volere solo i benefici di far parte dell'Unione Europea se non condividi anche le responsabilità che ne derivano, perché è troppo facile così. Superare l'unanimità è il passo fondamentale. In questo momento noi abbiamo presentato una mozione insieme al Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verdi e Sinistra che chiede esattamente questo, cioè la prospettiva di superare l'unanimità. Sapete che settimana scorsa ci sono 11 paesi, tra cui tutti i paesi fondatori dell'Unione Europea, tranne il nostro, che hanno firmato per chiedere di superare l'unanimità. Io credo che sia vergognoso che il nostro governo non abbia firmato, ancora più vergognoso avere un ministro degli esteri che fa una dichiarazione per dire che lui avrebbe tanto voluto firmare, però il suo governo non è d'accordo. Allora, questa è l'Italia. No, dico, lo so che, ma ci sarebbe da piangere più che da ridere, perché voi capite che noi siamo il paese di Altiero Spinelli, di Ursula Hirschman, di Ada ed Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni, di quegli eroi antifascisti che a Ventotene, mandati al confino dai fascisti, non hanno risposto all'odio con altro odio o alla privazione di libertà con altra privazione di libertà, ma con un grande sogno, e cioè di sottrarre alle nuove generazioni la competizione sfrenata sulle risorse e i nazionalismi che nel nostro continente portano soltanto una cosa, la guerra. E sono tornati oggi a riportare la guerra. E allora l'Europa, che è nata come un progetto di pace, deve rimanere un progetto di pace. E per farlo deve avere una sola voce forte in politica estera, perché se continueremo ad essere così divisi, è chiaro che non potremo portare un contributo alla costruzione della pace giusta che serve, a partire dalla questione che mi chiedeva e su cui voglio dire una cosa. Certo, io da federalista europea convinta e appassionata, certo che non posso sopportare l'assenza, neanche l'assenza, c'è qualcosa di peggio di così, il doppio standard, perché abbiamo reagito compatti quando la violazione del diritto internazionale e i crimini di guerra li ha fatti Putin, e bisogna reagire compatti quando li fa il governo criminale di Netanyahu, con crimini che gli esperti hanno definito di genocidio e che non si stanno fermando, perché a Gaza si continua a morire. E si continua a morire di mancanza degli aiuti umanitari che avrebbero già dovuto entrare. Si continua a morire sotto le armi dell'esercito israeliano. E qualche giorno fa alcuni paesi hanno preso un'iniziativa importante, Gran Bretagna, Canada, la Francia, altri 9 paesi europei, e anche lì il governo italiano ha perso un'occasione di stare dalla parte giusta della storia, perché quei paesi hanno detto una cosa netta, che guarda caso è la stessa che abbiamo presentato qualche mese fa in un'altra proposta di legge unitaria fatta con PD, 5 Stelle ed AVS, che chiede di vietare in questo paese il commercio dei prodotti che vengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. Tajani, siamo all'incredibile, Tajani interviene per dire noi non abbiamo aderito perché per noi deve essere l'Europa a scegliere sulle decisioni di politica e commercio internazionale. Allora vorrei ricordare una cosa, Tajani. Se questo è vero, allora il governo italiano la pianti di mettere il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di associazione UE-Israele, perché è il veto italiano insieme a quello tedesco che impedisce all'Unione Europea di avere un ruolo più attivo per costruire percorsi diplomatici che non possono passare dall'impunità, ma dal far rispettare fino in fondo il diritto internazionale. Ecco, e chiudo su questo. L'altra cosa che serve per far cambiare questa Europa, e certo che siamo ancora molto lontani da lì, è continuare gli investimenti comuni europei, per la ragione che prima spiegava benissimo Maurizio, cioè noi veniamo da anni in cui l'austerità ha aumentato brutalmente le diseguaglianze. E guardate che le diseguaglianze sono una vera e propria minaccia alla democrazia, perché le persone che non arrivano alla fine della settimana, nemmeno più del mese, non hanno né tempo né voglia di stare a sentire tante discussioni perché non riescono più a campare. E guardate che c'è un collegamento netto tra l'aumento delle diseguaglianze in questi anni nei nostri paesi e l'aumento della disaffezione al voto, alle istituzioni, alla politica e ai partiti. Quindi una politica torna a fare il suo mestiere se mette al centro la questione sociale e se difende il modello sociale europeo. Investimenti comuni come il Next Generation EU non erano piovuti dal cielo, erano nati dalla battaglia politica. Io quando ho fatto l'europarlamentare, Maurizio, ci guardavano come gli alieni quando in quell'aula parlavamo di un nuovo New Deal europeo, di investimenti comuni europei fatti con debito comune, ci guardavano come alieni. Solo l'incrocio della crisi economico-finanziaria e poi della pandemia è riuscita a far venire giù i tabù e i veti e a farci fare un passo avanti deciso e coraggioso. 800 miliardi di investimenti comuni di cui questo paese è stato peraltro il maggior beneficiario, ma non ci possiamo fermare lì, perché altrimenti come faremo a stare al passo con quello che cambia attorno a noi? Quando parliamo di investimenti comuni, noi parliamo di un grande piano sociale europeo, un piano ambientale europeo, un piano dell'innovazione, un piano industriale europeo, perché l'automotive è in crisi in tutta Europa, non soltanto nel nostro paese. E quando pensiamo agli investimenti comuni, pensiamo a un fondo di sostegno all'automotive, ad esempio, a un fondo di sostegno all'efficientamento energetico delle case, e pensiamo alla grande sfida dell'intelligenza artificiale, su cui chiudo. Il premio Nobel Giorgio Parisi ha proposto insieme a tanti altri scienziati una cosa fondamentale: un CERN europeo dell'intelligenza artificiale. Noi non siamo costretti a scegliere tra due modelli che non ci assomigliano, quello tutto americano in mano a poche società private che rincorrono il profitto calpestando i diritti fondamentali delle persone. In questi giorni è vero, Anthropic, OpenAI e Musk hanno detto forse dovremmo rallentare un po', ma è un'autodenuncia, perché chi è che sta correndo come i matti quando Coxon, un ricercatore di Anthropic, si è dimesso per motivi etici annunciando che una tecnologia che è in grado di automigliorarsi potrebbe presto sfuggire al controllo umano. Allora io penso che questa discussione, per come siamo fatti noi da sinistra, non la dobbiamo lasciar fare alle società private. Ci deve essere un ruolo del pubblico che mette regole adeguate per fare esattamente questo. E chiudo. E credo che la migliore analisi l'abbia fatta fino a qui l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, che dice una cosa coraggiosa, dice: bisogna disarmare l'intelligenza artificiale. Non vuol dire fare i luddisti, non vuol dire rinunciare a una tecnologia che può migliorare le nostre vite, il nostro lavoro, ma vuol dire impedirle di dominare l'umano e di concentrare ancora di più la ricchezza, il potere e la conoscenza sempre in meno mani, sempre nelle stesse. Il grande ruolo della sinistra oggi è fare esattamente questo: redistribuire il potere, la ricchezza, la conoscenza e impedire che continui a arricchirsi chi l'ha fatto anche attraverso questa crisi, mentre tutti gli altri stavano peggio.
1: Però, segretaria, però le devo chiedere, proprio per tutto quello che ha detto, ci sono dei momenti dove pensa allora che il PSE e quindi il PD italiano hanno sbagliato a sostenere Ursula von der Leyen?
0: Guardi, lì il meccanismo in questa fase ci vede impegnati a far valere i nostri voti su ogni proposta. E guardi che ci sono state molte cose su cui in questi anni noi abbiamo votato contro, e ne voglio citare una in particolare: quel pessimo patto sull'immigrazione e sull'asilo che sta mettendo ancora più sofferenza nelle persone che arrivano scappando dalle guerre e dalla discriminazione, e sta mettendo ancora più responsabilità sulle spalle dei paesi di primo arrivo. E mi dà l'occasione per ricordare che la battaglia che va fatta in Europa è quella per superare quell'ingiusto criterio di Dublino, che è quello che dice che tu sei bloccato nel primo paese di ingresso irregolare in Europa quando non ci sono le vie regolari stabilite per entrare. E allora la dico così, l'ho detto anche a Reggio Emilia. Allora, per noi chi entra in Italia entra in Europa, e come ho fatto da europarlamentare abbiamo ottenuto una maggioranza che superava il criterio di Dublino e che, con una maggioranza, guardate, larghissima, popolari, liberali, socialisti, sinistre e verdi, abbiamo detto che ogni paese deve condividere le responsabilità sull'accoglienza. Questo abbiamo fatto e questo continueremo a fare, per cui a seconda della tematica in discussione, io ho sempre detto, noi non faremo mai dare per scontati i nostri voti. Ci saranno, quando c'è da difendere alcune scelte che la destra nazionalista sta mettendo in discussione, non ci saranno quando si sbaglia direzione, come è stato sul patto dell'immigrazione. Aggiungo su questo, perché dico difendere alcuni obiettivi? Perché la discussione di questi giorni, guardate, io penso che noi veniamo da un'estate che è la più calda della storia, ma che rischia di essere una delle più fresche che i nostri nipoti si ricorderanno. E io penso che questa sia una questione di sicurezza, e penso alle persone anziane che durante le ondate di calore hanno paura ad uscire di casa, per cui oggi, quando annunciano un piano europeo per proteggere le persone dalle ondate di calore, è chiaro che ci interessa quella discussione. Anzi, dico di più, il Partito Democratico ha già presentato a luglio una legge che fa esattamente questo, perché il governo in 4 anni non ha fatto nulla sull'emergenza climatica, e non si aiutano così le famiglie e i lavoratori, gli agricoltori e le imprese. Si aiutano se noi otteniamo in Europa tutte le risorse per un grande piano di prevenzione che rimetta in sicurezza il territorio e le persone.
1: Segretario Landini, lei prima ha citato il tema della pace. Prima il professor Parsi ci ha spiegato come sul tema Russia-Ucraina si possono avere tutte le opinioni, sono tutte legittime, ma non si possono mistificare i dati. Ha citato dei dati: 3 miliardi in 5 anni, 4 centesimi a testa. Quindi il tema delle risorse tolte per mandare armi all'Ucraina è evidentemente fallace. Io le chiedo, siccome è un tema che divide molto l'alleanza di centrosinistra, è il tema forse di programma più spinoso. Lei, secondo lei, le armi all'Ucraina